0: molto bene.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è stato insomma uno dei punti fermi della squadra, uno dei giocatori anche decisivi con i suoi interventi in difesa. Luciana.
2: A proposito di Vanoli, ma Grosso è un passo avanti rispetto a Vanoli? Cioè, perché la domanda che si fa a Firenze è questa, no? Dice, ma perché rinunciare a un allenatore che comunque per un altro che poi non è che ha un curriculum così
1: superiore,
2: ecco, insomma, che differenze ci trovi al di là che mai, oppure serviva cambiare pagina, cioè serviva proprio qualcosa di nuovo al di là del valore?
0: È una bella domanda, forse la risposta l'hai data te con la seconda
2: con
0: parte,
2: la seconda
0: nel
2: parte,
0: senso che sì, perché se andiamo a vedere il curriculum più o meno hanno fatto lo stesso percorso, che comunque anche Vanoli ha vinto il campionato di Serie B a Venezia, dato il Torino l'ha mandato via dopo un po', diciamo che più o meno siamo lì. Molto probabilmente c'era la volontà di dare una sterzata, di cambiare un po' tutto, insomma.
1: Sì. Grande Paolo Monelli, scrive Giacinto da Ghirano, quando giocava a calcio nei primi anni 80 era il vero mio idolo, insomma, non soltanto
0: grazie.
1: Quello di Giacinto
0: grazie.
1: Da Ghirano, quando sei arrivato alla Fiorentina insieme a Daniele Massaro, te lo ricordi? Cosa ricordi in particolare di quel tuo arrivo alla Fiorentina?
0: Ma mi ricordo indubbiamente avevo 18 anni e mezzo, per cui ero molto molto giovane.
2: Poi una volta non è che ti sto dando il vecchio,
0: no, è giusto,
2: perché poi la seguivo anch'io la Fiorentina, quindi me lo darei anche a me stessa, però ecco, magari cioè 18
1: rispetto
2: anni
1: ad oggi,
2: erano,
1: certo,
2: erano
1: certo,
2: veramente
1: 18 anni di allora,
2: esatto,
1: erano diversi rispetto,
2: esatto,
1: a quelli di
2: quello
1: oggi,
2: volevo dire.
1: Cosa ne pensi, Paolo?
0: Sì, era tutto un altro caso, comunque 18 anni di allora, bisogna anche dire che comunque in quel periodo giocavamo in tanti, a livelli a 18, 19 anni, 20 anni, giocavamo tantissimi,
1: sì,
0: in Serie A, anche quelli della mia età.
1: Sì.
0: Adesso cambia, adesso si è passato al fatto che quando c'hai 22, 23 anni è giovane, ma se uno è forte gioca 18, 19 anni, gioca.
2: È vero.
1: Sì,
2: è vero.
1: Negli altri campionati succede questo, in Italia invece
0: poi
1: no.
0: Bisogna avere anche la forza e la voglia di rischiare con i ragazzi, di avere pazienza, perché non è che puoi fargli giocare tre partite e poi già giudicarli. Però in Italia questa mentalità purtroppo è venuta un po' a mancare, difatti sono tre mondiali che non andiamo.
1: Senti, da grande attaccante quale sei stato, cosa faresti con Ken? Ken sì, Ken no per il prossimo anno? La tua risposta?
0: Dipende da lui, dipende se c'ha voglia di rimanere o no, perché indubbiamente è un giocatore che ha delle qualità enormi, anche se l'ultimo periodo è venuto un po' a meno, però credo che sia un ottimo attaccante. Cioè, sicuramente è un ottimo attaccante, però dipende, non so com'è la sua mentalità, la sua concentrazione, la sua voglia, questo non conoscendolo non posso giudicare, però secondo me è un buon giocatore.
1: Di sicuro deve migliorare sul piano del comportamento, comunque insomma deve dimostrare magari più attaccamento alla maglia, e questo che gli è stato rimproverato al di là degli infortuni, che insomma sui quali nessuno può sindacare, diciamo. Però ecco,
0: poi però anche piccoli, secondo me non è male, anche piccoli.
1: Sì, però è stata una grande delusione.
2: Ma può essere il titolare della prossima stagione?
0: Ma
2: ci sono un po' di dubbi su questo,
0: Un po' di dubbi.
2: Perché nell'attacco qualcosa devi cambiare, cioè non puoi riproporre questa coppia, al di là poi che Paratici dovrà fare delle valutazioni anche economiche sull'ingaggio di Ken, tante cose, no? Sulla sua volontà di rimanere. Ma Piccoli io non credo sia in grado di sostituirlo per quello che ha fatto vedere quest'anno. O è una stagione che non fa testo per nessuno?
0: Ma sotto certi aspetti, fino a un certo punto del campionato, gli attaccanti erano penalizzati, perché comunque se la Fiorentina, non avendo gioco, non creando occasioni da reti, l'attaccante va in
2: certo,
0: totale difficoltà, per cui io sto parlando a livello proprio vederlo come tecnicamente, fisicamente, secondo me è un ottimo attaccante, poi dire che posso partire titolare e fare 20 gol, questo non te lo so dire.
1: Senti, ti chiede il bomber viola, visto che andavi spesso in doppia cifra negli anni alla Fiorentina con difensori avversari molto più forti di quelli attuali, adesso faresti almeno 20 gol a campionato?
0: Ma sicuramente. No, vabbè, a parte gli scherzi, come dicevi te prima, era ovviamente una marcatura asfissiante, adesso non marcano più neanche, adesso con tutta sta zona, anche sulla, quando fanno la zona nella, sui calci d'angolo,
1: sì,
0: c'è un attaccante o un parte da dietro, fa il terzo tempo e salta anche di più, una volta non riuscivi neanche a saltare, ti tiriamo con la maglia,
1: adesso
0: veramente fermi. E poi quando fanno i cross, a parte che cross adesso non li fa più nessuno, adesso vogliono andare in porta con i passaggini verso terra, non tirano più da fuori area.
1: Vero.
0: Cioè ci sono pochi che calciano fuori area.
1: Sì, sì, è vero, infatti è un qualcosa che rimproveriamo anche ai giocatori della Fiorentina, che non cercano mai la conclusione da fuori, anche
0: ma se tu vai a vedere, non c'è, allora arrivano sul fondo, ma in generale non solo a Firenze, arrivano sul fondo, non crossano mai, non puntano mai l'uomo, vogliono, tornano indietro, fanno il passaggino indietro.
1: Sì, sì. Sì, sì.
0: E torno al centrocampo.
1: Sì, se non dal portiere, addirittura. Sì.
0: Madonna.
2: Lorenzo, se non mi sono distratta, non abbiamo chiesto a nessuno dei nostri ospiti intervenuti fino a... di Gudmundsson, ce lo siamo dimenticati anche noi? Tu che faresti?
1: Sì, perché probabilmente lo vogliamo vedere ormai lontano.
2: Ormai lo riteniamo fuori
1: da Firenze,
2: dal progetto Viola. Sì. Tu che ne pensi, Paolo?
0: Ma io penso che quando ci siamo sentiti qualche tempo fa che l'avevano comprato, a me piaceva tantissimo, purtroppo non ha fatto quello che si pensava che potesse fare.
2: Però in
0: è
2: due anni
0: giocatore,
2: poi,
0: perché
2: no?
0: Secondo me cioè, se lo prendi è forte, però non lo so cosa può essere successo e non abbia reso quello che si sperava.
1: Probabilmente è un problema anche di testa, di ambiente.
0: Non lo so.
2: No, anche perché poi, cioè, ci sono stati due allenatori diversi, no?
1: Sì.
2: Anzi, tre. Se consideriamo anche la parentesi di Pioli, tre allenatori diversi non hanno saputo valorizzare, per esempio, alla fine Fagioli, Vanoli è riuscito a trovargli la chiave, no?
1: Sì.
2: Oppure Palladino l'aveva trovata per Ken, quindi invece su Gudmundsson hanno fallito, tra virgolette, se questa è la parola che si può usare, tutti e tre, quindi magari ha dei limiti anche il giocatore.
0: Può essere, molto probabilmente è anche quello, che comunque, cioè, giocare a Firenze è detto tra di noi, no, non solo tra di noi. non è facile perché è una piazza, secondo me è una delle più difficili in Italia.
1: Quindi insomma, bisogna avere le spalle larghe per giocare a Firenze.
0: Bravo, bisogna avere la testa, le spalle, sbattersene, cioè, tra parentesi, chiudersi bene le orecchie e andare avanti e pedalare, per cui non è facile.
1: C'è Simone 099 che ti chiede se ti rivedi in un attaccante attuale.
0: Non saprei.
2: Anche non
0: già fatto,
2: anche non della Fiorentina, magari spaziamo.
0: Non lo so, perché adesso è anche difficile.
2: È diverso il calcio.
0: Infatti, per me, io mi rivedevo, anche se mi avevano già fatto questa domanda qualche anno fa, e uno che ha fatto tantissimi gol più di me, per cui, però secondo me, che ha giocato anche a Firenze, Gilardino. Uno bravo nel coprire la palla, bravo in necrobazia, nel colpo di testa, secondo me qualcosa, anche se lui è stato più forte di me, però secondo me era uno così.
1: E poi c'è Claudio che dice: a parte quello con il Napoli, il gol che mi ricordo di più è quello sotto di noi a Pisa, 1-1, grande Paolo, ciao Claudio.
0: Ah sì, di testa, nel pantano, c'era un campo che era un campo di patate, mi ricordo.
1: Sì.
0: Pioveva, sì, abbiamo fatto 1-1, sì, di testa su calcio d'angolo.
1: Insomma, di testa ne hai fatti tanti, anche in acrobazia o comunque, insomma, gol difficili, gol in girata di testa. Mi ricordo, se non vado errato, contro il Milan o contro il Torino. Contro il Milan.
0: Anche col Torino, sì, Milan, Torino.
1: Ma poi in girata di testa c'è il pallone che ti arriva sul primo palo e tu lo metti di testa sul secondo.
0: Bravo, sì, col Vennina era uno dei più belli, sì.
1: E poi c'è anche Tuzzo da Ferrara che ti chiede qual è stato il gol che hai sbagliato e che ancora ti rode.
0: Ma dove? La Fiorentina?
1: La Fiorentina, credo la Fiorentina.
0: Fiorentina ha sbagliato un paio, che abbiamo fatto 0-0 in casa proprio davanti al portiere, ho tirato due volte addosso contro l'Udinese, mi sembra 0-0 abbiamo fatto.
1: Ma era nell'82 o nelle stagioni successive?
0: No, successivamente, ah, 83, 84, 84, 85, non mi ricordo bene.
1: E poi c'è anche chi ti ricorda una partita con il Catania, mitico con il Catania.
0: Ah, sì. 2-0, mito 5-0
1: proprio. 5-0, sì, che segnò anche Socrates, mi sembra, sì.
0: Sì. Poi feci due gol anche al ritorno a Palermo in campo neutro col Catania. Vincemmo 2-0.
1: Insomma, tanti ricordi che riaffiorano per quanto riguarda i tuoi gol, il tuo periodo con la Fiorentina.
0: Sono passati di anni.
1: Sì, ne sono passati, direi.
0: Meno male che festeggiamo i 100 anni. Sì. Sarebbe stata una tragedia.
1: Ci sarai anche tu naturalmente al...
0: Sì, mi hanno già contattato, dovrei esserci a fine agosto.
1: Sì. Va bene Paolo, grazie. Naturalmente c'è anche chi ti ricorda l'importanza di avere ai tuoi lati giocatori che sapevano servirti bene il pallone. Pasquale Iachini,
0: c'era Bertoni, Pasquale Iachini, secondo me l'esterno più forte in quegli anni lì, non ha avuto una carriera, che ha giocato in squadre blasonatissime, però credo che sia stato uno degli esterni destro e sinistro più forti di quel periodo, degli anni 80.
1: E poi c'è anche il Bomber Viola che dice: Monelli forte come Rubes di testa, Rubes di Castelnuovo dei Monti.
0: Rubes tedesco.
1: Sì, tedesco, sì, sì. Che trovate anche della nazionale tedesca. E sì, poi sì. La grande tripletta contro il Napoli, io c'ero, dice Max da Campi, gol di destro, gol di sinistro, gol di testa e tunnel a crolla. Mitico, eh?
0: Giusto.
1: Tunnel a crolla, non male, insomma,
0: ne sono passati 43 di anni, siamo vecchi, no?
1: Sì, è vero. Va bene Paolo, grazie.
0: Fa sempre piacere, però, che dopo tanti anni ci si ricorda ancora.
1: Si vede che insomma hai fatto delle ottime cose a Firenze, sì. Grazie Paolo.
0: Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao,
1: grazie,
0: Paolo.
1: Grazie. C'è anche Emiliano da Colleferro che dice: grandissimo Paolo Monelli, con quel gol al Napoli sei andato oltre il mito. Insomma, un gol che è rimasto veramente nella storia, con quel pallonetto dalla tre quarti della Fiorentina che ha scavalcato Garella, che si era portato avanti fin quasi al centro del campo il portiere del Napoli, e invece Monelli, vedendolo fuori porta, tentò questo pallonetto, e il pallone che lentamente rotolava verso la porta per un gol che è rimasto davvero nella storia. Sorridi di fronte a questo mio ricordo, Luciano.
2: Sì, mi immagino il pallone, ora non me lo ricordo il gol, io allora ero presa altre cose, però...
1: sì, perché in quel momento tra l'altro erano gli ultimi minuti, la Fiorentina stava vincendo 2-1 e il Napoli era in avanti, si era proteso in avanti per cercare il gol del pareggio, e dopo un calcio d'angolo il pallone arriva sui piedi di Monelli e vede di fronte a sé praticamente Garella, che è quasi al centro del campo, allora tenta questo pallonetto, riesce a inquadrare molto bene la porta con il pallone che lentamente si insacca sotto la curva Fiesole.
2: Qui sono i contropiedi che si prendevano con Italiano.
1: Sì.
2: scherzo ovviamente.
1: Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Abbiamo anche
1: un ospite, quindi non andate via.
2: Uno di casa.
1: Sì, è vero. A tra pochissimo, non andate via.

0: Sto ascoltando, ma ancora parlate di progetto. Cioè, ma ancora non abbiamo capito. Questo è l'ottavo anno con questa società di buffoni, ok? E stiamo ancora a aspettare che ci dicano il progetto. Ma basta.
1: Ragazzi, siete molto molto molto simpatici. Non vogliamo giocatori del Sassuolo, ma vogliamo quelli dell'Empoli, vogliamo quelli del Lecce, magari qualcuno del Pisa.
2: No, assolutamente, insomma, se si vuole alzare il livello ovviamente bisogna guardare un po' più in alto.
3: L'anno scorso è stato proprio questo l'errore, portare giocatori che avevano lottato per la salvezza, da quelli dell'Empoli retrocessi, ne avevamo presi
2: Parma,
3: due,
2: certo, Venezia,
3: Caviglia, insomma abbiamo preso
2: i risultati, infatti sono quelli,
3: esatto, perché non sono stati
2: salvezza.
3: In grado, sì.
2: Aldo Fericano è arrivato ai nostri studi.
4: Lorenzo.
2: Ciao Aldo, ben
4: buongiorno
2: ritrovato.
4: Lucianina, vi vedo già carichi.
2: Sì, il clima è già bollente.
4: Teso, è bello.
2: Il clima è bollente, non soltanto
4: già
2: per l'atmosfera che
4: per
2: si
4: la
2: respira.
3: Ma è bello lo studio in tre, qui è abbronzatissimo perché ormai...
4: perché ormai gioca troppo a
2: padel e a tennis.
3: Esatto.
2: Allora Aldo, arriva grosso che Fiorentina sarà
4: ufficiale,
2: grosso.
4: Perché
2: non è ancora ufficiale, ma lo sarà.
4: Prima voi ragazzi di là, ma è ufficioso, è ufficiale.
2: Lo sarà a breve ufficiale da quello che abbiamo
4: detto. È probabile, altamente probabile,
2: altamente probabile,
4: sicuro.
2: Altamente probabile. Altamente
4: se probabile. Lorenzo è così, allora io credo che siamo già
2: vicinissimi,
4: arrivati.
3: Ma in famiglia invece i babà sono già arrivati?
4: No, ancora no. Lucianina, non tocchiamo questo tasto, stiamo calmi.
3: Ricordiamo, il fratello lavora
2: nello staff di Vincenzo Italiano.
3: Era una battuta, la mia ovviamente.
4: C'è il valzer delle panchine, visto? Milan che cambia.
3: Quindi finché uno non firma non si può dire
4: questo
3: nulla.
4: Questo incastro, bisogna che tutto vada a posto. Sarri va all'Atalanta, se però...
2: Sì.
4: Lascia qualcosa alla Lazio.
2: Sì, ma ormai la Lazio l'ha già fatto partire, hanno già fatto il comunicato.
4: E poi questo insomma libera altre panchine e così via, così via. Per arrivare fino al Napoli, che ci potrebbe interessare. Per una questione familiare, mettiamola così.
2: E invece la Fiorentina arriva, come detto, con ogni probabilità.
4: Ma parliamo
2: grosso
4: di Fiorentina.
2: Ecco, grosso,
3: sì, sì.
2: Che
3: grosso.
2: Fiorentina sarà quella di grosso, ora, indipendentemente dagli interpreti.
4: Qui ci vuole...
2: Indipendentemente dagli interpreti, però, ecco, come idea di calcio, che Fiorentina sarà?
4: Allora, io intanto farei una premessa. Io credo che da tifosi, da sostenitori, dobbiamo fare un po' un atto di fede rispetto al nuovo allenatore che arriva, chiunque esso sia, in questo caso grosso. Quindi avere la massima fiducia e pensare che l'allenatore deve, come dire, essere la parte visibile dell'iceberg, nel senso che deve portare in campo quello che poi sarà il lavoro della società, che io ritengo ancora primario rispetto a questo. E poi, appunto, parlando per l'allenatore, io credo che sarà utile e opportuno che prima ci sia, come dire, un chiarimento, anche se penso ci sia già un'idea di quello che sarà il futuro. Si prende un allenatore tra virgolette giovane, perché mai grosso qualche anno di esperienza se l'è fatto,
3: prima.
4: Ha fatto la gavetta, è andato a allenare in B, ha avuto come tutti gli allenatori qualche anno più
3: alto
4: positivo,
3: basso,
4: altro,
3: certo.
4: Qualche altro anno meno positivo, anche esperienze di vita difficili, no? Quindi arriva con un bagaglio giusto. E secondo me, ora tutti abbiamo un parere, no? Su grosso, sentivo prima qualcuno di là che si lamentava, qualcuno che era contento. Io credo che mettere d'accordo tutto il popolo viola sarebbe una cosa impossibile.
2: Sì, anche se insomma il sentimento generale nei confronti di grosso non è
4: un po' di sfiducia,
2: entusiasmo, ecco.
4: di diffidenza. Però ripeto, dobbiamo fare un atto di fede. Chiunque poi indossa la maglia della Fiorentina diventa il nostro idolo.
2: Giusto.
4: Da sostenere in tutti i modi, da supportare.
3: Sei saggio oggi, sei saggio.
4: No, sono secondo
3: dipendi
4: me.
3: Dipendi la categoria.
2: È sempre equilibrato,
3: poi,
2: Aldo,
3: la categoria degli allenatori.
4: Chi viene a indossare la maglia viola va sostenuto. Poi tanto è inutile da fare, ma può piacere uno che fa una cosa, poi non altro, ma poi alla fine indossano la maglia della Fiorentina. In questo caso grosso d'allenatore, ma poi i giocatori che verranno, e quindi bisogna sostenerli in tutti i modi. E credo che noi dobbiamo fare un po' un passo avanti, no? E sostenere la squadra a prescindere. Come possiamo aiutare la squadra? Noi chiaramente poi andremo, magari ci sarà da criticare, si faranno delle critiche, ma credo che l'atteggiamento debba essere di aiutare assolutamente tutti coloro che verranno a indossare la maglia della Fiorentina, ivi compreso, secondo me, anche, questo è un discorso che mi sta a cuore, il discorso societario, perché noi questa stagione, io non vorrei tornare indietro, ma faccio un breve discorso, nel senso che da un punto di vista societario sono successe delle cose sì. Tanto che hanno tanto stravolto quello certo. che era la Fiorentina, in primis purtroppo l'evento luttuoso certo. che ha coinvolto certo. Commisso e poi uno staff tecnico che durava da tanti anni, mi riferisco a Pradè, che non c'è più, nel senso, per fortuna, no, che non è più a dipendenza della Fiorentina. È arrivato Paratici, quindi una svolta nuova, è arrivato in un momento delicato e invece quest'anno potrà lavorare in un altro modo, potendo programmare la stagione. Quindi io credo e sono di quest'idea che bisogna sostenere in tutti i modi sia Paratici, che andrà a fare un po' il progetto generale, sia poi chi arriverà, e poi vediamo che succede. D'altronde io credo che poi la Fiorentina, guardavo il Rayo Vallecano che stasera va a fare la finale sì. che, dove i tifosi che venivano a intervistare erano strafelici di questa finale, però allo stesso modo realistici, perché poi dicevano: ma noi siamo una squadra, la terza squadra di Madrid, dobbiamo poi mettere in conto che dobbiamo tornare indietro magari anche in seconda divisione.
3: Intanto fanno dobletto, potrebbero fare
4: appunto, si godono il momento. Io credo che noi dovremmo partire la prossima stagione con la voglia di godersi il momento e capire dove ci si può collocare.
5: Ecco, però,
3: ma noi non possiamo essere il Rayo Vallecano per un anno. Beh, fateci insomma, essere il
4: Vallecano. Sì. No, già, poi, non ha vinto anche la Coppa alzarsi una coppa è stato bello. Io penso certo. che la finale di Conference che la Fiorentina ha fatto qualche anno fa è stata un'esperienza amara per il risultato, ma sì. stimolante per quello che era l'idea di arrivarci sì, in una finale certo. europea. E quindi non tocca a tutti, perché poi attenzione, si può lavorare benissimo, prendere un allenatore capace, bravo, prendere anche dei giocatori a prezzi, diciamo, vantaggiosi. Sì. Ma poi per uno stesso obiettivo minimo ci sono altre 6-7 squadre.
5: Sì, certo.
4: E quindi anche lavorare bene non ti porta a una finale di coppa, non ti porta magari a entrare in Europa. Insomma, è fresco di questi giorni nel calcio italiano il rumore che ha fatto la caduta di Milan e Juve, che non sono andati in coppa. Certo. E quindi tutto è così veramente difficile, che penso da parte nostra, da tifosi, che dobbiamo fare un atto di fede, sorreggere la squadra e possiamo aiutarla in qualche modo. Poi
5: certo, no, ma questa è la premessa importantissima. Ecco, tornando a Grosso,
3: da allenatore,
5: ecco, Fiorentina ti immagini con Grosso, ripeto, come idea di calcio, ecco, partendo da questo 4-3-3 che ha sempre caratterizzato Grosso in queste ultime stagioni.
4: Ma a me di Grosso piace quello che è l'adattabilità, secondo me, un po' dalle sue squadre, perché in questi anni dove ha allenato squadre diverse, alcune vincevano il campionato in B in particolare con Frosinone, e chiaramente aveva un gioco più offensivo.
5: Sì.
4: Quest'anno, per esempio, che aveva in rosa dei giocatori, mi riferisco a Sassuolo, con caratteristiche particolari, brava nella ripartenza, ha abbassato molto la squadra al baricentro, blocco basso, e la caratteristica peculiare del Sassuolo è stata questa, poi di essere imprevedibile in queste ripartenze.
5: Sì.
4: E quindi a me questa cosa è piaciuta molto, perché ho visto un allenatore che ha, come dire, esaltato le qualità della sua rosa. E poi il Sassuolo, è vero, aveva anche degli ottimi giocatori, secondo me.
5: Sì, questo.
4: Però in questo modo di giocare, ho visto il Sassuolo qualche volta, secondo me ha tratto il meglio da quelle che erano le caratteristiche in campo. Quindi questa cosa mi è piaciuta molto di Grosso.
5: Sì.
4: E sono sicuro che farà una valutazione attenta anche di quella che è la rosa che poi avrà a disposizione qui, e di conseguenza potrà apportare delle modifiche, però io non è che il calcio secondo me è poi sempre quello, io di questi giochisti risultatisti.
5: Sì, sì, no, ma infatti da quello che ho potuto capire lascia anche grande spazio alla creatività del singolo, alla fantasia del singolo.
4: Un allenatore,
5: non è un allenatore dogmatico, non
4: dogmatico,
5: è un allenatore che ti ingloba in determinati schemi.
4: Per esempio
5: per
4: Berardi era un po' libero, mi riferisco a Berardi del Sassuolo, giocatore fantasioso che lui praticamente ha sistemato nella sua mattonella.
3: No, ho fatto un errore io e ora stavo ridendo, ci siamo capiti al volo con Lorenzo, un errore sul Rayo Vallecano che non ha vinto la Coppa, era la Real.
5: Coppa del Re l'ha vinta, sì, la Real Sociedad.
3: E quindi stavo ridendo per il mio errore.
4: Che errore,
3: Lucianina davanti a me
4: non lo dovevi dire che non l'avevo colto.
3: E per quello ridevo e l'ho voluto confessare, guarda.
5: L'hai voluto rimarcare, vabbè,
4: si vede che sei
3: ascoltatori poi
4: onesta, Lucianina.
3: Intellettualmente onesta.
4: Berardi, torniamo a Berardi, sì. Quasi non ci perdiamo. Sì. No, dicevo Berardi che è stato messo nella sua mattonella e neanche sgravato da compiti difensivi, perché come dicevo prima Berardi ha dato una mano grossa, ha visto?
5: Sì.
4: E anche in fase difensiva, e anche questa cosa si vede che c'è stato il lavoro dietro. Detto questo, io dico che poi la premessa sul Sassuolo, che abbiamo fatto anche qualche tempo fa qui Lorenzo in studio, è che il Sassuolo, inteso come società e ambizione, è come modus operandi, tanti anni che fa secondo me bene, ha avuto anni anche importanti, uno credo sia andato anche in Europa, poi ha avuto delle cadute favorose andando in B, poi tornando subito, certo, tra l'altro, però direi che quasi tutti gli allenatori del Sassuolo, sono quasi tutti davvero, hanno sempre fatto bene.
5: Vero.
4: Quindi vuol dire, al di là del valore di Grosso, che prima ho detto che mi è piaciuto, che comunque il supporto della società è determinante. Lo spessore della società è determinante.
5: Sì, sì, assolutamente. Però questo caso Grosso è stato scelto da Paratici, è stato lui, tra l'altro, con la sua prima mossa da direttore sportivo della Fiorentina, la sua prima mossa ufficiale,
4: certo.
5: E quindi ci mette la faccia lui.
4: Assolutamente.
5: Ed è chiaro che ci sarà un grande sostegno anche nei momenti difficili, qualora dovessero arrivare questi momenti delicati. Per lui ci sarà lui, insomma, a fare da scudo all'allenatore. Immaginiamo, visto che l'ha scelto
4: questo
5: lui.
4: È una cosa assolutamente giusta. Chiaramente poi gli allenatori sono giudicati anche sui risultati, ma detto questo il supporto assoluto di Paratici mi sembra
5: fondamentale.
4: Sì. Lo conosce, perché alla Juve io credo che Grosso fosse già alle sue dipendenze in qualche modo, se non dirette, nell'Under 23 o in primavera, non mi ricordo
3: in
4: bene.
3: Primavera di sicuro.
5: Primavera di sicuro. No, Under 23 no, non l'ha allenata Grosso.
4: No, in primavera, quindi conosce bene la persona,
5: sì,
4: tanto che comunque conta, è quello che può fare da allenatore. E quindi ripeto, scelta migliore non si poteva fare.
5: Tornando invece alla questione tattica, Grosso insiste anche sulla costruzione dal basso. Questo implicherà delle scelte precise sui giocatori?
4: Sì, assolutamente sì. Perché mettiamolo anche nelle condizioni, questo ragazzo, chiamo ragazzo, è più giovane di me,
5: 49 anni da compiere,
4: esatto, di esprimere le sue idee con giocatori che hanno certe caratteristiche. Quindi sicuramente con Paratici si confronteranno e cercheranno alcuni tipi di giocatori per le idee che l'allenatore ha, che pensa di mettere in pratica. Volevo fare però ora, mi è venuto una piccola
3: No,
4: su Vanoli, perché poi non abbiamo detto una cosa di Vanoli.
5: Sì, prego.
4: No, che io avevo detto che poteva rimanere Vanoli, poteva avere un altro e il discorso era uguale. Credo che però Vanoli, non dico che è stato un po' trattato male,
5: però nemmeno bene, dici.
4: Però ecco, ma non perché doveva rimanere la Fiorentina, attenzione.
5: Sì.
4: Secondo me gli andava tributato il giusto merito.
5: Il pubblico l'ha fatto, lui l'ha riconosciuto.
4: Infatti
5: anche
4: il pubblico
3: ha detto: è la fotografia che mi che porterò con me. Questa.
4: Non, l'altra volta non mi ricordo chi parlavamo, avevo detto che a Firenze il pubblico ha fatto un passo avanti, è più.
5: Sì. Forse ne parlavamo con Alessandro Orlando in collegamento.
4: Esatto, bravo, con la rana, sì. Massimo Orlando.
5: Alessandro Orlando. Alessandro Orlando.
4: Che diciamo a Firenze, a Firenze ora le cose sono migliorate, cambiate, si può anche lavorare meglio, anche un'idea che non sia immediata, diciamo in un arco di tempo di 12 mesi, ma che sia di 36, 48, potrebbe essere, come dire, digerita e sostenuta. E quindi anche da questa cosa, secondo me, tornando anche al discorso di prima, che chi può fare qualcosa, come lo può fare, il tifoso lo può fare in questo modo, sostenere assolutamente, convintamente quello che sarà.
5: Luciana, apriamo una parentesi cambiando abbastanza
4: argomento,
5: argomento quasi totalmente, sì. Di un giocatore che ha fatto parte della Fiorentina in questi anni, non in questa stagione, è sceso in Serie B alla Sampdoria. Mi sto riferendo a Barak.
3: Barak, certo, che ha intercettato ieri
4: Io penso
3: sera.
4: A Martino.

0: il 1.400.000 che pesavano sulle spalle della Fiorentina, ecco.
1: Quindi in teoria ritorna alla Fiorentina.
2: In teoria sì, in teoria sì. Okay. Sentiamo che cosa ha detto. Il microfono di Lorenzo Di Benedetto. Antonin Barak.
1: Ecco. Barak!
2: Eh sì. Dovrebbe essere pronta l'intervista a Barak appena la regia è pronta.
1: Massimo,
2: ascoltiamo.
1: Massimo Vaglianella, grande sì, Massimo, sei il numero uno che ci vede sempre.
2: Sì, sì, sì. Ti manda dei messaggi anche?
1: Mi manda dei messaggi, ovviamente.
2: Sì.
1: Mi dice, caro amico mio, hai detto delle fesserie. Lo so, Massimo, è più forte di me.
2: Magari ci sta ascoltando anche adesso. Quindi
1: secondo me sì.
2: Ti manda un messaggio anche adesso. Se Sara Mastro Simone è pronta con l'intervista a Barak, ve la facciamo ascoltare così poi la commentiamo, perché comunque ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sul suo immediato futuro non banali. Eccolo, Antonin Barak.
3: Compagnia di Antonin Barak, parto dall'ultima stagione, quella con la maglia della Samp dopo la prima parte di ritiro con la Fiorentina. Che stagione è stata per te?
4: È stata, diciamo, la stagione più complicata che ho vissuto nella mia carriera.
3: Perché non ti aspettavi magari di trovare ciò che hai trovato alla Samp?
4: No, diciamo in tutti i punti di vista. Sono arrivato nella preparazione a Firenze, dove pensavo, speravo di iniziare con la squadra, ma ho iniziato fuori rosa per le scelte tecniche e ho fatto tutta la preparazione, diciamo, da solo. Poi quando sono arrivato alla Sampdoria non ero nelle condizioni, le fisiche bene, però mi mancava le partite, queste cose. La Samp già era sotto pressione e mi mancava un po' di riprendermi, e quando mi sono un po' ripreso sono arrivati piccoli infortuni che mi hanno penalizzato per, diciamo, un po' di mesi, che non mi è successo per tantissimi anni, che sempre stavo bene, e mi è dispiaciuto che non potevo rendere di più, non potevo dare più alla squadra e che la stagione era così.
3: Ora è un altro anno di contratto con la Fiorentina, tornerai dal prestito, pensi di poter rimanere a Firenze oppure la tua avventura in viola è finita?
4: Questa è una domanda molto difficile, sicuramente devono rispondere altri. Io avrei grandissima voglia di indossare questa maglia, perché ho vissuto 2 anni incredibili a Firenze con Fiorentina, mi sono trovato benissimo, penso che potrei ancora dare il mio contributo alla squadra sicuramente, ma veramente non lo so. Io in questo momento sto pensando solo di un po' riposarmi, però anche prepararmi veramente molto bene di nuovo per la preparazione, essere pronto come riesco al meglio, diciamo, per la preparazione che inizierà fra un mese.
3: Hai detto 2 anni fantastici alla Fiorentina, forse è mancata quella ciliegina sulla torta di vincere un trofeo, specialmente dopo aver segnato quel gol al 120esimo ai supplementari, insomma, che regalò la finale di Conference League alla Fiorentina.
4: Poi siamo andati pure a casa mia a Praga, che no, ho detto tante volte, se mi manca qualcosa con la Fiorentina è un trofeo, perché la gente, la squadra, staff tecnico, società, Rocco, Joe Barone, che ho tantissimi bellissimi ricordi con loro, veramente sono stato troppo bene, mi hanno dato tantissimo, mi dispiace troppo che non siamo riusciti, perché Firenze e Fiorentina si merita il meglio.
3: Allora, magari in questo ultimo anno di contratto potresti tornare a Firenze e concludere, no, regalando questo trofeo ai tifosi della Fiorentina. È questa la tua speranza?
4: Assolutamente, sarebbe un sogno, però come ho già detto non lo so cosa succederà. Sicuramente la Fiorentina comincia a preparare la nuova stagione piano piano e vediamo cosa decidono con me, però come ho detto io voglio prepararmi per qualsiasi cosa, essere a disposizione 100%.
2: Barak dunque sogna la Fiorentina, sogna il ritorno alla Fiorentina, secondo te realisticamente che percentuali ci sono di poterlo vedere nella rosa della Fiorentina il prossimo anno?
0: Non c'è la conferenza.
2: No, non c'è la conferenza, c'è la Coppa Italia.
0: Quindi non ci
2: Italia.
0: Serve. Scherzo.
1: Poche, perché appunto la rosa non può essere infinita.
2: Sì.
1: Poi ci sono ora le liste, bisogna fare le liste, ora non c'è Coppa, va bene. Ma...
2: Sì.
1: Però la Fiorentina, non avendo

0: se non la Coppa Italia e campionato, altri impegni, io credo che già la rosa è abbondante. Tornerebbe difficile pensare a un Barak nella rosa,
1: sì.
0: Onestamente.
2: Era anche di difficile collocazione anche,
0: sì, no,
2: lui,
0: anche
2: no?
0: Perché
2: un po' quel
0: appunto,
2: giocatore tipo Fazzini,
0: nel 4-3-3,
2: questi giocatori qua.
0: Immaginiamo un 4-3-3 di grosso, collocare Barak diventa più difficile. Io ho sempre detto che poteva essere una buona mezzala, però poi in realtà era un giocatore che era, non era facilmente collocabile,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: se
1: sì,
0: a me piaceva per caratteristiche. Non credo che possa tornare alla Fiorentina da protagonista.
2: Insomma, no, poi, io so che l'entourage sta cercando,
1: no, insomma,
2: delle soluzioni.
1: Il suo periodo alla Fiorentina,
2: sì,
1: c'è già stato, e
2: sì,
1: adesso
2: sì,
1: gli
2: sì,
1: andrà
2: sì,
1: trovata un'altra sistemazione.
0: E anche insieme a lui credo ci sono anche altri, no? Se non sbaglio,
1: certo.
0: C'è una bella
1: c'è una trentina di prestiti.
0: E questo, come ho detto già altre volte, nel mercato influisce della Fiorentina, perché
1: certo,
0: sono giocatori che tu hai a contratto, che insomma incidono nel bilancio in primo luogo, e quindi anche questa è una difficoltà in più laddove si devono costruire squadre più forti. C'è da tenere in considerazione anche il numero dei giocatori sotto contratto,
1: e ancora poi non sappiamo quale sarà il budget a disposizione di Paratici. Ci sarà questo incontro con la proprietà nei prossimi giorni a giugno in America, negli Stati Uniti, proprio per sapere anche la disponibilità economica che ci sarà per poter fare mercato.
0: Sì, questo credo che sia primario, no?
1: Sì. Io infatti mi sarei aspettato questo viaggio anche che potesse essere fatto prima dell'8 di giugno, del 10 giugno.
0: Anch'io pensavo, anche se non credo che non si sentano, non si vedano.
1: No, certo.
2: No, quello è quotidiano, credo.
0: Appunto, io credo che ogni giorno
1: sì, però
0: c'è,
1: ecco,
0: un confronto.
1: Però se da questo confronto
2: Ferrari ha detto,
0: anche perché io credo
2: che
1: ho capito,
2: lo sente più
0: se,
2: di quanto
1: certo,
2: sentisse
1: però
2: Rocco,
1: se è questo
0: anche
1: incontro decisivo per il budget, lo
0: confronto
1: prima, ecco,
2: sì.
0: Sì, però magari su quello che poi ho prettamente l'aspetto economico, aspettavano di fare questo viaggio per capire poi in America esattamente di quanto si può parlare, no? Magari in America stanno facendo un po' di conti per capire mettere a disposizione della nuova campagna.
1: Stanno facendo uno studio
0: acquisto
1: per poter capire.
0: Esatto, ci possiamo spendere adesso 5, ma magari fra 10 giorni 10, alla fine possiamo spendere 20 euro. E con questi 20 euro
1: te devi far bastare, insomma.
0: Te li fai bastare, oppure mercato illimitato?
1: Sì.
0: Sogno?
1: Insomma, no,
0: oppure
1: 20 euro e mercato creativo, allora.
0: Certo.
1: Per un
0: chiaramente
1: esempio, insomma,
0: l'unità di misura poi sarà in milioni di euro, ma questo chiaramente è un punto primario. Detto questo, però, volevo anche ribadire questo concetto che poi, anche se si mette a disposizione un bel budget, non è che in un mese di mercato, due mesi, che poi è la data d'inizio della nuova stagione, settembre inizia o fine agosto inizia il campionato, si possa costruire subito una squadra vincente.
1: No.
0: Cioè, questo secondo me è una cosa che dobbiamo digerire tutti e aspettare un tempo fisiologico che potrebbe essere X mesi.
1: Sì.
0: Parliamo di mesi. X mesi, che magari non sia 10, potrebbe essere 14, 18.
1: Sì, si può anche pensare che magari in una sola stagione si possa arrivare ad un grande traguardo.
0: No,
1: perché
0: si possa migliorare,
1: passato, comunque
0: assolutamente
1: riuscita,
0: sì, anche perché partiamo dal basso.
1: Appunto.
0: Quindi che si possa migliorare, che si deve migliorare.
1: No, ma che si possa migliorare fino ad arrivare anche a qualificarsi per una competizione europea, perché ripeto, nel passato c'è riuscita. Certo, devono andare a incastrarsi parecchie tessere del puzzle.
0: Perché no, sarebbe un buon viatico per avere una ripartenza, che poi la Fiorentina di qualche insomma di 2-3 stagioni fa, insomma, aveva fatto 2-3 anni di Europa.
2: Sì. Ha trovato una sua continuità.
0: Esatto,
2: anche,
0: brava Lucianina, due finali, una di Coppa Italia, una di
1: Conference.
0: Di Conference. Comunque era una squadra che stava stabilmente fra le prime 7-8 della classifica, correggetemi se sbaglio.
1: Sì,
2: diciamo che forse non sorretta anche dalle scelte di mercato e della dirigenza,
0: forse in una squadra che aveva meno da un punto di vista tecnico,
2: esatto,
0: di questa,
2: non
0: di quest'anno,
2: è stato accompagnato
0: gli attaccanti diciamo che aveva italiano a disposizione senza far nomi.
2: Sì, sì, no, in dubbi, dai, non è.
1: Sì, sì,
2: no, non c'è, non aveva che non aveva Vlahovic, certo, gli fu tolto. Quindi
1: aveva degli esterni che insomma ne possiamo presto discutere sulla loro qualità.
0: Tutto questo per, non per tornare indietro, ma per andare avanti, per ribadire che appunto sì, si deve tornare a quel livello lì. Il
1: sì,
0: tempo magari
1: progressivamente anche ad un livello migliore, ovviamente.
0: Esatto, non abbiamo fretta.
1: Non abbiamo fretta.
0: Abbiamo
1: cioè,
0: parlato qualche volta dell'Arsenal che ha compiuto.
1: Sì, è vero, ne hai parlato, sì,
0: che
1: sì
0: ha compiuto l'impresa di arrivare allo scudetto, alla insomma alla Premier League inglese, sì, dopo 22 anni. Va a fare una finale di Champions. Ma il cammino dell'Arsenal parte da lontano, l'abbiamo detto, sì, ribadito, sì, eccetera eccetera, con pazienza, con lungimiranza, con sì soldi, sì, con un po' tutto,
1: con competenza,
0: con un allenatore giovane, perché Arteta,
1: sì, sì,
0: giovane, aveva fatto esperienze da collaboratore con, vabbè, con Guardiola, perché, quindi vabbè, però diciamo che era tutto da scoprire. Hanno avuto pazienza, è chiaro che poi in Inghilterra è tutto un altro mondo, perché sennò qui non si può fare le stesse cose in due paesi diversi. E ci vorrà pazienza.
1: Pazienza è la parola che dobbiamo metterci in testa. Non abbiamo ancora parlato in maniera approfondita, Luciana, del comunicato che è stato diffuso oggi da parte del Centro Coordinamento Viola Club, un comunicato in cui si punta il dito anche contro la proprietà, e quindi andiamo anche a ricapitolare quelle che sono state le linee generali di questo comunicato. Lo leggiamo insieme, sei pronta la regia? Eccolo.
3: Direttore Fabio Paratici, a dicembre scorso, mentre lei stava accordandosi con il presidente Rocco Commisso per arrivare alla Fiorentina, l'associazione Centro Coordinamento Viola Club, a nome dei suoi 152 Viola Club, in quei giorni aveva dichiarato di non condividere più il modus operandi di questa proprietà, tanto da affermare in un comunicato che le nostre strade da questo momento si dividono. Poi tutto è stato messo in stand-by per concentrarsi al raggiungimento di una salvezza che in quel momento appariva disperata. Oggi, pur considerando il comportamento poco professionale tenuto da buona parte dei giocatori nel corso della stagione, confermiamo che, secondo noi, la responsabilità principale di tutto questo ricada sulla proprietà, per il suo modo di interpretare il mondo del calcio in maniera completamente diversa rispetto a quella tradizionale. Per noi e per tutti coloro che non sono dei neofiti del calcio, risulta infatti inconcepibile, ad esempio, assistere a post di congratulazione alla squadra da parte del presidente per la conquista della salvezza, oppure a post pubblicati in maniera sistematica dopo ogni vittoria, anche quando fine a se stessa, come in occasione del successo contro il Crystal Palace, che ci aveva comunque condannato all'eliminazione in Conference League. Allo stesso tempo mai una parola quando si manifestavano momenti di difficoltà o sconfitte che invece avrebbero avuto bisogno di un intervento della proprietà, così come è mancato qualunque cenno di consapevolezza o di scuse di fronte al disastro di questa stagione e alle conseguenti sofferenze provocate ai tifosi. Questo modo di interpretare il calcio da parte della proprietà ci ha costretto a 7 anni di pura mediocrità sotto l'aspetto sportivo, che ha portato ad un progressivo distacco ed ancor peggio ad una indifferenza dilagante tra i tifosi. Il suo arrivo a Firenze è stato interpretato da molti come il preludio di un auspicato cambio di proprietà, dove lei fosse chiamato a gestire il traghettamento ed iniziare una nuova avventura con la Fiorentina. Noi sappiamo che lei è l'unico che in questo momento ci può capire, perché conosce le dinamiche del calcio, il modo di pensare dei tifosi e quelle che sono le aspettative di una piazza come Firenze. Lei sa benissimo, a differenza del direttore generale e del presidente, quali giocatori negli anni passati hanno indossato questa maglia, quali fossero le ambizioni della tifoseria e le sollecitazioni esercitate sulle varie proprietà pro tempore che si sono susseguite per raggiungere gli obiettivi sportivi. Capiamo che ogni sua scelta tecnica sarà in linea con le ambizioni sportive della proprietà, che in questi anni, per la verità, non sono state mai all'altezza. La sua professionalità e la sua competenza sono le nostre ultime speranze per un cambio radicale su come fare calcio a Firenze, e pertanto le chiediamo di rapportarsi con la tifoseria viola nel riportare le intenzioni e le ambizioni dell'attuale proprietà in modo chiaro e trasparente, in linea con il suo prestigio internazionale. Confidando nel suo operato, la salutiamo cordialmente. Sempre Forza Viola, il presidente Filippo Pucci.
1: Questo dunque il comunicato del centro coordinamento Viola Club, comunicato che è stato diffuso questa mattina. Cosa ne pensi, Aldo? Cosa ne pensi anche Luciana? Ne abbiamo parlato questa mattina in redazione anche Luciana.
0: Lasciamo prima esprimere la Lucianina.
2: No, dunque, che cosa penso? Penso che per la prima volta vengono tirati in ballo il direttore generale, il presidente Joseph, no? Anche se poi è rivolto a Paratici in realtà,
1: sì,
2: no?
1: Questo, sì. È rivolto a Paratici perché è l'ultimo arrivato,
2: quindi, salvatore,
1: sì,
2: della
1: salvatore
2: della patria,
1: insomma, ci si affida alle sue capacità.
2: Si affida alle sue capacità e vengono richiamati un po' tutti però a tenere presente questa cosa, questa volontà dei tifosi, volere di meritare qualcosa di più. E quindi mi trovo d'accordo, però sai, questi appelli poi alla fine purtroppo non so quanto servono. Ecco.
1: Aldo, cosa ne pensi? Perché
2: penso, però è la volontà della tifoseria, certo, e certo. Quindi è importantissima da questo punto di vista.
1: Cosa ne pensi? Anche perché c'era stata la contestazione allo stadio con striscioni e cori che però non avevano coinvolto la proprietà. In questo caso, con questo comunicato, invece si punta il dito anche nei confronti della proprietà.
0: Allora, secondo me un atto d'amore, no? Perché i tifosi, certo, amando follemente questa squadra, questi colori, naturalmente si augurano e auspicano il meglio e quindi cercano di stimolare la nuova proprietà. Io lo chiamo la nuova proprietà perché secondo me, insomma, siamo a un commisso 2, nel senso, e capire questa nuova società dove vuole andare a arrivare, e il tramite mi sembra ovvio in questo momento che tutti puntano gli occhi, sperano, credono in Paratici che possa dare quel cambio di passo, sì,
1: certo,
0: quasi tutti i tifosi non hanno colto in quest'ultimo scorcio, ecco. Quindi sì,
1: diciamo che in questi ultimi anni, al di là delle finali,
0: esatto,
1: sono state raggiunte, però insomma
0: c'è
1: quella visione,
0: come dire,
1: di
0: attesa,
1: calcio,
0: fiducia, aspettativa in Paratici,
1: sì,
0: che col suo percorso comunque in squadre anche vincenti di un certo livello, anche che non nominiamo però per motivi antipatici, diciamo.
1: Certo, non hai già fatto capire.
0: Ho capito, ci siamo capiti,
1: sì,
0: siamo capiti. C'è molta fiducia e attesa in questo manager che effettivamente possa
1: alzare il livello. Un po' di messaggi al 348-7593-933. Intanto c'è il Bomber Viola che dice: colgo l'occasione della presenza di Aldo in studio per fargli una domanda che mi ha pregato di rivolgergli un mio conoscente che lavora in un albergo a Montecatini, cagliaritano doc, che vorrebbe un giorno Aldo allenatore del Cagliari e se Aldo accetterebbe un'eventuale chiamata del Cagliari. Intanto segnati queste domande. Poi c'è Paolo che in merito al discorso sulla pazienza dice: ne abbiamo avuto anche troppa di pazienza. Stefano Taxi che dice invece su Barak: un pensierino ce lo farei, è uno dei pochi centrocampisti che vede la porta in un 4-3-3, può fare l'esterno sia a centrocampo che alto, fra tutti i ritorni lui e Beltran li valuterei. E poi c'è anche Yuri che dice: io 100 euro potrei metterli, no? Quando si parlava della disponibilità economica, insomma, 100 euro potrebbe metterli.
0: Si può fare un nazionalato popolare per contribuire.
1: Sì.
0: Allora,
1: al Cagliari,
0: il Cagliari, la risposta è scontata.
1: Certo. Sarebbe un sì a occhi chiusi.
0: Sì, sarebbe un sì incondizionato. Poi c'era
1: su Barak,
0: ci siamo già espressi prima.
1: Sì, dice un 4-3-3 può fare all'esterno, sia centro. E oltre a Barak prenderebbe in considerazione anche il ritorno di Beltran.
0: Ancora peggio. Non perché il giocatore in sé, ma per i caratteristiche del giocatore. Nel 4-3-3 Beltran dove lo mettiamo?
1: Sì, insomma, anche su questo giocatore ci si è sempre chiesti quale sia il suo ruolo.
0: Ora, io, al di là del valore dei giocatori, sia Barak che Beltran, credo che l'allenatore lo dobbiamo aiutare, non mettere in difficoltà.
2: Esatto, l'attaccante deve portare gol, dai. A me può anche piacere Beltran in generale, però
0: che Barak da questo punto di vista potrebbe avere qualche possibilità, no? Che qualche gol l'ha sempre fatto in questo inserimento,
1: certo,
0: che io reputo da mezzala potrebbe fare in una squadra che fa un 4-3-3. Su Beltrano, onestamente, collocarlo da centravanti si tornerebbe un po',
2: esatto,
0: si tornerebbe un po' indietro. E credo in questi tre attaccanti del 4-3-3 di Grosso dobbiamo sperare nel meglio.
1: Sì.
0: Quindi anche i giocatori di una certa, con certe caratteristiche, ora lasciamo sta Berardi a Sassuolo, ma leggevo prima di coi ragazzi di là che Solomon non è sicuro di rimanere.
1: No, assolutamente.
2: No, perché non è stato.
0: Però
2: riscattato.
0: Quello è un ragazzo che se sta bene.
1: Il problema è se sta bene.
0: L'ho messo in premessa.
2: Sì.
0: C'ha quelle caratteristiche, secondo me, che nel 4-3 di grosso potrebbero essere, come dire, più convenienti, no? Per l'idea di gioco.
1: Sì.
0: E più che
2: magari bestiamo. Aldo, lì peserà anche proprio il budget, no? Si parlava di budget, allora 10 milioni per Solomon vale la pena spenderli? Nel senso, hai quel budget che poi ti permette, no,
0: lì,
2: di fare il
0: ci
2: contorno,
0: dobbiamo fidare di Paratici, abbiamo
2: certo,
0: detto adesso
2: sì,
0: ci saranno 3-4 nomi per ruolo.
1: Sì.
0: Immagino che si partirà da, non necessariamente da quello più costoso, ma da quello che reputano più bravo,
2: certo,
0: per cercare di portarlo a Firenze. E si fanno 2-3 nomi e si cerca di prendere quello che preferisci, poi magari lo preferisci, non ci viene, oppure per mercato non è fattibile, e fai una seconda scelta o una terza scelta. Però questo è il mercato e non è che sia facile, a meno che tu non abbia i soldi che aveva il City qualche anno fa, i soldi che ha speso le squadre inglesi, qualche squadra inglese. Leggevo di Ederson ora con Lucianina che ha preso, il Manchester United ha pagato 45 milioni di euro
1: per l'Atalanta,
0: Ederson che è un ottimo giocatore. Però insomma sono prezzi che forse per il calcio italiano,
1: i Premier hanno quella disponibilità.
0: No, appunto dico, calcio italiano 45 milioni devi già prendere un super, no? E quindi il mercato poi, anche se c'è la volontà, va visto.
1: Sì.
2: Ma su Ken ti auguri, scusa non avevi terminato.
0: Sì,
2: su Ken ti auguri
0: che rimanga.
2: Oppure potrebbe essere anche un modo di abbassare un po' il monte ingaggi, di liberarci.
0: Allora,
2: insomma, di
0: io credo che bisogna mettersi un po' d'accordo, perché se vuoi abbassare i monte ingaggi,
2: no, dicevo, speri di ritrovare e quindi lo terresti il Ken di due stagioni fa, oppure dici no, se Ken è quello che abbiamo appena visto, non vale la pena tenerlo, anche perché mi tiene impegnati quei 3 milioni, 4, scusami, quanti
0: ho
2: sono
0: capito
2: lì,
0: il tuo ragionamento.
2: Ingaggio e non li vale in questo momento, ecco, quello volevo capire.
0: Ho capito il tuo ragionamento. La riflessione su Ken va fatta perché comunque la stagione di 2 anni fa è stato un unicum per lui.
2: Sì.
1: Sì.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Non posso essere smentito, perché poi i numeri, è stata la sua stagione migliore, più prolifica, più entusiasmante forse.
1: Assolutamente.
0: Però è un giocatore che anche quest'anno poi in nazionale anche ha fatto delle grandi cose, poi ha avuto più problemi. Io credo che debba rimanere, poi si può affiancare.
1: Ha trovato un altro giocatore che possa sostituirlo, non piccoli.
2: Non piccoli, ecco.
0: Un altro giocatore che possa nel ruolo, immagino che ci vogliano due almeno per ruolo, quindi due centravanti, due giocatori attaccanti esterni a destra, due attaccanti esterni a sinistra e così via, che però laddove il livello deve salire.
1: C'è dubbio.
0: Creando anche una concorrenza interna, che al calcio di oggi secondo me serve.
2: Vedresti meglio se restasse Ken un giovane che cresce dietro di lui, o una chioccia che magari è pronto all'occorrenza, cioè uno che ti dà delle
0: certezze? No, io sono più per
2: i giovani.
0: La chioccia abbiamo provato, con Dzeko, ma non è andata bene. Io sono più per giovani, anche perché il discorso che si faceva prima del tempo, no? Se prendi un giovane il tempo può essere a tuo favore, se prendi una chioccia il tempo non è a tuo favore. E quindi secondo me la Fiorentina si deve dare del tempo, deve puntare su qualche giovane che magari fra un paio d'anni diventa un grande talento.
1: Sì, certo.
2: Non può essere Braschi, allora è troppo presto.
0: No, non credo possa essere Braschi.
2: Meglio vada a fare esperienza.
1: Fare esperienza.
0: Sì, Braschi deve giocare Serie A, se si può magari una squadra media o medio-bassa, e vedere poi il ragazzo che crescita ha, magari tenertelo per vedere.
1: Sì.
0: E secondo me in tutte le squadre d'Europa, e ora il mercato è diventato no vasto, di più, aiutami a dire, vastissimo, sì, infinito quasi,
1: sì,
0: puoi andare in tutti i continenti e trovare del materiale. E secondo me il futuro delle società che non possono spendere i soldi del City è quello lì, avere la fortuna e l'abilità di individuare qualche talento.
1: Eh sì. La fortuna, e lì, insomma, si torna alle capacità di Paratici che devono emergere.
0: Sì,
2: Paratici di tutto.
1: Di tutto il suo staff, di tutto.
0: Insomma, la fiducia su Paratici è anche, secondo me, dettata da questa cosa qua. La capacità di andare a trovare, e ci sono dei giovani bravi che poi col lavoro possono diventare dei crack.
1: Sì.
0: Caraschelia del Napoli è arrivato. Sì. Molti erano
1: milioni.
0: Dubbiosi. Già questo,
1: milioni, sì,
0: questo nome.
1: Sì.
0: E poi ha tanti altri. Per dire anche un italiano, Bastoni, che l'Inter prende, che c'era qualche dubbio, invece poi Bastoni si dimostra un calciatore importante. Insomma, per dire dei nomi che tutti possono.
1: No, chiaro, che possono essere, insomma, abbastanza familiari a tutti. Che ci mettano i soldi loro, dice Enrico. Io ho un comunicato così piagnucoloso ai tifosi, vittimista, obsoleto, non l'ho mai letto. Questa è la dimensione dei tifosi nostrani. Capiamoci sul livello. Siamo sul livello dei romanisti, dice Enrico, che evidentemente, insomma, ha trovato.
2: Però
1: questo,
2: i romanisti sono in Champions.
1: Questo comunicato negativo.
2: I romanisti sono in Champions.
0: No, io dico che è un po'. I tifosi che possano pensare di influenzare le proprietà al giorno d'oggi diventa difficile rispetto a tanti anni addietro, dove la volontà,
2: certo,
0: della piazza era, come dire, era principale, no? Adesso queste nuove proprietà, per quanto straniere, quindi un po' al di fuori delle nostre logiche, ragionano per conto loro.
2: Ma io
0: quindi,
2: ti dirò,
0: però ripeto, l'atto d'amore ai tifosi, ok,
2: no,
0: e anche,
2: cioè,
0: e anche secondo me il tifoso cosa può fare per aiutare la squadra se non, come dire, diventare fan assoluto,
1: sì, sì,
0: di chi arriva a sostenere
1: quello che ha detto,
0: poi,
1: insomma, all'inizio, sì, sicuramente,
0: e poi si vedrà.
1: E per quanto riguarda invece l'attacco, c'era un messaggio di Alfeo dal Mugello che dice: se tieni Ken e Piccoli, serve poi anche un altro giocatore, dico uno tra Pecorino e Ambrosino. Pecorino del Sud Tirol,
0: sì,
1: e Ambrosino di proprietà del Napoli?
0: Mi pare di sì.
1: Sì, sì.
0: Sono ragazzi giovani che potrebbero crescere all'ombra di questi giocatori.
1: Ora sei stato al Modena in prestito dal Napoli, sì.
0: Potrebbero crescere all'ombra di questi giocatori. Io vedrei bene la crescita di questi ragazzi. Abbiamo finito qui, cenni dalla regia.
1: Sì, sì, abbiamo finito. Sì, però poi
0: vedrei bene questi
1: discorso,
0: ragazzi,
1: sì,
0: in prestito, laddove si formano bene, e poi casomai te li ritrovi pronti subito.
1: E allora, visto che ci sono stati ampi cenni,
2: poi Pecorino ci ha fatto venire fame,
1: sì,
2: quindi
1: andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, sì, sì. Grazie a Luciano Magistrato, naturalmente.
2: Grazie a te.
1: E grazie ad Alto Firicano. Che
0: alla prossima.
1: Alla prossima, certo, quando potrai, sicuramente sei il benvenuto.
2: Siamo qui.
1: Grazie a tutti. Buon proseguimento sulla Defensa. Grazie, però tra poco arriva Palla al Centro.
2: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: È la radio che. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
7: Il 2 aprile 1971 nasce a Niterói, comune della mesoregione metropolitana di Rio de Janeiro, Edmundo Alves de Souza Neto, calciatore brasiliano con una tecnica ed un estro clamorosi, pari solamente ai propri scompensi comportamentali che gli hanno costellato l'esistenza di drammi provocati e anche subiti. Edmundo calcisticamente è un fenomeno, uno di quei pochi giocatori di cui non capisci la tecnica. Il pallone viene nascosto e riappare, magari per la più banale della conclusione. A 21 anni è già nella nazionale brasiliana, a 22 è titolare nella Coppa America. Alto 1,70 m, fisico brevilineo, è un attaccante, inutile dargli una definizione più precisa. In campo fa quello che gli pare, con il suo piede destro di cui il pallone appare una propaggine. Il disordine dei suoi movimenti e le grandi pause sono pari solo al disordine esistenziale. Vasco de Gama, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, cambia i club come fossero biglietti aerei. La sua fama è accompagnata dal soprannome, o Animal, ma il suo problema non è avere un brutto carattere. Lo capisce Mario Zagallo, campione del mondo con il Brasile da calciatore ed allenatore per ben 4 volte. A Edmundo non serve lo psicologo, ma uno psichiatra. Vittorio Cecchi Gori lo acquista nell'estate del 1997. Edmundo è un fresco vincitore della Coppa America. La presentazione allo stadio è da brividi, e non solo per la calura del luglio fiorentino. Lo presenta Vittorio, assieme a Maria Grazia Cucinotta. Ecco il fenomeno che ci farà vincere tanto, ma riparte subito per il Brasile. Torna a gennaio, deve prendere la maglia numero 29, già questo non gli torna, ma non c'è tanto tempo per parlarne. Va nuovamente a Rio, c'è il carnevale. L'allenatore Malesani in campionato gli dà la prima maglia da titolare il 29 marzo contro il Napoli. Gol e assist a Bati. La domenica dopo Edmundo sbanca il Tardini e nelle giornate conclusive fa vedere il suo immenso talento. Trapattoni lo aspetta, forte della sua esperienza, ma lui non vuole tornare dal Brasile. Alla fine arriva ed è subito decisivo in Coppa UEFA contro l'Hajduk e in campionato contro l'Udinese. La Fiorentina è in testa alla classifica quando, il 7 febbraio 1999, ospita il Milan. Batistuta si invola verso la porta rossonera, ma crolla a terra, tradito dal suo ginocchio. La Fiorentina dovrà farne a meno per più di un mese. I suoi compagni giurano che daranno il massimo, ma lui, intanto, prende l'aereo e vola a Rio per il carnevale. Mancherà solo a Udine, Edmundo, dove si perde, ma la rottura con la squadra, con cui i rapporti erano già difficili, è definitiva. I sogni non muoiono solo all'alba, quelli viola muoiono anche a carnevale.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Eccoci qua, torniamo in diretta in questa ora di speciale che dedicheremo alla primavera, alla finale che domani sera la squadra di Galloppa giocherà contro il Parma, fase finale, conclusiva di un lungo percorso che li ha portati a giocarsi lo scudetto, e sarà una partita da vivere al Viola Park. La potrete vivere chiaramente con noi, con la diretta dallo stadio del Viola Park, con tutte le emozioni raccontate da Andrea Giannattasi e da Ludovico Mauro, subito dopo avervi fatto fare un viaggio anche all'interno della festa della Rondinella, che domani sera festeggerà il compleanno e anche la vittoria del titolo di questa stagione, il passaggio in Serie D, insomma, quindi una giornata speciale quella di domani. E noi oggi però cerchiamo di avvicinarci piano piano, passo passo, a questa partita. Finito il campionato della prima squadra maschile, ci possiamo addentrare, possiamo allungare la nostra stagione con questa finalissima contro il Parma, una finalissima che vedrà la Fiorentina cercare di tornare a vincere il titolo primavera dopo tanti anni, con una squadra che magari non ha il fenomeno al suo interno ma ha tanti ragazzi promettenti, una squadra molto livellata verso l'alto che ha avuto, che ha fatto della continuità la propria forza nel corso della stagione. E diciamo, per presentare un po' più nel dettaglio quella che è la squadra appunto che si giocherà il titolo domani sera agli ordini di Mister Galloppa, non potevamo che smuovere immediatamente il nostro Jolly da questo punto di vista, che tutte le mattine vi tiene compagnia sull'attualità della Fiorentina, ma quando si parla di primavera è, per me almeno, il giornalista più preparato per in città e quindi in generale d'Italia sulla primavera della Fiorentina, ovvero Andrea Giannattasio.
10: Ciao, buonasera a tutti.
9: Accidenti, che entusiasmo. Io ho fatto tutta questa presentazione, volevo presentarti in pompa magna, cioè l'entusiasmo dell'emozione del giorno prima, spero, della vigilia.
10: Sì, della tensione il giorno prima, più che l'entusiasmo.
9: La senti un po' la tensione?
10: Ma un po' sì, perché comunque questa è la quinta finale scudetto che avrò l'opportunità di raccontare. Le prime quattro non è che siano andate bene, e quindi un carico emotivo importante sulla gara di domani c'è sicuramente.
9: Quindi la domanda successiva e spontanea è: secondo te, essendo appunto la quinta finale che racconterai senza fare gli scongiuri eccetera, può essere forse quella che alla vigilia vede sbilanciato il pronostico verso la Fiorentina più di altre volte?
10: Ma allora, sicuramente nelle precedenti quattro la Fiorentina non arrivava da favorita, perché affrontava squadre che le erano arrivate davanti in campionato. Stavolta affrontò una squadra che è arrivata a pari punti la Fiorentina, e poi da un punto di vista statistico la Fiorentina ha chiuso in testa per differenza reti, però negli scontri diretti la Fiorentina all'andata ha vinto col Parma e ritorna perso, quindi diciamo insomma non sono messe molto alla pari. È una partita equilibrata, la Fiorentina magari ha il vantaggio di giocarla in casa, di giocarla davanti a un pubblico che sarà numeroso, perché insomma da quello che sappiamo ci saranno davvero tantissimi tifosi della Fiorentina, si va verso tutto esaurito con 2000 spettatori attesi.
9: Ci sarà anche la curva,
10: Sì, sì, ci sarà anche la curva, io penso che almeno 1200-1400 tifosi saranno per la Fiorentina, gli altri del Parma, quindi insomma ci sarà secondo me un contesto ideale per i ragazzi di Galloppa. Diciamo che può non essere, può essere un'arma a doppio taglio questa, poi Pietra, perché se poi accusi troppo la pressione rischi di fare una frittata come l'anno scorso, e fu proprio questo secondo me il limite dell'anno scorso della squadra che perse la finale con l'Inter. Stavolta magari, imparata la lezione, la squadra che secondo me era molto contratta nel primo tempo di domenica col Bologna, magari domani scende in campo già bella sciolta e ci regala una partita come tante ne ha fatte quest'anno, molto molto belle.
9: Sicuramente l'esperienza acquisita anche nel corso degli anni per quanto riguarda le finali che non sono andate bene dovrà apportare un qualcosa in più a questa squadra. Cioè, io mi aspetto che la Fiorentina possa essere più pronta rispetto al passato anche davanti a un pubblico importante. Poi c'è un dettaglio non da poco, che tanti di questi ragazzi quest'anno si sono anche un po' abituati a vivere il calcio dei grandi, qualcuno anche giocando qualche partita, qualcun altro invece comunque allenandosi spesso con la prima squadra, quindi forse ecco questa esperienza può essere un'arma in più. Io non conosco bene il Parma e quindi non posso parlare del Parma come una squadra che è difettosa rispetto alla Fiorentina della presenza in prima squadra, però sicuramente avendo seguito i ragazzi che quest'anno si sono avvicendati agli ordini un po' di Pioli, un po' di Vanoli, soprattutto di Vanoli, poi ecco questo bagaglio di esperienza sicuramente è un qualcosa che può dare una mano in una partita secca come quella di domani.
10: Sì, me lo auguro almeno questo. Devo dire la Fiorentina rispetto al Parma ha fatto esordire molti più giovani, e poi secondo me la Fiorentina rispetto al Parma ha un grande vantaggio, questo rispetto anche a tante formazioni ha un grande vantaggio, cioè che ha una squadra al 95% composta da italiani, e di questi 95% io penso che l'85-90 siano di toscani e fiorentini, insomma domani nella formazione di partenza ipotetica ci sono almeno 5-6 fiorentini, tifosi della Fiorentina, nati qua, cresciuti sulle gradoni della curva, quindi alla fine la senti la partita molto di più se sei magari uno straniero. Io faccio riferimento magari ai due centravanti che saranno secondo me domani protagonisti della sfida, da una parte Braschi, dall'altra Nikolajewski, uno ha fatto 22 gol, l'altro ne ha fatti 18, ora chiaramente il Braschi ha saltato 11 partite in primavera, quindi secondo me ne avrebbe potuti fare serenamente altrettanti, però uno è polacco, nato in Germania, e l'altro è fiorentino doc, cresciuto in curva, educato a seguire la Fiorentina dal bisnonno, con la maglia viola sulla pelle fin da quando aveva 8 anni, quando andò via dalla Sestese, quindi secondo me poi alla fine queste cose le senti, sono le armi in più quando si va a giocare un trofeo di quel tipo lì. Scorso anno è andata male perché ripeto secondo me c'è stata oltre che una formazione davanti molto forte che era l'Inter, ma anche un aspetto psicologico che non ha aiutato la squadra. Secondo me stavolta la lezione è stata imparata e vedremo una Fiorentina più sciolta. Certo, non ho detto che sarà facile, non sarà affatto facile, sarà una partita tiratissima, però Fiorentina ha le armi secondo me per far male al Parma. Fiorentina ha chiuso col miglior attacco del campionato con 70 reti, il Parma ne ha fatto 59, ecco secondo me è lì che la Fiorentina deve provare a puntare per vincere, cioè a scampionare i suoi cannonieri, da Braschi a Puzzoli, a Matteo, allo stesso Conti, con centrocampista che ha fatto 11 reti in stagione, deve secondo me puntare su quelle che sono le sue qualità, quindi essere cinica sotto porta.
9: Ecco, Luca dai Castelli Romani al 348-75-1393 fa questa considerazione: bisogna tenere d'occhio Mikolajewski, che l'hai citato poco fa, e Cardinali del Parma, sì, perché sono una squadra ostica e anche forte fisicamente. Ecco, io parlando con qualche addetto ai lavori prima della partita, insomma in vista della partita, tutti mi hanno detto questo: la Fiorentina è una squadra, secondo noi, mi hanno parlato appunto delle due formazioni, migliore per qualità anche dei singoli, sotto porta più forte, segna tanto, è un gruppo che ha assimilato i pensieri e dettami tecnici tattici dell'allenatore, quindi c'ha tanti spunti ottimi da mettere in campo. Il Parma è più forte fisicamente, sì, che non è una cosa banale quando si parla di primavera.
10: Sono d'accordo con l'ascoltatore che ha fatto questa distinzione. Io sono andato volutamente lunedì a Della Parca a vedere Parma Cesena, l'altra semifinale, perché volevo rendere un po' conto dal vivo di chi andava a affrontare la Fiorentina. Avevo già visto il Parma due volte dal vivo, perché ero stato a vedere la partita in campionato sia a Firenze che a Parma, e devo dire che a Firenze non mi fece un'impressione straordinaria, mi sembrava una squadra solida ma niente di che, tanto che la Fiorentina vinse la partita con merito. A ritorno invece la Fiorentina giocò molto male, devo dire, giocò veramente molto male, gli mancavano tanti titolari, gli mancava De Braschi per esempio, e il Parma vinse 2-1, ma insomma un 2-1 un po' bugiardo, cioè poteva essere un divario maggiore. E quello che mi ha colpito lunedì è stato proprio l'aspetto fisico di questa squadra. C'è una mezzala con Ate, che insomma è un giocatore che è una pertica, è veramente un elemento che secondo me al centrocampo può fare la differenza con le sue lunghe leve. Mikolajewski è un buon giocatore, non mi ha fatto impazzire, devo dire, ha fatto due reti entrambe su rigore, primo tra l'altro molto generoso secondo me dato al Parma, però è una squadra che ti fa aggredire, che ti mette in difficoltà, che ha due buonissimi terzini. La Fiorentina però oggettivamente è quella che ha giocato il miglior calcio del campionato primavera, cioè per dispersione non ci sono dubbi, questo ce l'hanno confermato anche i colleghi di Sport Italia che abbiamo intervistato in questi giorni in radio. E poi secondo me è la squadra con maggior qualità, cioè io i trequartisti, le mezzali, gli esterni, gli attaccanti, perché ci metto anche oltre a Baschi, ci metto Giallo, che alla Fiorentina non ce le hanno le altre squadre, cioè Fiorentina ha veramente profondità di scelte, quindi secondo me la Fiorentina, ti ripeto, deve far valere il tasso tecnico domani. Ci sono, ti ripeto, questi giocatori del Parma che sono ben piazzati fisicamente, la Fiorentina ha due esterni offensivi che sono Puzzoli e Mazzeo, che sono non propriamente decorazieri, li ho definiti così perché non voglio dire che sono bassi, ma insomma sono diversamente alti, e però non, ciò non vuol dire che non possano fare la differenza, anzi in velocità secondo me possono essere decisivi con le loro giocate, come hanno dei piedi veramente magici. Mazzeo mi è piaciuto molto domenica col Bologna, Puzzoli molto meno, ecco, mi aspetto molto di più da Puzzoli, perché secondo me deve essere molto più determinante.
9: Ecco, c'è un giocatore al quale sei magari più, non voglio dire affezionato, ma comunque che hai seguito in questi tanti anni che segui le giovanili della Fiorentina, che sei A, contento di vedere protagonista in questa squadra, e B, da cui magari ti aspetti effettivamente che tutto quello che ci hai raccontato, per esempio per Braschi, una carriera nella Fiorentina pur essendo ancora giovanissimo, quindi che si è legato così tanto a questa squadra e che magari un domani, chissà.
10: Ma allora, ti faccio due nomi. Allora, uno devo dire che mi ha fatto molto piacere abbia fatto gol domenica, De Bertolini, perché ha vissuto un anno molto difficile, un ragazzo che è molto sensibile sotto tante. Allora, parliamoci chiaro, sono ragazzi di 19-20 anni, quindi non è che sono tutti dei professionisti e vivono secondo me con tante pressioni, tanti condizionamenti esterni, e non dobbiamo mai dimenticarci che sono poco più che ragazzi. Quindi quando stai fuori tanto per infortunio, magari ricevi un'espulsione come è successo a lui, e scendi nelle gerarchie, è chiaro che ti mangia la tensione tutte le volte che poi torni ad allenarti. Perché lui tornava in campo in una semifinale con il Bologna dopo un mese di infortunio che ha avuto, lui rischiava addirittura di non partecipare alle finali, e invece è entrato nel giro di pochi minuti, ha fatto il gol del 2-0 e ha chiuso la partita. Quindi uno è lui, e mi auguro veramente che possa essere un elemento ottimo anche nella gara contro il Parma di domani. Non so se partirà titolare, teoricamente se lo meriterebbe, ma visto come è entrato l'altro giorno, io me lo terrei buono a gara in corsa. E l'altro è il capitano, è Trapani, perché è un giocatore di cui non si parla mai, mi dispiace, è un giocatore che né Pallovino l'anno scorso né Panoli quest'anno hanno mai troppo messo in prima squadra, non li hanno mai aggregati al gruppo. Invece secondo me è un giocatore continuo, un giocatore che fatico a ricordarmi degli errori da parte sua, è un giocatore costante e poi un giocatore intelligentissimo. Io con la rubrica di Mail in Viola ho avuto l'opportunità di intervistare tantissimi calciatori della primavera. Per carità, tutti ragazzi intelligenti e interessanti, ma quello che mi ha veramente colpito e che mi ha fatto aprire gli occhi sul perché Galloppa gli abbia dato la fascia è chiaramente Niccolò Trapani. Veramente un ragazzo intelligentissimo che parla da adulto, è un ventenne, però è uno che sta il fatto suo, anche lui fiorentino, tifoso, e quindi è il primo a venirti a salutare quando ti vede. Cioè è un ragazzo intelligente, secondo me, per quella che, ripeto, è stata la sua stagione costante, pulita, precisa, avrebbe meritato un po' più di considerazione in ottica prima squadra. Quindi io a loro sono molto affezionato, ma sono affezionato anche a Braschi, a Conti, a Fadotti, che purtroppo non parteciperà alla finale per infortunio, un po' a tutti, insomma, sono tutti giocatori che ho visto crescere, molti li ho seguiti anche nell'Under 18 negli anni scorsi, col Viareggio, quindi hanno fatto il loro percorso nelle giovanili. Si meriterebbero lo scudetto domani, perché poi il 2006 dovranno salutare, l'anno prossimo si chiude un ciclo, se ne vanno tutti, molto il 2006 quelli più forti ce ne sono già andati, mi riferisco a Caprini, mi riferisco a Rubino, mi riferisco a Baroncelli, ad Arder, a tutti questi giocatori più forti che hanno già spiccato il volo. Adesso ci sono questi altri ragazzi che devono completare l'opera.
9: Ecco, ma la mia curiosità, immagino che giochino anche Quadio, Balbo, cioè sì, al di là di Braschi, no? Questi due che sono quelli che hanno avuto anche più spazio in prima squadra saranno titolari, immagino, sì. E questi sono, cioè, ecco, per esempio, questo non può non essere un valore aggiunto. Ora, al di là, Balbo è un giocatore che per necessità della prima squadra ha giocato diverse presenze quest'anno proprio agli ordini di Vanoli, tra l'altro riscontrando anche un certo favore da parte del pubblico che magari non segue la primavera, ha un'esperienza in corso con la nazionale venezuelana. Dall'altra parte Quadio è un ragazzo che si è messo a disposizione pur non trovando magari lo spazio che ci si augurava, però ecco, questi due profili certo non giocano in un ruolo centrale, se vogliamo, non fanno i registi, non fanno le punte, non fanno i portieri, quindi quelli che sono anche più evidenti nel proprio ruolo a livello di primavera, però ecco, ci aspettiamo da loro una prestazione che possa essere davvero molto importante per una partita come questa.
10: Ma allora, io già col Bologna, allora, Fiorentina intanto non è perché ha battuto la quinta in classifica ha fatto una passeggiata. La Fiorentina ha battuto una squadra forte, perché il Bologna di Morrone è una squadra forte che ha fatto un giro di ritorno da primi 2-3 posti e si presentava al Gala Park domenica scorsa dopo 9 risultati tutti di fila, 7 vittorie e 2 pareggi, quindi rendiamoci conto, e arrivava dopo aver battuto la Roma nel quarto di finale a Roma, aveva un solo risultato a disposizione e l'ha centrato, quindi la Fiorentina ha fatto un'ottima cosa. E in quella partita io ho visto un ottimo Braschi, nervoso all'inizio, perché Braschi ha molto patito, molto molto patito lo stare in prima squadra e non giocare mai, questo lo posso dire. Vi posso dire anche che nella settimana prima della gara con l'Atalanta Vanoli aveva provato Braschi titolare tutti i giorni tranne il venerdì, tranne il giovedì di rifinitura, che poi ha giocato piccoli, e ha patito molto, è arrivato in primavera incazzato nero, ecco, deciso a essere decisivo. Ci è riuscito dopo un primo tempo abbastanza nervoso, dove ha sbagliato un gol a porta vuota, e quindi ti posso dire che il suo contributo secondo me l'ha già dato, e secondo me questa cosa è un po' come più quando ti sblocchi e ora per la finale ci arriva già un po' più rilassato. Ha fatto una grande partita qua di O, che devo dire, ha tornato in campo già la partita prima contro il Lecce, l'ha fatto male, invece fortunatamente Colbone ha fatto una buonissima gara. Ma aspettavo di più da Balbo, sono molto onesto, si è preso anche una munizione un po' ingenua, ecco, è da lui che mi aspetto una grande partita domani, perché comunque ti ho detto prima che il Parma, che gioca tra l'altro con lo stesso modo, dove la Fiorentina gioca 4-2-3-1, è sulle fasce molto forte, ha dei buonissimi terzini, e quindi secondo me lui deve fare quel passetto in più per essere decisivo. Lo scorso anno era stato tantissime volte in primavera, ricordo un gran gol con la Juventus nel playoff sempre a Dola Park, e stavolta deve tornare a essere quel giocatore decisivo lì, speriamo. Ecco, per il resto gli altri insomma sono stati tutti abbastanza all'altezza. Non mi è piaciuto molto Azzenic, infatti è stato tolto all'inizio secondo tempo, non mi ha fatto impazzire Puzzoli, ma ci sta insomma, la tensione non la vivono tutti ugualmente né riescono a toglierla tutti alla stessa maniera, con lo stesso tempo. Quindi magari passare il turno è servito e adesso la partita è apertissima sicuramente. Anche il Parma ha le sue tensioni, il Parma non c'è mai stato in una finale, non ha mai vinto uno scudetto, non ha mai vinto niente, ha vinto sì il campionato di Primavera 2 l'anno scorso, però questo livello non c'è mai arrivato.
9: Ma il campionato di Primavera 2, scusami, ha comunque playoff come il campionato di Primavera 1?
10: Dipende, se vinci la regular season da primo vai subito in Primavera 1, se invece arrivi secondo, siccome i gironi sono due, devi fare dei playoff.
9: Gli incrocio, ma loro l'hanno vinto, quindi sono arrivati
10: loro
9: primi.
10: Loro l'abbiamo vinto da primi, sì.
9: Ok,
10: sì.
9: Quindi non hanno avuto l'emozione, diciamo, di fare una fase finale, no, come vale quello per il campionato di Primavera, no, di Primavera 1.
10: È una cosa diversa, perché insomma se vinci Primavera 2, per amor di Dio, sei promosso, ma non è che ti danno lo scudetto. Qui c'è in ballo comunque un tricolore che il Parma, ti ripeto, non ha mai vinto a livello Primavera, e quindi presumo che insomma abbiano anche loro la loro buona dose di tensione, ecco.
9: C'è da dire che hanno lavorato bene evidentemente negli ultimi anni anche a Parma, e quindi si meritano di giocarsi questa partita.
10: Fiorentina Notari, che è il responsabile del settore giovanile del Parma, era un nome che
9: circolava,
10: che Paratici aveva opzionato in caso di addio di Angeloni. Poi in realtà Angeloni, che sembrava potesse andare all'Inter, non è andato, aveva ancora un anno di contratto, ha lavorato secondo me benissimo, quindi almeno per un altro anno Angeloni rimarrà, poi vedremo in futuro. Però mi sembra che a Parma abbiano fatto cose buone, tra l'altro con strutture molto particolari, perché mi sono stato anche a vederlo, il Parma in trasferta, giocano nemmeno a Collecchio, giocano a Noceto, giocano in un posto un po' perduto, in uno stadio di una società dilettantistica preso in prestito, quindi insomma è un po' come la Fiorentina negli anni scorsi, che fino al Dola Park si divideva tra il Poggioloni, le due strade,
9: certo,
10: le Scandicci, la Trave, c'era di tutto, no?
9: Sono stati dei nomadi le giovanili della Fiorentina fino a questa, per fortuna, bellissima struttura che Commissi è riuscita a costruire per la Fiorentina. Ecco, prima di salutarti, l'ultima domanda che ti faccio, ne abbiamo parlato poco di lui, è Galloppa, che conclude questa esperienza alla Fiorentina domani sera, penso che non ci siano dubbi da questo punto di vista, che è un ragazzo che si è messo a disposizione della società a 360 gradi, anche rispondendo alla prima squadra quando ce n'è stato bisogno, ragazzo veramente molto intelligente, di idee di calcio intriganti, interessanti. A questo punto mi viene da dire che se Aquilani è pronto a spiccare il volo e andare magari a allenare davvero il Sassuolo al posto di Grosso, chissà cosa per lui, cioè Galloppa è destinato probabilmente a seguire le sue tracce, quindi andare in una squadra di Serie B e provare a dimostrare di avere del valore anche da quel punto di vista.
10: Ma allora, un vanto della Fiorentina è che è sempre stato quello di dire: noi non cresciamo soltanto i calciatori, ma cresciamo anche gli allenatori. E aggiungerei che è vero, ma aggiungo che non solo giocatori e allenatori, perché quest'anno per esempio Paolo Vanoli, quando è arrivato, ha promosso in prima squadra un match analyst della Primavera e altri collaboratori che erano in Primavera, e Galloppa li ha presi a sua volta dalle altre under. Quindi la Fiorentina in questi anni con Alberto Aquilani ha sicuramente tirato sul caso un ottimo tecnico. Io arrivo a dirti che Galloppa può essere anche meglio, e vedremo quello che poi riuscirà a fare nelle sue avventure poi da professionista. E ci sono due club di Serie B che lo hanno sicuramente contattato, uno è il Catanzaro e l'altro è la Sampdoria. Troverei molto più logico il Catanzaro, perché
9: sì, dai, darebbe seguito anche a Aquilani, dai, una scelta futuribile, interessante. Cioè la Sampdoria è una piazza tosta,
10: non è che può arrivare lì e arrivare settimo, cioè nel senso, dopo due anni orribili come quelli che ha fatto la Sampdoria in queste ultime stagioni, cioè io presumo che a Genova si aspettino di lottare per i primi 4-5 posti. Io glielo auguro a Galloppa se ci va di farlo, ma non è così scontato.
9: No.
10: Quindi io dopo le squadre del Catanzaro, che temo non salirà quest'anno, io penso che a Catanzaro si sta contemplando di rifare un campionato buono, ma senza le pretese di salire, a meno che la proprietà non voglia investire tantissimo. Quindi io non lo so, poi per carità può decidere dove vuole andare liberissimo, alla stima di un club come la Sampdoria, quindi naturalmente può sentirsi libero di andare dove vuole, però di sicuro non gli mancano le offerte. E se l'anno scorso l'idea era quella di andare a Rimini o alla Vispesa, se non mi sbaglio, società che possono fallire tutte e due, adesso alla Serie B che lo vuole Galloppa, quindi sicuramente ha fatto uno step ulteriore ed è giusto così.
9: Andrea, grazie mille per questa presentazione extra large ma veramente interessante per quanto riguarda la Fiorentina, che domani sera affronterà il Parma nella finale del scudetto del campionato Primavera 1, e quindi ovviamente mandiamo l'appuntamento a domani mattina alle ore 7 per quanto riguarda Buongiorno Firenze, ma allargando poi il quadro a domani sera quando racconterai insieme a Chierandrea Bevilacqua in studio e a Ludovico Mauro con te allo stadio questa bella partita, augurandoti finalmente di poterti togliere una soddisfazione, cosa che tutti vorremmo chiaramente per la Fiorentina, ma anche per una persona come te, che giornalista come te, che per la Primavera ha sempre avuto un occhio di riguardo.
10: Di trofei ne ho visti vincere tanti in questi anni alle giovanili di Viola. Quest'anno mi sono tolto finalmente anche lo Swiss e il Viareggio, non ne potevo più, però ecco, dopo quattro finali perse consecutive scudetto, ho visto vincere 5-6 Coppa Italia, due supercoppe, vorrei vincere un campionato, mi piacerebbe tanto, ma secondo me credo. Soprattutto a questi, a parte il sottoscritto che ci ha perso corde vocali tante volte, ma mi piacerebbe per questi ragazzi, per questo gruppo, per questo allenatore e anche per questa società, perché se la Fiorentina vince è l'unica squadra l'anno prossimo che fa l'Europa, la Primavera, certo. Che fa la Youth League, e nella femminile, nella maschile la fanno, quindi non sarebbe male.
9: Non sarebbe male davvero. Andrea, grazie, buona serata, domani mattina.
10: Ciao, a domani, grazie.
9: Allora, noi ci fermiamo un attimo in questo speciale che stiamo dedicando soprattutto alla Primavera e non solo, che chiaramente se ci saranno ultime ore saremo pronti a darle in ogni momento, e torniamo tra poco con altre interviste, uno speciale a firma di Alessandro Di Nardo, quindi insomma restate con noi, tra poco ancora insieme.
8: Radio Firenze Viola. New
5: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
7: Il 6 gennaio 1980 si gioca Fiorentina-Juventus, ultima giornata del girone d'andata. Le due squadre vengono da un periodo difficile e il match appare decisivo per il destino del tecnico viola Carosi, mentre Trapattoni, pur fortemente contestato, gode della fiducia inossidabile di Boniperti e dell'avvocato Agnelli. La Befana, in una giornata fredda con il sole che si limita a fare capolino, ha portato circa 45.000 spettatori sugli spalti, stabilendo, con quasi 140 milioni di lire, il record stagionale degli incassi. La Fiorentina parte alla carica, mostrando grande determinazione e dando l'impressione di arrivare sempre prima sui palloni. La partita la sblocca Gigi Sacchetti al 19esimo, con un tiro dal vertice sinistra dell'area e palla in diagonale dell'angolino. La gara diventa ancora più dura e piena di scontri. Tendi, Leli e Guerrini giganteggiano nella difesa orchestrata da Galbiati. A centrocampo Orlandini, Restelli e Sacchetti rispondono colpo su colpo, creando la libertà necessaria ad Antognoni, marcato da Prandelli, per illuminare il gioco viola. Pagliari e Desolati pungono in avanti e aiutano la squadra nei ripiegamenti. Al 29esimo il gol magnifico che non ti aspetti. È Alessio Tendi, da 30 metri, che fa partire un missile. Il pallone batte contro il palo a sinistra di Zoff e finisce in porta. La classe operaia va in paradiso, come diceva il titolo di un famoso film, e il pubblico gioisce all'impazzata. La partita appare chiusa, ma ci pensa l'arbitro a riaprirla 10 minuti dopo. Tavola supera fallosamente Pagliari e serve Marocchino sulla fascia sinistra. L'ala juventina è in fuorigioco e il guardialine sbandiera correttamente, ma il direttore di gara non se ne accorge. La palla arriva in mezzo all'area e Bettega di destro la piazza in rete battendo Galli. Un errore arbitrale evidente, una svista quantomeno, ma Benedetti non intende ragione e convalida. Il secondo tempo è molto falloso, caratterizzato da un forte agonismo e da numerose ammonizioni, con conseguente espulsione di Furino a 10 minuti dalla fine. La Juve non ha la forza per pareggiare la partita, alla Fiorentina manca la lucidità per segnare il terzo gol in contropiede, ma va bene così. Commenti diversi, ovviamente, negli spogliatoi. Aria di festa in quello viola, dove Carosi tira un bel sospiro di sollievo.

Inter e Juventus vogliono Antognoni. La Fiorentina ha già individuato il suo successore in Boniek del Vitesse Łódź, ma non andrà in questo modo. Dopo la gara, la classifica vede la Fiorentina al terz'ultimo posto, a 13 punti assieme all'Udinese, la Juventus con un solo punto in più. È la prima volta dall'esistenza della Serie A che i bianconeri, dopo 15 partite, occupano il 12° posto. Alla fine del campionato, la Juventus arriverà seconda e la Fiorentina quinta.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scalvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati, questo è Garisca al Vento, qui a Giacomo Galassi che vi parla. Oggi, come ogni mercoledì, in nostra compagnia c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
2: Ciao Giacomo e buon pomeriggio a tutti.
1: Niente po' di meno che Angelo Giorgetti, così come c'è Marco Tonelli a curare la parte tecnica con il consueto entusiasmo di chi è in regia e non vede l'ora di tornare ai 39.000 gradi che ci sono fuori. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Caro Angelo, le cose si stanno muovendo, eppur si muove, diceva tale, e la Fiorentina ha scelto Fabio Grosso, nonostante insomma tu continuassi a sponsorizzare un allenatore dall'estero. La Fiorentina ha detto: io prima di seguire quello che vuole Angelo Giorgetti,
2: Premessa, dunque, intanto mi deve dare atto che da settimane ti dico che Balone non sarebbe restato.
1: Te ne do atto.
2: B. Poi poi parliamo anche di questo. Cioè, un grande ringraziamento a Vanoli, come ho detto altre volte. Lui si merita tutti gli onori, un'uscita in grande stile. Però credevo anche, e credo che sia giusto, fare in modo che Paratici cominci un nuovo ciclo con un tecnico che è veramente scelto da lui per impostare un calcio che sia anche condiviso, no? Quindi ci sarà da rivoluzionare la rosa, da ridurre la quantità, da aggiungere qualità, e quindi per fare un calcio propositivo credo che sia stato giusto scegliere altrove. Poi da quanto so, Grosso ha fatto parte di un mazzo di 3-4 allenatori. Come ho scritto su Firenze Viola lunedì notte, da quanto so ci sono stati un paio di rimbalzi all'estero per Paratici. Abbiamo fatto i nomi in passato anche di Raola, che sta per andare al Milan, di Tedesco, eccetera. Lui quelle piste lì le ha sondate, ma con estrema convinzione. Ieri sera ha bloccato Grosso, sempre da quando so, dicendogli di restare comunque in stand by perché c'erano altre cose da mettere a posto. Poi alla fine è andato in fondo con Grosso. Poi insomma aspettiamo sempre l'ufficialità, perché nel caso di Paratici abbiamo capito che bisogna sempre lasciarsi una piccola quota di sorpresa. È un modo diverso di fare mercato, rispetto a quello che abbiamo visto, se non altro negli ultimi 7 anni. Cioè Paratici è uno che quando apre una trattativa ne tiene aperte altre 2-3 sullo stesso livello, senza che gli altri siano a conoscenza, gli altri interessati siano a conoscenza di quello che sta facendo, proprio perché vuole più opzioni. Questo è il metodo di lavoro.
1: Giusto. Sì, ti devo dire su Grosso, però era un'indicazione che noi avevamo avuto.
2: Faceva parte di quel mazzo di 3-4 giocatori.
1: Però l'avevamo dato in polla da un mese,
2: sì,
1: come allenatore.
2: Detto. E poi
1: la Fiorentina,
2: quando arrivi.
1: Vabbè, te dici, magari noi davamo in vantaggio anche perché sapevamo dell'apertura dello stesso Grosso, e invece magari no, la questione sugli altri allenatori saranno stati loro a fare direttamente un passo indietro e non a tenere Fiorentina.
2: Se c'è stato un passo in avanti, nel senso sono delle idee, poi sono state sondate, e a un certo punto uno si rende conto che è finito il campionato, bisogna salutare Vanoli e prendere il nuovo allenatore, perché prima lo si prende meglio è, chiaro. E poi dal 10 al 15 giugno, quando mi risulta ci sia il viaggio negli Stati Uniti di Paratici e di Ferrari, è chiaro che a quel punto te dovrai presentarti già avendo parlato con l'allenatore e avendo concordato delle mosse, in modo da dire: cara proprietà, c'è bisogno di fare questo, questo, questo e questo. Io vorrei vendere questo, questo e questo.

0: insomma, diciamo, avere tutto il via libera dal punto di vista anche tecnico per potersi mettere in moto in modo serio. Ma io credo che Paratici, diciamo, si stia già muovendo da tempo da questo punto di vista.
1: Valutazione su Grosso, perché allora, in tanti dicono è una scelta
0: io non
1: che
0: capisco
1: ci
0: questo scetticismo
1: alla mediocrità.
0: No,
1: ma e chi invece dice, ma in realtà di Grosso, scusa, credo si sprecheranno i giochi di parole con Grosso, la parola, però grande entusiasmo non lo sento da parte di nessuno.
0: Fammi fare una premessa. Io credo che un club forte e la condivisione delle idee fra allenatore e tecnico siano molto più importanti di quanto possa determinare da solo un tecnico, no? Quindi, e questo l'abbiamo visto anche con Pioli, nel senso che ci devono essere prima questi due fattori: un club molto forte e una comunità di idee per creare una squadra che risponda anche a quello che ha in testa l'allenatore. Quindi ci vuole condivisione. Poi, per quanto riguarda Grosso, ha quasi 49 anni, ha 362 partite ho visto alle spalle come allenatore, ha ottenuto due promozioni comunque dalla Serie B alla Serie A, quest'anno ha fatto giocare bene il Sassuolo. La cosa più importante per me è che si crei però veramente una sintonia da tutt'uno con Paratici, perché troppe volte negli anni scorsi abbiamo assistito a mercati che sono stati fatti, non ti dico per istinto o all'impronta, ma che poi puntualmente sono stati smontati, no? Perché o non c'è la sintonia estrema fra il DS e il tecnico, e mi riferisco a Palladino che se n'è anche andato, oppure per vari motivi insomma si preferiva prendere dei giocatori o in prestito o comunque cercare dei colpi che poi in realtà non hanno mai contribuito, secondo me, a rendere questa Fiorentina una squadra che ogni anno migliora con l'inserimento di 3-4 giocatori, no? Come dovrebbe essere, secondo me, perché se tutti gli anni te vai a rivoluzionare la rosa, non crei neanche quel senso di compattezza che è necessario per poter fare le cose per bene. Questo è il mio punto di vista.
1: Ti dico, a proposito di curiosità, che qualche buon tempone ha già aggiornato la pagina Wikipedia di Fabio Grosso con dal 2026 allenatore della Fiorentina, giusto così per dare questa curiosità. Noi ve lo diciamo, naturalmente finché non c'è l'ufficialità non ci crediamo, credo che prima ci sarà l'ufficialità dell'addio di Vanoli, la
0: penso
1: cui
0: sì.
1: Clausola scade tra 3 giorni, 30 di conta novembre con aprile, giugno e settembre, quindi sì, vabbè, tra 4 giorni, però perché scade l'ultimo giorno di maggio, ma al di là di questo io immagino ci sia già stata una comunicazione a Vanoli già ieri, la gente ha detto no words,
0: ma Giacomo senz'altro lui negli ultimi 15 giorni ma anche in più non si è comportato come uno che aveva ricevuto delle garanzie, anzi si è comportato come un tecnico che non ha ricevuto la notizia della conferma.
1: Che sperava.
0: Sì, sperava, però anche lui ha cominciato a mandare dei messaggi un po' particolari, tipo potrei essere io a dire di no, io per restare vorrei una squadra all'altezza, cioè anche lui ha estratto un po' d'orgoglio, no? Per me, capendo anche che le possibilità di restare non erano granché. Quindi mi sono stupito come, e se ne parlava forse la volta scorsa o quella precedente, cioè come siano uscite tante notizie contrarie, cioè tanta certezza sul fatto che lui potesse restare, no? Te la volta scorsa scherzavi, duro attacco di Agio che era di Marzio, non attaccavo nessuno,
1: sì,
0: ho detto semplicemente che io
1: Gianluca Di Marzio palla al centro,
0: ma che c'entra lui, sì. Lui è un mago, segue 700.000 notizie, faccio fatica a seguirne una, ci mancherebbe altro. Però ecco, devo dire che c'è stata linearità, secondo me, per la scelta che ha fatto la Fiorentina. Poi ha fatto bene Paratici a difendere sempre, diciamo, Vanoli e a far sapere a tutti che lui era l'allenatore della Fiorentina, perché andava fatto così fin quando la Fiorentina aveva la salva e anche dopo per rispetto a Paratici. Poi io immagino che due si saranno parlati e comunque il comportamento di Vanoli non è stato tanto esibito verso la possibilità di restare, mi sembra, no?
1: No, assolutamente no. Vediamo un po' quale sarà il cronoprogramma della situazione, perché in realtà Grosso mi risulta essere ancora un allenatore del Sassuolo. Poi già ieri sera Giovanni Carnevati da Monte Carlo aveva detto insomma le strade sono destinate a dividersi. Te lo citavo tutto questo perché poi da Sassuolo è già rimbalzata la notizia che il famoso conguaglio di cui si parlava potrebbe essere Nzola. poi io questo lo riporto da Sassuolo, a noi per ora non risulta, anzi ci avevano fatto capire da Sassuolo che non avrebbero riscattato Nzola. Non so se le cose sono cambiate,
0: allora,
1: con
0: i giocatori da dare la Fiorentina ce l'ha una quantità infinita, sì, per sì, cui sì, credo che si troverà un accordo su un giocatore che possa andare bene a Sassuolo. Ne stanno tornando 27 mi sembra, no? Quindi sì, 19
1: sì,
0: giovani,
1: anche se in
0: 19...
1: quei 27 ci sono tanti, no, giovani, sì, e però, giovanissimi, però tanti anche,
0: diciamo, quelli veri con stipendi più o meno pesanti, sì, mi sembra siano 18-19
1: sì,
0: ok, quindi
1: sì,
0: fra questi qui io suppongo che il Sassuolo troverà qualcuno
1: che gli può,
0: come è successo con lo Spezia, no?
1: Ristov, no?
0: Che prese, Ristov per, sì, sì, per liberare appunto Italiano, sì, sì,
1: che se poi lì ci fu tutta la cosa legata allo staff, ti ricordi tutto il balletto, perché la clausola liberava Italiano ma non lo staff di Italiano,
0: sì, vabbè,
1: lo Spezia voleva essere pagato.
0: Quando va via l'allenatore, te ti immagini che fa la società, vabbè, tiene il suo staff con l'allenatore,
1: però per qualche giorno era quello che minacciava lo Spezia,
0: fa parte delle trattative,
1: va bene. Però ecco, tutto questo per dire che io non mi aspetto, poi pronto ad essere sorpreso, però non mi aspetto il comunicato stasera, Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina.
0: Neanche io.
1: Aspetto che ci voglia qualche giorno, che magari prima si proceda, sì, forse meno, te dici già.
0: No, non lo so, ma a parte questo.
1: Però il punto è che c'è l'accordo per un biennale, ecco, fino al 2028 con Grosso.
0: Sì, vabbè, ma ci interessa. Questi sono, diciamo, dettagli. La cosa importante è la scelta che è stata fatta. È stata fatta quindi una scelta per andare in una certa direzione. Io non mi immaginavo francamente subito un allenatore che potesse dare il senso di una crescita improvvisa, no? Quindi, che ne so, qualcuno ha fatto anche il nome di Mourinho tempo fa, non c'è comunque un tecnico che ti facesse dire vabbè, allora diciamo che la Fiorentina riparte per andare in Champions. No, questo no, anche perché sarebbe francamente fuori da ogni tipo di considerazione logica. La Fiorentina si deve ristrutturare in più ambiti, in quello sportivo e anche in quello aziendale, e quindi tutto questo farà parte, diciamo, dell'incontro molto importante che negli Stati Uniti definirà il passaggio anche di filosofia, no? Perché Paratici veramente rappresenta una filosofia, non ti dico opposta, ma molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto nei primi 6 anni e mezzo, no? Proprio come dirigente. Quindi da lì in poi capiremo qualcosa in più, e io mi immagino che dopo l'incontro negli Stati Uniti ci sarà anche un punto stampa, perché diciamo è giusto, no? Anche ricominciare con la trasparenza e con...
1: Sì, devo dire, poi le conferenze stampa di fine mercato negli ultimi anni le fecero dopo Atene, no? Ci fu...
0: Sì, alla fine del mercato, però ti dico dopo l'incontro.
1: No, ma
0: parla
1: quella
0: del...
1: dopo Atene era inizio giugno, ma anche l'anno scorso quella di Palladino famosa.
0: Ma se lo facevano il 10 sarà
1: sì, no, ma per dire che no, dicevi è giusto anche riaprire, devo dare atto alla Fiorentina negli ultimi anni a Prade parlava, poi
0: sì, sì,
1: non lo so, diceva cose che dopo 2 mesi venivano sconfermate, tipo Nico Gonzalez resta al 99%, Palladino è come un figlio per Commisso.
0: Paratici ti avrebbe detto resta al 99,99%, poi avrebbe ceduto. No, ma dai, ma questa è Geo, cioè questo sono persone che non raccontano la verità, ma dal punto di vista fanno anche bene, no? Ma ci mancherebbe altro che andassero a dire voglio prendere questo perché mi interessa, cioè a parte che il prezzo gli aumenta subito,
1: sì,
0: poi entrano altre squadre in concorrenza, poi si complica la vita. Loro fanno bene a non far sapere le cose, basta le facciamo per bene, però.
1: Va bene, ci sto. Va bene, perché poi c'è l'altro argomento. Ora vedo che già sono arrivati dei messaggi, ma magari ci torniamo più tardi. Tanto i temi, secondo me, sono due, no? Uno è Grosso, che sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e francamente io mi sento di dire anche che non entusiasma nessuno, Angelo, però è la scelta, mi sento, guarda, mi sbilancio, è la scelta migliore,
0: ma,
1: realistica,
0: ma cosa
1: che
0: vuol
1: poteva
0: dire entusiasmo?
1: Prendere la Fiorentina.
0: Ma te, cioè, ti aspettavi di
1: Sarri,
0: davvero?
1: Sarri poteva venire e entusiasmare una buona parte della piazza, non tutti, ma qualcuno pensava ok, con Sarri si fanno le cose sul serio. Grosso è una scommessa, Angelo, perché voglio le 350 partite, ma in queste sono state anche 3 esoneri da allenatore, c'è stata una sola stagione,
0: scusa,
1: di Serie A.
0: Pioli,
1: con
0: anche Pioli aveva portato entusiasmo, no? Perché comunque
1: certo,
0: era il tuo scudetto,
1: lo sai qual è la mia posizione, okay, che secondo
0: dico,
1: me anzi
0: conta,
1: dobbiamo criticarlo al massimo,
0: conta,
1: Grosso
0: conta
1: preventivamente,
0: conta,
1: cioè dire è un bidone, è scarso,
0: conta
1: trovarsi...
0: di più un club forte e contano di più le idee del direttore sportivo,
1: ecco, sì,
0: questo è fondamentale. Poi se Grosso insieme a Paratici riuscirà, e al club ovviamente riuscirà ad avere delle idee, allora guarda, io mi aspetto da Paratici delle sorprese, cioè io mi aspetto che lui porti dei giocatori di 22, 23 anni ma anche 21 anni che noi non abbiamo mai nominato,
1: bello,
0: no? Sì, ma, sì. Proprio, ma proprio dei giocatori
1: magari un
0: che
1: po'
0: non
1: meglio
0: ci...
1: rispetto a Toledo, non lo so, a Maxi Oliveira o a quelli, perché negli anni con quel
0: Infantino,
1: soprattutto,
0: cioè.
1: Ecco, sì, in realtà anche negli ultimi anni abbiamo provato abbastanza, però ti dico una cosa su, tra le sorprese tra varie, ad esempio posso dire ai nostri ascoltatori, ma non è che nei giornali si legge anche spesso che anche la posizione di De Gea, non so, la prima che mi viene in mente, non è più così certa come uno si poteva aspettare.
0: Tutte da esaminare, compreso quella di De Gea.
1: È vero,
0: tutte.
1: Però quando De Gea emerge da parte del calciatore la volontà di restare a Firenze, ti immagineresti che non possa essere un punto interrogativo. Invece anche lui è un punto interrogativo, quindi
0: secondo me sì.
1: Era per dare forza, no, al fatto che ci dobbiamo aspettare delle sorprese
0: secondo
1: in questa estate.
0: Secondo me sì, perché c'è anche da rivisitare un po' tutta la storia degli ingaggi, no? La Fiorentina al settimo monte ingaggi, bisogna anche capire in quale modo potrà essere rimodellato, magari quegli stessi soldi separati, c'è in mano un portiere di cui si fida tanto, potrebbero essere spalmate in modo diverso, ma dico le cose a caso. Cioè io ti dico, io sono cosciente che per Paratici c'è un lavoro mostruoso da fare, e quindi mi immagino che lui un po' tutti questi bossolotti sappia gestirli in modo fruttifero per la Fiorentina.
1: Però,
0: quindi nessuno è escluso.
1: L'altro tema era quello legato
0: a parte un giocatore che gli piace da impazzire, come ti ho detto.
1: Ti giuro non mi ricordo.
0: No, è Endur. Lui lo considera un giocatore che ha davanti a sé. Ce l'avete anche altre volte, non l'hai percepito perché l'hai rimosso.
1: No, tendo a rimuovere le cose, e forse come noi, i brutti ricordi, ma ora...
0: È stato il giocatore che più l'ha colpito, proprio per la qualità, anche per la quantità di... di progressi che sono ancora rimasti sotto traccia.
1: Dici, prima non poteva neanche stare in campo, ora in campo ci può stare, questo è il progresso di Endur.
0: No, nel senso, ha certe caratteristiche
1: anni,
0: se lo metti in un contesto per cui lui ti può fare certe cose.
1: Va bene, guarda, lascio il beneficio del dubbio, io non l'ho visto questo, ma d'altra parte se lui viene pagato oltre 2 milioni di euro per fare le valutazioni e non io, forse un motivo, speriamo che ci sia. No, ti dicevo, i temi sono due, e l'altro, oltre a grosso, è quello del comunicato della CCVC che ci ha riportato, no? Un po' sulla terra, tra virgolette, di una protesta che avevamo vista interrotta un po' con l'Atalanta. Però restando a grosso, ti faccio l'avvocato del diavolo, Angelo, perché ti vedo abbastanza, saprei nemmeno se dirti fiducioso, e poi Chris da Campi ci ha già detto non dire quella parola. Non ti fidi di grosso, ecco. Magari
0: anche moderatamente di Paratici, nel senso che siccome lui davanti ha così tanto lavoro da fare, credo che mai si sia trovato di fronte a un'impresa del genere.
1: La Juventus era più semplice.
0: Era più semplice.
1: Sì, oddio, era diverso, mettiamola così, perché sicuramente era un corso che era già partito. Qui il fiume deve iniziare ancora a scorrere, però magari avevi un po' più pressione, un po' più di difficoltà a Firenze. A Firenze nessuno chiede lo scudetto, a Firenze si chiede che si rifaccia una squadra che comunque è in grado di competere con le big, poi magari avendo qualcosina in meno. Però tanto ci abbiamo 2 ore insieme, abbiamo un ospite speciale su grosso, secondo me molto carino, nella seconda ora, ma spero che il tempo ci sia anche per affrontare la questione legata ai tifosi. Su grosso ti faccio l'avvocato del diavolo e ti dico, lui è una pressione come una situazione come quella di Firenze non l'ha mai provata nella sua carriera, perché che ne dica Carnevali, che non so se hai sentito ieri, ha detto vabbè dai, ma tra Bologna, Sassuolo e Fiorentina più o meno siamo lì, ecco, come ha detto qualcuno in una chat, i 14 tifosi del Sassuolo che trova allo stadio dopo una sconfitta non sono i 20-30 mila del Franchi che sono pronti a fischiarti.
0: Paratici ha avuto modo di valutarlo quando allenava la primavera, direi te, comunque ha vinto il torneo di Viareggio, ha avuto modo di valutarlo, credo che le persone si valutino anche conoscendole un po', quindi io se grosso saprà reggere questa tensione non lo so, di sicuro dal giocatore ha saputo reggerne parecchia,
1: però è diverso.
0: Va bene,
1: però
0: è diverso.
1: Da calciatore sei uno degli 11, da allenatore
0: però,
1: sei uno di
0: da
1: uno.
0: Calciatore vai a prendere la rincorsa a Berlino per battere il rigore e il 7 lo prendi, quindi è uno che le responsabilità per me se le sa prendere, ha vinto 2 scudetti, ha vinto un campionato in Francia, diciamo,
1: si
0: da giocatore.
1: Una bottigliata in testa da allenatore, cioè nel senso che comunque la pressione a Lione
0: c'è una grande pressione,
1: sentita, e non era andato granché, ecco,
0: no.
1: A Lione
0: le esperienze all'estero non sono andate bene, quindi sì, nel Lione non sono andate bene.
1: Gli lasciamo il beneficio del dubbio. Io ti dico che se mi devo immaginare anche comunicativamente, ora per questo sono curioso anche dell'ospite, abbiamo la seconda ora, perché l'ho visto molto pacato, molto tranquillo. Firenze ha bisogno anche un po' di essere presa controllata, passami il termine, un po' come dei cavalli imbizzarriti, cioè ha bisogno di essere attaccata, ha bisogno di essere sì davvero controllata e trascinata. Sì, perché altro non subirla a Firenze, perché se la subisci ti fagocita, ti mangia.
0: Firenze la trascini con i risultati, poi può essere brava a parlare, ma se non vinci poi
1: Piola, ad esempio, poi questo era stato bravo nelle conferenze stampa, no? Aveva anche,
0: ma
1: un
0: anche
1: po'
0: troppo all'inizio, perché se vi ricordate era stato così ottimista da sfiorare qualsiasi livello,
1: anche più ottimista dei tifosi stessi,
0: quando disse ad Allegri che la Fiorentina non era stata inserita alla Champions.
1: Lui quando a Firenze parlava di Europa League,
0: Parole lasciano il tempo,
1: però ecco, secondo me il rischio che venga un po' fagocitato da Firenze c'è, perché non ha mai avuto la riprova, però sai, te dici, ma chi è che ti dà la garanzia?
0: Il rischio
1: che...
0: c'è, ma se prendevi anche Raola, cioè te pensi che non sarebbe stato il rischio? Se non conosci l'ambiente c'è sempre il rischio,
1: però magari a Raola il nome esotico gli concedevi anche un po' in noi. Comunque, va bene, ci torniamo, perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Jacopo. Buonasera Jacopo.
2: Ciao,
1: ben trovato.
2: Salve a tutti. Volevo solo dire una cosa, che io sostengo quello che dico essere il teorema Galassi da quest'estate, perché quando noi abitiamo anche vicino, quando fu preso Pioli c'era un grande entusiasmo in città, no? La gente diceva vai Pioli è un buon allenatore, una rinascita, questa vuol dire quell'altro, e Giacomo mi disse guarda, quando c'è tanto entusiasmo a Firenze
1: è pericoloso,
2: di solito va a finire male ed è molto pericoloso. Ora mi immagino, se avessero annunciato Sarri ci sarebbero state manifestazioni di giubilo in tutta la città, perché questo è quello che si è visto negli ultimi anni di grande richiesta di Sarri. Poi dopo la prima conferenza in cui ti dice faccio la frittata o le uova mi hanno dato, oppure
0: scherzosa,
2: lo so, ma conoscendo Sarri che non le manda certo a dire, no. Le dice esplicitamente succede qualcosa, due sconfitte, tre sconfitte e siamo rovinati. Quindi io sostengo il teorema Galassi.
1: Vero, che io dico grosso, diciamogli che fa schifo. Vabbè, ha fatto solo un anno, dobbiamo
0: siamo
1: trovargli...
0: alla scaramanzia, quindi siamo alla scaramanzia delle cose a dire prima.
1: Assolutamente.
2: Siamo nella scaramanzia sperando di vivere una stagione migliore, anche se peggio di questa c'è solo la B, quindi
1: poco da dire. Jacopo, ti mandiamo un abbraccio.
0: Ciao.
1: E ne parliamo.
0: Ciao.
1: Guarda,
0: ciao.
1: È piena la storia della Fiorentina di esempi del teorema Galassi sul fatto che è meglio non essere troppo entusiasti in maniera preventiva.
0: Vabbè, dai, sono le aspettative basse.
1: Quando Stefano Prinzio dette del supplì a Christian Brocchi quando arrivò, che Brocchi l'ha ricordato
0: nel 2005,
1: due o tre volte, che dice appena trasferita alla Fiorentina vado, apro uno dei siti che allora era Fiorentina.it, no? Che era uno dei riferimenti principali del mondo viola, apro e tipo si è preso un supplì, non so che cosa gli aveva scritto, e l'ha usata come motivazione. Ecco, secondo me questo deve essere lo spirito. Ora ancora non mi viene in mente qualcosa da recriminare a grosso, ma farò in modo di trovarlo in queste settimane, ma così guarda, che lui possa farmi ricredere, capito?
0: Ha detto Galassi quando vinceva lo scudetto nel 2000 e chissà quando,
1: che era rubato.
0: Galassi mi disse che io ero
1: io mi aspetto così, è che ancora non l'ho trovato,
0: ragazzi.
1: Perché comunque grosso è carino, simpatico, te l'ho detto. A me la paura che fa un po' per come l'ho visto comunicativamente,
0: allora lui per me venne qui a Firenze già sapendo che ovviamente c'era l'interesse dei Paratici e della Fiorentina. Da quanto so, le sue dichiarazioni furono accolte anche con un po' di sorpresa, perché si sbilanciò talmente tanto che dette quasi l'impressione di, diciamo, di sapere già che sarebbe venuto, e questo piacque il giusto, anche perché c'erano tante piste aperte ancora. Detto questo, grande rispetto per Vanoli, diciamo, insisto, quindi lo dovremo ringraziare sempre, anche se a mio giudizio, diciamo, c'è stato un Vanoli pre-Paratici e un Vanoli dopo Paratici, anche nei spogliatori.
1: Questo è il teorema Giorgetti.
0: Sì, ma ne sono convinto.
1: I dati, dal 7 febbraio la Fiorentina sarebbe stata sesta in classifica.
0: Perché se te vai a parlare con una persona del genere accanto che ti supporta, anche quello che dice acquisisce più valore agli occhi di chi ti ascolta, cioè è scontato. Sì, sì. E sono sempre convinto che il lavoro
1: avevi detto più o meno la stessa cosa anche per Grosso, dicevi, se un campione del mondo ti viene a parlare e ti dice guarda Totti faceva così, magari ecco rispetto, ma
0: insomma un signore ha fatto vincere il mondiale con il suo rigore e poi sempre insomma è stato, ha giocato parecchio e quindi anche se i giocatori oggi non mi ha scritto su Facebook, sì, ma intanto i giocatori di oggi neanche lo conoscono. Ora io voglio sperare che
1: perché è una delle poche partecipazioni al mondiale.
0: No, ma poi
1: di rigoreria
0: è rimasto, cioè è stato
1: anni,
0: visto io credo un milione di volte, diciamo sia in televisione che anche sui siti e anche su TikTok, no? Mettiamola così, se guarda TikTok oggi, i giocatori di oggi, per cui no, a parte le battute, diciamo il gruppo dei giocatori rende merito a chi ha vinto qualcosa di importante e a chi ha vinto. Fabio Grosso è uno di questi.
1: Guarda, in un minuto prima della pausa, poi lo riprendiamo dopo, un tuo commento sul comunicato della CCVC.
0: Guarda, ti faccio una battuta, è sorprendente vedere che quelli che forse sono i tifosi considerati un po' più, fra virgolette, calmi, sono andati oltre diciamo l'atteggiamento della curva, no? Perché poi è successo questo, cioè loro hanno rimarcato con ancora più durezza quello che avevano detto prima, mentre invece da parte della curva nell'ultima giornata ci sono stati striscioni contro tutti, ma non contro diciamo la proprietà, e questo quindi fa un po' capire che sono degli atteggiamenti diversi. Poi magari se interessa gliel'ho anche scritto, ma lo ripeto volentieri, perché la curva si comporta così, io ho una mia idea. Quindi magari dopo ne possiamo parlare.
1: Guarda, un ottimo gancio per lanciare la pausa, perché torniamo tra qualche istante, così ci dici anche qual è la motivazione secondo te, Angelo.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta e non mi fate parlare con Angelo Giorgetti della cosa che più mi interessa, cioè gli orti. Devo parlare di Fiorentina, va bene, è tra le cose che mi interessano di più, però viene dopo l'orto. Accidenti. E mettiamo la famiglia e poi sì, va bene, poi la Fiorentina. Comunque dimmi la tua sulla questione, cioè perché secondo te la curva, perché la scelta sta abbastanza chiara, contestare soprattutto i giocatori.
3: Sì, allora devo dire che la curva comunque c'era questo comunicato sospeso in cui insomma erano state dette delle cose molto dure anche contro la proprietà. Poi dopo nell'ultima partita no, io credo che la motivazione sia stata quella di una discussione interna che comunque ha fatto riconfermare che la proprietà ha speso tanto, ha investito tanto, anche se secondo me è male, quindi questo è diciamo sì, un dato di fatto. Per quanto riguarda l'unico dirigente che è rimasto da quando ci sono commesso, quindi Alessandro Ferrari, gli è stato dato il merito di aver fatto due cose: a aver scelto Vanoli insieme a Goretti, ma comunque essere stato citato più volte anche da Vanoli come quello, come diciamo il protagonista, no? Diciamo del suo arrivo a Firenze, e poi certamente in un momento di grandissima difficoltà di aver avuto l'intuizione di chiamare Paratici insieme a Goretti. Però ecco, queste due cose secondo me hanno per ora messo a riparo anche lui, anche se devo dirti quello di Paratici credo sia veramente l'ultimo bonus per questa proprietà, nel senso siamo andati in controtendenza con la sua scelta, è arrivata quando la Fiorentina aveva 6 punti dopo 15 partite e per questo motivo Paratici è stato considerato il salvatore, no? E quindi se prendi uno come lui devi farlo lavorare.
2: Povero
3: quindi,
2: Paratici.
3: No, povero
2: vorrei
3: Paratici,
2: essere lui,
3: per lui, per
2: tutto...
3: lui è stato anche un motivo per rimettersi in gioco qui in Italia, nonostante prima di venire più a Firenze, e l'ha detto lui stesso prima di firmare diciamo l'accordo di rinnovo con il Tottenham, lui aveva già raggiunto diciamo l'accordo con il Milan prima che arrivasse Tare, no? Poi dopo è saltato, quindi un po' di mercato ce l'aveva, no? Poi sì, sono uscite anche altre. Però quella di Firenze, anche per uno come lui, è una grande sfida, ma anche una grandissima occasione. Perché te metti il caso che lui riesca a ricostruire dopo un anno così disastrato qualcosa che abbia un senso, una squadrina che ti va in campo e diverte, con un allenatore ha scelto lui. Insomma, sarebbe. Sarebbe un
2: sì,
3: altro
2: è che
3: tassello.
2: Il coefficiente di difficoltà
3: è altissimo. Non è alto, altissimo. Però io penso che a quei livelli, comunque, sei a Firenze e non sei, diciamo, da un'altra parte. Quindi, Firenze attrae tutti, anche diciamo le fidanzate, le compagne. Per cui uno diciamo si può apprestare volentieri a fare questa sfida, credo.
2: Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Luca. Buonasera Luca. No, non ce l'abbiamo più, quindi mi fanno il segno di no, e allora noi andiamo avanti sulla nostra diretta mentre vedo delle immagini che mi fanno malissimo, e c'è cioè la finale di Conference League che quest'anno, come l'anno scorso,
3: Rao Vallecano e il Crystal
2: davvero e niente, non so neanche cosa sperare.
3: Te l'ho detto tante volte, questa era la coppa più aggredibile con Fresh per la Fiorentina.
2: Sì, anche se il Crystal Palace non è una brutta squadra.
3: Il Crystal Palace ci dovevi giocare
2: la
3: comunque
2: Fiorentina
3: con la formazione.
2: Tutte le partite contro le squadre di top 5 campionati negli ultimi 4 anni.
3: Però se avessi giocato, ecco un'altra cosa da dire.
2: Quindi
3: diciamo a Vanoli, che purtroppo ha giocato le ultime settimane, vorrei dire anche gli ultimi mesi, senza centravanti. Comunque con un centravanti non a mezzo servizio, meno, no? Per quanto riguarda
2: sì,
3: Ken. E poi ci ha avuto tante assenze, eccetera. Io credo che la Fiorentina, nei suoi cenci, quella con la testa un po' più libera contro il Crystal Palace, se la sarebbe giocata in modo diverso rispetto a quella che abbiamo visto fare, soprattutto all'andata.
2: A proposito di notizie, ve l'ha già data Alessandro Rinaldo, ma giusto per ricordare, no? Chiaramente la Firenze Viola è un flusso continuo di notizie sulla Fiorentina e analisi. E la giornata di oggi ci ha raccontato anche comunque un messaggio social condiviso più o meno 45 minuti fa da Manor Solomon, nella quale di fatto saluta, poi dice anche a presto Firenze, forza Viola, dice comunque sono stato accolto benissimo fin da quando sono arrivato, è stata una bellissima esperienza, anche se questo club merita di più e tornerà dove merita, però ecco, parole che sanno un po' di addio per uno dei pochi calciatori, uno dei tre calciatori che ha aveva percentuali più alte di restare a Firenze. Pensa,
3: sono talmente pochi i giocatori saltano l'uomo che ci aveva fatto, non ti dico emozionare, però ci aveva, ci era piaciuto particolarmente lui perché
2: ma
3: nel
2: ti
3: nostro
2: dico, scusa, campionato... ma secondo te sì, perché questo risultava a me, dico, come come Giacomo Galassi, cioè che Paratici non è che proprio avesse messo definitivamente, mentre su Harrison non ci sono speranze, così come per Rugani, su Solomon aveva intenzione di provare
3: sono
2: una trattativa con il Tottenham,
3: ma dire anche a me
2: 6-7 milioni magari invece che i 10-12, ora non ricordo di preciso,
3: è quello
2: che
3: risulta anche, è quello, credo 10, quello risulta anche a me.
2: Cioè, 3-4
3: c'erano due varianti, questa che dicevi te, e poi la completa tre varianti, una quella che hai detto te, quindi avere uno sconto, B, il giocatore avrebbe dovuto essere convinto al 100% di stare, C, studiare anche un tipo di preparazione per lui che lo mettesse a riparo da quello che è stato veramente il gap più evidente, cioè il numero di infortuni anche nelle scorse stagioni. Quindi se ci fosse stata una se fossero coincisi tutti questi argomenti, allora io non so se poi Paratici non farà un tentativo, perché l'unica certezza che ho in testa, e questo mi fa veramente essere contento, è che gli esterni d'attacco quest'anno saranno
2: Grosso è una della 3-4-3-3. Io ti dico Solomon da mettere magari non come titolare in
3: può stare
2: in
3: una rosa,
2: ma uno
3: stare
2: che
3: è venuto
2: di 20-30 minuti, hai bisogno di attaccare, secondo me c'ha il suo,
3: certo,
2: la sua rosa.
3: Ci può stare.
2: Allo 055 77 111 71 dovremmo avere Luca. Ciao Luca, buonasera.
4: Ciao ragazzi,
3: ciao.
4: Buonasera,
2: ben trovati.
4: Bentornati a voi, un piacere parlare con voi. Io volevo dirvi questo: l'anno scorso si partì carichi di 1000 aspettative con quel signore che era arrivato ad allenare. Io purtroppo non ho mai avuto un grande amore per lui, quindi non riesco a nominarlo. E poi sappiamo come è andata la stagione, sapendo anche che a dicembre solamente uno che veniva dal manicomio di Montelupo poteva sperare nella salvezza della Fiorentina. Io non credo che Grosso né sia Mourinho né sia Oronzo Canà, però se lo facciamo lavorare in pace e cerchiamo di dargli due uomini giusti, possiamo, diciamo, far bene, anche perché peggio di così, peggio di quest'anno, credo che siate d'accordo con me, è veramente impossibile.
2: Siamo d'accordo, però... ti devo dire che se arriviamo dodicesimi, ecco, ce ne facciamo di poco.
4: Guarda,
2: ecco.
4: Giacomo, te lo prometto adesso, se arriviamo dodicesimi smetto di seguire la Fiorentina.
2: No dai Luca, non mollare.
3: Da dove chiama Luca?
4: Vorrei arrivare sesto, settimo, provare a tornare in Europa, perché non ne posso più di giocare la Coppa con le squadre, con delle città che non sono neanche nella guida.
3: Bravo, Guinea, siamo d'accordo.
2: Da dove ci chiami Luca?
4: Da Bologna.
2: Da Bologna.
3: L'accento.
2: Ma e tra l'altro il Bologna dovrebbe prendere Di Francesco, prima c'era un collega.
4: Ma dicono così perché dicono che quello che allena qua adesso pare che vada da un'altra parte, ma noi lo conosciamo, non è nuovo a fare queste cose, che
2: bello, non pronunci i nomi degli allenatori. mi
4: no,
2: sembra.
4: A me c'è uno che si chiama Palladino, però non so quando.
2: Ok, va bene, Palladino.
4: Ciao,
2: lo
4: pronuncio. Ragazzi.
2: Ciao Luca, grazie. Mille, simpaticissimo. No, davvero, perché fuori c'era un collega che segue il Bologna, che tifa il Bologna, che era disperato perché dicevano Di Francesco lottiamo per la Serie B, e gli dicevo guarda, io francamente su Di Francesco una fish, comunque è vero che negli ultimi anni è sempre retrocesso, però è anche vero che ha sempre fatto giocare, cioè aveva delle squadre improponibili.
3: Ha fatto giocare anche il Lecce quest'anno.
2: Ragazzi, una squadra questa è improponibile, il Venezia è improponibile, il Frosinone ha i limiti dell'improponibile, ne aveva due o tre, ma insomma aveva una squadra da retrocessione
3: due volte nell'ultima giornata,
2: non
3: e
2: è
3: capita
2: che
3: a pochi, però
2: capita a pochi, però nell'ultima giornata non è che aveva fallito in toto con delle squadre che non è retrocesso con la Fiorentina o con la Roma, è retrocesso.
3: Giacomo, ricordati, comunque noi ci stiamo fissando
2: hai ragione. Però a maggior ragione io ti dico
3: Bologna... ti trova Sartori, ti trova una società che comunque ha tante disponibilità, no, voglio dire, magari è un Di Francesco, si sente addosso, ha anche più fiducia, ha più possibilità, è questo. Quindi io veramente sono rimasto scioccato da Pioli, ma io veramente nel quale ho riposto tante speranze, però facendo un'autoanalisi sono anche riuscito a scoprire che io diciamo, ho riposto così tante speranze su Pioli, perché speravo che grazie alla sua esperienza diciamo risolvesse almeno una parte di quelle cose naif che abbiamo visto negli ultimi 7 anni, perché sono, che sono state tante.
2: A me preoccupa però che ci stai ricascando con Paratici, perché lo vedo che c'hai gli occhi a cuoricino.
3: È vero, no, stai... a cuoricino no. Io però veramente mi sorprenderei di due cose: a, se un dirigente della sua esperienza fosse venuto qua senza le garanzie, diciamo, dovute, no? Perché comunque ha accettato una grande sfida. B, se chi lo ha scelto non lo facesse lavorare. Ecco, queste due cose qua mi farebbero veramente sorprendere, ma tantissimo.
2: Allora, allo 055 77 111 71 c'è chiamata Andrea. Buonasera Andrea, ben trovata anche a te.
5: Ciao, buonasera.
3: Ciao.
2: Dici tu.
5: Innanzitutto complimenti, perché fino a ieri avete dovuto fare le trasmissioni con il sugo di nulla, quindi riempire le trasmissioni non è facile, almeno oggi faccio.
2: Sì, ma dopo aver fatto un mese e mezzo di trasmissioni tutti i giorni, quando c'era il mondiale in Qatar, a cui l'Italia neanche partecipava, niente ci spaventa
3: quest'anno
2: più.
3: Quest'anno mi tocca, allora.
5: Sì. No, io dico, non mi vorrei soffermare sull'allenatore, perché per me un allenatore normale come Baroni ha fatto in giro di ritorno 29 punti, un allenatore normale come Palladino ne aveva fatti 30, quindi alla fine, tra l'altro Baroni gli mancava anche il centravanti, l'eccezione sono state Pioli che ha fatto un disastro e probabilmente il giro d'andata di Palladino l'anno scorso, perché quelle 8 partite ha vissuto molto su quella striscia positiva lì. Per me questa rosa, lo dicono i numeri, vale dai 55-60 punti rapportato in un campionato, e quest'anno Paratici la differenza la dovrà fare nello scegliere, perché non ha bisogno di una rosa di 40 giocatori, non avendo le coppe serviranno, boh, lo so, 23, 24, 25 giocatori, e in questa rosa per trovare quei punti che servono, per me servono 4 giocatori forti, ma di quelli veramente forti che fanno la differenza, di quelli che quando fai la formazione sono sempre titolari, un Fagioli per capirci, un Ken come avevamo quest'anno, uno, un centrale, un centrocampista, un esterno forte che faccia gol, tipo Nico Gonzalez, per capire il tipo di giocatore. Quindi rientrando quei 17-18 giocatori che dicevate prima, io credo che con quel, se riesce a piazzarli con il risparmio di quel monte ingaggi lì, quei 3-4 giocatori forti si possano prendere. Questa rosa per me non è tutta da buttare, poi è chiaro, no, qualcosa da cambiare c'è, però i numeri per me si rischia di buttare via, come si dice, i bambini con l'acqua sporca, no? Perché è una rosa che dice di ritorno con un allenatore, ribadisco, per me normale, non è affatto male, questo io devo dire.
2: Bene, guarda, okay, ti rispondiamo Andrea, grazie mille. E grazie. Tutti interventi interessanti, direi,
3: sì,
2: da parte,
3: no,
2: degli ascoltatori.
3: Ma dai, diciamo, saranno fatte tantissime riflessioni, perché qui ci vuole davvero l'esperienza, la bravura di un direttore sportivo che non solo abbia capacità, ma abbia anche tantissimi contatti, tanti contatti anche per, come diceva l'ascoltatore, cercare di piazzare tanti di quei prestiti che torneranno. Cioè, io penso a Richardson, che è stato pagato 10 milioni e qui si è visto il giusto, è andato al
2: Copenaghen. Torna anche Amir, torna anche,
3: no,
2: Richardson.
3: È andato al Copenaghen, dove credo abbia giocato 18 minuti in tutta la seconda parte della cosa.
2: Perché da dove Beltran peschi, da quella lista peschi veramente un mucchio.
3: Insomma, anche, ecco, quella è stata un'operazione di Paratici che ho capito parzialmente, perché comunque dare in prestito Somma al Bologna con diritto di riscatto e invece prendere con obbligo di riscatto Fabiani in caso di salvezza per 15 milioni, quella lì è stata un'operazione francamente, ecco, io non me la so spiegare, però non so se riuscire a
2: fare Tiziano Ferro, vero? Non cosa? Me lo so spiegare, comunque sì, ti ho già fatto morbido sulla questione Fabian, ci torneremo tanto, perché secondo me una soluzione la dovranno trovare per
3: anche
2: Fabian.
3: Perché Giacomo nel 4-3-3 4-3-3, cioè te, no, pensa al centrocampo che c'è oggi, cioè nel 4-3-3 ha bisogno di giocatori diversi, ci hanno anche una serie di giocatori che possono fare i trequartisti, penso diciamo a Gudmundsson, penso a Beltran se torna, penso a Fabian, che ti devo dire, cioè, ma cioè, che cosa te ne fai?
2: Vabbè, Gudmundsson comunque si è un po' riciclato come esterno,
3: no,
2: nel
3: Gudmundsson va via, dai.
2: Ma anche
3: via.
2: Secondo me andrebbe via, però rimettendoci tanto,
3: no,
2: cioè,
3: lo so, lì deve essere bravo
2: milioni
3: a trovare qualcuno, a trovare un amatore che comunque capisca che questo è un giocatore diverso da quello che abbiamo visto qui, perché non c'è dubbio che Gudmundsson qui sia stato il 30% di quello che è, secondo me. Anche se Sauro non so che non sarebbe d'accordo, perché ci siamo. Lui non lo apprezza per niente. Per me qui abbiamo visto anche nell'atteggiamento, abbiamo visto un giocatore scollegato da quello che stava facendo.
2: 055 77 111 71 c'è Michele. Buonasera Michele.
6: Ciao, buonasera. No, io volevo fare due considerazioni. Ora sono tornato ora, si può darsi, l'avete anche già fatta. Cioè, il discorso di Grosso, secondo me, è una scelta di Paratici, e quindi noi dobbiamo a un certo punto rispettarla, perché molto probabilmente lui ha lavorato con Grosso, sa come si muove, e siccome abbiamo questo nuovo direttore sportivo al quale siamo tutti un po' aggrappati, è anche giusto che scelga il suo allenatore. Poi il valore può essere come quello di Vanoli o inferiore, ma lui ci lavora meglio con Grosso, e Vanoli non l'aveva scelto lui. Questa è la prima premessa. E poi volevo fare un po' una battuta su come siamo a Firenze. Allora, siamo conservativi. Allora, De Gea non si può toccare, il grande portiere, un fuori classe. Bene, Gosens, ragazzi, è un fenomeno. Tu parli di Comuzzo, le giovane, va tenuto. Ranieri, le capitano, insomma, per l'altro, posso arrivare a Fagioli, un fuoriclasse, un Dur bravissimo. Mandragora ha fatto 7 gol. Quegli altri due esterni, io non so via male, si poteva mantenere. Poi c'è Ken, che allora ragazzi, se bastasse mandare via Dodò, che è il giocatore più forte, c'è la Fiorentina, secondo me, per fare la squadra, siamo troppo conservativi. Secondo me, allora Gudmus ha fatto 2 anni male, aspettiamo ancora, ma secondo me deve fare un po' di pulizia, perché la squadra ha già dato questa squadra qui. Il girone di ritorno ha dato in per me, non è che tiravano indietro, hanno dato il massimo. Deve fare pulizia e non ci devono essere prelusioni alle cessioni. Se monetizziamo, cioè, non si può vendere sotto prezzo, questo è il discorso, ma se vendiamo al prezzo giusto oppure anche un po' meno e ci leviamo qualche problema anche, secondo me siamo troppo conservativi e anche un po' troppo con questi allenatori, sono importanti, ma santi Dio, non ne va bene uno. Montella non andava bene, Italiano era troppo, Crosso, Palladino già troppo indietro, si è preso Pioli, che l'era, sembrava quello, e davvero metteva tutti d'accordo, è stato un disastro. Lasciamo in questo caso lavorare Paratici sul discorso dell'allenatore, poi lo giudicheremo quando lo vedremo in campo. Grazie
2: a te Michele, ed è quello che un po' io sto provando a fare l'avvocato del diavolo, però oggettivamente è, direi, la visione più razionale della cosa. Cioè, arriva un direttore sportivo e viene pagato per prendere scelte, prende una scelta in linea con il suo pensare,
3: con quello che è riuscito, secondo me, con la sintesi migliore di quello che riuscì a trovare, secondo me, perché ripeto, lui ha lavorato su 3-4 piste, però è una scelta, va bene per lui, quindi già questo fatto che...
2: mi colpisce un po' il discorso che fa Michele, che fanno in tanti, sul fatto che Paratici e Grosso condividono un'idea, perché fu Paratici a scegliere Grosso, perché sono andato a rivedermi l'anno preciso, comunque lo scelse 13 anni fa. Ecco, voglio dire, nel mezzo, sì, 2013, no? Il primo anno nella primavera della Juventus. In 13 anni, voglio dire, non credo che abbiano avuto un rapporto costante e continuo, in cui è Grosso, non credo neanche sia più l'allenatore di 13 anni fa. Quindi anche su questo ci andrei cauto, nel senso che si dovranno anche loro rivedere, riparlare, riconoscere via via e vedere un po' che cosa.
3: L'importante è il clima che sia.
2: Però è caldo.
3: Per questo si dicevo che tante scorie, se avesse ricominciato Vanoli, purtroppo.
2: È vero,
3: sarebbero riemerse alla prima, se
2: sai,
3: non
2: che io
3: prima,
2: ero per Paolino
3: seconda.
2: Vanoli.
3: No, dai, non mi portare su un terreno, però... diciamo, sul quale non voglio andare, anche se da tempo si dico che non sarebbe stato riconfermato. È che ci sono dei pro e contro, e dobbiamo tenere anche presenti quali siano i contro. Stabilito che è giusto, come diceva l'ascoltatore, come dicevamo anche noi prima, che un nuovo direttore sportivo cominci subito con un allenatore per iniziare un nuovo ciclo che lavora bene con lui, comunque abbia le sue idee, si sono confrontati senz'altro con un Grosso su quello che devono fare, su chi deve andare via, su chi deve restare, in teoria poi si vedrà, perché cartellini e ingaggi pesanti.
2: In 52 minuti non abbiamo né sentito né letto nessun messaggio. Davvero? Ma prima ricordo, però ci hanno chiamato anche in quattro ascoltatori e chiaramente prende tempo. No, segnalo solo che su firenzeviola.it secondo me c'è un pezzo interessante sull'esperienza di Grosso alla Primavera e alla Juventus, perché nei suoi anni, che se non sbaglio sono stati tre nelle sue tre stagioni, ha incontrato dei calciatori attualmente in rosa della Fiorentina. È uno su tutti Moise Kean, che con lui segnò un gol al primo anno e 11 al secondo, e poi Rolando Mandragora, degli attuali calciatori in rosa. Tra i vari ci sono stati Nicolussi Caviglia, Pollirola, Emi Laudero, insomma diversi calciatori che ancora oggi sono in Serie A, però ecco, dell'attuale rosa sia Kean che Mandragora hanno incrociato Grosso alla Juventus. Detto questo, partiamo con i primi due WhatsApp audio. Vai Sara.
7: Buon pomeriggio Fabio. Il problema di Grosso è che c'ha quasi 50 anni, quindi non è un giovane, ma è uno con un pedigree. Ma che nella sua carriera è un normale, ha vinto due campionati di B, ma se si guarda allora Stroppa e Inzaghi ne hanno vinti 9 in 2. Quindi come posso essere all'inizio felice di Grosso? Non è Prandelli che arrivò a 48 anni a Firenze, però aveva due anni col Parma, arrivato quinto, era andato a Roma, poi per le note vicende non aveva continuato. Insomma, Grosso è davvero un grosso rischio.
8: Ciao ragazzi, dai Letta, gli è meglio ci sia entusiasmo per Grosso, visto come le andava a finire l'anno scorso, se era tutti contenti, poi si è fatto un bel lavoro, vai vai, avanti così, scetticismo a tutta birra, Dio mono.
2: Guarda, questo è il teorema Galassi, sono contento di non essere l'unico a pensare.
3: Se uno parte con piccole pretese, poi gli andrà sempre meglio, quasi sempre.
2: Questo
3: certo, è un segreto nella vita anche.
2: Sì, è vero.
3: Coltivare ambizioni nascoste, ora ragazzi, ho usato il sostantivo ambizioni e mi dispiace molto, molto mi dispiace.
2: Angelo Giorgetti, due punti. L'importante è coltivare ambizioni.
3: No.
2: Nascoste, però.
3: Nascostissime, senza dirlo.
2: E quello che dice il primo ascoltatore, secondo me ha ragione. Secondo me è il punto interrogativo su Grosso. È quello.
3: È
2: 49 anni, non solo 39.
3: È un sentimento condiviso. Lui ha fatto.
2: Quattro esoneri sono addirittura. Ci
3: 300. Quello del Verona, lo sai?
2: È Verona, no, Brescia, Sion e
3: Lione.
2: Comunque sono tanti, è quattro. Vero che, voglio dire, uno su tutti, Costantino Nicoletti, dice una cosa giusta, stranamente, cioè che l'esonero fa parte della carriera degli allenatori.
3: Certo.
2: Quasi tutti sono. Banalmente Allegri è stato esonerato dal Milan, Ancelotti è stato esonerato dal Napoli, non è che è un'onta, però ecco, si contano sulle dita di una mano, quelle di Grosso sì, si conta sulle dita di una mano, ma il prossimo la riempirebbe, ecco, la mano, si arriverebbe a 5. Comunque Alberto ci scrive, ce l'ha scritto ormai 50 minuti fa, che è perfetto per il gioco di Grosso, un contropiedista, però gli ci vuole due ali molto forti.
3: Bella punto di domanda, Ken. Bel punto di domanda.
2: Sì, al quale una risposta però.
3: Al quale risposta ancora non c'è, secondo me. Perché clausola da 62 milioni.
2: No, vabbè, quella
3: la Fiorentina sarebbe contenta, secondo me, di cederlo alla metà. Ma te lo dico proprio.
2: Sì.
3: Con grande onestà.
2: Sì. Anche perché poi c'è l'ingaggio, no? L'abbiamo sempre detto. Una squadra che prende Ken non gli può dare 2 milioni.
3: Devi capire come, in che modo guarirà da quello che indubbiamente è un infortunio che abbiamo poi capito essere grave, no? Anche per la sua assenza, e devi anche capire con quale volontà eventualmente resterebbe, perché questo secondo me non è secondario quando devi reimpostare tutto da zero o quasi.
2: Buon pomeriggio Angelo e Giacomo, vorrei capire come gioca Grosso, perché nonostante abbia sentito tantissimi interventi non mi sono fatto un'idea precisa, mi sembra più palladino che italiano per rendere l'idea. Fiducia in Paratici, speriamo bene. Se dico che è un mix tra i due, nel senso che è un italiano un po' più equilibrato.
3: Ma senti, allora, se facciamo fede quello che abbiamo visto, o nel mio caso intravisto in Serie A, insomma è stato un 4-3-3 abbastanza lineare, no? Perché comunque aveva degli interpreti giusti per poterlo mettere in onda, e quindi credo che anche con Paratici il discorso, visto che lo stesso Paratici, da quello percepito, ecco, e lo dicevo anche prima, punterà molto sugli esterni d'attacco, ecco, credo che l'idea sia quella di fare un 4-2-3-1 oppure un 4-3-3, quindi uscire dalla difesa a 3, che comunque anche all'inizio di quest'anno è stato un po' il motivo che ha condotto la Fiorentina, e poi puntare su giocatori che anche durante la partita ti sappiano un po' cambiare gli equilibri. Quindi quando te hai queste basi devi trovare dei buoni interpreti. Poi A me, diciamo, il Sassuolo, quando ho visto alcune partite registrate, mi è piaciuto. C'è un giocatore che io adoro e vorrei davvero a Firenze, più di Berardi, che ormai è diventato, cioè se ne parlava da quando avevo i calzoncini corti quasi, anche più di Laurentier, che comunque è un buon giocatore. Io prenderei Koné, che a centrocampo è uno che ti fa la differenza. Ha purtroppo una clausola rescissoria, Giacomo, che è di 35 milioni per nomino per 15 giorni a luglio, quindi la vedo un po' dura, però ecco, se hai dei buoni giocatori poi fa anche bella figura.
2: Sì, non so in quanti pagheranno 35.
3: No, neanche io, però è uno che ha,
2: però 20,
3: che ha
2: 25
3: mercato.
2: Milioni
3: credo li chieda Sassuolo, perché ecco, insomma, sono poi anche giocatori a farti fare. Però lui è stato bravo, devo dire, Grosso è stato bravo anche a mettere insieme una squadrina che con pressioni diverse, sì, con giocatori.
2: Perché la sensazione che ho avuto anch'io a vederlo da fuori, il Sassuolo, è che lui sia stato bravo a tenere sempre in equilibrio la squadra, no? Anche quando faceva le sconfitte, poi ripartiva e poi alla fine le sue soddisfazioni se le è tolte, perché ha battuto anche alcune big. Il problema è che mantenere l'equilibrio a Sassuolo è molto più semplice, e ti ci metto, guarda, non solo l'ambiente, che evidentemente è totalmente opposto, ma anche la società. Perché il Sassuolo è una società tra le più equilibrate,
3: tra le
2: più solide.
3: L'ambiente, tieni presente, anche la dirigenza, quindi paratici più a Firenze, che sarà veramente un fiato sul collo, perché dicevamo prima, anche lui si gioca tanto, anche lui ha questa, è arso dalla voglia comunque di dimostrare che mettendosi alla prova in un contesto così diverso da quelli che ha frequentato, ecco, possa fare la differenza anche in questo genere di cose, secondo me.
2: Va bene, allora noi dobbiamo fermarci per la fine della prima ora, ce n'è un'altra in vista, ve l'ho detto, speriamo di offrirvi una intervista interessante sempre su Grosso, poi i pareri di Angelo Giorgetti, che oggi non ho ancora attaccato abbastanza, perché dopo la settimana scorsa hai dissato Gianluca Di Marzio. Io mi sento un po'
3: non l'ho dissato, ho detto io fonti diverse e mi dicono cose diverse su Vanoni.
2: Mi fai un po' paura, Angelo. Vabbè, quindi starò buono, non lo so. Però voi restate con noi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Garisca al Vento al Via, sempre Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti, Sara Mastro Simone a curare la parte tecnica, il 348-751-3933 sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Fabio Grosso sarà, insomma, a meno di clamorosi dietro fronte, il prossimo allenatore della Fiorentina, in un ambiente che ribolle, però che secondo me in questo momento, Angelo, quello che rischia di più è ciò che ci ha detto, se non sbaglio, anche l'ascoltatore Luca nella prima ora, e cioè il disamore, la disaffezione e la apatia, che è la cosa peggiore.
3: Anche nel comunicato del centro di coordinamento è stato ribadito questo, no? Proprio
2: sì.
3: Il problema è che più dell'arrabbiatura c'è, cioè questo senso di disaffezione, no? E di amarezza. E quest'anno devo dire che anche le presenze allo stadio, uno stadio dimezzato, hanno confermato il calo di interesse. Sarà stato diciamo certamente per la classifica della Fiorentina, anche se voglio dire, in certi contesti, quando la squadra rischia di andare giù, uno si aspetta, no, che magari lo stadio sia perlomeno pieno in quei settori che, diciamo, nei quali può ospitare i tifosi. Quindi c'è questo senso di disaffezione e la Fiorentina lo sa benissimo, però ecco perché mi aspetto che dopo l'incontro, che risulta essere appunto fra il 10 e il 15 giugno, venga presa una posizione chiara. Te parlavi Giacomo delle precedenti conferenze stampa, sì, che comunque secondo te sono state chiare, ma fino a un certo punto
2: solo che ci sono state
3: certo punto, nel senso, questa volta intanto è il primo anno senza Rocco Commisso, quindi diciamo che dovremo anche capire quale sarà il livello di coinvolgimento anche fisico, no, della presidenza, quindi anche di Joseph Commisso, se, che che risulta essere attivo molto, molto nelle call, ma non so anche fisicamente quanto potrà e vorrà esserlo. Poi
2: bisogna capire anche questione sponsorship.
3: Bravo, c'è anche questo aspetto degli sponsor, cioè della sponsorizzazione, perché bene o male la Mediacam ha messo in Italia 25 milioni l'anno in un paese dove non è attiva, no? Per cui voglio dire, è stata proprio una sponsorizzazione messa lì per dar modo alla Fiorentina di fare certe cose, quindi anche questo sarà diciamo, un aspetto da chiarire, e non sono pochi soldi, no? E poi per me dovranno essere anche resi noti i nuovi equilibri, perché comunque io intanto sono contento che ci vadano a New York insieme Ferrari e Paratici, proprio perché di fronte alla proprietà diciamo, avranno modo entrambi di, diciamo, di dire come la pensano, e quindi senza gerarchie ma con ruoli ben definiti dovranno essere poi messi in condizioni di lavorare bene, no? Quindi io spero che anche questo emerga nel corso della conferenza stampa, che da quanto so ci dovrebbe essere dopo, proprio perché la Fiorentina ha bisogno di ripartire con delle gerarchie diciamo diverse rispetto al passato, e con dei campi d'azione che magari non hanno portato tanta chiarezza finora, no? Perché se Paratici ha davvero intenzione, come mi risulta, di cambiare tante cose in settori che operano principalmente accanto alla prima squadra, è anche giusto che questo venga concordato con la proprietà, ma poi diciamo venga messo in pratica prima possibile.
2: Allora, 348-751-3933, leggo un po' di messaggi. Maurizio ci scrive: un giorno con calma qualcuno ci spiegherà il perché Sarri non deve allenare la Fiorentina, eppure era la scelta più logica per far felice il popolo viola. Partiamo male, grosso, non entusiasma nessuno.
3: Sarri era il più gradito dalla piazza. Io ho sempre detto, senza aver niente contro Sarri, ci mancherebbe, uno fa giocare bene la squadra. Comunque le squadre quest'anno è stata autore di un'annata molto complessa, ma non per colpa sua, no? Per il mercato che non ha potuto fare a Lazio, e perché gli hanno venduto giocatori anche importanti, però io sono
2: stata
3: convinto...
2: la parte facile della stagione di Sarri, quando non potevano fare il mercato, perché poi quando lo potevano fare gli hanno venduto i migliori, gli hanno preso Ratko.
3: È vero. Io però dico sempre che un club forte non si deve lasciare influenzare dalla piazza, cioè bisogna che abbia veramente gli attributi per scegliere anche un allenatore che diciamo tira meno, però per fare le cose come è in testa il club. Quindi io mi auguro che sia questo il caso. Mi dispiace per Sarri, vediamo cosa farà a Bergamo.
2: Io sono curioso di vedere anche con, cioè mi sembra che il prossimo anno la Serie A riparta con tanti punti interrogativi, forse
3: per
2: più
3: ora
2: di questa stagione, perché sto riflettendo un attimo su questa stagione. Almeno all'inizio c'era Tudor alla Juventus, c'era Allegri al Milan, c'era sempre Conte al Napoli, c'era Chivu all'Inter, ma sapevi che l'Inter sarebbe comunque rimasta lassù. C'era Gasperini alla Roma, poteva essere un punto interrogativo, ma era pur sempre Gasperini. E il prossimo anno riparti, sono state mischiate tante carte, vero? E c'era Juric all'Atalanta, forse era ancora più un punto interrogativo.
3: Sì, tante panchine delle squadre.
2: Però ecco, cioè arrivare Milan, Napoli.
3: C'è il Napoli fra quelle e il Milan.
2: Sì.
3: E poi diciamo,
2: e la
3: tante
2: Juventus
3: squadre di metà.
2: Non andrà in Champions,
3: io
2: quindi hanno
3: Spalletti
2: già detto,
3: resti.
2: No, certo, però comunque sarà una squadra costruita in maniera un po' diversa rispetto al solito.
3: Anche Cardinale, ho visto che ha messo dei parametri diversi rispetto a prima, quindi sostenibilità. Quindi diciamo sostenibilità, giocatori che abbiano ingaggi fino a un certo livello, quindi insomma la Serie A si sta un po' ridimensionando, sì, e credo sia anche giusto alla luce di quello che ha prodotto. Vediamo se può essere l'occasione per ripartire. Poi ragazzi, non dobbiamo dimenticarci che a livello strutturale proprio io sono curioso di vedere come il calcio sarà in grado proprio di rifondarsi, come perché ci sono troppe cose che non tornano, troppi interessi, troppi soldi, troppe voci che i procuratori mettono. Ho visto il lancio di un servizio di report in cui parla un procuratore, ovviamente non si fa riconoscere, e racconta tante cose sui pacchetti di giocatori che vengono venduti alle società da uno stesso procuratore, magari sotto forma di società diverse, per cui ci sono tante cose che non tornano, ragazzi, in questo calcio. Quindi se un po' si ridimensiona e riparte con un passo diverso, io sono contento.
2: Beh, questo poco ma sicuro. Il problema è che insomma anche il lavoro forse è meno complicato del lavoro di Paratici alla Fiorentina, ed è tutto dire.
3: Ma ora anche quello però sì, rifondare il calcio è poco
2: sì dopo una stagione del genere si prende Grosso, ci chiede Duccio. Vabbè, dai, non scherziamo, nessuno pretende Guardiola, ma tra Grosso e Guardiola c'è il mondo dentro, eppure si va sempre sui soliti allenatori italiani spesso mediocri della Serie A. Per me ambizione non è Grosso,
3: ne abbiamo parlato prima mi sembra, no? Ci dobbiamo tornare sopra.
2: No, assolutamente no, anche se ci saranno altri messaggi su Grosso, perché ad esempio c'è Luca dalla Svizzera e ci dice: ma quattro esoneri o sbaglio? Sion, Lione, Verona e Brescia. Poi Alessandro Alvaldanno, volevo anche io un profilo internazionale.

0: Oh, le Covid decisivo per i mondiali, io ero lì per la nazione a seguirli e andai dopo in zona mista. Io posso dire, Pirlo sembrava avesse vinto il torneo dei bar. Sì, siamo contenti perché comunque abbiamo battuto la Francia. Così era. Io dissi: ma questo qui ha vinto il mondiale. Come fa a avere questo tono? Cioè, ognuno ha il tono, no? Che si porta dentro, sì, per esprimersi, sì, sì, però. Quello oggi incide, ragazzi, nel mondo dell'apparenza.
1: Grosso invece mi risulta fosse tra quelli più belli, insieme a Otto.
0: Sì, lui sì, mi ricordo in zona mista era
1: bello, era carico, è carichissimo. Va bene, c'è chi ha raccontato per l'appunto proprio in questi giorni un Grosso un po' inedito, cioè veramente il dietro le quinte del lavoro di Fabio Grosso al Sassuolo, e quindi sono molto contento di averlo qui. Tra l'altro avevamo fissato una settimana fa, ma mi ha dato un grosso bidone e di questo
0: grosso.
1: Un grosso, hai ragione, bidone, e di questo non lo perdono mai. Ma devo dire che sentirlo oggi è ancora più interessante, perché una settimana fa non era così perfetto, ecco, sì, non calzava a pennello. Giacomo Brunetti di Cronache di Spogliatoio, ciao Jack, buonasera.
2: Era tutto calcolato.
1: Ah, devo dire che, se non sbaglio, mi hai detto, non so se si può dire, ma io lo dico lo stesso, che stavi intervistando Nico Paz, quindi
0: esatto, vero, grande Nico Paz, ha fatto grande anche il mio fantacalcio, e quindi
1: da due anni, no scusa, se non sbaglio avevi preso anche l'anno prima,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì.
1: Ecco, beh, te l'ha detto, ti ha detto ringrazio Angelo Giorgetti per
0: di avermi scelto.
1: Assolutamente. No, senti, allora Jack, dico colpevolmente non aver potuto vedere tutta l'intervista, ne ho vista solo uno spezzone. Mi è piaciuto molto quello delle parole, no? Soprattutto perché ho ora mi passino il termine gli intellettuali, però ho visto un Fabio Grosso in versione quasi intellettuale, cioè che cercava ogni giorno di trovare una parola da un significato che potesse stimolare, giusto?
2: Sì, esatto, esattamente. Lui è uno che guarda molto alla comunicazione, e la cosa che ti posso dire è che l'ho visto veramente cambiato in meglio, ovviamente a livello di allenatore, non sto giudicando la persona, perché io già diciamo 2 anni fa, fino al 2024, lo intervistai quando loro erano primi in Serie B, e lui era molto distante anche da alcune dinamiche comunicative verso l'esterno. Verso l'interno invece si è sempre fatto molto amare dai suoi giocatori, e quando ci siamo rivisti quest'anno ne è nato veramente un bellissimo rapporto, tant'è che poi lui mi ha detto: lo sai che non mi piace fare le interviste, quindi sai benissimo come devi comportarti, ma ti do libero accesso perché insomma so che mi posso fidare. E da lì appunto è nato un po' anche questo giro che abbiamo fatto, sia un po' più posato appunto poi nell'hotel dove loro vanno in ritiro, sia poi dentro il centro sportivo, in cui di fatto, aprendo un po' il suo ufficio e anche un po' quelle che sono le sue stanze, i suoi luoghi, quelli che sono stati almeno fino a questa settimana, in cui appunto lui ha tappezzato di fatto di parole queste lavagne con cui ha riempito il centro sportivo del Sassuolo, per lasciare dei messaggi. Ed è uno che è sempre arrivato molto da questo punto di vista con i messaggi ai suoi calciatori, sia a Frosinone ma anche appunto adesso a Sassuolo.
1: Ma mi preoccupa un po' questa storia, e non gli piacciono le interviste, perché ne parlavo prima con Angelo Giorgetti. Secondo me il grosso rischio che può avere a venire a Firenze è che, nonostante alle spalle abbia sicuramente una carriera lunga e comunque le pressioni le ha vissute, però soprattutto Sassuolo non è Firenze, e quindi si troverà dentro un tritacarne in cui
2: adesso ha cambiato idea, te lo assicuro, perché ti dico, lui stesso proprio anche durante l'intervista lo dice. Ammette comunque, insomma, racconta di aver capito che anche quell'aspetto lì, quindi quello della comunicazione verso l'esterno, è fondamentale, e quindi anche lui si è molto aperto. Ma ti assicuro che proprio la differenza che ho visto del professionista da questo punto di vista, alla fine, la seconda volta in cui ci ho parlato, è stata veramente netta. Cioè, quest'anno proprio ho visto un allenatore pronto anche da quel punto di vista lì, anche a raccontare i momenti e raccontarsi, poi ha veramente un'ottima dialettica, e anche a raccontare quelle che sono un po', sai, le dinamiche con i calciatori, perché no, spesso magari ci sono tanti allenatori che sono dei grandissimi allenatori, però poi alla fine, sapete benissimo voi, gira e rigira e non dicono niente. Ci sono stati tantissimi esempi a Firenze negli ultimi 10-15 anni, e specialmente dal Portogallo. Però detto questo, appunto, invece lui è uno che va molto al sodo, e gli piace molto raccontare attraverso una cosa concreta, no? Poi spiegare un qualcosa che ha fatto, che ha detto, che è successo. Quindi da questo punto di vista qui l'ho visto veramente molto cambiato, e veramente quello che ne esce stavolta rispetto alla volta prima è un allenatore molto, molto

0: molto molto più allenatore da tanti punti di vista, anche perché con quest'anno forse si è definitivamente anche staccato, no, dall'etichetta di è solo quello che ha fatto gol, che comunque dici poco, che ha segnato il rigore.
1: Beh, sì, anche perché ha fatto più di un, cioè, insomma, ha fatto anche il rigore decisivo oltre al gol poi con la Germania.
0: Esatto, quindi insomma sono un po' di cose, ecco, esatto.
2: Ecco, senti, sempre in tema di fantacalcio, mettiamolo così, e te che hai avuto un modo, diciamo, ad avvicinarlo, se potesse scegliere un paio di giocatori da portare, secondo te chi prenderebbe al Sassuolo?
0: Guarda, secondo me ti dico, ovviamente si sta facendo fantacalcio, sì, ma per identificare un po' quello che è stato il suo percorso e anche secondo me per analizzare quello che ha fatto di buono, visto che poi c'è stato un po' il tema anche negli ultimi due anni più o meno a Firenze della gestione del gruppo, quindi dei singoli casi. Lui, io credo che il capolavoro l'abbia fatto con Lorente, che prima ha convinto di rimanere in Serie B quando già per il Sassuolo era complicato farlo rimanere in Serie A, l'ho fatto rimanere, lo ha completamente recuperato e quest'anno è riuscito a convincerlo a rimanere in Serie A, ha fatto forse la sua migliore stagione di sempre e non solo, ha rinnovato con il Sassuolo, quindi credo che quello lì sia veramente il suo capolavoro. E poi secondo me un altro è Torres, che è a centrocampo, perché veramente era forte, si sapeva già quando è successo in B, se non sbaglio lo voleva la Fiorentina, se non ricordo male, cioè lo ha reso comunque un giocatore che era nella squadra che ha eliminato l'Italia con la Norvegia, insomma, il girone qualificazione. Quindi comunque secondo me questi due sono i due nomi che, tra virgolette, se dovesse fare
2: dovesse scegliere cosa,
0: esatto.
2: Guarda, io invece prenderei Koné, che ha modestamente una clausola da 35 milioni, mi sembra, per cui
1: ti
2: è un po' dura.
1: Angelo, però,
2: sì, pago Dio, vai, siamo, 35 milioni
1: siamo
2: di clausola.
1: Sempre su Grosso, però andando, tu ci hai parlato del lato comunicativo, è molto interessante, diciamo, ma invece sul lato sportivo, secondo te, cioè ti vorrei fare come ti immagini la Fiorentina di Grosso? Siamo al 27 maggio, quindi mi rendo conto della difficoltà anche di immaginarsi al 27 agosto o comunque nei primi di settembre, quando sarà finito il mercato, ma sarà la Fiorentina, però ecco, 4-3-3 direi.
0: Sì, esattamente, e giustamente citavate Koné, che è stato un po' il suo forse gioiellino di quest'anno. Lui quest'anno ha avuto, anche proprio per sua richiesta, un centrocampo molto fisico, ma allo stesso tempo con testa, cioè nel senso, banalmente, se pensate a Matic, che è stata proprio una sua richiesta esplicita, che comunque in tanti davano per di fatto finito, invece è stato il giocatore, penso, fondamentale dentro e fuori dal campo. A lui ha creato dentro al centro sportivo questa sorta di arena in cui giocano a freccette, che è diventato un po' il fulcro, no? Quindi sempre per rimarcare quanto lui veramente tenga prima al gruppo e poi forse a tante altre cose, e nella gestione. E lui ha chiesto questo centrocampo molto fisico, ma allo stesso tempo con Koné, che comunque è molto forte con la palla al piede, Torres, che è molto forte con la palla al piede, Matic, che è forse anche uno di quei giocatori, no, che può ritrovare forse in Fagioli, penso, come caratteristiche, anche se sono abbastanza diverse, però no, con quella capacità di palleggio, anche di visione di gioco. Quindi mi immagino un centrocampo a tre, con tre giocatori che si assomigliano abbastanza, ma che rispecchiano sia fisicità ma anche appunto tecnica, quindi più che corsa, tecnica.
1: Va bene, sì.
0: E poi due belli esterni.
2: Ecco, che andranno, che devono essere quattro, perché poi ci vogliono anche le riserve.
1: Sì. Non so se poi Angelo ha ulteriori curiosità su Grosso. Io invece volevo aprire un po' la parentesi più generale sulla Fiorentina. Cioè, tu, Giamo, naturalmente hai sempre seguito la Fiorentina e credo che il cuore sia rimasto viola. Però da Milano, comunque girando un po' il mondo, puoi anche darci un po' una visione esterna. Ecco, su che tipo di fiducia secondo te dovrebbe avere il tifoso della Fiorentina in questa nuova Fiorentina, considerando, vabbè, naturalmente l'arrivo di Paratici, ma anche e soprattutto la stagione appena passata, insomma, è stata tra le peggiori della sua storia.
0: Allora, l'ultimo contatto che ho avuto, vedete, dal vivo è stato un abbraccio con Andrea Giannattasi alla fine di mese Fiorentina, quindi giusto per rimanere
1: bene,
0: il tema in casa,
1: il cuore è rimasto viola. Sì,
0: esatto. Ma no, a parte gli scherzi, io con chiunque parli del mondo, quindi avete i lavori, la prima cosa che dicono è: ma c'è Paratici, che è una garanzia. Quindi questo credo che anche per i tifosi, insomma, sia veramente un elemento di fiducia. Tutti ne parlano veramente come un fenomeno. Non c'è a volte quando chiedi parere sulle persone, insomma, capita che siano discordanti. Qui non c'è verso che lo siano, quindi se tutti dicono la stessa cosa credo che verosimilmente abbiano ragione. E quello che mi aspetto anche un po' parlando poi con le varie persone, anche per capire un po' quali saranno le strategie, che non ci sarà poi dal punto di vista, almeno in questa fase, poi sappiamo benissimo come cambiano le cose, una rivoluzione come fu con Montella, quindi che dentro 20, fuori 20, dentro 20, ma anche ci sarà una rivoluzione un po' più calibrata, anche perché comunque c'è grande ragionamento su quelli che sono stati i problemi di quest'anno, ma comunque anche consapevolezza che la squadra su alcuni singoli comunque non è da buttare. Poi ovviamente sono d'accordo, come dicevate anche prima, che servono 4 esterni e tutta una serie di cose per essere molto competitivi.
2: Ecco,
0: un po' la visione generale.
2: Ecco, sempre per questo gioco fatto il 27 maggio, addirittura, secondo te in questo centrocampo a tre, a parte Fagioli, quali dei centrocampisti che ci sono ora potrebbero restare?
0: Ma io sarei molto curioso, sono sincero, di vedere come lui potrebbe lavorare con Mandragora, perché alla fine è un calciatore che ha avuto dei grandissimi picchi, specialmente quando magari c'era difficoltà. Quest'anno ovviamente rispetto ad altre volte si è esaltato meno. Sono molto curioso di vedere come un allenatore che comunque ha dimostrato veramente di lavorare benissimo con i centrocampisti, perché anche a Frosinone, cioè banalmente aveva Bologna preso dalla D, lo ha portato in Serie A, tra l'altro proprio a Sassuolo, il caso è voluto, ha sempre lavorato molto bene con quel tipo di giocatori, quindi secondo me Mandragora potrebbe essere uno su cui punta molto. E poi secondo me c'è anche da capire su Ndur, che è un giocatore che adesso appunto va in questa nazionale sperimentale, ma che ha sempre diviso molto la piazza, penso che voi possiate confermarmelo, nonostante poi la portata di gol, le prestazioni, però comunque è molto divisivo. Lui rispecchia sicuramente quel calciatore fisico che deve ancora sgrezzarsi molto dal punto di vista tecnico. Secondo me Grosso ci lavorerà molto e non credo che sia uno dei calciatori che la Fiorentina voglia vendere, anche perché
2: sono d'accordo,
0: ci ha investito molto quest'anno contro tutto e tutti, quindi sarebbe forse da, insomma, vedendo anche un po' il trend degli ultimi mesi con il nuovo direttore, credo che Ndur sia il calciatore forse su cui lui scommetterà di più da questo punto di vista.
1: Bene, Giacomo Brunetti, grazie mille per essere stato con noi e un bocca al lupo.
2: Ciao,
1: buon lavoro.
2: Ciao.
1: Tutti voi di Cronache di Spogliatoio. Allora, detto questo, abbiamo 5 minuti più o meno alla pausa e poi l'ultima mezz'ora scarsa per rispondere a tutti i messaggi al 348-7513-933. C'è Ale dal Casentino che, va bene, dice: hanno fatto incazzare perfino Filippo Pucci. E poi dice: ma quelli che a luglio scorso hanno pagato anche il prete per far dire messa a Stefano, cosa dicono di Grosso ora? Qualcuno di sicuro frignerà per Sarri, secondo te? Allora, siccome tra quelli che hanno pagato anche il prete per fare dire messa a Stefano c'è Angelo Giorgetti, la domanda la faccio a lui.
2: Perché la metti così?
1: Visto era il tuo uomo.
2: Non era il mio uomo, era semplicemente un allenatore che ha vinto lo scudetto in tempi recenti, che veniva in una situazione di disastro dopo l'addio di Palladino, quindi io confidavo francamente nella sua esperienza per tappare delle falle che invece poi si sono dimostrate più grandi.
1: Ma scusa, non c'è
2: da gestire.
1: Secondo te che farà Pioli ora? Resta fermo? Perché non mi sembra,
2: non lo so.
1: Si parlava di un sondaggio dell'Atalanta.
2: Non lo so, sai, lui ha avuto una carriera talmente ampia per cui non ha problemi credo anche di trovare degli ingaggi, non lo so, e poi magari lo chiama, il Real Madrid, ti faccio la battuta, però credo che si potrebbe anche accontentare, fra virgolette, di fare delle esperienze che gli piacciano, quindi immagino che valuti delle eventuali proposte.
1: Va bene, vediamo. Io pensavo che potesse andare a Bologna, guarda, addirittura. Però se vanno su Di Francesco, poi c'era anche Palladino libero, credo ci sia.
2: Francesco aveva detto c'era il rinnovo automatico lì a Lecce, no? L'ha proprio detto lui, però
1: sì.
2: Lo so.
1: Però se sono Di Francesco e arriva al Bologna faccio carte false,
2: certo.
1: Cioè, io un altro anno anche dire Stulic non posso metterebbe a l'hai sentito Pantaleo?
2: Sì.
1: Queste
2: sono cose
1: che ti ha detto? Vabbè, ho capito, okay,
2: che verrà a Firenze abbastanza presto.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Bene, a comprare un giocatore?
2: No.
1: O a riportarci Sottil?
2: Motivi personali, dai.
1: Va bene, Morena, per allenatori e giocatori la Fiorentina è paragonabile a quella bella creatura che a parole veniva bramata e agognata da tutti i machos, ma che alla fine della fiera nessuno volle e terminò amaramente i suoi giorni da zitella.
2: Fiorentina è come una citazione. Zitella. Ma io credo invece, non per andare contro a quello detto Moreno, ma credo che Firenze eserciti sempre un grande fascino, proprio perché tanti giocatori se la ricordano proprio come si portano addosso ancora, diciamo, l'emozione per esserci venuti da avversari, no? Entrare nello stadio che magari all'epoca era pieno, era tutto intero e non come oggi, e poi proprio per questa pressione che ti dà anche tanta adrenalina. Mi auguro, fra parentesi, che il nuovo corso porti anche a essere il Viola Park un po' più accessibile per i tifosi, perché se davvero la Fiorentina vuol diventare un po' più, fra virgolette, simpatica, bisogna che si apra di più. Quindi io capisco l'esigenza di non far vedere gli allenamenti, perché si provano delle soluzioni che in confronto alla scoperta della legge di gravità siano più importanti, però è giusto anche essere un po' più accessibili, no? Perché? Anche perché ci arriva tra un po' la tramvia, quindi se la gente va lì, io immagino ci debba anche entrare dentro il Bella Park, e dici. Ma o no, oppure sì. Porta indietro direttamente.
1: Non lo so, mi sembra che negli ultimi 3 anni, voglio dire, a parte i ritiri.
2: L'ultima stagione, lo ricordava Tommaso Reto, ho letto un suo pezzo, aperto una volta per far vedere l'allenamento di Bella Park. Sì, per cui. Sì. Dai ragazzi, rendiamo
1: Sì, sto pensando anche la scorsa, perché stavo pensando invece la stagione prima, che ci fu un allenamento a Porta Petta il 1 gennaio, secondo me la fece Ralf Franchi.
2: Sì, anche secondo me.
1: Quindi sì, aperto solo una volta, no, e più i ritiri. Cioè i ritiri oggettivamente sì, sono state 2 settimane abbastanza senza logica, sì, al caldo di bagnare.
2: Ma anche quest'anno lo fanno lì, mi sembra.
1: Sì, però sarà un po' diverso, risulta a me, perché no, essendoci la Coppa Italia il 15 agosto, non ci dovrebbe essere la tournée almeno lunga come fu l'anno scorso, un paio di settimane in Inghilterra, ma andare un po' meno in altri luoghi. Però insomma, aspettiamo le comunicazioni. Credo che prima si vorrà parlare col tecnico, ecco, con l'allenatore.
2: Potrebbe essere funzionale.
1: Lo deciderà lui, come succede di solito. Sì, abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, domanda per Giorgetti. Sì, vabbè, rispondiamo in un minuto. La curva è forse l'unica che non dimentica i lutti che ha subito questa società. Purtroppo altri invece hanno approfittato della morte di Barone prima e Commisso dopo, e questi sono stati contestati. Ovviamente parliamo di Prate.
2: Ma poi ragazzi, entriamo, cioè proviamo a uscire da una delle cause, secondo me, di tutti i veleni o tanti veleni che abbiamo respirato in questi ultimi anni, a prescindere dai risultati della squadra, la divisione fra buoni e cattivi. Ragazzi, questa qui ha cambiato la vita a Firenze, perché questo purtroppo secondo me è stato un grave errore che ha commesso questa società, perché se te cominci a dividere fra giornalisti buoni e giornalisti cattivi, fra tifosi che si possono permettere di dire certe cose e altri che invece non si considerano perché magari contestano, allora questo qui innesta un clima che è sbagliato, secondo me. Per cui usciamo anche ora da questo gioco perverso, allora c'è la curva non contesta la proprietà perché chi lo sa, oppure gli altri contestano perché loro sì che hanno coraggio. Ragazzi, non andiamo da nessuna parte a questo punto di vista, ma da nessuna parte andiamo. Quindi io prima ho detto, sono rimasto sorpreso tante volte perché la curva non ha mai citato la proprietà, a parte che nell'ultimo comunicato che è rimasto sospeso. Però poi alla fine, ragionandoci, penso che anche dal loro punto di vista questi qui hanno investito tantissimo, e per quanto riguarda Ferrari, ho detto prima, comunque gli viene attribuito anche il merito di aver scelto Manoli e di aver portato Paratici. Per cui ragazzi, guardiamo se riusciamo a ricominciare tutti insieme. Spero e credo, e poi chiudo, che la Fiorentina abbia capito dove è sbagliato a questo punto di vista, cioè dal punto di vista della comunicazione e del rapporto con l'esterno.
1: Speriamo davvero.
2: Ho buoni motivi per pensare che sia così, però dobbiamo mettere alla prova.
1: Noi ci dobbiamo fermare invece ora per l'ultima pausa di questo Carisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima parte di Garrisca al vento al via, con sempre Angelo Giorgetti. Volevo fare una battuta ma non mi è venuto in mente niente, forse divertente, quindi vado avanti e faccio finta.
2: Sei pericolosissimo
1: di nulla. Sì, volevo dire c'era una giornata di comunicati, però niente, non avrebbe fatto ridere, ma quindi andiamo avanti. Sì, ma mi sembra il commento migliore. Oh, c'è Vincenzo Italiano che va al Napoli. Oh, l'ho trovato.
2: Questa è una storia che si conclude.
1: Un il tuo amico Vincenzo Italiano.
2: Ora sì, diciamo usare sostantivo amico è troppo.
1: In questa ora e mezzo non ti ho stuzzicato quasi per niente.
2: Che ho stimato, ho sentito. Credo che la stima sia reciproca, nonostante non gli abbia fatto mancare, quando era il caso, secondo me, diciamo delle critiche. Però voglio dire, mi sembra che abbia dimostrato, se non altro, di saper dare un'identità alla squadra. Se ripensiamo poi al primo anno, in quali condizioni di classifica era e come gli fu condotto il mercato di gennaio, insomma, già il fatto che sia rimasto per altri due anni, secondo me,
1: è indicativo.
2: Sì.
1: Sono molto curioso di vedere come andrà al Napoli, ammesso che poi davvero raggiungano un accordo, ma credo che insomma dopo gli incontri a Roma della giornata di ieri si vada verso questa soluzione. Vediamo se Aurelio De Laurentiis tira fuori un coniglio dal
2: cilindro. Ho visto la conferenza stampa per intero, ragazzi, fantastico.
1: Con Conte?
2: Mamma mia. Allora, per chi non l'ha vista,
1: definisci fantastico.
2: Andate su YouTube, perché io due che dicono cose diverse e ecco, si guardano male, ecco, e si guardano male come quella,
1: sì,
2: conferenza stampa.
1: Io ho visto solo una clip con tutte le facce di Conte, sì, mentre parlava, sì, De Laurentiis.
2: A un certo punto ha fatto, ma cosa dice a De Laurentiis, quasi bellissimo, è stata una cosa
1: bello, non me la son vista, quindi te ti sei visto,
2: sì, guarda, rivedere, anzi chi può la vada a rivedere, perché io dico sempre che le conferenze stampa in streaming sono da evitare come la peste, perché non succede mai niente. Quella invece è da guardare.
1: Bene, allora Solomon, il problema è lo stipendio, ci dice Andrea.
2: Anche. E un po' di conti, però da quello che so, ho detto prima, lui avrebbe voluto tenerlo, lui nel senso di Paratici, cioè ci avrebbe voluto provare a quelle tre condizioni che ho espresso prima.
1: La Fiesole è l'unica che dopo un'annata del genere non ha inveito contro la società, ci scrive Max da Quinto, quando negli ultimi due anni tramite i comunicati ne aveva dato due ultimatum alla famiglia Commisso. A me sta cosa non torna per niente, ma su questo ti sei già espresso non meno di 10 minuti fa, quindi non ci ripetiamo. Poi Dido dice: smettiamola di criticare Grosso, per me è come una ventata di aria calda, ci voleva. Poi mi porto avanti con il lavoro, Grosso out, ci scrive Marco dalle Cure. Bene, molto divertente. Di Francesco tutta la vita meglio di Vanoli e Palladino, ci dice Max la gente.
2: Che ti devo dire?
1: Non so, Max, se non sbaglio, scrive da Bologna anche, quindi non so se il discorso è per il Bologna. Secondo me è molto interessante.
2: Sai, lui si porta addosso, cioè, purtroppo, alcune retrocessioni che lo hanno messo in cattiva luce, cioè non c'è dubbio. Poi però le sue squadre hanno sempre giocato, perlomeno per tratti del campionato. C'è riuscito anche con il Lecce, che credo avesse una delle rose peggiori della Serie A, nonostante, anche perché il Monte Ingaggi
1: era il peggio, il più basso.
2: Il Monte Ingaggi credo che all'ordo arrivasse a 14 milioni, cioè non vorrei sbagliare.
1: Sì. Va bene, molto interessante l'idea di Giancarlo.
2: Vai.
1: Che dice: siccome bisogna ripartire da capo, la miglior cosa da fare sarebbe prendere Ranieri come manager e allenatore.
2: Ranieri e Claudio?
1: Sì, che non è più alla Roma.
2: Ma così direbbe a Grosso: te sei la quarta scelta, l'abbiamo chiamato
1: tre. È la verità, cioè non è proprio la quarta scelta.
2: Era in un mazzo, e altre cose magari non hanno trovato.
1: È l'unico che ha detto sì.
2: Non so se sia esattamente come la dici te, Giacomo, però poi alla fine bisogna trovare anche una sintesi e bisogna farlo il prima possibile.
1: Perché il rischio poi di restare col cirino in mano c'era. Sì. E poi questa è la posizione che hai espresso tu, con la quale mi trovo decisamente d'accordo, tant'è che lo dicevo addirittura per Vanoli, no? Quando mi sono attirato le ire dei tifosi, di alcuni tifosi, e dicevano sono un mediocre, dicevo: ma anche se dovessero confermare Vanoli, è comunque solo una parte dell'ingranaggio, perché l'abbiamo visto in tanti allenatori, ma anche in determinati contesti rendono, in altri non rendono. Quindi non esiste l'allenatore che sicuramente
2: è vero, Giacomo,
1: ti fa...
2: però è stata talmente mediocre quest'annata che se vuoi ricominciare con una spinta nuova devi cambiare.
1: Lo capisco, però ecco, anche se sceglievi Vanoli poi conscio del fatto che dovevi cambiare, però banalmente rivoluzionavi tutta la rosa, ok, faccio un esempio, potevi darti comunque la chance che anche Vanoli le cose andassero bene, ecco. Io non è che per forza se fai una scelta sull'allenatore allora è per forza sbagliata. Anche la stessa scelta di Pioli, è chiaro che lui ci ha messo molto del suo, ma se alle spalle avesse avuto una società forte magari non avrebbe detto quelle cose.
2: Guarda,
1: magari sarebbe stato protetto in maniera diversa.
2: Che quando Pioli dice comincio a fare le uscite, ma non ci hanno messo, non ci hanno inserito nel gruppetto di quelle che vanno in Champions. Abbiamo, a proposito di messaggi, anche lui come grosso ha tappezzato tutto il Viola Park di messaggi, no? Quindi non è che se ti dici un messaggio poi dopo cioè, noi siamo forti, poi dopo no, e soprattutto entra anche nelle gambe dei giocatori e ti fanno vincere la partita. Quindi un club forte anche parla con Pioli, dice guarda, te sei Pioli, ma vogliamo un po' più bassi all'inizio, no? Questo anche è un club forte.
1: Sì. L'importante di grosso sarebbe la fase difensiva, ci scrive Paolo. Sì, siamo d'accordo. È fondamentale la fase difensiva, ci mette un po' tutto.
2: Aveva un giocatore splendido quest'anno, si è avuto Maremovic, ha fatto un campionato pazzesco. Sì. E anche con l'Italia, secondo me, ha fatto veramente una grande partita.
1: Sì. Laurientè è un po' Lookman dell'Idol, ma ci farebbe tanto comodo. Come con lui non ci tocca più. Questa è Gabriele.
2: Chi è che ha scritto questa cosa?
1: È Gabriele, grande. Il cenofilo, e c'ha sempre delle
2: grande
1: perle, sì, non da poco.
2: Non so se sia dell'Ido, però è uno che sono d'accordo prima con Giacomo Brunetti, è uno che è cresciuto molto.
1: Sì, avendo però appena rinnovato e conoscendo la bottega del Sassuolo.
2: Senti,
1: non ci tocca nemmeno Laurientè, ammesso che sia una cosa buona, ecco, però.
2: L'avendo appena rinnovato te lo contesto, perché tanto per fare un esempio piuttosto recente, il giocatore che deve restare al 99% Gonzalez aveva rinnovato un anno prima di andare via,
1: sì.
2: proprio quell'anno lì.
1: Questo è vero. Trapattoni diceva: gli allenatori si dividono in due categorie, quelli che sono stati esonerati e quelli che lo saranno.
2: Esatto.
1: Esatto. E aggiunge Stefano Taxi:
2: oppure quelli si dimettono come Palladino.
1: Sì, che però dall'Atalanta forse non è stato esonerato.
2: Non lo so.
1: Sai che aveva un'opzione il club che non ha esercitato anche lui. Credo che la curva fosse molto amica di Barone, anche per questo nelle loro contestazioni la società veniva sempre dopo, molto dopo. Sicuramente sappiamo che Barone, insomma, con la curva, soprattutto agli inizi, aveva un gran rapporto, cioè nel senso
2: è stata una scelta aziendale questa, è stata una scelta aziendale chiara, quindi quella di tenere presente l'importanza del tifo più caldo organizzato.
1: Non c'è vita senza voi. Poi torniamo a sentirci anche due WhatsApp audio, vai Saretta.
5: No, io volevo chiedere a Giorgetti, a te, se come giudicate il comportamento ambiguo a dir poco della curva Fiesole? Perché io
1: la risposta
5: tutta la tifoseria è in subbuglio, la CCVC tramite Cucci ha fatto un comunicato molto duro, e invece per quanto riguarda la DF De Sinopoli e la curva, dopo due anni di ultimatum, perché nelle ultime due lettere molto dure davano un ultimatum alla società, quest'anno hanno fatto l'anno peggiore della storia, ancora peggio, hanno dato la colpa ai giocatori e non alla società. A me questa cosa non mi torna tanto. Martina.
6: L'intesa allenatore direttore sportivo sarà fondamentale per una grande prossima stagione, e lui mi sembra l'allenatore migliore da questo punto di vista.
2: Allora, io ho già risposto sulla prima questione, aggiungo soltanto che da quanto ho percepito e anche da quanto ho saputo, il vero e unico colpevole è stato individuato dalla curva in Pradè. Quindi questa è la, diciamo,
1: che lo era già l'anno
2: posizione
1: scorso, no? Ti ricorderai gli striscioni Pradè e Palladino.
2: Si può essere d'accordo o meno, io per esempio sono parzialmente d'accordo, però questa è la loro posizione. Però io, siccome mi sono già espresso, la sentiamo te che cosa ne pensi.
1: No, no, sono rimasto molto colpito un po' dall'atteggiamento, anche, guarda, io ti dico, dalla violenza degli striscioni il giorno prima, che poi non ha seguito la violenza tra virgolette allo stadio. Cioè, tre giorni prima della partita io avrei detto la curva ormai con la scelta di Paratici, anzi l'ho detto anche davanti ai microfoni, la contestazione ha un po' poco senso anche per quello che dicevi tu, cioè perché comunque la società ha riconosciuto gli errori, ha cambiato totalmente chiamando un nuovo direttore sportivo, che poi l'abbia fatto perché Pradè si è dimesso è un'altra questione, però ad oggi te contesti una società che è stata cambiata, diciamo, all'80%. Tra l'altro, se vogliamo, anche il presidente e il proprietario è cambiato, perché c'è Giuseppe Commisio che è qui da 4 mesi. Poi non mi aspetto che sia il rivoluzionario, ecco, che però è comunque, bisogna dargli atto che è arrivato ieri l'altro. E quindi ero rimasto più sorpreso dagli striscioni del giorno prima, perché insomma si faceva riferimento, insomma, a termini pesanti, ve ne dovete andare, e poi in realtà anche nei confronti della squadra mi è sembrato un po' blanda, cioè non è che sono usciti, Sauro Fattori mi racconta spesso, quando dopo una sconfitta sono usciti con il cellulare, cioè con la polizia che li ha dovuti, ecco, cioè c'è stato
2: che pochi anni fa magari gli stessi tifosi gli hanno contestato sarà Ilicic, Pizarro, Milani, Savic, eccetera, dopo essere stata la Fiorentina eliminata in semifinale di Europa League contro il Siviglia, ci fu veramente un, cioè furono massacrati quei giocatori, diciamo che venerdì scorso hanno applaudito Christensen come mio giocatore in campo. Sì. Per cui, ragazzi, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli uomini, sono cambiati anche Daspo un po', forse.
1: Sono cambiati Daspo e ci sono varie correnti all'interno della curva. Io, cioè, chiunque è stato in curva, mi hanno raccontato, amici di curva, che comunque c'è chi già da tempo rinfaccia ad alcuni che non contestano, perché loro contestano, però contesterebbero uno. Insomma, ci sono anche diverse anime all'interno. Quindi, secondo me, anche il discorso che hai fatto tu è perfetto, nel senso, è anche comprensibile la scelta della. Ha fatto una scelta la curva Fiesole, cioè di rivolgersi soprattutto ai calciatori. L'ha fatta, secondo me, senza particolare aggressività rispetto agli standard negli anni. Probabilmente per i motivi che dicevi tu, anche dei Daspo, di una situazione diversa, però ecco, è comprensibile, e ora è l'ennesimo pettiamo, vediamo che cosa succederà con
2: sì, ma questa volta il Paratici. Diciamo apostrofo pettiamo è giustificato proprio dalla, diciamo, dalla presenza di un dirigente che non c'era stato prima.
1: Eh sì, cioè, l'avevo detto se la settimana prima, i giorni prima dell'Atalanta, e qui chiudo, che ci fossero stati sempre Goretti e Ferrari banalmente come dirigenti, allora mi sarei aspettato e avrei capito anche di più una contestazione che oggi fai nei confronti Paratici, che è vero, il primo mercato non è che abbia fatto proprio scintille, ecco, e rischi di pagarne ulteriormente le conseguenze, però l'hai fatto nelle situazioni che sapevamo, il smart working, e è stato anche il primo, almeno un annetto e mezzo, ammesso che, non lo so, non spunti un interesse, perché tanto ogni settimana Paratici si sveglia e sa che dovrà correre più veloce dell'interesse di Milan, Roma, Real Madrid e compagnia cantante, ecco, fino a quel momento vediamo un po' cosa farà. Poi Marcello dice, purtroppo non ne avremo la riprova, ma se andavamo al mondiale Ken giocava le ultime partite.
2: Anche questo è un argomento comunque scivoloso, nel senso che per chi spera che Ken resti, ecco, insomma, partirebbe in mezzo a mille interpretazioni non molto positive.
1: Tanto vediamo se resta, perché mi sembra un bel punto interrogativo. C'è una domanda a cui non abbiamo risposte. Coné andrà alla Roma al posto di Coné, ci scrive Chris.
2: Sono due bei giocatori entrambi.
1: Secondo te ci sono più Coné o più Fofana in Serie A?
2: Bisognerebbe fare non lo so.
1: Una scelta.
2: Però, ragazzi, i Coné sono bravi,
1: Sì, non i Coné tutto attaccato. Però, lui l'abbiamo
2: che
1: salutato.
2: Gancio ti ho dato.
1: Il buon Giorco. Noi ora ci agganciamo altri due WhatsApp audio. Vai, Sara, che il tempo sta per scadere.
7: Sono Veneri da Pistoia. No, dunque, a prescindere, come sicuramente avrete notato, in questo periodo io sono sempre stato per Avilani, perché seguendolo e vedendo già le sue squadre mi è sempre piaciuto. Ma grosso, cioè, è 10 anni che allena, sono quasi 10 anni che allena. Mi dite voi quale società che ha un obiettivo di rilancio, di ricostruzione un po' importante, lo ha contattato in questi 10 anni? Questa è una cosa che mi sfugge, cioè sulla valutazione di Paratici su Grosso, questo mi sfugge. Io non lo so, io spero veramente faccia bene, per l'amor del cielo, ma onestamente qualche grosso dubbio ce l'ho.
1: Grosso.
8: Dai, alla fine dei conti, cioè, Grosso è un po' come era stato forse Montella ai tempi di Corvi, di Pradè, che non lo conosceva nessuno, 6 mesi a Roma, una stagione discreta a Catania, cioè bisogna anche dare un attimo di fiducia all'ambiente, perché sennò qua si finisce male, non si contesta ogni cosa, non va bene.
2: Sì, comunque Montella venne da i giovanissimi della Roma, fu estratto da giovanissimi della Roma da Pradè e fece quel finale di campionato, poi andò a Catania, quindi rispetto a Grosso aveva anche molta molta meno esperienza, però ecco, lì c'era una sintonia nel Pradè prima versione, sì, che era
1: sintonia,
2: aspetta, che era agganciato anche a Masia, cioè comunque sì, ricordiamocelo, che portò fra gli altri Borca Valero e Gonzalo, e lì c'era. Perché dice non c'è sintonia? No, per me
1: perché
2: c'era sintonia.
1: A Montella, a Moena, insomma, proprio felicissimo, diciamo, dell'operato della dirigenza, non era.
2: Poi c'è stato, poi dopo
1: però poi si è creato.
2: Andiamo, arrivarono un sacco di giocatori, poi sì, c'è
1: però ecco, i sintonia. Primi mesi furono abbastanza elettrici, ecco, mettiamola così. Però sì, alla fine si è creato.
2: Alla fine, dopo la squadra fu fatta, e anche contrariamente alla previsione, quel centrocampo pazzesco, e nessuno sul quale avrebbe dato mezza lira, fu uno dei migliori del campionato.
1: Eh sì. E Montella, tra l'altro, soprattutto ai tempi, carattere neanche semplicissimo, no?
2: No, da... ma neanche dopo.
1: Vabbè, magari ora, dopo le badilate che ha preso anche a Firenze, il secondo Montella.
2: Però, insomma, si è portato la Turchia mondiale dopo quanti anni? Non mi ricordo, ma una quantità di anni pazzesca.
1: Diversi, sì, diversi. Va bene, Roberto Bagnarippi dice: io finché non sento parlare Paratici sulla risposta al comunicato e quali sono i progetti della società, non credo più a nulla, visto che dopo 7 anni in nulla calcistico da una società di muratori, poi spiegatemi la triade del fallimento. Prate Pioli e il terzo è sempre a sedere, comanda pure il signor Ferrari. Poi Bomber Viola, chiaramente voglio scherzare su Grosso, ma bisogna stare sul modesto con la Fiorentina. C'era anni fa una pubblicità che diceva con api si vola, riferita a una società di carburanti. Io dico con Grosso si vola, ma in Serie B.
2: No, vabbè, ora un po' di ottimismo, un pochino, dai.
1: Poi Angela dice che non parla di noi, ma la disaffezione viene fomentata anche da alcuni di noi, anche in radio, che non ascolta più, e non sono la sola, però mi sembra ci sia talmente tanto su Radio Firenze Viola, voglio dire, chi è che fomenta la disaffezione? Glielo diciamo, Angela. Va bene, però insomma, contenti di non essere noi, anche se secondo me un pochino Angelo Giorgetti fomenta,
2: cosa io sapevo, dico.
1: Poi Max non dice: adesso basta con l'allenatore, venga chi vuole, tanto quello che conta sono i giocatori, è l'ora di iniziare a fare i nomi per la prossima stagione. Commisso, siccome può, deve spendere in maniera rilevante, aggiungendo risorse a quello che si ricava dalle vendite. Centrocampo, Caviguerra, terzino di fascia Belgali, Promise David in attacco e poi tutta una serie di calciatori. Bene, secondo te che budget avrà Paratici?
2: Questo è un bel quiz.
1: Bene, a cui immagino tu non abbia risposto.
2: No, ma neanche lui, credo, da quanto so, neanche lui per ora. Questi viaggi non li usa.
1: Benissimo. Giampiero ci scrive: già polemiche per Grosso e lo scorso anno grande euforia per Pioli. Poi sappiamo com'è andato, ma quanti allenatori che la piazza avrebbe voluto. Aspetta, perché l'ha rimandato poi completo. Quanti allenatori che avrebbe voluto la piazza verrebbero alla Fiorentina attuale? Forse solo Sarri. Cerchiamo di essere obiettivi. Giampiero dalla Tuscia. Esonerare Grosso prima che cominci a fare danni. Questo è lì.
2: Questo mi supera qualsiasi cosa.
1: Sì, perché non è neanche negativa. Però esoneriamo. Senza di stadio di proprietà e senza utenza, senza Viola Park e senza Pradei, Como è in Champions. Sonny di 612.
2: Ci fu un ragazzo, un messaggio bellissimo, non mi ricordo, che ho letto sui social. C'è uno che ha scritto, se dovesse ascoltare o comunque se lo conosce e diciamo e se riconosce questo messaggio gli faccio complimenti, ha scritto che il Como è andato in Champions perché gli hanno fatto fare il lago. Che devo dire è una battuta geniale,
1: bello,
2: che io applaudo a distanza. Se per caso ci ascolta o qualcuno lo conosce, gli faccio i miei complimenti. Benissimo. Il Come in Champions perché gli hanno fatto fare il lago.
1: Benissimo. Poi l'Angolo Viola ci ha mandato con l'intelligenza artificiale un'immagine esclusiva di Fabio Grosso, cosa scriverà sulla lavagna al Viola Park. Ci salviamo forse. Bene,
2: non ci hanno messo fra le squadre si salvano, questo mio, ora io mi arrabbio.
1: Sì, bello.
2: Basta.
1: Poi ci hanno scritto gli amici di Rutto Sport con la notizia di L'Esperto che apre il dibattito: sia Grosso che Ndurra è impossibile? È possibile? Va bene, l'ho già detto, si sprecheranno secondo me i giochi di parole con Grosso, però va bene così, speriamo che ci siano e che siano, che ne so, colpo grosso oppure grosso obiettivo raggiunto. Va bene. Buonasera, lo scetticismo del Teorema Galassi non torna con lo scetticismo di chi da 6 anni vi sta implorando di aprire gli occhi. Questa gente ci ha portato a valere meno di Atalanta, Bologna e Como, non si può più accettare questo scempio, deve cambiare la proprietà per uscire da questa mediocrità. Allenatore per il centenario della gloriosa Fiorentina, Grosso, ditemi che non mette tristezza. Ti mette tristezza un po', Angelo?
2: No, nel senso, mi ha messo tristezza questa stagione, è stata ignobile, ho detto più volte. Io ora sono curioso di vedere che succederà, ma non è il pettiamo, sono curioso di vedere che cosa saprà fare un dirigente che si è assunto un rischio così grosso e comunque nel calcio ha vinto così tanto, 19 titoli, quindi questo per me è motivo di interesse. Se fossero rimasti soltanto i vecchi dirigenti, ecco, sarei stato anch'io moscio, ultra moscio.
1: Scusi Giorgetti, ma Pradec ha fatto bene perché c'era Masià? Mi dice dopo Pradec che carriera ha fatto Masià?
2: Masià
1: non è d'accordo sul fatto
2: Allora, Masià che fu portata da Corvino, secondo me fu fondamentale insieme a Prater, perché comunque lavorarono molto bene in sintonia, e Borca e Gonzalo furono due giocatori che portò Masià, l'ha dichiarato anche nel solito Borca Valero, quindi già soltanto loro due mi sembra. Poi dopo che cosa ha fatto dopo Masià? Mi sembra sia andato in Inghilterra a lavorare all'Leicester, poi dopo io me lo sono perso di vista, mi sembra che sia andato al Betis o comunque in Spagna, poi è andato a Spezia dove è durata poco. Però non è che uno debba essere un fenomeno, basta che trovi la sintonia giusta con chi poi ha il potere, in quel caso lì è la Prater, di fare degli acquisti. Cioè ci sono delle coppie, funzionano in certi posti, magari vai da altre parti, non c'è la possibilità di dire quello che pensi, oppure proponi giocatori che non sono presi, e quindi misurare anche in questo caso la carriera dei dirigenti certe volte, insomma, ci vorrebbe un po' di conoscenza di quello che hanno trovato sulla loro strada, anche no?
1: È indubbio. Ci fai sentire gli ultimi vocali, Sara? Non so quanti ce ne puoi far sentire. Vai, ha detto sì.
9: Grosso, devo dire che ho visto tante partite su Sassuolo, molte ripartenze veloci, ma non vedevo. Però quindi bisognerebbe pigliare con la te per fare il gioco che faceva Sassuolo. E peccato non c'è più il grande Mario Ciupi, perché si dimentica che Grosso ha giocato e ha allenato la primavera della Juventus. Quindi gli andrebbe fatto il lavaggio che con secchio viola che si faceva quando arrivava
2: la depurazione
9: dalla Juventus alla Fiorentina. E su grande Giorgetti, i passivanti che fa? Gioca a bocce il giovedì?
10: Buonasera a tutti,
2: che a bocce
10: il braccio giovedì di Figlini. Sono ricoverato all'ospedale di Borgo San Lorenzo perché mi sono schiantato con la moto domenica sul passo di gioco, mi sono fatto tutto.
2: Spiace.
10: A parte questo, un salutone a tutti. Sarri, no, io voglio Sarri, è un allenatore
1: bello dall'ospedale,
2: madonna,
10: Sarri, capisci la parola Sarri?
2: Sarri va all'Atalanta. Intanto mi dispiace molto per il secondo.
11: Buonasera, sono Daniele.
1: Sì, va
11: il prossimo stendardo curva Fiesole. Io sono felice da bello grosso. Fiducia.
1: Era inevitabile. Chiudo perché ci dobbiamo salutare. Naturalmente mandiamo un grande abbraccio all'amico in ospedale. Che però
2: dubbio.
1: Mi fa sorridere, vero, da domenica probabilmente a mercoledì ha un po' elaborato anche tutto quello che doveva elaborare, però il suo pensiero dal letto di ospedale, comunque portatemi Sarri. E volevo leggere l'ultimo messaggio, che ecco, è di Marco. Un po' di più. La piazza voleva un grande allenatore, sicché è stato preso Grosso. Più o meno va bene, però di sicuro meglio di Pioli lo sarebbe stato. Con questa bischierata saluto anche il cameraman che ci ha mandato un'immagine del colpo Grosso con Paratici al centro. Molto bene. Ci salutiamo.
2: Eri troppo giovane, non lo puoi aver visto.
1: Grande Umberto Smaila, tifoso del Milan.
2: Non lo so, comunque
1: baffetto,
2: quella fu una missione
1: che
2: calda.
1: Ti starebbe benissimo anche a te.
2: Cosa?
1: Angelo, il baffetto che aveva Umberto Smaila. ci salutiamo, Angelo Giorgetti, ci vediamo settimana prossima.
2: Ciao a tutti, è stato un piacere.
1: Grazie di essere passato, grazie anche a Sara Mastro Simone. Proseguono come sempre le dirette di Radio Firenze Viola, e quindi restate con noi. A dopo, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
12: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
13: Giornatona, mercoledì 27 maggio, un giorno da circolare in rosso sul calendario, anzi circolettare sul rosso del calendario, perché qualcosa si muove, non poco, per la panchina viola. Ci siamo all'avvicendamento tra Paolo Vanoli e Fabio Grosso, in una mattinata in cui però i tifosi hanno tuonato, oserei dire, o quantomeno si sono esposti, lo hanno fatto con il centro coordinamento Viola Club, una lettera indirizzata al DS Paratici che riprende quel discorso interrotto da metà dicembre. Luca Calamai, ben trovato. Ciao Luca, buon
14: mercoledì. Chiedono a Paratici di sapere qual è il progetto della Fiorentina.
13: Poi lo sentiremo, e sono dei passaggi che ho trovato interessante, perché noi dobbiamo essere giustamente equilibrati, facciamo intervenire tutti, eccetera eccetera, poi ognuno ha ovviamente i propri punti di vista. Io ho trovato alcuni passaggi
15: sacrosanti e che ogni tanto no, fanno rimbombare quel non è che ce lo devono dire a noi.
14: Vedi qual è
15: non è che vogliamo no, l'altro passaggio me le tiri fuori. L'altro passaggio sul quale sono schizzato sugli attenti è stato quando si invita Paratici anche un po' a comunicare, a vivere di più, perché non è che gli vogliamo rompere gli zebedei dopo 3 mesi. Però sappiamo che c'è perché l'abbiamo vista alle partite e prima delle partite, poi ancora non si è capito quanto voglia prendere in mano il mondo viola.
14: No, e lo dico perché, come dico sempre, nel rispetto di qualsiasi parere, ma quando sosteniamo che questo mondo, stiamo parlando di centinaia di club. Il centro ordinamento rappresenta veramente un'area del tifo importantissima, tra l'altro sparsa in tutta Italia e anche all'estero. E quando diciamo che questo mondo vuole capire, vuole sapere, non vuole sapere chi arriva, cioè nessuno chiederà comprate Loreto o Lazzarini, no, non è questo che vuole sapere la gente, questo lo scoprirà nel percorso. E magari arriverà all'ultimo minuto di mercato, perché queste sono le leggi del mercato. Ma sapere dove va questa squadra, qual è il progetto, qual è e se la parola ambizione che c'è stata rimbombata per anni è ancora al centro di tutto. Ambizione vuol dire lottare per qualcosa di importante, di importantissimo, quindi lottare come minimo per l'Europa League. È ancora questa la strada?
15: Guarda, il concetto è chiarissimo, io lo sto rileggendo, poi magari ora sentiamo proprio nella sintesi di Lorenzo Marucci i passaggi principali, però il punto di vista è: di fronte alla gestione degli ultimi 7 anni non condividiamo questo modo di fare calcio, nelle figure del presidente Giuseppe Biccommisso e del direttore generale Alessandro Ferrari, e ci rivolgiamo al direttore sportivo chiedendogli sostanzialmente di rapportarsi con la tifoseria viola nel riportare le intenzioni e l'ambizione dell'attuale proprietà.
14: Poi c'è l'altra faccia della medaglia, che è altrettanto importante, anche se ormai ci stiamo un po' tutti assuefacendo all'idea che sarà grosso l'allenatore della Fiorentina. Devo dire che oggi c'è un'ulteriore accelerazione su questo fronte, non c'è l'ufficialità, perché naturalmente ricordate il grosso è in questo momento è un tesserato del Sassuolo, quindi devi anche passare attraverso una trattativa con il Sassuolo, perché il Sassuolo liberi. Mi lascia un po' perplesso, ma ora lo chiederemo al nostro primo ospite, Tommaso, mi lascia un po' perplesso se ancora non è stato detto niente a Vanoli.
15: Guarda, posso dirti, ora sono le 14.05, rigorosa diretta, fino a un'ora fa posso darti per fonte più o meno diretta che ancora la comunicazione ufficiale non è arrivata. Ci aspettiamo arrivi nel pomeriggio. Ho detto che sul fronte di un accordo biennale, ieri sera poi Carnevali che ha detto credo voglia andare via, poi lui ci ha messo un po' di malizia nel dire non cambia molto tra Sassuolo, Bologna e Fiorentina. Però ecco, già da ieri sera si era capito che eravamo prossimi alla fumata bianca.
14: Sì, e quindi, però ecco, al di là di questo, che per me è chiaro da almeno 4-5 giorni, e non perché l'ho scritto, ma perché ne ero convinto, ecco, io per Vanoli, lo ripeto, per me Vanoli non è l'allenatore giusto per la Fiorentina del futuro. Aggiungo, tra Vanoli e Grosso avrei tenuto Vanoli. Quello che credo sia doveroso è il rispetto nei confronti di Vanoli, ecco, e se ancora non gli è stato comunicato, forse via un numerino, una telefonatina, in questo caso una fonte di educazione giusta. Aggiungo anche un'altra cosa, anche perché l'ho appena scritto, scrivo di rado, ma l'ho appena scritto su Facebook, se Grosso, la scelta di Paratici, viva Grosso,
15: certo,
14: e lo dico francamente, perché per questa proprietà Paratici è l'ultima speranza, e quindi se Paratici è convinto che Grosso sia l'allenatore giusto, il signor Luca Calamai dice viva Grosso. Lo dico senza entusiasmo, ma lo dico, e lo dico con convinzione, ribadendo che non sarà una prima partita sbagliata, eventualmente, non me l'auguro, a cambiare questo presupposto, perché Grosso ha bisogno,
15: va introdotto bene, e poi lo chiediamo al nostro primo ospite, perché pronti via è innegabile Luca, che comunque Fabio Grosso arrivi con le vesti della seconda scelta, nel senso, ecco,
14: quarta,
15: sono sempre, quinta, io parto sempre così, sesta, perché Dio, sono incendiario,
14: settima,
15: e caramai magari pompiere mi spegne subito, invece lì che spruzza benzina, nel senso che tra Iraola, Glasner,
14: De Zerbi, Maresca,
15: Special One, Niccolò Ceccarini anche.
14: Allora, per Niccolò Ceccarini, che avete la fortuna di sentire qualche minuto con noi, vi ricordo 348 7513933, se avete messaggi per lui, se volete affrontare anche il problema sia di Grosso sia del documento dei tifosi. Per gli ascoltatori Lady Radio, che saranno graditissimi compagni di viaggio per le prossime due ore, il 3925727775, e ricordo il numero per parlare direttamente con Tommaso Loreto e con il sottoscritto, 055 7711 171. Abemus Papa, Nico?
16: Direi di sì. Buon pomeriggio a tutti, direi proprio di sì. Ormai non ci sono più dubbi, le incertezze si sono tolte nelle ultime ore. Direi che dalle parole di Carnevali di ieri si era già capito tanto, secondo me, quello che sarebbe stato il futuro di Grosso, che sarebbe andato via dal Sassuolo. La destinazione era un po' in sospeso tra Fiorentina e Bologna, però io il Bologna non l'ho mai sentito così ottimista sul poter andare a prendere Fabio Grosso. Evidentemente Paratici ci stava lavorando da un po' di tempo a questa parte, anche se ovviamente ci sono tutte le negazioni e le smentite del caso, anche se non ufficiali, almeno quelle, e quindi Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina.
14: Allora, leggevo, potrebbe essere un accordo su base biennale, questo lo trovo assolutamente normale,
15: con opzione
14: sul terzo, di solito fanno così, sembra opzione giusto, a favore della Fiorentina. Perché Grosso, Nicolò?
16: Molto semplice, perché comunque è uno degli allenatori che farà stima, ho detto uno degli allenatori non a caso, perché sicuramente ne stima anche altri. Evidentemente a livello di possibilità di prendere non c'erano grandi altre chance, perché comunque la Fiorentina ha sondato il terreno anche su alcuni allenatori importanti, voglio dire, qualche sondaggio è stato fatto su Glasner, su Iraola, sicuramente avranno valutato anche altri profili. Penso l'unico che non sia stato valutato è Sarri, ma comunque sarebbe stato un profilo importante, ma lì c'è stata sicuramente una scelta di campo piuttosto che una scelta tecnica.
15: Di Paratici, permettimi Nick, così scriviamo la parola fine sul disco, perché
16: sì, ci mettiamo tutti,
15: cioè non è che c'era perché... il paletto della Fiorentina su,
16: no, però io penso Sarri,
15: il vecchio paletto,
16: se ce li mettiamo tutti insieme facciamo, non sbagliamo, nel senso che comunque sia è un allenatore che evidentemente nella Fiorentina di Paratici, la Fiorentina di Fradene, la Fiorentina di chi volete voi, non ci deve stare, punto. Questo è un qualcosa, io francamente, di incomprensibile, però vuol dire che lo guarderemo all'Atalanta e insomma vedremo un po' cosa riuscirà a fare all'Atalanta, siamo il mio amico Giuntoli. Però detto questo, lo ha portato alla Juventus e quindi conseguentemente, avendolo portato alla Juve, lui lo conosce, l'ha sempre considerato un predestinato, questo me l'hanno detto in tanti. C'è grande stima, ha avuto la possibilità a questo punto di valutare anche la sua candidatura, ha capito che il Sassuolo non avrebbe fatto grosse rimostranze, anche perché Carnevali ha fatto capire chiaramente, non solo ieri ma ve lo dico da diversi giorni, che non ci sarebbero stati presupposti per mettersi di traverso contro la decisione di un allenatore che magari ha già la testa di cambiare, quindi non avrebbe senso mantenerlo tramite un contratto di un'altra stagione, e conseguentemente facendo uno più uno due, ecco, alla fine la scelta su Grosso. Ora poi l'ha capito anche Vanoli, insomma già lunedì l'aveva capito anche Vanoli questa storia, l'aveva capita un po', tutti l'hanno capita, magari, ecco, la forma è discutibile.
14: Guarda, posso svelare un piccolo segreto, poi non so nemmeno se ora, sai, sono un po' rincoglionito, però mi avevi detto qualche giorno fa, io fossi Vanoli li avrei anticipati tutti di me dicendo me ne vado via io. Io penso che, se non so se era un tuo pensiero, ma io nei panni di Vanoli 48 ore fa, cioè un minuto dopo, prima mi prendo l'applauso di Firenze, poi aspetto il giorno dopo per correttezza, quindi il giorno dopo è sabato,
15: domenica,
14: lunedì mattina faccio due righe dicendo ringrazio la Fiorentina, vi saluto, vi auguro tutte le fortune del mondo, perché non gli avrei dato la soddisfazione di tenermi ancora, guarda, oggi, caro Niccolò, in questa situazione un po' che non è tanto bella, non so che ne pensi.
16: Il suo carattere, Paolo è molto tranquillo, è un allenatore che comunque io l'ho visto anche lunedì molto soddisfatto di quello che ha fatto, riconoscente alla gente, non porta, voglio dire, questo sentimento nei confronti di qualcuno in particolare. Secondo me è un po' deluso, questo sì, perché comunque discorsi futuribili qualcosina ne hanno fatti, no? Si sono visti della PAC, hanno fatto valutazioni sulla squadra, peraltro nemmeno mai smentiti questi da paratici. È che è evidente che questo protrarsi della situazione non è stato proprio molto elegante, però ragazzi,
14: no, in questo senso qua io gli avrei salutati io.
15: Purtroppo fa il paio con il silenzio generale sulla stagione, perché comunque venerdì si è chiusa anche la stagione alle 22:30, 22:45, sì, sì, sì. Nessuno si è degnato di dire una parola sulla
14: assolutamente
15: silenzio.
16: Sì, ora devo dirti, se si deve fare come l'ultima volta,
15: 5 lettere, Nick, S-C-U-S-A, 5 lettere bastava dire venerdì sera alle 22:45.
16: Secondo me non riesco.
15: Fai 7 con scusate.
14: Scusate, bravo, scusate.
16: Se avete sempre fatto bene, come fa a scusare?
14: Eh sì, vabbè.
15: Hai ragione. Ma infatti gliel'hanno scritto nel comunicato della CCBC, l'hanno scritto. Il
14: messaggio del
15: clan solo quando vincono.
14: La riflessione del centro ordinamento è veramente una fotografia. È chiaro che, come dicevo, non può esserci nessun tipo d'annuncio, perché se non sbaglio non c'è ancora il prima deve liberarsi dal Sassuolo. In questi casi ci sono tre opzioni, no? Uno c'ha una penale economica, oppure si dà magari un giocatore in prestito, un giovane, si regala un giovane come è successo con Italiano ai tempi dello Spezia, oppure magari si inserisce un piccolo presente in un acquisto dei giocatori, di un giocatore del Sassuolo. Come finirà secondo te di queste tre opzioni?
16: Ma non lo so, io sinceramente se la Fiorentina è interessata a qualche giocatore del Sassuolo magari potrebbero già fare un'operazione incrociata, ma non lo so, perché giocatori loro ce ne hanno due o tre che potrebbero fare al caso della Fiorentina, però sono tutti giocatori che hanno un valore molto importante a livello di valore economico, cioè nel senso un Torsved non te lo regaleranno mai, un Lorienté.
14: Lorienté quanto può costare secondo 20 te?
16: Milioni.
14: 20 milioni. 20 milioni. Milioni.
16: La richiesta è 20 milioni, per cui non credo
14: 20
16: sia...
14: milioni non si negano a nessuno.
16: Poi io se lo tengo, dico anche questa, io con questa storia che tutte le volte un allenatore arriva si deve portare quelli dietro, anche no, nel senso, voglio dire, facciamo la squadra in base alle richieste dell'allenatore,
14: certo,
16: lo cominciamo a dire, certo, perché ci ha giocato nel Sassuolo, l'abbiamo portato all'Orientè, Torsved, Pinamonti, Berardi, perché poi questo, cioè, non ha un senso secondo me. Invece l'importante è che facciano una squadra nella quale ci sia sicuramente una prospettiva e possano naturalmente tirar fuori dei risultati, dei punti importanti, cosa che non è stata fatta nell'ultima stagione, a parte, voglio dire, quello che ha fatto Vanoli, al quale io dico ancora una volta grazie, perché
14: sì, sì, grazie,
16: non bisogna mai scordarsene di queste cose, perché poi probabilmente ce ne ricorderemo tra qualche anno di quello che è stato quest'anno della Fiorentina, e nell'anno del centenario secondo me Vanoli avrà un bel posto, perché è qualcosa che lui ha fatto che rimane, anche se non è una vittoria di uno scudetto, non è una vittoria di una Champions, di una Coppa, però ci ha levato veramente dalle file.
14: Sin dubbio. Senti, è chiaro che a questo punto, avendo l'allenatore, anche se lo ripeto ci saranno dei tempi tecnici, è chiaro che si può anche cominciare a ragionare un attimo di profili, di giocatori, eccetera. Hai la sensazione che si lavorerà sul 4-3-3, che è stato un po' il modello dell'ultimo Sassuolo? So che uno schema possibile potrebbe essere anche il 4-2-3-1, e sono realtà diverse, cambiano le prospettive, e quindi anche quelle potrebbero essere le scelte di mercato. Secondo te in questo momento quale dei due idee tattiche può essere privilegiato?
16: No, io penso che loro lavoreranno sul 4-3-3, che comunque ci saranno dei cambiamenti, ma non troppi, anche perché di solito funziona così. Allora, se te vuoi tenere l'allenatore dell'anno prima, però devi cambiare tutta la squadra, perché naturalmente sai bene che questa squadra ha avuto in alcune sue individualità delle grosse problematiche. Quindi io penso che alla fine questa rivoluzione non sarà totale nella Fiorentina, perché hanno deciso anche di cambiare l'allenatore. Quindi se cambi l'allenatore, allora naturalmente vuoi mettere mano al gruppo, ma non in maniera profonda e totale, e questo secondo me è anche un altro aspetto che nessuno analizza, ma secondo me è un altro spunto per il quale dovremo seguire il calciomercato. Non ho per esempio in questo momento sentore di cessioni di Pongracic e Ranieri, che sono la coppia centrale, quindi ho anche la percezione che andranno via dei giocatori, ma qualcuno resterà, forse anche più di qualcuno, quindi è ancora tutto in divenire. Di sicuro Dodò è in uscita Gosens, anche se lui vorrebbe restare, credo sia in uscita Gudmundsson e Ken sicuramente. Io Piccoli penso che alla fine possa avere anche delle chance di restare. Centrocampo vediamo che cosa succede, perché secondo me lì qualcuno esce, però ecco, è ancora un po' nebulosa la Fiorentina del futuro.
15: Sì, comunque sì. Mi viene da dire così, pensiero a voce alta, esterni, ci servono esterni, ma Bellini, sì, cioè Bellini. Se fa il 4-3

0: ci hai detto mille volte, no? Perché anche l'anno scorso, dopo 30 gol,
1: ecco, dovranno valutare sicuramente se c'è la possibilità in base a quel ragazzo. Io credo che lui abbia intenzione anche lui di valutare un'esperienza diversa rispetto alla Fiorentina, però poi bisogna mettersi a un tavolo e di fronte a questo tavolo capire se c'è un'offerta, quanto possono offrire, se gli va bene, non gli va bene a lui, se va bene alla Fiorentina, c'è di mezzo un ingaggio pesante, quindi il lavoro è tantissimo, c'è da fare tanto anche per aggiustare una squadra che comunque va messa nelle condizioni di fare diversi punti in più rispetto a quest'anno.
0: Senti Nick, nella rassegna stampa leggevo che Paratici vorrebbe provare a inventarsi qualcosa su Fabian, che non rientrerebbe nel progetto, che potrebbero andare via anche Fazzini oltre Fortini, che ci si può inventare con Fabian?
1: No, allora, Fortini va via, secondo me. Fabian io penso che lo possa tenere, sai? Anche perché l'hanno pagato tutti questi soldi e cercheranno di vedere come gestirlo e che ruolo trovare. Ecco, io credo che Fabian non sia così scontato che lo diano via anche in prestito con diritto di riscatto, perché probabilmente questa è un'operazione sulla quale ci hanno scommesso tutti, e quindi proprio perderla in partenza o lasciarlo partire subito sarebbe una mezza sconfitta, a meno che non arrivi un'offerta clamorosa. Uno dice
0: che non arriva, non può arrivare
1: 14 milioni per Fabian, allora altro discorso. Però ecco, io credo che Fabian paradossalmente potrebbe sembrare, no, quello meno utile in questo momento, ma potrebbe rappresentare invece un qualcosa di nuovo nella Fiorentina del futuro. Sono tutti discorsi, perché ancora siamo alle fasi embrionali, perché è stato così difficile riuscire a avere delle indicazioni anche su quello che è il discorso dell'allenatore, anche per quelli che devono andare via, figuriamoci per noi che dobbiamo raccontarle. Però ecco, a maggior ragione oggi facciamo un passo alla volta.
2: Nick, ma ecco, il prossimo passo è comunque l'incontro con la proprietà in America, cioè il mercato al di là dei ritardi per il mondiale parte dopo il confronto con Commisso a questo punto.
1: Ma sì e no, perché io francamente anche
2: è particolare sta storia comunque, perché
1: io devo
2: qui
1: andare per forza in New Jersey a fargli dire di persona guarda c'è 15, 7, 9, 14, 21, 28, beh, uno dice guarda io vengo a conoscerti, mi fa piacere, però insomma già un'idea secondo me se la sono fatta, cioè non è possibile non ci abbiano già un'idea di quello che potrà essere il budget a disposizione per fare la campagna acquisti, cioè se no veramente siamo nel 2026, cioè, ci sono i telefonini, le videochiamate, c'è tutto per poter capire determinate cose. Poi un conto è capire e un conto è stendere il discorso, no? E quindi comunque sia andare a capire in maniera profonda dove si può andare ad intaccare, se ci può essere qualcosa di più o qualcosa di meno. Però io credo che in linea di massima le idee su come loro possono operare sul mercato ce le hanno già. Intanto sono partiti con l'idea di vendere qualcuno, e questo è un primo segnale. Quindi vorranno forse capire quanto dovranno vendere e dalle cessioni quanto poter ricavare, e più un budget ulteriore da mettere sul mercato, però indicativamente qualcosa penso sappiano già.
0: No, questo sicuramente. Ma io credo, ma noi non lo sappiamo, però io credo che Paratici vada innanzitutto per conoscere anche da un punto di vista umano delle persone, no? oltre che professionale, e poi per riuscire magari a conquistare quella stima e quella fiducia che a entrare nella famiglia, perché questo è un po' il senso della Fiorentina di questi anni, per poter poi far sì, come è successo l'estate scorsa, che a un certo punto dicono a Rocco Commisso ce li dai 27 milioni per piccoli, e lui dà 27 milioni per piccoli. Ecco, io mi immagino che questa Paratici possa conquistare questa simpatia, questa essere inserito all'interno di questo cerchio magico della famiglia Commisso, in modo da potersi permettere, se arriva l'occasione giusta, di dire questa fatemela fare perché è una cosa giusta per l'azienda. Ecco, io mi auguro che si esca dal rapporto più lineare delle call operative, la quale ognuno sta davanti al computer ma c'è una lontananza, poi non c'è un contatto, ma questa è una mia valutazione.
1: Io penso che ci sarà, al di là della volontà della proprietà, in questo caso della famiglia come dici te, ci sarà questo amministratore delegato di tutto il gruppo che quando succedono queste cose, che non c'è più Max, il patron, dovrà dare delle linee guida, e secondo me lui avrà avuto delle indicazioni, penso, dal presidente prima

0: la sua scomparsa, anche per la gestione della Fiorentina futura, al di là di quello che può essere Paratici o meno, io credo che questo lo abbia fatto. Poi che cosa abbia detto o che cosa abbia stabilito io non lo so, ecco. Però secondo me anche questa cosa qui è una cosa che per me è successa. Io credo che lui abbia dato delle linee guida ben precise anche a livello economico, che io però in questo momento non sono in grado di poter raccontare.
1: Non c'è dubbio. Così come non c'è dubbio, e poi ti faccio l'ultima domanda, non c'è dubbio, e questo ne dobbiamo prendere atto, ma soprattutto lo deve prendere atto la famiglia Commisso, che oggi quanti ne avrà sentiti di allenatori di livello tra giovani e meno giovani? 5 o 6, Nicolò?
0: Sì,
1: 5 o 6 gli hanno detto tutti no. Ecco, questo la Fiorentina Commisso.
2: Detto Maresca, Mourinho, Iraola, Glasner, sono più o meno questi quattro.
1: De Zerbi. Ma io se non metti 5 o 6, magari uno non sappiamo, quell'altro se ne. Che quell'altro inglese, non lo so. Però ecco, io faccio per dire che oggi questo è un segnale che poi dice: no, Iraola, te lo ricordi, Niccolò? Iraola vuole stare in tutti i modi in Premier, ma invece forse va al Milan, che fa l'Europa League, non fa nemmeno la Champions. Allora oggi la famiglia Commisso deve capire che questo è stato un anno pesantissimo da un punto di vista di sentimenti, da un punto di vista di risultati, da un punto di vista economico, da un punto di vista di immagine,
2: punto di vista di posizioni, perché poi si stanno sprecando anche le tabelle di questi 7 anni di Commisso, che sono tra i peggiori di tutta.
1: E allora, ora, come hanno scritto giustamente gli amici del Centro Coordinamento Viola Club, ora questa società deve spiegare non a Luca Calamarce, a loro, ai loro interlocutori, al loro mondo, che cosa vogliono fare. E Paratici, che è l'unica figura credibile, caro Niccolò, deve farsi di questa situazione, deve farsi parte diligente, perché c'è uno scetticismo gigantesco che, lo possiamo dire, l'arrivo di Grosso non cancella.
2: Se vuoi ti dico le percentuali sui messaggi, cioè il 98%, peraltro c'è chi segnala, mi sembra, non so se è giusto, girone di ritorno, 28 punti Vanoli, 26 Grosso, possibile? Ora ricerco il messaggio.
1: Sì, no, ma per me, guarda, se la battaglia era Ganoli-Grosso io avrei tenuto Vanoli. Allora, detto
2: Luigi,
1: chiuso tutto
2: girone
1: questo,
2: di ritorno, Grosso 26 punti, Vanoli 28.
1: Niccolò, l'anno scorso la Fiorentina ha fatto un passaggio che secondo me era importantissimo, cioè ha capitalizzato riducendo al minimo i prestiti, e quello è stato un passaggio di forza da parte di una società. Io ho la sensazione che quest'anno andremo su molti prestiti, te che pensi?
0: Potrebbero fare, sì, innanzitutto ci hanno da smistare tutti quelli che rientrano, e quindi dovranno fare un lavoro sulle uscite importante, perché quasi tutti i giocatori che rientrano, non penso ce ne sia, forse uno ce ne potrebbe essere che può rimanere, ma ancora credo che la linea sia quella di sistemare loro e poi andare a cercare magari anche delle occasioni, come fanno anche altri club sul mercato in entrata, perché queste potrebbero arrivare. Ora lui magari ha delle conoscenze anche, parlo di Paratici, a livello internazionale, quindi prima noi facevamo molto più mercato nazionale, quindi eravamo un po' più limitati nel discorso. Adesso invece questa possibilità che Paratici ha, che di allargare il cerchio nelle questioni, voglio dire, più ampie, potrebbe portarci magari qualche esubero di qualche club internazionale che magari ha 25 giocatori che stanno lì a giocare nel campetto e non vedono mai il campo perché non hanno la possibilità. Chiaramente quando vai a toccare questi club, l'unico grande ostacolo non è la formula quanto l'ingaggio.
2: Chiaro.
0: Perché certo, se ne è parlato mille volte, no? Avrebbe 3-4 giocatori in esubero, però poi quanto guadagnano e quanto sono compatibili con il monte ingaggio della Fiorentina.
2: Chi era il centrale, Nick? Disasi, possibile?
0: Sì, ora Disasi è andato poi, mi sembra, al West Ham, non mi ricordo,
2: per dire,
0: perché a gennaio andò, sì,
2: se no anche Disasi. Il Tottenham, voglio dire, non lo so quanti ne vorrà confermare dopo quest'anno, e si sono salvati con 2 punti sul West Ham. C'è Dragusin, c'è ora magari Udoge non te lo danno. Però,
0: sì, però magari ci hanno altri giocatori che potrebbero,
2: Kulusevski,
0: ma non solo lì, anche altri di Premier League che magari non trovano grandi spazi. questo può essere un mercato.
2: Richarlison, perché no? Sì, biondo, viene a fare due rovesciate al Franchi.
0: Può essere tutto, però ora ti ripeto, vediamo, come ho detto prima, passa alla volta l'allenatore e poi vediamo che succede.
1: Ciao Nicolò, grazie di tutto. 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio, Luca e Tommaso. E voi mi sembra le Omari, le sorelle Materassi, e doveva fa quello, e no, le avrei fatto e basta, via. Abbiamo Paratici e ora ha portato Grosso, vediamo cosa fa. Si parte da zero, tutto nuovo, da zero. Da zero, avete accettato Pradè per 10 anni con la scusa di porca Valero, ancora le palle ci avete fatto, per favore ragazzi, avete accettato Pradè, ma vi rendete conto, Pradè che viveva con procuratori e basta, via, vai. Forza Grosso e
5: Pradè. Buon pomeriggio a tutti. Una domanda, ma non dovevano fare una conferenza stampa di fine anno Paratici e Ferrari? Un saluto, forza della Francesca.
6: E Calamai vuole sapere le ambizioni. L'anno scorso te le hanno dette le ambizioni, era andare in Champions, lo disse Pioli, mercato incredibile, Calamai era felicissimo, grandi voti a questo mercato, e poi tra un po' si va in B per tutte le vicissitudini che abbiamo visto. Non c'è bisogno tutti gli anni di ribadire quali sono le ambizioni. L'ambizione è restare stabilmente in Europa, come avevano detto. Però mi sembra che ci sia qualcuno in giro che forse comincia a rimpiangere il modo di fare, il modo di comunicare di Rocco, che parlava, magari poco, però parlava, le cose le diceva. Ora non parla più nessuno.
7: Luca, solo una precisazione, perché te la fai apparire come la famigliola del Mulino Bianco. Allora, lo sappiamo tutti che Piccoli l'anno scorso era stato preso per sostituire Ken, perché Ken aveva la clausola, aveva segnato tutti i suoi gol, tutti pensavano che la gente, che qualcuno lo prendeva, qualcuno lo prendeva. In realtà nessuno l'ha preso, lui in Arabia probabilmente non c'è voluto andare e ci siamo ritrovati Piccoli. No, perché se no, 27 milioni li hanno chiesti a Rocca, ha detto di sì. Non è proprio così, Federico.
2: Oh, 348 7513933, in diretta sulla di radio fino alle 16, 3925 727775, se no chiamate 055 771 171.
1: Sì. Allora, replicare no, sono riflessioni, no? Se non vuoi Piccoli, gli dice al Cagliari, guarda, non lo voglio, gli dice al procuratore, che è lo stesso procuratore di Ken, perché se te hai preso Piccoli vuol dire che il procuratore gli può aver detto, la stiamo facendo delle ipotesi, amici, gli può aver detto guarda Ken va via,
2: però...
1: guarda Ken va via, allora io procuratore ti porto due dei miei, ti porto Dzeko e Piccoli.
2: Però io mi ricordo il collegamento proprio con te alla vigilia, credo, dell'andata del preliminare di Conference League. Questo per dire Piccoli arriva comunque ad agosto.
1: Sì, appunto, cioè,
2: quando quelle due settimane della clausola di Ken erano già passate,
1: esatto,
2: due,
1: cioè se hanno già fatto, ora, chiama il procuratore
2: io, ma
1: e
2: era,
1: gli dicono,
2: vedi, 20-21 agosto,
1: amico mio, ci hai detto una puttanata su Ken, perché Ken resta, Dzeko l'abbiamo preso, Piccoli non lo prendiamo quest'anno, magari lo prendiamo l'anno prossimo. Dice, ma avete sono problemi tuoi, ci hai detto delle cose che non sono vere, cioè non so, il discorso di Piccoli non torna, il fatto che l'avessero già fatto. Cioè, li fate un po' troppo ingenui,
2: anche
1: cioè,
2: se l'hai già fatto, vedi, è il 16 luglio, cioè ancora Ken, oh, ferma tutto, me lo porta, invece qui vedevo 21-22 agosto arriva Piccoli,
1: esatto,
2: che
1: poi,
2: per carità, però,
1: poi vorrei dire un qualcosa a quell'amico di cui non ho capito il senso della sua riflessione, ma forse non ho capito bene io. Allora, Io l'ho detto, lo ripeto, anche perché fa parte del mio modo di vivere il calcio, di vivere questo rapporto straordinario insieme a voi. Io quando sbaglio dico che ho sbagliato. Allora, io ho commesso un errore clamoroso su Pioli. Per me Pioli era l'allenatore che dal mio punto di vista poteva veramente consentire ad una squadra che aveva fatto 65 punti, sesto posto, che aveva tenuto tutti i giocatori più importanti, di fare il salto di qualità. Quindi quello, ho fatto un errore clamoroso. Ma poi, caro amico mio, te dici gli hai dato i bei voti? No, tu dici una cosa falsa, e a me le cose false non mi piacciono. È scritto il mio voto al mercato della Fiorentina, il mio voto al mercato della Fiorentina era 6 e mezzo, e spiegato che il mezzo voto in più era legato all'arrivo di Pioli, dove ho sbagliato. Ma al mercato dell'anno scorso mancava in maniera clamorosa un grande leader difensivo, un grande leader in mezzo al campo e un grande esterno. Quindi il mio voto non è i grandi voti, e stai dicendo te, hai detto una cosa falsa. E a me critiche io ne dico tante, e tante volte sbaglio e vi dico, ma non tollero, scusate, che mi attribuite dei concetti che non ho detto. Non ho detto che era un mercato straordinario. Ma detto tutto questo, io consideravo la Fiorentina l'anno scorso una squadra che poteva avere delle condizioni per fare un ulteriore passo in avanti. Ho sbagliato, allora qual è il problema?
2: Non so, non c'è, anche
1: non capisco qual è. Se cercate uno che non sbaglia mai, non sentite me.
2: No, ma vabbè, io potrei serenamente aggiungermi.
1: Io vorrei il vostro invece di parlare di quello che dico io. Ma vi volete dire cosa pensate voi? Cosa pensate voi di Grosso? Vi piace? Volevate un altro allenatore? Siete convinti il messaggio del centro ordinamento? Vi piace? Siete contrari? Non ritenete Paratici l'unico referente? Ma invece di parlare di quello dico io, che comunque io sono uno, ma esprimete i vostri di pareri. A me interessano tantissimo. A me i vostri pareri interessano tantissimo. E allora, ragazzi, c'è l'universo mondo di cui potete parlare della Fiorentina ora. Invece preoccuparvi a che cosa ho detto io un anno fa. Vabbè, andiamo avanti.
2: Peraltro credo che, a prescindere dalle nostre valutazioni, la storia di Pioli quest'anno sulla panchina della Fiorentina sarebbe andata così. Quindi anche avessimo, cioè non è che cambiava la storia.
1: No, ma l'ho proprio cannato Pioli.
2: Ma si è cannato tutti.
1: No, guarda,
2: ma questo non cambia la storia di Pioli, del Pioli bis a Firenze. Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti.
1: Ciao Ernesto. Allora, due grandi temi,
2: oggi ne
1: due grandi temi di oggi. Partiamo da quello che, insomma, le notizie, sono indicazioni su Grosso, sono fortissime, non rappresentano una clamorosa novità. Ti chiedo la tua valutazione su Grosso, la tua valutazione su questo tipo di scelta, la tua valutazione che almeno fino a un'ora fa a Vanoli ancora non è stato detto niente.
8: Ma su quest'ultima parte rispetto a Vanoli mi sembra che il calcio di oggi vada un po' così, si fanno grandi discorsi alle telecamere di ringraziamenti eccetera, poi quando si tratta, come dire, di andare in soldoni nel rispetto delle cose, poi si va a seconda di quelle che sono le convenienze. Quindi in questo caso conveniva tenere Vanoli a bagnomaria un po', perché bisognava capire se invece che a Grosso si poteva arrivare ad altro, e quindi questo è stato fatto. Sulla questione, sulla scelta di Grosso, è una scelta, direi, ormai che avevamo capito che andavamo a parare lì. Non è una scelta di rilancio, voglio dire, clamorosa dopo una stagione come questa. È una scelta, direi, piuttosto in linea con la gestione commisso, dove ad eccezione di Pioli si è sempre scelto allenatori diciamo giovani, in crescita, no?
1: Emergenti.
8: Per quanto Grosso non è che è di primo pelo a fare allenatore, però non è nemmeno un allenatore, possiamo definirlo esperto, quindi sicura è alla sua prima panchina di club più importante importante, almeno per quanto riguarda il nome, ecco. E quindi mi sembra si torni un po', ecco, in questa, in quest'ottica qui, che non per forza è sbagliata, anzi poi in passato ha portato anche con Italiano, penso, ma lo stesso Palladino, che continua a essere quello che nella era Commisso non solo ha fatto più punti, ma è riuscito a varcare la soglia, a superare la soglia del settimo posto e a finire sesto, che è stato l'unico caso in 7 anni di gestione Commisso. Quindi si riparte così e niente, a questo punto vedremo,
1: sempre, vedremo quanto... sempre su grosso, Ernesto, perché te sei uno dei giornalisti che si intendono di pallone, perché hanno una competenza specifica. Allora ti chiedo, ovviamente non è che te hai passato l'annata a seguire il Sassuolo, però ti chiedo, così, per quello che è la tua indicazione, quello che hai raccolto, che hai colto, che cosa ti piace di quello che potrebbe essere l'idea di calcio che Vanoli, che Grosso potrebbe portare a Firenze?
8: Ma è un'idea di calcio, diciamo, più moderna forse rispetto a quella di Vanoli, più improntata al pressing, all'attacco, quindi più vicina, se vogliamo, a quello che era all'inizio Italiano, no? Comunque sì, ci portò a una Fiorentina un po' più offensiva, più sbarazzina sotto questi aspetti. Mi sembra che vada molto sulle fasce e quindi credo che ci sarà bisogno, siccome è un...
1: lì per ora siamo quasi a zero,
8: direi toglierei quasi, ma non solo davanti, anche dietro,
2: perché sì, però torna Sottil,
8: sì, appunto, anche per quanto
2: è un esterno puro,
8: e come?
2: È un esterno,
1: lascia
2: puro,
1: aspetta,
8: sì, o vincerà Mianzo,
1: no, ma lascia aperto,
8: no ragazzi, può... no, se no veramente il giorno della marmotta,
1: no dai, cioè, ti può provocare, dai,
8: se... ah, ecco, mi trovo,
1: dai, ti vuol provocare,
8: e ci riesce anche, ma anche i terzini, dico, voglio dire, se Dodò, come sembra, andrà via, se Gosens, credo che c'è, cioè Parisi, che poi tra l'altro Parisi ha fatto meglio quando era avanti, quindi insomma è tutta la parte delle fasce è da sistemare, però di sicuro Grosso è uno che sulle fasce ci va, ci gioca. Ho visto che tra le ipotesi c'è anche quella di aver così messo sott'occhio anche Laurenti, e insomma, quello è un buon giocatore, magari, visto quello che abbiamo avuto ultimamente, non sarebbe male, però è chiaro che la Fiorentina, insomma, dovrà adesso adattarsi a quelle che sono il modo di giocare di Grosso, che comunque non mi sembra un integralista, ecco, quindi è un allenatore che comunque ha lavorato già con Paratici, e quindi c'è sintonia, è un allenatore a cui Paratici potrà anche consigliare senza che si offenda, con allenatori diversi,
2: la famosa disponibilità al confronto, e sollevò un po' di discussioni, però io anzi me l'auguro che direttore sportivo, allenatore, come dire, la costruiscano insieme la squadra,
8: sì,
2: perché
8: poi,
2: anche questo,
8: me, poi le scelte deve farla, di campo deve fare l'allenatore,
2: sì sì, in dubbio, insomma. Però storicamente non è che gli allenatori fossero troppo ascoltati, forse Palladino è stato il più ascoltato,
1: Palladino si era messo un po' di traverso,
2: Palladino sapeva farsi accontentare,
1: te lo ricordi quando in Inghilterra diceva voglio il portiere, arrivò De Gea, e poi voleva Gosens
2: a gennaio ha voluto Pablo Mari, in tutti i modi voleva Pablo Mari, si è messo, si è preso Pablo
1: un pochino
2: Mari.
1: Più puntato, temo sotto questo punto di vista che Grosso sarà più Grosso si consegna a Paratici, dai Ernesto, ma è anche comprensibile, cioè non ci trovo niente di strano in questo,
8: come Montella si affidò a Predema,
1: certo,
8: no?
1: Anche loro era figlio di quella realtà.
8: Ora, Montella era, diciamo, aveva meno esperienza, Grosso ne ha di più, ha già fatto più campionati, quindi può sicuramente, insomma, avere più voce in capitolo, però è chiaro che è una scelta che va nell'idea, appunto, che la squadra, la costruzione della squadra seguirà anche delle logiche societarie, ecco.
1: Senti, oggi abbiamo ricevuto in mattinata questo comunicato del centro coordinamento Viola Club, lo ricordo, rappresenta una montagna di club.
2: Grazie, mi sembra si sia scritto quanti sono.
1: Trovo anche curioso che poi io sono più vecchio di tutti voi. Io ho sempre vissuto l'anima del centro ordinamento
2: 152 come, Viola
1: certo, c'è come l'anima più
0: moderata,
1: diplomatica.
2: Sì.
1: Uso un termine che non vuole essere offensivo, un po' democristiana.
0: Sì, certo.
1: La quella che quando si muove dai miei tempi, quando si muoveva il centro ordinamento era finito tutto, perché era il passaggio in cui la parte più dialogante del tifo diceva basta. Ecco, in questo momento il centro ordinamento ha scavalcato a sinistra la curva
2: stamattina. Ecco. Tanto sono amici, li cito, a Lady Radio ho sentito un paragone straordinario, un po' come la Confindustria del calcio che si è un po' rivoltata, dei tifosi, si è un po' rivoltata rispetto al sindacato che invece è rimasto più
1: che
2: sulla
1: ne pensi,
2: squadra.
0: È così, è indubbiamente così, quando siamo un po' un paradosso, ma fa parte di un panorama del tifo che è un po' cambiato,
1: sì.
0: È un po' cambiato, ma è un po' cambiato anche dai tempi della Valle, perché ai tempi della Valle la curva era molto ostile, molto pronta a prendere posizioni forti nei confronti della società. Sono andati in via Tornabuoni a fare una mezza, no?
1: Certo.
0: Per l'ultimo anno della Valle, considerando, se oggi guardiamo i risultati della Valle, i risultati di Commisso, li mettiamo a confronto in modo assolutamente oggettivo, prendendo i punti, prendendo le posizioni, non c'è proprio paragone, cioè non c'è proprio confronto. Cioè quegli anni lì la Fiorentina era sesta assoluta per punti conquistati. Oggi siamo ottavi, certo, a pari merito, certo, col Bologna. Quindi non c'è confronto, c'è poco da fare. Però diciamo l'atteggiamento nei confronti di Commisso è molto più leggero. Invece hai ragione, la parte del centro di coordinamento che già aveva, infatti loro stessi nel comunicato richiamano,
2: sì,
0: alla lettera, no? che avevano scritto qualche mese fa, e non mi sembra siano cambiati i toni nei confronti della società, anzi sono ribaditi come un qualcosa, insomma.
1: Ecco, ci tengo a chiarire una cosa, poi naturalmente scusami se ti ho interrotto Ernesto,
0: no,
1: io conosco molto bene il presidente Filippo Pucci. Ciò che è uscito, questo comunicato, questo stato d'animo, questa manifestazione di delusione per certi versi, non è una decisione verticistica, cioè è frutto di
0: un malessere,
1: vorrei dire quasi un referendum,
2: un punto di vista
1: che lui ha voluto fare
2: club,
1: con, ecco, il mondo dei club, che lo ripeto è in Firenze, in Toscana, in ogni angolo d'Italia, anche nel mondo. Questo lo dico perché il malessere è profondo, cioè non è un malessere di pancia
2: e
1: che nasce da una partita sbagliata.
2: Ernesto lo sa bene perché se ne parla tanto io e lui, e non è solo quella che si sente magari nelle note audio, nelle radio o si legge sui social.
1: No.
2: Poi c'è tutto un popolo che addirittura non si esprime perché magari alle radio,
0: ragazzi,
2: non chiama, sul social non scrive.
1: Loro sono quelli.
2: Ed è per quello che diciamo devono dire qualcosa, non per far contenti noi e così abbiamo due ore di diretta. Tanto si fa uguale, lo dico a chi ogni tanto ce lo scrive.
0: Ma la posizione del centro di coordinamento è una posizione, tra l'altro, anche molto equilibrata, cioè non è una posizione, voglio dire, in cui ci sono offese o quanto.
1: No, ci mangiato.
0: ci sono, c'è, cioè, una posizione di come dire, insomma, in cui si chiede ma dove si sta andando? Ma se uno va a comprare il pane la mattina e parla di Fiorentina, sono le stesse cose.
1: Sì,
0: arrivano,
1: sì,
0: le stesse domande.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È così. Settimane a me mi sono state fatte queste domande quando vado in giro alle sigarette, cioè voglio dire, no, è la normalità a Firenze. E io spero che la società queste cose le annusi e le sappia, ecco, che oltre il Viola Park siano andati e abbiano capito che questa stagione disgraziata non può essere
8: così messa da parte come uno strano e brutto incubo, ma è la conclusione ed è un qualcosa di più profondo nel rapporto fra i tifosi, e la Fiorentina e la società. Poi dopo sappiamo tutti che le cose non sono uguali a prima, che cambiano, che le società si evolvono, che i presidenti non sono più presenti, che ci sono sempre più manager. Guardate quello che sta succedendo a Milano, solo quest'anno abbiamo avuto i tifosi della Lazio che non vanno più allo stadio, quelli del Milan che adesso minacciano di non fare gli abbonamenti, cioè,
1: il Torino, quelli del Torino che sono in rivolta permanente.
8: Ecco, appunto, tra l'altro il Torino, se poi andiamo a vedere lo storico di punti degli ultimi 7 anni, in media ha fatto 6-7 punti in meno della Fiorentina. No,
2: Torino è sanguinoso il bilancio.
8: Giusto per dar l'idea.
2: Cioè, sanguinoso.
8: Quindi non è una cosa soltanto fiorentina, è una cosa diffusa, non c'è più quel tipo di società così presente con il proprietario, forse c'è a Napoli, appunto, infatti vincono gli scudetti, guarda un po'.
1: Non a caso.
8: Appunto. Però non e quindi c'è un po' di smarrimento, no? Perché poi quando le cose vanno bene, ok, quando le cose non vanno bene, con chi ti riferisci? A chi ti riferisci? Quali sono chi sono i responsabili? La logica vorrebbe che siano i manager, no? Però non sempre poi si fanno da parte.
2: Peraltro Ernesto, penso,
8: guarda,
2: voce alta,
1: esatto,
8: voglio dire,
1: esatto.
2: Se vanno in America,
8: è rimasto lui.
2: Se vanno in America anche Ferrari e Paratici, qualche riferimento un po' più diretto in questo momento lo necessitano, o sbaglio?
8: No, assolutamente non necessitano.
2: Cioè, qui non è solo la piazza, evidentemente
8: c'è necessità di questo. Ma questo non vuol dire che poi dopo le cose vadano così, perché poi appunto questi tipi di società ormai sono interessati ad altro,
2: sì.
8: Cioè non soltanto l'aspetto sportivo e viene per ultimo, o comunque insomma viene fino a quando porta profitto. Non so se ci siamo
1: capiti. No, è chiarissimo. E
8: bisogna,
1: guarda,
8: capire questa cosa qui tutti quanti, per noi è i primi a doverlo capire ed è difficile da accettare, perché noi guardiamo l'aspetto sportivo e basta.
1: È vero.
8: Ma società guardano altro. Se avete letto l'intervista al presidente del Como,
1: sì,
8: di qualche mese fa, mi pare, alla Gazzetta, e diceva esattamente questo. Cioè, diceva, ma per noi, a parte che dello stadio a loro gliene frega nulla, ma gliene interessa invece dell'aspetto immobiliare su tutto il lago di Como.
1: Certo. Hanno comprato anche l'acqua.
8: Poi dopo il calcio, se va bene, se arrivi in Champions, in Europa League, va bene lo stesso. Dice, per noi va bene lo stesso. Perché il nostro punto è un altro. La Fiorentina aveva le strutture da fare, cioè della parte l'ha fatto. Gli interessi sono altri.
1: Non c'è dubbio.
2: Sì, detto, e comunque gli è riuscito bene lo stesso, anche fa pallone.
1: E ti dico un'altra cosa, ma questa è una sensazione, però vorrei il tuo parere, Ernesto. Allora, io credo che se facciamo un sondaggio tra i nostri ascoltatori sul gradimento di Grosso, siamo una roba quasi imbarazzante. L'abbiamo fatto anche a RTV 38, lì addirittura è arrivato al 3%. Io penso che questa freddezza, usiamo, è perché c'è malessere nei confronti della società. Cioè, oggi è talmente... ora dico una parola, siamo in fascia protetta, almeno sia, sono talmente sfavati in tanti che non gliene importa più niente. Grosso non li accende perché la società non li accende, cioè è tutto un mondo che in questo momento dovrebbe capire che se Paratici, che l'Ureo oggi non rimette una strada, deve rindirizzare la strada. Poi quando è indirizzata la strada, se la strada è giusta, anche Grosso andrà bene, almeno fino all'inizio,
2: sì,
1: perché
2: certo.
1: Poi io l'ho detto, viva Grosso, perché poi saremo tutti, ma è questo senso di grande incertezza a cui Ernesto non si sa cosa vogliono fare.
8: O comunque io credo che ce lo dovremo portare avanti per un po', resta fino a quando non vedremo la costruzione della prossima squadra, perché comunque poi si può fare tante parole, ma poi sono i fatti, no? È il mercato che ti dirà la Fiorentina dove
2: è
8: qual
2: vero.
8: È la strada,
2: però Ernesto
8: prenderà.
2: Stavo pensando
8: quante
2: che
8: decisioni dovrà fare,
1: no, anche soprattutto quattro, diciamolo, perché ho fatto questo riferimento prima. È chiaro che se te vai a prendere dei talenti in prestito, è un conto.
8: Ma certo.
1: Se vai a prendere, come ha fatto il Como, a botte di 22-23 milioni di giocatori, poi quelli sono tuoi. Ma certo. Questo per te, per tamponare, puoi scegliere la formula del prestito.
8: Ma scusate, su Baturina c'era la Fiorentina 2 anni fa.
1: Ma noi soffrì 10 milioni. Che soffrì? 10 milioni e 2 gita di una parte.
8: È in quello che dici tu, no? Se vuoi andare, non è che non c'eri arrivato, c'eri arrivato sul giocatore. Poi hai scelto di non prenderlo e di spendere i soldi per i prestiti o per altre cose.
1: Esatto.
8: Ma c'eri arrivato sopra. Quella è una scelta di filosofia lì.
1: Certo, sei prima del Como ci arrivi, benedetti Dio.
8: Insomma, ancora non so quanto.
1: No, ma faccio come per dire nel valore anche di
8: impatto. Il giocatore preferisce andare a Como adesso.
1: Ora sicuramente, vorrei vedere, ma fa la Champions, guadagna una
8: montagna. Con Fabregas a far la Champions.
1: Va bene, come sempre un grande piacere. Grazie Ernesto.
2: Ciao
1: Ernesto.
8: Ciao.
2: Grazie, grazie. E va bene, insomma, direi che abbiamo esaurito dettagliatamente l'argomento, valanga di messaggi, anche di note audio, per cui non rubo altri secondi preziosi. Fine della prima ora, tra poco un'altra ora insieme.
1: Ora inizia la culturale, no?
2: E sentiamo, diamo principi ai culturali.
1: Fine della ricreativa, ora inizia la culturale.
2: Via con i culturali.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, sono qui. Allora, volevo dire questo: quando si ricorre all'artificio lessicale, per cui si dice che un allenatore che cambia squadra si porta dietro dei giocatori, secondo me questo aspetto nasconde una debolezza a monte, cioè un direttore sportivo che non ha le idee chiare e non sa dove andare a agire, perché di norma è la società nella veste del direttore sportivo che consulta l'allenatore per la tipologia di giocatori e poi per i nomi ci pensa lui, e l'allenatore deve dire portami la prima scelta, se tu puoi la seconda scelta, però non deve andare oltre lì. Quindi un allenatore che si porta dietro i giocatori è una debolezza del direttore sportivo, cioè.
3: Grazie Vanoli, grazie tante, ma di essere andato via.
4: Nessuno in Italia può prendere Ken, l'unica opzione è quella estera, c'è poco da fare. Io sinceramente lo manderei via veramente a pedate, perché io non lo voglio più vedere, nonostante riconosca le qualità del calciatore, però altre qualità non gliele riconosco. Per quanto riguarda il contratto di Grosso e eventuali penali, visto che è sotto contratto, questo discorso vale anche per Paratici, perché voi due o anche altri di voi è inutile dire ma Paratici ha detto che rimane, ma Paratici lavora per la Fiorentina.
5: Oh, io però
4: questo
5: un
4: discorso vale anche perché se in Milan, la Roma o altre squadre portano il lesso e dicono di rompere il contratto, Paratici se ne va.
6: E poi l'unica domanda da farsi secondo me è, allora, 5-6 allenatori gli hanno detto di no, ma perché gli hanno detto di no? Perché io sono convinto che voi continuate a dire che Sarri sarebbe venuto a scatola chiusa. Sarri, se andavano a parlarci, gli diceva, signori, a me mi serve 4 esterni, mi serve un centravanti. E loro gli hanno detto, noi 4 esterni un Sarri, e allora per quello non è venuto Sarri.
7: Volevo riprendere il discorso con i Calamai di Dovellini. Io Luca non ho criticato i Dovellini, bisogna che tu lo riascolti bene il vocale però, eh. Io ho detto che se il Dovellini è stato mandato via dalla Fiorentina, vuol dire che probabilmente per loro non era all'altezza, se no l'avrebbero tenuto. Mentre te tu hai detto invece che lui è stato mandato via perché era troppo fiorentino, capisci che il tuo discorso non regge. Poi tu mi dici che competenze ho io ho le solite tue competenze, Luca, di quelle che te tutti i giorni tu critichi qualsiasi cosa della Fiorentina, che Pradek non va bene, che quell'altro non va bene, che quell'altro va cambiato, nonostante tu abbia giocato a pallacanestro.
8: Buon pomeriggio, vedi Luca, quando l'altra volta ti sei offeso e risentito perché Francesco, insomma, un radioascoltatore dubitava sul lavoro di Dovellini, visto che l'hanno fatto fuori dalla Fiorentina, adesso te hai detto che Paratici è l'unica figura credibile in questa Fiorentina, quindi siamo messi proprio male noi a presidenza, cioè si fa proprio schifo, perché se dici che Paratici è l'unica figura credibile, vuol dire che gli altri non sono credibili, sono tutti dei farfaralloni, come, dimmelo te, come mettite l'aggettivo Ale,
9: ciao ragazzi, ciao a tutti, so che è già troppo presto, so che sto mettendo le mani avanti, spero di essere smentito. Calma. Ma sono già profondamente deluso da Paratici. Sono veramente veramente deluso dalla scelta dell'allenatore, non pensavo a questo punto, non mi cambia nulla fra Panoli e Grosso, nessuno alla spinta a dire oh che bello, un nuovo inizio, no, nessuno, è veramente veramente veramente demoralizzante.
10: C'è di tutto nel treno dei messaggi, tanti punti di vista, giustamente, anche tra loro opposti, 348-7513-933 e 3925-727-775.
11: Allora, come gioca Grosso? L'abbiamo detto. Pensi che ci possano essere varianti? Perché
10: giocare
11: con centrocampo a 3 o a 2 è diverso, perché vedi, riprendendo quello che diceva Niccolò, che secondo lui resterà Fabian, sicuramente resta Brescianini, sicuramente resta Andur, sicuramente resta Fagioli, Mandragora non lo so, perché se giochi a 2 allora devi mettere, devi prendere il grande guerriero di fisico, di potenza, il Coné della Roma, questi qua, questi che fanno reparto, come si può dire, da solo, e accanto gli metto la qualità di Fagioli, Amrabat, vorrei meglio di Amrabat, ma insomma, per capirsi, no? Se fai il centrocampo, però con questa logica spariscono tutte le nostre mezzali da corsa, perché dove lo metti Brescianini a quel punto? Dove lo metti Indurre? Solo Fabian può fare il trequartista alto. Guardate, non è una scelta facile.
0: C'è un aspetto che vedo evidenzia Andrea nel pezzo che ha fatto su Firenze Viola, anche per raccontarlo, questa ricerca continua di recuperare velocemente il possesso e attaccare gli spazi. In quello Indurre lì in mezzo può essere l'uomo giusto,
11: sì,
0: nel provare, no, a riattaccare quando hanno
11: palla. Ma te
0: immagini
11: ancora Fagioli resista nella Fiorentina il prossimo anno?
0: Per forza. Comunque 4-3-3 un vertice basso ce l'hai. 4-2-3-1, uno dei due deve avere i piedi buoni, famoso
11: però,
0: veloso,
11: però poi serve il leader, serve
0: dopodiché
11: il guerriero, no?
0: uno di qualità sulla carta, un po' più pronto, passatemi in termini, rispetto a quelli che hai ora in rosa, non guasterebbe, ma credo che a centrocampo qualcosa
11: bisogna fare sicuramente. No, è molto curioso vedere quale sarà il percorso e l'evoluzione tattica. Mi pare di capire che quello ci aveva detto Niccolò sul fatto che così come idea non c'era la volontà di cambiare per esempio i due difensori centrali. Mi pare di capire che i primi passi portano in quella direzione, no?
0: Con Grosso
11: resta Pongracic, resta Ranieri, resta Comuzzo,
0: sì.
11: Quindi ne serve un quarto,
0: non
11: vero,
0: non avresti assoluto bisogno dei quinti di centrocampo, perché 3-5-2 che
11: bisogno.
0: Era la famosa idea originaria, non
11: sarà divertente
0: bisogno.
11: Per me
0: ti ripeto che secondo me 4-3-3 con la voglia di creare ampiezza ti ci voglio gli esterni, sì, ma di ruolo, cioè non Gudmundsson adattato esterno. Ora Parisi è adattato, ha dato grandi risposte, però ti ci vogliono proprio gli esterni,
11: sì,
0: puri.
11: E poi ci giochiamo
0: con Ron sulla,
11: bravo,
0: linea.
11: E poi ci giochiamo molto sul centravanti, ragazzi, inutile decidere.
0: E poi l'anno scorso ne avevi uno che ti ha fatto in tutto 25 gol tra campionato, sì, conferenza e nazionale, e quest'anno solo in campionato ne ha fatti 8. Chiaro che ruota tutto intorno a quello. Emblematico l'intervento dell'ascoltatore, perché non so quanti poi difensori abbia oggi nella tifoseria Ken, cioè
11: pochi.
0: Quello è un intervento che secondo me rappresenta bene un po' il rapporto,
11: pochi.
0: D'altronde insomma direi che non ha fatto nulla per coltivare,
11: tra l'altro lo dico senza avere informazioni dirette, però vox populi di quelli che insomma possono essere vicini anche al mondo di Ken mi raccontano che è cambiato molto l'umore di Ken di un anno fa con quello di oggi, ecco.
0: Cioè,
11: un anno fa lui voleva restare, se non fossero arrivate quelle due o tre squadre lui voleva restare. Quest'anno è meno convinto che sia ancora giusta Firenze come suo futuro. Questi sono passaggi importanti e su questo, ragazzi, ci vorrà pazienza, ricordatevi, perché questo non vi dimenticate che è l'anno del mondiale, che fino a quando c'è il mondiale si fa poco per non dire quasi niente, quindi se ne parla il 20 di luglio, 18-20 di luglio, quindi staremo a vedere. Però intanto proviamo a scoprire Grosso, sempre più Grosso.
0: Sì, fra l'altro con l'opportunità anche di parlare di Fiorentina, perché siamo andati a disturbare un ex Viola che suo malgrado però il Sassuolo di Fabio Grosso lo ha seguito da vicino, perché Alessandro Pierini, ovviamente ricorderete in maglia Viola, però l'avventura del figlio Nicolas nel Sassuolo di Fabio Grosso l'ha seguita. E come, Alessandro, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E io
11: tra l'altro lo immagino,
0: vai.
11: Lui sta entrando dentro il suo campionato, perché lo ricordo che Alessandro ha una struttura fantastica sul lungomare di Viareggio, dove c'è sempre la gente, Fanatic, vero si chiama se non sbaglio?
5: Fanatico.
11: Fanatico, posto fantastico. fantastico, lo dico. E quindi ora fra un po' beccalo oggi, perché poi te lo garantisco, tra un po' non lo becchi più. Allora, caro Alessandro.
0: Ma infatti ieri a cercare, no, un po' nella storia di Grosso nel Sassuolo, e poi mi sono imbattuto in Nicolas, che intanto diciamo è tornato a Genova, giusto Alessandro, alla Sampdoria, tuo figlio.
5: Ah, lui ha finito la stagione in prestito alla Sampdoria, è andato a gennaio, è di proprietà del Sassuolo, adesso sarà da capire cosa succederà.
11: Senti, dai, immagino.
5: Ha un diritto di riscatto.
11: È bravo, guardate, il figlio, cioè, è tale padre, tale figlio, ecco. Più bravo di te?
5: Tecnicamente sicuramente.
11: Lo so, male.
5: Ma altre caratteristiche. Altre caratteristiche, attaccante, poi già calcia bene di destra e di sinistro, è rapido, è. Altre caratteristiche.
11: Senti, prima di andarti a chiedere di Grosso, Alessandro, ti avrei dato un'occhiata, immagino, da buon babbo, che indicazione hai ricavato da Martinelli, che mi sembra abbia fatto molto alla bene Samp. Alla Samp,
5: ma ha fatto veramente un'ottima stagione, diciamo che chiaramente per la giovane età si notava un pochino di insicurezza magari nel gioco con i piedi, probabilmente dovrà migliorare un po' nelle uscite, però tra i pali è veramente, veramente forte. Poi con il passare delle giornate ha acquistato sicurezza, ma è quello che un po' non succede praticamente quasi mai nel campionato italiano, dà la possibilità
11: a un giovane
5: potenziale che hanno potenziale di giocare, di sbagliare anche, però sono il futuro questi ragazzi. Il problema è che quasi nessuno ha il coraggio di buttarli dentro, e il calcio italiano è messo così anche per questo.
11: Non c'è dubbio. Allora, Alessandro Pierini è perfetto per parlarci di Grosso, anche perché lui lo conosce benissimo, Firenze. Quindi, perché allora il valore di Grosso come preparazione mi sembra riconosciuto da un po' da tutti, e questo è un ottimo punto di partenza. Quello che può essere un dubbio, Alessandro, è il fatto che lui non se riuscirà a calarsi in una realtà, quella di Firenze, che è, vorrei dire, l'esatto opposto della pace totale che un allenatore trova lavorando a Sassuolo.
5: Ma sicuramente l'ambiente è totalmente diverso. Cioè, Firenze è una piazza molto esigente, giustamente la città, la tifoseria, la piazza esige un po' comunque campionati sicuramente migliori di quelli che si sono pensato l'ultimo anno, quindi rispetto a Sassuolo è chiaramente tutt'altra cosa, saper gestire tutto questo che c'è al di fuori di quello che è proprio dentro lo spogliatoio sicuramente è qualcosa che un allenatore deve avere nel proprio bagaglio. Probabilmente Grosso da questo punto di vista non è abituato, comunque ha sempre allenato in piazze relativamente più semplici, e dal punto di vista delle idee calcistiche credo che alla fine parlino un po' di risultati. In Serie B ha fatto ottime stagioni, questa stagione col Sassuolo credo che abbia fatto una buonissima stagione, e ripeto, poi gestire quello che è all'intorno, l'esigenza di una società, di una piazza come quella di Firenze dopo una stagione travagliata come questa, quindi dove ci si aspetta da parte della società, da parte del direttore sportivo, da parte dell'allenatore, dei calciatori una stagione completamente diversa, è una cosa sicuramente non semplice, no?
11: Certo. Senti, sai che c'è l'abitudine a dividere un po' gli allenatori in giochisti e italianisti,
0: risultatisti,
11: insomma, quelli.
0: Stavo Fabregas, l'ultimo.
11: Ecco, Grosso, io non così non lo conosco bene come allenatore, ho visto un po', ma non tantissimo. Io faticherei un po' a collocarlo, ecco, perché secondo me lo trovo un punto quasi di compromesso, però te lo conosci meglio, l'hai seguito un po' di più, che fa parte di uno di questi due gruppi di pensiero?
5: No, no, hai perfettamente ragione. È un allenatore che non nemmeno io riuscirei a collocarlo in uno di queste due correnti di calcio. Credo che sia un allenatore moderno, un allenatore che comunque si adatta anche magari al giocatore a disposizione, però non ha un filone di pensiero ben definito, secondo me.
0: Ma io a osservare un po' anche le cronache, mi viene da pensare innanzitutto sul mercato serviranno esterni di gamba, di profondità. Cioè è uno che sulle ali ci punta molto, giusto?
11: Lui nasce poi in quel ruolo, ragazzi.
5: Sì, vabbè, lui il suo credo calcistico è 4-3-3, quindi difesa 4, attaccanti esterni bravi nell'uno contro uno, che allo stesso tempo sappiano anche fare gol. E diciamo che questo è il suo credo calcistico, quindi immagino che nel caso dovesse approdare a Firenze le indicazioni sue saranno quelle, giocatori che possano avere certe determinate caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti esterni, i due terzini chiaramente di tutto campo, quindi certo, che sappiano comunque fare fasi, certo, che sappiano anche arrivare bene e con qualità sul fondo, e un play sicuramente di qualità tecnica superiore, che sta per stare i tempi del gioco, e le due racchette di centrocampo, comunque giocatori che sappiano arrivare più bene, certo, senza palla. Questo credo un po' siano un po' le caratteristiche dei giocatori che dovesse arrivare grosso chiederà la società.
11: Certo, certo. Senti Alessandro, ti sfrutto quella che è stata un po' la tua storia calcistica, perché la Fiorentina per quanto riguarda la difesa sembra orientata a dare fiducia a Pongracic e Ranieri, e quindi ti chiedo un tuo parere su questi due giocatori, ti chiedo però anche una tua riflessione su quello che è stato un po' uno dei casi di quest'anno, cioè questo ragazzo di grande talento che è Comuzzo, che un po' l'abbiamo perso, ti dico la verità. Comuzzo che io immagino vedrete titolare con la nazionale di Baldini nelle due amichevole nazionale maggiore, che Baldini ci crede a palla. Che si fa con un giovane che è così in difficoltà? Si dà ancora fiducia o si manda a giocare? E chiudo con Rugani, che la Fiorentina non ha voluto far giocare per avere l'obbligo del riscatto, ma che alla fine mi sembra sia un po' sospeso a divinis.
5: Ma allora, per quanto riguarda Comuzzo, io credo che sia un ragazzo da tenere, da considerare che una stagione come quella passata alla Fiorentina era veramente difficile poter far bene, perché comunque giocatori magari ben più affermati, con ben più esperienza di Comuzzo, e parlo non soltanto nei difensori, ma certo, anche poi campisti, nei campisti, hanno fatto fatica. Quindi un ragazzo che magari pecca anche un pochettino di esperienza si trova un po' travolto da una situazione difficile. Parlo per lui, parlo per Fazzini, parlo per tanti giocatori che secondo me hanno potenziale, che però in questa stagione hanno faticato probabilmente più degli altri, proprio perché magari non riescono a gestire certe situazioni. Però io sicuramente è un ragazzo che terrei. E per quanto riguarda Pongracic e
11: Ranieri,
5: ma sicuramente sono giocatori che anche loro in questa stagione fortunata hanno avuto degli alti e bassi, però sono giocatori comunque che innanzitutto hanno dimostrato di tenere molto alla maglia, alla città, e quindi questo dà sempre qualcosa in più. È chiaro che poi il fatto di mercato, secondo me lì qualcosa da fare c'è sicuramente, insomma.
11: Sì, questa... Rugani era arrivato al mercato di gennaio come il salvatore della patria, perché in difesa avevamo dei grandi problemi. Poi fortunatamente invece Ranieri si è ripreso il ruolo e Rugani sostanzialmente non ha giocato mai. È chiaro che, voglio dire, la Fiorentina poteva riscattarlo per 2 milioni, cioè praticamente niente, però sembra un po' nella seconda fase della sua carriera,
0: perché poi non è nemmeno che va a risparmiare, se non lo riscatti, che risparmi 1 milione.
5: Ma io sinceramente, con tutto rispetto, però punterei su altri profili, io credo che un po' per l'età, un po' perché comunque effettivamente non ha giocato tantissimo anche prima di arrivare a Firenze, e credo che la società dovrebbe puntare su altri profili.
0: E invece, Alessandro, ti aspettavi che alla fine Vanoli la strappasse, una conferma? Perché comunque il girone di ritorno a Firenze è stato importante, ed è un'ipotesi che in casa Viola c'è stata, quella di confermarlo.
5: Allora, il calcio è veramente strano, perché comunque si chiedono agli allenatori i risultati, perché comunque fondamentalmente certo, si chiede quello, e quando un allenatore li ottiene, poi dopo si chiedono anche i però, no? Ma la squadra non giocava bene.
11: Però
5: ma
11: sì, c'è però. No.
5: E allora, chiaramente queste sono valutazioni che io faccio da fuori, però io credo che Paolo si sarebbe meritato, strameritato la conferma per quello che ha dimostrato, per come ha preso la squadra, per dove l'ha presa, per l'ambiente che c'era dentro e fuori. Ha dovuto mettere tempo, perché non è che arrivi in una situazione e dopo una settimana, dopo due settimane risolvi i problemi. Devi capire, devi entrare dentro, devi conoscere bene la mentalità dei calciatori, i problemi che ci sono in quel momento, e io credo che anche da questo punto di vista sia stato encomiabile. Penso che i numeri parlino da sole, però è chiaro che poi è cambiato anche a livello societario, c'è un direttore sportivo nuovo che avrà le sue idee, quindi ripeto, se dovessero parlare i numeri, Paolo credo si meriterebbe ampiamente la conferma. Dico anche che a Firenze ultimamente con gli allenatori la piazza non è molto, non si azzecca molto, perché sì, l'italiano è stato mandato via e sembrava quello delle tre sconfitte, delle tre finali perse e poi il super impianto. Palladino lo stesso, speriamo che non succeda anche per Paolo Vanoni, insomma. Sì. Io capisco la frustrazione della piazza, la frustrazione della tifoseria, però poi bisogna anche ragionare a mente fredda e capire poi effettivamente il lavoro che ha svolto un allenatore.
11: No, infatti, ma guarda, facevo prima questa riflessione su Grosso, che non accende, Alessandro, te lo dico francamente, ma se Paratici lo ha scelto, cioè qui o noi accettiamo il principio e Paratici è bravo, e ragazzi,
0: ci affidiamo a lui.
11: Non si può negare che nel quello che è la valutazione complessiva Paratici è uno bravo. Allora, se è bravo dobbiamo fidarci delle sue scelte, perché altrimenti, se no è veramente, e dare anche un po' di fiducia, perché non può bastare un risultato negativo, perché qui sennò, ragazzi, ogni allenatore poi non ci vengono più, perché diventa un grande problema.
5: Ma poi è quello che hai detto tu, non accende Grosso, ecco, la paura è quella che un inizio di stagione magari non buon possa poi dopo far saltare tutti gli allarmi e quant'altro, ecco. Quindi io credo che se arriverà Grosso, chiaramente la società dovrà dargli fiducia, ampia fiducia, e la piazza dovrà avere un po' quella pazienza che non sempre ha avuto per far lavorare un allenatore comunque che ha dimostrato che può far bene, e che magari con scelte di mercato azzeccate possa fare una stagione importante.
11: Alessandro, l'ultimo minuto prima di salutarti e restituirti al tuo splendido fanatico, Ken. Io penso sarebbe stata una bella battaglia, te contro Ken, sarebbe scintille dalla prima all'ultimo minuto. Ken è tante cose, il capocannoniere della nazionale, per poco ci porta da solo ai mondiali, poi questo problema alla tibia eterno, non tutto che accende a livello di comportamento, chiaro che poi esistono anche
0: tanti
11: questi giocatori, esistono anche questi giocatori che non puoi prendere solo quello che ti piace, se li vuoi devi fare il pacchetto completo. Io dico solo, prima di rinunciare a Ken non è facile trovarne uno più forte però di Ken, però questo è il mio parere.
5: No, hai detto proprio l'ultima frase, è stata proprio azzeccata. Se do via Ken ti prendo, perché la realtà è questa. Quest'anno se escludiamo l'Inter, gli attaccanti del campionato italiano erano il Milan aveva Kunku, ha giocato Leao come prima punta,
11: Gimenez nulla, Milan niente,
5: Gimenez, la Juventus tolto Vlahovic,

0: dentro il progetto, però come giocatore secondo me non si discute assolutamente.
1: Bene, grazie, buon lavoro, buona estate e un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Ciao Ale.
2: Grazie, grazie Alessandro Pierini che ci ha
1: comunque
2: permesso.
1: Comunque su Ken c'è un grande dibattito, cioè se ora noi
2: molti addetti ai lavori dicono occhio che
1: cioè se noi ci leviamo dalla pancia, dal pensiero di pancia, no, che gli ultimi due mesi ce l'ha levato dalle mani.
2: Voi, voi.
1: Te no.
2: No, io lo vendo.
1: A te lo vendi.
2: Io lo vendo.
1: Te lo vendi.
2: Io lo vendo e a Paratici, al suo gruppo scout, chiedo di trovare la Sparo Grossa, il nuovo Lautaro, che ditene uno,
1: certo.
2: o il nuovo Lukaku, cioè, poi eventualmente chiedo a Grosso di provare a vedere di fare un lavoro specifico con Piccoli, e in più c'è questo Braschi dalla primavera, non lo so, lo mandiamo a giocare altrove, lo vogliamo vedere, non lo so, ipotizzo,
1: no, forse un annetto lo puoi mandare a giocare, sai, la valutazione Piccoli, puoi anche immaginare, cioè Piccoli è un titolare, un potenziale titolare,
2: cioè da lavorarci, però magari Grosso te lo rivitalizza. Io su Ken ti metto dentro anche il discorso di una squadra che giochi per lui.
1: Certo.
2: Perché Ken ha funzionato, sarà un caso, ma forse no, ha funzionato, ok, d'accordo, un Palladino, ma anche perché c'era una squadra e un gioco votato a far segnare Ken.
1: Aiutami a capire e aiutaci a capire, un 4-3-3 funziona per Ken? Cioè come si deve disegnare, che uomini deve avere il 4-3-3 per far funzionare Ken? Fai degli esempi pratici, esterni d'attacco tipo... per far andare bene, cioè se ti attacco e sanno buttarlo
2: la
1: bene dentro,
2: la cosa più facile che mi viene in mente è Mertens e Caglion.
1: Mertens e Caglion, quindi giocatori che non di cross ma che ti possano buttare dentro anche nella palla.
2: E te lo diceva anche Pierini, chiaramente 4-3-3, esatto, che saltino l'uomo, che arrivino sul fondo a crossare, ma che abbiano anche quella particolarità di sapersi accentrare,
1: io ricordo,
2: e arrivare al tiro.
1: Ricorda, aiutami, perché te l'hai
2: Chiesa,
1: viste tutte.
2: Bernardeschi, sì. Fai te. Potrei anche dirti Conè.
1: Te l'hai viste tutte, alcune non le hai commentate perché c'era, ma le hai viste tutte. Ricordo per esempio un Harrison che dà la palla sulla profondità al taglio di Ken
2: col
1: che
2: Torino
1: poi,
2: boom, e fa gol.
1: Cioè, non parlo di Harrison, però parlo di esterni che abbiano la capacità anche di andare, che lui ama star lì da solo.
2: Grazie a Yuri, Neymar e Messi. Beh. Però vabbè, no, però ha ragione.
1: Certo, cioè giocatori che lo lanciano nel quadro, perché lui quando parte, ragazzi, c'ho la gente che porta dietro tre, aggrappata.
2: Però esatto, però probabilmente Grosso chiede una partecipazione alla manovra un po' diversa, per usare un eufemismo, rispetto a quella che chiedeva Palladino, e non gliela chiedeva, gli diceva fai il riferimento,
1: però,
2: e De Gea lanciava lungo,
1: però non lo vedo Grosso datti tiktok,
2: no, però partecipazione, quel discorso in mezzo al campo di andare a recuperare palla, non è che puoi chiedere solo alle due mezzali,
1: certo,
2: di sfinirsi due polmoni a partita per recuperare palla, bisogna che anche la punta dia mano.
1: Allora, nell'ultima parte vi proporremo una riflessione di Emiliano Viviano, che è stato oggi insieme a noi come tutti i mercoledì uno di noi, è proprio sul tema Grosso, e poi andremo a come si può dire, gettare benzina su questo grande sfida di domani. Andiamo a lottare per uno scudetto, lo scudetto primavera, anche questo non lo vinciamo da una vita. Mi dicono, e sono contentissimo, che la curva Fiesole sarà presente in maniera importante domani per la finale, quindi è bellissimo che questi ragazzi abbiano il tifo della curva Fiesole, ma anche il tifo di tutti quelli che sono i tifosi viola. L'ho detto, domani è la serata perfetta per portare un figlio, un nipote, anche a vedere il Viola Park, a tifare per questi ragazzi, se lo merita. La sfida contro Parma sarà difficile.
2: Raccogliete l'invito della società,
1: raccogliete
2: il nostro invito, andare al Viola Park.
1: Andate, ma noi intanto torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che stai ascoltando, le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma me la cosa mi fa morire dai ridere è che se l'ha detto Paratici è bravissimo a giocare a carte scoperte e fa venire fuori una cosa, poi ne avviene tutta un'altra. Cioè Grosso è venuto fuori 2 mesi fa, guarda caso che ha preso la Fiorentina, Grosso, ecco, poi io faccio il tifo per lui, intanto ho smesso di mettere bocca sull'allenatore l'anno scorso con Pioli.
1: Buongiorno Fidanzi Viola, ma sentite, da un mio parere, da laziale io vi ascolto da anni perché proprio piace il calcio e poi siete simpatici. A me Grosso piace, poi si prova, ragazzi, se non si va si manda via. È stata fatta già la sentenza su Grosso, ma io non credo che Grosso sia più scarso di Vanoli.
2: Buona giornata. A me sinceramente dell'allenatore non me ne frega assolutamente niente, perché il calcio dimostra che le squadre forti in mano anche allenatori mediocri raggiungano risultati. Quindi per me la Fiorentina si giudica alla fine della campagna acquisti. Può venire anche Guardiola, ma se lo fanno giocare a Corranieri e siamo punti a capo.
3: Ma Luca, dal momento in cui tutti quanti, e dico tutti quanti, da tifosi a voi giornalisti, a opinionisti, abbiamo detto che a Firenze è arrivato uno dei top direttori sportivi migliori al mondo e sceglie Grosso, ma i suoi motivi ce l'avrà. Diamogli fiducia, lo ha scelto lui, vediamo che cosa fa e poi dopo al limite dovremo criticare se l'operato anche di Paratici è sbagliato, ma dobbiamo fidarci di quello che sta facendo Paratici. Quindi ben venga Grosso, l'importante è scegliere giocatori giusti nel posto giusto.
4: Sì Luca, però il fatto è che tutti si sbagliano, nessuno è perfetto, però qui c'è sempre una tendenza a, portati chiaramente dal tifo, ad avere poca obiettività nel giudicare l'operato dei vari mercati della Fiorentina. Il problema è quello, il fatto di, tra virgolette, avallare, esaltare qualsiasi giocatore che arriva, ti porta poi a chiedere scusa come ti ha fatto ora. Io me li ricordo ancora Colbani e mi ricorda Cialanci da Antonioni, capito che ti voglio dire?
5: Salve palla al centro, Simone. Allora, io ho fiducia totale in Paratici, quindi se ha preso Grosso ci sarà un motivo che crede meglio e chiaramente perché probabilmente non è arrivato ad altri profili, ma va bene così e tanto alla fine prenderà anche ottimi giocatori. Io sono sempre convinto che la società verrà passata appena avranno la concessione per lo stadio, questo ripeto è un mio pensiero e ripeto, comunque fiducia in Paratici totale.
6: Grande Luca, ce lo devono dire, ma non a me, a voi ce lo devono dire, Taculo, che non te lo dicono mai, perché se no dopo che tu ci viene a raccontare in radio? Oh, si scherza, eh? Buona giornata, forza Viola.
7: Nel frattempo vedo un po' di aggiornamenti anche dalle altre panchine. Italiano è molto vicino all'accordo con De Laurentiis.
8: Ma che succederà lì?
7: Non si sa. Insomma, per un allenatore scarso come Italiano è un buon a nulla arrivare al Napoli, è un bel colpo di fortuna.
8: Sì, ovviamente. Sono molto curioso di vedere quello. E vorrei anche chiarire una cosa. Guardate che almeno per quello ora c'è Tommaso che pilota i messaggi, ma almeno per quello che è il mio mondo, quello dei miei amici, nessuno mi dice Grosso è scarso, Non c'è il crociato scarso, è che volevano qualcosa di più. Questo è. No, lo dico perché non avverto il senso è un bidone, no, è che ti dà la dimensione che sia poco o comunque non quello che magari molti si aspettavano
7: Speravano,
8: quindi non scarso perché non sarebbe giusto questo e naturalmente noi aspettiamo di capire il mercato, ma ve lo ripeto, noi aspettiamo di capire che cos'è l'orientamento, dove la Fiorentina vuol portare questo, quello che ha chiesto il centro di ordinamento. Guardate, non sbagliate, leggete quello che ha scritto il centro di ordinamento e trovate un po' la mia idea.
7: Su Grosso in mattinata un parere importante l'abbiamo raccolto nel corso delle sì. nostre due ore settimanali con Emiliano Viviano, il Chi si compra uno di noi, con Pietro Lazzarini e Andrea Bruno Savelli, e si era già espresso Emiliano anche e soprattutto su De Rossi, che mi pareva essere un po' il suo profilo sì, prediletto, e DDR direi che è come un'opzione tramontata, però ci sentiamo anche il punto di vista di Viviano sul prossimo allenatore della Fiorentina.
9: Innanzitutto ha lavorato molto bene a Sassuolo con tanti giovani, costruendo una squadra forte con un calcio propositivo, offensivo, molto spesso offensivo, offensivo anche in Serie A da neopromosso, e non è semplice. È ovvio che le pressioni, il materiale umano, c'è differenza tra Sassuolo e Firenze, però mi fa ben sperare, perché comunque innanzitutto è un allenatore che ha molta esperienza, è allenato a Lione, cioè nel senso non è l'ultimo arrivato, e penso che sia uno scalino giusto. Ti dico, dal punto di vista della proposta è un allenatore che mi piace, vediamo se è un allenatore maturato rispetto alle sue esperienze in piazze più, diciamo, difficili di Sassuolo, che per me è la Mecca per un allenatore per lavorare a per lavorare bene, perché è una società che lavora bene, ha poca pressione, hanno un reparto scouting, fanno mercato fatto bene anche quest'anno, da Moaremovic a Coné, hanno preso giocatori, ne hanno sbagliati pochi, Barcolà, cioè insomma direi che sono contento, ma ripeto, tutto passa dalle scelte societarie, quindi tutto passa dal lavoro di Paratici, del quale mi fido non ciecamente di più.
8: Mi pare su una cosa siamo quasi tutti d'accordo, no?
7: Che ci fidiamo,
8: siamo tutti nelle mani.
7: Che sì, io continuo a dire speriamo in Paratici. Che per fidarsi, come dire, avresti bisogno di averlo già visto sì. totalmente all'opera, no? L'hai sì, visto all'opera, ma altrove.
8: Sì, però vedi che tutti i ragionamenti
7: però è chiaro,
8: però ci fidiamo
7: No, su quello che diceva Viviano in merito alle pressioni rispetto alla Mecca Sassuolo, dove nessuno ti dice nulla, effettivamente c'è Chris Daccampi che segnala qual è il rischio su Grosso, cioè che dal parterre di tribuna salzi immediatamente il Vaiagobbo, che probabilmente sarà in canna dalla prima giornata, perché lo sai il parterre non scherza, e Vaiagobbo lui ce l'ha. Lui ce l'ha questo aspetto, ma insomma è più una battuta sì. che altro.
8: Ora vediamo la squadra, guarda, e segue il ragionamento squadra. Che sì. hanno fatto alcuni nostri amici, dice vabbè Grosso va bene, arriva Grosso, Paratici è bravo, vediamo che squadra fa, vediamo la squadra e ve lo dico da ora, ci vuole pazienza, ecco, non è, ci vuole pazienza perché l'anno del mondiale, perché la Fiorentina probabilmente non sarà la prima scelta. Io rimmagino uh-huh. Tommaso un pochino quello è successo con gli allenatori, con ovviamente sì. un parco completamente diverso, no? Di numeri diversi sì. immagino che non che è detto che le prime scelte di Paratici poi siano condivise dai giocatori, però ripeto, non è che gli allenatori sono quelli, i giocatori, stiamo parlando di una realtà più grande, quindi immagino che Paratici cercherà il meglio, allora il meglio può essere anche aspettare che quel giocatore poi
7: certo.
8: non c'è fretta, anche perché se non si andrà a una rivoluzione totale, ma si andrà a un profondo rinnovamento, ma tenendo poi una struttura, insomma, ci si può permettere di aspettare, ecco, ricordo, e poi la Fiorentina giocherà in Coppa Italia già a Ferragosto,
7: bravissimo, e fra l'altro
8: noi
7: stamattina
8: giochiamo con Salernitana o un'altra di C
7: il 16 di
8: questo non te lo
7: terzetto di giorni dovrebbe essere 15-16 17 agosto, lì poi va vista
8: e poi
7: la programmazione
8: a settembre
7: televisiva.
8: Se passiamo in nome, ci sarebbe il derby con una Toscana, quindi o l'Empoli o il Pisa, anche qui in gara secca, e lì la Fiorentina deve essere già bella pronta
7: sì
8: settembre.
7: Perché ci teniamo il prossimo anno
8: ma anche
7: Italia,
8: loro immagini ci terranno a fare il risultato, dopodiché purtroppo il disastro di quest'anno ci penalizza anche nel tabellone di Coppa Italia, perché il turno successivo sarà
7: a Napoli,
8: a Napoli, partita secca in casa del Napoli,
7: che in genere è dicembre se non sbaglio,
8: sì, novembre-dicembre.
10: Comunque segnatevi, ne parlavamo prima in redazione, ancora c'è tempo, ma quest'anno cambia anche il calendario, via il campionato il 27 di agosto
8: e sì, perché poi c'è il mondiale, quindi è tutto spostato,
10: e poi si va avanti fino al 27 di settembre, quindi la sosta in genere era dopo la prima settimana di settembre, posticipata a fine settembre, e poi due settimane di sosta.
8: Due?
10: Due.
8: Tutti in vacanza?
10: Passa più.
8: Tutti,
10: cioè,
8: in vacanza.
10: Fine settembre, inizio ottobre, non lo so, studieremo un ulteriore format in più a cura di Andrea Giannattasio, dove ci racconta la primavera, gli allievi, i giovanissimi, i pulcini.
8: Poi ci mettiamo anche le donne con la Marrone, con Claudia Marrone.
10: Andrea, può essere un'idea.
11: Indubbiamente tutte queste idee vanno bene se si tratta di valorizzare i giovani.
8: Allora, domani ci siamo, domani sera, ricordate, Radio Firenze Viola, grazie alla competenza, alla passione di Andrea Giannattasio, vi farà vivere una finale scudetto. Ragazzi, la finale scudetto della primavera ha un valore importante, tanto non lo vinciamo. Io lo sto bombardando di domande, Andrea, se lo volte da giorni, gli dico si vince, siamo favoriti, dammi le percentuali. Lui poverino fa 50 e dice no, mi devi dare qualcosa in più. E chi è più forte? Gli avversari più temibili? Dici qualcosa, dai, quello che ti...
11: Guarda, è una sfida molto equilibrata, perché banalmente la Fiorentina e il Parma hanno concluso il campionato con lo stesso numero di punti e hanno gli scontri diretti alla pari con lo stesso numero di gol. La Fiorentina però è arrivata davanti al Parma per una differenza reti di un gol nella classifica generale, quindi insomma diciamo è un primo e un secondo posto molto molto simile. Diciamo che la Fiorentina ha il grande vantaggio di giocare in casa, e mi sono un po' informato in questi minuti prima che mi chiamaste, praticamente Viola Park è sold out,
8: ecco.
11: Sono praticamente 2000 spettatori attesi, hanno già venduto 1800-1900 biglietti e gli hanno confermato nelle scorse ore che anche la curva Fiesole sarà presente con una delegazione di tifosi, quindi immagino tifo, tamburi, bandiere di quello vero, quindi io presumo che possa essere una mano per questi ragazzi. L'altra faccia della medaglia è, ma non è che questi ragazzi soffriranno un po' troppo,
8: ecco, è quello che ti dicevo io, non è che possono soffrire la pressione da troppa attesa in casa.
11: Guarda, secondo me se la sono già tolta la pressione nella gara contro il Bologna dell'altro giorno, di domenica, perché il primo tempo è stato veramente contrattissimo, non si è vista la Fiorentina solita, poi però nel secondo tempo la squadra è entrata in campo decisa e ha vinto la partita, tra l'altro con due reti, ma ne poteva fare altrettante. Secondo me poi ha già pagato lo scotto dell'anno scorso, dove arrivò in finale e perse malissimo, e quindi secondo me l'esempio fresco dell'anno scorso deve essere un monito per approcciare la partita di domani in modo completamente diverso. Di fronte c'è una squadra molto forte che ha dei numeri migliori in difesa, la Fiorentina ha un attacco molto migliore, che ha un centravanti molto forte che è il polacco classe 2006 Nikolajewski, che è il vice capocannoniere del torneo. Devo dire che anche la Fiorentina ha un braccio in spolvero, perché è stato subito decisivo nella gara in cui lo si è rivisto in campo domenica. Contate che Braschi ha fatto 17 reti nella regular season saltando 11 partite, quindi se ne avesse giocate tutte quante penso sarebbe andato ampiamente sopra i 20, e quindi insomma è la sfida tra due grandi bombe, ma anche la sfida tra due squadre molto molto solide. Secondo me la Fiorentina ha molta più qualità del Parma, il Parma è una squadra molto più fisica, vedremo. È una gara equilibrata, lo scorso anno mi ricordo la finale con l'Inter, io mi recai al Viola Park, ero molto ottimista, nonostante insomma la Fiorentina fosse arrivata dietro in classifica rispetto all'Inter, e l'Inter vinse senza grossi problemi 3-0. Stavolta voglio essere estremamente guardingo, dico che è una finale molto equilibrata, magari la Fiorentina può avere un 51% di chance, ma solo perché giocherà in casa, giocherà anche con il tifo organizzato sugli spalti.
8: Insomma, sono buone indicazioni queste.
10: Nelle mani di Braschi.
8: Ecco, Braschi. E poi ti chiedo quali sono i giocatori di riferimento di questa squadra.
11: Ma allora, intanto in difesa si è rivisto Quadio, che è sceso per forza di cose in primavera perché si è fatto male Sadotti. ed è un peccato, perché secondo me Sadotti meritava ampiamente di giocarsi di questi finali, ma d'altronde ha rischiato grossissimo con un infortunio che sembrava poter aver messo a repentaglio il suo crociato. Invece per fortuna non ha avuto niente di grave, ma non è riuscito a recuperare in tempo per le finali. Quindi Quadio in difesa è un giocatore determinante, e a centrocampo chiaramente tutto passa da Montenegro, tutto passa da un giocatore come lui, che non ha magari l'esperienza di altri calciatori, perché è un 2007, ma secondo me è un elemento molto importante. E poi davanti ci sono quei tre ragazzi che sono terribili, insomma Mazzeo, Puzzoli e Braschi sono sinceramente micidiali. Io quando è iniziata la stagione ero molto perplesso, perché Puzzoli e Mazzeo sono veramente, diciamo così, non sono dei corazzieri, ecco, non voglio offenderli, non hanno un'altezza particolarmente elevata, e quindi ho detto ma non vorrei che poi fossero facile preda delle difese avversarie, e invece il loro essere brevini li fa essere veramente rapidi, micidiali. Non mi è piaciuto moltissimo Puzzoli l'altro giorno, mentre mi è piaciuto molto di più Matteo. Ecco, un aspetto molto da Puzzoli, perché insomma poi in una finale deve essere decisivo. Di Braschi abbiamo già detto, insomma non vedeva l'ora di tornare a giocare. Ma aspetta, sai che cosa molto di più, Luca? Anche da Balbo.
8: Ecco.
11: Da Balbo, perché Balbo è un po' la sorpresa di queste finali, perché non mi aspettavo che Galloppo lo convocasse, perché comunque sia veramente Balbo, a differenza di tutti gli altri, è stato, sai, Quadio lo devi far giocare per forza perché non hai altri centrali, ma Balbo secondo me è stato veramente un elemento da prima squadra costantemente aggregato, e quindi non pensavo che l'avrebbe convocato. Invece alla fine l'ha fatto giocare, non ha fatto una gran bella partita col Bologna, sono sincero, forse perché gli mancava un po' il ritmo, era un po' agitato e tutto, quindi veramente mi aspetto che incida nella gara di domani, perché un giocatore che ha già una decina di presenze tra professionisti deve cominciare a dire la sua con dei parietà, e che ricordiamo è un nazionale venezuelano, cioè nella nazionale maggiore, quindi no, deve far vedere la sua esperienza e la sua qualità.
8: Senti, hai qualche rito scaramantico per accompagnare i tuoi ragazzi in questa finale?
11: No, diciamo con la prima squadra ogni tanto sì, mi capita di... Guarda, vabbè, se lo dico, però non so se poi si... Con la prima squadra utilizzavo una penna particolare, che devo dire da quando mi è stata regalata da un tenente colonnello dell'esercito italiano, ha portato
7: più storia.
11: Io con la primavera vediamo se utilizzerò ancora quella.
8: Allora, c'è qualcosa per ogni realtà.
7: Io devo dire,
8: te sei scaramantico tu.
7: Io sì, ma ora qui mi concentravo su Andrea, non lo vuole dire, ma io lo so che lui un'idea ce l'ha, cioè quella di tracannarsi un litro del suo vino preferito.
11: No, ma lo faccio dopo.
7: Lo fai dopo.
11: No, diventa un problema.
7: Che poi con queste temperature il Lambrusco non te lo puoi fare prima della partita,
8: no,
7: giusto?
8: No, fresco, Lambrusco fresco, dopo la partita.
7: Sai che poi in genere in passato c'era state i finali anche al Mapei, per cui ci raccontavo di me.
8: Perché voglio sperare che il povero Andrea Giannattasio, che come il povero Tommaso Loreto hanno dovuto raccontare le malefatte di Conference, l'altro un campionato da incubo, abbia una gran voglia di esplodere.
11: Ti aggiungo questo, Luca, che se la Fiorentina vincesse il campionato sarebbe l'unica squadra di tutte le squadre della Fiorentina che giocherà all'Europa l'anno prossimo.
8: Eccoci.
11: Perché si qualificherebbe alla Youth League per il secondo anno di fila, e contando che la prima squadra è arrivata quindicesima e la squadra femminile quarta, quindi fuori dalle coppe, sarebbe l'unica selezione che farà l'Europa l'anno prossimo, quindi insomma speriamo che ci diano questa soddisfazione.
8: Allora, ricordatevi, domani abbiamo una serata un po' speciale, lo dico subito, perché dalle 7 alle 8 e un quarto, 8 e mezzo,
7: allora 7-8
8: ci sarà l'ora dedicata alla grande festa per la Serie D della Rondinella, i suoi 80 anni, la promozione in Serie D, ci sarà tutto un mondo della Rondine che sarà lì e noi ci saremo, io ci sarò, altri colleghi, vi racconteremo tutto, cercheremo proprio di farvi vivere un momento di grande gioia per quella che è riconosciuta come la seconda squadra calcistica di Firenze, e poi Andrea Giannattasio, ma anche tutta la redazione di Firenze Viola, di Radio Firenze Viola, vi porterà dentro questa finale scudetto, che proprio la vogliamo vivere dal primo all'ultimo minuto, sperando di chiudere bene, di mettere in archivio con un sorriso. Ci vuole, perché dai, finisci con un sorriso, un qualcosa che è stato più un incubo che un sorriso.
10: Grazie Andrea,
8: buon lavoro Andrea,
10: a presto.
11: Ciao, grazie.
10: Tra l'altro ci torniamo anche stasera con sulla primavera, da partire dalle 19, visto che poi avremo anche palinsesto fino alle 21:30 con Extra Viola. Caro Luca Calamai, ho detto una baggianata, 23 agosto la partenza del campionato prossimo di Serie A, però 29, confermata la sosta per il 27 di settembre. A proposito di 27 maggio 2026, stamattina ho aperto Facebook, che ogni tanto ti mette i ricordi, l'ho richiuso subito perché mi ricordava che 2 anni fa, più o meno verso quest'ora, cominciavamo a fare collegamenti da Atene. Non mi chiedere perché ero ad Atene,
8: bestiale,
10: né che cosa è successo 48 ore dopo, il 29 di maggio ad Atene, detto che stasera coincidentalmente si affronteranno anche Crystal Palace e Rayo Vallecano.
8: E tettifi per il Crystal Palace.
10: Una competizione non ben identificata, io metto pure la maglia del
8: Crystal Palace. E io invece tifo per Rayo Vallecano. E domani vedremo,
10: chi la spunta. Noi ci fermiamo qui, ringraziando ovviamente voi che ci avete seguito, tutti coloro che l'hanno fatto anche sulla di radio, dove torna musica, informazione e gli aggiornamenti sulla giornata viola, che come avete ben sentito vede l'arrivo di Grosso e i saluti a Vanoli, quindi dalle 18 anche Fiorentina sulla di radio. Noi qui procediamo, tempi supplementari, Garrisca al vento, e poi come detto dalle 19 diretta speciale anche per parlare della finalissima scudetto nella primavera, domani con Pietro Lazzarini e tanti altri ospiti. Grazie Luca, a domani.
8: Ciao, a domani.
10: Ciao.
12: Radio Firenze Viola.
13: Scandisci è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
14: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico, e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Buongiorno, buongiorno, ci siamo anche oggi, ore 7-5 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi parla direttamente dagli studi di Radio Firenze Viola in questo giovedì, ancora una volta di attesa, di analisi, di approfondimenti in quello che potrebbe essere un giorno decisivo per intanto la decisione di annunciare la separazione consensuale tra la Fiorentina e Paolo Vanoli e poi per mettere tutti i tasselli a posto per l'arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, una trattativa che non è in bilico, una trattativa che è confermata da tutte le parti, una trattativa che sta vivendo un attimo di attesa perché Grosso si deve separare con il Sassuolo, avendo lui un anno di contratto ancora e quindi deve risolvere prima il suo accordo con i neroverdi e poi accordarsi con la Fiorentina, ma non ho dubbi che oltre a la parola data e una stretta di mano ci siano già tutti i tipi di accordi già prefissati. In un giovedì che sarà anche quello della finale della del torneo primavera, del campionato primavera, alle 20:30 questa sera al Viola Park si affrontano la Fiorentina e il Parma, la Fiorentina che prova a riportare uno scudetto in viola che manca dal 1983, il Parma che non lo ha mai vinto, un Viola Park che sarà sold out con 2000 spettatori, insomma tantissima presenza viola e immagino anche una forte, robusta rappresentanza della curva Fiesole, almeno questo è quello che abbiamo capito con il tifo organizzato che, a differenza dell'anno scorso quando non venne, stavolta ha deciso di dare il suo contributo per dare una mano a questi ragazzi che meritano veramente di poter salire sul tetto del campionato e di guardare tutti dall'alto verso il basso. Lo hanno già fatto nella regular season vincendo appunto le 38 giornate nella classifica generale, ma adesso serve fare lo step ulteriore e quindi vincere il tricolore. Ieri sera la finale di Conference League che ha visto vincere il Crystal Palace 1-0, gol di Mateta, una grande serata per la formazione di Londra Sud. Insomma, avevamo più o meno intuito, no, che potesse essere il Crystal Palace la formazione più forte del torneo. Devo dire, la Fiorentina ha sbagliato in modo clamoroso la gara di andata, invece nella gara di ritorno se l'era giocata alla grandissima e io personalmente un po' di rammarico ce l'ho, perché comunque sia questo Crystal Palace non mi era parso una squadra così imbattibile. Però voglio essere estremamente coerente rispetto a tutto ciò che ho detto per tutto l'anno. Io ho detto che la Fiorentina quest'anno non poteva vedere la Conference League come un obiettivo perché la priorità era salvarsi e io continuo a essere di questa opinione. Certo, poi quando vedi gli altri esultare e festeggiare ti rimane la mare in bocca. La speranza è che la Fiorentina possa nel giro dei prossimi anni riprovarci in Europa, magari in Europa un po' più nobile, l'Europa League, riprendersi i palcoscenici che l'hanno vista protagonista nel corso delle ultime edizioni del torneo. Buongiorno a Sara Mastrosimone in cabina di regia, la guida della parte tecnica. Oggi sarà una giornata lunghissima su Radio Firenze Viola perché siamo partiti alle 7 di mattina e chiuderemo immagino alle 23 circa, perché poi la partita tra Fiorentina e Parma primavera inizierà alle 20:30, due ore di partita, faremo un po' di post partita sperando che ci sia da festeggiare e poi ci saluteremo. Quindi insomma il consiglio come sempre è quello di vivere l'intera giornata su Radio Firenze Viola per tutte le novità del giorno dedicate alla panchina e anche per il racconto del match dei ragazzi Viola. Ieri ha parlato anche Daniele Galloppa ai canali ufficiali della Fiorentina, un Galloppa estremamente commosso perché ha capito, insomma, o ha fatto intendere che quella di questa sera sarà la sua ultima partita alla guida della Fiorentina. Lui che ha allenato un po' tutto, l'Under 17, la Primavera, la prima squadra in una partita anche quest'anno, è successo veramente di tutto nel corso di questa stagione per lui e quindi è pronto a salutare, speriamo lo faccia con lo scudetto sul petto, non sarebbe affatto male. Va bene, allora questo giusto per fare il classico preambolo del mattino. Anche oggi vorrei tanto coinvolgervi, vorrei tanto cercare di avere da voi tanti punti di vista a proposito di quello che sarà poi il tema del giorno o uno dei temi del giorno, quindi vorrei proprio sentire la vostra voce come accade tutte le mattine. Ebbene, il tema odierno, cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, il tema odierno sarà, mentre sto vedendo le immagini del Crystal Palace che sta festeggiando, il tema odierno comunque sia, ora c'è Oliver Glasner che parla. Oliver Glasner, 3 trofei nel giro di un anno con il Crystal Palace, non aveva mai vinto niente nella sua storia la squadra inglese, invece ha vinto 3 coppe. Vabbè, insomma, dicevo, il tema del giorno è dedicato a Fabio Grosso. Il tema del giorno era quello di ieri, dedicato a Fabio Grosso. Il tema del giorno è dedicato a Robin Gosens, anche perché avevo dato istruzioni a Sara Mastro Simone di fare una domanda su Robin Gosens. E quindi quando ha sentito io che pronunciavo il nome di Fabio Grosso ha detto: ma è impazzito, ha cambiato idea. No, non ho cambiato idea, è che siccome stavo vedendo Glasner che stava parlando a Sky dopo la vittoria di ieri sera, ho detto: ma perché il Crystal Palace deve avere Oliver Glasner, la Fiorentina deve avere Fabio Grosso, che per carità magari si rivelerà il nuovo Ancelotti, il nuovo capello, ma ecco, diciamo che secondo me si poteva provare a, che c'è, c'è una via di mezzo tra Oliver Glasner e Fabio Grosso. Ci sono anche allenatori magari un po' meno titolati ma che sono un po' più in rampa di lancio, e invece si riparte un po' da zero praticamente. Detto che Grosso a me non dispiace del tutto, cioè non è che lo ritengo il primo cialtrone che passa, il primo parvenu preso e messo sulla panchina della Fiorentina, non sono di questa opinione, ecco. È piena la storia di allenatori con una ridotta esperienza che fanno bene, quindi figuriamoci se voglio sminuire. Però ecco, diciamo che c'è la sua differenza, no, tra Glasner e Grosso, e francamente mi sarebbe veramente tanto piaciuto vedere il tecnico austriaco sulla panchina della Fiorentina. Vabbè, chissà, magari un giorno, tra qualche anno, chi lo sa. Comunque la domanda del giorno, la vedete già in sovraimpressione, è dedicata a Robin Gosens, perché Robin Gosens è indubbiamente uno dei giocatori su cui dovranno essere fatte delle riflessioni a proposito del futuro. Allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato di Dodò, ma su Dodò, da quello che ho capito, le idee sembrano abbastanza chiare alla Fiorentina, cioè la volontà è quella di chiudere il rapporto. Il giocatore non vuole firmare il rinnovo, non gliel'è mai fregato niente sostanzialmente, ha fatto una stagione da incubo, francamente anche alcuni suoi atteggiamenti sui social mi sono sembrati censurabili, quindi devo dire che Dodò ha avuto un comportamento non particolarmente trasparente e simpatico verso la Fiorentina. Tutt'altro discorso su Robin Gosens che ha fatto, l'unica cosa che ha in comune con Dodò è che ha fatto un'annata orribile, per motivi diversi sinceramente. Intanto perché ha qualche anno in più, e poi perché poverino ha avuto un sacco di infortuni quest'anno, il povero Robin, e mi pare che rispetto a Dodò Gosens abbia un motore diverso. Un motore si intende proprio un, a livello di gambe, di testa, cioè mi sembra un pizzico col chilometraggio alto, ecco, il motore di Robin Gosens. Per cui la domanda che io oggi vi faccio è questa: ma se voi doveste decidere il futuro di Gosens, che cosa decidereste? Lo terreste ancora? Oppure magari come riserva? Oppure lo mandereste via? Lui ha fatto un bellissimo post sui social l'altro giorno, ora vado a ricercarlo, l'ho postato martedì sera, eccolo qui, un post molto onesto in cui sostanzialmente ha fatto un bilancio della stagione, ha fatto capire che, eccolo qui, lo vediamo, in cui ha fatto capire che sostanzialmente è consapevole, no, che tutto il gruppo abbia fatto il minimo indispensabile trovando la salvezza e non facendo altro. Però poi nella parte finale di questo post Gosens parla anche di futuro, cioè insomma lancia uno sguardo verso il futuro, ecco, ve lo leggo per chi non l'avesse avuto, per chi non avesse avuto modo di vederlo questo post, ve lo leggo, post su Instagram. Termina una stagione lunga, lunghissima, una stagione complicata per tantissimi motivi. Partito con un obiettivo ambizioso, ci siamo ritrovati in una realtà completamente diversa. Sappiamo che da parte nostra non era abbastanza quest'anno, però abbiamo avuto il dovere di portare a casa almeno l'obiettivo minimo. E questo lo abbiamo raggiunto perché siamo diventati un gruppo che ha saputo reagire nella sofferenza. Di questo sono molto contento. Spero, conclude Gosens, che questa stagione ci insegni tanto per ripartire molto più forte. Grazie a tutti. E questa è la foto che ha postato, insomma, ne ha postate diverse di foto, insomma, di lui in campo, le possiamo far anche vedere, insomma. Niente di qui la squadra che festeggia a fine campionato. Quindi, insomma, mi pare un messaggio, devo dire, molto chiaro quello di Gosens, cioè si aspetterebbe l'anno prossimo di riprendere a lavorare con la squadra. Quindi io non ne sono così convinto che ciò accadrà, perché la Fiorentina dovrà fare delle scelte, secondo me dovrà fare delle scelte oltre che sull'apporto tecnico dei giocatori dello scorso anno, di quest'ultima stagione, anche sui costi, rapporto qualità-prezzo, rapporto spesa-rendimento. E sinceramente Robin Gosens è un giocatore che prende dei soldi importanti, prende più di 1,5 milioni di stipendio al netto, all'ordo sono sui 3 milioni qualcosa, e io non sono così convinto che la Fiorentina, per quello che ripeto è stato il suo rendimento, il suo apporto, possa confermarlo. In attesa di capire che cosa deciderà la società, abbiamo detto che su Dodò la strada sembra abbastanza tracciata, su Gosens molto meno, e allora inganniamo questi giorni di riflessione con appunto il confronto tra noi e voi dedicato a Gosens. Voi cosa fareste con lui? Lo terreste? Lo mandereste via? Lo terreste ma con il ruolo di Chioccia a un terzino sinistro più forte o più giovane quantomeno? Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate, che sono molto curioso di avere la vostra su questo argomento. Per rispondere, linea fissa 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate, mentre per quanto riguarda i messaggi WhatsApp, per i vocali e per quelli scritti, 348 75 13 933. Mi raccomando, i messaggi vocali cortesemente, ne stanno già arrivando alcuni, vedo, entro i 40-45 secondi, per favore, non esagerate. Se volete fare un in bocca al lupo anche alla primavera di stasera, fatelo, perché sapete che sfondate una porta aperta per quanto mi riguarda, quindi fate il vostro intervento, i vostri auspici, dirigendoli direttamente qua. Perché, e fatemi sapere se stasera sarete allo stadio, perché poi tanti mi hanno scritto in privato: io stasera sarò allo stadio. Qualcuno si è lamentato per il costo del biglietto. Ragazzi, ora io non vi voglio bene, ma il biglietto costa 20 euro, non mi sembra una cifra fuori dal normale. Si tratta di una, pur sempre di una finale, è vero a livello primavera, ma è pur sempre una finale. È un evento organizzato dalla Lega e non dalla Fiorentina, e soprattutto è al Viola Park, nel senso, è una struttura confortevole, c'è il parcheggio dietro, ci sono tutti i bar, i bagni, cioè non è come il Franchi che fa vomitare, abbiate pazienza, ora con tutto il rispetto, è una struttura adeguata, moderna, pulita, si vede bene, quindi 20 euro per una finale, un ascoltatore mi ha scritto lamentandosi, ma secondo me 20 euro è un prezzo normale. Ora, se costava 50 posso capire, uno si incazzava, ma 20 non mi sembra una cifra irraggiungibile. Poi mi rendo anche conto che tanti di voi avranno speso soldi su soldi per seguire la Fiorentina quest'anno al Franchi, perché in trasferta non si poteva fare, almeno da gennaio in poi non si poteva più fare, e quindi capisco che molti abbiano speso danari per seguire quei pellegrini della prima squadra. Però ecco, diciamo che questi ragazzi che si giocano lo scudetto stasera valgono un sacrificio, secondo me. Quindi, siccome manca ancora qualche biglietto al sold out, ma mancano veramente 100-150 biglietti, non di più, almeno questo è quello che mi dicevano ieri sera, quindi magari stamane è già tutto sold out, spendeteli, perché naturalmente la speranza è che la Fiorentina possa vincere lo scudetto. Allora, e bene, io stavo temporeggiando perché speravo che la mia mazzetta, che non è quella che viene data come paga sotto banco, ma è la sostanzialmente il contenitore che mi permette di fare rassegna stampa la mattina, cioè con tutti i giornali, e mi fornisse tutti i giornali che mi mancano, e invece me ne mancano un bel po' oggi, lo dico subito. Quindi abbiamo per il momento soltanto il Corriere, lo Sport e Tutto Sport. Spero di avere la Gazzetta entro le 7:30. La Nazione non funziona, quindi oggi siamo veramente al top del top. Quindi partiamo con gli 11 giornali che abbiamo a disposizione, che sono il Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport, e poi ovviamente direi di partire a sprombattuto con tutte le vostre opinioni, i vostri messaggi, così sappiamo perfettamente come ingannare il tempo. Ricordo ancora, la domanda è su Robin Gosens: quale sarà il futuro del tedesco, che cosa fareste con il futuro del tedesco, se lo confermereste, se invece lo mandereste via, lo terreste con un ruolo diverso. Lui chiaramente non vuole smettere di giocare, perché sennò sarebbe troppo facile dire vorrei Gosens in dirigenza, ma magari lui ti dice ma io veramente mi sento ancora in grado di giocare almeno un paio d'anni, e sarebbe legittima come peraltro obiezione, perché non penso che Gosens sia finito nelle barbe, come si dice a Firenze. Magari non è più il giocatore che era l'Atalanta, ecco, questo sicuramente sì, o anche soltanto quello dell'anno scorso, però credo che ancora possa dire la sua. Allora, direi a questo punto di dirigersi in gran carriera sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio, in attesa magari che la regia perfezioni forse un collegamento. Sì, abbiamo un collegamento telefonico allora di un ascoltatore che sta chiamando, quindi attendo un attimo a spostarmi sul Corriere dello Sport, perché poi la rassegna stampa la voglio cominciare in modo puntuale e senza più interruzioni, per cui quando sono le 7:22 minuti diamo il buongiorno a Marco. Buongiorno Marco, ben trovato.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a voi. Allora, per quanto riguarda Gosens, e poi volevo fare una piccolissima e amara considerazione, per quanto riguarda Gosens, a mio avviso credo abbia fatto il suo tempo a Firenze, gran giocatore, grande professionista, però fra l'età, lo stipendio e gli acciacchi fittici, insomma per una serie di motivi, se arrivasse un'offerta congrua io Gosens lo cederei tranquillamente, ovviamente non certo per andare a mettere titolare il ragazzo Babbo, questo mi sembra la paliziana. Detto questo, io ho una piccola considerazione a sfogo. Ho paura che l'annata triste appena trascorsa non sia il vero dramma, tra virgolette, sportivo, ma quello che sarà nei prossimi due anni sarà forse ancora peggio. Mi spiego, non credo che la Fiorentina l'anno prossimo arrivi con l'acqua alla gola alla quintultima giornata a strapparsi, questo no, ma ho l'impressione di una sorta di dismissioni, non si nota quell'entusiasmo, quel brio, quella freschezza che è stata data da, per esempio, dal primo Pradé e Masià, quando la Fiorentina veniva da due stagioni tremende, quindi con Caguilani, Pizzarro, Bocca Valero. Sto sentendo nomi, anche l'allenatore Grosso, qui io faccio un grande in bocca al lupo per carità, però mi sembra che il livello si sia abbassato notevolmente. Cioè io non credo che siamo ai livelli del Parma, ma con tutto il bene, di un Torino, di un Udinese, forse di un Bologna di tre anni fa, nella migliore delle ipotesi. Questa è la mia opinione, il mio parere, più che opinioni. Io non ho opinioni perché non sono il verbo, però la mia sensazione è questa. Volevo sapere cosa ne pensavate, ragazzi. Speriamo che la primavera stasera ci dia una piccola gioia.
0: Grazie, ciao. Marco, grazie per questo tuo pensiero, ciao, esposto in modo così sereno e chiaro. Ma allora, su Gosens io non avevo ancora detto la mia. Anch'io penso che sarebbe opportuno tagliare, ma non per i costi, proprio perché è un giocatore che mi pare abbia poco da dare da un punto di vista tecnico alla Fiorentina. Sul futuro, io non devo dirti la verità. Da un lato sono pensieroso e dubbioso come te, perché questa totale assenza della proprietà da Firenze mi dà veramente ai nervi. Io l'ho anche scritto nel mio editoriale di ieri, secondo me non è accettabile che Giuseppe Commisso, anche soltanto sua madre Catherine, non siano più tornate a Firenze dalla messa in suffragio di Rocco a gennaio. Non è accettabile. Non è accettabile perché la Fiorentina è un'azienda importantissima, magari non sarà importante come la Mediacom, ma è un'azienda umana la Fiorentina, un'azienda che muove milioni di euro, ma muove anche milioni di cuori, che sono quelli dei tifosi, oltre quelli dei giocatori, ma quelli sono dei dipendenti, quindi trovo veramente triste che la famiglia Commisso non sia più tornata. Peraltro, nella messa del Duomo di Firenze, la famiglia Commisso cos'è che ci aveva detto? L'obiettivo è quello di proseguire il percorso di Rocco, e io ci credo, voglio vedere, voglio sperare che quest'estate la società faccia un mercato importante, onori il centenario, perché io voglio sperare che nell'anno del centenario ci sia una volontà di fare una squadra notevole per poter puntare a degli obiettivi di medio-alto livello, perché capisco perfettamente che dopo un quindicesimo posto puntare al quarto sia un po' difficile, e che quindi ci si provi a dare seguito alle parole del presidente Commisso, che voleva vincere qualcosa, e quindi spero che la famiglia appunto prosegua questo percorso. In realtà fino ad oggi non si è visto niente, cioè, a parte qualche post su Instagram del presidente Commisso Junior, tra l'altro alcuni dei quali molto discutibili, come ha scritto giustamente ieri secondo me il Filippo Pucci nel comunicato della CCVC, non si è visto nient'altro. E trovo, l'ho detto già e lo ribadisco, trovo francamente molto curioso che siano i dirigenti a dover andare a New York, insomma nel New Jersey in realtà, a parlare con i Commisso e non il contrario, perché quando Rocco stava bene ed era in salute non ci pensavo un attimo a venire qui. E quindi anch'io, come l'ascoltatore, sono dubbioso e pensieroso. E contestualmente io ripongo molta fiducia nel direttore sportivo, nella sua competenza e nella sua lungimiranza, e quindi voglio essere ottimista in vista della campagna acquisti, in vista della scelta di Fabio Grosso in panchina e di tante altre decisioni che verranno prese nell'ambito fiorentina. Mi riferisco magari a qualche scelta di persone da inserire nello staff, da cambiare a livello di staff medico, chi lo sa. Ecco, su questo sono molto speranzoso, più che ottimista, sono speranzoso, e mi auguro, ecco, che i 4 anni di contratto fatti da Paratici, ancora 4 anni e mezzo, vogliano significare qualcosa. Ecco, questo è il mio timido, umile auspicio, anche se condivido alcuni dubbi, alcune perplessità di Marco esposte proprio in questi istanti. Va bene, allora dovremmo avere un'altra telefonata. No, andiamo in pubblicità. Allora facciamo in questa maniera: 055 77 111 71 per fare come ha fatto Marco e come stava facendo qualche ascoltatore prima, poi evidentemente ha scelto di riattaccare. Ricordo 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e per esporre le proprie considerazioni sul futuro della Fiorentina, da Robin Gosens, che è un po' il tema del giorno, a tanti altri aspetti collaterali. In alternativa, per mandarci WhatsApp vocali e scritti, vedo che ce ne sono già diversi, 348 75 13 933. Il tema resta lo stesso e quindi siete liberissimi di esprimere qualsiasi tipo di parere. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità pochi istanti e poi torniamo in diretta per iniziare la rassegna stampa, sperando che la mazzetta ci aiuti e che ci siano i giornali che fino adesso sono mancati. A tra poco.

0: 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
11: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
12: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di

0: ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno ancora una volta, 7:34 minuti, avanti con Buongiorno Firenze. Sono arrivati i giornali, quindi finalmente la mazzetta ha fatto il suo dovere. D'altronde le mazzette da che mondo è mondo fanno i loro doveri, ecco, anche in tanti altri ambiti, ma in questo caso io mi riferivo alla mazzetta dei giornali. E quindi è arrivata la Gazzetta dello Sport, che adesso prenderemo subito in esame, così come prenderemo in esame i giornali nazionali, quindi il Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport. Inevitabilmente tutti parlano di Fabio Grosso alla Fiorentina. Io vi ricordo che invece il tema del giorno è un altro, riguarda un protagonista del mondo viola, ma è un giocatore, ovvero sia Robin Gosens. Vi ho chiesto, grazie anche al lavoro di Sara Mastrosimone, che ha già confezionato la domanda in sovrimpressione qui sotto e ha già condiviso, immagino, sui nostri social la domanda: che cosa fareste con Robin Gosens? Terreste ancora a fare il titolare? Lo terreste a fare la riserva? Oppure arrivederci, grazie, ormai caro Robin, il meglio lo hai dato in questi ultimi due anni della tua carriera? Ecco, almeno poi io penso che lui vorrà proseguire, ma insomma in questi ultimi anni del suo percorso professionale italiano. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ricordo ancora i numeri per interagire con noi: 055 77 111 71 per le telefonate, invece e per i vostri WhatsApp scritti o vocali 348 75 13933. Poi naturalmente, se volete fare come ha fatto l'ascoltatore che ci ha chiamato prima e fare considerazioni più ad ampio raggio su altri argomenti, avanti tutta, nel senso, io non è che vi censuro a livello proprio di pensieri. Per esempio, ieri ho visto che Manor Solomon ha fatto un post su Instagram dove in sostanza saluta la Fiorentina, fa capire che non verrà riscattato. Io sono molto perplesso su questa scelta di non riscattarlo, perché io non so quanti esterni della sua qualità esistano a 10 milioni di euro. Però evidentemente la Fiorentina ha fatto questa scelta e valuterà il da farsi nel corso dell'estate. Allora, iniziamo davvero, Sara, con la rassegna stampa per dare un'occhiata a quello che scrivono i giornali. Naturalmente partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che abbiamo recuperato proprio in questi minuti. Gazzetta che ha un pezzo a firma di Fabiana Della Valle dedicato a Fabio Grosso. Insomma, il tema di ieri è stato questa accelerata decisiva evidentemente per arrivare al tecnico del Sassuolo. Grosso, nuova viola, gol, regia e tagli, il tecnico ha già i suoi fedelissimi. Il pezzo scrive che alla Fiorentina Grosso ritroverà Ken, Fagioli e Mandragora, già incrociati ai tempi delle giovanili della Juventus. Eh sì, perché Grosso, dopo gli ultimi due anni di carriera con la maglia della Juventus, si è poi dilettato nel fare il tecnico della Primavera, dove ha vinto un torneo di Viareggio, che a quel tempo era il vero torneo di Viareggio, non quello di adesso, che insomma ha perso molto molto fascino. La Gazzetta si diverte a disegnare come potrebbe essere la sua Fiorentina oggi, ma non ci vedo molte differenze rispetto a quella di Vanoli, perché vedo che nel campetto proposto c'è un bel 4-3-3 e soprattutto gli interpreti sono letteralmente gli stessi, ma non potrebbe essere altrimenti, perché insomma d'altra parte non ci sono stati acquisti o cessioni, e quindi è ovvio. Quindi 4-3-3, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens, ma Dodò andrà via, Gosens penso pure, Ndur, Fagioli e Mandragora a centrocampo, e secondo me questi potrebbero essere i titolari, Solomon, Ken e Gudmundsson. Io ho francamente molti dubbi su tutti e tre che possono rimanere, Solomon, Ken e Gudmundsson, perché tra chi ha fatto male, tra chi non verrà riscattato e tra chi non dà garanzie, mi riferisco a Ken, secondo me ci potrebbe essere una bella rivoluzione. Pezzo poi scrive che nel suo Sassuolo sono andati in gol ben 14 giocatori diversi, insomma tanti giocatori in gol nella formazione nero-verde, da Berardi a Lorienté, Coné, Tosvet, Muaremovic, capocannoniere ovviamente è stato Pinamonti con 9 reti, e poi Tosvet, Muaremovic, ve l'avevo già detti questi, Volpato, Fadera e Doig.

0: oltre a Garcia, Matic, Iannoni, Nzola e Khedira. Insomma, queste le risorse a disposizione di Grosso che sono andate in rete nel corso di questa stagione. E i pilastri sarebbero proprio, secondo la Gazzetta, quei giocatori che Grosso ha avuto le sue dipendenze nel settore giovanile bianconero, ovvero Moise Kean, ovvero Nicolò Fagioli e Rolando Mandragora. E poi in taglio basso Ilaria Masini, naturalmente si concentra anche sulla Primavera che stasera va in campo per la finale scudetto. Primavera Fiorentina Parma da titolo alle 20:30 al Villa Park, ultimo atto del campionato. Galloppa ci riprova dopo il secondo posto dell'anno scorso e speriamo davvero che ci riesca il buon Daniele Galloppa, che ha fatto un lavoro straordinario, straordinario come direbbe Enrico Sacchi, straordinario. Vado anche su altri giornali, li voglio esaurire abbastanza alla svelta perché stanno arrivando tanti tanti messaggi e li voglio ascoltare e leggere il prima possibile. Siamo sul Corriere dello Sport, si parla anche qua di Grosso. Grosso stop and go, l'accordo con tra il tecnico e la Fiorentina slitta, però non è in bilico, me l'avevo detto. Insomma, Grosso si deve liberare dal suo contratto col Sassuolo e poi diventerà ufficialmente un nuovo tecnico della Fiorentina. Il mondo del tifo viola si appella a Paratici, e qua si fa riferimento naturalmente a quella bella nota del centro di coordinamento Viola Club, la CCVC, presieduto dall'amico Filippo Pucci, e che chiede a Paratici di avere notizie su quello che sarà poi il progetto tecnico della Fiorentina. Per la panchina nero-verde i favoriti restano Abate e Aquilani. Aquilani che, se poi non dovesse andare al Sassuolo, potrebbe andare al Torino, quindi insomma una buona soluzione per l'attuale tecnico del Catanzaro. Poi Alessandro Rinaldo ci parla della finale scudetto di stasera al Viola Park della Primavera, a pagina 19 di Stadio. E poi in taglio laterale, sempre a pagina 19, Stadio spiega come nel credo tattico di Fabio Grosso gli esterni abbiano un ruolo preponderante, insomma nel 4-3-3 è ovvio che sia così. L'ex terzino, scrive Stadio, che esalta gli esterni, un calcio moderno con una fluidità dei ruoli, ecco che cosa ha stregato Paratici. Verticalità, inserimenti dei mediani e contropiede, le corse esterne diventano fondamentali nel gioco che Grosso propone. E in tal senso c'è la foto di Gudmundsson e sotto la postilla: nel nuovo 4-3-3 è incerto il futuro di Gudmundsson. E io sono pienamente d'accordo, perché Gudmundsson sì, quest'anno si è reinventato esterno offensivo a sinistra, ma non è che abbia fatto chissà che cosa, soprattutto lui non nasce esterno. Lui è un trequarti, una seconda punta. Non si è capito nemmeno cosa sia, francamente, perché io da Gudmundsson mi aspettavo molto molto di meglio. Per carità, poi i suoi gol li ha fatti in questi anni, tra l'anno scorso e quest'anno le sue reti le ha fatte, però mi aspettavo qualcosa in più. Chiudiamo con Tutto Sport, che ha una pagina intera dedicata ai movimenti in panchina delle squadre italiane, almeno quelle di seconda fascia. Grosso alla Fiorentina, vedete il titolo abbastanza impattante a pagina 18 di Tutto Sport. Gattuso intanto martedì firmerà con la Lazio, i due campioni del mondo hanno una nuova squadra. Eh sì, è vero, entrambi nel 2006 hanno trionfato a Berlino, entrambi 48enni, entrambi pronti a ripartire. Devo dire dopo due avventure molto diverse, perché poi Grosso arriva alla Fiorentina da due anni buonissimi, insomma promozione al primo posto in B, undicesimo posto al Sassuolo neopromosso, insomma, due ottimi anni. Gattuso oggettivamente arriva da esperienze molto deludenti, non ultima quella sulla panchina della nazionale italiana, quindi insomma sono un po' diverse. E poi sempre sulla pagina numero 18 di Tutto Sport, vedete, si parla di calciomercato con il Como che è ancora interessato a Pietro Comuzzo. Sapete che il Como ha degli oggettivi problemi di lista, non avendo nemmeno un italiano decente da poter mettere in lista per la prossima Champions League, e allora sta cercando i migliori prospetti del calcio italiano. Uno di questi potrebbe essere Pietro Comuzzo, su cui magari un giorno concentreremo la nostra attenzione per un tema del giorno. Tema del giorno che, e qui mi fermo un attimo con la lettura dei giornali, oggi coinvolgeva Robin Gosens, ci avete mandato veramente tantissimi messaggi vocali. La Sara è veramente in difficoltà in regia, perché davvero stamattina ci avete dato tanti tanti messaggi. Continuate con tutte le vostre considerazioni audio o scritte al 348 75 13 933, oppure chiamateci, come ha fatto un amico poco fa, allo 055 77 111 71. Vi ho chiesto quale futuro per Robin Gosens, cosa fareste col tedesco, se lo terreste, se non lo terreste, oppure se magari è opportuno che resti ma in vesti diverse, o da chioccia, o chissà, magari in un futuro da dirigente, chi lo sa. Sono arrivati molti messaggi, io sono convinto che tanti di questi messaggi riguarderanno anche altri argomenti, perché come sapete non ci sono preclusioni, per cui Sara, partiamo con una bella raffica di note audio, vai!
1: Buongiorno Andrea, buongiorno da Bergamo. Sentivo adesso le repliche della trasmissione che quest'anno hai utilizzato scaramanticamente una penna che ti è stata regalata. Io restituirei il regalo, fosse in te. Si scherza, buona giornata.
2: Buongiorno Andrea, secondo te Ken può essere l'attaccante che rilancia grosso? Secondo me no, anche perché lui facendo un 4-3-3, si è visto con Pinamonti, con Laurenté e con Berardi, secondo me no, non è Ken che fa il caso di grosso. E mi sarebbe venuto in mente uno scambio con il Manchester United con Zizé, e secondo me Zizé ci farebbe più a caso. Cosa ne pensi?
0: Magari ha preso un Lorenzo da Diana.
3: Ciao Elia da Milano. Robin Gosens lo tengo tutta la vita, grandissimo uomo prima di tutto e buon giocatore, quindi sì, lo tengo.
4: Allora, buongiorno Radio Firenze Viola. Per rispondere alla tua domanda, Andrea, io ti rifaccio la mia lista dei giocatori che un mese e mezzo fa avevo fatto per non riconfermare. In testa avevo messo Gosens, Dodò, Gudmundsson accompagnati da Ken, perché questi quattro giocatori secondo me per vari motivi hanno già fatto il suo tempo a Firenze. Li vedo molto scarichi anche a livello motivazionale, quindi con un allenatore nuovo ci vogliono anche forze fresche nuove, quindi tutte e quattro da mandare via. Pinza da Campi.
5: Buongiorno Andrea, sono Andrea da Copenaghen. Anch'io trovo triste che i commissari si sono eclissati e un po' mi preoccupa per il futuro della Fiorentina. Non credo che rilanceranno in grande stile. Mi ricordo che all'alba dell'era Montella, Predem, Masià, dopo l'ultima in casa col Cagliari, 1-0 squallido, dove la curva Fiesole contestò pesantemente della Valle, Andrea fece un'intervista al TG1 quella domenica stessa, dove rilanciava le ambizioni, dove dichiarava di non meritare quelle contestazioni e mantenere la promessa. Questi no. Forza Viola.
6: Buongiorno. Per me questa lunghissima assenza da Firenze porta a qualcosa di sospettoso. Secondo me, a parte il fatto che loro non gli interessa nulla, secondo me deve portare a qualcosa, a qualche cambiamento. Per me la vogliono vendere. Vogliono vendere e stanno valutando come fare e come non fare, perché in questo modo qui la stanno rovinando ancora di più di quello che non è stato finora. Ma io sono convinto la vogliono vendere. Paolo da Firenze.
7: Andrea, io Cosens in rosa lo tengo sempre, perché la forma la puoi riprendere. Lui ha detto ha sofferto quest'anno dell'inizio sbagliato di preparazione, comunque io se vai a guardare poi quei due o tre gol importanti che ha fatto anche quest'anno e non ho molto capito, non è stato molto chiaro il rinnovo di Barak, che siamo a rinnovare contratti per raggiungere anche gli spiccioli, cioè la fish.
0: Va bene, fermiamoci qua un attimo con i vocali, ce ne sono altri ma li mandiamo dopo, sono veramente tantissimi, continuate a mandarceli i vostri messaggi audio. No, allora rispondo a Fish. Il rinnovo è stato fatto da Pradé, tra l'altro, perché è risale all'anno scorso questo rinnovo, prima che Baracca andasse in prestito alla Sampdoria, perché aveva il contratto che scadeva adesso a giugno, e la Fiorentina ha detto: ma se poi fa una buona stagione in Serie B e la Sampdoria lo vuole riscattare, magari ci prendo due spiccioli. Quindi sì, effettivamente la lettura che hai fatto è corretta. Speriamo lo riscatti la Sampdoria, ecco, perché un altro anno in prestito non è possibile per Baracca, anche se Baracca ha fatto un anno terribile, perché lo ha raccontato anche in un'intervista che ha fatto l'altro giorno a Tutto Mercato Web, durante quell'evento che c'è stato a Monte Carlo, no? Dove ha parlato peraltro anche Carnevali e insomma tantissime personalità del mondo del calcio presenti. E Baracca ha detto che è stato un anno complesso per tanti problemi di natura fisica. Speriamo che la Sampdoria lo voglia comprare. No, poi rispondo al primo amico che diceva della penna che porta fortuna. Sì, ma la penna a me me l'hanno data da verso gennaio-febbraio, e da quel momento oggettivamente la Fiorentina ha svoltato. Mi ricordo che la fece esordire nella partita di Como. La Fiorentina vinse 2-1, fece anche una grande partita secondo me, e quindi da lì ho detto: questa penna me la tengo buona e cara per tante altre trasferte. E in effetti, insomma, poi la Fiorentina ha vinto quello che doveva vincere, insomma, ha vinto a Cremona, ha vinto a Verona, ha vinto gli scontri diretti, ha vinto col Pisa. Cioè, la Fiorentina oggettivamente c'è poco da dire, da febbraio, gennaio-febbraio in poi ha fatto un campionato discreto, insomma, una media punti da febbraio in poi la Fiorentina sarebbe quinta in classifica, insomma, ha fatto bene. Poi resta un'annata schifosa, ci mancherebbe altro che voglio difendere la Fiorentina dalle accuse che tutti voi giustamente gli avete fatto. No, resta un'annata vergognosa, indegna, inaccettabile, però dato di fatto che da quando ho cominciato a utilizzare questa penna a fine gennaio, febbraio, non mi ricordo quando era la gara di Como, la Fiorentina ha avuto un rendimento decisamente valido. Va bene, allora, grazie per questi primi audio, grazie per tutte le vostre considerazioni. Io non credo che vogliano vendere, ecco, c'era un altro ascoltatore che parlava di una società in vendita. Io non ho queste notizie, poi magari ci svegliamo la mattina, perché sapete, no, che in America c'è il fuso orario di 6 ore, e ci svegliamo una mattina e quando da noi magari era la notte e lì c'era l'imbrunire, c'è il comunicato che la Fiorentina ha dato in mano ai suoi advisor la messa in vendita del club, oppure addirittura c'è già un accordo con il gruppo dell'emiro Al-Habtabt, e allora magari uno è contento, si sveglia contento la mattina, ma non mi risulta, sinceramente. Non mi parlate dell'emiro di Renzi, ammesso che sia mai esistito l'emiro di Renzi, non mi parlate di altri, perché al momento non credo che la Fiorentina sia in vendita, e nemmeno penso sia proprio intenzione del club di vendere, della società, della proprietà di venderla. Allora, poi può essere un vostro legittimo auspicio, questo ci mancherebbe altro, però non mi risulta, ecco. Allora, un po' di messaggi scritti. Allora, Giuseppe da Foggia, alle 6 di mattina, quindi quando ancora io stavo facendo, erano le 6:02, più o meno a quell'ora io faccio colazione, mi ha scritto questo messaggio: Vanoli non è stato riconfermato per il logoramento della sua figura da gran parte della stampa fiorentina e da parte di molti giornalisti della vostra radio, ormai schierata contro, è un film già visto negli ultimi anni. Devo dire, Giuseppe, che hai perfettamente ragione, perché io ho portato avanti la teoria del forza 1% e sono fermamente convinto che cambiare allenatore sia stata la scelta giusta. Quindi grazie per avercelo riconosciuto, Giuseppe, avanti tutta. E Brunello da Udine: considerando che la Lazio ha preso Gattuso, accontentiamoci di grosso. Ma allora, ragazzi, io premesso che secondo me Gattuso non è il cialtrone che tutti vogliono far passare, ma comunque ormai, perché ha fallito da tante parti e in nazionale, allora è il primo scemo che passa. Ricordo che col Napoli si è qualificato in Champions League, ha vinto una Coppa Italia, insomma qualche cosa aveva fatto al Napoli Gattuso. Comunque io non penso che l'allenatore conti così tanto nella definizione della squadra, perché, nel senso, ho l'esperienza dell'allenatore, perché ci sono tantissimi esempi di tecnici più o meno giovani che fanno bene fin da subito, con più o meno esperienza che fanno bene fin da subito. Io penso che non superi il 20-25% il modo in cui può incidere un tecnico nella squadra. È il gruppo, che c'entra? Vanoli ci ha dimostrato di aver inciso molto di più rispetto a Pioli, questo è poco ma sicuro. Però la Fiorentina quando è che ha svoltato? Ha svoltato a gennaio, quando hanno cominciato a fare mercato, lui ha cambiato modulo ed è arrivato Paratici, quindi insomma sono successe un po' di cose, non è stato solo e soltanto l'allenatore che ha cambiato le sorti della Fiorentina. Giovanni, Vanoli mandato via con un grosso ringraziamento, eh sì, evidentemente sì. Gianluca da Modena, Robin sarebbe perfetto come uomo spogliatoio e come riserva, e ancora tanta roba da riconfermare senza se e senza ma. Poi abbiamo al Casentino, buongiorno, in Robin Gosens rivedo la personalità e l'intelligenza di Martin Jorgensen, lo terrei ad occhi chiusi. Dodò, tanto per fare un esempio, ben rappresentava il calciatore ordinario, per fortuna il cervello e il carattere non si comprano. Beh sì, Dodò francamente è stata una delusione a livello umano, perché faceva tanto il simpaticone, i video buffi, Firenze di qua, Firenze di là, non ha mai voluto prendere in considerazione il rinnovo di contratto con la Fiorentina, e secondo me quest'anno è stato anche ben poco professionale in certe prestazioni e poi ultimamente in alcune uscite social francamente rivedibili. Quindi io credo che da un punto di vista umano Dodò sia stata una grande delusione, e per carità ha fatto anche delle buone stagioni, non sto mica dicendo che è scarso, è un buon giocatore Dodò, è come se è un buon giocatore, però se ti manca quella caratteristica lì di essere dedito al tuo lavoro, di essere vicino alla maglia viola, secondo me ti manca quasi tutto per essere apprezzato da un popolo come quello fiorentino. Luciano da Empoli, buongiorno, voi parlate di giocatori che verranno ceduti, ma se la volontà del giocatore è dominante per restare, lo sarà anche per andar via? Abbiamo avuto degli esempi di giocatori che hanno preferito restare fuori rosa, ma a Firenze, vedi Iacovenko. Ora Luciano, fai un esempio di un giocatore che non aveva nemmeno mezza richiesta sul mercato, dai, forza. Se mi dicevi un altro giocatore ti potevo dire di sì, ma Iacovenko, ora via, ma Iacovenko sarà rimasto perché non lo voleva nemmeno la sua mamma, via, su. Io ti posso fare un esempio di un giocatore che voleva rimanere a Firenze ma fu mandato via a tutti i costi, che è Borja Valero. Borja Valero nel 2000, forse era il 2017 mi sembra, o 2016, non mi ricordo, voleva rimanere, e invece Pantaleo Corvino, che doveva fare la spending review che gli era stata imposta da Della Valle, e fu il primo che tagliò insieme a Gonzalo Rodriguez, insieme ad altri, e quindi nonostante Borja Valero volesse rimanere, Borja Valero se n'è andato, perché la Fiorentina l'ha venduto all'Inter. Poi chiaramente a Borja Valero non gli è parso il vero andare all'Inter con Spalletti, dove ha preso una barcata di soldi, però voleva rimanere Borja Valero, quindi nel senso, se decide la proprietà, decide la proprietà. Ecco, ora, Iacovenko non mi pare esattamente l'esempio più giusto, nel senso che insomma, avendo fatto un anno o due anni, quanto furono modestissimi, non lo voleva nemmeno il gatto. Allora, poi Michele da Rovezzano, mandiamo via Gosens. Cristina, sinceramente speravo in un allenatore, scrive Cristina, più di grido, ma vedremo come lavorerà. Gosens lo terrei, mi dispiace molto per Solomon, è stato il migliore. Ah, ecco che cosa mi aveva mandato Andrea. Ora lo ringrazio, Andrea da Scandicci. Mi aveva mandato le foto delle prime pagine delle pagine dei giornali. Caro Andrea, ti ringrazio, perché mi scrive Sara in privato. Ha chiamato Andrea e ti ha mandato i giornali. Io ho cercato su Instagram, ho cercato su su WhatsApp qui della radio, ma non trovavo i giornali, perché pensavo tu avessi mandato il PDF. Invece hai mandato delle belle foto, e ti ringrazio tantissimo per la celerità con cui hai mandato le pagine dei giornali. Ti sfrutterò come corriere in futuro, se non dovessi riavere la mattina le pagine. Allora, mi fermo qui, 7:59, vado in reclame e altri spot pubblicitari dei nostri magnifici inserzionisti. E poi torniamo in diretta per la seconda ora di Buongiorno Firenze. Mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi allo 05 al 348 75 13933, oppure a chiamarci allo 055 77 111 71. Linea Sara, e tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
4: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
5: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
10: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
11: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane, che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
12: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
11: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
12: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. Due feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
11: Il calcio, non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con Rayo Vallecano e Inigo Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Bene, bene, bene, bene, bene. Ben ritrovati, amici di Radio Firenze Viola, alle 8 e 6 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in cabina di regia. Qui, come spengi un attimo il condizionatore, torna il caldo africano, il caldo subsahariano. E invece, se lo tieni acceso, dopo un po' fa freddo, anche perché questo studio radiofonico è abbastanza grande. Devo dire, io ho avuto l'opportunità di lavorare in 3 radio, questa è la terza, e lo studio radiofonico di Radio Firenze Viola è nettamente, per dispersione, il più grande dove sia mai stato, nonché il più bello, oltre che il più grande. Però ecco, nel senso, pur essendo grande, non è enorme, nel senso, è una stanza bella, ma col condizionatore a palla dopo un po' viene freddo, quindi l'ho spento un attimo, ma dopo 2 minuti è cominciata di nuovo l'afa, e quindi ho dovuto riaccenderlo immediatamente, perché sennò qua si schianta. E devo ammettere che non stanotte, ma 2 sere fa, a casa mia ho dovuto dormire col condizionatore. Eh sì, ragazzi, comincia a far veramente caldo e io non sopporto il caldo, cioè preferisco il freddo al caldo, preferisco il caldo al freddo, però mi dà molto fastidio il caldo, molto molto fastidio. Allora, ma a parte questi episodi di vita vissuta di cui giustamente non ve ne sbatte niente, direi di riprendere serenamente con la lettura dei messaggi e l'ascolto dei vocali, perché abbiamo scollinato l'orario, il segnale orario, quindi le ore 8, sono già le 8:07, e quindi ricordo a tutti le modalità per intervenire con noi: 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e dire la vostra opinione sul tema del giorno, oppure modalità WhatsApp, scritti e audio: 348 75 13 933, per tutte le vostre considerazioni. Ne sono arrivati ancora moltissimi, li stiamo radunando. Vedo che arrivano tantissimi commenti per la moglie di Iacovenko. Devo dire che lo volevo fare anche io quando ho letto il messaggio di Luciano da Empoli, però ho detto no, via, se no si passa da sessisti, si passa da ormai non si può più dire niente a questo mondo, perché ti danno un aggettivo, un'etichetta di un certo tipo. Allora ho detto stiamo zitti. Meno male che ci avete pensato voi, per esempio Lorenzo Dagliana o Andrea da Copenaghen, che giustamente si sono ricordati delle virtù della moglie di Iacovenko, che se non ricordo male erano 2 belle virtù, erano molto molto belle come virtù. Allora andiamo avanti con la lettura dei vostri messaggi. Marco da Vinci: io lo terrei non titolare, ma lo terrei. La risposta di Marco, così come tante di quelle che sono arrivate, va alla domanda del giorno, che è quella relativa a Robin Gosens, che ha un futuro ancora tutto da definire. Quale futuro per Robin Gosens? E questo è il tema del giorno che vi ho proposto. Lo terreste a Firenze? Lo terreste ancora in rosa ma con un ruolo diverso, quindi da riserva? Oppure lo vorreste a prescindere titolare perché l'anno appena concluso è stato sicuramente negativo per tanti motivi e siete convinti che invece possa tornare su dei livelli più che buoni il terzino tedesco? Fatemelo sapere. Altri messaggi. Andrea, buongiorno. Il sogno per questo mercato potrebbe essere Kulusevski del Tottenham, pallino di Paratici. Sì, io devo dire, a proposito di Tottenham, c'è un giocatore che a me piace particolarmente, che peraltro non andrà al mondiale, che è, se dovesse andare via Ken naturalmente, che è Richarlison, il centravanti brasiliano. Secondo me è un centravanti più utile al modo in cui gioca Grosso. Ora io penso che De Zerbi lo voglia tenere, penso se lo lascerà scappare, però ecco, secondo me potrebbe essere un elemento che può fare al caso della Fiorentina. E poi però costerà un pacco di soldi Richarlison, quindi non sarà così facile, e poi non so nemmeno se vuole venire in Italia lui, ecco, giocando in Premier. Urbano, buongiorno. Secondo me la salvezza è passata anche dalla sua saggezza e dal leader spogliatoio, qual è, riferimento a Gosens naturalmente. Mi sa che più che Vanoli lui sia stato quello che è riuscito a mettere ordine tra i vari cervelli negli spogliatoi. Di lui, se ci vuole stare, non mi priverei mai. Non guardiamo solo al campo, ci vogliono anche gli uomini. E poi abbiamo Massimiliano. Se ci fossero offerte, Gosens può partire, se no lo si tiene perché può dare un esempio e perché è un uomo spogliatoio. Come titolare però mi sembra non avere più il passo, e questa è una riflessione secondo me corretta. E poi Enrico, invece dei fedelissimi, si ritrova uno Zola di ritorno, ricordi dei desideri italiano. Questo credo si riferisca il buon Enrico al pezzo di Gazzetta dello Sport che, parlando di Grosso, scriveva che Grosso a Firenze ritroverà dei fedelissimi che sono quelli che ha avuto nel settore giovanile della Juventus, quindi Ken, quindi Fagioli, quindi Mandragora. Zola in realtà, occhio caro Enrico, perché potrebbe essere, si vociferava ieri da Sassuolo, potrebbe essere la pedina di scambio che libererà dal suo contratto Grosso dal Sassuolo. Cioè, come funziona? Grosso viene alla Fiorentina per pagare quell'anno di penale che dovrebbe pagare Grosso per liberarsi dal Sassuolo. La Fiorentina dà in cambio al Sassuolo il cartellino di Nzola e fanno alla pari praticamente. Ecco, potrebbe essere questa una strada, così si leggeva ieri sera, e la troverei peraltro molto intelligente come soluzione. Poi Massimiliano, ma come si fa a ripartire con Mandragora e Endur titolari? Ma io, ragazzi, cioè io non lo so, ma avete visto quanti gol hanno fatto Mandragora e Endur quest'anno? Ora poi posso capire che non avranno fatto le prestazioni migliori del pianeta, ma nel senso, io un centrocampista come Endur che fa 7 reti, uno come Mandragora che ne fa, ora non mi ricordo quante ne avrà fatte, ma ne avrà fatte anche lui 6, 7, 8, memoria non me lo ricordo, vado a controllare, ma insomma io non li scarterei a prescindere. Ecco, Mandragora quest'anno ha fatto 8 reti, 7 in campionato e 1 in conference. Ora io francamente, centrocampisti che segnano io me li tengo, poi non so voi. Oltretutto Hondur è un nazionale under 21, Mandragora è uno che tutti gli anni i suoi 5, 6, 7, 8, 9 gol te li fa. Io non sono così. Poi lo so che su Mandragora c'è una lotta intestina, ma onestamente non sarei così severo. Ecco, allora Dido scrive, ma è ironico come sempre: penso che con un allenatore come Grosso non ci sia nemmeno bisogno di rafforzare troppo la rosa. E poi Nico da Roma, e poi andiamo con un'altra scarica di audio, Sara, se vuoi. Per me Gosens ha già fatto vedere il suo valore nella prima stagione, allo stato attuale lo sistemerei altrove, ammesso che abbia ancora appeal in altre squadre. Per una Viola che riparte con un nuovo corso e gli infortuni, punterei su altri giocatori. E questa è una riflessione corretta. Allora, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi, mi fa molto piacere. Sono tanti, come sempre, gli ascoltatori che al mattino ci riconoscono fiducia. E allora, avanti tutta con un'altra scarica di vocali. Vai, Sara, grazie.
16: Francesco, dalla patria del marrone Mugello. Nulla, non si respira bella aria intorno alla Fiorentina, ma non da ora. E la sensazione è che il calcio a Firenze purtroppo sia finito per tante ragioni, più che altro per tutto quello che ha creato questa società. Speriamo bene, ma anche Paratici non lo so quanto potrà durare in un contesto del genere. Forza Viola sempre e comunque.
17: Buongiorno, io il futuro lo vedo abbastanza buio, ma come ho detto sto con Paratici, che penso faccia pulito, avendo cambiato l'allenatore, penso faccia pulito, ne rimarrà 2-3 dei 10, il resto dovrebbe essere tutta roba nuova, speriamo bene.
18: Buongiorno Andrea, allora io su Grosso non mi esprimo, perché come tutte le volte a Firenze già c'è chi l'ha bollato, ma ricordiamoci quando arrivò ad esempio Italiano, che non gli avremmo dato una lira, e invece alla fine. No, dico solo una cosa, quando hanno fatto il contratto a Grosso, secondo te gli hanno detto: Fabio, noi ti si prende, però ti si dà via Dodò, De Gea, Ken, cosa ne pensi di questa cosa?
19: Buongiorno dottor Andrea, io capisco che la stampa e la società tenderà da oggi a indorarci la pillola, ma la pillola è veramente amara da buttare giù. Io non ero né del partito 1% né di quello d'Italia dei Vanoli, io ero del SGTV, cioè se Grosso tengo Vanoli, nel senso che a questo punto sinceramente se lo sarebbe anche meritato, visto i risultati raggiunti anche migliori di quelli di Grosso, che non scordiamoci è quasi un record di esoneri. Comunque mi auguro che questa scelta di Paratici sia fatta perché lui conterà molto anche sulle scelte tecniche di campo, e quindi mi auguro che l'allenatore della Fiorentina non sia solo Fabio Grosso, ma sia Grosso Paratici, Riccardo dallo stadio.
20: Ciao Andrea, sono Massimo. Allora, secondo me Gosens in rosa ci può stare benissimo, anzi, sarebbe una bella riserva, un bel terzino come riserva. Oltretutto anche perché è bravo a entrare in corsa, e poi niente, ci garantirebbe anche qualche gol, secondo me. Magari entrando dalla panchina in casi estremi, potrebbe essere anche un attaccante aggiunto su calci d'angolo. Ciao a tutti, ciao Andrea, buona giornata.
21: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ma io, Gosens spesso viene etichettato come vecchio, ma ragazzi, ma Gosens è un 94, c'ha 31 anni, 32 da compiere a luglio, vabbè, fra un mesetto, cioè, vecchio, 32 anni, un giocatore. Poi lascia stare che quest'anno sembrava arrancasse, però secondo me è tutto dovuto alla preparazione disastrosa che è stata fatta in estate. Un giocatore con la struttura come la sua, persino, ne risente. Secondo me, poi cioè, pure se lo vendi, quanto ci puoi fare? 5, 6, 7 milioni? Lo trovi un terzino forte come lui con quella cifra? Non lo so. Poi è pure un uomo spogliatoio. Boh, io sinceramente lo terrei.
22: Ciao Andrea, buongiorno. No, io ti volevo chiedere un parere, perché a me non... Allora, ci hanno detto sempre che senza lo stadio, senza il centro sportivo, no? Il Barone commisso in prima persona per anni, non si sarebbe fatto nulla. Allora, indipendentemente poi da quello che ha fatto il Como, prima di lui Bologna, l'Atalanta, che hanno ribaltato questa tesi, no? Indipendentemente da quello, ma la CCV ci ha fatto un comunicato molto duro, e l'aveva fatto anche l'anno scorso, quindi l'ha ribadito di fatto. Ma la curva Fiesole, dopo un'annata così, l'anno scorso non aveva dato una specie di ultimatum, aveva detto non tollereremo più tale situazioni, e quest'anno è stata zitta. Secondo te perché? A me mi puzza questa cosa, ma se da qui.
15: Guarda, io è un tema molto delicato questo, perché poi io dentro la curva non ci sono, giustamente loro non dialogano con la stampa, o comunque sia non fanno filtrare certe cose, quindi è loro scelta legittima, quindi io non te lo so dire come cosa. È un mistero, onestamente. Anch'io nel mio piccolo ho detto che è stata una contestazione che mi ha un po' stupito. Una contestazione, sì, c'è stata all'indirizzo della squadra, ma solo verso la squadra, e quindi è una contestazione che mi ha stupito. Non lo so, io o hanno ricevuto, presumo, spero sia così, hanno ricevuto delle garanzie nei giorni scorsi da parte della proprietà, della dirigenza, sul fatto che verrà fatto un lavoro importante quest'estate, quindi in qualche modo hanno deciso di risparmiare la dirigenza, oppure non lo so francamente, perché non frequento gli ambienti di curva e non mi saprei come informare, ecco. Dopodiché io penso che un tifoso di curva valga come un tifoso di maratona o di tribuna, quindi se il tifoso di maratona o di tribuna vuole contestare, la proprietà o la dirigenza lo può serenamente fare. Noi dal nostro piccolo, dalla nostra cassa di risonanza che è Radio Firenze Viola, quando uno di voi ha chiamato per prendersela con Ferrari, con Goretti, con Giuseppe Commisso e con chi volete voi, vi abbiamo dato spazio, ci mancherebbe altro. Noi stessi ce la siamo presa con i dirigenti Viola, chi più chi meno, ma ce la siamo presa quindi ognuno è libero di esprimere il suo dissenso. Poi se la curva non se la sentiva in quel momento, avrà avuto delle ragioni. Un ascoltatore si chiedeva, ma Grosso ha deciso di venire sapendo che gli vendono tutti? Praticamente la domanda era questa. Io penso che lui sia venuto e verrà sapendo che la Fiorentina deve fare una sorta di valutazioni complessive della rosa, di, anche per ritoccare naturalmente il monte ingaggi. E quindi quando Grosso arriverà preparato, a mio avviso, ecco, non arriverà sguarnito, senza alcun tipo di premessa. Arriverà sapendo che le operazioni di mercato dovranno essere fatte anche rispettando certe necessità finanziarie, ecco, che secondo me principalmente non sono quelle di spendere poco o meno di cartellini, è di rimodulare il monte ingaggi, perché questo secondo me è che adesso è importante per la Fiorentina. Sono gli ammortamenti dei giocatori presenti in rosa, e per gli ammortamenti si intende anche gli ingaggi che prendono, oltre a quanto sono stati pagati, e gli stipendi attuali. Quindi perché si dice che De Gea potrebbe andare via? Perché si dice che Ken potrebbe andare via? Perché sono quelli che prendono di più, e secondo me la Fiorentina si farà delle domande se la loro resa valga la pena di una conferma. Va bene, allora mi fermo un attimo con la lettura dei messaggi, l'ascolto delle note audio, le riprendiamo nella mezz'ora finale di trasmissione. Fatemi dare il buongiorno e il ben ritrovato a un caro amico e collega come Fabio Fallai. Fabio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
15: Partiamo da Fabio Grosso, dal tuo omonimo Fabio Grosso. È un nome che ti piace a questo punto, visto che la cinghia si è stretta attorno al suo nome? Vorrei sapere un po' il tuo pensiero.
1: Beh, dunque, intanto ancora l'ufficialità non c'è, no. E quindi parliamo di ipotesi, anche se molto concrete, indubbiamente, sì. Perché sembra che sia veramente ai dettagli la firma del contratto. E io la penso come quell'ascoltatore che diceva, se Fabio Grosso mi tengo Vanoli. Ti spiego perché. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, indubbiamente, perché credo che la salvezza sia gran parte merito suo. Non è secondo me il conduttore adeguato per riportare la Fiorentina ai livelli che merita. Noi abbiamo vissuto gli ultimi 7 anni di una mediocrità assoluta, non solo in termini di risultati sportivi, ma anche di passione, di espressione di amore verso la città, la tifoseria. C'è stato un calo vertiginoso da questo punto di vista. È necessario rilanciare. Per rilanciare chiaramente occorre un progetto sportivo di cui io spero che Paratici sia consapevole, ma ci vuole anche gli uomini adatti. Cioè, ecco che il problema diventa un allenatore che insegni calcio, che faccia salire il livello delle prestazioni dei singoli giocatori. Secondo me Grosso, per la storia, per il curriculum come allenatore che ha, non è adeguato a questo tipo di impresa. Però ripeto, non vorrei essere frainteso come quelli che ci hanno tutti, cioè che dicono sempre male di quelli che arrivano. Probabilmente Grosso è una scommessa, ne abbiamo fatte tante di scommesse, purtroppo le ultime le abbiamo perse. Si può fare anche questa ennesima scommessa, perché io parto dal presupposto che poi l'allenatore è importante, ma non è quello che è determinante. È utile, ma dipende anche da chi gli mette in rosa. Se in rosa rimangono quelli di quest'anno, forse Grosso non farà molto, molto peggio di Vanoli, ma sarà un dramma per i tifosi della Fiorentina.
15: Ieri un duro comunicato della CCVC, quindi qualcosa che ti chiama direttamente in causa, caro Fabio, quindi se ce lo commenti, ce lo spieghi, immagino lo condividerai totalmente.
1: Certo.
15: E quindi insomma se ci dici qualcosa in più sul perché la CCVC poi ha deciso di ribadire quelli che erano stati peraltro concetti, no, già espressi mesi fa, sempre con toni molto duri, e perché soprattutto ha deciso secondo te di rivolgersi direttamente a Fabio Paratici stavolta?
1: Beh, vedi, il problema è che effettivamente il centro d'ordinamento già a dicembre, e c'era in vita ancora Rocco, aveva chiaramente espresso la propria idea di ribellarsi alla mediocrità e alla inconsistenza della squadra, dicendo che le nostre strade si dividono. È una logica che abbiamo già vissuto in molte altre situazioni, con Pontello, con i Della Valle, con Cecchigori. Parte della tifoseria, quando arriva, come dire, il momento più basso della proprietà, si schiera per un cambiamento. La novità è che secondo me per la prima volta il centro di ordinamento è diventato il rivoluzionario e la curva è diventata quella che più conservatrice. Sono dinamiche della tifoseria, secondo me facciamo parte della stessa famiglia e lavoriamo entrambi nella stessa direzione, è quella di volere bene la Fiorentina. Abbiamo fatto questo comunicato perché ci sembrava che la contestazione semplicemente ai giocatori fosse parziale, insufficiente. La colpa di questa stagione infame non può essere solo dei giocatori o di Vanoli, ma va ricondotta alla dirigenza e alla proprietà. Su questo secondo me non c'è nessun dubbio. La proprietà non ha minimamente nemmeno chiesto scusa di un'annata così infelice.
15: È vero, è vero.
1: E questo è di una gravità assoluta, se permetti, perché
15: è vero, è vero.
1: Il legame tra la proprietà e i tifosi non può essere un comunicato, come dire, banale, tipo quello che ha fatto il presidente dopo la vittoria al Crystal Palace, che però ci ha buttato fuori dalla Conference League. Non può essere questo, cioè è necessario che ci sia un feeling, un rapporto diretto, e per questo ci siamo rivolti a Paratici, perché Paratici è l'elemento nuovo di questa proprietà, è quello che la stessa proprietà ha indicato come il traghettatore di una nuova Fiorentina. Ci siamo rivolti a lui per chiedere a lui di cambiare passo, di verificare se questa volontà è vera o se ancora una volta ci prendono in giro e non vogliamo più essere presi in giro.
15: Certo, sarebbe importante un ritorno della proprietà a Firenze. Io francamente capisco veramente poco il viaggio dei dirigenti viola in America. Non era possibile secondo te che il presidente si spostasse qua, come faceva peraltro suo padre con grande frequenza, aggiungo?
1: Ma guarda, lì ci sono tante voci che io non intendo, come dire, ampliare, sì, perché non sono verificate, non hanno nessun riscontro. Pare che Giuseppe abbia delle difficoltà a venire in Italia per problemi legati alle sue vicende personali. Non so se sia vero, non mi interessa. Certo è che forse se si trattava semplicemente di stabilire il budget per la prossima stagione lo potevamo fare per telefono.
15: Sì, è vero.
1: Non è necessario andare in America a definire queste cose, quindi presumo che ci sia altre motivazioni che non conosciamo. Io ti ricordo che quando la Valle passò la mano, la sera prima il mio Viola Club aveva fatto una festa alla presenza dell'allora presidente Sabia, che e la sera stessa si parlava di rilanciare per la stagione successiva e di ripartire con nuovo entusiasmo. La mattina dopo Diego Della Valle aveva venduto al commisso, non lo sapeva Salica e non lo sapeva Andrea, quindi queste cose dici giustamente, non ci sono informazioni, non ci possono essere, se avverranno avverranno all'improvviso. Io mi auguro che arrivino, però non lo potremo sapere finché non lo leggeremo.
15: Caro Fabio, grazie per il tuo contributo, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te Andrea, buona giornata a tutti.
15: Grazie davvero a Fabio Fallai, chiaramente oltre a essere collega giornalista è anche il vicepresidente della CCVC e quindi è evidentemente chiamato in causa nella nota molto lunga pubblicata ieri e firmata da Filippo Pucci, il presidente, appunto sul futuro della Fiorentina. Allora Sara, linea a te, linea alla regia, ultima pubblicità e poi rientro, fascia finale di Buongiorno Firenze, a tra poco.

0: Notte Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno. E anche la mia quotidiana riflessione non può che essere dedicata a stasera, perché conta solo questo oggi, conta solo la gara della squadra di Galloppa, conta la sfida di Viola Park, conta sapere che è già tutto esaurito, conta sapere che questo gruppo di ragazzi ancora una volta possono tenere in piedi il mondo fiorentina ottenendo dei risultati importanti, perché è stato il settore giovanile per ora l'unico sorriso anche della nuova proprietà. Conta anche emozionarsi per il modo con cui mister Galloppa ha vissuto la vigilia, insomma ha fatto tenerezza, ripeto, ed emozione, e nel andare a prepararci per questa bella sfida che Radio Firenze Viola vi racconterà in ogni sua sfaccettatura, io non solo spero in un sorriso finale per questa stagione disgraziata, ma spero anche che la prossima stagione parta con due o tre di questi ragazzi nel gruppo della prima squadra.
0: Grazie Luca. Speriamo. Beh, devo dire che Fabio Grosso in tal senso è uno che coi giovani sa lavorare. Ieri abbiamo proposto un focus dedicato agli anni che Grosso ha vissuto nella primavera della Juventus, 3 anni, dove ha fatto molto bene, aveva dei giovani di grande valore perché ha avuto Mandragora, Kenna e Fagioli, quindi insomma gli sono capitati tra gli altri, perché poi ha avuto tantissimi giocatori interessantissimi, e quindi è uno che coi giovani sa lavorare, ecco, quindi speriamo davvero che possa fare un buon lavoro e che ci possa valorizzare quando arriverà quegli elementi che, come diceva Luca, sono prossimi a fare il passaggio tra la primavera e la prima squadra, più magari qualche giovane di rientro, chi lo sa magari. Allora, abbiamo ancora dei vocali che manderemo più tardi, cominciamo a leggere un po' di... continuate a mandarceli, 348-75-13933 per tutte le vostre considerazioni, scritti o vocali, per chiamarci in diretta 055-77-111-71, abbiamo ancora tanti messaggi scritti da leggere. Marco da Firenze, buongiorno, se concordo con te che cosa fa che Gosens, forse volevi dire, ha fatto il suo tempo, però è anche vero che ha manifestato la volontà di rimanere a Firenze, quindi con un piccolo stipendio bisognerebbe fargli fare l'uomo spogliatoio per aiutare Grosso nel compattare la squadra. Seconda cosa, è verissimo che non può andare la dirigenza in America, ma ci doveva essere la proprietà qui a Firenze, dato il momento e data la stagione veramente singolare. Questo comportamento per un'azienda che vive di comunicazioni è strano. E poi Saverio mi scrive: sarei contento del tuo forza 1%, indubbiamente, ma ci tengo a ribadire una cosa, perché voglio essere il più trasparente possibile. Sapete che io le cose le ripeto anche fino alla nausea quando sono qui in diretta, ma lo faccio semplicemente perché almeno io voglio essere chiaro con tutti e con la coscienza a posto. Io ho detto che la stagione di Vanoli è una stagione da 7,5 in pagella, forse anche 8 meno, per come ha salvato la squadra e per quello che ha fatto da febbraio in poi in particolare. Quindi io gli riconoscerò sicuramente un alto valore, un contributo decisivo, però personalmente io penso che fosse ora di cambiare. Quindi quando qualcuno parlava di maggioranze bulgare per la conferma di Vanoli, ecco, io ero del partito del 1% e credo che alla fine abbiamo vinto le elezioni. Allora, poi Robin non si tocca, dice Monica. Michele, Fortini è voluto rimanere, parla anche di lui. Fortini a gennaio è voluto rimanere, così come è voluto rimanere l'estate scorsa quando lo voleva la Roma. Vedremo quest'estate, e quest'estate è un po' più difficile la cosa, perché è il contatto che scade, quindi penso che la Fiorentina, se lo rinnoverà, lo dovrà andare via. E a proposito di Iacovenko, mi scrive Andrea: comunque qualcosa ha lasciato Iacovenko a Firenze. Spoiler, si parla di Iacovenko perché un ascoltatore prima lo ha citato, e quindi sono arrivati vari messaggi su Iacovenko e in particolare sulla moglie di Iacovenko. Aggiunge poi questo ascoltatore: Iacovenko ha lasciato qualcosa, il mio vicino di casa ha lasciato 6.000 euro da pagare perché la sua bellissima moglie teneva

0: l'aria condizionata accesa 24 ore su 24 d'estate quando è andato via e non ha pagato la bolletta. Me l'ha detto la proprietaria di casa. Ottimo, ottimo. Mi dispiace per questi 6.000 euro. Buongiorno da Melbourne, mi manda un messaggio con dei canguri. L'ottimo consolato. Il giocatore Gosens per me è finito, però rimane l'uomo Gosens, una persona molto educata, istruita e intelligente. Speriamo che la società sappia lavorare su di lui. Poi Luca dall'isolotto, poi andiamo con il collegamento che abbiamo in scaletta. Cara Sara, Luca dall'isolotto, chi vuole la vendita di Gosens sarebbe bene che guardasse altri sport. Uno così in uno spogliatoio è una manna dal cielo, titolare o riserva che sia. In più abbiamo solo una competizione quest'anno, quindi va tenuta. Ale dalla Val di Sieve, buongiorno Andrea, Richarlison lo prenderei solo per la sua esultanza quando fa gol, il ballo del piccione, è vero, sì, è vero, fa quel ballo strano, hai ragione. Mattia Scandicci, buongiorno, volevo porgere le mie condoglianze alla famiglia di David, ultras viola, venuto a mancare ieri, leader dell'ignoranza Poggetto, e io non ne sapevo niente, quindi mi unisco alle condoglianze di Mattia da Scandicci per chiaramente la scomparsa di David, e quindi un abbraccio a tutta la famiglia. Allora, cambiamo argomento. Abbiamo parlato con Fabio Fallai prima della prima squadra, dalle prospettive naturalmente con l'arrivo di Grosso imminente. Adesso ci concentriamo su un grande evento che seguiremo questa sera, che è la finale dello Scudetto Primavera, finale campionato Primavera, e lo facciamo grazie al contributo di un collega apprezzatissimo e molto esperto di mondo giovanile, che è Fabio Fallai, e sì, che è Paolo Caselli. Buongiorno Paolo, ben trovato, scusami, ti ho ribattezzato.
1: Buongiorno, Fabio Fallai è il presidente del mio Viola Club, quindi non vai lontano.
0: L'ho avuto al telefono 10 minuti fa, capito? Per questo mi sono confuso.
1: Sì, no, ma siamo, te l'ho detto, sono del Viola Club Nannotti, quindi è il mio presidente, nonché mio grande amico, sicché ne sono offeso.
0: Mi ricordo quando insieme andavate a TVR Telitalia.
1: Venivi anche te.
0: Venivo anche io.
1: Andrea Giannastasio. Avevi finito le medie da poco.
0: Davvero, sì, no, quasi, quasi. Paolo, stasera ultimo atto di una stagione che comunque per la Primavera è stata incredibile. Dovremmo riuscire o provare a chiuderlo nel modo migliore. Che dici, questo anno eccezionale?
1: Sì, lo merita. Lo meritano in primo luogo i ragazzi. Lo merita Daniele Galloppa, che ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e un ottimo gestore di situazioni. Lo meritano Niccolini, lo merita Angeloni, lo merita la società, perché è una squadra che sta lavorando bene nel tempo, perché la Fiorentina, correggimi, mi sembra sia la terza finale in 4 anni,
0: sì,
1: mentre le altre squadre sono più o meno vanno, vengono. La Fiorentina ha portato parecchi giocatori anche in prima squadra, abbiamo visto anche che stanno facendo bene, Caiode su tutti nel Brentford, ma tanti ragazzi sono stati convocati e hanno debuttato. E quindi la Fiorentina dovrebbe chiudere un ciclo che purtroppo si è aperto con il 1983, quindi la Fiorentina sono circa 43 anni che non vince...
0: 43 anni, esatto, sì sì.
1: C'è andata vicino in maniera diversa, giocando le finali sia con il Lecce e sia contro l'Inter. Con l'Inter purtroppo una grande pressione fece sì che i ragazzi non giocarono, e stasera c'è una grandissima occasione, indubbiamente, perché la Fiorentina ha meritato questo scudetto, come lo ha meritato il Parma. Del resto non bisogna nascondersi, perché sono arrivate insieme, ma la Fiorentina per la migliore differenza reti, sono due squadre completamente diverse,
0: sì.
1: Il Parma molto più fisico, molto più esperto, tanti 2006, la Fiorentina gioca al calcio, raramente abbiamo visto una squadra primavera giocando al calcio, tu lo sai come meglio di me. Tante volte ci si affidava alle singole qualità, quando c'era Vlahovic, quando c'era Gori, lo stesso Sottil che in primavera faceva la differenza. E quest'anno la Fiorentina gioca bene, più c'è il valore aggiunto di Riccardo Braschi, che quando c'è davanti fa la differenza.
0: Indubbiamente, indubbiamente. Credi, ecco, la citavi tu, la finale dello scorso anno, molti di quei ragazzi ci sono anche oggi. Certo, la squadra è un po' cambiata, ma molti interpreti ci sono ancora oggi. Credi che quella paura, quelle pressioni che poi giocarono un brutto scherzo alla Fiorentina l'anno scorso, la squadra le abbia archiviate, cioè quest'anno possa vivere la finale in modo un po' diverso?
1: Ma senti, la semifinale col Bologna è stata sulla falsariga di quello che è stato l'anno scorso, tanta pressione, i ragazzi nei primi 20 minuti erano anche emozionati,
0: sì.
1: Sanno di giocarci tanto, perché è inutile nascondersi dietro un dito, già vincere un titolo primavera te lo porti dietro per tutta la carriera, sì. È un biglietto da visita importantissimo, al di là del percorso che poi faranno tra i professionisti. La giocano in casa, davanti a tantissime persone, davanti a tifosi, c'è tante aspettative. La Fiorentina, ti devo dire, parte anche perché gioca al Viola Park con i favori del pronostico, tu sai, quando ci sono tutte queste situazioni, cresce moltissimo anche l'aspettativa, c'è la paura di sbagliare, c'è la voglia magari anche di strafare, che porta anche a, usando il termine dell'automobilismo, anche a cappottare. Però spero e credo che testa fredda e cuore caldo, come si dice in questi frangenti.
0: Dobbiamo attenderci qualcosa in più, Paolo, dagli ex primavera, mi riferisco, vabbè, sono tuttora di primavera, ma insomma da quelli che sono stati poi più tempo in prima squadra, quindi Braschi, Balbo e Quadio, sarà così?
1: Sì, da Cospo, che ha vinto una Youth League,
0: è vero, sì,
1: sono
0: sì.
1: Loro i giocatori, però bisogna, come ne parlavamo anche con te nell'intervista a Daniele Galloppa, che sappiano calarsi nella loro dimensione, non devono strafare perché hanno giocato in prima squadra. Mi faccio sempre esempio, ti ricordi Sottin, quando scese alla prima squadra aveva la tendenza a risolvere da solo,
0: sì.
1: Devono essere un valore aggiunto, devono essere un ausilio, però non devono pensare che loro, visto che hanno giocato in prima squadra, possono risolvere la partita da solo, anche perché questa squadra è una squadra, Andrea, che ha nel gioco la sua carta migliore. Braschi è un finalizzatore di gioco, anche se a lui piace giocare palla addosso e creare occasioni. Però la caratteristica della squadra di Galloppa, l'abbiamo visto fin dalle prime giornate, è stata la coralità del gioco. Pensa che il secondo marcatore è Gabriele Conti, che spesso parte dalla panchina. Tanti gol ha fatto Sadotti, sì. A proposito, sono curioso di vedere, anche lui ha una gran mania di giocare, voglio vedere cosa succederà durante la partita. Però attenzione, perché possono risolvere la partita anche giocatori che tu magari non pensi, al di là del fatto che nei piedi di Puzzoli e di Mazzeo ci sono anche dei gol.
0: Sì, sarà il loro contributo fondamentale, al pari di quello di Bertolini, che poi è entrato benissimo l'altro giorno.
1: Bertolini è un giocatore che a me piace tanto. Bertolini è un giocatore veloce, è un giocatore di gamba, a tiro, a tempi di inserimento, è strutturato fisicamente. A me Bertolini piace veramente tanto. Poi lo sai come è meglio di me. Da qui a salire è tantissimo. È come un ragazzo che nemmeno che fa il liceo e va all'università, e fa le medie e va all'università, e dalla squadra primavera a una squadra professionistica. Però su Bertolini io ci punto parecchio, perché ha tutto per riuscire, te l'ho detto, fisico, corsa, tiro, tempi di inserimento. A me piace veramente tanto questo ragazzo.
0: Caro Paolo, ti ringrazio per il tuo contributo e ci vedremo chiaramente questa sera allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, dove sarà presente anche proprio la Curva Fiesole. Questo è un bel segnale, no? Che il tifo organizzato si muova per i ragazzi.
1: Sì, bellissimo, bellissimo segnale. La Curva Fiesole è vicino a questi ragazzi, lo era guarda quando ero ragazzo io, e che frequentavo la Curva Fiesole, dove sono cresciuto calcisticamente come tipo. Andavamo anche al torneo di Viareggio, trasferti a Viareggio, è sempre stata sentita la primavera, il settore giovanile alla Fiorentina, e tante soddisfazioni ci ha regalato. Speriamo Andrea, incrociamo le dita e speriamo, dai.
0: Ciao Paolo, grazie.
1: Ciao Andrea, un saluto a tutti.
0: Grazie a Paolo Caselli, e ringraziamo anche il direttore di Firenze Viola Supersport, Stefano Ballerini, per questo collegamento. Allora, ultimi messaggi, poi ci salutiamo. Dunque, buongiorno, scrive Redo Viola. Va tenuto Gosens, grande uomo, utile nello spogliatoio per la rinascita. Inoltre, panchinaro perfetto. Vabbè, qui Giovanni Laccampi ci parla delle fidanzate dei calciatori dell'era Montella. Bene, ma no, non ti stare a preoccupare. Poi Bano d'Arezzo: si dice che Grosso abbia preso una settimana di tempo perché il Sassuolo lo vuol trattenere, in più dietro c'è il Bologna. Ma guarda, è una notizia che noi abbiamo verificato e non ci risulta, ecco, noi ci risulta tutto fatto. Il Bologna sta andando su altri obiettivi, potrebbe andare anche su Raffaele Palladino. Tra l'altro il Bologna non sa ancora se rimane o meno italiano, perché io avevo capito che fosse fatta italiano Napoli, Invece leggo che il Napoli sta ancora trattando Allegri, che poi anche lì io ho fatto anche un tweet perché volevo esternare la mia riflessione anche agli altri. Ma come fa una società come il Napoli, peraltro bravissima, ricchissima, competentissima, aggiungo, perché insomma quello che ha fatto De Laurentiis in questi anni certifica che lì la competenza c'è, come, ma come fa il Napoli a trattare o a sondare due allenatori diversi come Allegri e Italiano? Cioè, se tratti Italiano e De Zerbi potrei capire, no? Perché ti offrono un calcio molto simile. Ma Italiano è una cosa e Allegri è un'altra. Ma al di là del curriculum dei due, che non c'è paragone, ma è, cioè, uno gioca al pallone e l'altro fa un calcio antico, vecchio, che peraltro quest'anno è stato criticatissimo anche per i risultati col Milan. Quindi io capisco come il Napoli tratti due allenatori, boh, non lo so. È come se la Fiorentina trattasse Grosso e Beppe Iachini. Ora, sicuramente sono due allenatori a digiuni da successi, ma uno prova a fare un calcio divertente, che è Grosso, e l'altro, insomma, sappiamo bene Beppone, insomma, che cosa ha fatto. Allora, ultimi messaggi e poi anche l'audio di Walter da Roma. Emanuele da Grosseto: cerchiamo di non fare i soliti errori dei vari Jorgensen e Pasquale, uomini in spogliatoio, mandati via. Antonio da Novoli: io credo che se lui volesse rimanere probabilmente potrebbe fare parte della rosa. Checco da Genova: questo striscione era comunque un monito alla società, ci dice. Questa stagione si è d'esempio, ma è più un simile scempio. Sì, un po' all'acqua di rose, però permettimi, Checco da Genova. Salutiamo Chris da Campi, che manda un messaggio che meglio non leggere. Stefano da Scandiano scrive che sulla Gazzetta di Modena c'è un articolo, beh, Grosso a Firenze, accordo biennale, vabbè, mi sembra tutte cose che sapevamo, no? E Aquilani che potrebbe andare al Torino, e questa cosa l'abbiamo detta. E poi scrive sempre Stefano Scandiano: consentitemi di dissentire con l'articolo di Stefano Prizio, che considero il miglior giornalista della vostra testata. Ma tu sei libero di dissentire con chi vuoi, se lo fai in modo educato lo puoi fare con chiunque, ci mancherebbe altro. Va bene, mi fermo qui e mi scuso con gli ultimi audio che non ho ascoltato, con gli ultimi messaggi che non ho letto, ma dobbiamo chiudere. Io ringrazio tutti voi che siete stati come sempre fedelissimi e appassionati nel mandarmi i vostri messaggi scritti o audio, nelle vostre telefonate. Grazie a Sara Mastrosimone in cabina di regia. Io vi saluto, ci sentiamo alle 20:30 dal Viola Park per il racconto della finale del campionato primavera, e speriamo che questi ragazzi ci regalino una bella soddisfazione. Adesso l'almanacco del centenario, poi Dario Baldi con C'è Polemica e via via tutto il resto. Buona giornata e rimanete su Radio Firenze Viola. Ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Il 28 maggio 1959 è un giovedì festivo e si gioca la 32esima giornata di campionato, che prevede Fiorentina-Talmone-Torino. Il Torino ha inserito una T bianca sulla propria maglia granata, avendo sottoscritto un accordo con la fabbrica di cioccolato Talmone, accordo che prevede, sul modello della Nerossi Vicenza, che il nome dell'industria preceda quello della squadra. L'accordo, osteggiato dai tifosi del Toro, è stato sottoscritto per 3 anni, ma durerà solo in quella stagione. I Granata arrivano a Firenze tecnicamente distrutti e in una situazione di classifica disperata. Il loro campionato culminerà con la retrocessione. La Fiorentina, da par suo, viene dalla delusione di aver gettato al vento la possibilità di rivincere lo scudetto, perdendo inopinatamente con la Spal in casa. Sulla panchina viola Zeiler è stato sostituito da Luigi Ferrero, il sergente di ferro che aveva creato il blocco difensivo viola e che con i Granata aveva chiuso la sua carriera da calciatore, guidando da allenatore il grande Torino alla conquista di 2 dei suoi 5 scudetti. Al centro dell'attacco del Toro c'è Pecco Sbilla, Virgili, il centravanti della Fiorentina scudettata. La partita è brutta. La squadra viola si impone facilmente. I Granata si vedono meno mati fin dal primo tempo per l'infortunio di Virgili, che all'epoca non esistevano sostituzioni, resta comunque in campo. Fiorentina in vantaggio negli ultimi minuti del primo tempo, con Amrin che insacca dopo due tiri respinti dal portiere avversario. È ancora l'attaccante svedese a segnare con un pallonetto al 13° della ripresa e a siglare la propria tripletta a pochi passi dalla porta al 28° minuto. Il quarto gol, a 10 minuti dalla fine, lo segna Armando Segato con un bel rasoterra. Al termine della stagione la Fiorentina arriva, per la terza volta consecutiva, seconda.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: New message.
0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
6: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
7: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
6: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
7: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord, ma anche i treni Italo con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
6: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Batiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghese.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo giovedì mattina dove ci siamo svegliati e ovviamente ci siamo svegliati con le polemiche per grosso. Cioè io veramente mi sembra di sognare, no? Allora, siamo venuti da una stagione dove si diceva ah no, perché Pioli, tutti, nessuno a criticare Pioli, me compreso, tutti lì in silenzio, io capisco che Grosso non ci faccia venire un po' d'eccitazione, non ci faccia essere felici, non ci faccia anche dare un senso, insomma, al perché è stato preso lui, ma io parto da un principio. Se è la scelta di Fabio Paratici, che è il nostro top player, perché l'arrivo di Fabio Paratici a Firenze è come aver comprato un grande giocatore, era il migliore dei direttori a giro. Tutte le volte si apre un giornale, un telegiornale sportivo, un qualcosa, si sente dire no perché Paratici è cercato dalla Roma, dal Milan e da quegli altri. È il nostro top player, è cercato da tutti, ti porta Grosso. E la risposta che noi gli diamo a Fabio Paratici, trattandolo anche, sì, poi ovviamente so che non gliene fregherà un'emerita sega a lui di quello che scrive la gente, però così, tanto per, se uno legge dei commenti social su tante pagine, che degrado. Poi andiamo avanti, speravo in Vanoli, poi ancora no. Poi ancora svegliatemi da questo incubo, ammazzarci non possiamo, esonerato in quante giornate, avevo finito appena di bestemmiare, lasciatemi una settimana di pausa, che schifo, ora bestemmio io. Non è giovane, non è esperto, non è difensivista, non è egoista, il ritratto perfetto della società, ciclo commisso, mediocrità e vai. Pagliacci, portate rispetto a Vanotri, Paratici, gobbo di merda. Ho già paura, destinati all'oblio, siamo riusciti a peggiorarci, avete una corda, aspetta ancora, ha più esoneri che panchine, ma vaia, ragazzi, io penso penso solo una cosa, no? Ovvero, ma poi posso continuare, cioè, come abbiamo fatto a ridurci così? Che schifo! Tutti a lamentarci, non arriva il primo anno. Io, ragazzi, dico questo. Cioè, ma veramente noi abbiamo la sicumera e la spocchia in quanto siamo la Fiorentina. E se fatto 5, siamo quinti nella classifica all time. Di dire a Grosso che non deve venire qui, che Grosso è in male. Certo! Non è un nome che ci fa eccitare, ma per l'amor di Dio, cioè non è che sono qui a dire che siamo lì Grosso, oddio Grosso, andiamo tutti all'aeroporto a salutare Grosso. Però ragazzi, se è la scelta di Fabio Paratici, perché non mi venite a raccontare siccome Grosso l'ha scelto Ferrari? Grosso è la scelta di Fabio Paratici, è la prima scelta assoluta di Fabio Paratici, e noi siamo qui a sputare merda sul prossimo allenatore della Fiorentina a scatola chiusa. È come se il giorno di Natale vi portano lì un regalo e siccome vedete la carta che sembra un libro, dite questo fa cacare, senza sapere che è un libro, che copertina c'ha, di che cosa parla, senza averlo scartato, solo perché ve l'ha regalato lo zio, che anzi ve l'ha regalato la zia che si è appena fidanzata con un nuovo compagno che sarebbe il nuovo vostro zio, e il nuovo vostro zio veniva casomai da una parrocchia che vi stava su coglioni. Cioè, siccome la zia si è rimessa con una persona che casomai ha avuto un passato un po' turbolento e va portato questo libro senza neanche aprirlo, vuol dire che fa cacare. A me questa roba qui mi manda in manicomio, mi manda al manicomio, perché c'è in questa città gente che costantemente tira avanti la carretta per ovviamente i Hassani, tira avanti la carretta per il calcismo, per il giochismo, che si sega perché Allegrani è stato esonerato. Poi però sono gli stessi che ieri sera alla finale di Conference è finito 1-0 e quindi non è calcio, doveva finire 6-5. Se finiva 6-5 era calcio, 1-0 non è calcio. Se avete visto Crystal Palace Rayo Vallecano, avete visto tranquillamente come hanno giocato a pallone, che decisamente è in maniera superiore rispetto a come giochiamo noi, ma quella è un'altra roba. Andiamo oltre perché volevo sottolineare un paio di cose che mi sono appuntato qua e là, io dico solo, ma Paratici ne aprirà un pochino più di noi? Io prendo i primi tre messaggi, no, perché sono i miei sodali di trasmissione, no? Tommy, il Cecinese, Yuri, Simo Bex, poi si legge tutti i messaggi, ma Paratici ne aprirà più di noi, ha fatto una carriera su questo, ne aprirà più di quelli che gli vogliono insegnare a fare il suo mestiere, di quelli che vogliono che lui rendi conti alla piazza il desiderio della proprietà. Io penso che Paratici sia un elemento chiaro per quanto costa alla proprietà, di qual è l'elemento che la proprietà vuole portare nell'anno del centenario. Cioè, noi ci si scorda sempre, si dà per scontato che Paratici sia venuto a Firenze a fare le passeggine. Non è venuto a fare le passeggine e a mangiare la pizza dalla Fiorella con Pilar Fogliati. Paratici è venuto a Firenze perché piglia diversi milioni di quattrini annualmente, come nessun direttore sportivo ha mai preso alla Fiorentina. Quindi, se prende questa cifra, io non dico che è un regalo della proprietà, dico però che è un'indicazione chiara di voler alzare un attimo l'asticella. Io poi, vi ripeto, da qui a vedere i risultati dobbiamo ancora vederlo, perché il mercato di gennaio è stato deludente, deve per forza riscattarsi Brescianini e Fabian, che per ora hanno fatto poco, ma io voglio vedere. Cioè, Brescianini fino all'anno scorso era un giocatore che giocava nell'Atalanta dei Gasperini, ragazzi, non è che, cioè, ora si vede così, ma non era un cesso. Idem Fabian alla Regina e all'Inter era un giocatore che comunque sia aveva un futuro abbastanza, come posso dire, chiaro. Detto questo, io non penso che Paratici sia un cretino, e quindi, siccome Paratici non è un cretino e mi voglio fidare di lui, dico anche, ma perché Paratici, cioè, si pensa che Paratici sia così, che dice prende grosso e tutti questi aumenti negativi? Io, ragazzi, non sono un grossista, detto proprio così, io non sono un grossista, non sono un grossiano, sono una persona che dice semplicemente che, lo dico proprio papale, a me personalmente non, cioè, tendo a fidarmi perché se è una scelta di Paratici, perché non dovrei fidarmi? Io mi voglio fidare di Fabio Paratici, mi voglio fidare di Grosso, se questa è la scelta di Paratici. Allora, andiamo un po' con i messaggi, vai, sono stanco stamattina, sono veramente provato dalla è stata una grossa settimana. Dopo aver visto la finale di ieri sera, cresce il rimpianto. Ma perché cresce il rimpianto? Perché il Crystal Palace è più forte di noi, l'ha dimostrato anche ieri, l'ha dominato in lungo e in largo, anzi poteva farne tranquillamente due, secondo me, di gol. Quindi non mi trovi d'accordo. Quindi avrebbe vinto comunque. Cioè, la brutta, diciamo, la minima soddisfazione è che la minima consolazione è che siamo usciti con la squadra e poi ha vinto la Conference, che ha vinto la Coppa e si sono dimostrati più forti in questa. In tanti fossero, che è successo? C'è stato un calo di tensione, sono diventato tutto nero. Ci si poteva fare, ma purtroppo è andata così. Allora, andiamo avanti. Gobbo Zerpino di ogni Santi va in ferie. Guarda, caro Fish, mi dispiace, ti ripeto, su il Gobbo potrei querelarti. Sullo Zerbino di ogni Santi ci rido sopra. Io non sono Zerbino di nessuno, siamo io, amici, e Flavio, e non è una cosa bella, anzi mi fregio della sua amicizia in quanto collega leale, collega che si informa, è una persona a livello umano spettacolare, quindi non ho bisogno di leccargli il culo, ma mi fregio di essere suo amico. Vai in ferie, ti do una brutta notizia, e io vado in ferie a fine luglio, mi dispiace. un solo sogno con Misto e Family Out. Vedi Simo, io però te lo dico qui, io credo che anche riguardo, riprendendo il comunicato di ieri della CCVC, che secondo me sì, è un comunicato su cui che bisogna leggerlo, bisogna analizzarlo, ma che alla fine non è che vada a spostare gli equilibri. È un comunicato che è una parte della parte di uno dei tre gruppi di tifosi, che è legittimo, di cui possono dividere la prima parte. Io semplicemente andare a dire a Paratici che è arrivato ora, che deve smontare una squadra, a rendicontargli 7 anni di mediocrità, io penso che Paratici sia il simbolo del perché vogliono cambiare questa mediocrità. Detto proprio papale. Cioè, Paratici, se 7 anni sono stati di mediocrità, l'arrivo di Paratici ti porta a uscire dalla mediocrità, perché rispetto a chi hai avuto fino a quel momento lì, Paratici è sempre meglio. Sempre meglio di quella roba lì. Quindi la mia risposta è questa qua, e non deve rendicontare niente. Grosso colpa di Pradè, serviva Paratici per prendere questo. Ora dare un lanciati nel partito, noi ce l'abbiamo grosso. Ma guarda, io non dico che noi ce l'abbiamo grosso, poi studieremo il partito anche per lui. Non mi voglio ancora fare. Non voglio ancora fare i segretari, stiamo dismettendo ovviamente i nostri partiti vanoliani, l'Italia di Vanoli si sta dismettendo. Vedremo che cosa faremo con Grosso, insomma, vedremo. Questa è la cazzata che in tanti dicono, con tutto il rispetto, Carmine, con tutto il rispetto e l'amore che ho per te. Serviva Paratici per prendere questo? Sì, ma non è perché per prendere Grosso serve Paratici, è che l'anno scorso, quando è arrivato Mister 3 milioni Pioli, che c'era tutti lì, oddio Pioli! Ci sembrava le foche a Disneyland Paris. Grosso non arriva in quanto Grosso, arriva in quanto scelta di Paratici per creare una Fiorentina in una certa maniera. E questo l'errore che si fa. Buongiorno Dario, la dimostrazione su allenatori e a volte sui giocatori si dovrebbe stare zitti. E che De Rossi non lo volevamo dopo Pioli, ora lo andremo a prendere a piedi a Genova. Verissimo, Fede, verissimo. Tant'è vero che De Rossi, quando era in corsa, si diceva che De Rossi era troppo scarso e non si voleva e quant'altro. Mentre Pioli c'aveva tutta la presbiteranza. Ma io spero che Pioli infatti arriva dai Bologna in maniera tale che li può portare tranquillamente da dove sono venuti. Sarei molto felice. Fino a che non farai il partito del grossismo siamo tranquilli. No, io al massimo faccio il grossista di idee. Abbiamo perso una grande occasione in Europa, purtroppo anche io stavo solo concentrato sulla salvezza. E Grosso porterà Berardi al posto di Harrison, se almeno si ricomincia la telenovela. Io non lo voglio Berardi, io voglio Muaremovic, ma tanto non ci toccherà mai, e voglio Coné. Questi sono i due che voglio dai Sassuolo, ai massimo anche Pinamonti, tanto per fare la riserva. Un po' di messaggi audio da sentire. Brescianini applaudiva più che giocare sia con Gasperini che con Palladino. Ciao, ma sì, ho capito, ma era, da dove viene? Era per dire questo. Dario Baldi, Dario, in realtà si mormora che Grosso l'abbia scelto il DS Ombra, ovvero Daniele Frate. Dito, posso dire, tu mi fa morire perché c'è certa gente, se domattina c'è qualcuno che fa una trasmissione e dice che Daniele Frate ha scelto Grosso, ci crede, va in bar e dice: o che lo penso il tio, c'è il problema, ha scelto Grosso. Sì, ma Pratè non è il direttore sportivo da 7 mesi, ma cosa cazzo dici? Ma Pratè ha scelto Grosso, non ha sentito, ha scelto Grosso, ha scelto lui. È l'ultima cosa che lui ha voluto, quello che ha voluto lui, In realtà Grosso l'ha scelto Paratici, Grosso. Non l'ha scelto Pratè. No, l'ha scelto Sergi Radio, e io Pratè, l'ha scelto Grosso, lui l'ha scelto. Purtroppo in questa città siamo così, siamo dei creduloni. Voi mi date del credulone su Commisso, però basta che qualcuno dica che quella persona dice delle puttanate e quindi ci si va a scagliare su di lui. Imbaldi, il Pontello, Duccio Mazzoni, noi siamo... Ci sta un'idea di calcio diversa rispetto a tanti altri. Forse non si saprà che cos'è che casomai chi gioca dentro il Rayo Vallecano, ma forse si sa che in Serie B ieri sera l'Ascoli gli ha vinto il Catania, e che il Catania è stato praticamente fischiato dai primi all'ultimo minuto dai propri tifosi, e perché si guarda un tipo di calcio diverso, e che casomai ci garba di più il risultato di 1-0 di Crystal Palace che un 3-3. Siamo fatti così, però... Se uno poi gli dai il dai a quello, si parte. Guarda Baldi, io sul grosso sono d'accordo con te, la mia insofferenza è tutta nei confronti della famiglia, una famiglia anacronista e non adatta a fare calcio, non ha la minima fiducia in loro, che in 7 anni hanno sbagliato tutto. Il fatto che venga impedito a Paratici di cambiare lo staff lo dice tutta, ma questo non è che gli viene impedito, per il momento abbiamo capito c'è un contratto a tempo indeterminato, quindi vediamo come sarà il corso d'opera. Scusa, ancora non è che non ci può. Ale mi dice: io opterei per accendere un grosso palo santo per questa stagione. Vabbè ragazzi, il grosso palo santo, il Paolo Santo si farà alla fine, quando viene ufficializzato grosso si farà una cerimonia di Paolo Santo, sì, però ne tengo uno in mano e uno me lo infilo dietro, perché me la quest'anno ha portato male. Io invece spero che arrivino giocatori forti adatti al pennello, al gioco di grosso, e quello che conta, giocatori specifici al suo gioco. Sì, è un 4-3-3, li sceglierà lui con Paratici o no? O gli venga portata a scatola chiusa? Io penso che li sceglierà lui con il 4-3-3. Io, è un'opinione mia personale. Poi a me il 4-3-3 piace molto, devo dire la verità. Sono un grande fan del 4-3-3. Anche a PES giocavo sempre il 4-3-3. Allora, grande regia, che cosa abbiamo? Quanti messaggi ne abbiamo? 2, 1? Partiamo col primo, dai.
2: Buongiorno Dario. Te lo dico sincera verità, pure io non è che sono entusiasta, però dai, fidiamoci e speriamo bene. Però una cosa, sono positivo perché ogni volta che la piazza reagisce così, poi succede l'esatto contrario. Quando esaltano, osannano una persona, poi fa schifo. E quando invece poi c'è scetticismo, alla fine fa bene. Quindi speriamo bene, dai.
1: Sì, ma guarda, lo sperare bene, e lo dico anche io sono d'accordo con te, io sono uno che ti dice, guarda, per me è giusto, cioè non è che non penso che entusiasmi nessuno l'arrivo di grosso, però da qui a sputare nel piatto di grosso, secondo me ce ne passa, è come se ce ne passa, secondo me, è un'opinione mia personale, potrò essere libero di dire che se Paratici vuole grosso io sono contento, cioè per noi Paratici è il top player dell'anno scorso e è il sintomo che secondo me quella proprietà che Simo dice che non gli piace ha voglia di continuare a investire, perché sennò non pagherebbe tutta questa cifra. E tra l'altro, ecco, ora mi fate dire due cose. Ecco, il comunicato della CCVC di ieri fa riferimento a due cose che sono due cazzate. Una è una fake news, tra l'altro, ovvero il post di commisso. Il post di ieri loro a CCVC fa riferimento al post di commisso per la vittoria con il Crystal Palace che non contava niente. Quello è un post che commisso non ha fatto. L'ha messo su Facebook, su Instagram, la pagina di miei due amici d'università che gestiscono la pagina Petrismo, che le segue Leonardo Petri ovviamente, sono una fanpage del Petri. Hanno fatto quel post lì. Cioè, vi rendete conto qual è la credibilità poi quando si fanno questi errori? Cioè, si dice che commisso, per criticarlo, ovviamente, ha messo quella la roba del festeggiamento della storia su dopo il Crystal Palace. Ma non l'ha fatto lui, l'ha fatto la pagina Petrismo. Cioè, io capisco attaccare la famiglia sempre e comunque, va benissimo, legittimo. Ma ragazzi, ma l'Instagram story è una roba di Petrismo, quella di commisso e festeggia per il Crystal Palace. Ragazzi, svegliamoci, cioè io veramente a volte cioè un tempo sarebbe stato ok boomer, ma sta roba qui è una roba che è di una gravità assoluta, perché se si vuole passare per i paladini della fiorentinità, per quelli che vogliono fare il bene della Fiorentina, le cose poi vanno dette anche per bene, e quindi il per bene è non sbagliare questa roba qui. Cioè, quando si prende una fake news e si utilizza per attaccare, è come quando qualcuno diceva che la Schlein sembrava Pippo Franco. Cioè, non è il sistema per vincere le elezioni quello, per capirsi. Parafrasando un vecchio film sulla partita di ieri tra Crystal Palace e Vallecano, la classe operaia non va in paradiso. Dopo la sconfitta del Raio, compagni in tutta Europa in lutto. Beh, la storia del Raio è bella. Volpato per la panca non è male, dai. Sì, ora per prendere Volpato in panca posso prendere altro. Comunque è vero, anche la sorella del vicino di casa di mio cugino ha sentito al Marisa che grosso è stato scelto da Pradè. Vedi, Walter, allora è vero, ho sentito anche io questa cosa. Cioè, Pradè, direttamente da altrove, ha scelto grosso. Secondo me lo pensa davvero. Mi hanno mandato una foto di Tutto Sport di Ferrari che dice il come è andato in Champions perché gli hanno fatto costruire il lago. Bellissimo. Andiamo con un altro audio.
3: Ciao Dario, Tommy, Scandicci. Ma tutta sta gente che fa ma paratici grosso. A parte sarei curioso di sapere l'anno scorso che pensavano di Pioli. Comunque, lasciamo stare. Ma e che c'hanno da fare? Ma ragazzi, la differenza la fanno i giocatori. Quindi c'è, se Paratici comprerà giocatori validi, tutti zitti, va benissimo grosso e via, come sono sempre andati bene allenatori in rampa di lancio, capaci, come sono stati i Palladino, gli Italiano, ai quali non sono stati mai comprati giocatori, o i Montella, ai quali sono stati invece comprati giocatori e si è visto i risultati. La gente fa ma Mourinho andai in Real e via dai.
1: No, è quello, ma ragazzi, no, la gente infamava Gasperini a Roma, c'era via la merda da questa città, signori. Cioè, la gente infamava Gasperini dopo 7 anni, gli ha riportato in Champions League. Quindi io ti dico, io non li infamo grosso. Poi capisco ci sia scoramento, però da qui a io, ripeto, io sto con Paratici, cioè è una scelta di Paratici, non è una scelta di Ferrari, non è una scelta di Goretti, non è una scelta di Commisso, non è una scelta di nessuno. Ma se Paratici lo sceglie, ci sarà un motivo. O si pensa che Paratici beva a boccia o me a Melli. Ragazzi, cioè, a me mi sembra, su grosso, che in tanti in questa città, anche tra i miei colleghi, si scelga di essere indietro come le palle dei cani. Ok? Cioè, in tanti sono indietro come le palle dei cani, gli arrivano dopo. Cioè, su Pioli erano tutti lì in prima fila, il grande ritorno di Pioli, grosso lei è un coglione perché un fa allenare gli eri sta solo, esonerato 1000 volte, esonerato 200 volte, esonerato. Sì, però se Paratici lo prende ci sarà un motivo, o lo prende così per fare una prova, per fare un test, per vedere se è vivo oppure no. Io, ragazzi, certo non era la mia prima scelta, ma se l'ha scelto Paratici mi fido. Perché non mi devo fidare? Il famoso esempio di Sacchi al Milan è lampante in questo. Dice Checco, io la differenza tra Vanone e Grosso è che l'ha scelto Paratici. Quindi se andrà male, Paratici dice l'ho scelto io. Ma poi non c'ho bisogno di chiamare niente e nessuno. Dico semplicemente che quella roba lì era un meme vivente di fatto da petrismo, è stato utilizzato a gancio. Grosso non mi piace, ma se il supercali fragilisti che spiralidoso Paratici l'ha scelto, bisogna crederci almeno fino a quanto i fatti non diranno il contrario. Non si può dire Paratici il top è la prima vera scelta e fa per vomitarci sopra. Esatto. Che è vero che è saltato Grosso? No, Marcello. Sky ieri sera ha detto c'è stato dei rallentamenti sull'uscita dai Sassuolo. Ma al momento non pare. Dario Baldi, sei il Matteo Renzi di Radio Firenze Viola, quindi stai dicendo che sono il Kraken. Cioè, se mi dice che sono il Kraken, per me è un grande complimento. Un grande complimento. Sono clamorosamente d'accordo con te, ovvero se Paratici ha scelto Grosso, l'avrà valutato bene, se non farà bene, se ne assumerà le responsabilità. Bomber Viola oggi si è preso la pasticca giusta, eh. Ma Dario, ma non capisci, è un ripiego di Paratici, non è una scelta, è diverso. Vedi, Carmine, te tu sei uno di quelli che deve per forza dire che quella cosa è andata in quella maniera. Io te la dico proprio papale e chiara. Io non lo so se è un ripiego di Paratici. Avrà avuto un po' di scelte nel mazzo. E si dico, nel mazzo, se ha scelto di andare su Grosso, o comunque sia, gli è rimasto in mano Grosso, è perché comunque c'è entrato nel mazzo Grosso. Cioè, non mi dire che non c'erano allenatori intorno a noi. Non c'erano? Certo che c'erano. Poi ti ripeto, io voglio vedere se davanti a Grosso uno che ha preso il pallone e l'ha tirato a 120 all'ora in semifinale di Champions League e di Coppa Campioni e ha battuto l'ultimo rigore, il signorino, quello con le treccioline, gli dice no, oggi c'ho male alla tibia perché sono andato a suonare Coppa MP. Voglio vedere, perché secondo me Grosso, che è stato in un certo tipo di spogliatoi e ha un certo tipo di formazione che a noi ci fa cacare, che è quella della Juve, però lì dentro quando c'era lui a giocare era una formazione di quelle abbastanza forti, non dico naziste, ma quali, quasi a livello sportivo. Quindi io ti dico, io voglio vederlo il signorino, se gli fa musino e gli fa i versini quando lo leva. Secondo me Grosso lo piglia e l'attacca in muro per la tromba del culo, lo mette, lo appende per l'asse perianale, lo appende per l'asse perianale e gli dice: bello, se vuoi giocare, questo non è il comportamento, secondo me, eh? Io ho questa impressione. Se vanno a New York per discutere il budget, la vedo bigia. Volano Ryanair con il solo bagaglio a mano. Ghigo d'Arezzo: sai per caso dove danno la finale della Fiorentina Primavera in TV? Certo, Sport Italia. Levare commento, mettere commento di Andrea Giannattasio, sicuramente, perché la priorità di stasera è sentirla da Andrea. Io poi sarò a fare la zanzara, quindi lo ascolterò molto volentieri. Vai con un audio, super regia, vai.
4: Buongiorno Dario, Guido da Cortona. Vorrei fare una constatazione, un pensiero. Allora, si è detto tutti che l'unica cosa buona che ha fatto questa società era l'aver ingaggiato Paratici, perché era un uomo di calcio, perché era il top, e tutti si è detto che dovrebbe avere lui carta bianca sul comparto sportivo. Ha preso grosso, dammi fiducia. Lo so che non la scende fuori, però la squadra che è arrivata quindicesima con un campionato come si è fatto noi, ma chi pensavate che venisse? Chi pensavate che poteva venire? Io mi rivolgo ai tifosi. In più, c'è Firenze, c'è Ponte Vecchio, c'è Piazza della Signoria. Ai giocatori gli interessa fare le coppe e prendere i soldi e parecchi. Quindi damogli un pochino di tempo, damogli fiducia, e poi se fa le stronzate diremo che ha fatto le stronzate. Buona giornata.
1: No, ma certo, cioè, ragazzi, certo che vedremo, che dobbiamo vedere. Secondo me è fondamentale che si veda cosa farà Grosso. È semplicemente sputare addosso subito, e comunque, perché Grosso è quello che non ci piace, bisognava fare altro. Comunque, facciamo un altro audio e poi chiamiamo l'ospite, vai.
5: Obaldi, lo sai perché non avrei voluto il cambio d'allenatore? Perché ora perché? Ci vorranno altri 6 mesi per capire qual è il ruolo di Gudmundsson, che capire che Mandragora non è un mediano, ma non è neanche una mezzala, per capire che Dodò non difende, ma non fa neanche cross, per capire che Fabian non sa neanche lui in che ruolo deve giocare. Cioè, secondo me Vanoli conosceva tutte le magagne di questa squadra assortita a caso con il mercato fatto dai procuratori, e invece si perde altri 6 mesi, perché qui ci sarà da ridefinire tutti i ruoli, capire le incompatibilità di tutti i giocatori. Buona, e intanto i procuratori si riempiono le tasche like always.
1: No, vabbè ragazzi, secondo me non è così. Secondo me, io ti dico la verità, è vero che Vanoli sapeva anche gli scheletri nell'armadio di tutti, ma Paratici io penso abbia due coglioni grossi, come hai presente i nonni alla fine della carriera quando stanno per morire, c'erano quei testicoli giganti. Ecco, però Paratici ha due testicoli giganti, prende Grosso e un altro che ha due testicoli giganti così, e delineeranno qual è la strada, e mi sembra l'abbiano già delineata, via Harris, cioè via Solomon per ora. Vediamo ragazzi, vediamo, secondo me c'è tutto il tempo per fare una grande stagione. E lo chiedo ai miei amico Federico Castiglioni, che saluto, buongiorno Fede.
6: Dario, buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
1: Io non so se ti eri collegato prima e hai sentito un po' di la mia intro, te la riassumo nel caso. Te la riassumo perché io sono francamente abbattuto dai commenti sull'arrivo di Grosso. Perché? Perché per la prima volta abbiamo un allenatore un direttore sportivo che è un numero uno, perché è un numero uno, perché Paratici è la certezza da parte della famiglia, secondo me, di fare qualcosa di importante, perché se no non lo pagherebbero quella cifra lì, e sceglie lui l'allenatore, può essere la prima, la seconda, la terza scelta, ma lo sceglie lui, è un uomo che vuole lui e di cui lui si prenderà le responsabilità, cosa che per tutti quelli che sono stati a Firenze da Montella in poi nessuno se l'è presa. Pradè non se l'è presa per Montella, per Pioli, per Gattuso, per Italiano, per Palladino, cioè era così un tanto al chilo. Su Paratici la scelta di Grosso sicuramente se ne prenderà una responsabilità, quindi già per questo per me è una garanzia, è un uomo suo, e quindi è un uomo suo, quindi lo può gestire come vuole lui. E quindi io, che certo non è che sono qui a sprizzare di gioia Grosso, però c'è il bollo di Fabio, come il bollo papale in ceralacca, e questo mi dà certezza. Invece noi siamo qui su tutti i social a sputare vomito, bile verde e merda dalle nostre bocche su quest'uomo che ancora non è ancora allenatore della Fiorentina. Cioè, noi si fa veramente cacare come piazza, Federico.
6: Allora, no, io sono d'accordo con te sostanzialmente. L'unica cosa su cui sono un pochino meno così ottimista in bianco, diciamo, è il fatto che la scelta è di Paratici, quindi per quello va bene. Ecco, io su questo sono leggermente meno ottimista. È chiaro che è una responsabilità sua, è chiaro che Grosso è un uomo suo, penso che il fattore decisivo tra la scelta tra Vanoli e Grosso, perché alla fine ci si era ridotti a quello, è stato il fatto che Grosso comunque è una persona anche di fiducia di Paratici, hanno lavorato anche se indirettamente insieme alla Juve anni fa. Grosso era il tecnico della Primavera, quindi penso quello sia stato il fattore decisivo. Scelgo una persona di mia fiducia, ci metto quella, Vanoli tra virgolette me lo sono ritrovato. Se poi di per sé il fatto che sia una scelta di Paratici sia una cosa così, ecco, per forza foriera di risultati, questo non lo so, perché non è per essere cattivo, però alcuni giocatori che Paratici ha scelto a gennaio, anche se non ufficialmente, insomma, qualcuno l'abbiamo già imbarcato e altri l'abbiamo riscattato, non siamo sicuri di cosa volerne fare, perché poi non hanno avuto tutto questo rendimento clamoroso, quindi vediamo. Io non mi straccio le vesti per Grosso, perché me lo dovrei fare, non era magari il mio nome preferito, però l'ha detto,
1: certo,
6: un ascoltatore prima, cioè la Fiorentina è arrivata
1: 15esima,
6: ora non me lo ricordo neanche. Comunque ha fatto un campionato da lotta a salvezza, non è che potevi prendere Conte, tanto per capirci. È chiaro che noi l'anno prossimo c'è il rischio forte che ci sia una stagione, come dire, interlocutoria. Bisognerà cercare di fare bene col poco che c'è, bisogna vedere un attimino.
1: Ma il campionato italiano farà schifo più di quest'anno, e facendo schifo più di quest'anno ti posso dire che un allenatore con il Grosso, con dei giocatori decenti, secondo me tu sei a file Europa un'altra volta.
6: Ma infatti guarda, la variabile alla fine non è, ora in questo momento non è tanto Grosso, parti il tecnico, da lui a Filippo Certo tecnico, da lui parti, poi ci vuole di risolvere le tante questioni della rosa, cioè da costruire una rosa, non dico da zero ma quasi, perché noi non sappiamo chi resta, non sappiamo su chi si può puntare, c'è da fare un sacco di valutazioni e qui siamo ancora in alto mare, ci vuole calma ora e pazienza,
1: ci vuole calma e sangue freddo. Ecco, ti voglio chiedere questo, Fede, la domanda è, vedi, Alessandro Rapprato dice, è stato scelto Grosso per tutti gli altri che hanno detto.

0: alla fine i nomi in ballo, a parte Vanoli, erano due. Uno secondo me era assolutamente irrealistico, cioè quello di Iraola. Iraola è uno che probabilmente sta rifiutando il Milan, non vedo certo perché avrebbe dovuto venire da noi, ecco. E l'altro nome forte era De Rossi. Io forse, ma proprio è un gusto mio personale, non è neanche un discorso di rendimento di quant'altro, è un nome che mi avrebbe fatto più piacere di grosso, però
1: anche a me, anche
0: erano
1: a me,
0: due
1: però
0: alla pari tra virgolette, ecco.
1: No, invece non è alla pari. Secondo me non è alla pari. Secondo me non è alla pari, a parte per la per le clausole che lui ha in col Genoa, ma poi oltre a questo ti dico, e poi qui ti lascio a te concludere, è che secondo me De Rossi ha più contezza del mercato e più richieste rispetto a quelle può avere Grosso. Cioè Grosso gli può dire: io voglio fare 4-3-3 con questi qua, trovami questi giocatori qui, mentre De Rossi, come si è visto a Genova, è un pochino più legato negli acquisti, quindi secondo me anche per questo.
0: Sì, son d'accordo, ci sta che tra virgolette, non fraintendiamo, De Rossi sia più ambizioso e quindi abbia più richieste. Grosso può essere un profilo che tra virgolette si arrangia di più, è meno esigente. E ora, ripeto, non la prendiamo male sta cosa, ma io lo ridico, la Fiorentina deve fare un sacco di scelte di rosa, tante punti in dubbio, tante questioni da sciogliere. Magari prendere De Rossi voleva dire legarsi un pochino di più e dover andare a investire di più, e non so se ce lo possiamo permettere in questo momento, o comunque per farlo siamo molto legati a dei giocatori in uscita che dobbiamo ancora capire in realtà chi sono, quindi poteva essere un po' più problematico. Secondo me si creava un po' meno armonia, ecco, tra direttore sportivo e allenatore, perché poi gli allenatori giustamente, se non vengono accontentati, se la prendono un po' male, dicono che qui non riesco a lavorare con questa cosa, eccetera eccetera. Magari Grosso Paratici ci può essere più sintonia da questo punto di vista.
1: No, quello sicuramente. Comunque, mentre te stavi parlando, mi è arrivato un messaggio e direi che abbiamo già il coro per il prossimo anno. Ieri sera cantavano anche i tifosi del Raio, però siamo pronti, ovvero: por la mañana caffè, por la tarde uso, lleva me a Europa Fabio Grosso. Vedi, ci abbiamo già anche il coro pronto, siamo lanciati, siamo carichissimi. No, sto scherzando, caro Fede. Ti chiedo, ti faccio una domanda che Flavio ha fatto a noi durante la diretta e te la ripeto anche a te. Di questa squadra, ti dico sì o no, però puoi anche motivarlo. Parto io, ti faccio il nome, ti dico la mia e poi vai te. Parto da uno, De Gea. Per me si può anche non vendere, cioè per me si può anche vendere, io non so che ne pensi.
0: Si può anche vendere se siamo disposti a fare la scommessa a Martinelli. Se cedo De Gea e vado a prendere il solito portiere da 5 milioni e mezzo che il Christensen di turno, no, mi tengo De Gea. Ora okay, va bene, Christensen era l'ultima giornata, ha fatto una bella partita, però ragazzi, no, Christensen no. E quel tipo di portiere, quel tipo di profilo, no, tengo De Gea. Allora
1: bene, Comuzzo?
0: Io sì. Comuzzo sì, nel senso lo cederesti?
1: Sì.
0: Io un po' a malincuore, ma lo cederei, ma perché penso che il ragazzo quasi sia bruciato. Secondo me se cambia area si riprende, se resta qui non si riprende, perché c'è una fortissima sfiducia nei suoi confronti ed è una sfiducia che purtroppo lui ha ben motivato in campo, perché ha fatto una stagione tremenda quest'anno. È un giocatore che dopo che l'anno scorso aveva fatto i primi sei mesi ottimi, è andato in calo, è un calo verticale, è bene per lui che cambia aria, secondo me.
1: No, quello sicuramente. Poi un altro che si chiama Mandragora.
0: Ma Mandragora si tiene. Sì. È chiaro che non tiene. È il mio giocatore preferito, ecco,
1: riserva.
0: Prima alternativa, ma anche titolare, tenendo conto che non sarà il centrocampista

0: più forte, non deve essere lui il centrocampista più forte, non è, non deve essere il fulcro del gioco, ecco.
1: Va bene, poi davanti c'è Ken, la domanda è per forza quella.
0: Ma davanti è un po' tutto un enigma, ecco. Davanti è il posto dove ho meno certezze, perché ci abbiamo Gudmundsson, Ken Piccoli, sono, vabbè, Gudmundsson è un altro ruolo, però il reparto è quello, e probabilmente due di questi tre li dobbiamo cedere, non sappiamo come, non sappiamo a chi, non sappiamo perché, non sappiamo a quanto. Sono tre giocatori che tutti e tre in maniera diversa quest'anno si sono rivelati inaffidabili. Ken ha il problema principale che ci costa una barca di soldi, la Fiorentina non so se si può permettere in questo momento l'ingaggio di Ken, però sappiamo anche che è un giocatore che potenzialmente ha 25 gol alla stagione, potenzialmente. Vorrei sentire Grosso, ecco, su Ken prima di tutto, perché Grosso ce l'ha avuto Ken, ora tanti non se lo ricordano, ma Grosso ha allenato Ken per un po' quando era molto giovane, cioè quando era nella Juventus Primavera, era Grosso, sì, il tecnico della Juve, quindi vorrei anche sentire la sua, se pensa di poter avere qualcosa a questo giocatore, poter creare un bel rapporto, poterlo mettere tra virgolette in riga, oppure se magari Grosso arriva e dice no, io preferisco Piccoli, è una cosa improbabile detta così, però
1: ci può essere, tutto se, può essere,
0: ecco, se Grosso non mette un vincolo su Ken e arrivasse un'offerta, c'è da ragionarne, anche perché la Fiorentina comunque avrà bisogno di liquidità anche per fare mercato, dato che comunque 25 milioni l'ha già messo sul mercato per due riscatti, quindi insomma c'è anche quell'esigenza lì, e Ken è il giocatore col valore di cartellino più alto, se arriva un'offerta se ne deve ragionare.
1: Assolutamente, io lo venderei. Luca da Fucecchio ci dice: Dario, ma ci ricordiamo quando De Rossi veniva accostato al nome di Pradei commenti a Firenze, te li ricordi, Fede?
0: Sì, certo, ma perché la motivazione è che erano tutti e due romani, che non mi sembra una grande motivazione.
1: Il circolino romano, il circolino romano.
0: Sì, sì, ma io in realtà non credo che De Rossi e Pradei avessero un particolare rapporto, e soprattutto fossero due profili che si vanno a combinare bene insieme, perché quel tipo, un allenatore tra virgolette simile a De Rossi, è stato italiano, di quelli avuti alla Fiorentina, e italiano non è che ha avuto questo rapporto entusiasta con Pradei, né che Pradei abbia particolarmente soddisfatto negli anni alcune richieste o esigenze di italiano. L'unica che mi viene in mente, che ha veramente un giocatore che può aver chiesto italiano e è stato preso, è Nzola, che tutto sommato mi viene da dire Vincenzo, potevi evitare quello di chiederlo, e però è l'unico che gli hanno davvero preso, quindi insomma non credo, ecco, ci fosse questa dinamica così certa di binomio Pradei De Rossi, ecco.
1: No, beh, quello sicuro. Fede, che ti dico? Ci sentiamo settimana prossima, sperando di avere un'ufficialità, oppure che qualcuno sia andato in America, anche se parta all'otto?
0: No, speriamo che sia tutto più definito la settimana prossima, anche se non penso in grandi ribaltoni. C'è stato un piccolo rallentamento, ma sono questioni di soldi, di clausole da pagare al Sassuolo eventualmente, eccetera eccetera. Non mi sembra tutto abbastanza definito, anche perché lo sappiamo tutti, il nome di Grosso non è che è una novità dell'ultimo minuto, è un nome che è forte da alcuni mesi ormai. Certo. Quando è venuto a giocare a Firenze col Sassuolo ha parlato quasi da allenatore in pectore della Fiorentina, era un mese fa, quindi insomma penso sia tutto abbastanza delineato, e dalla prossima settimana penso sarà lui il prossimo allenatore della Fiorentina, ecco.
1: Allora vediamo se settimana prossima ne parleremo insieme. Caro Federico Castiglioni, ti rimando a tutti i tuoi profili social e altro, e ovviamente seguite Grande Fede, lo trovate qui il giovedì.
0: Grazie a te Dario, un saluto.
1: Allora, prima di andare ancora con i vostri messaggi, una piccola pausa pubblicitaria. Domani, 29 maggio, nelle librerie di Firenze trovate il mio libro. È vero, sì, domani esce il mio libro e lo trovate in più o meno tutte le librerie. Si chiama Vincere non è l'unica cosa che conta. Poi lo presenteremo durante la puntata di Chi si compra con Pietro e tutti gli amici di Chi si compra. È edito da LabDFG Edizioni. Lo potete già trovare in tutte le librerie online, quindi Feltrinelli, Oepli, IBS, librerie universitarie e quant'altro. Basta cercarlo. Vincere non è l'unica cosa che conta. Se lo comprate, da domani vi arriva. E da domani è in distribuzione su tutte le piattaforme. Comunque sia, era per aggiornarvi su questo. Allora, vincere non è l'unica cosa che conta. È importante, poi lo diamo anche al nostro regista Tonelli, che lo utilizza come poggia tavolo sotto, oppure lo può utilizzare come carta igienica. Però ho scelto una carta 0,40, quindi praticamente è un po' solida, Tonelli. Non so se ti va bene per pulirti. Detto questo, cosa volevo leggere? Gosens deve restare un grande uomo. Ho letto che Mediacom rimarrà come sponsor, ma sparirà sulla scritta sulla maglia. In anteprima, quella sarà la nuova maglia. Eccolo qua, RBC. Quindi Rocco Benito commisso sulla maglia. Andiamo al primo audio, vai.
2: Oh, buongiorno Dario. Senti, a me che Paratici l'ha scelto fra te, me l'ha detto un noto procuratore. E te lo posso giurare sui miei cani.
1: Ma non è Paratici. Vabbè. Sì, ma non avevo detto Paratici. Ho detto che è grosso l'ha scelto Pradè. La cazzata è che è grosso, che tra un po' per qualcuno grosso l'ha scelto Pradè. Che Paratici l'abbia scelto Pradè ci sta, che abbia avuto un'influenza. Ma ragazzi, ma voi pensate tra direttori la gente non si parla? È come tra colleghi, cioè, ragazzi, ma di chi si sta parlando? Ma voi veramente pensate che loro non si conoscono, non abbiano amicizie? Pensate siano fuori dal mondo? Cioè, voi avete una concezione del calcio e del mondo del calcio? Forse firma Football Manager, ma non lo so. Diamo un altro audio, vai.
3: Ciao Baldi, io penso che come al solito tentiamo sempre ad autosabotarci, anche perché
1: certo,
3: noi stiamo criticando grosso senza averlo visto con una squadra di un certo livello e comunque senza conoscere minimamente il suo gioco. Paratici è un dirigente, penso, tra i primi 10 in Europa. E penso che sia una cosa folle criticare ogni sua minima scelta. Dobbiamo imparare a fidarci. Abbiamo dannato Pioli e a momenti ci portava all'inferno. Cioè, per favore, dai, alle da Cune.
1: Guarda, hai mandato un messaggio su cui sono d'accordo al 101%. Hai detto la realtà dei fatti, amico mio. Hai detto quello che realmente sta succedendo. Dobbiamo imparare a fidarci. È vero, ci hanno portato a non fidarci, perché è vero che ci hanno portato a non fidarci, perché loro è vero che ci hanno portato a non fidarci, però da qui a dire che quello è un coglione, quell'altro non capisce niente di calcio, figurati se si fanno le cose, ma è impossibile si vinca, quest'altro è stato un'altra cosa, ce n'è dentro, ragazzi. Siamo esperti di autosabotaggio. Noi siamo quelli che per fare un rispetto alla fidanzata ci si tagliano i coglioni quando lei dice vuoi a cena fuori con i miei colleghi, al posto di dire vado a cena fuori con le mie colleghe, sai che si fa a noi? Si prende una bella forbice e ci si taglia coglioni. Questo è quello che si sa fare a Firenze, noi tagliarci i coglioni. E io di questa cosa mi sono anche rotto le scatole. Vai con un altro audio.
4: Buongiorno Dario, sono Mauro. Niente, solo per dire una cosa su grosso. Va bene, d'accordo, non è entusiasmo, ma io sono d'accordo che la differenza la fanno i calciatori. Ti ricordo che tre tra gli allenatori più amati a Firenze, Malesani aveva allenato il Chievo, Prandelli aveva allenato il Parma e il Verona, Montella aveva allenato il Catania. Quindi non avevano, diciamo, un'esperienza quando sono venuti a Firenze eccezionale. Eppure hanno fatto benissimo, perché avevano giocatori. Questa è la verità. Ciao.
1: No, beh, assolutamente. Assolutamente, io sono pienamente d'accordo con te, ma anche lo stesso italiano aveva fatto Trapani e Spezia. Ragazzi, io la penso esattamente come te, ma mi fa piacere che ci sia tanta gente che la pensa come me. Questo mi fa molto molto piacere. Secondo me il mancato entusiasmo è causato da quello che ha dimostrato la società in questi anni, anche perché il duo Paratici Grosso mi ricorda quello Corvino Prandelli, quindi potenzialmente anche migliore. Semplicemente all'epoca avevi una società che stava dimostrando una certa ambizione e competenza. Bah! Corvino Prandelli sì, ambizione c'era, competenza c'era, poi ci fu il calo Delio Rossi e quant'altro, quindi aspetta, cioè, secondo me c'è tempo e tempo. Mi ricordo in questa città si osannava Delio Rossi prima del suo arrivo. Però oltre a questo io dico all'amico Mattia Darrifredi, mi fa piacere che abbia scritto che non è neanche salvato nella rubrica, quindi salviamolo nella rubrica, cara regia, che è vero che c'è una mancanza di fiducia, ed è legittima, ma per me la fiducia è dritta dentro le mani di Paratici. Chi vuoi stato una seconda scelta dell'Inter? Eppure sì, ora Marco, io te lo dico, purtroppo di casa Inter ne conosco tanto, perché in casa mia ci sono tre temi: la Fiorentina e ne parlo solo io, l'Inter ne parla la mia fidanzata, e poi il tennis, perché lei guarda solo il tennis. Kivu è stata una scelta non seconda, è stata una scelta post Fabregas, ma si parla di un allenatore che ha vinto il campionato primavera, si parla di un allenatore che ha fatto un anno di Serie A, mezzo anno di Serie A con il Parma, si parla di un allenatore che sì, è stata una seconda scelta sulla carta, ma è un allenatore che se un dirigente lo sceglie, e qui il nome è sicuramente quello di Marotta più che di Ausilio, che lo sceglie Marotta, ci sarà un motivo. Dopo quattro giornate lo voleva mandare via qualcuno, e quindi ragazzi, cioè, è inutile. Vedi, c'è una fava che mi scrive: grande Dario, perché ho cuore nell'azzurro per amore, non puoi dire altrimenti per non dormire fuori casa stanotte. No, tanto al massimo c'è il mio socio che mi ascolta e poi riporta, tra l'altro un interista pure lui, però non è, no, stanotte non dormo fuori perché lei va a cena fuori, quindi sono già dentro, quando lei torna sono già dentro le pezze, ho già fatto anche il secondo sonno quando lei torna, quindi non c'è problema. Stanotte si dorme sicuramente nel letto, domani si vedrà. Vai con l'ultimo audio, vai regia.
5: Ciao Darius, buongiorno, sui Jack. Su una cosa non sono d'accordo, Comuzzo per me gli è da tenere. Comuzzo ci ha fatto vedere che ce l'ha le qualità. Quest'anno ha fatto male, bene, chi è che quest'anno ha fatto bene? Balla di fieno che rotola davanti a me, perfetto. Questo è giovane, e in un anno si è ritrovato catapultato ad essere titolare, ad essere voluto dai Napoli e la Fiorentina, a dire che per la Fiorentina valeva 40 milioni e la convocazione in nazionale. Sono tutte cose belle, positive, ma che poi in un anno orribile come quello di quest'anno ti possano poi pesare anche mentalmente, per le aspettative, per le cose. Ma è giovane ed è forte, andiamo, dai.
1: È forte, era forte secondo me. Era forte perché si è perso il ragazzo si è perso in questa stagione, si è perso con fatica, secondo me. È un'opinione mia. Baldi, che cosa hai fatto? Sei stato rappresentante d'istituto? Sì, ho fatto il liceo Agnoletti di Campi, che era la succursale di quello di Sesto. Ho fatto il rappresentante d'istituto di entrambi i licei, dalla terza alla quarta superiore, terza e quarta. In quinta ho fatto il parlamentare della regione toscana degli studenti, per ovviamente rappresentando gli studenti della Piana Fiorentina, e quindi si poteva andare tutto scritto, cioè tutto online. Sono stato eletto due volte rappresentante d'istituto. Per quanto riguarda invece di cosa parla il tuo libro, il mio libro parla di Fiorentina. Sono più o meno, è un racconto, dentro trovate Cruciani, Sabatini, Brovarone, la signora in viola, Franco Piantanida, Marco Baratti di Firenze nel Nord, trovate Milano Brianza Viola Club, trovate il Viola Club Lecce, trovate c'è Aldo da Piombino, c'è Consolato dall'Australia, tanti di voi che mi hanno scritto, ci siamo sentiti. È un libro che racconta un po' i 100 anni della Fiorentina, ma praticamente i primi 80 sono fatti velocemente, e c'è un ultimi 20 anni raccontati da me, dagli occhi del tifoso, con delle foto nelle trasferte, con tante persone che hanno vissuto momenti insieme a me, ci sono persone che hanno vissuto e ci sono dentro. Ve lo ricordo, vincere non è l'unica cosa che conta, lo trovate già online, basta cercare vincere non è l'unica cosa che conta, Dario Baldi, e vi esce. Ovviamente il titolo è dedicato a quella frase di Bonifetti, che vincere era l'unica cosa che contava. Allora, che vi dico? Vi dico e vi lascio all'unica trasmissione che conta dopo di me, che è Chi si compra, ovviamente. E niente, noi ci si sente domani, se volete, dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio, se Tonelli mi sveglia, domattina si va in onda, se non mi sveglia, pubblicità. Ciao ragazzi!
6: Radio Firenze Viola.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora. La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
13: Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
14: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore, che riteneva di essere posseduto dal demonio.
13: Già condannato a 1 anno e 8 mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da 2 istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
14: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Odd Deino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
13: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
14: Ed è tutto, a più tardi.

0: di Firenze viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
0: Dario Baldi,
1: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Chi ci compra?
5: Questi soldi ce l'hanno messi, il problema è che sono stati gestiti da persone che dopo qualche anno hanno pensato più ai propri interessi e non a quelli della società.
6: Volevo fare una richiesta, ma è possibile parlare di calcio senza ogni 5 minuti dire una parolaccia o una volgarità?
7: Questo tir di problemi che ha la Fiorentina, perché si parla di un tir di pieno di problemi, mi sembra che comunicare a Vanoni che tutto sarà pagato fino al 30 giugno dalla Fiorentina come da contratto mi sembra una cosa molto superficiale.
8: Per quanto riguarda il traffico, lasciamo poco perdere, mamma mia.
9: Ma di grosso c'è da dire, pure che ha giocato nel Perugia.
10: Parlare di entusiasmo in questa situazione, veramente si capisce il piattume che c'è a Firenze ormai.
11: Entusiasmo, noi avremmo bisogno di una cosa come quella che fecero a Roma quando presero Mourinho.
4: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno, siamo a giovedì, forse il 28 maggio, mi sembra, ma non ne sono sicuro, però annuisce Francesco Benvenuti, è il mio calendario personale, quindi va benissimo. Ovviamente in una settimana che stasera vedrà la Fiorentina impegnata per quanto riguarda la primavera per la sfida Scudetto contro il Parma, che ovviamente seguiremo in diretta con la radiocronaca di Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro dal Viola Park, quindi state con noi fino a stasera. Per una sera salterà l'appuntamento con Extra Viola proprio per dare spazio alla diretta della partita tra Fiorentina e Parma, ma noi ovviamente per quanto riguarda chi si compra ci concentriamo su quella che è la prima squadra, sul mercato della prima squadra, su questo ormai approssimarsi dell'arrivo di Grosso e anche del grande interrogativo intorno alla comunicazione da parte della Fiorentina nei confronti di Vanoli, perché a quanto ci risulta incontri ieri non ne sono stati fatti. Di fatto le notizie che ci ha riportato ieri Niccolò Ceccarini sono di una comunicazione che arriverà ad ore. Ad ore vuol dire 10, come vuol dire 24. Certamente è abbastanza curioso il fatto che tutta Italia sappia che la Fiorentina sta per firmare di fatto il contratto con Grosso, quantomeno ha un accordo di massima per portare Grosso in panchina, e nel frattempo c'è un allenatore che aspetta di conoscere il proprio destino nella sua attuale panchina, che certo si concluderà al 30 maggio, ma in ogni caso è una comunicazione che fondamentalmente un po' fallace lo è, per usare un eufemismo. Tutto questo ci porterà comunque anche a iniziare a parlare di mercato, di quello che potrebbe servire a Fabio Grosso. Ne parleremo ampiamente anche oggi, per come gioca, per quelle che sono le qualità dei giocatori di cui avrebbe bisogno per esprimere al meglio il proprio gioco, anche chi tra i giocatori presenti in rosa attualmente potrà essere effettivamente confermato nelle qualità che servono a Grosso per mettere in pratica il proprio calcio, e ne parleremo appunto oggi con il sottoscritto Pietro Lazzarini, ma anche e soprattutto col grande Francis Benvenuti, detto welcome.
12: Sono molto felice di questi passi in avanti per Fabio Grosso.
4: Voglio subito essere
12: in controtendenza rispetto alla media dei messaggi che sento, che ascolto.
4: Che ciuffo c'hai oggi?
12: Visto? Oggi un ciuffo importante.
4: Decisivo?
12: Ma anche, sì, sono ciuffi importanti, sono ciuffi decisivi. Poi quando sento Niccolò Ceccarini risvegliarsi dal letargo, intervenire con così tanto pathos, tensione, creando così tanta curiosità, mi esalto e si esaltano anche i miei capelli. No, mi ha molto divertito fare la copertina ieri, quindi sui messaggi, diciamo, curati, condotti e prodotti dalla nostra meravigliosa regia, oggi capitanata dal più Stefanino dei Cherubini, perché continuo a pensare che o ci siano tante fazioni all'interno di questa città, ognuna delle quali protagonista e in questo momento residente in un pianeta diverso l'uno dall'altro, oppure che comunque si sia perso un po' il contatto con la realtà. Cioè, continua a sentire una richiesta, una necessità di allenatori allettanti, allenatori in grado di risvegliare l'ambiente, ancora una volta citati tecnici come Mourinho, che però io invito tutti a ricordare, arriva alla Roma dopo che la Roma chiude un biennio con Paolo Fonseca, arrivando il primo anno quinto e gli ottavi di Europa League, il secondo anno settimo, arrivando in semifinale di Europa League. Non mi sembra che sia il percorso di partenza della Fiorentina questo biennio. In aggiunta di poi, capisco che ci sia un senso, se vogliamo, anche di tristezza, di disillusione, ma che cosa vi aspettavate di diverso rispetto a quello che è lo stato attuale della Fiorentina? Cioè, rispetto a un momento storico in cui la Fiorentina nell'era commisso ha fatto gli stessi punti del Bologna, esattamente gli stessi, e ve lo dico con contezza perché mi sono messo lì e ho dovuto scrivere tutto quello che è successo nell'era commisso, quindi su questi numeri non sono attaccabile, diciamo così. Una realtà come la Fiorentina, che peraltro arriva in questa stagione nel punto più basso, perché mai era scesa così in basso alla fine della stagione nell'era commisso, da chi pensavate avrebbe dovuto ripartire? Da un allenatore in espansione come Iraola o il mio amatissimo Glasner, che ieri ha vinto il suo quarto trofeo negli ultimi quattro anni, superando 1-0 il Rayo Vallecano in finale di Conference? Quindi, citando un'interlocutrice di questi giorni, Grosso è il migliore tra quelli che la Fiorentina avrebbe potuto prendere. Poi, per questo è un mio punto di vista, ovviamente, se poi questo genera tristezza, inquietudine, preoccupazione, posso anche essere d'accordo, però bisogna essere molto pragmatici nella vita, a maggior ragione nel calcio. Quali altri nomi avrebbero potuto, o aggiungo io anche dovuto, accettare una realtà come la Fiorentina di oggi? Cioè, una Fiorentina che tra un po' festeggia il suo primo decennale senza l'Europa League, che vede la geografia del calcio italiano cambiare a 360 gradi e comunque lei non è toccata da questo cambiamento. In una rivoluzione europea, vedo ancora una volta le immagini nei nostri monitor della finale di ieri, Crystal Palace, una squadra che non aveva sostanzialmente un curriculum prima di Glasner, per non parlare del Rayo Vallecano, che tra un po' non ha neanche uno stadio. Ecco, per chi è interessato vada a riprendersi la puntata di Benvenuti in Conference sul Rayo Vallecano, perché sullo stadio del Rayo e in generale anche sulle infrastrutture, perché poi ci fu anche una furibonda polemica della stessa squadra per le condizioni del centro sportivo, sono due elementi che non sono da squadra sulla carta in grado di arrivare in una finale europea. Quindi ribadisco, non solo io penso che Grosso sia davvero il migliore allenatore possibile per il momento attuale della Fiorentina, il che, ribadisco tra le righe, vi fa anche capire quella che è la mia considerazione attuale della Fiorentina. Però questo non l'ho deciso io. Cioè, non sono io ad aver deciso che la Fiorentina avrebbe dovuto essere da 10 anni arrivare dietro l'Atalanta, da 2 anni arrivare dietro il Bologna, costruirsi una narrazione sul tempo, sulle necessità di fare un passo alla volta e poi vedere il Como che in 2 anni passa dalla B alla Champions. Questo non l'ho deciso io. E quindi in un contesto come questo, secondo me, così tanto meglio di Grosso non la Fiorentina non avrebbe potuto trovare. Chiedo anche agli ascoltatori, però, visto che si parla solo di aspetti emotivi, ma fino a prova contraria in campo non vanno le emozioni, quindi non è come nei film della Disney Pixar dove c'è rabbia in attacco, ansia in difesa,
13: bello però,
12: gioia a centrocampo, purtroppo non è così. Allora io domando agli ascoltatori, qual è il motivo tecnico di campo per cui provare così tanta avversione per
13: repulsione?
12: E non mi dite, certe grafiche, certi reel che ho visto dove si elenca la storia di Grosso, semplicemente dicendo è arrivato settimo, esonerato, perché a volte vedo tipo Lione esonerato. Qualcuno che almeno avesse la decenza di spiegare in che contesto arriva Grosso e cosa succede a Grosso mentre è allenatore del Lione, sarebbe, secondo me, cosa buona e giusta. Però mi affido a tutti gli ascoltatori.
4: Nicola, buongiorno.
14: Ciao Pietro. No, ma io voglio andare contro tendenza a tutto quello che sta succedendo e quello che stanno dicendo gli altri. Io sono contento. Cioè, se la società, comparatici, ha scelto questo allenatore, deve essere l'uomo giusto in questa situazione particolare in cui noi stiamo vivendo. Io volevo fare però un'altra considerazione con voi. Stasera c'è una bellissima cosa, che parliamo di cose positive, ragazzi, non parliamo sempre di cose negative. C'è la finale della primavera. E potremmo vincere finalmente lo scudetto, che è parecchi anni che penso che non vinciamo.
4: Sì, dall'83 quindi, mi pare.
14: 22 anni dovrebbe essere.
4: 83-84, sì, sì,
14: sì. Quindi parliamo di una cosa bella. Io penso che Grosso sia anche l'allenatore giusto. Io sto seguendo tantissimo la primavera, ho visto Cospo e Quadiot. Ti ricordi, Pietro, quando parlavamo di mercato di Cospo?
4: Sì, sì,
14: che
4: certo.
14: Mi pare che Pioli l'aveva anche messo all'inizio in prima squadra e poi dopo si è fatto male, insomma è rimasto fuori dal giro. E anche Quadiot, io penso che con Grosso potremmo puntare anche a una rivalutazione, a un rilancio anche di alcuni calciatori che vengono appunto dal settore giovanile, e fare una squadra nuova, la squadra Yeye, come quella che vincemmo lo scudetto tanti anni fa, con ragazzi giovani. E secondo me lui è l'allenatore giusto. Io non sono così negativo nei confronti di questa scelta, però ecco, mi piacerebbe tanto vedere, se no sto Viola Parca a cosa è servito, vedere giovani della primavera che mi arrivano in prima squadra. Cospo è un grande, ha un grande futuro. Comuzzo, francamente, dopo l'annata non so se potrebbe, come dire, riprendersi in un altro anno, perché lo vedo traumatizzato. Secondo me dovrebbe cambiare aria. Mi dispiacerebbe darlo via, però non lo vedo recuperabile in questo momento. Ma rilanciare i giocatori dalla primavera sarebbe anche il compito per cui Grosso potrebbe darci veramente delle grosse soddisfazioni. Quindi ho fiducia in questa situazione e spero tanto che appunto dal settore giovanile si possa creare un nuovo zoccolo duro su cui poi puntare a cose importanti per il futuro.
12: Ovviamente, Nicola, te la faccio io come domanda, accettando l'idea che questo non è un elemento che si crea in 3 mesi.
14: Assolutamente no, ci vorrà un annetto buono, è logico, ma ragazzi, noi ormai siamo fuori dai giri importanti. L'Atalanta, il Napoli, il Bologna hanno una struttura ormai più consolidata. Nella vita io penso che ognuno deve essere consapevole dei propri limiti. Non è che arriva Grosso e domani si va a vincere lo scudetto, ci vorrà tempo. D'altra parte quest'anno era l'anno giusto, con una squadra di giocatori validi. Questi ci hanno traditi, ci hanno lasciati in una situazione veramente pessima. Ora bisogna ricominciare da capo, è un cervezzo. A meno che Joseph Commisso prende e spende 300 milioni, cosa che non accadrà mai, mi compra tutti i migliori giocatori del Paris Saint Germain, tutti i giocatori migliori del Barcellona, ma non è una cosa fattibile. Quindi bisogna fare, come diceva il sommo poeta, di necessità virtù. E quindi puntiamo sul rilancio dei giovani, perché qui l'Italia, e Baldini fa bene a dire che porta gli under 21 in nazionale, bisogna puntare sui giovani, se no non si va da nessuna parte. Vi lascio, che occupo.
4: Ciao, vai, ciao Nicola.
12: Grazie Nicola, ciao. Ecco, ora sì, giusto puntare sui giovani. Far fare all'under 21 due amichevoli di giugno non c'entra nulla però col rilancio dei giovani, se no, sempre parere personale, se no si mescolano le mele con le pere, cioè
4: è una sorta, un mix tra una provocazione e volontà di dimostrare che i nostri giovani hanno del valore. Ma
12: poi tra l'altro sono stati comunque ignorati anche alcuni giovani, per esempio Issa Dumbia, che ha fatto un campionato pazzesco col Venezia, che sarà ormai a breve nuovo giocatore dello Sporting e quindi il prossimo anno farà la Champions,
4: italianissimo,
12: non è stato coinvolto.
4: Ma come mai? Chiediamolo a Baldini,
12: qualcuno glielo chiederà sicuramente. Però io posso anche essere d'accordo sulla carta con questa visione molto romantica. Bisogna partire dal presupposto che se una società come la Fiorentina vuole ripartire dai giovani, cioè dai giovani nel senso dei giocatori usciti dal campionato primavera, e quindi inserirne 2, 3, 4 costantemente nella prima squadra, nelle rotazioni della prima squadra, questo vuol dire però che cambiano completamente gli obiettivi, perché il ponte tra la primavera e la prima squadra, per quanto uno possa dire no, io ho visto Braschi fare una tripletta contro la primavera del Bologna, ho visto Cospo fare una marcatura sul 2007 della primavera del Napoli pazzesca, ragazzi sono due sport diversi.
4: Ma infatti
12: non
4: io...
12: mi sembra il Sassuolo per esempio abbia lanciato così tanti primavera quest'anno. Certo che ha lanciato tanti giovani, ma non primavera. Cioè, erano tutti ragazzi, avevano già fatto un certo tipo di percorso. Lipani, capitano dell'Under 21,
4: è un 2005, quindi non poteva essere una primavera.
12: Un giocatore come Muharemovic, l'esperienza l'aveva già fatta altrove nelle prime squadre, dalla Juventus Under 23 Next Gen in poi. A me sinceramente più che i soldi per prendere i giocatori del Paris Saint Germain interesserebbe i soldi ben investiti, non necessariamente andando a prendere Barcolà, Due o Kvaratskhelia, ma prendendo esempio da quello che hanno fatto le squadre che citiamo tutte le volte. Ma possiamo citarne anche altre, possiamo citare anche la Roma per esempio, cioè, un giocatore come Koné è stato pagato una cifra assolutamente alla portata della Fiorentina, solo che i Koné la Fiorentina negli ultimi 10 anni non li ha mai comprati.
4: Tutti Koné,
12: tutti Koné,
4: ce n'è tanti di Koné,
12: tutti Koné, da Ismaila Koné del Sassuolo,
4: però c'era i Koné,
12: che tra l'altro aveva anche come diciamo lettere del cognome le stesse di I. Koné, che era quello del Sassuolo, che a me piacerebbe tanto vedere alla Fiorentina, ma è già di una categoria superiore. Poi lo vedremo al mondiale col Canada, quindi arrivederci. È
4: col
12: stato
4: Canada?
12: Sì,
4: che bellezza, è la sua squadra,
12: è la mia squadra. Jonathan David, Alfonso Davis, Ismaila Koné.
4: Io invece ci saremo, sto pensando di tifare Brasile. Beh, hanno fatto comunque una presentazione della squadra che mi ha fatto godere come un pato. Hai visto?
12: Devo dire, sì, è la cosa più bella, devo dire, del pre-mondiale.
4: Cioè, stanno facendo un lavoro sulla comunicazione che avevano perso. Invece adesso, cioè, quella presentazione in mezzo alla favela, bellissimo, con i giocatori che giocano con le persone, i cori dei ragazzi. Ganzo, molto ganzo. Poi c'è Neymar.
12: Neymar, sì, altro elemento che
4: non
12: in un paese
4: non
12: potevano non chiamarlo, e devo dire poi comunque
4: Carletto col sigaro,
12: diciamo, ogni convocazione poi, indipendentemente sia l'Italia, il Brasile, Curaçao, genera sempre polemiche ovunque.
4: Questo per forza.
12: E quindi aver ignorato un giocatore come João Pedro, che aveva fatto una stagione meravigliosa col Chelsea, per Neymar in un paese poi insomma bello passionale come il Brasile, ha generato un bel delirio. Volevo aggiungere anche a Nicola, ora abbiamo deciso che Comuzzo è da rottamare sostanzialmente, e che Cospo invece è un grande. Ora Cospo, se
4: allora,
12: non ricordo
4: non
12: male,
4: detto che è un grande,
12: no, però
4: dico,
12: il Cospo rappresenta il futuro. Rappresenta il futuro dopo che gli abbiamo fatto fare due passi indietro, però. Cioè, no, lui arriva dopo aver vinto la Youth League col Barcellona
4: da capitano,
12: con l'idea di metterlo in prima squadra, e ce lo siamo ritrovati a fare la primavera.
4: No, la verità di Cospo è molto. Cioè, è un intrigo. Il retroscena della stagione di Cospo è abbastanza intrigante, nel senso che lui viene acquistato con la promessa da parte di Pradè, perché va Pradè a parlare, non è Angeloni che va a parlare di Cospo col Barcellona, esatto. Ci va Pradè, cioè Pradè, Goretti, non so chi ci è andato, ma va alla prima squadra a parlare col Barcellona di Cospo, e gli promette di essere stabilmente in prima squadra, e alla bisogna, vista l'età, mi sembra sia un 2007, che possa ogni tanto giocare con la primavera in caso di bisogno. Inizia così la preparazione, grandi sorrisi, interviste, ci sono ovviamente tutti i preamboli per una stagione da prima squadra. Pioli lo valuta e lo sega, che così è andato, cioè non è che si è fatto male. Pioli, nella valutazione di Cospo, gli preferisce Quadio.
12: Scelta che poi non viene cambiata sostanzialmente mai da Vanoli.
4: Scelta non viene cambiata. Lì sì, forse anche per infortunio, nel senso che c'è stato un momento in cui lui poi è stato fuori un mesetto e mezzo, due mesi, che probabilmente ha rallentato anche la possibilità di vederlo negli allenamenti della prima squadra, e Vanoli non l'ha potuto valutare prima in fondo. Ma cioè, Cospo, capitano del Barcellona che vince la Youth League dell'anno precedente, che si muove verso Firenze dichiarando che la scelta è stata fatta soprattutto per la garanzia di poter disputare delle partite con la prima squadra, non gioca un minuto con la prima squadra. Qui chiaramente non, a Paratici non gli si può dire nulla, non c'entra nulla,
12: no,
4: Paratici,
12: zero.
4: Quindi non c'entra niente l'attuale management, se non Goretti. Cioè, a Goretti uno dovrebbe, nel caso in cui ci fosse la conferenza stampa famosa e fosse coinvolto anche Goretti, alla centesima domanda che uno dovrebbe fare, perché poi magari ce ne sarebbero davvero 100 prima di Cospo, però la domanda è: ma Cospo, al quale avevate promesso un posto in prima squadra e nel quale avevate intravisto il nuovo Milenkovic, perché fondamentalmente di questo si tratta, è arrivato alla stessa età in cui arrivò Milenkovic dalla Serbia, è sparito. Che cosa è successo? Che valutazioni sono state fatte? Si rilancerà? Perché ora ovviamente non si parla di un giocatore che doveva essere protagonista, però nemmeno sparito nella pampa del Viola Park.
12: Inserire di primavera, ok, 1-2 l'anno già dalla pre-season, scrive Luca. La verità è che non è grosso il problema e nemmeno la cura. Tutto viene dalle decisioni della proprietà, che non dà segni di discontinuità con l'osceno pragmatismo finanziario speculativo di Commisso. Il Pecora, diamo fiducia a Paratici, vediamo quest'anno cosa succede. D'ora in poi bisogna migliorare tanto, perché dopo 7 anni di nulla assoluto la pazienza dei tifosi è terminata. Diamo almeno un anno di tempo e vediamo come va. Poi Andrea dice, lunghissimo messaggio Andrea, magari un audio sarebbe ad hoc per l'argomento che hai scelto. Quindi se, come scrivi, hai dei 2009, 10, 11 interessanti, mandaci un audio sull'argomento. Dallo vedove di Italiano ai sedotti ed abbandonati da Sarri, passando per gli illusi che aspettavano Allegri, ricordo gli iracondi per Palladino e i preti che cantavano messa a Stefano. Accogliamo ora nel calderone i terrapiattisti che criticano grosso a Casaccio, tanto per... Avanti il prossimo, ma a tutti una domanda. Avete notato che Vanoli ha cambiato modulo di gioco e approccio nello spogliatoio da quando è arrivato Paratici? Si guarda la luna, non il dito. Questo è Ale dal Casentino. Bella però, molto bella l'incipit, la ricostruzione di tutti gli atteggiamenti verso gli allenatori e i preti che cantavano messa a Stefano. Molto bene.
13: No, ma poi ieri, per esempio, mi sono preso del fenomeno durante Extra Viola, perché raccontavo una parte di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 10 giorni, 20 giorni, ovvero quelle curiose chiamate, quei curiosi messaggi che accostavano la Fiorentina a Conte, a Guardiola. Guardiola, abbiamo detto, c'è stata una provocazione prolungata di Costantino, ma che parlava di provocazione, invece qualcuno evidentemente l'ha presa come una possibile realizzazione. Si parlava anche dello stesso Allegri, cioè, certo. Non sentite di ogni. Allora ieri dicevo, probabilmente chi si è abbeverato a una fonte dell'eterna giovinezza, non sapendo che stava bevendo acqua, si è ritrovato poi a svegliarsi con grosso, e chiaramente l'impatto è stato forte. E uno mi ha scritto: noi si voleva Sarri, fenomeno. Bene, ma anche Sarri, abbiamo raccontato più volte che sì, lui ha sempre detto che la Fiorentina verrebbe a piedi, l'ha fatto capire in tutte le salse. Però poi non ha mai raccontato nemmeno Sarri fondamentalmente la sua verità sul rapporto con Paratici, e l'avevamo sempre detto anche a quel punto. Quindi quello che poi dice Francesco, cioè che alla fine della fiera, alla fine del casting che è andato in scena, perché quello che sappiamo è che la Fiorentina ha parlato con allenatori di categoria superiore anche a quella di Fabio Grosso, di allenatori internazionali, Glasner c'è stato un contatto, l'abbiamo raccontato, Iraola c'è stato, Domenico Tedesco, e poi uno può valutare se Tedesco è meglio o peggio di Grosso, questo decidete voi. Insomma, ci sono stati dei contatti e la Fiorentina è stata rimbalzata. E succede, addirittura la Roma ha dichiarato tramite Ranieri, dichiarazione che l'ha fatto poi uscire dalle scene, che Gasperini è stata la quarta scelta dell'estate scorsa, e la Fiorentina non può permettersi di prendere la quarta scelta magari di quest'estate scegliendo Grosso. Bisogna un attimino fare una connessione con quello che la Fiorentina è attualmente e sperare che il connubio tra la dirigenza, la proprietà e l'allenatore facciano nascere una squadra più forte, ovviamente passando dall'acquisto di giocatori più forti, più congrui con il progetto tecnico dell'allenatore, e che l'allenatore venga protetto dal giorno zero fino al giorno ultimo e non lasciato in balia delle onde in base agli umori della proprietà o della società. Perché nel passato anche allenatori che hanno dimostrato di avere del valore e che probabilmente andranno per esempio al Napoli, come può essere Italiano, Palladino non so dove andrà, ma insomma allenatori che hanno comunque partecipato attivamente alle stagioni della Fiorentina, anche loro passavano da essere avete visto che scelta abbiamo fatto un Italiano di rinterzo perché c'era Gattuso, ricordiamolo, a no Italiano sbaglia, oppure Palladino no Palladino deve cambiare la difesa. Ecco, io mi auguro che si faccia le cose normali, cioè una società che protegge il proprio allenatore e che gli costruisce una squadra forte secondo le sue idee. Chiedo troppo?
12: Non chiedi troppo, ma chiedi sicuramente qualcosa di diverso rispetto alla storia recente della Fiorentina, e quindi deve essere
13: un direttore diverso.
12: Con un direttore diverso che però risponde
13: senza dire che è un guru,
12: No, anche perché è un direttore che comunque risponde a una filosofia, risponde a un indirizzo che arriva da altre figure. Riccardo in linea, buondì.
15: Ciao, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
13: Grazie.
15: Io volevo fare un attimo un'analisi, premetto, molto molto critica sulla società, perché la famiglia Commisso è indubbio che sia venuta a Firenze solo per una speculazione. Anche il discorso del Viola Park per creare le pianticelle in casa, tutta fuffa per giustificare una speculazione edilizia.
13: Vabbè,
15: io mi ricordo,
13: Riccardo,
15: quando arrivò...
13: perdonami, questo è un tuo pensiero, tra l'altro molto forte, che di parlare di speculazione edilizia su un presidente è comunque un pensiero che noi bisogna prendere le distanze, perdonami.
15: No, lo dico perché comunque facciamo un lavoro
13: che ci impone anche di prendere distanze da un'accusa fondamentalmente che tu muovi nei confronti della proprietà Commisso, perdonami, poi vai avanti pure senza problemi. Ma
15: no, assolutamente. Il fatto è che io mi ricordo, appena arrivato Commisso, sceso dall'aereo, dopo tutte le frasi di rito, la mattina aveva già l'incontro con Nardella e indicò subito una zona e fa: qui si può costruire lo stadio? E tutta la querella stadio. Poi il Viola Park, e invece a livello sportivo ha venduto Chiesa, ha venduto Vlahovic, questi sono i primi 3 anni.
13: Sì.
15: E poi dopo sono stati rimpiazzati con giocatori che dire modesto e dire poco, perché anche il Napoli ha venduto Higuain, ma ha speso 60 milioni,
13: certo,
15: ha venduto,
13: certo,
15: Cavani, ma ha speso 40 milioni. Lui si è venduto e si è comprato giocatorini da 5, 8, 10 milioni, quando 15. Non si è preso Julian Alvarez perché Barone, in pace sia, sapeva lui come si fa il calcio e non noi cretini. Poi in realtà potevano semplicemente: non vuoi spendere soldi nel comparto sportivo perché diventa un investimento troppo esoso? Firenze si sarebbe accontentata veramente di pochissimo. Andavi dall'Ajax, andavi dal Barcellona e prendevi i dirigenti e tutti gli scouting della Masia e dell'Ajax e trasformavi il Viola Park in un hotel a porte girevoli per 5-10 mila bambini l'anno, tutti gli anni che Cristo mette in terra, e dicevi: signori, l'investimento è questo, abbiate pazienza, 5, 6, 7 anni, ci ritroveremo con una squadra fatta in casa che vince la Champions League. Io vi assicuro che anche se per 5 anni si lottava tra il 15esimo, 16esimo, 17esimo posto, nessuno diceva nulla. Perché non è stato fatto? Perché il Viola Park deve essere un qualcosa da rivendere, come lo stadio, come la Fiorentina con i conti in pari. Fine. Se no, con budget zero, ve l'ho già spiegato io, e nel senso, competenza nel calcio zero.
12: Va bene, Riccardo,
15: questo è il progetto.
12: Chiarissimo, il tuo punto di vista è chiarissimo. Ora, ovviamente, questa è una tua, diciamo, interpretazione sul modus operandi che ha avuto la famiglia Commisso, perché a questo punto bisogna estendere il concetto. Io non lo so se, diciamo, sia così tanto utile mettersi a interpretare quello che è successo. Secondo me la realtà parla già in modo piuttosto chiaro da sola, senza bisogno di reinterpretarla. Io sono anche convinto che dopo questi 7 anni, e peraltro la Fiorentina ha preso anche un momento in cui sarebbe stato, non dico facile no, però sarebbe stato anche molto più utile, corretto e idoneo inserirsi in queste trasformazioni profondissime che sta subendo il calcio, o che sta attraversando il calcio. E ribadisco, basta vedere i risultati della Serie A degli ultimi 5 anni e i risultati delle coppe da quando esiste la Conference League, e siamo passati da 64 a 108 squadre. Poi ognuno può fare una valutazione sui massimi sistemi del calcio europeo ad oggi, ma la realtà dei fatti è che il mondo europeo, calcistico, italiano, nelle sue strutture, nelle sue caratteristiche, sta cambiando, e mentre cambia la Fiorentina è spettatrice in tribuna. Cioè la Fiorentina, mentre le italiane di qui sopra vanno e vincono le coppe, vincono i trofei, partecipano alle grandi competizioni, la Fiorentina le guarda dal divano. Mentre il Crystal Palace, l'Aston Villa, ma anche chi perde le finali, il Betis, il Friburgo, o chi vince le coppe nazionali, lo Stoccarda, la Real Sociedad, scrivono pagine irripetibili forse anche della loro storia, la Fiorentina guarda dal divano, e non guarda dal divano perché solo e soltanto ha perso le finali, ma perché è rimasta in questa dimensione che ad oggi, ripeto, ha portato la Fiorentina negli ultimi 7 anni a fare gli stessi punti del Bologna. Siccome ti dicono: no, ma la Fiorentina rispetto al Bologna è tutta un'altra storia, negli ultimi 7 anni con Commisso la Fiorentina ha fatto gli stessi punti del Bologna, e mediamente con commisso la Fiorentina arriva tra il nono e il decimo posto. Questi sono i fatti. Poi tutto il resto, io certo, se io ascolto il fiorentino che mi dice no, ma Firenze è diversa da tutte le altre città, benissimo, facciamo un sondaggio col Touring Club, con National Geographic, ci sta che Firenze tra le città d'Italia arrivi serenamente sul podio, però questo non è lo sport. Quindi se uno vuole sentirsi importante, fare dei discorsi ego riferiti sull'ambiente e sulla piazza, purtroppo questi non fanno né gol né assist né parano i calci di rigore degli avversari.
13: No, poi purtroppo è una frase che ritorna secondo me nella vita come nello sport: non si può vivere di soli ricordi. E secondo me troppe volte noi ci specchiamo sui ricordi del passato, e mentre, come diceva Francesco, il futuro ti passa accanto senza che tu te ne accorga. Cioè, mentre gli altri usano l'intelligenza artificiale, te sei ancora Internet Explorer, e quindi evidentemente le due velocità non ti permettono di mantenere il passo anche con società che nel passato erano fuori dalla geografia del calcio. Pensa allo Strasburgo, ma quando mai lo Strasburgo avrebbe mai pensato ad avere un attaccante come Panicelli che il prossimo anno varrà 50 milioni? Quando mai nella storia del calcio fino a oggi? Ma questo perché la storia del calcio evolve e ci sono tante velocità, e se prima o poi non prendi un po' la ire di questa velocità e non segui il corso degli eventi e ti ritrovi appeso al passato a fare mercato con i giocatori conosciuti, con gli scambi, con i riscatti obbligatori alla salvezza che poi sono ti si ritorcono contro e sono delle catene, senza riuscire a fare investimenti sui giovani che hanno capacità, qualità effettive che poi ti servono per il corso dell'anno o delle stagioni a venire. La parola è sempre quella: è competenza calcistica, e che la Fiorentina ha sempre lasciato da parte. Cioè, l'obiettivo sportivo per la Fiorentina in quanto società commisso è sempre stato secondario, se non terziario. Perché prima di tutto, prima Riccardo parlava di speculazione edilizia, io prendo la distanza dall'esasperazione della questione, ma è chiaro che nel tempo la Fiorentina abbia avuto sempre maggiore attenzione a quelli che erano i discorsi sul Viola Park, i comunicati sullo stadio. Quante volte ci siamo detti la Fiorentina perde 4-0 con X e non c'è una parola di nessun dirigente, esce un comunicato del sindaco o della sindaca che parla dello stadio, dopo 30 secondi c'è un comunicato di 20 righe. Quante volte l'abbiamo detto? E questo significa semplicemente avere delle priorità diverse da quello che è il tifo. Cioè, il tifoso è sicuramente interessato allo stadio dove andrà a vedere la partita, quindi sicuramente segue con attenzione a quelle che sono le situazioni legate alla copertura, al nuovo progetto, al futuro, allo spostamento, alla tranvia, perché quella è la quotidianità non solo del tifoso ma anche del cittadino. Ma poi il tifoso pensa all'obiettivo sportivo. E mi dite in 7 anni quando la Fiorentina ha dichiarato il proprio obiettivo sportivo con chiarezza, se non dicendo dobbiamo fare meglio l'anno scorso, che vuol dire tutto e niente, quando si faceva i conteggi di tutti i punteggi delle squadre della Fiorentina? Cioè, c'è stato un momento dove commisso ha fatto una dichiarazione che, oh, ragazzi, ognuno la viva come vuole, io la vivo come un delirio, fondamentalmente un delirio nel senso sportivamente parlando, ma fare il conto dei punti che aveva la squadra femminile, la primavera e la prima squadra per dimostrare di essere una squadra che sta funzionando è un qualcosa di anticoncetto dello sport e del calcio nostrano. Che cosa si voleva significare se la primavera aveva 30 punti, 30 punti femminile e 20 la maschile al 18° posto? Ah, però tutti insieme siamo a 80 punti. Ma che vuol dire? Che roba è? E questo è quello che abbiamo vissuto in questi anni, Francesco. Cioè, anche senza accorgene, o quantomeno anche facendo passare per demeriti anche di una parte della stampa, anche di una parte della tifoseria, anche della curva, se vogliamo, cose che in altre epoche ci avrebbero fatto accapponare la pelle. Invece adesso abbiamo digerito tutto, anche queste dichiarazioni stralunate, e adesso digeriamo il fatto, per esempio, che il presidente attuale, ovviamente nominalmente parlando, poi ognuno si fa un'idea di quello che è il ruolo del presidente Giuseppe Commisso dentro la Fiorentina, è riuscito

0: spesso i tifosi si allontanano da questa squadra. Che è colpa del tifoso?
1: No, anzi, io lo sai come la penso su questo argomento. Penso anche che i tifosi si siano svegliati anche con enorme ritardo. Poi mi fa sempre sorridere perché quando poi, diciamo, un'opinione finisce sotto l'ombrello del tifo, allora diventa condivisibile anche da quelli che sono molto intimoriti dal tifo stesso o che magari cercano anche l'approvazione del tifo organizzato, della massa, insomma, quelli che vanno alla ricerca dei like veri o virtuali. Aggiungo una riflessione che aveva scritto Luca prima: se vanno a New York l'8 giugno, temo che già il 9 avremo una grossa sorpresa e temo non buona. Lo scudetto in generale e il campionato primavera con le under 23 sono non solo inutili ma dannosi, visto che ci giocano fino a 20 anni. L'ultima dell'Inter ho visto giocare Cocchi, che ancora non ha 20 anni e ha già un campionato di C da protagonista alle spalle. Poi direi, visto che c'è Stefanino là bello carico, concentrato, un paio di WhatsApp audio, 10:38 in scioltezza, vai!
2: Vado controcorrente e dico che sono contento di Grosso perché almeno non piace a tutti, quindi si spera per scaramanzia che faccia bene, dai. Quando piace a tutta la piazza di solito non fanno bene gli allenatori, quindi anche un po' di scaramanzia. Detto questo, l'allenatore verticalizza, non è un urlatore seriale e quindi sono molto contento di questo perché l'ho sentito parlare nell'intervista, è una persona più pacata che sa quello che dice e noi ne abbiamo estremamente bisogno, quindi io parto positivo.
3: Bene, ma però bene, Pietro, bene, non è proprio del tutto vero, perché lo Strasburgo l'anno scorso e c'aveva Emeka che comunque
1: anche quest'anno
3: ha fatto la differenza, c'aveva Bacqua.
4: Sì, ma ragazzi, non si parla di questo anno o dell'anno scorso, si sta dicendo nella geografia del calcio lo Strasburgo 10 anni fa dov'era? Non gli ultimi 2 anni, e certo gli ultimi 2 anni, poi ovviamente c'è anche, ora ho preso lo Strasburgo per dare un esempio.
1: Guarda,
4: diciamo,
1: citiamo il Lens che quest'anno è arrivato secondo con una squadra dove c'era Florian Thauvin, che io ricordo qualcuno quando l'estate scorsa si parlava di Thauvin per
4: bollito,
1: la Fiorentina,
4: finito.
1: Insomma, sì, ha fatto bene all'Udinese, però comunque inizia ad avere anche i suoi anni perché è un classe 93, ma insomma, ma così, ma quella secondo Champions League, vittoria di Coppa di Francia, questo è il Lens quest'anno. Non ci diamo lo Strasburgo, se no arrivano quelli i soldi, la multiproprietà, eccetera, eccetera. No, il Lanz secondo.
4: Per dire che la geografia del calcio ciclicamente cambia. Squadre di cui io ho solo sentito nominare il nome senza ricordarmelo, per esempio delle coppe magari europee frequentate dalla Fiorentina negli anni 80, inizio anni 90, eccetera, e adesso non esiste nemmeno più. Invece adesso ci sono società che hanno lavorato bene, investito bene, hanno preso dirigenti capaci che sfruttano magari anche quelle che sono le nuove forme di scouting, mischiandole allo scouting in persona, e hanno fatto squadre coerenti con quelle che sono le idee degli allenatori, innovatori, allenatori di 30 anni. Ieri mi è venuto a ridere quando è ancora un allenatore giovane, Grosso, 49 anni, quanto ce n'ha? Di più.
1: È un 77, quindi 49. Prossimo anno farà 50
4: anni. Prossimo anno fa 50 anni, 50 anni allenatore giovane.
1: E basti pensare la Fiorentina, visto che ora va tanto di moda, no, pensare allenatore giovane, quanti anni aveva Italiano quando arriva Italiano alla Fiorentina, quanti anni aveva Montella quando arriva la Fiorentina, solo che Grosso, siccome non lo so per quale motivo ha questo fatto di
4: la faccia da giovane,
1: la faccia da giovane, non è molto invecchiato esteticamente rispetto a quando
4: è
1: giocava
4: giovane.
1: Allora è giovane e uno non si ricorda che il primo anno da allenatore, in questo caso primavera, è il 2014, cioè Grosso ha iniziato ad allenare 12 anni fa. Poi il primo vero anno completo di Serie A lo ha fatto quest'anno, sì, ma io invito tutti a ricordarsi dov'è la Fiorentina adesso. E soprattutto anche il fatto che un allenatore come Grosso, la sua carriera era esplosa quando vince il campionato di B col Frosinone. Quando va al Lione si ritrova il primo anno senza Olà, che era lo storico presidente del Lione. Era il primo anno di Textor, quello che poi ha preso anche il Crystal Palace. Arriva in una situazione, in un'estate in cui il Lione sostanzialmente ha il mercato bloccato e deve fare delle cessioni. Viene esonerato Laurent Blanc dopo 6 partite. Arriva Grosso,
4: tifoseria in
1: che regge 7 partite e prende una scheggia di un vetro per un lancio di un sasso da parte dei tifosi del Lione contro il pullman dello stesso Lione, e poi viene esonerato per i risultati, in un contesto però in cui, ripeto, aveva rischiato di perdere un occhio.
4: Sì, poi per il risultato.

0: di grosso esonerato.
1: Poi per i risultati misto anche a uno stato d'animo dell'allenatore che oggettivamente dopo aver ricevuto una sassata dai propri tifosi non era propriamente nel mood migliore, anche perché non tutti hanno il carattere, ne so, di Mourinho, che avrebbe potuto riprendere il sasso e tirarglielo dietro.
0: La realtà, Peter, è che purtroppo tutti questi anni non hanno insegnato a molti nulla, perché come si sentiva anche nella copertina, qualcuno avrebbe cercato esclusivamente il nome più altisonante. Ma il nome altisonante, che sia Mourinho che sia Glasner, resta comunque il fatto che il tifoso che ora dà tutti questi giudizi, comunque le squadre, il Benfica o il Crystal Palace, se non ci fosse stata la Conference, non l'avrebbe nemmeno mai visti giocare. Grosso, per lo stesso motivo, non va bene, però, perché è italiano, ha allenato in Serie A, non ha magari questa capacità comunicativa da dire di fare i titoli ogni giorno alla Mourinho. E quindi si parte dal presupposto che questo ambiente avrebbe dovuto essere risvegliato dal grande nome. Ma facendo cosa? Facendo allenare Mourinho giocatori come, tutto rispetto, Mandragora, Ranieri, Solomon o chi vi pare a voi? Cioè, il problema è quello che va in campo da anni a questa parte.
1: E infatti poi si torna lì. Cioè, grosso, iniziamo a parlare di cose serie, cioè cose anche calcistiche. Grosso porterà probabilmente l'idea di giocare col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Questo cosa significa? Significa che questa squadra, in ogni caso, volenti o nolenti, tabule rase o non tabule rase, dovrà essere profondamente cambiata, perché la Fiorentina non ha più un esterno offensivo che sia uno, perché Solomon ieri ci ha fatto capire ampiamente che non resterà alla Fiorentina, perché Harrison non mi sembra ci sia la volontà di rimanere, di farlo restare alla Fiorentina, perché Gudmundsson è sul mercato per tutto quello che ci siamo detti in questi due anni, e non è un esterno del 4-3-3, non è sicuramente un esterno,
0: cioè, dall'Orientè che ha avuto grosso quest'anno a Gudmundsson.
1: Quindi, per assurdo, l'unico esterno di ruolo che avresti nella rosa a partire dal 30 di giugno è Sottil, che torna dal prestito infruttuoso a Lecce, ed è l'unico giocatore che in un 4-3-3 potresti metterlo a fare l'esterno. Quindi la Fiorentina ha bisogno, per quanto mi riguarda, di quattro esterni. E ragazzi, quattro esterni devi pagare, cioè gli esterni offensivi è un ruolo che costa.
0: Sì.
1: Dovrai fare delle scommesse, dovrai andare a prendere giocatori semi sconosciuti per completare il roster, sperando di azzeccare i giocatori. Probabilmente devi rifare l'intera fascia destra, perché Dodò e Fortini sono entrambi in scadenza di contratto e entrambi in odore di cessione, e non hai altro lì, non c'è altro lì. A sinistra magari rimane Gossens, magari rimane Parisi e tengono tutte e due, ma c'è grandi dubbi.
0: Poi comunque Parisi non ce l'avrai per diversi mesi,
1: fino a novembre, e quindi un terzino a sinistra, a meno che tu non decida che Balbo è il vice Gossens. Se rimane Gossens, devi capire come fare. A centrocampo, se Brescianini, se Ndur possono fare il ruolo che è stato di Torsved, perché ci può stare?
0: Sì, sì.
1: Preso per i capelli, con caratteristiche diverse. Fagioli può fare il ruolo di Lipani, non ultimamente ha giocato in quel ruolo.
0: Anche lì bisogna vedere ovviamente se poi Grosso lo vede in quel ruolo.
1: Magari
0: lo vede più come una mezzala e quindi chiede il Matic della situazione.
1: Per dire. E poi c'è da completare il quadro con un giocatore che al Sassuolo c'era e alla Fiorentina non c'è, perché quelle caratteristiche la Fiorentina non ce l'ha.
0: No. Lo abbiamo visto anche per esempio nel gol che fece Coné alla Fiorentina, cioè un giocatore prende box to box e si butta dentro, la Fiorentina non ce l'ha.
1: Ecco, quindi io inizierei, piuttosto che continuare a lacrimare intorno all'idea grosso sì, grosso no, grosso gobbo, grosso scarso, grosso giovane, grosso inesperto, eccetera eccetera, che sono tutte valutazioni che di pancia possono starci, possono mettervi d'accordo, in disaccordo, eccetera, ma invitiamo la società a capire come aiutare Grosso a essere un allenatore forte in un contesto per lui nuovo, perché a parte il Lione, e abbiamo raccontato poco fa con Francesco qual è stata la storia di Grosso nel Lione, tutt'altro che lineare, Grosso non è affatto l'allenatore in squadre come la Fiorentina, quindi dovrà essere anche accompagnato in questo percorso con acquisti di giocatori forti e funzionali. La Fiorentina ha bisogno di 5 titolari,
0: sì, al netto delle cessioni.
1: Certo, poi c'è tutto il lavoro delle cessioni,
0: che potrebbe
1: loro
0: anche aumentare il numero magari.
1: Certo, ma diciamo che pronti, attenti, via. La Fiorentina ha bisogno di 5 titolari. Non è uno scherzo.
0: No, sempre che poi ovviamente l'obiettivo sia quello di a livello di tempistiche, e quindi non di modello, dico solo di tempistiche, imitare il Como. Perché il Como, tra le tante cose, ha dimostrato che non c'è bisogno di mettersi lì e ripararsi dietro l'alibi del serve tempo, serve crescita, un passo per volta, non facciamo il passo più lungo della gamba, perché questi in due anni sono passati dalla Serie B alla Champions. Quindi evidentemente anche l'alibi del tempo, perché io sento da tutte le parti dire no, la Fiorentina dopo il 15° posto di quest'anno non può ambire e andare subito in Europa League, serve un anno cuscinetto. Magari alla fine, ecco, il vero problema sarà che l'anno cuscinetto sarai obbligato a viverlo, perché hai ricevuto un sacco di no da allenatori evidentemente chiaramente molto più avanti rispetto a Grosso, e come conseguenza prenderai un sacco di no anche da giocatori molto più avanti di quelli che poi alla fine realmente andrai a comprare. Quindi va benissimo. Io in questo momento non ho, cioè non vedo in alcun modo il prodromo di un'estate dove cambiare così tanto il passo rispetto agli ultimi anni. Ovviamente siamo appena al 28 maggio, però ribadisco, la scelta di Grosso non è tanto la fotografia per, secondo me, attaccare Grosso, quanto dovrebbe essere l'ennesima Polaroid per capire la posizione attuale della Fiorentina all'interno del mosaico della Serie A. Piaccia o non piaccia, purtroppo questo è quello che è stato costruito in questi anni. E prima di andare da Gabriele, sentiamo due WhatsApp audio, Stefanino. Colpo di scena.
2: È vero, sono d'accordo. Non abbiamo rabbia in attacco e non abbiamo timidezza a centrocampo. Abbiamo solo incompetenza in società e scoglionamento sugli spalti.
3: Buongiorno ragazzi, leggermi da Massa. Ma no, io in realtà sarei stato molto più preoccupato se fosse rimasto e fosse stato confermato Vanoli. Quindi diciamo che Grosso mi soddisfa. Ecco, l'unica cosa è che io auspico che la dirigenza, la proprietà, gli costruisca una squadra su misura, perché se no è tutto inutile.
0: Legittimo questo pensiero. Poi andiamo con un altro, Stefanino. Andiamo con un altro e poi si va da Gabriele. Subito.
1: Si è addormentato, Stefano. Sì, hai detto due. Che è successo?
0: È perché secondo me c'era da fare un po' da Dea Calì. Sentiamone un altro WhatsApp.
4: Buongiorno, Gambare Manoviola. Per quanto riguarda Grosso,
0: eccoci,
4: non è un discorso di essere più o meno all'altezza. Secondo me non è all'altezza solo per... A livello caratteriale non vedo abbastanza introverso per allenare questo tipo di Fiorentina. Questo tipo di Fiorentina, perché non si cambierà tutti i giocatori, parecchi rimangono, ma questi giocatori un po' senza carattere, amorfi di qua di là, uno come Grosso è un introverso, sembra un Pioli 2, caratterialmente, io dico solo caratterialmente. Poi voglio dire, Sassuolo si è fatto, ma ha fatto un campionato. Tutto questo gran gioco, insomma, c'è stato. Io solo a livello caratteriale non lo vedo da Fiorentina.
0: Vabbè, niente, risponderò in altra sede. No, perché non capisco il senso. Che vuol dire caratterialmente? Cioè, lo hai visto lavorare? Lo hai visto parlare con
1: i
0: giocatori?
1: È troppo timido.
0: Cioè, veramente, ogni tanto sembra, e ve lo dice un Allegriano, che però si rende conto che il calcio sta andando anche in altre direzioni, dove la gestione emotiva e caratteriale non basta più, o può non bastare più. Dire che, sì, vabbè, ha fatto un campionato col Sassuolo, come se fosse normale prendere una squadra come il Sassuolo, reduce da 10 anni di Serie A, riportarla subito dopo un anno di B nella massima serie, e andate a spiegarlo al Palermo quant'è difficile anche con gli investimenti tornare in Serie A, giusto per citare una squadra che qualche soldino dovrebbe averlo avuto
1: ma
0: sul mercato.
1: Io chiedo a questi ascoltatori che parlano della timidezza di Rosso, ma voi conoscete Iraola?
0: Conoscono Glasner fa delle dichiarazioni a volte che sembrano quasi soporifere.
1: No, Glasner per esempio l'abbiamo visto
0: 4 anni,
1: nel senso l'abbiamo visto in questa purtroppo stagione, perché è passata anche dal Franchi. A me non ha fatto una grande impressione a livello caratteriale mediatico, va bene? Però scommetto che alcuni di questi ascoltatori, se la Fiorentina avesse scelto Glasner, lo avrebbe accolto volentieri perché ha vinto. Ma del carattere non gliene frega nulla. Poi il carattere pubblico magari non è il carattere nello spogliatoio. Io ho avuto allenatori che in pubblico non sembravano serafici, cioè non aprivano bocca in panchina, se non ti facevano andare lì all'orecchio per dirti le cose prima di urlare. Poi nello spogliatoio facevano volare le sedie. E che ragazzi, non è che si può poi che nel calcio si parli del carattere inteso come timidezza, E mi incuriosisce come cosa. Mi incuriosisce.
0: Cioè, cosa, cioè, l'idea è quella di andare a prendere Gudmundsson e, detta in modo brutale, calcisticamente parlando, attaccarlo al muro? Per dire,
1: allora
0: Albert,
1: andava bene Vanoli.
0: Devi essere quello del Genoa, svegliati.
1: No, ma dico, andava bene Vanoli, sì. Si è preso per il collo Muzzo. Allora, a questo ascoltatore andava bene Vanoli, che va bene. Bah. Ognuno ha la sua scelta, ragazzi, non è questo il dibattito.
0: Cioè, Ken è stato portato alla, fino alla titolarità della nazionale, ai 19 gol in Serie A, da un allenatore come Palladino, che mi sembra abbia altre qualità rispetto all'attaccare al muro i giocatori o all'essere chissà che cosa. Non lo so, a me piacerebbe parlare di calcio più che del carattere degli allenatori.
1: E io infatti continuo a battere, ma vi rendete conto che noi adesso dovremo accompagnare il lavoro dei dirigenti in direzione dei giocatori? La Fiorentina deve essere più forte per quanto riguarda i giocatori. La scelta di competenza devono passare dai giocatori, poi che l'allenatore abbia un ruolo fondamentale, io sono d'accordo. Ma sono i giocatori che vanno in campo, giocatori forti, risultati forti, giocatori scarsi, risultati scarsi, giocatori mediocri, risultati mediocri. E questo funziona così. E soprattutto chi meno sbaglia vince o comunque ottiene risultati. Ma qui ancora non abbiamo nemmeno capito, perché aspettiamo la voce del padrone, la voce dei dirigenti, la voce del direttore sportivo, qual è l'obiettivo di prossimo anno della Fiorentina? Qual è l'obiettivo della Fiorentina del prossimo anno? Cioè, perché passa tutto da queste domande qui. Cioè, la domanda. Pronti via, conferenza stampa. Cioè, si presenta Grosso, ci sono i dirigenti. È la conferenza di fine stagione di inizio della prossima. La prima domanda da fare è: direttore Ferrari, qual è l'obiettivo sportivo della Fiorentina il prossimo anno? E se la risposta fosse fare meglio dell'anno prima, sarebbe da alzarsi e andare via. Non perché uno non possa pensarla così, ma perché non è un obiettivo una stagione dove sei arrivato esimo a 42 punti.
0: No, infatti, cioè, questo è il peggior risultato come classifica, visto che fino a prova contraria conta quella e non i punti, della storia della Fiorentina targata commisso. C'è Gabriele in linea? Punto di domanda? C'è Gabriele in
1: ciao
0: linea.
1: Gabriele.
0: Ciao.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Senta, volevo fare una semplice domanda. Io sono una persona grande, per dire, ho 70 anni,
0: sì.
5: E ho avuto l'abbonamento dall'inizio, quando presero i Pontello. Vi ricordate che ci fecero l'illusione di centro a Santa Brigida, che dovevamo le obbligazioni? Ecco, io sono uno di quei furbi che hanno comprato queste obbligazioni e poi servirsi il risultato. Sento, vi ascolto con piacere spesso, sia in TV che alla radio, vi faccio complimenti. Però vorrei farvi una domanda.
0: Vai.
5: Da quando è andato via i Della Valle,
0: sì,
5: li abbiamo costretti, che erano degli industriali, hanno dimostrato di fare le cose per bene fino a che non si sono rotti le scatole, dopodiché non abbiamo trovato nessuno, abbiamo trovato il signor Comisso. Da Comisso ora sento tantissime critiche, giustamente, uno lo può valutare come vuole, però io mi fo una domanda: ma la Fiorentina da chi è appetita come società, come città? Non si è visto nessuno. Ogni po' viene fuori qualcuno e c'ha l'arabo, qualcuno è, ma non l'ha comprata nessuno. Si può criticare l'operato di Comisso e quello che gli ha messo tutti quei soldi in mano, perché nel calcio fa bene e sbaglia meno, ma l'alternativa alla società? Domando, l'alternativa alla società, chi è che la compra?
0: Ti rispondiamo, ti rispondiamo Gabriele, perché siamo in chiusura di prima ora, ti rispondiamo. Però anche su questo, cioè, visto che c'è un proprietario,
1: cioè chi ci compra,
0: il tema non può però essere tutte le volte, cioè un oggetto, che sia appunto una penna, un telefono, può essere di proprietà sempre e solo alla volta di uno. Quindi non è che io, mentre questa proprietà peraltro è stata venduta non mille anni fa, perché non è che commisso, i commisso ce l'hanno dal 1980, cioè, quindi c'è stata una cessione 7 anni fa. Io sinceramente non ho mai capito questo senso di chiedere a più riprese cessione, cessione, cessione.
1: No, ma lui dice, siccome non c'è nessuno nella compra, le critiche ha commesso vanno bene, ma fino a un certo punto, perché alla fine c'è solo lui. Io penso abbia detto questo.
0: Lo so, però allora non è comunque... Cioè è ma allora uno deve un farci
1: andare... No, più che altro ci deve andare bene tutto, perché non ci sono compratori attuali per la Fiorentina. Detto
0: anche
1: che
0: perché se non va bene neanche un proprietario in un contesto così, così ricco, cioè un proprietario che ha messo la propria azienda come sponsor buttando 25 milioni annui, non è mai stato messo in discussione il suo apporto economico. Però questo non vuol dire che siccome allora in questo momento c'è commisso, allora uno deve dire vabbè, siccome non c'è la fila fuori dal Viola Park, allora teniamo, va bene così,
1: va bene tutto. No, perché semplicemente quello che noi chiediamo spesso e volentieri da questi microfoni è che il passaggio fondamentale della proprietà commisso passi da ci va bene qualsiasi cosa, siamo una grande famiglia, i risultati sti cazzi, a tutto passa dai risultati che vogliamo ottenere, che poi sarebbe quello che nello sport muove l'animo degli sportivi, perché anche il runner che va a correre per conto suo alle cascine, il primo giorno fa la corsa in 10 minuti, il giorno dopo spera di farle 9,50. Perché l'obiettivo dello sport è andare oltre, fare meglio, ottenere degli obiettivi, darsi degli obiettivi e raggiungerli. Giocare tanto per e dire vabbè, siamo una grande famiglia, non si licenzia nessuno, non funziona purtroppo nel calcio. Ti rende mediocre, ti fa dire che tutto va bene, ma dice l'obiettivo è rimanere in Serie A. Ecco, allora ovviamente ognuno poi parametra al proprio ego sportivo quello che è quell'obiettivo e decide se è un motivo di sostegno o un motivo di incazzatura, ma non c'è nemmeno quello.
0: No, anzi,
1: non c'è nemmeno l'obiettivo che dice sai, no, dobbiamo ricostruire, l'obiettivo il prossimo anno è salvarci. Io mi ricordo l'Atalanta quando arrivava in Champions, c'era Percassi, dicevano no, quest'anno dobbiamo salvarci, con Gasperini aveva belle fatto 37-40 punti, dobbiamo salvarci, era a dargli un ceffone perché ti infastidiva quando lo diceva, ma almeno si ponevano dei piccoli, grandi obiettivi e poi alla fine li raggiungevano, magari internamente se era andato l'obiettivo della Champions davvero e ci arrivavano. Chi non si sa mai dove si vuole andare e ci va bene tutto, il problema è quello.
0: Guarda, leggo gli ultimi due messaggi proprio sul gong. Simone, a Firenze non ci andrà mai bene niente. Quando è arrivato Motta a Bologna la tifoseria era più propensa a prendere Ranieri, poi si è visto come è andata a finire Sartori Docet. Premetto che non ho visto nessuna partita del Sassuolo se non quelle contro la Viola. Può il calcio di Grosso somigliare all'idea di calcio di Sarri? Sicuramente Grosso non appartiene al filone dei gasperiniani, dell'uomo sull'uomo, eccetera eccetera. Non capisco perché giudicare a priori, io sono per i fatti. Italiano veniva dallo Spezia, Palladino da Monza, Puntella da Catania, per non parlare di Prandelli. In bocca al lupo a Grosso, basta che gli mettano a disposizione giocatori utili alla causa e si sappia dove vogliono arrivare. Chiudo con: perché se ti dice entrare in Europa cambierebbe qualcosa? Solita risposta comunque. Questo è Michele.
1: Cioè, quindi non mi devono dire nulla perché se te lo dicono e poi dopo non ci arrivano sti cazzi. No, invece Michele, io voglio sapere qual è l'idea sportiva del club. Anche se mi raccontano una minchiata, ma almeno che abbiano l'idea di avere un obiettivo sportivo. Perché a me sentirmi da tifoso, sentirmi dire si vuole fare meglio dell'anno scorso, intenso come se faccio un punto in più è meglio, e non mi... Prima di tutto, visto che va tanto di moda la parola entusiasmo, non mi entusiasma per niente. E secondo di poi mi dà l'idea che si navighi in mezzo alle acque serenamente e tanto se arrivi quinto, arrivi dodicesimo, non cambia nulla. E per me, perdonami, per me tifoso è una cosa inconcepibile. Questo è per me. Per te, Michele, se si arriva quinti o dodicesimi è la stessa cosa, ognuno parametra in base al proprio ego di tifoso. Io ho un ego smisurato dal tifoso della Fiorentina e a me di essere mediocre non mi piace e mi allontana. Questo è quanto. Pausa.
0: Ci fermiamo?
1: Evviva!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Firenze Viola.
8: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
9: Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
10: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
9: Già condannato a 1 anno e 8 mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da 2 istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
10: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna, saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
9: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola, con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali, con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
10: Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, come direbbe l'ottimo Francesco, benvenuti. Seconda ora insieme, questa è Chi si compra, siete su Radio Firenze Viola, questo è ovvio, e stiamo chiaramente parlando di quelle che sono le valutazioni da fare, non solo sul tecnico che nelle prossime ore probabilmente verrà, prossimi giorni, diciamo, ancora non è stato nemmeno detto a Vanoli che deve andare via, quindi un po' di tempo ci vorrà, ma insomma comunque il passaggio di consegne avverrà nelle prossime giornate, quindi noi stiamo raccontando questo, stiamo cercando anche di porre l'accento su quello che sarà il futuro della rosa, che ancora non attecchisce anche tra gli ascoltatori, ma cioè, una volta che alla fine Parati ci sceglierà grosso, fortunatamente tutto si sposterà sul piano dei giocatori, di una rosa super extra large per quanto riguarda i rientri dei prestiti. L'altro giorno ha parlato Baracca, ha detto voglio restare, pensate, non per Baracca, tra l'altro un ragazzo splendido da un punto di vista umano, e non avrei niente, diciamo, nel vederlo allenarsi al Viola Park di nuovo, ma è oggettivamente strano pensare che Barak, dopo un anno in cui alla Sampdoria ha fatto fiasco, almeno mi sembra di aver capito, non
11: sì,
8: sia stato
11: tra infortuni e prestazioni protagonisti blande, ecco. non è una figura che è emersa, per esempio, anche quando la Samp ha iniziato a fare risultati.
8: Cioè, ma per dire, Barak che torna, Sottil, Richardson, Zola, vedremo se verrà messo nel contesto, diciamo, del passaggio di Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina, o il passaggio di Zola dalla Fiorentina al Sassuolo. Ma Zola è un giocatore della Fiorentina, Beltran, e questo solo per parlare dei casi clamorosi di rientro dei prestiti. Ma poi ci sono tutti quei prestiti dei ragazzi, Harder, Amatucci, ma aiutami te, perché c'è tutta la Carrarese praticamente della Fiorentina, c'è del lavoro enorme da fare per consegnare di fatto all'allenatore una squadra di 18-20 effettivi più 2-3 primavera. Ma sarà una rosa che forzatamente dovrà essere più corta rispetto a quella che abbiamo visto nel corso degli anni, quando alla fine dell'anno facevi 60 partite tra tutte le competizioni.
11: Ora
8: a me questo incuriosisce molto più di quanto incuriosisca l'idea di cosa farà Grosso, ecco.
11: Allora, prima di andare dall'ascoltatore in linea, devo un attimo rimettermi in pari anche con i messaggi da leggere. Il Pecora aggiunge che al mondiale tiferà Argentina e Spagna, che comunque direi che è un bel duplice paracadute, per sperare di arrivare fino in fondo. Andrea da Scandicci: per me la vera vittoria non è lo scudetto, ma far crescere i giovani, dando loro minutaggio con i più grandi e facendo salire i migliori dell'under 18. La società invece ha costruito una squadra quasi tutta di 2006, ragazzi di 20 anni senza minuti in prima squadra. Che senso ha vincere così? Se il fine è formare giocatori per la prima squadra, allora bisogna inserire i 2008 e prepararli al salto, non solo puntare al risultato. Questa, Andrea, è una riflessione molto interessante. Tra l'altro vedevo anche nella semifinale, per esempio, contro il Bologna. Il Bologna aveva pochissimi 2006 in campo e poi tutti 2007 e 2008. Ovviamente sono scelte legittime, però la tua riflessione secondo me è molto interessante. Poi c'è Giampiero dalla Tuscia che dice: totalmente d'accordo con Francesco, benvenuti per l'allenatore Viola, lo avevo scritto ieri sera anche al programma del signor Galassi, che salutiamo, il signor Galassi,
8: dottor
11: Galassi, dottor Ferri, signor Ferri. Nella situazione attuale della Fiorentina, quanti allenatori di prima fascia sarebbero venuti a Firenze? grazie per il vostro lavoro. Capisco anche il messaggio, mi sembra, di Umbe, che invece non era d'accordo con me, perché lui dice non è male come allenatore grosso, ma non il miglior allenatore possibile per la Fiorentina. Non esistono solo gli italiani con le loro metodologie superate, o gli stranieri come in stile Iraola e Glasner, lui dice gli inarrivabili. Esiste una buona borghesia di allenatori stranieri emergenti quanto e più di grosso in Liga, Bundes e Premier, che erano tranquillamente abbordabili. Io Umbe posso... ti seguo in questo ragionamento, però tu dici che gli allenatori italiani hanno metodologie superate, e mi sembra una frase un po' sospetta, visto che ci sono allenatori come Farioli, ci sono allenatori come Maresca, che in questo momento è il designato per sostituire Pep Guardiola, non l'allenatore della Fortis Juventus, ma Pep Guardiola, e c'è Farioli che ora è stato scoperto da tutta Europa, quindi parliamone di questa, di queste etichette un po' random. Poi a me va benissimo ricordare che ci sono anche gli allenatori della, emergenti all'estero, ma per quale motivo allora Paratici, giusto per fare una scelta esotica, non avrebbe dovuto seguire ad esempio il percorso di un allenatore che lui stesso ha contribuito a lanciare, visti i loro percorsi comuni con la Juventus? Cioè, ora Paratici, siccome è Paratici, avrebbe dovuto per forza di cose prendere Iñigo Pérez del Rayo Vallecano, che però mi sa che a questo punto rischia anche di andare a fare la Champions pure lui col Villarreal, quindi sarebbe comunque fuori scala, o il famoso Pellegrino Matarazzo, tanto ringraziato dalla Fiorentina per la Columbia,
8: celebrato
11: e complimentato per il suo percorso alla Columbia University, che però farà l'Europa League con la Real Sociedad. Quindi se devi prendere l'allenatore del Getafe, o che comunque anche lì Bordalas fa la Conference col Getafe,
8: prendiamo un allenatore del Paderborn,
11: ecco, allora, esatto, cioè prendiamo un allenatore che però a quel punto diventerebbe una scommessa. Però siccome c'è Paratici, io apprezzo che Paratici abbia scelto un allenatore con cui ha già lavorato. Cioè, no, ora se anche questo diventa un motivo,
8: una cosa sbagliata,
11: allora vabbè, allora a Paratici avremmo dovuto chiedere fin dall'inizio un nome esotico, da un campionato esotico, di una squadra esotica, non conosciuto in Italia, perché così almeno, siccome l'ha scelto Paratici, allora fenomeno.
8: È importantissimo che non parli italiano.
11: Così, top di gamma. Ecco, io sinceramente da Paratici non mi aspetto il nome a caso, o il nome per dire così faccio venire poi quel languorino.
8: Madonna, quanto è fastidioso, almeno da parte mia, sentire ma la scelta di Grosso non ci voleva Paratici per farla.
11: Poteva sceglierlo Pradè.
8: Ma ragazzi, che è vero,
11: sì, perché sì,
8: tra l'altro Pradè nella scelta degli allenatori ha toppato forse solo Pioli. Io vi volevo dare questa notizia, sì. Ma nella scelta personale di Pradè, cioè quando ha potuto scegliere Pradè, l'allenatore che ha sbagliato Pradè è stato Pioli, perché poi italiano che l'ha scelto lui mentre la società gli aveva scelto Gattuso, e sappiamo com'è andata, che è stato italiano, è andata bene, o quantomeno non è andata male come scelta. Palladino, che l'ha scelto lui, non è andata male. In passato Montella l'aveva scelto lui e non è andato male. Quindi, cioè, dire lo poteva scegliere anche Pradè, e sti cazzi. Evidentemente Paratici a un certo punto, dopo aver ricevuto dei no ai sondaggi effettuati, ha dato priorità alla conoscenza della persona Grosso, alla conoscenza del modus operandi, del suo lavoro quotidiano, che non è un difetto ma è un plus quando si parla di un lavoro fatto in simbiosi. Perché già quando ci si deve conoscere, il rischio di scazzi è più facile, perché non sai bene qual è il carattere, non lo conosci, non sai che tipo di pretese possa avere, non sai come si comporta anche davanti alle telecamere nel caso in cui, per esempio, non gli venga preso l'acquisto X o Y. Invece lui lo conosce Grosso, questo può essere un fattore positivo. Lo sarà? Io non ho la sfera di cristallo, ma che diventi una cosa sbagliata anche questa è una barzelletta.
11: Max da Quinto in linea? Ciao.
12: Ciao ragazzi, buongiorno. No, io volevo rispondere un attimo all'amico di prima, perché io non riesco più a sentire, non lo voglio, non ho più voglia di sentire dire ma chi ci compra, chi si farebbe avanti. Allora, prima di tutto, una società per essere venduta deve essere in vendita, va bene? E Commisso, per come lo conoscevo io, secondo me con un ego smisurato come aveva, piuttosto l'avrebbe distrutta ma non venduta, perché uno che dice la vendo solo a un fiorentino con i capelli biondi, gli occhi azzurri e le gambe torte, in pratica si dice non la vendo, primo. E poi mi chiedo, ma quando l'hanno venduta nella Valle? Cioè, c'era scritto sui giornali, questo è interessato alla Fiorentina, questa... I della Valle dissero che oltre all'offerta di commisso, che era la più bassa, avevano altre offerte. Quindi, come si fa a dire non c'è nessuno che compra la Fiorentina? Beh, cioè, ci sono squadre che hanno comprato il Genoa, hanno comprato lo Spezia, hanno comprato, cioè, il Parma. Cioè, nel senso, è chiaro che non c'è scritto sui giornali, se loro non hanno veramente intenzione di cederla, e non credo lo faranno anche... perché sennò sarebbe come fare uno spregio a quell'altro, di sicuro non la venderanno, però anche se la volessero vendere, non è che dicevo oh, guarda, se hai avuto l'offerta da Elliot sei rifiutata, non lo saprai mai, capito?
11: Cioè, e comunque davanti... Max, non a te, dico in generale, è un argomento veramente di interesse nullo,
12: zero,
11: nullo,
12: zero.
11: Cioè,
12: esatto, non la venda.
11: È un argomento veramente irrilevante, tra l'altro pensando sempre a quello che è successo anche altrove. Quando l'Atalanta passa di mano, perché in tutto questo ci si dimentica che l'Atalanta è come proprietà di maggioranza di un fondo statunitense.
12: Un fondo, certo.
11: Ecco, questo non se n'è accorto sostanzialmente nessuno, perché i percassi hanno continuato a operare con margine, con libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Però qui sembra che dal passaggio di consegne, eventuale passaggio di proprietà, dipenda le sorti della Fiorentina, ma è un argomento veramente di interesse zero.
12: In realtà sai qual è l'argomento fondamentale su cui Rocco c'aveva ragione, è che se non gli hanno fatto fare il lago,
11: il famoso lago di Bilancino di cui parlavamo venerdì con Fabio Ferri,
12: fare il lago, capito? E noi c'era noi al posto del Como, però questi cattivoni non gli hanno fatto fare il lago,
11: non gli hanno fatto fare il lago, sì.
12: Vediamo la sui dire, perché non si può più sentire però.
13: Quello è divertente.
11: Un abbraccio Max.
12: Ciao.
11: E via. Poi
13: rapidissimo.
11: Ma si sa nulla del viaggio in America dei dirigenti? Secondo me prima di allora il mercato è bloccato.
13: Guarda,
11: allora,
13: noi
11: ragazzi,
13: avevamo
11: comunque, è il 28 maggio sul mercato bloccato.
13: Beh, e poi avevamo detto che la sensazione era che sarebbe intanto passata questa settimana. E io qualche giorno fa, e poi l'ho ribadito, non mi aspetto il viaggio prima della settimana dopo il 6-7 di giugno. Cioè, quindi fondamentalmente la settimana successiva potrebbe essere quella del viaggio negli States. Poi, ragazzi, a me io non è che aspetto questo viaggio come la terra promessa. Se ci vanno bene, se non ci vanno pace.
11: Anche lì sembra che da questo viaggio dipendano
13: dalla sorte del mondo. Cioè, sì, sì. Se Paratici non va da commisso, domani si esplode. No, non è così.
11: Poi sai, non esistendo internet.
13: No, ma non esistendo le video call. Cioè, io mi auguro che si sentano tutti i giorni con chi comanda a livello economico. Perché poi la decisione finale può essere anche data da Giuseppe Commisso e non lo so. Ma quello che mi interessa è che Ferrari e Paratici parlino tutti i giorni con Mark Stephen, Joe Appio, quelli che sono i dirigenti di Mediacom, che sono di fatto quelli che aprono o chiudono la borsa dei soldi. Perché a noi ci interessa che la possibilità che ha Paratici di intervenire sul mercato sia accompagnata in modo congruo dal club, dai proprietari. A me poi se ci vanno o non ci vanno in America mi importa relativamente, mi importa che i contatti e le visioni del futuro della Fiorentina siano condivise, che è fondamentale, e che questa condivisione punti a fare una Fiorentina nel tempo più breve possibile, più forte di quella che abbiamo visto recentemente.
11: A Corrado, che è contento per Grosso, dispiacerebbe molto vedere andare via Dodò. Non ha fatto una stagione favolosa, ma uno così non si ritrova. E io invece, Corrado, ti dico che secondo me non solo uno così si ritrova, ma se ne ritrovano anche tanti molto migliori di Dodò, e che fanno anche una crescita molto più netta di Dodò. Perché io non discuto l'acquisto di Dodò ormai 4 anni fa, discuto la crescita di Dodò. Il Dodò di oggi secondo me si ritrova, quindi io la vivrei molto serenamente. Poi se Dodò va alla Roma e giocando con Wesley nell'altra corsia, davanti a sé Sulé, Dybala, Malen, torna a essere il giocatore di 4 anni fa, questo può far parte anche del calcio. Chiaro, giocare con i giocatori che ha avuto come compagni di squadra negli ultimi anni magari ha un po' rallentato anche la crescita di questo giocatore. Ai tempi dello Shakhtar avrebbe dovuto essere a questo punto della carriera con qualcos'altro in mano. Però io non la vivrei, ecco, in modo così diciamo, arrendendomi all'idea, ecco, di questo destino nefasto, uno così non si ritrova. Allora, sentiamo un paio di WhatsApp audio e poi altro ascoltatore.
14: Buongiorno ragazzi. Beh, ascoltando anche le telefonate, ormai si percepisce questo senso di rassegnazione alla mediocrità, puntare solo sui giovani della primavera, aspettare, ci vuole pazienza. Ormai Bologna, Atalanta, Napoli, Como e quant'altri ci hanno passato avanti, che sono più strutturati. Perfetto, ormai siamo diventati una realtà da terza fascia. Se la piazza vuole questo, la tifoseria vuole questo, bene così, andiamo avanti in questo modo, bene, molto bene, non siamo più la Fiorentina.
15: Secondo me Grosso è l'underdog di cui abbiamo bisogno, diamogli fiducia a lui e alla società e probabilmente quest'anno qualche soddisfazione ce la togliamo. Ciao Fabio da Monza.
13: Io non so se ce la toglieremo perché non ho la palla di cristallo, però che possa essere un underdog è vero, cioè nel senso, alla fine è un anno, sarà un ulteriore anno strano quello che stiamo per vivere, prima di tutto perché è l'anno dopo il mondiale e sappiamo sempre che l'anno dopo il mondiale ha delle sorprese a livello di risultati un po' in tutte le i grandi campionati, perché i giocatori si impegnano fino a tardi, diciamo, durante il corso dell'estate, ci sono gli infortuni, ci sono le esplosioni, ci sono le maturazioni, è un anno particolare quando c'è il mondiale di mezzo. In più è un anno dove cambiano in tanti, cioè, la Lazio di Gattuso, che Lazio sarà? Che ne so io? Beh, io metterci la mano sui fuori, sarà una Lazio d'Europa? Non ce la metto. Il Napoli d'italiano, sappiamo che cosa farà, non si parla del non è un dibattito aperto sulle posizioni a cui punta la Fiorentina, ma è un qualcosa di nuovo. A Milan di X, non si sa di chi. La Juventus ancora non si sa bene se Spalletti, cioè siamo ancora non po' borderline. Certo c'è la Roma di Gasperini, c'è il Como di Fabregas, c'è l'Inter di Chivu, ma il Bologna dovrà cambiare se Italiano va a Napoli. E il Bologna sarà lo stesso degli ultimi anni? Non si sa. Cioè, c'è
11: anche
13: tanta
11: su questo,
13: mescolanza,
11: assolutamente. Lo dicevamo anche un'estate fa, io ricordo benissimo anche da questa tra molti degli ascoltatori, quanti pronti a dire ah, Gasperini a Roma, dopo tre mesi esplode tutto.
13: Che è esploso, però è esploso, però, in senso buono per Gasperini.
11: Esatto, e soprattutto è esploso positivamente pur sacrificando Ranieri, perché a Roma non si fanno prigionieri. È esploso riportando la Roma in Champions, esatto, dopo 7 anni, cioè non è poco. Allora sentiamo in linea, ora recupero che
13: Andrea.
11: Andrea, molto bene, Andrea.
16: Ciao, buongiorno Pietro.
13: Buongiorno.
16: Buongiorno. Senti, io volevo parlare, se era possibile, un po' di calcio.
13: Vai. Oh, ci mancherebbe.
16: Era possibile.
11: Alleluia.
13: Però alleluia. Impegnati, perché ora hai alzato l'asticella delle
16: sì.
13: aspettative.
16: Cercherò di impegnarmi.
13: Vai.
16: Allora, premetto, io Sassuolo lo seguo spesso perché lì gioca il centravanti, secondo me è più sottovalutato e più ignorato d'Italia, e a me piace tantissimo che è Pinamonti, quindi quando posso, quando non gioco in concomitanza alla Fiorentina, lo vedo.
13: Ok.
16: Non sto a giudicare, l'hanno detto tutti, come gioca Grosso, che ormai si sa. Però c'era un aspetto fondamentale del gioco di Grosso, il portiere. Allora, il portiere sia, ora non mi viene il nome dei due portieri, scusami, non me li ricordo, però tutti e due hanno la stessa caratteristica. Sull'uscita alte escano anche al limite dell'area,
11: sì,
16: di rigore.
11: Muri centurati, dici, del Sassuolo. Sì,
16: sì. Escano, basta che ci sia un pallone per l'area, te vedi il portiere uscire.
11: A volte anche sbaglio. Troppo, direi, considerando
16: anche
11: gli errori di Muri.
16: È una caratteristica di tutte e due i portieri, non di uno solo.
11: È vero.
16: Però si diceva, è la caratteristica, è vero. No, è segno che Grosso probabilmente vuole che il portiere esca in quella maniera.
11: Certo.
16: Ora noi abbiamo un portiere che non esce nemmeno dall'area piccola. Mi domando,
11: sì,
16: è il portiere ideale per il gioco di Grosso?
11: Però ti faccio anche una controdomanda. Con questo ragionamento, allora vorrebbe dire che Grosso ha, siccome quest'anno ha Doig con delle caratteristiche, Conè con delle caratteristiche, Pinamonti con delle caratteristiche, è un allenatore fuorché flessibile.
16: No, aspetta, scusa. Allora, il portiere dell'italiano Turati,
11: sì,
16: le prime partite non usciva mai. Quando lo metteva, sì, raramente usciva, poi ha cominciato a uscire, essendo che è l'allenatore che vuole, al di là delle caratteristiche del giocatore, vuole che il portiere esca.
11: Però Turati ce l'aveva già avuto a Frosinone, quindi no, cioè, non, è, sì, ma, non è una notizia, sì, appunto, questo per Grosso.
16: Ma, lì non so se usciva, però in Serie A Turati le prime partite ti assicuro che non usciva quasi mai, usciva poco. Dopo ha cominciato a uscire facendo degli errori clamorosi, però poi dopo ha continuato a uscire. È segno che l'allenatore, secondo me, vuole che al di là delle caratteristiche del giocatore, al di là di chi gioca in porta, il portiere deve uscire. E noi abbiamo un portiere che non esce. Secondo voi come si risolverà?
11: Facilmente, facilmente, che Grosso è una persona intelligente e quindi può avere delle preferenze, ma partiamo anche dal presupposto che magari la squadra che aveva a Lione non è la stessa che ha trovato al Frosinone, che non è la stessa che ha trovato al Sassuolo. Cioè, i grandi allenatori, anzi, gli allenatori, Andrea, si adattano anche a quello che c'è. Cioè, non si può pensare che ora Grosso abbia come identikit l'11 tipo del Sassuolo e che in qualunque tappa...
16: No. È
8: interessante, no, ma lo Andrea, so. È interessante quello che dici. Io penso però che se la società deciderà insieme a De Gea di andare avanti con De Gea, Grosso se ne farà una ragione serenamente e deciderà di svolgere la fase difensiva in un modo un po' diverso, magari chiedendo l'acquisto di un giocatore in difesa più adatto alla protezione del portiere piuttosto che uno che giochi 10 metri avanti all'area di rigore. Non so se mi sono spiegato.
16: Vi ringrazio.
11: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Cioè, ciao. Poi su questo io penso anche allo stesso Guardiola, che per esempio dopo aver salutato Ederson, che era un portiere straordinario coi piedi, è passato a Donnarumma, che non è un portiere straordinario coi piedi. Cioè, ci si può anche adattare.
8: E se ne ha fatto una ragione.
11: Sì, insomma, mi sembra che abbia avuto, al di là poi di come è finita in Champions o in Premier, comunque ha avuto dei benefici diversi.
8: Ma anche da De Gea. Cioè De Gea, se l'allenatore sa, non conoscete De Gea è un problema vostro, direbbe qualcuno. Quindi, sapendo quali sono le caratteristiche di De Gea, sapendo che ti puoi affidare alla sua qualità tra i pali piuttosto che invece un modo di uscire tempestivo e con grande coraggio con le uscite alte, e deciderai di abbassare la difesa di 5 metri sulle pali inattive.
11: Cioè, non mi sembra un gran problema.
8: Non mi sembra un grande problema. Non sto dicendo che Andrea ha fatto una domanda sbagliata, è una domanda interessante e di calcio. Però, insomma, prima di dire se resta De Gea diventa un problema perché lui vuole un portiere che esce, ci sono altre 14 problematiche da risolvere.
11: Sì, soprattutto ripeto, per un allenatore che non è Mourinho, non è Guardiola, non è. Cioè, il tanto richiesto a destra e a sinistra Sarri è un allenatore che dal Napoli alla Juventus, dal Chelsea alla Lazio 1 fino alla Lazio 2 ha allenato 4-5 rose completamente diverse, si è sempre adattato. Quindi penso che l'ultimo dei problemi sia la questione caratteristiche del portiere nel momento in cui tu hai presumibilmente per l'ultimo anno De Gea e poi dal prossimo anno Martinelli. Poi tra l'altro anche lì Turati lui ce l'aveva già avuto al Frosinone, Muric era arrivato in prestito, non rimarrà al Sassuolo, quindi no, ma comunque Grosso aveva anche allenato prima di questi portieri giocatori anche con altre caratteristiche. Cioè non è che la caratteristica del portiere di Grosso deve essere per forza di cose quella di uscire, ecco, a Frosinone per esempio, se uno va a vedere anche prima di Turati c'erano giocatori con altre caratteristiche. Credo il primo anno di Frosinone ci fosse Ravaglia addirittura, quello che ora è mezzo titolare del Bologna, che aveva altre caratteristiche. Certo. Ancora c'è Walter
8: da Roma. Ciao Walter.
17: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi che siete delle persone veramente magnifiche come tutta Firenze, Radio Firenze Viola.
11: Evviva, grazie Walter.
17: Io chiedo scusa ma sono avvolto da uno scoramento che mi perseguita, lo so, adesso io non voglio fare il pianto eccetera eccetera, per carità, però io amo questa maglia e devo dire devo dire una cosa, io ho sopportato tante cose ultimamente, tra cui il sorpasso dell'Atalanta, il sorpasso del Como, il sorpasso del Bologna, i due scudetti del Napoli. Ragazzi, a me i due scudetti del Napoli, ma perché il Napoli vince lo scudetto e la Fiorentina no? Ossia, è quello che mi chiedo io, perché la storia della Fiorentina non è sicuramente al di sotto di quella del Napoli. Il fatto è chiaro, diciamo, che purtroppo la nostra società, bisogna dirlo perché è la verità, ha pensato, a differenza del Como che ha fatto il contrario, ha pensato alle cose immobiliari, al mattone in primis, e poi dopo ha pensato a fare calcio, ma perché, visto e considerato quello che è successo in questi anni, non mi sembra che abbia proprio pensato a fare calcio. Allora, ora mi chiedo una cosa, sento dire sempre la parola aspettiamo. Io Paratici sento dire è un fuoriclasse di DS, sì, per carità, ma nessuno lo mette in dubbio, anch'io sono contento che è arrivato, però ragazzi, visto e considerato gli altri anni, credetemi, io e San Tommaso siamo uguali, io fino a che non vedo non credo, nel senso che se è arrivato Paratici, e data la mia età, non vedo subito ragazzi, scusate, ma lo so, tanti non saranno d'accordo, io non è che sono ragazzino, ci sono gente anche più grande di me che non gli va più di aspettare, vuole vedere qualcosa. Io sogno lo scudetto, parliamoci chiaro, sogno lo scudetto. Allora adesso Paratici dovrebbe fare se glielo consentono, una squadra per puntare in alto subito, però non aspettare. Cosa dobbiamo aspettare? Io aspetto.
11: Chiarissimo, e Walter, quindi, devo fermarti, certo, perché ci sono tanti altri, scusate, messaggi, ascoltatori.
8: Non ti preoccupare, ma Walter, abbiamo capito.
11: Arrivato forte e chiaro, anche come direi quasi, cioè un grido d'aiuto per sostenere questo tuo desiderio e soprattutto questa tua incapacità comprensibilissima di sopportare ancora questo attendere, rimandare, posporre, eccetera eccetera, e aggiungo io anche molto condivisibile peraltro. C'è un po' di dissing anche con l'ascoltatore di prima, Riccardo. È arrivato Riccardo, il tuttologo, sa tutto lui, scrive Matteo dalla Val di Sieve, o Neri da Pistoia, ve l'ho spiegato io, accidente, allora siamo a cavallo, viva la modestia. Comunque ragazzi, un po' di botta e risposta anche tra voi ascoltatori, ci piace. Paolo dice che vincano le italiane. Cita l'Atalanta e poi l'Inter. Mi pare, Paolo, che si possa anche vincere la Coppa Italia, Non è vietato dalla Corte Suprema.
8: Cioè, vabbè, comunque dice anche di livello internazionale, però di livello internazionale negli ultimi anni, Roma Conference, Atalanta Europa League.
11: Poi lui dice
8: già più di zero.
11: Sì, soprattutto perché si parla della Roma che non vinceva nulla a livello internazionale, ma anche in generale da una vita.
8: E ha vinto la Conference che noi per due volte abbiamo fallito, tra l'altro.
11: L'Atalanta che non aveva praticamente una storia europea e ha superato quel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che aveva fatto quel percorso pazzesco in campionato, eccetera eccetera. E vabbè, ora poi lui dice l'Inter nel 2010 giocava con 11 stranieri in campo e 3 italiani in panchina. Paolino mio bello, quindi tu mi stai dicendo tra le righe che se la Fiorentina avesse vinto la Conference schierando 6 argentini, 4 tedeschi,
8: Non avresti esultato,
11: avresti detto beh sì, però per il calcio italiano una vittoria che non dà sviluppo. Io non ci credo. Poi tra l'altro nel tuo messaggio non hai neanche citato, non ti sei neanche ricordato la Roma, che è il caso se vogliamo anche più grave, perché appunto arriva nella competizione che tu Fiorentina non hai vinto in 4 tentativi. 2 WhatsApp audio, Stefanino.
18: Buongiorno ragazzi. Allora, premettendo il fatto che, nonostante la battuta di ieri, vabbè, che ho detto che Dio ci aiuti, non sono né arrabbiato e deluso e né entusiasta per questa scelta. Alla domanda che fai tu, Bende, sì, cosa ci fa valutare in modo negativo la scelta di Grosso, rispondo con una controdomanda: cosa invece da far valutare in modo positivo? L'undicesimo posto col Sassuolo, che secondo me è un'ottima squadra, con 17 sconfitte, le vittorie dei campionati Serie B, il gioco, che a me non sembra neanche un grande gioco, attesa e ripartenza, boh, non lo so, io poi mi fido e speriamo bene, però non è il mio lavoro, ma di certo di meglio in giro si poteva trovare.
19: Buongiorno Pietro, buongiorno Ben.
8: Senti che qualità.
19: Ma allora
8: audio
19: con voi diciamo su, sempre allora, che tutto va bene. Tutto va bene, perché se uno fa una critica all'allenatore, a Grosso, e fra l'altro a me, per me è stata una grossa delusione, per rimanere sempre nel Grosso, non si può, perché tanto voi, ma lo conosci, ma l'hai visto lavorare, ma qui, ma là. No, è semplicemente che noi ci si aspettava come tifosi un qualcosa più di più, va bene? Qualcosa di più, qualcosa che ci desse la spinta e la fiducia di pensare che si poteva ritornare ad essere grandi.

0: Mourinho, De Zerbi, Guardiola, non so neanche più chi citare per non entrare a volte anche nel ridicolo, non hanno un motivo per venire alla Fiorentina. Allora, se uno mi dice, io però mi aspettavo qualcosa di più, tra l'altro non sento mai esempi, cioè sento sempre dire volevamo qualcosa in più e non c'è però un esempio, che non sia appunto Mourinho, Guardiola o De Zerbi. Allora, intanto facciamo degli esempi, così almeno si può anche discutere di questo. E al primo amico dico che, secondo me invece, tu dici il Sassuolo ha una buona squadra. Mi sembra anche la Fiorentina avesse una buona squadra, è arrivata quindicesima dopo 6 anni di Serie A e dopo 4 qualificazioni consecutive alla Conference. Anche la Juventus aveva una buona squadra ed è arrivata 6ª. Anche il Milan l'anno scorso aveva una buona squadra. Anche il Napoli 2 anni fa aveva una buona squadra quando sono arrivati 9ª e 10ª. Quindi avere una buona squadra non vuol dire nulla, se no in Champions League vincerebbero in 20. Io penso che il percorso di questo biennio di Sassuolo, di Grosso, abbia proposto un allenatore che per la rosa che aveva ha trovato l'incastro migliore, che è quello, non è attesa e ripartenza, è un modo anche un po' sospetto di spiegare il calcio di Grosso, cioè attesa e ripartenza era proprio l'idea da dire sto basso, non propongo nulla, però nel modo di dirlo c'è già un po' di giudizio, cioè non è una descrizione, è come dire si è limitato a far quello. Ma la domanda è, con l'Orientè e Berardi ti devi mettere lì a fare l'89% di possesso palla? Con Torsvet e Koné che si buttano dentro come dei forsennati ti devi mettere lì a fare il gioco del Como? Cioè io,
1: le caratteristiche dei giocatori portano a un gioco più o meno diverso da quello che è anche la mentalità dello stesso allenatore.
0: Questo non vuol dire che vedremo lo stesso gioco alla Fiorentina. Ma come fa a essere verticale con questa rosa che non c'è un esterno?
1: Poi Silvana, io ho capito perché l'hai detto anche ieri questo punto di vista. Io ti ho detto anche ieri che non sono entusiasta dell'arrivo di Grosso, contrariamente a Francesco, che è più felice della scelta di un allenatore che a lui piace più di quanto non piace a me. Però una volta dato per assodato che la scelta è questa, e che è una scelta che arriva dopo dei no che ha ricevuto la Fiorentina, perché deve ricostruire una credibilità nazionale e internazionale che oggi non ha, e che cosa devo fare? Stare 15 giorni a frignare dicendo che palle hanno preso Grosso, fa schifo, non lo voglio, e chi l'ha preso non capisce nulla. E questo è un ragionamento un po' disfattista. Se poi te mi dici è stata una brutta delusione perché mi aspettavo altro, e magari ci citi anche che cosa altro,
0: sì.
1: Perché se è Sarri te l'abbiamo spiegato il motivo per cui e poi non è venuto, tra l'altro preso dall'Atalanta che gli ha prospettato evidentemente un progetto simil Gasperini, che per Sarri ha un valore. Tra l'altro si presenta in una squadra che fa mercato contro una squadra che non fa mercato, esatto. Che ha un popolo alle spalle, mentre alla Lazio non andava nemmeno più allo stadio per contestazione.
0: Poi pensa che bella sfida dire dopo 9+1 di quel modo di giocare lì, te devi prendere una squadra, reinventarla, passare dalla linea 3 alla linea 4, dall'uomo su uomo alla marcatura in linea, tutto quello che di rivoluzione deve
1: fare.
0: C'è
1: anche delle scelte di calcio dietro, cioè, a questo tipo di decisione. E poi te l'ha spiegato bene Francesco. Cosa vi aspettavate? Perché la delusione parte da questo. Se io mi aspetto prima della partita con la Juventus che la Fiorentina vinca 3-0, rimango quasi deluso che ha vinto 2-0. Se prima della partita con la Juve mi aspetto che la Fiorentina ne prenda 4 come ha fatto a Roma, quando arrivo a vincere 2-0, è una vittoria straordinaria, fuori dall'ordinario, non c'è nulla di più bello. È la stessa cosa per l'allenatore. Certo, se ti aspetti Guardiola e arriva Grosso, la delusione la devi mettere in conto. Ma se sei, e Silvana tu lo sei, e lo dico perché ho stima nei tuoi confronti da ascoltatrice, ormai sei riconosciuta da parte nostra come un'ascoltatrice fedelissima, non ti puoi la delusione la capisco, ma non ti puoi aspettare Guardiola.
0: No, infatti la questione è tutta lì e la differenza è tutta lì, il che poi non vuol dire che
1: ci deve andare bene tutto, per
0: esatto,
1: esempio.
0: Esatto, okay, a me l'entusiasmo che può generare Grosso sia lo stesso di un eventuale arrivo di Farioli. Io ribadisco, per il contesto attuale della Fiorentina, credo che Grosso sia la miglior scelta possibile. Questo genera tristezza pensando alla Fiorentina? Sì, certo. Voglio dire, se... Ora, vediamo come va a finire con Iraola. Se Iraola, diciamo, risponde alla fine presente a quella che è stata la corte del Crystal Palace, magari rifiutando anche quelle più che le avance della Fiorentina magari potevano anche essere state le avance

0: del Milan, che però sono arrivate anche un po' in ritardo ovviamente, magari uno può mettersi a dire, ma caspita, il Crystal Palace è diventato più accattivante della Fiorentina? Beh, insomma, già solo il fatto di farsi l'Europa League e di aver prospettato magari al tecnico anche investimenti, budget e quant'altro, sì, può portare anche a preferire il Crystal Palace alla Fiorentina. Il Crystal Palace non avrà la storia della Fiorentina, ma un allenatore non sceglie in base al blasone. Quindi, ecco, vi ribadisco, in questi ultimi 13-14 minuti, ditemi, escludendo i Mourinho e Guardiola, quali sarebbero stati i nomi in grado di accendervi. Da dire, ah, oh, un bel nome. Arriverà. Evitiamo anche Sarri. Eccolo, guarda, l'ho fatto bene. Perché? Evitiamo anche Sarri, perché tanto non ci sarebbe stato margine, sia da un punto di vista di relazioni che da un punto di vista di campo.
1: Oppure, se era Sarri o Muerte, allora Sarri o Muerte.
0: Allora sì, a quel punto uno vive a prescindere con la delusione perenne. Vai con tre WhatsApp audio, perché ce ne sono tanti. Dai.
2: È un discorso che non va bene grosso, oppure era meglio un altro allenatore. Per me Paratici, il giorno della sua presentazione a Firenze, ha un po' illuso tifosi sul discorso allenatore. Voglio una Fiorentina europea, una Fiorentina che giochi un calcio moderno, una Fiorentina che sia aggressiva, insomma, parecchia gente magari si è illusa forse sul discorso allenatore, e anch'io mi sono un po' illuso, perché non è che sia tanto contento di Grosso.
1: No, per queste cose, però, non le può fare Grosso.
2: Forse magari quando si fa certe affermazioni, sapendo l'ambiente, bisognerebbe essere un pochino più cauto.
1: Ma non mi ha fatto nome.
0: Beh, infatti.
3: Buongiorno.
0: E non parlava dell'allenatore, non stava descrivendo l'allenatore.
3: Secondo voi, in un 4-3-3 classico, sì, dove fa Grosso, due esterni e centravanti, diciamo. Il caso mi fa giocare Ken, io mi faccio questa domanda,
1: non
3: come
1: c'è pericoli,
3: a Ken in un 4-3-3 classico,
1: 18 luglio,
3: lui proprio in 4-3-3 è proprio uno sa fare
4: proprio. Però dire che la Fiorentina non ha appeal è un po' riduttivo, nel senso che anche il Como non aveva appeal, eppure te ti saresti aspettato anche giocatori, no, non è andato Ronaldo, ma anche giocatori che sono arrivati al Como. Baturina te lo saresti aspettato al Como, cioè, che vuol dire, dai, Federico?
0: Sì, è un po' diverso, però, perché
1: anche perché arriva dopo un progetto avviato che ti dava una tendenza, cioè, di crescita ad un certo tipo.
0: Il Como aveva già dimostrato il primo anno di Serie A le sue intenzioni piuttosto chiare. Poi
1: bellicose.
0: Stiamo parlando di Baturina, o Baturina che dir si voglia, non dell'equivalente dei giocatori associabili a allenatori come Mourinho. Cioè, parliamo comunque di un giocatore come Baturina, che era stato cercato anche dalla Fiorentina.
1: Baturina, se la Fiorentina avesse messo 25 milioni sul piatto l'anno prima, la prendeva la Fiorentina.
0: Poi attenzione, non ho detto la Fiorentina non ha appeal, punto. Ho detto, siccome qui rompete i cabasisi, come si dice in Sicilia, da mesi su questo fatto che la Fiorentina deve prendere Mourinho, Guardiola, io dico solo, o De Zerbi, vale la stessa cosa. Per questi profili ad oggi la Fiorentina zero appeal, non c'è un motivo valido per andare alla Fiorentina.
1: E poi, rispondendo all'ascoltatore dell'inizio che dice in conferenza stampa ci ha un po' illuso, lui quando parlava di calcio internazionale, calcio aggressivo, calcio spettacolare, non intendeva un allenatore ben preciso, infatti non ha fatto un nome, ma intendeva un progetto di calcio a 360 gradi, quindi che passa dall'allenatore ma passa dai calciatori. Quindi bisognerà vedere anche le scelte che faranno in base ai calciatori. E perché Grosso non può presentare un calcio internazionale aggressivo e bello? Non lo sappiamo, cioè bisogna valutarlo sul campo in base anche ai giocatori che avrà a disposizione. Questo non vuol dire che per forza nessuno vi chiede di essere entusiasti di Grosso, perché, ti ripeto, tra me e Francesco c'è una visione diversa della scelta di Grosso, ma io non voglio essere disfattista, quindi dico, non sono entusiasta, no, non sono felice, è una parola sbagliata, ma sono consapevole che per quello che la Fiorentina è oggi, Grosso è una scelta che comprendo. E adesso, siccome dopo 20 anni c'è un direttore sportivo nuovo che dovrà fare mercato, sarò pronto a giudicarne l'operato a fine mercato dicendo ha fatto diversamente, ha fatto bene, ha fatto male, mi piace, mi intriga, mi entusiasma oppure mi fa schifo. Però oggi dire Grosso, che schifo, mi aspettavo tutt'altro, ci hanno tradito, è un po' disfattista.
0: Guarda, prima di andare a Giovanni, Max cita 5 nomi. migliori a suo dire di grosso, che sono Riera, Fonseca, Conceição, Sarri, che ovviamente non doveva essere citato, è stato citato, e Glasner. Lo cita anche Mauro, lo cita Glasner, lo cita anche Antonio Dannovoli. Ragazzi, a me sinceramente, con tutto il bene, l'affetto e la stima, mi sembrano tutti e cinque nomi infattibili per la Fiorentina di oggi. Allora, Fonseca ha portato il Lione ai preliminari di Champions, farà l'ultimo turno, credo il terzo turno, o entrerà proprio all'ultimo del preliminare. Conceição allena in Arabia, quindi ora per Conceição allenare in Arabia va bene, mentre per Pioli abbiamo decretato che aver fatto un anno di Arabia era il disastro. Sarri, l'abbiamo già detto in tutte le salse. Glasner ha vinto 4 trofei con l'Eintracht e col Crystal Palace,
5: ed è stato,
0: e giustamente ha detto che probabilmente aspetta altro, ecco.
1: Magari gli ha chiesto un mese e la Fiorentina non aveva, per dire, no?
0: Certo.
1: Ma certo. Glasner, abbiamo detto e raccontato che è stato contattato, Iraola è stato contattato, se hanno gli hanno detto di no.
0: Ci sarà un motivo, come diceva un altro allenatore,
1: ma soprattutto dice è colpa sua che non è riuscita a convincerlo. Ragazzi, ora diamoci una regolata. È anche il demerito di una stagione tragica e anche un volto, quello della Fiorentina degli ultimi 7 anni, che è cambiato molto anche per delle tragedie. Cioè, nel senso, presentare oggi il progetto Fiorentina senza Barone, che era il deus ex machina dell'inizio dell'esperienza di Commisso, e senza Commisso, che è presidente, era presidente e istrionico presidente, e persona con cui dialogare anche. Cioè, è un progetto che deve recuperare credibilità. Mercati sbagliati, risultati non sono arrivati, polemiche con allenatori costantemente messi sulla graticola. Ragazzi, le girano le voci nel mondo del calcio, non è solo la cosa pubblica, e quindi evidentemente c'è anche un attimo di no? Aspetta un attimo, vediamo come riparte sta Fiorentina. Poi tra un anno esplode, si va in Champions e l'attrazione diventa tutta un'altra cosa. Ma a oggi la Fiorentina ha questo volto qui e non lo può cambiare come The Mask, mettendoci una maschera e diventando tutti verdi e potentissimi. Non esiste. Ci vuole tempo per ricostruire una credibilità internazionale.
0: Giovanni, ciao.
6: Oh.
1: Oh.
6: Oh.
1: Ciao.
6: Ciao.
1: Ascolta la cornetta, Giovanni, perché sennò arrivi in ritardo.
6: Sì.
1: Vai, parla, avanti.
6: Eccomi,
1: tutta.
6: Eccomi.
1: Vai.
6: Ciao ragazzi.
1: Sì.
6: Ciao ragazzi. Ma ascolta la cornetta, Giovanni. Sì, e io, ma come fanno a parlare questa gente qui che non sanno nemmeno se sono in mondo? O come si fa a parlare a questa maniera di un allenatore che è venuto, che è campione del mondo? Ma voi vi ricordate di Berlusconi quando volevano buttare fuori Sacchi, che gli disse butta fuori tutti voi? Ma che ci si rende conto con chi si sa che fare a Firenze? Come si fa a fare qualcosa di buono a Firenze? Io dai Dio, papà, il 55 vado allo stadio, non ho visti passare di tutti i colori. Ma questi musi parlano a questa maniera, così tanto per aprire bocca a questo modo. Dammogli la possibilità di cominciare, o no?
0: No, no, Giovanni.
6: Non mi sembrerebbe giusto, ma mi ha sentito tutti che non sono d'accordo. Ma vado in loro, se sanno meglio di Faratici, vado in loro a dirgli, oh, guarda, pigliami questo. No, guarda, il primo nome che ce l'ha stato fatto era Maresca. Maresca non ha fatto a tempo perché gli è andato via Guardiola dai Manchester City, non è andato via Nocciolini.
0: Giusto.
6: E Maresca gli è andato in Manchester City, sebbene lo sappiano tutti. Capito? Che era l'unico allenatore a me mi va, ma ormai è per nuovo grosso. Damogli la possibilità di cominciare, di vedere come fa.
0: Però grazie Giovanni, grazie mille Giovanni, dobbiamo salutarti.
1: Comunque,
0: però
1: sì, ecco, tutto input chiaro quello che ci dici.
0: Che insomma è giusto, arrivi, poi non per questo allora bisogna essere tutti concordi con l'idea grosso. Io però, e lo richiederò anche domani, sono interessato alle alternative, quindi no grosso perché avrei voluto XYZ, però ragazzi, come vi ha detto anche Pietro, voi continuate a dire Glasner, continuate a dire Iraola, nomi a cui la Fiorentina ha provato anche a presentare un qualcosa, ma che per un motivo o per un altro o hanno detto no o hanno preso tempo, perché evidentemente persino l'allenatore del Bournemouth e del Crystal Palace hanno un mercato nettamente superiore a quello della Fiorentina, Poi, come in tutte le cose, ci sta anche che tra un mese uno di questi allenatori in rampa di lancio sia costretto a restare fermo. Thiago Motta, per esempio, è un nome che potrebbe anche non trovare panchina da subito. Questo però la Fiorentina non era nelle condizioni di poter aspettare l'ultimo della lista e dire: ah, tu sei il migliore dei, tu sei l'ultimo dei migliori, allora ti prendo. Un amico tipo citava Bielsa. Bielsa ha questo piccolo problema di essere il CT dell'Uruguay e di fare il mondiale, quindi poi lascerà la panchina dell'Uruguay alla fine del mondiale, quindi che si fa? Aspettiamo per vedere se l'Uruguay esce il 20 giugno, il 30 giugno per fargli iniziare a lavorare. Già l'anno scorso c'era da aspettare i motivi fiscali per Pioli, una filitera, inizia in ritardo, ora con mondiale di mezzo figuriamoci.
1: Andrea da Fuscecchio, velocissimo,
5: Sì, sono un monte di discorsi, quello vuole allenatore, quello vuole un altro, quello ha proposto quello, quello ha proposto quell'altro, ha sentito quello, ha sentito, non è proprio vero niente, ve lo dico di sicuro, al 200%, che grosso, è stato preso da metà marzo da Paratici. Ma andate sicuri, grazie.
1: Prego. Bene.
0: Ok Andrea, prendiamo atto.
1: Allora, è che ieri allora c'era che diceva fine aprile, ora siamo addirittura arrivati a metà marzo. E...
0: io tornerei addirittura al 2014. Se secondo me, quando Grosso diventa allenatore della primavera, Paratici gli promette: tutto questo un giorno sarà tuo, sarai tu il mio allenatore in prima squadra. Allora, Umbe cita tra i vari nomi Van Persie e Marco Silva degli allenatori migliori del di Grosso. Ora Van Persie, cioè, è allenatore del Feyenoord, club in cui è cresciuto, club in cui ha esordito, club in cui ha iniziato a lavorare dal 2020, quindi capisco la fattibilità emotiva della cosa. E allo stesso modo Marco Silva mi sembra uno di quegli allenatori in attesa di qualcosa di più, considerando che si è fatto quattro stagioni o addirittura forse cinque stagioni al Fulham, arrivando sempre decimo, tredicesimo, undicesimo, decimo. Io capisco tutto ragazzi, ma non mi sembrano, ecco sinceramente, nomi così certamente alla portata della Fiorentina di oggi. Però va bene così. Siamo in chiusura, quindi Stefanino, 3, Raffica, 4, 5, quello che vuoi. Vai.
7: Salve, Nani da Pistoia. Benvenuti, ci sono, concordo.
1: Welcome.
7: Abbastanza stranamente.
0: Vabbè, godiamocelo però.
7: Quasi su tutto. L'unica cosa è che si riparte, c'è da ricostruire, da rifondare, da riportare l'entusiasmo. Qualcosa di nuovo forse era più auspicabile, perché se preso un allenatore fa un 4-3-3 abbastanza scolastico, basato sulle ripartenze,
0: 4-3-3 scolastico,
7: è 10 anni che allena, non è che poi insomma se si leva il Tanna Sassuolo, e comunque ha fatto come Banoli l'anno scorso il Torino, perché non è che uno si infama e uno si loda, per cui capiamoci. Per cui insomma magari la novità, anche pescando in Serie B, non sarebbero state affatto male come allenatori.
8: Sono Fabio da Grosseto. Il Grosseto ha esonerato, quando era in Serie C, sia Allegri che Pioli che Sarri in corso di campionato. Vorrei ricordare solo questo.
9: Già, è che si è perso anche a questo giro l'occasione di realizzare il sogno di Bembe. Juric era libero. E noi abbiamo bisogno di un allenatore, e non si è neanche considerata neanche l'opzione Juric. Siamo vergognosi, è una società da rifondare. Ma dove sono? Ma Paratici un grande, ma cosa? Non è anche questa una considerazione? Juric,
0: bella,
9: Juric,
0: fate questa copertina qui al 2090,
10: ma voi andate in America, perché costa ci va.
1: Costa ci va.
0: No, su Juric conclusione, argomento assolutamente da monitorare. Spero e auguro all'ottimo allenatore di Spalato, mi piacerebbe vederlo in una bella Serie B di vertice.
1: Io ho paura che vada a Torino, che possa tornare a Torino.
0: Tanto
1: però,
0: meglio, per me tanto meglio.
1: Evviva Juric! Va bene, concludiamo così la nostra puntata. Domani siamo ancora questi due bischi a tenervi compagnia dalle 10.
0: Studiatevi le alternative a Grosso e motivatevele domani.
1: Con cognizione, mi raccomando. E senza voli pindarici.
0: Vietato Sarri.
1: Detto, ecco,
0: non si può.
1: Studiate e domani arrivate preparati. Detto questo, vi ricordo stasera dalle 19 uno speciale legato alla festa del rondinella per gli 80 anni che si svolgerà appunto oggi, dove ci saranno Niccolò Santi, Lorenzo Marucci, Luca Calamai, e poi anche e soprattutto dalle 20, grazie allo studio di Chiara Andrea Bevilacqua, con Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro inviati sul posto. Dovrebbe esserci anche Di Nardo da quelle parti, per la partita Fiorentina-Parma valida per lo scudetto primavera, con il sold out del Viola Park. La Fiorentina ci fa sapere, e ve lo diciamo in anticipo, se non avete il biglietto non andate, perché non entrate, quindi questo per evitare che qualcuno ci rimanga male arrivando lì davanti, perché non ci sono più biglietti. Detto questo, a domani, ciao, ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
11: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Le ricerche di una persona scomparsa a Lucca molto tempo fa, si parla di una donna del Sud America di cui non si sa più nulla da 14 anni, sono state ordinate dal sostituto procuratore Enrico Corucci in base a nuove risultanze investigative della squadra mobile lucchese. Si cerca il cadavere con scavi nel terreno. In particolare, testimoni avrebbero indicato di cercare vicino alle case di Farneta. Le operazioni sono state condotte fino a ieri anche col supporto di un escavatore dei vigili del fuoco e sono al momento terminate in quel punto. Tuttavia, secondo quanto appreso, gli scavi potrebbero riprendere in un'altra località intorno a Lucca. Tra i casi di persone scomparse nella provincia di Lucca risalenti nel tempo, fu eclatante quello di Claudia Velia Carmazzi, di 59 anni, e della madre Maddalena Semeraro, di 80 anni, che vivevano impoverite in una roulotte a Torre del Lago. Sparirono nell'estate 2010 e i loro corpi non furono mai trovati, ma fu condannato a 38 anni di carcere per duplice omicidio, occultamento e distruzione dei cadaveri, un piccolo imprenditore, Massimo Remorini, di Viareggio. Ancora con la cronaca, arrestato dalla polizia a Firenze mentre armato di scacciamani stava per entrare in una gioielleria vicino al Ponte Vecchio. La squadra mobile era sulle sue tracce dopo un colpo andato a buon fine in periferia, un bottino da 111.000 euro di valore trafugato ad aprile in via Raghianti nella zona di San Donato. Il 23 maggio il malvivente, 33 anni italiano, ha tentato il bis ma è stato bloccato ed arrestato per tentata rapina aggravata. Aveva nel risvolto della giacca la pistola senza tappo rosso e con la canna non occlusa in modo da spaventare gli orefici. La polizia lo aveva notato aggirarsi in modo sospetto vicino al Ponte Vecchio ed è intervenuta al momento in cui la minaccia di una nuova rapina si è concretizzata. Dopo la rapina di aprile furono fatte indagini sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza e con accertamenti sui veicoli utilizzati. Gli investigatori hanno così potuto monitorare gli spostamenti del 33enne, a volte molto lunghi, tra il centro e il nord Italia. Il 33enne è un incensurato. Per la scacciacani è stato denunciato per il porto abusivo di armi. Ora è ristretto nel carcere di Sollicciano all'esito dell'udienza di convalida. E intanto arrestato in un caso di Fucecchio, in provincia, l'autore di una rapina di abbigliamento gestito da una cinese a Empoli vicino alla stazione. Indagini dei carabinieri hanno permesso di sottoporre a fermo un italiano di 22 anni, ospite del centro di accoglienza. È accusato di rapina aggravata. Aveva minacciato la commerciante con una pistola, colpendola ripetutamente sulla mano, con il calcio causando le lesioni di una prognosi di guarigione di 30 giorni. Il malvivente, dopo il colpo, si era reso irreperibile, ma è stato rintracciato il 22 maggio proprio nel CAS, mentre stava preparando i bagagli per andare via e far perdere definitivamente le tracce. I militari hanno sequestrato gli indumenti indossati durante la rapina e il monopattino elettrico utilizzato per la fuga. È stata inoltre recuperata l'arma, una pistola scacciacani di produzione di una Glock, a cui era stato rimosso il tappo rosso. L'uomo è stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Galamai si è così espresso a proposito dell'importanza che riveste la scudetto di questa sera tra Fiorentina Primavera e Parma.
12: Conta anche emozionarsi per il modo con cui mister Galloppa ha vissuto la vigilia, insomma ha fatto tenerezza, ripeto, ed emozione, e nel andare a prepararci per questa bella sfida che Radio Firenze Viola vi racconterà in ogni sua sfaccettatura, io non solo spero in un sorriso finale per questa stagione disgraziata, ma spero anche che la prossima stagione con due o tre di questi ragazzi nel gruppo della prima squadra.
11: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
13: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
15: Cari amici di Radio Firenze Viola, buon giorno, ben ritrovati per una nuova puntata di Viola Amore Mio. Dunque, come sarà la Fiorentina di Grosso? Che pedine chiederà Grosso? Ne parleremo. Iniziano a circolare i primi nomi, in attesa naturalmente dell'ufficialità di allenatore della Fiorentina per Grosso, però iniziano a circolare i primi nomi. Vieri, difensore classe 2005 del Gremio, e anche Aranda, classe 2007 del Boca Juniors, trequartista. Ma quello di oggi è anche il giorno della finale del campionato primavera Fiorentina-Parma, stasera alle 20.30 al Viola Park. Viola Park sold out, scudetto primavera che alla Fiorentina manca dal 1983. Dunque ci concentreremo anche su questo evento davvero speciale che seguiremo in diretta questa sera qui su Radio Firenze Viola. 348 7513 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Comanda il mercato e dunque iniziamo anche a interrogarci su alcuni nomi che vengono accostati alla Fiorentina, anche se prima bisognerà conoscere l'effettivo budget a disposizione di Paratici. Saluto nel frattempo Tommaso Borghini.
11: Ciao, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
15: Che citazione hai tirato fuori oggi?
11: Oggi è una cosa abbastanza, insomma, importante, perlomeno per me che sono un amante del genere. L'anno che verrà, 1978, è il capolavoro di Lucio Dalla. Molti lo conoscono come Caro amico ti scrivo, no? In realtà sì, è l'incipit della canzone, il titolo è L'anno che verrà. Che anno di calcistico vivremo quest'anno? L'hai domandato te proprio in apertura, no? Adesso il primo mattoncino, un mattoncione, decidete voi, è stato messo, no, da Fabio Paratici, cioè il suo amico, caro amico appunto Fabio Grosso. Però c'è tanto da fare, tantissimo da fare, e secondo me, se hai la pazienza di un minuto ad ascoltarmi, ci sono dei passaggi del testo che incredibilmente sono adattabili al momento della Fiorentina. Il primo: l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Effettivamente c'è qualcosa, più che qualcosa non va, ci sono tante cose, non solo la rosa, ma tante cose nella società alla quale Fabio Paratici intende mettere mano, no? A quanto abbiamo capito. E poi, ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo aspettando le trasformazioni che arriveranno, punto interrogativo,
15: per forza
11: dovranno arrivare
15: sì,
11: per forza. E quindi c'è l'ultimo: l'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. Cioè la novità è che la Fiorentina, perlomeno con Paratici, perlomeno nelle intenzioni, starebbe programmando calcio, non programmando
15: questa è una grande novità,
11: qualche cosa che
15: questa
11: poi
15: è una grande novità.
11: L'anno dopo, appunto, l'anno nuovo sarà ricostruita, perché noi ogni anno siamo abituati a fare piazza pulita,
15: a stravolgere tutto,
11: a ricostruire tutto. E invece chissà se davvero l'anno vecchio e finisce l'anno nuovo, come novità si sta preparando la Fiorentina, a che cosa si spera? Una programmazione calcistica. E quindi questo era oggi
15: la tua citazione di questa programmazione calcistica. Parliamo con il nostro primo ospite, un vero competente di calcio, come Sabatino Durante. Ciao Sabatino.
16: Buon pomeriggio.
15: Buongiorno. Insomma, buongiorno. Qui a Firenze c'è aria di cambiamento, ovviamente quello che ci vuole, insomma, aria nuova rispetto a una stagione estremamente deludente. Allora, partendo da Grosso, che sarà l'allenatore della Fiorentina, si aspetta l'annuncio ufficiale del club. Tu che hai avuto modo di conoscerlo bene, credo, che idea ti sei fatto su di lui, e ritieni che possa essere l'allenatore giusto per avviare un nuovo programma calcistico?
16: Ma questo lo deciderà il campo. Lui è un ragazzo che è cresciuto con noi a Perugia, insomma, 1,90 m, faceva il trequartista a piedi, poi abbiamo avuto l'idea, no, di fargli fare il terzino sinistro. All'inizio neanche mi parlava più Fabio, poi si è reso conto che magari le cose cambiano nella vita, in quel ruolo è riuscito ad andare in nazionale e poi ha vinto il mondiale. Io spero e credo, per l'ultima stagione che ha fatto, che lui è molto maturato ed è in condizione di fare uno step in più, quindi di andare in una società ambiziosa come la Fiorentina, con un pubblico ambizioso e competente, perché a Firenze, insomma, negli anni passati si è masticato e fatto calcio di alti livelli, insomma, sono passati giocatori straordinari, va bene, ne cito uno solo, insomma, Roberto Baggio, ma poi ce ne sono tanti altri, insomma, no, di grandissimo livello. Quindi credo che sia il momento giusto per lui per fare il salto di qualità, e me lo auguro per lui e me lo auguro anche per la Fiorentina.
15: Ecco, dal punto di vista delle idee di calcio, secondo te Grosso che allenatore è per la piazza di Firenze? Perché è vero che non si può basare sui nomi, anzi abbiamo avuto la riprova che il calcio, anche quando ti affidi a nomi importanti, poi ti può riservare delle brutte sorprese, mi riferisco a Pioli.
16: Guarda, il nostro calcio è un disastro. Sì. L'unica cosa che abbiamo sono gli allenatori. Noi abbiamo i migliori allenatori al mondo, la migliore scuola di calcio al mondo. Se il nostro calcio vince la UEFA, no, come è successo con l'Atalanta, se facciamo due finali di Champions League negli ultimi anni, eccetera, è perché abbiamo i migliori allenatori che coprono il gap. il disastro dove viene? Io condivido quello che ha detto domenica sera Gasperini, cioè gli allenatori devono diventare ancora più centrali, perché sono le basi del nostro rilancio. Cioè il nostro calcio manca di soldi, di finanziamenti. Chi li deve portare i finanziamenti? Li devono portare i dirigenti, quindi i nostri dirigenti non sono all'altezza. Chi fa il mercato, siccome portiamo giocatori sempre di secondo e terzo livello, probabilmente, io non voglio essere così drastico come Gasperini, che Gasperini ha detto chiaramente domenica sera, se avete sentito le dichiarazioni, che chi fa il mercato è gente spesso e volentieri incapace, l'ha detto Gasperini, io l'ho sentito e lo trasferisco. Quindi la scuola italiana, gli allenatori italiani sono la base del rilancio del calcio italiano, quindi Grosso ha studiato, giocato calcio in Italia, quindi è un allenatore capace, esce da una scuola che è la migliore al mondo. Non per nulla abbiamo allenatori, Baresca, sì, tanto per citare insomma uno che ha vinto qualche cosina ma non ha vinto moltissimo, Ranieri, Mancini, Sarri, Conte, e Ancelotti allena la nazionale che ha vinto più al mondo. Quindi nei posti migliori, nelle squadre migliori ci sono allenatori. Luis Enrique ha fatto il salto di qualità a Roma, certo. A Roma l'hanno preso per scemo, ma insomma poi ha vinto una Champions League, forse il 30 ne vincerà un'altra, non lo so, eccetera. Quindi Grosso viene dall'università del calcio che è la migliore al mondo, quindi è una garanzia. Bisognerà vedere gli altri che operano.
15: Ecco, allora ti chiedo, ma Paratici è una garanzia, perché qui a Firenze ci si affida soprattutto a lui per il rilancio di questa Fiorentina?
16: Guarda, lasciamo perdere Paratici o Sartori o meno. Sì. Io sono dell'idea che chi fa calcio in Italia, visto che giocatori di grande livello non ne vengono, io dico solo una cosa, per esempio. Sì. Ci siamo sentiti un anno e mezzo fa per Ryan, sì, vi ricordate, no? Ryan. Certo, sì. Ecco, a Firenze c'è stato chi ha avuto il dubbio di prendere un ragazzo di 18 anni, oggi è un nazionale brasiliano, è stato venduto a 40 milioni, oggi con la convocazione ne vale 90. A Firenze chi doveva decidere era titubante, evidentemente probabilmente non era passato dall'oculista per vedere bene, perché non vedere un ragazzo che somiglia ad Adriano. Non racconto una chiacchierata che ci siamo fatti con Carlo Ancelotti prima di marzo, prima che convocasse Ryan, ok? Sì. Ho detto 1,88 m, calcia come Adriano e fa gol anche di destro. Bisogna pensarci a prendere un ragazzo del genere a Firenze a 15 milioni.
15: Oltretutto la Fiorentina ne ha spesi tanti di 15 milioni in serie per giocatori che poi si sono rivelati.
16: Allora, se in Italia sono
15: assoluti, ecco, di una volta livello, potevano essere spesi altri 15 milioni, magari,
16: ma
15: su un giocatore che poi
16: in Italia non arrivano giocatori di alto livello,
15: si andava male, no?
16: Di chi è la colpa? Di chi opera e fa mercato? Visto che i nostri allenatori sono i migliori al mondo, non ci sono molti soldi. Chi li deve portare i soldi? I dirigenti. Quindi la crisi del calcio italiano ha una base da ripartire, che sono gli allenatori e i direttori sportivi e i dirigenti, che devono portare i soldi agli altri giocatori, devono passare uno dall'oculista per mettersi a posto, no?
15: Sì.
16: La vista, e gli altri devono avere idee per portare soldi. Il nostro calcio negli anni 80 e 90 era ricco, per quale motivo? Perché nella mia città un signore che si chiama Carlo da Thomas ha inventato la sponsorizzazione, quindi sono arrivati i soldi degli sponsor.
15: Poi Pastificio Ponte.
16: Certo, con Ponte. Poi a Bodi, insieme ad Andrea Locatelli. Andrea Locatelli, per esempio, che sta è un consigliere della Federbox, potrebbe essere, per esempio, il presidente della Lega Calcio, perché è una persona di grandissimo livello. Però lì alla Lega Calcio, cioè noi abbiamo persone probabilmente nei posti giusti ma le persone sbagliate, perché quando non ci sono i risultati bisogna essere non political corretti, bisogna essere freddi e dire gli allenatori sono i migliori nel calcio, ma per come mai il nostro calcio è di... non ci avemo soldi non arrivano giocatori di grande livello. E certo, perché se tu non prendi Ryan a 18 anni a 15 milioni di euro, poi l'anno dopo lo vendono al Bournemouth per 40 e oggi con la convocazione ne vale 90, probabilmente chi è stato titubante ha sbagliato.
15: C'è dubbio. Cioè, Tommaso Borghini, la tua considerazione, la tua domanda per Sabatino Durante. Tommaso Borghini, capo redattore.
17: No, sta dicendo cose molto interessanti, diciamo, sul calcio in generale. Lo riporto anche su Fabio Grosso, visto che lo conosce così bene. Ecco, c'è un pregio particolare di Grosso che potrebbe aiutarlo a far bene a Firenze. Quale può essere?
16: Allora, Fabio parla poco e pensa molto, e quindi è una persona molto calma, e quindi le persone riflessive che quando parlano non dicono stupidaggine, secondo me, e soprattutto sono calme. Nel calcio, insomma, bisogna essere calmi per avere le decisioni migliori prima della partita e durante la partita. Io lo vedo una persona capace, perché capisce di calcio, e in più ha un atteggiamento mentale che secondo me lo avvicina ai grandi. Cioè è un ragazzo che c'ha futuro, opinione. Io ripeto, è uno che capisce di calcio, e nello stesso tempo in panchina, ma anche prima della partita eccetera, è uno che riflette molto, che prepara molto bene la partita, e poi anche durante la partita vede le situazioni e cerca di mettere riparo. Cioè ha tutto per fare l'allenatore a un certo livello. Credo che Firenze sia la piazza giusta per fare il salto di qualità.
15: Ecco, adesso si attende di capire che tipo di budget potrà avere a disposizione Paratici. Ci sarà un viaggio nei prossimi giorni negli Stati Uniti da parte di Paratici, da parte del DG Ferrari, per confrontarsi con la proprietà, con il presidente commisso, con Catherine commisso anche, e poi insomma si potrà avere un quadro più chiaro anche degli investimenti che potrà fare la Fiorentina. Però al di là di questo iniziano a circolare i primi nomi, alcuni giocatori vengono accostati alla Fiorentina, tra questi anche il difensore classe 2005 del Gremio, Vieri. Tra l'altro si parla anche di una possibile proposta della Fiorentina pari a 12 milioni per il Gremio. Cosa pensi di questo giocatore e anche di questa eventuale offerta pari a 12 milioni?
16: Intanto Vieri, no, con la I finale,
15: con la Y,
16: di York.
15: Sì, certo.
16: Ma è un mancino, è un discreto giocatore, ma per quei soldi in Brasile e in Sud America c'è di meglio. Quindi chiuso, già, guarda, non ne voglio più parlare, ho già detto troppo, perché stamattina mi sono svegliato e ho detto la smettiamo col politica corretto.
15: Sì, giusto.
16: È un buon giocatore, ma in Brasile e in Sud America c'è di meglio con quei soldi, punto.
15: Quindi insomma si potrebbe dire con il quale o senza il quale resta tutto tale quale.
16: No, è ora di farla finita, vada, con i discorsi, no, ma sì, ma no, così. È un buon giocatore.
15: Sì.
16: Mancino, ragazzo abbastanza rapido. Scuola importante quella del Gremio, però ripeto, in Brasile e in Sud America c'è di meglio a prezzi anche inferiori.
15: Ma hai qualche nome magari che puoi fare, che vuoi fare?
16: Dite a Paratici di chiamarmi, forse a lui gli dico.
15: Beh.
16: Forse.
15: Ecco, un altro nome che è spuntato, che è stato accostato alla Fiorentina, ma non solo alla Fiorentina, è quello, e qui ci spostiamo in Argentina, è quello di Aranda, classe 2007 del Boca Juniors, trequartista che può fare anche l'esterno. Su di lui cosa si sente?
16: Sì,
15: dire?
16: Sì, è un ragazzo, diciamo, 1,70 m, 1,72 m, rapido, è un destro ma calcia anche bene di sinistra, è un buon giocatore, ma ripeto, c'è di più e di meglio in Sud America.
15: Bene. Tommaso Borghini, altra considerazione di mercato?
17: Sì, su un sudamericano che però insomma gioca da tempo in Europa e nella Fiorentina, cioè Dodò, sembra che adesso se ne vada a Roma da Gasperini proprio, e sarà un rimpianto per la Fiorentina oppure va bene così secondo Durante?
16: Va bene, Dodò è un ottimo giocatore, magari è meglio se si gioca a tre dietro, perché magari a 4 per come giochiamo noi gli manca qualche centimetro, però è un giocatore importante, un giocatore che in fase offensiva ha qualità, dinamicità eccetera eccetera, quindi nulla da dire. È chiaro che per la Fiorentina è un giocatore importante, ripeto, dipende come giocare. Se giochi a 4 magari qualche problema in fase difensiva lui te lo crea, però ti crea tanto spazio davanti, tanta velocità, tanta qualità, eccetera eccetera. È chiaro, è meglio giocare a 3 o a 5, fate un po' voi insomma con i numeri, sì. E quindi è chiaro che in fase di spinta qualche cosa ti manca, però ripeto, ci sono tanti giocatori in giro, basta conoscere. E soprattutto la cosa importante, oggi va di moda gli scouting, no? Sì. Ma ci sono tante, le persone che capiscono di calcio sono poche. Allora, è inutile mandare tanti ragazzi in giro a vedere calcio o meno. I direttori sportivi, invece di fare mettere il culo sulle poltrone, io sono abituato ai vecchi direttori, sì, a Cordino per esempio, no? Che si faceva tutte le gare del mondo, andava a vedere. I direttori sportivi non devono andare dietro alla squadra, non sono i team manager, non devono accompagnare, devono andare a vedere partite, devono andare a vedere, a sentire l'odore del calcio. È inutile stare in società, farsi vedere i video dai ragazzi che arrivano. Oggi ogni squadra c'ha 5, 6, 7 scouting. Una volta Capello c'aveva un osservatore che gli vedeva tutto il mondo, era sempre in giro. Devi mandare in giro persone che capiscono di calcio, e quelli che capiscono di calcio sono pochi. Allora è inutile, l'Inter c'ha 20 osservatori, 30 il Milan, ma non ci sono tutte queste persone che capiscono di calcio. Per questo poi arrivano ciofeche in Italia. Ragazzi, noi siamo un calcio di terzo livello, non vinciamo nulla da una vita, tolto il miracolo che ha fatto Gasperini, il miracolo che ha fatto nostro Mourinho, no, a Roma, sì, con la Conference, sì. E allora è ora di dire, stiamo andando nel burone e pigliamo il soggetto che sta cadendo per i capelli, capisci? Dobbiamo dire freddamente qual è la realtà, insomma, no? Cioè, il nostro calcio è strutturato, cioè i direttori sportivi stanno dietro la squadra, vanno in giro con la squadra. I direttori sportivi non devono andare a vedere le partite in giro per il mondo.
15: Eh sì, come facevano i direttori sportivi di qualche anno fa.
16: Di una volta. Sì, e no, poi ogni tanto andare a vedere le partite e l'allenamento e dire all'allenatore: guaglio, noi abbiamo una squadra per giocare a 3, no, per giocare a 4. Sì. Cioè il direttore sportivo deve essere uno che capisce di calcio, quindi si deve occupare del mercato e non andare dietro a 5, 10, 15, 20 ragazzi che oggi si chiamano scout.
15: Sì.
16: Si chiamano scout, sì. Cioè un ragazzo di 20 anni è in condizione di capire se un giocatore può fare la Serie A o no, o se c'è futuro. Vabbè. Amen.
15: Guarda, a questo proposito c'è un messaggio del nostro ascoltatore Stefano che dice: carissimo Durante, a Firenze è arrivato Beltran presentato come un bomber, spesi almeno 18-19 milioni, lo vedeva chiunque che non era un bomber, per tornare appunto al discorso della competenza che stavamo facendo.
16: Ma infatti non era un centravanti classico, cioè era un, come Lautaro, cioè con calma è diventata una prima punta, era la seconda punta. Cioè Beltran era un discreto giocatore, ma aveva bisogno di uno che gli facesse la spalla, perché non era un centravanti. La stessa cosa Lautaro con calma è diventato anche una prima punta, ma era una seconda punta. Insomma, se tu giochi con centravanti, che è un centravanti di manovra, devi avere gli esterni che vanno dentro.
15: Sì.
16: Però se tu perdi Beltran e lo metti lì in mezzo, purtroppo non c'è il fisico per fare la boa, e non c'ha neanche la velocità e la rapidità che c'aveva Romario, che era insomma piccolino, però Romario aveva una qualità tecnica, una velocità che non gli serviva tanto.
15: Sì, insomma, stai citando in effetti dei nomi straordinari.
16: Però sai, ognuno c'ha le qualità. Cioè Beltrano non era un giocatore scarso, era un buon giocatore, però impegnato in ruoli, sai, se uno è un trombettista forse non sa fare l'attore.
15: Sì.
16: Cioè, il problema è che noi compriamo uno che fa il trompettista e diciamo: no, domani sera deve andare al Teatro di Firenze a fare il comico, capito? Cioè, il problema è questo, è il calcio italiano.
15: Sì.
16: E a Firenze avete preso anche degli stopper che erano mancini, invece pensavano che erano destri.
15: È vero, è vero.
16: E allora fatevi una domanda e datemi una risposta, sì. Però non politica al corretto.
15: No, una risposta vera.
16: Capisci qual è il discorso? Sì. Mi sono svegliato male stamattina.
15: Ci piace così. Facciamo anche
16: un svegliato. Caffè, latte e arsenico stamattina.
15: Appena tornato in Italia hai subito trovato questo lato più polemico.
16: Non è polemico, cioè io da italiano sentirmi dire, per esempio, in giro per San Paolo, anche a Buenos Aires, ma l'azzurra, cioè noi ci siamo dimenticati che in Sud America c'è l'Italia, cioè il 52% degli argentini, quindi 23-24 milioni, 45 milioni di brasiliani hanno sangue italiano, e per strada dico, ma andate in azzurra, come mai, che è successo, ma qui è tre mondiali, ma scherzi, questi sono più tifosi di me, di te, della nazionale, ci tengono tantissimo, e io mi vergogno a spiegare qual è il problema del calcio italiano, così cioè capisci qual è il discorso, poi è chiaro, torno in Italia, sembra che non è successo niente, sono tutti ai posti di comando, mercato, trasmissioni che tutte le sere si parla di mercato, di queste, ma stiamo a vendere le noccioline, capisci? Non stiamo a vendere il tartufo bianco, le noccioline, quindi che strilliamo, che gridiamo,
15: ci sono tante domande, ti rivolgo paio di domande a parte dei nostri ascoltatori, ad esempio ci sono alcuni amici che propongono dei nomi, ad esempio quello di Samuel Martinez, centrocampista colombiano classe 2009, non so se hai avuto modo di seguirlo.
16: Sì, vabbè, però il problema è che intanto un 2009 non può partire vabbè, un colombiano potrebbe anche partire, ma un brasiliano per esempio, no, c'è la legge Pelé, possono partire oltre di dopo i 18 anni, va bene? Sì. È un ragazzo che ho visto un paio di volte, quindi non esprimo, poi è un ragazzo ancora giovane, quindi insomma è extracomunitario, noi purtroppo abbiamo anche questa legge, no, dello slot extracomunitario, quindi difficilmente possiamo prendere un ragazzo così giovane, no? Sì. Che per venire in Italia deve portarsi dietro i genitori, fare il ricongiungimento familiare, quindi è un buon prospetto, però diciamo la fattibilità è molto complicata, insomma, no? Perché per portare un ragazzo di 16 anni devi fare il ricongiungimento, no? Per fare una cosa seria, quindi devi portare prima i genitori, trovare il lavoro ai genitori, poi portare i ragazzi. E poi ripeto, noi abbiamo lo slot, ma è un'altra legge, secondo me poco non lo so come definire, ma lasciamo perdere, mi viene un aggettivo un po' troppo truscido, lasciamo perdere, non lo diciamo. E quindi credo che sia un'operazione un po' complicata, insomma.
15: Ti rivolgo allora un'ultima domanda prima di salutarti, da parte di un altro nostro amico ascoltatore che ti chiede se investiresti 12-15 milioni per il 19enne spagnolo Pablo García Fernández del Betis, alla destra tecnica e rapida.
16: Adesso non so quanti soldi ha nel budget della Fiorentina, però il ragazzo vale la fune, vale la candela, capito? Poi insomma è già un europeo, quindi è abituato al clima, è abituato anche agli allenamenti eccetera, quindi credo che non ci sia neanche quel problema che purtroppo esiste, chi viene da un altro pianeta calcistico c'è lì anche il problema, il punto interrogativo, si adatta, non si adatta, cioè noi ci dimentichiamo che abbiamo avuto giocatori importanti che sono stati capocannoniere, non faccio il nome, no, qui, e poi sono andati in Germania, non l'hanno presa mai, Ciro Immobile, faccio solo il nome e cognome, e da noi ha vinto classifiche di cannoniere, in Germania non ha preso mai la palla, in Spagna la stessa cosa, quindi se arriva un argentino, un colombiano, oltre a vedere le qualità tecniche, le qualità anche quelle caratteriali, che è difficile anche capirlo, no? Ci vuole tempo per capirlo, cioè l'adattabilità, cioè uno se si adatta. Capisci, questo è diciamo un'incognita che bisogna considerare. Prendi uno spagnolo, difficile che non si adatti, capito? Può succedere, ma è una cosa più rara, mentre la percentuale di non adattabilità di un sudamericano ci può anche esistere. Noi per esempio quando abbiamo preso Ann a Perugia, era un ottimo giocatore, eccetera, eccetera, però quando non gli arrivavano via aereo le vivande, il cibo coreano, la domenica non giocava più, non correva più perché non mangiava, quindi passava 2-3 giorni senza mangiare, capisci?
15: Sì, sì. Insomma, è un po' complicato allora, sì.
16: No, bisogna, sai, spesso si boccia, no, il direttore sportivo ha sbagliato così, ma ci sono tanti aspetti in un trasferimento che tu non puoi calcolare prima, cioè noi a Perugia avremmo mai pensato che un coreano, noi che pensiamo alla matriciana, la ribollita, no, a Firenze, sì, per esempio, i coreani invece gli piacevano altre cose, Bot Royt per esempio, sì, l'ho portato a cena una sera, risotto alla pescatora, dicevamo, ma questo risotto è crudo, si è fatto fa la zuppa di risotto, cioè il risotto cucinato, cioè il problema è che noi
15: prova da mettersi le mani nei capelli, eh.
16: Beh, il problema è questo, cioè che non esiste una verità assoluta,
15: sì, sì,
16: cioè Bot Royt per esempio mangiava tutto scotto e quindi quando mangiavano tutti insieme 22 giocatori, 23 giocatori, la pasta secondo te la facciamo scotta e a lui bisognava fargli un piatto a parte, ma i primi tempi e lui non mangiava, e che ti succede? Ma questa pasta è dura, e toccava fargli la pasta scotta. Han non mangiava tutti 3 giorni perché non gli arrivavano attraverso l'aereo i, certo, cibi coreani, certo, e poi la domenica non ci correva, capito? Certo. Dai, facciamo discorsi un po' non political corretti,
15: ogni tanto bisogna farli politicamente scorretti i discorsi. Ti saluto dicendo che c'è Bomber Viola, il nostro ascoltatore, che sostiene giustamente che ci vogliano osservatori bravi delle società, se no andando in Brasile si possono portare in Italia tanti Aristoteles. Va bene.
16: Va bene.
15: Grazie Sabatino, sempre
16: ciao, buon lavoro.
17: Ciao.
15: Grazie, buon lavoro anche a te, Sabatino Durante, intermediario di mercato, che ci ha fatto questa fotografia anche su alcuni giocatori che iniziano ad essere accostati alla Fiorentina, in particolare su questo difensore del Gremio, Vieri. Sì, interessante, ma ce ne sono di meglio, dice.
17: Ma a quel prezzo soprattutto ce ne sono di meglio. Tra l'altro ho letto che questi 12 milioni sarebbero anche pochi, no? Che ci sarebbe stata una risposta interlocutoria, sì, quindi sì. Chissà cosa, se li avessimo chiesto a Sabatino Durante che sono anche pochi, chissà cosa avrebbe detto, insomma. Mi sembra di capire, insomma, è ovvio che avendo la conoscenza poi i giocatori li trovi, no? E l'importante è avere una conoscenza,
15: avere la competenza, avere conoscenza e competenza
17: per scegliere quelli giusti nei ruoli giusti.
15: Sono d'accordo anche sul discorso che faceva a proposito dei direttori sportivi. È vero che il calcio tra virgolette è cambiato, sì, tra virgolette, con molte virgolette, però poi alla fine, visto che il direttore sportivo è quello che ci mette la faccia sulle operazioni, non sarebbe male poterlo vedere in giro all'estero, sì, in Sud America, a testare dal vivo i giocatori che poi
17: questo è un vecchio
15: Fiorentina.
17: Discorso abbiamo sempre fatto, sì. Però ti aggiungo una cosa,
15: sì, andiamo a salutare il nostro
17: sulla Fiorentina telefono, cioè il nostro velocemente sulla Fiorentina. Il direttore sportivo in questo momento è prezioso anche almeno quando la Fiorentina giocava il campionato,
15: sì, sì,
17: era prezioso anche accanto alla squadra,
15: certo,
17: perché
15: no,
17: ci sono delle lacune societarie,
15: sì, sì,
17: allora
15: sì.
17: Se c'è un direttore sportivo e può fare, certo, solo il direttore sportivo è un conto,
15: in
17: se
15: una
17: c'è
15: società normale tra virgolette, con tutti, eccoci, i ruoli al posto giusto, con tutte le persone al posto giusto, si può fare questo tipo,
17: allora
15: di
17: il direttore sportivo può anche andare tutto l'anno in viaggio, ma se c'è bisogno di lui anche nello spogliatoio perché c'è una situazione come era quella della Fiorentina quando è arrivato, e allora in questo caso è stato prezioso anche, sì, vicino alla squadra, sì.
15: Andiamo a salutare adesso Enrico che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
18: Buonasera a tutti.
15: Buonasera.
18: Io sono quello che ogni tanto manda qualche messaggio, aspetta, ragazzi, una televisione, sì, se qualche messaggio un po' particolare e ci ridete sopra.
15: Se ci ridiamo sono per
18: ma sono sarcastici, la cosa mi ha lasciato un po' contrariato da parte, sì, di Sabatino,
15: sì.
18: Beh, se mi sbaglio lui è stato anche all'Alterugia,
15: sì, certo,
18: non voglio dire una sciocchezza,
15: sì, sì, sì, no.

0: visione globale.
1: Sì.
0: E la visione globale non te lo può fare uno scout e gira a destra, ma c'è, come dice, che Capello aveva. Capello probabilmente ce l'aveva un fidato e poi a sua volta c'aveva segnalatori in Argentina.
1: Sì, ma io credo che il discorso di Sabatino fosse legato al fatto che adesso c'è un grandissimo numero, anche esagerato, di osservatori. E non tutti sono così competenti da poter fare delle scelte sui giocatori, da poterli osservare così in profondità per poter dare dei giudizi.
0: Ma io non voglio criticare, non voglio criticare nessuno, no, perché no. È una visione.
1: Sì, sì.
0: Però io vengo dal mondo delle assicurazioni, e ci sono una compagnia a caso dell'Alleanza Assicurazioni che aveva gruppi di 20-25 dopolavoristi, ma che lavoravano per l'Alleanza Assicurazione, da fare il giro le polizze vita. Ecco, l'Alleanza Assicurazione allora, dico allora perché io allora, sì, allora era la più grossa compagnia della movisa. Tutto qui. Io penso che ascoltatori, gente va a visionare e tutto il resto, e ce ne vuole, perché sennò magari non è da dire, ma noi non si può andare a prendere i giocatori che si sono già affermati, no? Bisogna andare a prendere i giocatori, che togliere l'occasione.
1: Certo, su quello non c'è dubbio, assolutamente.
0: Perché,
1: sì.
0: Per questo ci vogliono più. Probabilmente è una visione un po'.
1: No, ma che ce ne vogliano, sì, ecco, poi bisogna interrogarsi sulla competenza, perché il rischio è quello di fare dei danni.
0: Vi auguro
1: ecco
0: una bella serata, scusate l'intervento.
1: Va bene, grazie Enrico.
2: Ciao
1: Enrico. I nostri ascoltatori possono chiamare quando vogliono allo 055 7711 171. Io ribadisco che ci sia bisogno di un buon numero di osservatori, credo che sia assolutamente giusto come concetto, però ripeto, è necessario che siano competenti.
2: Ecco, che siano competenti e siano bravi, questa è la cosa fondamentale. Meglio pochi ma buoni, si diceva una volta, penso che sia poi anche quello che vale oggi. Certo che Paratici comunque ha la sua rete, sì, non è che siano decine e decine, insomma sono degli uomini però fidati, no? Che si porta dietro da sempre, sì, soprattutto uno in particolare, insomma,
1: sì,
2: che poi avrà la sua.
1: Lui ha il suo capo scouting che è Lorenzo Gianni.
2: Appunto.
1: E lui ha la sua squadra,
2: è chiaro,
1: e non
2: però
1: sono pochi,
2: il capo scouting deve, secondo me, poi nel, sì, momento in cui c'è la segnalazione, andare lui di persona a valutare prima di riferire o far prendere,
1: certo,
2: al suo direttore il giocatore. Ecco, però la segnalazione, cioè oggi con i video si può fare tutto anche in pochissimi,
1: sì,
2: andando sul posto ovviamente ci vuole anche il ragazzo che va sul posto, ma deve essere poi soggetto il giocatore ad un secondo, un terzo, un quarto, come diceva spesso Claudio Nassi, per esempio, andare lì sul posto e vederlo. E quindi credo che la rete sia organizzata in questo modo. Poi sai, funziona o non funziona, oggi parliamo di un calcio che addirittura si affida all'algoritmo per scegliere i giocatori, per fare mercato,
1: sì,
2: ma ci sono fior di società,
1: sì,
2: che lo fanno,
1: certo.
2: E l'hanno anche dichiarato, tra,
1: sì,
2: l'altro, andando anche a avere successo. Quindi a volte, no, può essere vero il tutto e il contrario di tutto. Io sto dalla parte di Sabatino Durante,
1: assolutamente,
2: però la tecnologia moderna offre anche soluzioni che ti possono incredibilmente cambiare, no, l'orizzonte da un momento all'altro.
1: Stasera sarai al Luna Park?
2: Non credo sarò, però sarò sicuramente collegato per vedere la squadra, per vedere la primavera, perché
1: finale del campionato,
2: storica,
1: primavera,
2: storia,
1: la Fiorentina
2: storia
1: opposta al Parma questa sera alle 20:30, uno scudetto primavera che manca dal 1983 a Firenze. In collegamento con noi c'è Mario Bortolazzi. Ciao Mario.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Mario.
1: Mario Bortolazzi è stato
3: buongiorno a tutti voi.
1: Uno dei protagonisti della conquista dello scudetto primavera del 1983 con la maglia della Fiorentina. I tuoi ricordi a più di 40 anni di distanza?
3: Ma io avevo giocato solo la partita di ritorno, perché all'andata non mi ricordo per quale motivo ero assente, forse ero a fare degli esami per la scuola. E ho giocato solo la partita di ritorno
1: contro il Cesena, giusto?
3: Contro il Cesena, sì. E sinceramente ricordo poco di quella partita, non so come mai, però fu una cosa bellissima, traguardo che magari all'inizio del campionato nessuno si aspettava, però con la determinazione. Poi mister Guerini, che aveva così, ci aveva trasmesso quella sua carica, quella sua forza, per raggiungere questo traguardo.

0: magari c'erano anche giocatori che nel tempo si sono dimostrati giocatori importanti, tipo Landucci, Cristiani, certo. Cecconi,
1: Carobbi.
0: Insomma, Carobbi.
2: Bortolazzi,
0: sì, sì. Lo stesso Ceccarini, insomma, tutti diversi giocatori di quel gruppo, chi più e chi meno ha fatto una discreta carriera.
1: E sono passati più di 40 anni, come dicevo, la Fiorentina non è più riuscita a vincere questo scudetto primavera, ci sono stati dei momenti in cui ci è andata anche vicino, nonostante che comunque la Fiorentina il settore giovanile lo abbia sempre molto curato e la primavera è stata quasi sempre un fiore all'occhiello della Fiorentina.
0: Sì, sì, ma la storia dice questo, la storia dice che diversi giocatori, anzi parecchi giocatori, sono usciti dal settore giovanile della Fiorentina, insomma, qualche nome, Di Gennaro, lo stesso Luciano Bruni, col quale ho giocato a Verona.
1: Certo, aggiungiamoci anche Gigi Sacchetti.
0: Tanti giocatori, Sauro Fattori, certo. Insomma, diversi giocatori sono passati dal settore giovanile della Fiorentina, anche perché era seguito da esperti del settore.
1: Su tutti allenato... Pandolfini, per fare un nome, no? Egisto,
0: sì,
1: Pandolfini.
0: Esatto. E poi c'erano allenatori di calcio, magari un po', come dico, datati, ma sapevano trasmettere calcio, sapevano trasmettere quali erano le basi tecniche per crescere, per far crescere un giocatore. Insomma, lo stesso Guerini era uno che ci metteva lì a far tecnica. Allora, ora vorrei capire come la fanno la tecnica, perché se dici mettetevi a due a fare la tecnica, ma siete vecchi, sì, ma cosa c'entra? Bisogna imparare a colpire la palla, come colpirla, dove colpirla, il piede d'appoggio,
1: sono delle basi fondamentali, no, per il calcio.
0: Certo.
2: Basti pensare a quello, per esempio, che è stata l'evoluzione. Ora Bortolazzi è della generazione precedente, però di Gabriel Roma Battistuta, per esempio, a Firenze arrivò
1: per parlare di miglioramenti,
2: che aveva, certo, diciamo, una tecnica abbastanza rudimentale, con gli allenamenti, rimanendo poi la sera anche a tirare le punizioni, certo, eccetera, è diventato quello che è diventato, e lo ha fatto, certo, da 21 anni in avanti, sì, sì, cioè non l'ha fatto a 14-15 anni.
0: Sì.
2: Una domanda volevo fare a Bortolazzi, sì, sempre rimanendo nella storia, no? Ecco, ma poi perché a me, siccome già all'epoca ero un ragazzino, veniva a vedere le partite e confidava in questi giocatori che avevano vinto lo scudetto allora, tra i quali Bortolazzi era uno di quelli più interessanti e poi esordì anche in prima squadra prima, con grandi prospettive. Poi perché ti sei separato così presto alla Fiorentina? Questa è una cosa,
1: è una domanda che hai sempre voluto fare.
2: Sì, che li volevo fare, l'avevo già sentito altre volte, ma mi è venuto a mente ora leggendo i nomi di quei ragazzi e poi vinsero quello, certo, scudetto, certo, nell'83.
0: Allora, io non mi volevo separare dalla Fiorentina, okay, perché mi trovavo bene, ero stato accolto bene, e rimane sempre, assicurare che c'è un po' di raucedi, e rimane sempre una squadra importante nel mio cuore. Sono andato via perché mi hanno messo in una trattativa di scambio,
2: certo,
0: nell'85, estate 85, la Fiorentina prese Battistini,
2: sì,
0: e io fui la contropartita per il Milan. Ma non perché ce l'avessi col Milan, ma io non sarei mai andato via dalla Fiorentina se fosse stato per me.
2: E invece il mercato, allora non si poteva dire di no, poi, no? Era una cosa, allora, i giocatori avevano meno potere contrattuale.
0: Sì, perché eravamo di proprietà della società, e la società poteva decidere di venderti oppure tenerti fermo, perché se non ricordo male, perché poi se un giocatore andava, a parte allora non c'erano contratti pluriennali, mi sembra che facessero anno per anno, sì, o massimo biennale, non lo so. Però se un giocatore rimaneva senza contratto non era libero di accasarsi da un'altra parte, se non,
2: certo,
0: sbaglio.
2: Certo, sì, certo, c'era un indennizzo da riconoscere comunque anche alla società.
0: Esatto, era la società, diceva, bene,
2: un parametro, diciamo. Sì.
0: Sì, volete Bortolazzi, ecco, questa è la cifra per averlo, non c'era fine contratto, libertà di poter scegliere quello è venuto poi successivamente.
1: Senti, ti chiedo anche a proposito della primavera di oggi della Fiorentina, quella che giocherà stasera contro il Parma, se hai avuto modo di seguire qualche calciatore che è stato utilizzato da Vanoli in campionato. Mi riferisco a Balbo, l'esterno sinistro di difesa che ha giocato anche qualche partita da titolare, ha giocato anche in Conference, ha giocato soprattutto in campionato.
0: Sì, ma ho visto sinceramente non molto, mi sembra che all'inizio appena arrivato giocò una partita titolare, se non sbaglio, o una delle prime, ecco. Ma insomma,
1: in Coppa Italia, no. Sì, in Coppa Italia giocò contro il Como titolare, sì.
0: E poi ho visto Braschi
1: sì,
0: che mi sembra ben dotato per il ruolo che ha. Ma insomma, sono due giocatori a vedere così da un buon futuro. Poi dipende, non sappiamo mai cosa può succedere, però le premesse sono buone. Se dovesse vincere la Fiorentina, al di là, ripeto, non conosco tanto la squadra, ma conosco l'allenatore Daniele Galloppa, e mi farebbe molto piacere per lui perché è una persona splendida.
1: Eh sì, tra l'altro ha dimostrato in questi anni, oltre che la competenza, perché comunque insomma, ha ottenuto bei successi con la Fiorentina, però ecco, ha fatto vedere di avere anche delle qualità morali notevoli. Oltretutto sembra essere estremamente equilibrato, umile, nelle varie conferenze dà l'impressione di essere un tecnico, oltre che preparato, che abbia una visione molto ampia sul calcio.
0: Ma questo lo dite voi, io le interviste non le ho.
1: Certo, però è stato apprezzato anche perché lui è stato chiamato a guidare la Fiorentina in Conference nell'interregno tra Pioli e Vanoli, ecco, anche per come si presentò alla stampa riuscì a farsi apprezzare per i toni pacati, ma anche per la profondità di quello che diceva.
0: Certo, perché è un ragazzo preparato, viene da una famiglia, io conosco il padre, è una famiglia molto normale, molto semplice, quelle famiglie di una volta, sì, dove trasmettevano i valori e poi questi valori si vedono nel tempo portati dai figli. E Daniele, ripeto, è una persona, un ragazzo di vecchio stampo, e in più sta dimostrando di essere anche un ottimo allenatore.
1: Eh sì, tu hai avuto modo di conoscerlo molto bene al Parma nella tua gestione, sì, con Donadoni, sì, dal metà degli anni.
0: E tra l'altro si ruppe il ginocchio in un'amichevole estiva e l'abbiamo perso per tutto il campionato.
1: È stato comunque per 6 stagioni al Parma Galloppa dal 2009 al 2015. Tommaso Borghini, le tue considerazioni?
2: No, domani. Gli vorrei chiedere a questo punto qualcosa, cioè, anche sulla prima squadra, inevitabilmente, in generale sul quello che è stato insomma il campionato di Paolo Vanoli, che comunque ha salvato la Fiorentina e quindi merita un grande grazie, però la Fiorentina, ormai manca solo l'ufficialità, ha deciso di cambiare, di andare su Fabio Grosso. Come leggi questa situazione, che ne pensi dei due tecnici?
0: Ma Vanoli all'inizio ha avuto qualche difficoltà, chiaramente, perché non è stato semplice prendere una squadra come la Fiorentina, ultima o penultima in classifica, e farla risalire.
2: Ultimissima era in quel momento.
0: Ecco. E quindi salvarla anche con 2 o 3 giornate d'anticipo. Ma il calcio di oggi è questo, nel senso che viene una proprietà, viene un direttore sportivo, viene qualcuno di nuovo e si porta a quelli che sono i suoi, tra virgolette, i suoi uomini o le sue conoscenze del calcio. Quindi non c'è da meravigliarsi di quello che può succedere alla Fiorentina, ma come in altre squadre, no? La meritocrazia a volte ultimamente non è molto riconosciuta.
1: Ecco, a su Grosso nello specifico, sulle sue idee di calcio, sul suo lavoro.
0: A me piace perché le sue squadre hanno un'identità, sa trasmettere quelle che sono le sue idee ai giocatori e poi questi le portano sul campo. Io ho visto qualche partita del Sassuolo e la squadra, devo dire, sa quello che deve fare, sa come muoversi, i giocatori hanno delle linee guida sulle quali loro mettono la loro fantasia, la loro personalità, le loro capacità tecniche, e quindi insomma non è come posso dire, uno sprovveduto, anzi è uno che ha le idee abbastanza chiare. Poi è chiaro che gli interpreti sono fondamentali, ma mi sembra che la Fiorentina nell'idea del 4-3-3, mi sembra di capire, se dovesse arrivare al grosso veramente, ci sono dei giocatori adatti a questo tipo di gioco.
2: Uno di questi secondo te è Fagioli, che insomma tu come ex regista penso apprezzato anche la trasformazione da sostanzialmente mezzala, quello che era, poteva fare anche trequartista, adesso credo si senta anche lui un regista la sua carriera futura.
0: Ma io già in passato ho sostenuto questo, in qualche mio intervento da Firenze che mi hanno chiesto, io ho sempre detto che Fagioli per me è un ottimo regista. È chiaro che lui all'inizio poteva essere, come posso dire, un po' perplesso perché non, però col tempo ha dimostrato di saper fare quel ruolo molto bene. Ma è chiaro, qualche errore l'ha fatto, ha perso qualche palla che ha creato problemi alla Fiorentina, ma quello fa parte della crescita, fa parte del ruolo, e mi sembra comunque che lui in questo anno sia cresciuto molto in quel ruolo. E poi ci sono altri giocatori, perché secondo me, poi non so se rimangono o meno, però il Solomon della situazione per l'esterno a piede invertito è un buon giocatore. Poi non so quali saranno i programmi di mercato della Fiorentina, però una buona base secondo me ce l'ha, perché oltre a Fagioli anche lo stesso Ondur è un buon giocatore. Poi se rimane Mandragora ha già un centrocampo pronto, che è il centrocampo, diciamo, è un po' il fulcro della squadra.
1: Ecco, in questo calcio definito verticale di grosso si sottolinea che Fagioli dovrà velocizzarsi nella costruzione della manovra, doveva essere più rapido nell'andare a cercare Ken, se dovesse rimanere Ken, che tra l'altro è un giocatore molto ben conosciuto dallo stesso Grosso, visto che lo ha allenato nelle giovanili della Juventus. Sei d'accordo che ci dovrà essere questo tipo di processo ulteriore per Fagioli?
0: Sì, sì, ma lui ha le capacità, ha la tecnica, ha la visione di gioco per fare questo, perché è bravo nel gioco stretto ed è bravo nel cambio gioco, perché ha un bel lancio abbastanza preciso, e quindi dovrà solo adattarsi a quello che sono appunto le idee dell'allenatore, ma ripeto, secondo me ha le qualità e le caratteristiche per farlo.
1: L'ultima per Mario Bortolazzi.
2: Tornando all'83, tra i meno famosi che poi dopo magari hanno fatto carriera in Serie C eccetera, c'è qualche ex ragazzo dell'83 che ti piace ricordare? Non so, per esempio sono andato a vedere il capitano Antonio Strano, era lui vero il capitano della squadra?
1: Sì, ha giocato nella Rondinella.
2: Che poi ha giocato nella Rondinella, infatti, esatto. E non solo, anche a Pistoiese mi sembra.
0: Solo un paio forse hanno fatto una carriera diciamo modesta, chiamiamola così. Mi piace ricordare Sandro Vignini,
2: purtroppo.
0: Lasciato in anticipo, purtroppo. Sì. Era un ragazzo straordinario. Io quando ero in villa lì in via Carnesecchi, eravamo vicini di distanza, tra virgolette, e quindi l'ho conosciuto bene, era, come posso dire, spontaneo, molto aperto, disponibile, simpatico. Purtroppo ci ha lasciato in anticipo, vorrei ricordarlo, ecco.
1: Beh sì, giusto
2: nel 2005 ricordo. Scomparso, Vicchiese, di nascita, di Vicchio, quindi mugellano.
0: Sì, esatto. E anche un altro ragazzo che purtroppo ci ha lasciato in anticipo è stato Idano Valenzi, che giocava con noi, era un'ala destra, e anche lui purtroppo se n'è andato anticipatamente. Insomma, sono due ragazzi che hanno fatto parte di quel gruppo e come tutti hanno portato le loro qualità sia sul campo che anche fuori.
1: Mario, grazie per il tuo intervento, a presto. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Grazie a Mario Bortolazzi. Volevi aggiungere qualcosa?
2: No, niente.
1: Sulla finale primavera,
2: allora,
1: e anche su storicamente, della Fiorentina del 1983.
2: Storicamente ti posso dire che ho tutti i giocatori, quindi quando vuoi li citiamo, perché mi sembra giusto, quelli che hanno vinto l'ultimo nell'83. Bisogna ricordare anche che insomma sono stati 23 scudetti dalla Fiorentina Primavera nel corso della sua storia, quindi oggi facciamo gli scongiuri, noi cerchiamo, speriamo, tifiamo per il quarto. E i tre scudetti sono del 70-71 il primo, e nel 79-80 il secondo. Tra l'altro c'era in rosa Sauro Fattori, che vanta una sorta di record personale, perché lui ha vinto lo scudetto sia da giocatore che da allenatore nella Fiorentina. Sì. L'ha vinto dal giocatore della Primavera, appunto nel 79-80, allenata da Nenè, sì, dal mitico Nenè, e l'ha vinto anche come allenatore insieme a Cincotta della formazione Fiorentina Women's allora. Sì. Quindi insomma è un qualche cosa abbastanza importante, direi. E poi c'è l'82-83 di Guerini, e nel 70-71 l'allenatore era Sergio Cervato, che insomma una bandiera, un mito, sì, un grandissimo, e lo vinse contro il Milan. Nel 79-80 fu vinto contro il Torino, nell'82-83 l'abbiamo detto contro il Cesena nella doppia finale, perché allora si giocava la doppia finale, poi successivamente è diventata finale secca, ma la Fiorentina ha fatto anche altre sette, in totale sette finali nella sua storia per quanto riguarda il campionato primavera, dal 68-69, poi quelle perse con l'Inter, 2017 con l'Inter, 2015 con l'Inter, quindi meno male che non affrontiamo l'Inter, questo va detto insomma, sì, visto sì, che nel 2023 si è perso contro il Lecce di Corvino. Sì. Era un Lecce particolare perché praticamente non c'era nemmeno un italiano,
1: infatti, cioè, ci ricordiamo tutta la polemica che nacque perché era solo composto da stranieri. Lecce, prima di fermarci, il messaggio di Giulio D'Assesto, prima parlavamo di Sandro Vignini, eravamo sempre in camera insieme, dice Giulio D'Assesto, a Barberino in Serie D, grande ragazzo buono, stagione 96-97, sì. Poi ce lo ricordiamo, Sandro Vignini, anche a lungo nella Lucchese, sì, Lucchese di Orrico.
2: Una sorta di bandiera della Lucchese, ha giocato tantissime partite nella Lucchese. E purtroppo insomma un incidente, no? L'ha portato via nel 2005.
1: Dobbiamo fermarci, riprendiamo tra pochissimo, non andate via, continuate a scriverci a 348 7513933 per intervenire in diretta, 055 7711 171.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
7: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
8: Che incubo il trasloco!
9: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
8: Ma è fantastico!
9: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
7: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
10: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta Viola per la tua strada.
11: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il Giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
12: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
13: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
14: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla Trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
15: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
16: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
17: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
16: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
17: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
16: Siamo allo sport e il calcio. Continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
18: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
20: Sono d'accordo. L'anno che verrà, ecco, Ritalla avrebbe fatto almeno 6 remake. Perché è 7 anni e a noi ci diciamo di aspettare l'anno che verrà. Non bisogna aspettare, sperare, aspettare la speranza dell'aspettativa, dell'aspettanza, dell'aspettativa, della speranzosa, di credere, della speranza, dell'aspettare. E una volta che si aspetta l'aspettativa da aspettare, nel frattempo Napoli vince lo scudetti, Bologna la Coppa Italia, Atalanta la Coppa UEFA, Como va in Champions. Bologna vince, cioè, noi si aspetta ad aspettare che di credere, l'aspettare, l'aspettativa dell'aspettare.
21: Basta. Sì, ciao ragazzi, abbiate fede, Palazzo ci farà una grande squadra, ci ha sguinzagliato 60 scout di buono a trovare giocatori, Leuno di calcio ci capisce, lo mastica di buono come noi si mastica il Lampredotto. Sa saporì l'Ampredotto, ecco, lui ha saporì il calcio, quindi è così, ragazzi. Bisogna avere un po' di pazienza. È arrivato l'ora, è tutto, sta già lavorando, arriva ora. Dove si fa? Sta già lavorando. Quindi il giudizio va dato nei 2 anni, non nel primo anno, nei 2 anni.
22: Ma per ora Borghini Parati ci sta preparando un ridimensionamento, perché l'anno scorso è stato preso un tecnico con un triennale a 3 milioni, quest'anno è stato preso Grosso con un biennale a 1,2 milioni, così dicono, quindi un drastico taglio dell'ingaggio sull'allenatore.
23: Il grande mister Malotti ha centrato il problema, è l'evolversi nel calcio, nella vita, in tutto, perché il mondo è in continua evoluzione e questo in Italia purtroppo non si può capire, lo si vede in tutti i ranghi, perché siamo un paese indietro anni luce ora rispetto all'80% dei paesi del mondo. Guardate solo gli inglesi 30 anni fa, ma vi ricordate Matirego come si pigliava in giro le squadre inglesi, il calcio inglese, che non succedeva in quel calcio ora? E guarda l'ora, sta dominando tutto e per tutto. Perché? Perché gli inglesi sono un popolo che sanno evolvere. Noi questo non ci riesce. Boh, speriamo.
24: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Io sono fiducioso sia sull'operato di Paratici, penso che farà bene, che la scelta di Grosso come allenatore, anche se magari all'inizio non potrà entusiasmare, ma penso che farà bene, soprattutto se si porta dietro, come ho detto ieri anche per messaggio, secondo me ci sarebbero un paio di giocatori da Sassuolo che se li potrebbe portare a Firenze. Quello che mi mette, diciamo, che mi dà più dubbi sinceramente è il comportamento della proprietà. Cioè, mi sembra strano che Ferrari e Paratici debbano andare negli Stati Uniti e non viceversa. Penso che Josef magari a Firenze, secondo me, doveva venire. Volevo sapere che ne pensate, sempre Forza Viola.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori per queste note vocali, mi sono appuntato tutto. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio curioso, un messaggio di testo a parte di Stefano, che ci chiede se al supermercato gli possiamo prendere un'acqua gassata. Vabbè, magari possiamo passare adesso, ma
2: dopo finita la trasmissione,
1: sì,
2: però
1: cassata, sì. Sì, va bene. Nel frattempo però poi rispondiamo a tutti questi messaggi vocali. Allo 0557711171 ci ha chiamato Giorgio. Ciao, benvenuto.
25: Ciao ragazzi,
1: non è che vuoi un'acqua gassata anche tu,
0: Come?
1: Non è che vuoi anche tu un'acqua gassata come il nostro.
0: No, preferirei un bicchiere di vino con appunto un po' di Lampredotto.
2: Mica male. Ora ci viene l'acqua in bocca, ragazzi. Però ecco. Questo Lampredotto si assapora.
1: Sì. C'è chi assapora l'acqua. Il Lampredotto, chi invece mastica calcio come Paratici. Come
2: sì, e c'è chi non vuole aspettare, e che invece vuole dice 2 anni prima di dare un giudizio.
1: Giorgio, vai Giorgio con il tuo pensiero.
0: No, l'acqua gassata la lascio là. No, allora, sì. Volevo dire la mia su Grosso, no? Sì. Prima però consentitemi brevemente di ringraziare Bortolazzi, perché Bortolazzi mi ha fatto tornare ragazzo, perché ha nominato fra i vincitori, no, di quello scudetto famoso Cristiani, no? Sì, già con Gianni io con Gianni Cristiani ho fatto tutte le scuole a Prato, no? Perché Cristiani era fratese, no?
1: Di Prato. Poi ha fatto la sua bella carriera nella Cremonese in particolare. Sì.
0: E per Bacco, noi abbiamo fatto tutte le scuole insieme, perché lui era a Ragioneria come me a Dagomari a Prato, e Cristiani era già allora giocava nel Prato, non giocava ancora nella Fiorentina, e figuriamoci quando c'erano i tornei, no? Noi eravamo tutti scarponi, no? Ovviamente, che si giocava a calcio, e tutti volevano Cristiani in squadra.
1: Guarda, allora, lo volevo far intervenire ieri Gianni Cristiani, solo che era impegnato e quindi poi non è stato possibile, però l'ho sentito ieri, sarebbe intervenuto volentieri. Comunque vai avanti, scusa.
0: Ha fatto una grande carriera, poi alla fine è arrivato al Serie A Cremona, ma ha fatto Mantova, Rimini, ha fatto tante altre squadre, sì. Empoli, se non ricordo male pure, sì. Ne ha fatte tante. Vabbè, chiusa la parentesi, perché tornare indietro con Gianni alla mia età e ci fa commuovere, insomma, fa bene, insomma. Fabio Grosso, sarò breve. Guarda, io sarò sempre eternamente grato a Vannoli. E lo metto, per quanto mi riguarda, glielo metto al pari di Emiliano Mondonico e di Enrico Fantini. Avrà sempre una parte del mio cuore, perché loro, quegli altri, ci hanno ritirati su dalla Serie B e lui ha fatto praticamente la stessa cosa. Quindi io sarò eternamente grato, certo, a Vannoli. Però per me è un po' ingeneroso di Fabio Grosso dire che tanto valeva tenere Vannoli, no? Che ha sempre dire. Perché devo dire, io l'ho visto molte volte questa scuola, perché una squadra mi ha sempre divertito. Ha una proposta di gioco che è diversa rispetto a quella che abbiamo visto da Vannoli. Chiudo poi dicendo, è un gioco più moderno, perché ragazzi, tutto sommato, la stessa Norvegia, no? La Norvegia ha un gioco molto semplice, difesa a 4, verticalizzazioni sui due esterni e palle nel mezzo, vabbè, via noi, lungano, però è quello il gioco che fa, e quello è un gioco semplice ma redditizio che fa Grosso. A Sassuolo, che spero faccia Firenze. È un gioco moderno, non si può dire che c'è la stessa cosa. A me mi sembra che la proposta di gioco sia superiore, insomma, rispetto.
1: Va bene, ci ha dato un altro spunto, grazie, di riflessione, grazie, Giorgio, grazie, a presto. Ciao. Per quanto riguarda il gioco di Grosso, in effetti, come dicevamo anche con Mario Bortolazzi, viene definito verticale con una serie di schemi che non sono, diciamo così, predominanti. Oltretutto bisogna dire che aveva anche una serie di giocatori tecnici, particolarmente tecnici, quindi poteva sfruttare anche la qualità dei propri giocatori Grosso. Però ecco, al di là di questo, dicevo che non vuole chiudere negli schemi i propri giocatori, anzi lascia libertà, lascia spazio alla fantasia, alla creatività, alla capacità di trovare delle soluzioni da parte degli stessi giocatori in base alle proprie caratteristiche. Questo credo sia anche un dato importante, perché poi alla fine anche negli anni scorsi troppo spesso ci si è affidati agli schemi, finendo con l'inaridire, no? La fantasia.
2: Sì, questo è vero. Devo dire che giocatori di grandissima fantasia ne vorrei però alla Fiorentina, sì, perché adesso non ce l'abbiamo.
1: Però adesso voglio andare a salutare con grande piacere Cristiano Podo. Ciao Cristian, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno, grazie, buongiorno.
2: Ciao.
1: È un piacere sentirti, perché torniamo un po' indietro con la mente anche alla tua stagione con la maglia della Fiorentina. Non fu per la Fiorentina una stagione entusiasmante, però comunque tu si vedeva che potevi diventare anche un giocatore sul quale basarsi per gli anni successivi nella Fiorentina.
4: È sempre un piacere quando senti la voce che arriva da, proprio da Firenze, è un piacere per me.
1: Che ricordo hai di quella stagione che non fu entusiasmante per la Fiorentina, però avevi segnato anche un discreto numero di gol.
2: Me ne ricordo uno dove quasi da centrocampo tirò da lontanissimo. Vabbè, non so, vero?
4: Contro Lecce.
2: Contro Lecce, Lecce. Sì, sì, sì. Bellissimo.
4: Era 4-1 o 4-2 se non mi ricordo. Sì. Era stato la stagione che tutti parlavano in Italia, perché come giocatore la rosa che abbiamo quell'anno lì era bellissima rosa, una rosa che punta di fare qualcosa in più, però il campionato è andato come è andato a finire, purtroppo lo sai come calcio funziona, quindi alla fine ho passato bel tempo, bel momento, quello un anno che ho stato a Firenze, bellissimo.
1: Eh sì, dicevi dei giocatori, in effetti ricordo che c'erano Maresca, c'era Nakata.
4: C'era Maresca, c'è Nicoli, c'è Nakata, c'è Giorgio Chiellini, c'è Cristian Maggio, Lupatelli, Ufalucci, Willy Viali, Angelo Di Livio, Reganò, Piatti. Abbiamo tanti Bogino.
1: È vero.
4: Giangiarelli.
1: È vero, in effetti ora che li stai ricordando tutti, viene difficile pensare che quella Fiorentina si sia salvata praticamente.
2: Sai, era il primo anno, no, del ritorno in Serie A, forse.
4: Era il primo anno, sì.
2: Poi tanti cambi allenatori avete cambiato in quella stagione.
4: Parecchio, però quell'anno lì era parecchio allenatore, quindi lo sai, quando le cose nell'epoca, quando le cose non andavano tanto bene, il presidente non aspetta l'orario di cambiare sempre allenatore, quindi non abbiamo cambiato quasi tre allenatori in un anno.
1: Sì, perché poi ci fu Buso al posto di Mondonico e poi arrivò Dino Zoff.
4: Sì.
1: Cosa ti ricordi di Dino Zoff?
4: Ricordo tanto, perché anche se non ho visto giocare anche come portiere, però hanno sempre parlato belle cose su di lui a livello di calcista. Poi è un signore proprio, purtroppo lo sai, la sua stagione come allenatore è andato come è andato a Firenze, quindi
1: poi vennero fuori anche una serie di discussioni sulle decisioni arbitrali, lui che disse che aveva cattivi pensieri perché insomma addirittura in una partita con la Samp ci furono tre espulsioni.
4: Lo sa, a volte, no? Se tu uno va a puntare il ruolo di o episodi, no? Ci sono tanti, quindi lo sai, anche abito a fare il loro lavoro, sono un umano, anche loro possono anche sbagliare, se noi andiamo a cercare come i giocatori sbagliano anche in campo, quindi purtroppo lo sai, intenzione della partita, quando stai in campo lì tu guarda tutto, ma però se tu vai dietro anche uno, loro possono anche sbagliare, purtroppo.
1: Senti, parlando invece del presente, alla Fiorentina manca soltanto l'annuncio ufficiale, arriverà come allenatore Fabio Grosso, e tu sei stato suo compagno di squadra nel Perugia dal 2001 al 2004. Ecco, intanto chi è Fabio Grosso secondo te, ecco, per come l'hai conosciuto, che tipo di persona sarà alla Fiorentina, oltre che come allenatore, come lo giudichi?
4: Grande Fabione sono le persone che mi hanno aperto la porta, no, di entrare nella mentalità italiana. Quando io mi ricordo che io ero stato giovane quando sono stato con Perugia, quindi è uno di quei giocatori che ho avvicinato in più, e abbiamo quello periodo lì, abbiamo tanti rapporti, quindi è un grande, per me è un grande. Poi ho visto che sta facendo bene anche prima di fare anche Sassuolo, ho visto che allenava anche Primavera di Juventus, no? Ho visto tante cose che faceva lui, perché la sua squadra, anche se Primavera intende di giocare calcio, io penso anche a Sassuolo ha dimostrato di essere grande allenatore. Io mi auguro se arriva a Firenze con l'ambiente lì che lasciano tranquillo a fare le sue cose, io penso che è ottima scelta.
1: Perché insomma Firenze è molto esigente, ci sono un po' di pressioni a Firenze, tu lo sai, no?
4: No, un po' di pressioni soltanto, quindi perché è una città favolosa, è una città bella, anche a porta di calcistica c'è pubblico meraviglioso che segue i loro giocatori, però loro no, lo sai come a volte i tifosi mai pazienza, no? Quindi io spero che con Fabio Grosso che arriva a Firenze, che riesce a ambientare subito insieme la società, soprattutto il pubblico che segue loro squadra.
2: Tommaso Borghini. E te lo aspettavi quando eravate a Perugia e sarebbe diventato campione del mondo nel 2006 e addirittura grandissimo protagonista, perché calciò lui il rigore nella finale, quello decisivo, l'ultimo, e poi fece anche un gol importantissimo contro la Germania in semifinale. Cioè una carriera, soprattutto nella parte finale, che ha avuto un percorso incredibile.
4: No, come giocatore non si parla, perché è un favoloso. Io mi ricordo quando lui giocava con Perugia, dopo è andato a Palermo. Se vedi un terzino che fa come un esterno atomo, però quando parte da dietro con la palla ai piedi, perché è un ottimo giocatore, la qualità ce l'ha, il cervello ce l'ha. Quindi non è una notizia, perché quell'anno lì io penso che, come la rosa in Italia del 2006, io penso che è una rosa che è impeccabile, perché sono tutti, se tu vai a giocare, vai a chiamare un nome per uno, sono tutti, hanno meritato di vincere quell'anno lì, quindi non è una sorpresa.
1: Certo, però
2: averlo nello spogliatoio, un campione del mondo, come allenatore, gli dà ancora più, come dire, più prestigio, credo, no?
4: E certo, come giocatore sì. Penso di sì, se uno che posso dire che ho fatto tutti di calcio, ho vinto anche il pallone d'oro, e chi vuoi di più? Quindi quando parla deve ascoltare un mano corretto, un mano attenzione, perché io penso che se arriva lì, io cerco anche lui, come ha fatto lui, cerco anche di aiutare soprattutto i ragazzi che vorranno crescere ancora di più, che vorranno andare a guadagnare di più di soldi, che vorranno divertire di più, vorranno vincere anche come ha fatto lui. Io spero di così, che loro seguono lui, l'elenco e il suo programma.
1: Certo, ecco, poi ci sono tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori per te, ti ricordano naturalmente come calciatore della Fiorentina, un grande saluto, scrive Paelio. Firenze si ricorda le sue galoppate sulla fascia in mezzo al campo a fare anche legna, giocatore molto duttile, sempre propenso a dare una mano alla squadra. Certo, giocatore anche generoso, insomma.
4: No? Beh, certo, è una cosa che è bello che se il pubblico se ti ricordano tanto, quindi quando una cosa brutta, quando quello che è fatto, soprattutto dove giocare, fa mancare questa frase qua che stai dicendo. Quindi,
1: ecco, dicevi, ma dove vivevi a Firenze quando giocavi nella Fiorentina?
4: Era, come si chiama? Non è che via Dogari, o mi sbaglio?
1: Via Dogari, insomma, sì, ho capito. Sono
4: via
1: vicino allo stadio.
4: Numero uno.
1: Sì. Vicino allo stadio.
4: Sì.
2: Lì
4: sì, vicino allo stadio. Sì. Abitavo lì, lo stesso palazzo insieme a Cristian Maggio.
1: Ah, sì, cioè, a due passi dallo stadio proprio, ci andavi a piedi allo stadio.
4: Purtroppo andavo con la macchina, perché io ho detto, cazzo, se io vado a vedere il centro già c'è traffico, la Madonna, quindi il tempo che viene a fare l'allenamento, se arriva tardi mi fanno multa. Quindi abbiamo trovato questa bellissima casa vicino allo stadio, io ho detto boh, a me mi sta bene qua.
1: Certo, giusto.
2: Tommaso, sì, poi in quella zona qualche schiacciatina buona, no? Ci sono le schiacciate, vero?
1: Sì.
2: È una zona, si sta no, bene anche il campo di Marte.
4: È una bella zona, è la bella zona, è una bella zona, quindi ho passato bene là e quindi è l'unico posto che ho scelto, quello, anche ci sono anche altri posti, perché comunque dove vai a Firenze è sempre bello,
1: certo,
4: quindi,
1: sì,
4: comunque dove stai, basta stai che stai bene là, sì. E basta.
1: Senti, la Fiorentina quest'anno, il campionato deludente che ha fatto, l'hai seguito un po', hai avuto modo di vedere qualche partita?
4: Guarda che anche se lontano, non ho sofferto insieme a loro, perché soprattutto quando guardo soprattutto le partite di Fiorentina, no, la gente dice, io ho detto, beh, Cazzo, io questa squadra non posso, questa società non posso andare giù in B. Una partita io spero, alla fine abbiamo fatto, quindi io spero che il prossimo anno cerchiamo di fare ottimo campionato per non aspettare alla fine di sofferto.
1: No, assolutamente la Fiorentina deve partire con altre ambizioni e soprattutto, insomma, deve alzare il livello anche con la campagna acquisti che farà, speriamo che Paratici appunto possa far valere le sue capacità, le sue conoscenze calcistiche. Però c'è un'altra domanda.
2: Sì, no, tra i giocatori che ci sono, quali in rosa, no? Molti si dice andranno via, non si sa chi, ma tu chi vorresti rimanesse nella Fiorentina? Ti piace qualche giocatore attuale che vorresti vedere anche l'anno prossimo? Non so, a centrocampo, Fagioli oppure Kenny in attacco, De Gea in porta. C'è qualche giocatore che apprezzi particolarmente?
4: No, per me De Gea ancora deve rimanere. Per me in porta deve rimanere Ken, ovvio, se sta bene 100%, visto che è un giocatore che ha aiutato anche la squadra, Fagioli, che con la sua esperienza, poi quello ragazzo lì che fa il trequartista, come si chiama, non mi ricordo il nome adesso, non mi viene, e che abbiamo preso da Genova,
2: Gudmundsson.
4: Quello lì per me deve rimanere, perché ho sempre piaciuto, ho sempre seguito, anche quando io giocavo qua, vedevo quando giocavo con Genova, detto, questo ragazzo,
1: sì, però la Fiorentina è stato deludente,
4: Lo sai, è passato anche il brutto pirone di Fortuna, non lo sai, quando uno, come Dybala, capisci, fa una partita, dopo 5 no, rientro, alla fine è sempre deluso, quello sai, quindi se lui sta bene 100%, io penso che fa ancora di tante cose belle, perché è un giocatore ottimo, qualità, intelligente, sai che un cosa giusta di fare in campo, lo sai, come ho detto sempre prima, no? Sì. Per giocare a Firenze non è facile davanti a pubblico che amo calcio tanto e aspetta tanto da giocatori, non è facile, quindi ci vuole due pale così proprio pesante per affrontare quello pubblico così.
1: È vero, adesso mi hai reso l'idea. Tu sei rimasto in Italia poi una volta che hai chiuso la carriera?
4: Sì, anche se io andavo via perché cercare di fare la gente, capisci? Quindi, quindi
2: ma
4: io
2: giocare hai smesso perché hai giocato a lungo, no? Come età. Ho visto come calciatore, sì, hai smesso da poco o sbaglio?
4: Sì, perché è divertito ancora. Sì, non da poco, 5-7 anni.
2: Ah, ok, allora. Allora,
4: perché sono andato in all'estero, capisci? Quindi 5-7 anni, quindi anche se io, anche quando io ho tempo, no? Vado a diventare con l'amatore ogni tanto e così, poi Vonder non è nessuno particolare.
1: Sì, perché il mio collega Tommaso Pochini sta controllando su
2: segnalate delle squadre
1: dai nomi che non sono
2: Nuovo Osoppo e Teor.
4: Allora, quello Nuovo Osoppo sì, perché giustamente no, la società o qui il lavoro, come dicono, Genesis 360, no? Quindi dello Osoppo abbiamo preso come punto di
2: quindi appoggio, qui c'è scritto 24-25, quindi
4: ho capito,
2: perfetto.
1: Va bene, Cristian, ti aspettiamo a Firenze allora.
4: Va bene, volentieri, dai. Saluto a tutti, un abbraccio a tutti Firenze, sempre che sono Bodo, ti voglio tanto, tanto bene.
1: Bene, ci fa piacere. È stato davvero bello sentirti e buona giornata a questo punto.
4: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie a Cristiano Bodo. Insomma, è stato un collegamento in cui ha dimostrato anche questo legame con Firenze.
2: Pensa, è stato una sola stagione alla Fiorentina, alla fine Obodo, non ce lo ricordiamo bene tutti, eppure è stata una sola stagione e lui ha dimostrato di aver mantenuto, insomma, grande affetto e anche di seguire bene la Fiorentina, perché insomma i calciatori, al di là del giudizio su Gudmundsson, che sì, però visto, ma non è l'unico, visto da fuori,
1: visto io, da fuori
2: vari personaggi sì, che ho sentito, sì, dice sì, ma Gudmundsson, ma siete sicuri di darlo via? Perché poi magari lo dai via e carbura, lo so, però noi sono 2 anni che siamo qui che lo aspettiamo
1: in vano.
2: A proposito di aspettare, come ci diceva prima,
1: l'aspettativa della speranza,
2: amico,
1: dell'aspettativa, per poter sperare.
2: E quindi forse su Gudmundsson vale la pena di cambiare.
1: Ma io sì, sarei per
2: poi,
1: cambiare, sinceramente.
2: Se rimane e viene affiancato da, però ce ne vuole altri. Dicevo prima, no, tu, non mi ricordo quella questione della fantasia, no? Di non imbrigliare la fantasia. Però ci vogliono anche i giocatori di fantasia, no? Per non essere da non essere imbrigliati. Sì. In questo momento la Fiorentina, al di là di Fagioli, che però ha un ruolo ora di regista, quindi più arretrato, io intendo giocatori che vadano dentro, vadano a calciare, vadano a dribblare, non ne ha molti. Anche Solomon, credo che dal messaggio che abbiamo letto, sì, sembra quasi un saluto,
1: sì, sembra destinato
2: un addio, non un ci vediamo tra poco a giugno, ecco. E quindi c'è da comprare dei giocatori che saltino l'uomo, che se fai il 4-3-3 grosso vuole degli esterni forti che siano in grado di metterla nel mezzo, di crossare, di andare al tiro a piede invertito eccetera, e qui c'è da fare, da comprarne diversi di giocatori.
1: C'è dubbio.
2: Bravi soprattutto.
1: C'è Paolo D'Arezzo che dice: vista l'ultima stagione Ken sarebbe da cedere, ma secondo me, visto il gioco di Grosso che si fonda sulle ripartenze, Ken potrebbe essere veramente valorizzato. È quello che dicevamo prima, insomma, ne parlavamo anche con Mario Bortolazzi, in effetti dovesse rimanere per il gioco verticale di Grosso potrebbe esaltarsi, no? Con il gioco verticale di Grosso Ken potrebbe esaltarsi, dovrà essere servito a dovere, e Fagioli potrebbe avere anche le capacità di innescarlo.
2: Ah, sì, ma lo faceva, lo ha fatto diverse volte, visto che Ken quest'anno ha giocato poco, però insomma il lancio di Fagioli per Ken era verticale, era una delle mosse tattiche anche di quest'anno, solo le condizioni di Ken non sono mai state top come invece l'anno precedente. Quindi vediamo anche a livello di giocatori che cosa porta. Per esempio, si ritornerà a parlare secondo te di Pinamonti?
1: No.
2: Perché Pinamonti con Grosso, insomma, sì, qualche gol l'ha fatto.
1: Sta già parlando di
2: Lorienté sicuramente. Chissà che non si Torsberg,
1: a
2: e poi,
1: chissà e se poi non si ritornerà a parlare di Berardi.
2: Ritornerà anche il tormentone? Il ragazzo dalle belle ciglia,
1: sai, perché poi
2: che tutti lo vogliono,
1: anni,
2: ma nessuno lo piglia.
1: Non è ancora così vecchio, in fondo potrebbe ancora assicurare
2: ancora dare
1: un paio di stagioni.
2: Ha avuto un grave infortunio, ma si è ripreso bene. E con Grosso può avere finalmente, no, se ne è parlato.
1: Oggi leggevo un'intervista di Berardi alla Gazzetta dello Sport, e lui diceva che ormai è una bandiera del Sassuolo,
2: quindi non si muove.
1: No, però ha anche detto: potrei anche partire. È stata fatta una domanda sulla Champions, che lui non ha mai giocato, dice: dovesse arrivare una squadra allora, che mi fa giocare da protagonista in Champions, allora le porte potrebbero anche aprirsi per me, per
2: e allora
1: squadra.
2: Allora però mi sa che non riguarda
1: a
2: la
1: meno
2: Fiorentina.
1: Che non si sia creato un rapporto speciale, davvero speciale con Grosso, allora il discorso cambierebbe, ma altrimenti la vedo
2: perché
1: molto
2: per la verità è la prima volta che prendiamo un allenatore che lo ha avuto, no, alle sue dipendenze, che col quale ha fatto anche bene, perché è rientrato dall'infortunio gravissimo che aveva avuto al tendine d'Achille l'anno scorso di rodaggio, ma comunque è stato anche importante anche l'anno scorso in Serie B. Quest'anno qualche gol importante l'ha fatto, ha fatto un ottimo campionato. Chissà, tornerà sicuro. Io immagino leggere
1: ci sarà modo,
2: qualcosa
1: sì, ci presto sarà modo di tornare a parlare di Berardi, l'idea Berardi, il sogno Berardi che
2: meglio tardi che mai.
1: Sì.
2: Vedremo.
1: Torniamo alla primavera, perché ne abbiamo parlato con Mario Bortolazzi. Ricordiamo l'appuntamento di stasera, la Fiorentina di Galloppa che in finale del campionato primavera affronterà il Parma al Viola Park sold out. Si aspetta a Firenze questo scudetto dal 1983. Volevi tornare?
2: Sì, volevo, visto che ne abbiamo parlato, mi sembra giusto. Allora, intanto citiamo la formazione del ritorno, perché all'andata fu persa 1-0 a Cesena. Gol di Marco Rossi, che era un giocatore che poi giocò a lungo a Prato in Serie C, fece anche diversi gol, allora giocava nel Cesena Primavera. Al ritorno la Fiorentina vinse 2-0, l'abbiamo già ricordato, gol di Cristiani e di Luca Cecconi, decisivo in quella partita, perché col secondo gol la Fiorentina si aggiudicò la contesa. Quelli che giocarono furono Landucci, poi De Angeli, Merendi, Strano, Del Monte, Pennelli, Cristiani, Valenzi, che purtroppo ci ha lasciato, Bortolazzi, Cecconi e Ceccarini. Questi erano i titolari. Allenatore ovviamente Vincenzo Guerini, ma nella rosa c'era anche Carobbi, che comunque era un titolare, si può dire, Caputo, Carocci, Cerofolini, Del Rosso, Nardini, Perin, Peruzzi, Pierozzi, che non è parente però dei fratelli Pierozzi, Rosati, Vignini, che abbiamo già ricordato. L'età media era di 19 anni circa, quindi a volte si fa anche il raffronto fra le primavere di allora e le primavere di oggi. Oggi mi pare che siamo un pochino oltre di 19 anni, perché ci sono diversi 2006, no? Anche nella Fiorentina. Tra le curiosità, ne abbiamo citate alcune, per esempio c'è Franco Merendi, te lo ricordi? Centrale difensivo, che nell'81-82 fu lui ad indossare la maglietta, quella famosa col disco grosso della Farrows, J.D. Farrows, che fece un po' infuriare i tifosi della Fiorentina, ci fu una polemica feroce addirittura.
1: Perché fu scelto lui per fare
2: questo? Non l'ho mai capito, però era evidentemente uno dei ragazzi della primavera, anche se siamo 81-82, qui siamo 82-83, quindi la stagione precedente, era uno stopper, Franco Merendi, fiorentino di nascita, che ebbe poi una carriera, anche lui mi pare giocò nella Rondinella, se non sbaglio, poi forse vado a memoria, però ecco, indossò quella maglietta lì, che sulla, mi ricordo gli articoli sul giornale, no, della foto di chi è di giocatori, perché non si conoscevano così bene, ed era un giovane appunto Franco Merendi,
1: difensore ecco, centrale, detto, e adesso sto
2: poi
1: proprio...
2: abbiamo già detto il capitano era Antonio Strano,
1: anche nella Rondinella,
2: hai visto, nella Rondinella, con Antonio Strano molto probabilmente, che anche lui è stato giocatore della Rondinella e capitano di quella squadra, poi ha giocato anche nella Pistoiese. Per quanto riguarda poi, per chiudere, sì, alcuni giocatori che invece negli anni, che degli scudetti precedenti hanno avuto una carriera importante anche in Serie A, bisogna ricordare 70-71 Mattolini, Alessio Tendi, Prestanti e Domenico Caso, anche c'erano in quella formazione, sì. 79-80 Giovanni Guerrini, Mazinga, giocò titolare anche nella finale vinta dalla Fiorentina nel 79-80 contro il Torino, Walter Mazzarri, che addirittura aveva anche la fascia di capitano, se non mi sbaglio, comunque la ebbe all'interno della primavera della Fiorentina, e poi Sauro Fattori, abbiamo ricordato prima, che era i bomber di

0: po' che di pazienza e c'ho io. 60 anni, due scudetti, ero piccolino. E allora, beh.
1: Buongiorno Maremmano Viola, ricordiamoci che Pioli ancora va pagato, eh. Diciamo anche se grosso danno 1,2 milioni, ancora bisogna dare 3 milioncini a quella.
2: E per quanto riguarda il secondo messaggio vocale, cioè questo, allora secondo me da criminali in un calcio mediocre come quello italiano di adesso, non arrivare in Champions League, ok? Secondo me si dovrebbe tirare nel giro di 2 anni a vincere il campionato, perché c'è un livello che è imbarazzante, verso il basso.
3: Queste note vocali dei nostri amici ascoltatori, già pensare a vincere lo scudetto,
4: Ma guarda, non
3: no,
4: ci
3: sul
4: sa.
3: fatto che il livello del calcio
4: Ah,
3: italiano
4: non
3: si
4: c'è
3: sia
4: dubbio.
3: abbassato terribilmente, siamo tutti d'accordo. Tanto che, guarda, c'è chi dice, sentendo anche qualche addetto ai lavori, è che la Roma, strutturandosi in maniera adeguata, potrebbe puntare allo scudetto nella prossima stagione.
4: Potrebbe tranquillamente farlo, certo, così come lo ha fatto il Napoli, potrebbe farlo anche la Roma, perché no, con Gasperini, e comunque insomma ha portato l'Europa League all'Atalanta, e quindi è uno che può definirsi, mentre prima si diceva di no, adesso può definirsi anche un vincente, perché se
3: Eh
4: riesce
3: sì.
4: a ottenere un trofeo del genere con l'Atalanta, insomma, voglio dire. Ma poi sul livello del calcio, guarda, ritornando proprio all'83, no? Ora noi abbiamo citato tutti questi nomi e abbiamo detto che la carriera l'hanno fatta in 4, 5, chissà quanti ne avrebbero fatta nel calcio di oggi, no? Perché il livello di allora del calcio italiano, l'83, ultimo scudetto della primavera della Fiorentina, era proprio all'apice. No? In quegli anni lì, cioè in Italia erano arrivati, stavano arrivando giocatori, o erano già arrivati giocatori come Passarella, come Falcao, come Zico, come Maradona. Cioè, rendiamoci conto, no? Rendiamoci conto invece di ciò che arriva oggi in Italia, no? Quindi di quello che è rispetto a quell'epoca lì.
3: E i suoi compagni di squadra li chiamavano i compagni di Merendi, tanto per
4: Da
3: tornare.
4: rimanere ai titoli. Questa insomma un
3: Sì.
4: pochino più particolare.
3: Poi, invece, tornando anche ad uno dei messaggi vocali del nostro ascoltatore, la pazienza, diceva: ho 60 anni, ho sempre pazientato, pazientato. Insomma, non è solo ovviamente
4: Sai,
3: a
4: noi
3: sottolineare questo
4: si
3: aspetto di una
4: pazienta tanto anche
3: pazienza
4: noi,
3: eccessiva.
4: Eh sì, lo capisco, ma guarda che la frustrazione, tra virgolette, dei tifosi della Fiorentina nasce anche da questo, nasce da 25 anni di assenza di trofei. Oggi compiremo tra poco il 25esimo anno, se non mi sbaglio, perché la Fiorentina nel 2001 conquistò il suo ultimo trofeo, renditi conto di quello che vuol dire, ma non solo di quelli di 60 anni, anche di quelli di 30. Che non hanno mai visto la Fiorentina vincere, o di 40 praticamente, insomma, quell'hanno vista, erano piccini quando la Fiorentina ha vinto. Oppure il classico discorso che un po' facciamo sempre di quella generazione che non è mai andata a festeggiare i ragazzini di oggi. È sempre più difficile farti fare la Fiorentina, no? Perché ci sono delle tentazioni enormi, però noi resistiamo, no?
3: C'è un messaggio di Francesco anche che dice Pinamonti, visto che hai citato questo giocatore del Sassuolo,
4: Sì,
3: questa sì che si chiama ambizione.
4: no,
3: Messaggio ironico,
4: io
3: naturalmente.
4: certo, sì, noi, anche noi l'avevamo citato,
3: Sì.
4: però mi ricordo c'erano qualche ascoltatore che ci
3: Sì,
4: diceva
3: l'anno
4: perché
3: scorso,
4: non abbiamo
3: sì.
4: preso Pinamonti invece di
3: Sì,
4: piccoli.
3: certo, adesso verrebbe facile dire era
4: Ecco,
3: meglio prendere
4: Pinamonti
3: Pinamonti.
4: di piccoli,
3: Sì.
4: vedi, e si spendeva meno
3: Sì, e
4: probabilmente.
3: probabilmente si aveva anche un'altra
4: Sai,
3: resa.
4: Pinamonti bisogna vedere in che, cioè se viene appunto come titolarissimo oppure se viene come punta. No, da aggiungere, perché non è che puoi giocare con un centravanti solo, no? L'abbiamo visto il rischio che ci può essere a giocare con un centravanti solo anche in passato. Quest'anno ne avevamo addirittura tre, però tra i problemi fisici di Ken, i problemi tecnici di Piccoli, i problemi probabilmente
3: Generale, insomma, di
4: generali
3: ambientamento,
4: di
3: chiamali
4: anzianità, anche tra
3: anzianità anche, sì,
4: virgolette
3: di
4: calcistica
3: Dzeko.
4: di Dzeko, insomma, di tre non se ne è fatti
3: È
4: uno.
3: vero, è proprio così. Andiamo a salutare anche Claudio Merlo. Ciao Claudio,
5: Ciao, ciao a tutti.
3: benvenuto.
4: Ciao Claudio.
3: Come si riparte con Grosso in panchina?
5: come allenatore nuovo, un allenatore diciamo bravo che fa giocare le squadre bene, mi sembra che gioca con 4-3-3,
3: Sì.
5: adesso non ricordo, però è un giocatore valido, ecco, non si cambia.

0: un po', vediamo Satrano che succede, secondo i giocatori che vengono e quelli che partono.
1: Insomma, tutto dipende ovviamente dal budget che verrà messo a disposizione di Paratici da parte della proprietà, però ci si aspetta che possa arrivare magari anche qualche giocatore che possa rappresentare un'intuizione, cioè un giocatore che non necessariamente debba essere pagato tanto, ma che possa essere comunque utile al gioco di Grosso e soprattutto possa dare dei risultati, possa diventare anche un giocatore prezioso.
0: Quello è un po' di tutti, no? A sì. Trovare, diciamo, tra virgolette, lo sconosciuto giocatore che poi si rivela molto bravo durante il campionato. Lì ci sono quelli che vanno a vedere in giro tutto il mondo, così, che devono dare una mano. Però fino adesso, insomma, la Fiorentina deve pensare, uno, ha davvero tanti giocatori, perché ne ritornano tanti e già ce n'è tanti, così che non è facile, perché come ingaggio il giocatore della Fiorentina prende abbastanza, e due è rifare, prendere qualche giocatore giusto nei punti nevralgici. Per me la Fiorentina ha bisogno, come dico sempre, così, dietro la difesa un paio o due di giocatori importanti, ecco. Sì. E poi piano piano speriamo che Ken riprende, che sia bene, e poi qualche ritocco in mezzo al campo, non ha bisogno, però io penso che la Fiorentina dietro abbia bisogno di giocatori importanti,
1: insomma, interventi fondamentali in difesa. Però sì, ti chiedo,
0: giocatori veloci, bravi di testa, grandi marcatori, insomma, un giocatore bravo, ecco. Sì. Che abbiamo dei giocatori, diciamo, dietro mediocri.
1: Ti chiedo anche, secondo te, quanto tempo sarà necessario per vedere di nuovo la Fiorentina da Europa?
0: lì dipende da Paratici, da Paratici, che può prendere qualche giocatore importante, che è anche sconosciuto, come dicevamo prima, così. Io dico, in Europa non è che da un anno all'altro uno può andare in Europa, ci vuole anche un po' di fortuna sicuramente, però insomma, noi abbiamo una squadra che, diciamo, non è male, anche se quest'anno siamo andati male, così, con qualche ritocco importante può essere una squadra che può andare in Europa sicuramente.
1: No, ti chiedo questo perché ad esempio c'è Luca dalla Svizzera che ci scrive, ci chiedono di aspettare altri 3 anni, sempre sia vero ciò che sembra sia stato promesso a Grosso, in 3 anni sai quanti bambini nasceranno strisciati, insomma, a forza di aspettare che la Fiorentina torni veramente competitiva, magari anche a livello di numeri, di tifosi, diventa difficile competere con altre squadre.
0: Non è che dall'oggi al domani uno può fare la squadra per arrivare in Coppa dei Campioni. Sì. Però diciamo che in 3 anni non credo, io penso di meno, ho detto, perché noi come rosa abbiamo una buona rosa, però ci mancano dei giocatori importanti e di carattere nei punti nevralgici della squadra. Io penso che prendendo 3-4 giocatori di un certo livello abbiamo una squadra che può andare in Europa.
2: Masordini. Claudio, te, visto che sei stato un grande capitano della storia della Fiorentina, l'anno prossimo, se rimarrà, lasceresti la fascia a De Gea? Un portiere, con tutte le cose, sono i problemi, e può avere un portiere a fare il capitano, perché anche il dialogo con l'arbitro a volte si trova a centinaia di metri, a un centinaio di metri di distanza, oppure lo daresti ad un altro giocatore? Eventualmente, se, a chi la daresti dei giocatori che ci sono ora?
0: Per me un capitano deve stare in mezzo al campo, poi può essere anche il portiere, come fanno Cerazzoff, così, però stai sempre un po' di fuori, se devi parlare devi partire dalla porta, andare a parlare con l'arbitro. Io darei la fascia di capitano a Fagioli, giocatore importante che merita questa fascia nella Fiorentina. Poi ci sono altri giocatori, però io penso che giocatori come Fagioli, a mettergli la fascia di capitano a Firenze, lo farebbe ancora più importante e più bravo.
2: Gli daresti anche più responsabilità, forse, no? Ne ha bisogno anche per quello che è stato anche il suo passato.
0: Sì, però responsabilità la tiene, così, l'importante e stare tranquillo. Il capitano deve essere uno tranquillo, non deve essere uno che va sempre a parlare con l'arbitro, sempre a maneggiare così.
2: Tipo Ranieri, per esempio.
0: Cioè. Come Ranieri, deve essere uno, va lì, parla, gli fa vedere che al braccio c'ha la, e dice le ragioni che succedono in campo, così. Però ecco, io la fascia della Fagioli, che mi sembra il giocatore più rappresentativo della Fiorentina.
1: Ne avevamo parlato qui in studio qualche tempo fa di questa possibilità, però in quel momento non ci sembrava ancora pronto per.
2: Però nell'ultima fase di campionato, secondo me, è cresciuto anche sotto quell'aspetto. E a volte l'ho visto anche col direttore di gara, insomma, avere degli atteggiamenti che potrebbero essere quel preludio per indossare la fascia di capitano. D'altronde anche lui deve maturare, ora non è più ragazzino,
1: certo, sì, sì.
2: Insomma, ne ha passate tante, però insomma, comincia a entrare ai tempi di Claudio Merlo. Quanti ne ha Fagioli? 25
1: sì.
2: Anni. Claudio era già uomini non più, sì. Non più giovani, no?
0: Sì, adesso sono sempre giovani, anche se c'è 98 anni, così, sì. No? Io penso che un giocatore può fare il capitano se ha carattere, anche quando ha 20 anni, perciò non è un problema. L'importante è che in campo si faccia sentire sia con i suoi giocatori, sia con l'arbitro, così, ecco, deve essere al centro della squadra il capitano della Fiorentina.
1: Claudio, stasera seguirai la partita della primavera della Fiorentina, finale del campionato primavera contro il Parma?
0: Dove la danno? Non lo so.
1: Siamo qui e la seguiamo qui su Radio Firenze Viola e poi in televisione su Sport Italia.
0: No, non lo so.
1: Non sei
0: fuori oppure.
1: Non sei comunque incuriosito dalla Fiorentina primavera?
0: No, non l'ho vista mai la Fiorentina, la primavera della Fiorentina, però mi incuriosisce. Poi se vincono mi fa sempre piacere, vince sempre la Fiorentina. Quest'anno è molto bene così. Sì. Io spero tanto che vincono il campionato italiano della primavera, certo. Ecco, però non ti so dire se.
1: No, però comunque abbiamo visto in prima squadra Balbo, l'esterno sinistro di difesa, sì. Abbiamo visto Braschi che nelle ultime partite ha giocato, è stato accettato nella maschera.
0: Certo, c'è una squadra importante, poi penso che anche l'allenatore sia importante, no?
1: Sì.
0: Perciò vediamo che succede. Sì.
1: Poi, prima di salutarti, c'è una domanda curiosa da parte di Francesco che ti chiede se ti sei rivisto un po' in Falcao come postura e movenze in campo.
0: Chi? Io?
1: Sì.
0: Io lo ringrazio tanto, Anzi, Falcao è stato un grandissimo sì. Giocatore così, però era un giocatore, diciamo, tutti mi dicevano che era lento. Ero veloce di testa. L'importante è quello, che quando arrivava la palla già sapevi a chi darla, non è che te la devi fermare, devi guardare e la dai. Ecco, io ho velocità di testa, quando mi davano la palla già sapevo che andare, non era poco.
1: Poi
0: per l'altezza non ero lento per niente, perché io correvo, ma c'era una corsa un po' particolare, forse alla Falcao è solo la corsa e non come giocatore. Magari però lui.
1: Insomma, comunque tutti ti hanno apprezzato anche per la qualità tecnica, ci mancherebbe altro. Claudio, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie
2: ciao,
1: a
2: Claudio
1: Merlo. Siamo quasi in conclusione, però come sempre c'è lo spazio a Marco.
2: Bello il paragone però, Falcao Merlo. Sì. Un po' sì, secondo me sì, vero? Perché
1: anche,
2: certo il modo
1: per,
2: di incedere
1: anche
2: però.
1: Per le caratteristiche fisiche.
2: E anche Falcao non è che fosse velocissimo,
1: sì.
2: Cioè, no, però era veloce di pensiero,
1: sì,
2: come lo era Claudio Merlo, assolutamente. Guarda, oggi ti dico, ho trovato poco a livello di Amarcord, però mi proietto già a domani, visto che abbiamo sentito anche Claudio Merlo, perché domani è l'anniversario della scomparsa, purtroppo a 90 anni, del grande petisso Bruno Pesaola, 29 maggio 2015, una data importante per chi tifa Fiorentina, perché se ne va l'uomo del secondo scudetto, l'allenatore del secondo scudetto, un personaggio incredibile, pittoresco,
1: sì. Sì.
2: Come lo vogliamo definire, un napoletano argentino che a Firenze vince il tricolore, cioè una storia ci potresti fare un romanzo.
1: Assolutamente
2: sopra, no?
1: Poi si potrebbe anche ripercorrere tutte le tappe del suo arrivo a Firenze, perché non era assolutamente scontato, anzi non era nemmeno la prima scelta,
2: no,
1: perché la Fiorentina aveva puntato su Herrera,
2: volevano Herrera, poi arrivò come ripiego, diciamo, così. Sì. E lui arrivando disse: ma per me si può vincere scudetto. Diceva: come, siamo sicuri di questo? Sì, certo. Poi Fiorentina contestata contro il Bologna per la sconfitta, addirittura via tutti, e poi da lì non hanno più perso una partita, hanno vinto lo scudetto con Claudio Merlo grande protagonista, lui con il suo cappotto di cammello che si portava anche in stagione più calda perché portava fortuna, interminabili sigarette, praticamente ne accendeva una, ne spengeva prima di spengere l'altra, era un calcio diverso con la musica di Peppino Gagliardi che caricava oggi, no, quelli con le cuffiette, i giocatori lì invece sul pullman, alla radio, sì. Si sentiva Peppino Gagliardi. E poi una cosa molto curiosa che è stata raccontata spesso anche dai suoi giocatori eccetera, che lui col braccio diceva, sembrava dire avanziamo, in realtà con la voce diceva stiamo dietro, però col braccio faceva la direzione opposta per far vedere diciamo da fuori che la Fiorentina era una squadra offensiva, in realtà diceva ritorniamo indietro, proteggiamo il risultato. E poi insomma la sua tattica, la sua arguzia è stata fondamentale, anche se quella Fiorentina insomma bisogna dar merito anche a Chiappella eccetera eccetera, certo. Ci sarebbe da fare
1: un libro,
2: lo faremo
1: in un'altra circostanza, adesso dobbiamo salutarci, grazie a Tommaso,
2: grazie
1: Ordini.
2: A voi, alla prossima,
1: vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
3: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
4: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
3: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43, 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
4: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
3: Il calcio sarà una...

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Scoccano le 14 anche a Radio Firenze Viola. Ben ritrovati, palla al centro, due ore in diretta anche sulle di radio fino alle 16 per fare il punto sul mercato, sull'attesa del nuovo allenatore e perché no anche sul valzer delle panchine che riguarda le altre squadre di Serie A, visto che qualche novità è arrivata pochi minuti fa. Luca Calamai, ben trovato.
3: Ciao
2: Luca.
3: Buongiorno, ma oggi siamo spettatori
2: oggi,
3: e te.
2: Oggi c'è un fuori classe.
3: Oggi c'è un...
2: Noi siamo leali.
3: Un MF show.
2: Noi siamo leali e non Michele è Milano Fratini fa il centravanti.
3: È Michele Fratini.
2: Lui era un'ala però da calciatore.
4: Molto fuori dal campo.
2: Che abbiamo ancora l'opportunità di avere qui, perché poi so che insomma ci sono in tanti che ti vorrebbero portare via, strappare all'etere e mettere a lavorare in società.
4: Io intanto sono qui.
2: Noi nel frattempo,
4: Frattempo sono con gli amici, con la gente che ci ascolta. Dunque, grazie per l'invito e ciao a tutti.
2: Tutto bene, so che sì. Luca ti ha fatto fare le scale, vero?
4: Sì.
2: A tradimento.
4: Tutto in salita, lui dice giustamente, oh, la scusa.
2: Io piglio sempre l'ascensore.
3: No, fa bene al cuore fare le scale.
2: Ma fa bene anche all'umore prendere l'ascensore, c'è lo specchio, ti guardi, ti sistemi in un paio di secondi.
3: No, diciamo che
2: su.
3: Michele reduce da un premio che ha ricevuto in Umbria, che per miglior uomo scouting, ma non c'è niente di nuovo, perché inutile che vi ripeta, le sue capacità sono testimoniate dal suo lavoro. Tra l'altro l'ultimo nome che mi ha fatto è un ragazzino di Pontedera che ricordatevi, abbiamo anche dato la notizia poi su tutto mercato web, di cui sentirete parlare. Ma la presenza di Michele spinge ulteriormente chi vuole chiedergli qualcosa, scrivergli al 348 7513 933. Saremo due ore in compagnia degli amici anche di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se volete invece telefonarci, graditissime le telefonate, allo 055 771 1171. Io parto però da un dato, Tommaso.
2: Posso dare la notizia? Vai. Intanto ufficiale, Italiano e il Bologna si sono separati consensualmente, quindi
3: resta disoccupato Italiano? No.
2: Scordammoci passare,
3: Simma
2: Napoli paesà.
3: Va a Napoli. Vabbè, no, perché io ti devo dire, te ne sei buon testimone, Tommaso, quanto Michele Fratini già un mese fa era convinto che l'allenatore della Fiorentina.
4: Quattro mesi fa
3: era convinto che l'allenatore della Fiorentina sarebbe stato grosso. Perché?
4: È grosso perché chiaramente con l'arrivo di Paratici era prevedibile, perché ha svolto un ottimo campionato del Sassuolo di grosso, e poi è il profilo secondo me che è perfetto per l'idea di Fabio Paratici. L'aveva portato alla Juventus dove ha allenato i giovani, poi da lì ha avuto anche lui le prime esperienze, i primi esoneri, però poi si è consacrato, ha portato il Frosinone in Serie A, il Sassuolo in Serie A, e si è riconfermato con una squadra del Sassuolo che forse a livello di come si dice, valorizzazione economica era sotto a tanti. Dunque bravo, bravissimo. E poi si può anche dire, perché l'allenatore valido si vede in base quando è in corso una gara. Lui non fa mai gli stessi cambi, cioè non cambia mai un
3: ruolo
4: regista
3: per ruolo.
4: Bravissimo. Lui proprio a livello, è brutto di Dio perché per me la tattica, vabbè, però a livello tattico è molto bravo, perché riesce sempre a cambiare il volto delle partite, come fece anche contro la Fiorentina, che andammo un vantaggio 1-0 su quel rigore. Io c'ero dalla discusso di, che realizzò insomma
3: discusso tra di
4: tra
3: loro
4: Mandragora e Ken, e poi perdemmo largamente, insomma mise Polpato all'inizio a destra per invertito, che non fece assolutamente rimpiangere il Berardi, ma non solamente quella domenica, nel corso dell'anno. Dunque bravissimo.
3: Quale può essere il rischio di grosso? L'impatto con Firenze, la pressione di Firenze, lui è stato campione del mondo,
4: e calciò l'ultimo rigore e ci dette la vittoria.
2: Dunque, fu proprio il volto della vittoria.
4: Bravo.
2: Il gol, ragazzi, gol alla Germania.
4: Poi bravissimo, abituato a cambiamenti, perché lui quando giocava in Serie D era numero 10, pensate voi, un numero 10 era, e poi dopo lo inventarono tutta fascia con gamba alla Facchetti, tra virgolette, la Facchetti, sì, con quel fisio lì filiforme che viaggia sulla fascia, viaggiava sulla fascia.
2: Il mondiale non si teneva, non si teneva. In mente anche il rigore, no, con l'Australia,
4: bravissimo. Lui, secondo me, a livello comunicativo ancora può imparare, perché no, ma non perché non,
2: aspetta,
4: sia bravo,
2: spiega che intendi, perché quello
4: lo spiego.
2: Sai cosa ho sentito dire? Che in casa Viola, ecco, forse questo era un po' un tallone d'Achille di Vanoli, ogni tanto, no, a livello comunicativo c'è stato qualche passaggio un po' così,
3: qualche sbandamento,
2: e allora Grosso è, che è un po' più equilibrato, si può dire, magari a caldo riesce a gestire meglio
4: non
2: le emozioni.
4: È uno che parla molto,
2: no, lo vedo,
4: non è uno che parla molto, ecco, no, questo
2: quello
4: è
2: bene
4: dire.
2: Cioè, è che non sia troppo adrenalinico,
4: però dico la mia,
2: magari non sente nemmeno il parterre di tribuna,
4: io dico la mia, per me è molto bravo perché riesce a cambiare le partite in corso. Per me l'allenatore, a parte il 20% che ha, perché la differenza fanno sempre i calciatori disposti bene in campo, però secondo me, ecco, dico la mia, forse sbaglierò, ma lui è veramente bravo, perché ha cambiato contro il Milan, contro la Fiorentina, contro la Juventus, ho visto che riesce, è kafkiano, riesce proprio a cambiare radicalmente la faccia a una gara, bravissimo.
2: La metamorfosi di Grosso,
4: proprio, sì, radica, bravissimo,
2: molto intellettuale, sì. Rasserena Marco d'Arezzo che dice: ma come, ottimo campionato, direi di no, ha perso 17 partite e gioca in contropiede. Ma sono deluso, lotteremo anche quest'anno per la salvezza.
4: Ma parliamo di Grosso o parla della Fiorentina?
3: No, di Grosso.
4: No, perché Grosso, mi ricordi quanti punti ha fatto a Sassuolo?
2: Qualcosina in più di noi.
4: Come è arrivato in classifica?
2: È arrivato undicesimo.
4: Quant'è il monto ingaggi del
2: non
4: Sassuolo?
2: Non so cos'è, no, l'interrogazione.
4: Ma lo vorrei chiedere a lui.
3: Ma no, lei rischia tutto,
4: no, ma lo vorrei chiedere al signore se è collegato.
2: No, era quello che aveva Marco.
4: Il valore di un allenatore si vede anche da quello che c'ha, da ciò che può mettere a tavola, diciamo, al ristorante. Se gli ingredienti sono quelli, mangi bene, però ecco, certamente non è che possa inventarsi chissà che cosa. Penso che per una neopromossa arrivare lì, fare quello che ha fatto, a parte Palmieri, Francesco Checco Palmieri, altro grandissimo personaggio del Sassuolo, ricordiamo Bicica con i giovani, ogni tanto lo butta su, che è bravissimo, un po' l'Alberto De Rossi della Roma, nella Roma, però dico, per me Grosso, l'ho sempre detto, straconvince. A me straconvince, perché conosce il e poi ha avuto anche una parentesi non fortunata, perché ebbe anche insomma dei problemi con la tifoseria,
2: la Sassata, bravissimo, problema.
4: Mi ricordo,
2: ci lascio,
4: ecco, bravo. Però Grosso, prima di giudicare, come facciamo spesso a Firenze, aspettiamo un attimo, perché, sì, perché è molto capace, ecco. Può essere simpatico, un allenatore antipatico, carismatico, conta la capacità, sa fare e svolgere bene il suo lavoro, punto.
3: Ecco, allora, sistemato Grosso, ora c'è da fare la squadra. Qui c'è un fuoriclasse che è Paratici, io mi fido di Paratici, te ti fidi di Paratici, Michele?
4: Io mi fido perché l'esperienza è, diciamo, a blasone, ora può finalmente mettere il suo, perché non abbiamo ancora ben compreso se il mercato riparatore, l'assessore Gennaio, sia stata coadiuvata anche da lui o soprattutto a lui. Io penso ci sia stata anche la sua mano, dunque ci ha salvati anche lui. Però anzi, volevo fare gli auguri a Roberto Coretti, perché oggi compie 50 anni, dunque Roby, augurissimi da parte di tutti noi.
2: Aggiungo, ovviamente,
4: Luca,
2: uniamo,
4: Tommy, tutti c'è. Quanti.
2: Guarda,
4: ecco,
2: lo raccontava 50. Luciana su Magistrato, su Firenzeviola.it.
4: Oggi,
2: sì. Oggi comunque al lavoro, oggi a
4: sì, oggi 50 anni. Che dico, Paratici.
2: Ma un ragazzino a 50 anni.
4: La mia domanda, sì, è Straiang.
2: 50 anni.
4: Però sai, uno che ha giocato con da ragazzino con quelli veri, insomma, Gattuso, Dante, i fratelli, i gemelli, Dante e l'altro. Poi c'era Solari in porta, c'era, insomma, anche lui, campione d'Italia.
2: Filippini, no?
4: No, Dante, un altro, non ricordo il cognome. Lui quando era a Perugia, che era un centrocampista, Roberto Coretti, poi andò a Napoli, poi fece un trascorso diverso. Roberto Coretti vinse il titolo italiano in quella finale contro l'uomo di Flero, che è Pirlo. Pirlo già la trequartista, è vero, e lui contro il Brescia e Pirlo. C'era Gattuso, Storari, c'era come attaccante, c'era come si chiamava l'attaccante, lo bravo bravo.
5: Non sei Negri. Preparato però.
4: No, fermo.
6: Perugia.
4: No, Perugia.
6: Anno?
4: Piovanelli.
6: Che dico, passa anche da Pisa lui.
4: Sì,
6: Lambert.
4: Che dico, lui, insomma, Roberto è merita complimenti. Torniamo su Parati, ci sono spazio. Allora, bisogna vedere. Allora, perché ora si vede il vero grande direttore, che sicuramente è. Uno non è che lo diviene e poi si dimentica di esserlo, ci mancherebbe. Ma il mercato con cosa lo possiamo fare? Perché Fabian è riscattato d'obbligo, Brescianini riscattato d'obbligo. Addirittura ci poniamo il quesito se Salomon può essere riscattato o meno.
6: Ora, no. No. Ieri ha scritto via social quello che sembrava un po' un saluto.
4: Via, più che ieri. Social, via, ecco, via. Via,
6: è malaccio.
4: Via. No, non è malaccio, via. Ma via. Già sta a livello vitale.
6: Via, ma grosso via. Però ha bisogno di esterni, io sbaglio.
4: Ma ce l'ha in casa, c'è il figliolo, il quartista fortissimo. Via. Tanta roba.
6: Facciamo un pacchetto.
4: Via. Ecco. Solomon,
6: babbo
4: via.
6: E figlio.
4: Sì, che dico.
5: Eriso, via.
4: No, deve riscattare. Sì, aspetta però.
6: Parisi è rientrata dai crociati.
4: Ma deve riscattare 4-5 giocatori e ti vanno via 60 milioni. Andare bene.
6: E allora si rilancia Sottil?
4: No, allora è lì che si vede l'abilità.
6: Okay.
4: È lì che si vede la conoscenza dei calciatori, solamente è lì. Quest'anno sono stati 6 mesi sabbatici, diciamo così. Ora c'è fuori sicuramente il valore che lui sicuramente ha. Sì, che dico, e non è nemmeno facile convincerli, perché il progetto alla Fiorentina ad oggi è che non hai coppe internazionali, sei restyling. E poi tutti questi ragazzi a verificare. Martinelli ti ritorna a casa, che fai? Sottil bene o male lo devi o vendere, perché sono tanti anni e rimane
5: via, basta,
4: sì,
5: via,
4: però devi vendere, non ha mai giocato perché tra l'infortunio
5: Zola,
4: cioè hai 30.
6: Zola si lascia,
4: è grande,
6: lo vuole. Zola è, no, come, ma, no, dai,
5: no, ci ha detto Niccolò, proprio non gli interessa nemmeno.
4: Allora,
5: nemmeno
4: Viola Park,
6: fiocco, no.
4: Che dopo andrò a vedere la partita del Fiorentina, ricordiamo
6: la sera finalissima.
4: Saremo lì. Allora, però Viola Park è grande, se hai 35 calciatori in ritiro, con le strutture sicuramente li riempi, li metti 14 in una parte, 14 in un altro campo, 14 in un altro, però andrebbe pulita, sfoltita, ma non da ora, già da anni scorsi.
6: Ecco, ma ho letto che Grosso è uno che addirittura segue fino agli allievi, cioè uno molto attento,
4: ma veramente,
6: sulle squadre giovanili, e sviluppa grandi rapporti anche con gli allenatori.
4: Anche, ma avendo un figlio giovane, che fino a 2 anni fa, tra l'altro fece la finale contro il Parma, il figlio Frosinone, Parma, Coverciano, penso vinse il Parma, che ha 8/11 della squadra che oggi disputerà la gara a Firenze al Villa Park. Bravo Notari, un altro che si vociferava potesse arrivare a Firenze, perché stette, fu con Paratici nella Juventus.
5: Sì. Michele, è chiaro che la Fiorentina deve ripartire dagli esterni, bassi e alti, perché sì. Vuole dar via Dodò, vuole dar via anche Gosens, a me non mi entusiasma questa cosa, però tale è. Di esterni alti in questo momento non ne ha nessuno, perché Parisi tornerà a ottobre-novembre, ammesso che lo consideri esterno alto. C'è qualche esterno alto che ti piace in giro da Fiorentina, del livello della Fiorentina?
4: Io prenderei Orsolini. Scusatemi, ma
6: quanto ti chiede Sartori?
4: No, bisogna vedere anche quanto, se hai contropartite. La Fiorentina ha fatto una contropartita non ben riuscita tra Fabian e Somme, se non erro, no?
5: No, lì un è funzionato, allora, non è loro te l'hanno ridato.
4: Però secondo me la Fiorentina potrebbe avere qualche calciatore, poi andiamo a parlare, che potrebbe essere convenevole, funzionale per la causa del Bologna.
5: Tipo
4: Fortini a mercato, no? Lo vogliono tutti, lo vuole a Roma, lo vogliono tutti. Fortini è giovane, che piace molto a Sartori. bravo, bravissimo, no, bravo, bravissimo. Che dico, Orsolini, allora, il Bologna, Orsolini a me piace personalmente, poi c'ha il Sassuolo, Berardi non lo prende, ormai ha deciso di stare lì, okay.
6: No, basta, ormai Berardi
4: Volpato, un altro a prendere. La Fiorentina dovrà lavorare così, cioè bisogna che coloro che sono in esubero riescono a portare moneta, se no la Fiorentina al mercato lo può fare, ma con voglio andare in America, ma con molti
6: magari budget è più ampio di quello che ci immaginiamo.
4: La Fiorentina quest'anno ha già investito, scusatemi, per fare una squadra dignitosa, anche speso, perché 28 milioni ormai diciamo la stessa cosa, sono stati troppi, che insomma dovrei rientrare in qualche maniera, perché se vuoi andare in Champions, puoi tornare in Europa League, in Conference League, devi piazzarti, e per far tutto ciò dovresti avere dei calciatori che vengono entusiasti. Non è facile. Veramente
5: non è facile. Senti, altro problema che non è facile è Ken. Che faresti con Ken?
4: Ken ci sono due versioni, a me piace molto, l'ho sempre detto,
5: perché Tommaso lo vorrebbe dar via, Ken.
4: Ma perché vorrebbe dar via? Perché ha ben compreso che da quando è sicuramente fortuita la cosa, cioè è strana, è accidentale, mettiamola così. Però da quando è arrivato, e non do colpa ad alcuno, né all'uno né all'altro, è arrivato Paratici, che non gioca più.
6: Stranamente, si è tolto anche l'occhiale.
4: Perché vedo meglio, vedo. No, perché non gioca più? Boh, strano, però Ken quando nella gestione Paratici andò in prestito sia da ragazzino a Verona quando aveva 18 anni, poi andò all'Everton, se non sbaglio, poi è andato al Paris Saint Germain, non hanno mai creduto in lui alla Juve. Mai. E in quella Juve c'era anche lui, c'era anche Paratici. Che dico, stranamente. Mi dispiace perché poi ha avuto un fortuni, Ken.
6: No, esatto, è venuto fuori.
4: In nazionale però faceva bene.
5: Ma nazionale giocava e faceva gol.
4: Scusatevi, forse dico, ma non so nemmeno, non vorrei essere tendenzioso. Io guardo i fatti. Che dico, secondo me Ken potrebbe non rimanere. Mi dispiacerebbe perché a livello di valore è assoluto, secondo me. Dici, quando gioca, certamente ha avuto un infortunio, si è prolungato il suo infortunio e non l'abbiamo più rivisto in campo.
6: Dirti che pronti via, arriva Paratici, lui segna 3 gol di fila, Torino, Como, Pisa.
4: Sì, però e dopo è sparito, come mai?
6: Poi c'è l'Udinese, poi, quel tracollo terribile.
4: Poi
6: sarà alla
4: come
6: Fibia,
4: morire.
6: A Parma.
4: Allora, sì.
6: In panchina a Cremona, Inter e Verona,
4: Giorgia.
6: E poi...
4: Giorgia?
6: Brava Giorgia.
4: E poi, allora, secondo me, ecco, ripeto, guardiamoci intorno.
6: La lettura.
4: Io, l'altro, è una
6: poi
4: mia lettura.
6: Sì,
4: ripeto, chissà. Né tendenziosa vuole e vorrebbe essere così.
5: Vabbè. Allo 055 77,
4: però c'è un attaccante.
6: Orsolini fra l'altro va a scadenza,
4: bravissimo, ecco per questo l'ho
6: a
4: detto
6: poc'anzi. Quindi si vede anche a
4: lui,
6: poco
4: lui.
6: Vai.
4: Allora, 2 giorni fa ho avuto la fortuna di appunto di assistere questa prima, cioè, dove anch'io ho portato a casa qualcosa per Firenze, anche se è lontano per Firenze, ho conosciuto Niccolò Tressoldi. Eh sì, c'era anche lui, cioè c'era anch'io, no lui, c'era anch'io, sì. Scusatemi, non volevo darmi peso, anche se di peso si parla. Niccolò Tressoldi, ho avuto modo di parlare con il ragazzo, no, però male, è stata una lunga. Figlio di Tressoldi, Emanuele Tressoldi, nato il padre il 20-11 del 73, giocava nell'Atalanta, poi passò. Lui è nato a Cagliari, Niccolò, dove è nata mia madre, perché per 3 mesi il padre stette, insomma, l'ultimo periodo anche lì. Duca è nato a Cagliari. Il ragazzino che è partito dalla lontana Atletico Gubbio, dove poi è andato ad Hannover insieme al procuratore tedesco.
6: Fulkrug,
4: sì. No, tedesco. Lui già no. Ora nel Bruce lui ha fatto 19 centri in campionato e 4 in Champions League. Niccolò Tressoldi, che è l'asso 2004, ricordiamolo. Lui ha fatto una domanda, ma in Italia perché poi c'è la nazionale, ha tre passaporti, ha quello argentino, madre, quello italiano, lui è nato, e quello tedesco, perché lui andò in Germania a 13 anni, ha tre scelte, ora come ora under 21 in Germania. Poi può darsi, potrebbe essere che un giorno se lo chiama, dammi un nome, Silvio, dammi un cognome,
5: Baldini.
4: Grande, Luca preparatissimo. Allora, potrebbe anche andare.
6: Saliva Fabio,
4: tornare così. alle volte su. Però tre soldi è un altro attaccante, dice costa. Sicuramente non costa 28 milioni. Scusatemi. Allora dico, lui è un altro profilo 2004 che è tanta, ma tanta roba. Certo. Allora, qui abbiamo citato Ueda, giapponese che gioca nel campionato olandese, abbiamo citato ora tre soldi, Ken, se non rimane
6: vicino Transfermarkt, tre soldi,
4: come?
6: 13 milioni,
4: sì, ma ne avanza 15, c'è quell'altro, diamone un nome, piccoli, 28, cioè, ne piglia più,
6: bene, ok,
4: non vorrei fare polemica,
5: avanza,
4: però, insomma,
5: 15,
4: avanza 15, allora dico, ecco, dunque,
5: che tra il Leonelli sono 30,
4: chiediamo anche ai nostri amici cosa ne pensano, perché Tommy, io
5: tre poi, soldi,
6: allora, mentre già,
5: tre soldi.
6: Già qualcuno ti chiede il Charlie Patino, nel quale ancora. Poi ci dovrai,
5: no fermo, ora ci abbiamo
6: formare,
5: Fabio allo 0557711171. Ciao Fabio.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Dunque, prima di dire una chicca e il mio pensiero, gli voglio dire a Frattini che Orsolino prenderei volentieri, ma Fortini, il contratto ora, non credo sarebbe merce di scambio, ma andrebbe per conto suo.
5: È vero. No, Fortini
4: no.
5: C'ha ancora un anno.
4: Bravo.
5: Non va a scadenza,
4: sì, sicuro.
5: Né lui né Dodò. Certo è che sia nel caso che suo e quello di Dodò è come quello di Orsolini, se non gli rinnovi il contratto lo perdi a zero poi.
7: Comunque sia, vi dico la chicca.
5: Vai.
7: Io due sere fa ero a Nonantola, là il mio genero, e andammo a vedere un torneo di ragazzi e c'era Simone Barone, perché suo figlio giocava a questo torneo. Simone Barone lo conoscete, campione, certo, del mondo,
4: con Grosso, con Zaccardo,
6: l'uomo
4: che pensava
6: che Pippo Inzaghi gli desse il pallone contro la Repubblica Ceca.
7: Sono stato gentile, non gli ho detto nulla perché quest'anno ha fatto il secondo a Giampaolo, il retrocesso, se no mi dava due ficchi. Allora gli ho chiesto di Grosso e lui mi ha detto: io non ho paura di Grosso perché Grosso è bravo, io ho paura di Firenze, perché Grosso, ha detto bene i Frattini, è taciturno, è uno parla poco, fa volere il campo, fa valere, però Firenze noi vogliamo il bello, vogliamo anche un allenatore che sia, diciamo, brillante,
4: empatico.
7: E per quanto riguarda l'età, Grosso e c'ha 49 anni, cioè se voi mi dite sì, ma ha vinto Frosinone e ha vinto quest'anno, insomma l'anno scorso il Sassuolo, allora si doveva pigliare Stroppa che ha vinto 5 campionati, ma Stroppa è un allenatore per me da Serie B, come Inzaghi ne ha 24, cioè io ve lo giuro e poi vi lascio, io sono 2 o 3 giorni che sto cercando di farmi andare bene Grosso, però la domanda che io mi faccio è: Grosso mi va bene, ma per cosa? Per arrivare dove? Perché a me se Grosso mi fa arrivare il prossimo anno decimo, che poi ci vuole naturalmente parati, c'è la campagna acquisti, decimo o nono, va bene Grosso, ma può andare bene chiunque. Il mio era Glasner, però addio.
5: Grazie,
6: Fabio.
5: Buona riflessione.
6: Glasner, che fra l'altro
5: ha vinto
6: di cronaca,
5: vinto ieri,
6: portato in Crystal Palace.
5: No, lo so. Guardate, io lo sto dicendo. Se Paratici un parla mai, parla poco, Grosso un parla mai.
4: Grosso ha già parlato Carnevali dicendo che non ha trovato l'accordo, dunque Grosso è in bilico tra Firenze e Bologna. Io dico Firenze verrà sicuramente qua, perché Paratici, in modo molto abile, bravo, fiducioso, lo porterà a Firenze. Detto questo, ripeto, gli allenatori bravi si vedono in campo, quando riescono a disporre le risorse che hanno i giocatori, i calciatori, e quando riescono a cambiare la partita, è lì che si vedono. E Grosso in questo è molto capace. Gli altri, scusatemi, anche a Firenze ho sempre visto cambi, gli stessi cambi ruolo per ruolo, è così, non le partite le cambi male, non fai cioè non vedo niente. Io, per me lui è perfetto per questo anno qua, perché se li mette una rosa competitiva a tutta a, per me a tutto il blasone per essere forte.
6: Qualcuno ce l'aveva scritto 12° Monte Ingaggi, quello del Sassuolo, quest'anno insomma ha fatto comunque meglio del 7° Monte Ingaggi, cioè della Fiorentina. Break per noi, cioè una bella valanga di note audio per te, caro Michele, le sentiamo
5: ora dietro, arriviamo, torniamo
6: mentre
5: subito.
6: Il caro Stefano Cherubini di là sarà bene tolga gli highlights della finale di Lipsia ieri sera, perché sennò la TV è a rischio.
8: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
12: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
11: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
11: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
17: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
16: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando!
11: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
11: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Allora, ragazzacci, io ci tengo a dire una cosa, secondo me importante. C'è un primo Vanoli e un secondo Vanoli. Il primo Vanoli è quando non c'era ancora Paratici. Da quando ha avuto il sostegno del direttore sportivo, che secondo me è ancora più importante l'allenatore, è andato benissimo. Lo stesso vale per Grosso. Se Grosso ha il sostegno del direttore sportivo, che ci crede, e questo è in dubbio perché è una scelta proprio di Paratici, e allora bisogna essere ottimisti, non dico euforici, ma ottimisti.
1: Sì, però Fratini, la Fiorentina non è né una neopromossa né il Frosinone. È inutile ora fino a settembre, ragazzi, ora c'è le lodi anche di Grosso, tanto se cambia mai.
2: Per Michele Fratini, allora, ho visto pochissimo giocare Croci e a me sembra più un esterno che non una prima punta, però può bene che faccia un po' di tutto e che sia in evoluzione. Secondo lui può arrivare a essere titolare quest'anno in primavera e a fare l'esordio in prima squadra nonostante la giovane età? E domanda secca.
3: Tolo, io faccio cronaca, non illazione. 28 aprile, Paratici interessa la Roma, Ugo Trani. 11 maggio, Paratici interessa al Milan, Di Marzio. 12 maggio, Paratici interessa al Napoli, Sport Mediaset. 25 maggio, Paratici reinteressa al Milan, Fabrizio Romano. Ti chiedo, il prossimo interesse quando è? Al ritorno dall'America dopo l'incontro con la proprietà? E poi ti chiedo, ma Ausilio non interessa a nessuno? È sotto contratto anche lui.
4: Buonasera, ho sentito l'intervista ad un giornalista che si occupa di Sassuolo, intervistato per la trattativa appunto Grosso-Fiorentina, e lui ha detto che Fabio Grosso ha scelto la Fiorentina perché Fabio Paratici gli ha promesso che entro 3 anni saremmo andati in Europa. Se è vero, è un bel casino.
5: Bene, 348-7513-933, siamo in diretta anche sulle di radio fino alle 16, al 3925-7277-75. Volevi ripartire te, Michele, dai vari quesiti?
6: Ma sì, il
5: io
6: primo...
5: ti presto anche quello che arrivava sul fronte Paratici, delle varie voci sugli interessi, effettivamente, perché altri direttori sotto contratto non sono stati accostati, secondo te, Michele?
6: Ma secondo me, quando rotano le notizie, ne so qualcosa di vero c'è sempre, ma non dico da parte, in questo caso il gradimento da parte di Paratici, magari dalla piazza, dalla società, la cosa che spaventa, come dicevo prima Luca fuori onda, è il fatto che ancora non abbiamo visto è finito il campionato, una conferenza stampa dove sappiamo di questo viaggio, poi non so se questo viaggio deve essere fatto prima di parlare, questo non lo so, però ad oggi c'è linee chiare, tipo 5 giocatori andranno via, 4 giocatori si prenderanno, questo ruolo, questo, c'è un po' di chiarezza. È finito ieri il campionato, ok, vuoi aspettare i mondiali? Perché magari c'è qualche profilo interessante, mi va anche bene, lo paghi il triplo, però mi va anche bene, però non c'è ora come ora, ecco, quell'impronta che forse qualcuno, tantissime persone aspettavano da un profilo così grande, ancora magari non la stiamo vedendo, ma non è, ognuno ha proprio i tempi, le conta il risultato. Riguardo a quel l'amico che si è collegato poc'anzi dicendo che Grosso da decima posizione, lui mi dovrebbe ricordare quanti anni è che la Fiorentina non vince qualcosa, anzi che non vinciamo qualcosa. E dunque qui se abbiamo contestato Palladino, a lui lo dico, abbiamo contestato Italiano, sempre a lui lo dico, abbiamo contestato tutti gli allenatori, e poi bene o male si sono trovato sorte, fortuna, nonostante Palladino lo manderanno via, perché arriverà Sarri, questo è quello che si dice, si vocifera. Ma Firenze allenatori vincenti, a parte il grandissimo Prandelli che ci fece veramente star bene in quella Champions League, non abbiamo vinto ma è come se l'avessimo fatto, sì, un capolavoro insieme a Corvino. Però io, ecco, se si parla di leggenda, Antonioni, alzo le braccia, grande Gianca, non è uno spot pubblicitario, è proprio una questione di fede. Se si parla di storia, ad oggi la storia dice che io, 53 anni inoltrati, a parte Bergamo in quella finale, io trofei non visti pochi. Etta, sempre a lui, etta, come si chiama, però non lo so, io vorrei
5: Etta San Siro, sì, poi San c'è Siro, un'altra,
6: sì, vabbè,
5: e poi c'è
6: vabbè,
5: comunque un'altra del 2001.
6: Sì, vabbè,
5: parlavo di snobbare.
6: No, hai fatto bene.
5: Anch'io ho vinto quelle tre e basta.
6: Hai fatto bene a rettificare, grande Tommy. Hai fatto bene a ricordarmi, okay, perché sono passati talmente tanti anni e le coppe le compro e me le metto in casa, perché problemi a parte.
5: No, io invece volevo sentire Luca, perché c'era l'ascoltatore che ha sentito l'intervento di questo collega da Sassuolo, fra l'altro, sì, con gli amici e colleghi di Radio Bruno, e vedevo il titolo anch'io. Dice, hanno detto a grosso comunque l'Europa in tre anni può essere un obiettivo che ti piace, Luca, ritrovare l'Europa in tre anni?
7: No, non scherziamo.
5: Fosse così,
7: no, non scherziamo.
5: Pidere allora male.
7: Molto male.
5: Tre anni, ragazzi.
7: No, allora, quando vi dicono progetta tre anni, lasciai perdere il calcio di anno in anno. Di anno in anno fai qualcosa.
5: Io spero si possa puntare almeno alla conference.
7: No, bisogna puntare all'Europa League.
5: Lo so.
7: Poi voglio dire, anche l'Atalanta è partita per andare in Champions, va in conference, fa la Coppa, fa la conference. E non vorrei che poi la vincesse, perché sennò fa la Roma e la vince.
5: Guarda, stamani facevo i conti, sono tre squadre inglesi, la Roma, la greca, l'Olympiakos, sono le cinque vincitrici, poi subito dopo siamo noi due finali place.
7: Esatto. Ai. Quindi io penso il progetto sia a fare grandi cose, riprendersi subito il posto Europa. Non c'è tempo, ragazzi, l'Europa è una discriminante. L'Europa è tra starci in un certo calcio o non starci. Se sei in Champions stai bene, se stai in Europa League sei in corsa, e la Conference è meglio quello che nulla. Quindi non esiste, il progetto a tre anni non esiste. Ma questo Paratici lo sa benissimo. Guardate che io mi fido di Paratici. Lo ripeto, io mi fido di Paratici. Se Paratici non è un uomo che gestisce la normalità, è un uomo che ha comprato Cristiano Ronaldo, è un uomo che è andato, che ha avuto montagne di soldi, ha speso bene, ha speso male, è un uomo che spende, perché è un uomo che pensa in grande. Cioè, me volete raccontare Paratici viene qui per arrivare a decimo o ottavo? No, non ci credo. Allora, ma se questo è l'obiettivo, non è che va via Paratici, deve andare via questa proprietà. Quindi l'obiettivo deve essere: l'anno prossimo si lotta per tornare immediatamente in Europa. Tra l'altro hai un vantaggio, anzi ne hai tre di vantaggi. Primo vantaggio: non hai il fair play dell'UEFA, per cui puoi spendere più soldi di quelli, se no ci sono mille gabole. Secondo vantaggio: non hai le coppe, sono 4-5 punti in più garantiti in campionato. Terzo vantaggio: hai un allenatore che può lavorare sulla squadra.

0: era stato, diciamo, non faceva più operazioni. La Roma è arrivata in Europa League e noi stiamo ancora a dire qua oggi che la Fiorentina ha fatto un miracolo a salvarsi. La Roma nel girone d'andata, e me lo ricordo bene perché è passato solamente un anno, era in zona lì, ha rischiato moltissimo, eppure non senza società, senza direttore, perché Crisolfi c'era, ma l'avevano già detto chi doveva andare via, addirittura mandarono via anche Thiago, cioè l'ex capo dell'osservatorio. Tutti, la Roma è riuscita con un uomo di calcio quale Claudio Ranieri ad andare a piazzarsi in Europa. Rettificatemi se sbaglio. Allora dico, se io prendo un super manager, e non dico di parlare in generale, bisogna che lui non mi porti Solomon, Harrison, Fabian, no, lui è vero che è arrivato a febbraio, 4 febbraio, ma bisogna che dica a chi è andato a prenderlo in Inghilterra, RG, Roberto Coretti, sotto giustamente la società, sotto ordinatore Ferrari, è stato bravissimo a prenderlo, e no, ancora il lavoro vero del grandissimo Fabio Paratici non l'abbiamo ancora visto. La verità è questa. Ma io mi attacco alla comunicazione e dico, ma è una persona così?
1: No, la comunicazione non c'è, però.
0: Ecco, allora io dico quello, dico perché se lui parla, la gente l'ascolta volentieri, perché sa quello che dice, sa quello che dice, è una persona preparata. Premetto, il problema è che ad oggi la gente che andrà ad abbonarsi, ad oggi c'è prezzo, mica tanto, l'entusiasmo. 200 anni di storia, è ora che puoi rinascere.
2: Non si parla,
0: ora puoi rinascere, ora no, di niente,
2: non si parla,
0: ora puoi rinascere. E allora dico, da fiorentino quale sono e fortunatamente resterò, allora dico, qui bisognerebbe avere la mano, la mano ancora, ma nemmeno i piedi sono visti, se no sarà altrove. E ancora vorremmo vederla, ecco, non anche vorremmo vederla,
2: ma io mi fido di Paratici
0: ancora.
2: Allora,
0: io anche.
2: 348 7513933 per messaggi radio iscritti, per gli ascoltatori di radio il 3925727775, allo 055771111 si è prenotato Giovanni. Ciao Giovanni, grazie di essere con noi.
3: Oh, buonasera. Mi avete fatto venire un po' di magone. Comunque io volevo
2: perché Giovanni.
3: No, è magone perché gira di gira, mi sembra di anno in anno i problemi restano gli stessi, ma è inevitabile, poi vi spiego, cioè il mio punto di vista. Innanzitutto volevo puntualizzare che il girone di ritorno di Vanoli sono stati 29 punti e il girone di ritorno di Grosso 26 punti, quindi non è che Vanoli abbia fatto tanto peggio di Grosso, anzi un cincinino meglio, questo con una squadra che ha trovato distrutta, mentre quell'altro si è trovato una squadra nell'euforia della promozione, di qui, di là, di sotto e di sotto. Qui non è che poi, ma è normale che arrivino le mezze tacche, perché la Fiorentina è diventata ormai, in un mondo che è cambiato, è diventato più competitivo, imprenditori fiorentini non ci sono più e tutto quello che volete, è chiaro che gli altri hanno un respiro più ampio, magari indebitandosi, magari facendone di pelle di becco, ma hanno un respiro più ampio di Firenze. Firenze è quella che è. Cioè, noi si guarda alla Fiorentina oggi e nel futuro pensando ai fasti dei 100 anni. Io mi ricordo anche la Fiorentina dei Pagliari e di salvataggio a Foggia e dell'Inter, di Pruzzo che sbagliò il rigore a Firenze all'ultima giornata per il Genova, l'altro sbagliò e ci si salvò. Sicché non sempre sono stati fatti, ma comunque ci sono stati. È come se oggi la città di Firenze, la città di Cubonero e di rifacimento dello stadio, la dia, ma noi siamo Firenze, Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio, Palazzo Strozzi, il rifacimento di tutta la città per il Regno, la stazione nel 30 e lo stadio nel 34, insomma tutte cose. Purtroppo quei tempi ci sono più, ma non ritorneranno neanche più. I fossi fiorentini secondo me si dovranno accontentare di di veleggiare nella parte sinistra della classifica.
2: No, no, non si può. No, no, no. Questo guarda, ragazzi, è una ribellione. No, mi ribello, ma hai ragione.
3: Ti ribelli, calamari. No, ma...

0: Senti, guarda, te dici delle cose giuste.
1: Si chiede una vita e ti leggo. No. Ma purtroppo.
0: No, ma te stai dicendo delle cose. Delle cose giuste. E ora sai qual è il grande pericolo? Ma io lo dissi anche a suo tempo che della Valle. Ora non siamo più nel pericolo, contesteranno. Non. Se ne vanno.
1: Ma gliene frega più nessuno.
0: Se ne vanno.
1: Si sta facendo uno stadio da 40.000 persone. Sarà difficile riempirlo per la metà.
0: Perché fino a quando ti contestano, certo, vuol dire che sono certo, dentro, giocano certo con te la partita. Lo dicevo qua, preoccupatevi il giorno che non vi ignorano, perché in quel momento vuol dire che non ci
2: ma
0: siete
2: infatti,
0: più.
2: Guarda, io stanotte...
0: Però questo va combattuto in termine, per carità, non io parlo
2: no,
0: di,
2: va evidenziato.
0: Di frasi, chiaro, di parole, di eccetera. Ecco perché io mi aggrappo al comunicato del Centro Ordinamento Viola Club. Quello è stato un messaggio di dolore.
2: E
0: quello è un grido di dolore.
2: Io stanotte sono andato a sottolineare che peraltro sono 152 Viola Club, perché ogni tanto, ma lo dico anche a noi, abbiamo l'osservatorio della radio e quindi tutti i messaggi. Poi ci sono le pagine Facebook, poi c'è lo stadio, quindi anche venerdì abbiamo avuto no, una percezione di come reagiva lo stadio al finale della stagione. Ma c'è un monte di gente che non viene più allo stadio.
0: Bravo.
2: Che non ascolta più le radio, che non scrive più sui social, che loro paiono invisibili. Ma sono quelli più incazzati di tutti con la Fiorentina.
0: E fai fatica a ripigliarli.
2: Tutto lì.
0: Comunque,
3: beh, vorrei rispondere.
0: Grazie.
3: Ma
0: aspetta,
3: no,
0: finiamo e poi lo sentiamo. Vai Giovanni.
1: Posso solo un attimo aggiungere?
0: Ma ci manca.
1: Badate bene, io, come ripeto, la mia età ce l'ho, però io tiferò sempre Fiorentina, anche se consapevole che galleggerà. Ma non me ne importa. La domenica sentirò sempre l'ansia della partita, e il patimento, si marca, non si marca, bisogna difendere meglio, è un po' un balocco.
0: Sì, però scusami,
1: io ho fatto
0: Michele
1: l'abbonamento in C2,
0: sì, però scusami, hai ragione,
1: lo stesso,
0: hai ragione, e te fai bene, però c'è un'altra versione, io e te forse sei più giovane di me, perché
1: no, ma io sono più vecchio abbondantemente.
0: Allora, però allora ti dico che noi però abbiamo un dovere. Abbiamo un dovere. Te dici io vado con. Sì, non è che bravo, sei bravissimo, però noi abbiamo un dovere. Io c'ho due nipoti. Due nipoti, uno di 7 e uno di 6 anni, sono andati a vedere la loro prima partita. Fiorentina-Genoa, pensa, per loro si ricorderanno Fiorentina-Genoa. Vabbè, noi abbiamo un dovere. Te dici io comunque vado, sì, abbiamo il dovere ma abbiamo anche il dovere di non arrenderci alla mediocrità. Ecco, questo mai. Perché qui ci stanno facendo dimenticare ai più giovani che cos'è la Fiorentina. Stanno facendo dimenticare ai più giovani la Fiorentina ha avuto Baggio, Antognoni, Muto, Rui Costa, Batistuta, Toni, Kurt Hamrin, De Sisti, e ne dimentichi un milione, Galli.
1: Ha avuto anche Tendi.
0: No, ma io faccio per dire, qui abbiamo avuto i top del calcio italiano, i migliori portieri del calcio italiano abbiamo avuto tutti noi. Allora noi da vecchi abbiamo il dovere, anche se di fronte a qualcuno che ha la schiena piegata e servo, abbiamo il dovere di non arrenderci alla mediocrità. Perché lo dobbiamo ai più giovani, lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti.
3: Io vorrei aggiungere poi saluto.
0: Grazie comunque.
3: Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
3: Giovanni.
1: A voi, grazie.
3: Giovanni.
1: Ciao,
3: no,
1: Giovanni.
3: No, pronto.
2: Aspetta, resta Giovanni.
3: Giovanni?
1: Sì, sì.
3: Scusami, una rettifica sola. Tu prima hai fatto la statistica dei 26 punti ottenuti dal Sassuolo di Grosso, una sessione, diciamo, di ritorno in confronto. Ma scusami, ma la Fiorentina ha avuto un allenatore, si chiama Pioli, ha avuto un monte ingaggi pazzesco, e poi il Sassuolo è andata.
1: Non era nulla, perché
3: se vorrei finire, non ti ho interrotto io, scusami.
1: Nulla,
3: io non ti ho interrotto,
1: via.
3: Scusami. Poi non solo, il Sassuolo forse era già salvo all'andata, e poi le conto alla fine. La fine dice che Vanoli, nonostante i 29 punti che ha conseguito, si è arrivato il 7 novembre, da novembre a gennaio si erano 12 partite, 36 punti. Erano già 36 punti e sono spariti, e dopo c'è stato il ritorno. Dunque 36 punti a quando è arrivato lui non ci sono. Io guardo anche questo, se vogliamo fare tifosi guardiamo anche questo, e il risultato dice che il Sassuolo si è arrivato col 12° ingaggio superiore alla Fiorentina, cioè a livello di classifica sopra di noi.
0: Sì,
3: io parlo di questo,
0: penso no, nel nostro ascoltatore,
3: no,
0: cioè
3: no.
0: Se la battaglia
3: Luca,
0: era Vanoli
2: Giovanni,
0: o Grosso,
2: no, no.
0: se la battaglia è Vanoli o Grosso, ciao, Giovanni, io avrei tenuto
3: no, no, io no, io e dico di più, la Fiorentina alla fine si è salvata senza gli acquisti di riparazione. Rugani mai giocato, quasi mai. Fabian mai giocato, poco, Harrison sì e no, Solomon si è anche infortunato, ma di che si parla, ragazzi? La Fiorentina sì, c'è la mano del direttore, va bene, ma si è salvata con Vanoli, concordo, ma non con nuovi acquisti, se no ci prendiamo in giro, altrimenti, ragazzi,
0: il riferimento è Vanoli,
3: non hanno,
0: o Grosso,
3: non hanno alzato la categoria, il livello, ma parliamoci chiaro, sì, dai, ma
0: l'ascoltatore faceva riferimento,
3: sì,
0: all'allenatore
3: Vanoli, però.
0: Vanoli, ma perché fa così? Perché anch'io avrei scelto di tenere Vanoli, Tommaso,
3: però ci parliamoci sta, chiaro, però scusa Tommy, Luca,
0: vai, dai,
3: quando è andato via Pioli hai preso un allenatore, ha fatto benissimo a Venezia, bene a Torino, con poca esperienza, aveva sempre fatto secondo a Conte, che appunto è Vanoli. Non hai preso un allenatore, con tutto rispetto, Pioli sta un grandissimo, qui è venuto forse con altri stili, non lo so, non si è ambientato bene, riambientato.
2: È vero, Michele,
3: non hai preso...
2: però mi viene da pensare che comunque Vanoli arrivava con un successo a Mosca, con un'esperienza internazionale a vice di Conte al Chelsea, un ottimo campionato a Venezia e una stagione al Torino.
3: Forse ho visto male io.
2: Grosso
3: ha
2: esperienze di Serie B e il Lione.
3: Forse ho visto male io, ma all'inizio, poverino, non ci ha capito nemmeno molto come fosse la situazione. Vanno gli spogliatoi, la fascia? Tieni Ranieri. Con tutto lo spogliatore, sì, non era d'accordo.
2: Il concetto i vecchi,
3: ma ci ha messo tanto.
2: La
3: però,
2: domanda è:
3: ci ha messo tanto. Io mi ricordo ancora le polemiche,
2: polemiche non sterili,
3: che partivano anche da qua, non solamente da altre emittenti radiofoniche o da altri media. Dunque, Vanoli alla fine sì, si è ambientato al modulo che la gente suggeriva, e dunque umiltà alla grande, però alla fine io non vorrei caldeggiare troppo,
2: ma
3: abbiamo sofferto quest'anno,
2: ma
3: ragazzi,
2: non è
3: la Fiorentina
2: ha riperso
3: l'Europa, non con Vanoli ma anche con Vanoli,
2: ma il punto non è cambiare Vanoli, sul quale
3: ragazzi,
2: credo si sia in tanti d'accordo, il punto
0: anch'io.
2: È il cambio Vanoli Grosso.
0: Se scelgo Grosso, io rimango nel campo.
2: Perché
0: però
2: fa un nome a caso.
0: Bene, Sarri, parla bene.
3: Per me, qui stiamo giudicando un allenatore che non conosciamo. Perché io posso capire, non mi dice, non mi piace come gioca il Sassuolo, non esprime un buon calcio, si chiude. Ma Sassuolo tutto questo non ce l'ha, ha sempre già il tridente, Volpato, Mancino a piede invertito a destra e Lorente a sinistra, con l'attaccante se Pinamonti, dunque dico, è già propositivo come Lede, è già propositivo come allenatore, poi è un difensore, dunque lui è un allenatore anche che riesce a stabilire bene, a mettere bene, a disporre bene la fase difensiva. A centrocampo forse sbaglio, ma ce l'avevano giocatore, il regista, però con tutti, o sbaglio?
0: Sì. No, ma c'hanno,
3: allora, anche
0: c'hanno
3: il difensore, ragazzi, allora se no, ragazzi, parliamo,
2: no,
3: fa piacere,
2: per carità,
3: però per giudicare dobbiamo avere gli elementi, bisogna avere, io sono anche a Sassuolo per purtroppo perdere la Fiorentina, però
2: rispondi all'ascoltatore su Croci,
3: bravo, molto bravo, sta bruciando le tappe in modo eccellente, perché è un 2010, ha dimostrato anche durante il torneo di Viareggio, che ha vinto peraltro anche lui insieme a Yander 18 sotto età di Valere,
0: è nazionale anche,
3: è nazionale, bravino, nazionale, e poi già si sta allenando primavera, sicuramente, ecco, se tutto procede come sta procedendo, sicuramente ne sentiamo parlare adesso. E domani può essere prossimo o meno, questo è in base anche all'allenatore, verrà appunto, e può togliere sicuramente le grandi soddisfazioni sia la Fiorentina sia che Croci.
2: Non conosci Ocoli Gay Dimes?
3: No.
2: E Cacciamani?
3: Sì.
2: Ci dà un parere su Cacciamani?
3: Cacciamani è un ottimo profilo, però il profilo che io prenderei in Fiorentina, è vero che c'hai Rubino e ritorna a Carrara, è vero che hai appunto Croce, è giovane, si potrebbe affacciare, non adesso, però Liberali quanto mi piace. Mamma mia, mamma mia quanto mi piace Liberali. Scusatemi, ma ex Milan non ti concede nulla, trequartista, qualcuno al Milan lo bocciò dicendo che non era alto, non era strutturato. Ma via via ragazzi, via ragazzi. Magari venisse Liberali, che giocatore veramente.
0: Allora 348 7513933, messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Michele, andranno via Dodò e vorrebbe mandare via anche Gosens. Io Gosens sarei per tenerlo, via invece Dodò, ma anche un calcio nel sedere dopo il like che ha fatto con la Roma. Va via Fortini. Alla fine ci sarà da comprare anche lì,
3: Ci sarà da comprare anche lì. La Fiorentina, secondo me, ha diverse.
0: Perché Balbo, io non lo vedi già
3: a sinistra. Parto Mancino, no. Parto Mancino, no. A parte c'è in quel ruolo lì.
0: No, ma se va via anche Gosens.
3: Ma c'è Spinazzola che va via da Napoli. Prendiamo Spinazzola, dici, ma è vecchio. Ha fatto la Champions League fino a ieri. Ha lottato il campionato fino a ieri.
2: No, sembra un po' fragilino.
3: Ma è forte,
2: scherzi.
3: Ha usato, fate, garantito tutta la vita.
0: Mi fate dire una cosa, perché questo apre un valzer di mercato curioso. Allora, tutto mercato web annuncia: il Napoli rompe gli indugi, pronto l'affondo decisivo per Massimiliano Allegri. Quindi, se Allegri
2: va, hanno detto italiano, ma... sei svincolato, sì, da Bologna. E dove va italiano?
0: Allora potrebbe essere italiano, ma dal Milan. Però questo anche a me risultava, Allegri era vicinissimo al Napoli.
3: Sì, da tanto, lo volevano già anni fa.
0: E quindi
3: poi
0: mi torna.
3: Sempre
2: Allegri esce di testa a Napoli. Non ce la fa. Alla terza settimana.
0: Quindi, se italiano, però ha rescisso, vuol dire che lui sa già dove andare. E quindi l'unica realtà resta il Milan.
2: Oppure rescinde e resta. No, non ci posso vedere. Se è rescisso. Se e chi va al Bologna?
0: Al Bologna
2: per me ci va Vanoli. Io ve lo
0: può andare Vanoli perché è stato contattato.
2: Vanoli finisce.
0: Allora gli piaceva De Rossi, altra figura potrebbe essere. Non lo so. Però attenzione, però è clamoroso perché questo passaggio di Allegri poi a questo punto porta, vorrei dire, quasi inevitabilmente italiano al Milan. E sono curioso di vedere italiano se va al Milan. Sono curioso di vederlo in una grandissima squadra per vedere se il suo calcio funziona.
3: Sarebbe perfetto, però, perché il Milan deve rifare la società. E italiano ha vinto, tra l'altro, la Coppa Italia, grande nome per ora, per il Milan di ora.
2: In realtà vedo Gazzetta per Bologna segnala Di Francesco,
0: Di Francesco,
2: Palladino o Pioli.
0: Può essere. Allora, la prima ora è volata via. Non so se Michele resta ancora qualche minuto con noi, ci farebbe piacere, a sua volontà. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
9: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporale lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ragazzi, ciao ragazzi, sono Marco, scusate, grande Tollo, grande Lua e grande Fratini. Sì, però questa storia che in tre anni, certo, è giusto, cioè guardi il profilo di Grosso e guardi le potenzialità che abbiamo per comprare i giocatori, ci ho tre anni ragazzi, è chiaro, ne compri un paio, poi ne compri un paio a gennaio, un paio l'estate prossima, un altro paio a gennaio prossimo, ma che si pensa di dove arrivare? Cioè, va bene Grosso, a me va bene 4-3-3, però cioè, l'aspettativa è questa, ragazzi, mi dispiace. Ha voglia di fare i voli pindarici. Un abbraccio a tutti.
13: Sono Fabio, devo rispondere ai Frasini. Ha ragione sugli allenatori, però gli allenatori a Firenze sono stati contestati dopo, non prima. Perché comunque anche Prandelli è stato contestato, si ricorda Perdelli ed altri aggettivi, non da me, a me mi vanno bene tutti, però dico solamente che a me Grosso ancora non mi convince. Posso o non posso?
14: Ragazzi, ciao Radio Firenze Viola. No, ma io lo sento dire, a me Grosso mi può anche piacere, come mi piaceva Montero, tanto credo che l'allenatore poi dipende dalla squadra che gli mette a disposizione. Certo, Montella la Fiorentina fece benissimo, poi quando gli dettero la Sampdoria, insomma, o la Fiorentina vista di commesso, è chiaro, è anche lui. Poi o la Turchia, squadra forte, cioè l'allenatore conta, ma conta il giocatore. Detto questo, ma il Como, no? Quando Fabregas l'anno scorso rifiutò l'Inter, se l'avesse accettata, secondo voi si sarebbe buttato su un allenatore medio come Grosso o avrebbe tentato di convincere, perché l'anno scorso si salvò appena Como, un allenatore di livello un pochino più alto? Io questo chiedo, e a me piace Grosso, ripeto, è solo così per dire. Max da Clinton.
15: Bene. Buonasera. Vanoli è stato sostituito da un allenatore di pari livello, non è che sia arrivato Klopp o Guardiola. Ecco, io a questo punto me la sarei presa e di molto anche. Ecco, volevo un vostro parere. Massimo da Prato.
2: Il livello negli ultimi due messaggi
0: è questo.
2: Si torna sempre sul livello,
3: c'è
2: non degli allenatori, della Fiorentina.
3: C'è l'analisi del tifoso e l'analisi magari delle persone che conoscono Grosso allenatore, come... dunque l'analisi di pancia la facciamo tutti, non mi piace, non lo vorrei, non ho esperienza,
0: più che non mi piace la gente aspetta qualcosa di meglio.
3: Sì, ho capito, ma chi viene a Firenze ad allenare senza obiettivi europei? Anche l'allenatore vorrà. Se Allegri preferisce andare a Napoli è perché farà la Champions. Faccio un esempio: chi viene? Non è facile, ragazzi. Visto che no, si chiama Monopoli, è tutto fantastico. Non è così. Che dico, devi anche prendere sulla piazza chi potrebbe accettare un progetto di restyling. Lui l'ha accettato, bene, Grosso, viva Grosso. Scusatemi, se no si parla fino a domattina. Non mi piace, ma. Ma chi l'ha visto allenare Grosso? Siete mandati a Sassuolo a vedere come allena? L'avete mai vista? Anzi, vi invito a guardare come riesce a cambiare la gara durante in corso. È quello che si guarda in un allenatore. In un giocatore, un bomber può anche toccare una volta sola, ma se fa gol anche all'ultimo minuto, gli dai 7-8, anche se non l'ha mai vista, è perché è stato bravo in quel mentre a buttarla dentro, a smaccare. Ma è così allenatore, va giudicato per ciò che riesce a trasmettere. Ha trasmesso dalla Serie B alla Serie A, ha fatto un'annata incredibile. Era la neopromossa al Sassuolo, ma non scherziamo, hanno giocato senza Berardi tutto il campionato, quasi tutto il campionato, con questo Volpato che la Roma, che era di Totti, la Roma ha detto ma vediamo, ma non scherziamo, sono riusciti a tenere Lorente, che lo voleva a mezzo mondo Lorente, anche la Fiorentina l'hanno tenuto in Serie B e ha fatto benissimo in Serie A. Dai ragazzi, dai, parliamo seri.
0: Michele, sennò... allora al volo Alessio, scusaci un secondo solo, scusa un secondo.
16: Certo, buonasera.
0: Te che hai seguito un po' anche il centrocampo del Sassuolo, per l'idea di Grosso, Fagioli lo immagini ancora regista o che ritorna a fare la mezzala?
3: No, lui vuole il play vero, cioè
0: Fagioli può tornare a fare la mezzala.
3: Va bene, Fagioli però.
0: Quindi può essere Fagioli, Indur
17: e mezzale. Un play vero?
0: Niente.
3: Come?
17: È un play in mezzo.
0: Quindi bisogna un play.
17: Non si può tenere Fagioli basso dei tre nel 4-3-3?
3: Sai, quando uno è abituato a giocare con Pirlo...
0: Va bene,
3: basta. Puoi rivedere il regista.
0: Chi abbiamo con noi a telefono?
17: Alessio.
0: Alessio, ciao Alessio, grazie.
18: Ciao a voi, buonasera a tutti. Una semplice e veloce considerazione che vorrei veramente una risposta. Allora, per quanto riguarda l'allenatore Grosso, io non lo voglio discutere né tatticamente né i suoi modi di lavoro, né voglio dire che sono felice o infelice, lo voglio vedere all'opera, ma vorrei fare una considerazione importante, che a vedere gli allenamenti di Grosso, cosa che magari per qualcuno non vuol dire niente, e c'è il pensionato del mio babbo e del mio zio. Firenze è una piazza uggiosa, importante, criticona, che batte sempre tutti i giorni, batte tutti i lunedì, perché magari la domenica c'è stata una bischerata. Allora io vi faccio questa domanda, ma a noi ci interessa che faccia bene l'allenatore, ok? Io spero solo che abbia la personalità di reggere una città come Firenze, perché Firenze non è Sassuolo.
0: È vero, è giusto,
3: ma infatti lui viene, lui viene da Paratici, che lo conosce benissimo, non è che va alla cieca, una persona lo conosce, dunque
0: lo regge il parterre di tribuna Grosso.
3: Per me è una persona che ha retto anche in Francia, ha retto appunto lo scontro fisico, ha avuto problemi, insomma ha retto anche a livello mentale calciare quel rigore. Ragazzi, secondo me qualcosa rigore. Ecco, tra pantaloni si muove e non so scurrire.
0: Sì, è così. Allora,
3: scusatemi,
0: mentre
3: so che Oxford, non ho detto niente di
0: chiarissimo.
3: Ho fatto intendere, ma non ho detto
0: chiarissimo.
2: Allora, ricordi i numeri e poi sì, andiamo dal prossimo ospite.
0: Intanto è Michele, che ringraziamo, come fa un cenno, noi lo liberiamo, quindi lo ringrazio fin da ora, perché magari poi non avrò il tempo di ringraziarlo come merita. Per me è sempre un grande orgoglio averlo qui con me. 348 75 139 933 per messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di radio saranno ancora un'oretta insieme a noi. Il 3925 727775, le telefonate sempre divertenti ma anche stimolanti. 055 771 171. Tommaso, abbiamo il prossimo ospite.
2: Oh sì, lo disturbiamo, restiamo sul tema mercato con Eugenio Ascari.
0: Ciao Eugenio.
2: Anche perché ci
3: ciao Eugenio.
19: Ciao Tommaso, ciao Luca.
2: C'è anche Michele Fratini,
3: ciao
2: in studio.
19: Ciao Michele, oggi siamo a alti livelli allora.
0: Sì, infatti è il nostro centravanti, l'abbiamo messo in... Noi siamo Parisi e Tommaso e Gudmundsson.
3: Grande Eugenio.
18: voi siete gregari oggi con Michele, fate da gregari.
0: Allora Eugenio, no, ti abbiamo disturbato, oltre poi ti chiederemo il tuo parere, ma anche su tante cose, ma poiché è uscito, cominciano a uscire nomi,
2: cioè.
0: Tommaso è uscito, lo trovate anche su Firenze Viola, il nome di un argentino del Boca, giusto?
2: Sì, c'è da dire che piace a tante squadre, qualcuno ha citato anche eventualmente l'Inter. Questo perché Eugenio, Thomas Aranda non è che sia proprio sconosciuto ai più,
0: Fa la versa della serpentina,
2: ma sia uno che già sta facendo parlare un po' di sé, e noi siamo incuriositi, figurati, poi nel Boca Junior non può non incuriosire. So che te un filino l'hai visto, qualcosina hai visto.
18: Io ho visto giocare di recente, mi sembra la scorsa settimana, la partita di Libertadores Boca Cruzeiro, che è finita 1-1. È un giocatore sicuramente interessantissimo, un giocatore forte, dalle qualità tecniche indiscutibili. Che dire, un 2007, quindi è giovanissimo.
0: 2007, cioè.
18: È vero che ha seguito le prime squadre che si sono messe sulle sue tracce, sono state il Como, il Parma, ora sembra che anche il Bologna, al pari della Fiorentina, abbia iniziato un attimino a sondare il terreno per questo giocatore. È un trequartista, un brevilino, un giocatore 1,72 m, un giocatore alla Tevez, tanto per intenderci. Quali sono le controindicazioni? Che ha acquisito la titolarità nel Boca soltanto a partire da un paio di mesi a questa parte, dal marzo in poi, quindi è un giocatore ancora abbastanza con pochissime esperienze in questo senso, ancora acerbo, perché ha giocato 15-20 partite da titolare nel Boca, quindi sovraccaricarlo di responsabilità credo che diventerebbe abbastanza complicato, anche se uno è bravo, gioca a 18-19-20 anni. Vediamo gli esempi di Yamal, di Cubarsini, giocatori che a 19 anni sono titolari al Barcellona già da 2-3 stagioni, quindi è bravo, questo è indiscutibile, però poca esperienza. E poi in ogni caso, il Como l'ha pensato a lui per sostituire Passer, perché più o meno gioca con le stesse mattonelle di Passer, un classico trequartista che spesso può essere utilizzato da, anche da esterno alto sinistro. La Fiorentina con grosso presumo che dovrebbe giocare tendenzialmente con il 4-3-3, e quindi non dovrebbe utilizzare un giocatore prima tre quarti, avrebbe bisogno sia di esterni alti. E nel Boca lui gioca o da trequartista, io l'ho visto giocare col Cruzeiro nel 4-4-2, faceva l'esterno alle 4 di centrocampo, nel mezzo giocava a parete da regista, tanto aggregato se non mi ricordo male. Quindi ecco, non credo che per il modulo che presumo andrà a utilizzare grosso per la prossima stagione sia il tipo di giocatore ideale.
0: Michele, che ne pensi?
2: Tra l'altro lo ricordava Sport Italia, ti do al volo clausola rescissoria comunque da 20 milioni per liberarlo.
3: Ottima l'analisi di Eugenio, che saluto nuovamente. Però dico, se doveva andare a prendere un giocatore acerbo che ora appunto esploso ora da 2 mesi, io prendo Liberali, costa meno di 20 milioni, conosce già il campionato italiano, è veramente un talento e non vado a spendere 20.
0: Sì, no, 10. Ma io poi soprattutto faccio un altro ragionamento. No. Abbiamo detto che ora c'è Paratici, che ha un, mi racconta una rubrica, un'agenda telefonica da paura, che ha rapporti con tutto il mondo, cioè vai a prendere un giovane del Boca. Cioè, che no. Lo paghi direi Dio. Cioè,
3: però aspetta,
0: io mi aspetto...
3: Paratici, io parlo dei Paratici della Juventus, ha lavorato molto bene perché c'era Cherubini che ha fatto l'Under 23 e poteva pescare anche da lì, ha creato proprio un bel bacino, una bella fucina, cioè stava bravissimo.
0: Ma io mi aspetto che vada a prendere uno in una società del Belgrano.
3: Bravissimo.
0: Cioè, che lo prendi, non avvero. Allora, se vai, Eugenio, se vai a trattare un giocatore del Boca, ti arriva 20 milioni.
18: Sì.
0: Se appena messo piede in campo,
3: sì.
0: Ma non solo, poi con tutte quelle gabole che ti possano portare quel tipo di club, la Fiorentina deve prenderli diversi,
2: sì. Deve arrivare prima dici,
0: o comunque deve andare a setacciare un mercato dove vai a trovare quel tipo di talento che ancora non è arrivato al Boca e al River. Bravo. Non lo so, non so che ne pensi.
18: Poi Luca, un altro inconveniente è dato dal fatto che
14: Aranda è un giocatore extracomunitario, quindi andrebbe a occupare anche uno slot per l'extracomunitario, perché lista, ha sicuramente il doppio passaporto, è di origine india, quindi presumibilmente non ha sicuramente origini europee, quindi che possa acquisire un passaporto comunitario è impossibile, quindi anche quello nel computo delle varie situazioni è un altro elemento che le presenta.
0: Sì, che nome, poi è uscito abbiamo... anche il nome di un brasiliano, vero?
2: Sì, ma difensore
0: Viola, difensore centrale.
2: Un'offerta Viola da 12 milioni, parliamo del difensore del Grêmio Vieri. Con il Grêmio i brasiliani ne vorrebbero almeno 20.
0: 20, un 20.
2: Lo conosci?
3: E poi vi saluto. Michele, sì, lo conosco. Ma allora speriamo
2: Vieri
3: che prossimamente anche noi in Italia riusciamo veramente a lanciare questi giovani. Perché andiamo a pescare in Argentina? Perché andiamo a pescare all'estero? Perché c'è qualche calciatore che già a tenera età ha meno 16-17 presenze
0: nel
3: in Serie A.
0: Boca, sì, vada bene,
3: faccio
0: non
3: un esempio,
0: non
3: in generale. Dunque,
2: 2005,
3: perché i talenti
2: anni,
3: in Italia,
2: 90,
3: i talenti in Italia, se giriamo, ce ne sono, e come ce ne sono. Basta solamente, ecco, sì, chi segue gli algoritmi, avere l'occhio, l'intuito, la voglia e guardare i margini di miglioramento, e solamente tutti avranno. Io, ecco, inizierei a guardare nuovamente l'Italia, perché
0: grazie,
3: tutto qua.
0: Grazie,
3: ciao Eugenio,
0: Michele.
3: Ciao a tutti,
0: ciao,
3: buona serata,
0: Michele, grazie.
3: Ciao a tutti.
0: Allora Eugenio, resto invece sfruttando anche la tua conoscenza argentina, che succederà con Beltrán, perché non ha fatto bene, ovviamente questo va detto, non ha spaccato nemmeno nel Valencia, si parla di un possibile suo ritorno a River, che secondo te come...
14: Ma sicuramente anche quest'anno al Valencia non ha fatto bene, non è stato titolare per gran parte.
0: Non ha fatto praticamente mai la prima punta, ha fatto sempre ruoli da appoggio sostanzialmente.
14: Non ha segnato un gol solo in tutto il campionato, e quindi sicuramente questo non le pone a suo favore, e chiaramente anche la quotazione del calciatore rispetto a tre anni fa, quando l'ha acquistato la Fiorentina da River, quello pagò, se non sbaglio, 12 milioni più bonus.
0: 12 più 12 erano. Ora
2: c'era tanti bonus.
0: 12 di, era 12 più 12, ma credo 50.
14: Che ha pagato intorno ai 19-20 milioni con i bonus inclusi. Quindi sicuramente ad oggi ha una valutazione inferiore ai 20 milioni per i quali è stato pagato alla Fiorentina.
0: Sì, un po' li ha ammortizzati, ma
14: il corso ha un'altra permanenza.
0: Però è chiaro che da River quanto vuoi che ti diano River se riprendono quei giocatori.
14: Il River genererà sicuramente meno di 10, 7-8 milioni sarebbe già tutto grasso che cola, secondo me, se riuscisse a prendere una cifra del genere.
0: No, non c'è dubbio.
2: Io devo dirti, guarda, qualcuno lo scrive, ne approfitto, Maurizio da Manradi, sono d'accordo con lui, ci sono molti nomi che un po' qua e là sono rimbalzati, uno di questi era arrivato anche per il presunto interesse del Paris nei confronti di Ken. Nella seconda squadra di Parigi, oltre ai Conè, c'è quel Coleosso che in Under 21 con Silvio Baldini è un po' una colonna nell'Under 21. Sembrerebbe anche un po' rientrare, Eugenio, nell'identikit, no? Già nazionale, però ancora giovane, di gamba, un esterno. Forse è meglio stare in Europa su questi profili.
14: Sì, questo è un po' una succursale italiana, che ci giocano anche Immobile, ci gioca anche Coppola, che sono acquistati nel mercato di gennaio, no? Quindi il Paris FC ha pescato a piene mani dal mercato italiano. E Coleosso è un giocatore, secondo me, che sta facendo bene, è giovanissimo, perché è un 2004, è estremamente considerato da Silvio Baldini, ha già una buona esperienza internazionale, perché ha già giocato prima in Spagna, nello Spagnol, poi ha giocato nel Barley, attualmente da gennaio è arrivato al Paris FC, e quindi come esterno nel 4-3-3 di grosso sarebbe un giocatore sicuramente adatto e utilissimo.
0: Certo. Senti,
14: per tornare a Vieri, parlavate del difensore centrale del Grêmio.
18: Sì. Ne parlavo con Emanuele Ricci, figli Nelson, che abita sì. lì, ha avuto modo di vederlo diverse volte, giocare col Gremio. È tipo Juan Jesus del Napoli, un giocatore simile, un centrale di sinistra, mancino, ben superato fisicamente. Però mi chiedo, se la Fiorentina andasse a mettere le mani su un 2005, probabilmente vorrebbe dire che la fiducia nei confronti di Cobuzzo andrebbe esaurendosi, andrebbe scemando, no? Perché se prendi certo, un parità di Cobuzzo certo, e lo paghi 10-12 milioni, poi è normale che lasciarlo fuori diventerebbe abbastanza difficile e improbabile.
0: Non c'è dubbio. Senti, prima di tornare a parlare dei giocatori, faccio un piccolo passo indietro. Ti chiedo la tua valutazione su Grosso, perché comunque c'è un grande dibattito. Ti devo dire, non c'era nemmeno questo grande apprezzamento nei confronti di Vanoli, però nel rapporto Vanoli-Grosso, anche Vanoli per i tifosi a Fiorentina meritava forse qualcosa in più.
18: Ma in effetti è un nome che non scalda troppo noi cuori, questo è fuori di dubbio, non è quel nome che suscita tutta quell'interesse. È un regolarista, ha fatto molto bene, ha vinto due campionati di Serie B a Frosinone prima e a Sassuolo poi, quest'anno ha disputato un'ottima stagione, io ne parlavo anche ieri, sicuramente merita il fatto che riesce ad affrontare anche le fighe del campionato senza timori reverenziali. Non a caso ha battuto l'Atalanta, ha battuto il Milan, ha pareggiato con la Juventus, quindi ha ottenuto risultati positivi contro le prime squadre della classifica. E poi probabilmente è un allenatore che riesce a dare continuità al modo utilizzato da Vanoli, giocava col 4-1-4-1, Grosso è un cultore del 4-3-3, poi insomma sono due moduli che si somigliano abbastanza, nel quale dovrebbe continuare a rivestire un ruolo fondamentale fra i giochi, che sarà indispensabile secondo me per i
0: ecco, ma secondo te, perché Michele Frattini diceva, ma io ho dei dubbi sul fatto che Grosso poi decida di riconfermare Fagioli nel ruolo di play, lui ama i registi più diciamo tradizionali, io ti devo dire che forse invece l'idea di fare un tentativo su un regista anomalo, perché Fagioli è un regista anomalo.
2: Che altro quest'anno, cioè, ha fatto un bel lavoro, esatto, che ha funzionato.
0: Che ne pensi, Eugenio?
18: Ma secondo me invece Fagioli dovrebbe andare a rivestire, a ricoprire lo stesso ruolo che ha avuto Matic nel ruolo di Grosso. Quindi sono due giocatori che in certo senso si assomigliano, perché sono due facitori di gioco, sono due giocatori molto tecnici che hanno risolto i due interni che corrobino il loro lavoro, come erano Bolocco e Tosved o con lui nel Sassuolo. Quindi ha bisogno sicuramente di due mezzali forti fisicamente che possono andare a sostenerlo, però non vedo una grossa differenza tra le caratteristiche di Fagioli e Matice. Secondo me può essere utilizzato benissimo, può trovare tranquillamente spazio nell'idea tattica di Grosso,
0: certo, va bene.
18: Rispetto il Sassuolo giocava 4-3 con Pinamonti punta centrale, con Terni, Benaglio e Lorenzo, che erano due punti aggiunte molto più offensive rispetto agli Addison e Colmo che ha utilizzato la Fiorentina quest'anno. Quindi sicuramente in quel ruolo, a mio giudizio, occorrono dei giocatori con caratteristiche leggermente più da attaccare da tornare.
0: Chiaro. Grazie Eugenio.
2: Grazie Eugenio, poi ci risentiamo.
0: Un piacere.
2: Grazie ancora davvero. Eugenio Scari, che problemino, ma insomma sì, siamo riusciti a capire, concetto assolutamente sposabile, quello degli esterni più attaccanti che non magari tornanti, come poi di fatto ha fatto quest'anno la Fiorentina, anche un po' per esigenza del momento, perché poi Solomon si è fatto male e quindi ti sei ritrovato magari con Parisi ed Harrison, che sono più esterni da darti maggior copertura. Ora Parisi ha spinto, però ecco, nel 4-3-3 lì ti ci vogliono gli esterni, che si diceva. che ti partecipano con l'attaccante alla vita offensiva, che siano assist o che siano gol.
0: Io, ritornando a Fagioli, perché guardate, Fagioli è una bella riflessione, eh? È un dibattito, anzi potrebbe essere anche occasione di un approfondimento anche da parte di Palla al Centro, magari anche con il vostro parere. Io, se giochi con il centrocampo a tre, io continuerei con Fagioli, ti devo dire, sì, la verità, continuerei con Fagioli play, certo. Certo, completerei il reparto,
2: eh beh,
0: dando quella fisicità che Fagioli non ha, e quella capacità di avere un riferimento a quale Fagioli va a trovarlo subito. Ecco.
2: Andrebbe trovata la sintesi fatta calciatore tra Mandragora e Ndur.
0: Bravo.
2: Cioè uno che fisicamente abbia magari le doti di Ndur, però anche la tecnica, perché esatto, no, il tiro di Mandragora, che comunque è uno, ragazzi, non voglio aprire la diatriba, ma a livello di gol è un centrocampista e due anni ti porta quasi 10 gol, quasi.
0: Perché io in questa squadra c'ho Fagioli, play atipico, com'era Pirlo, dai,
2: ma sì.
0: Pirlo accanto c'era Pogba e Vidal,
2: sì,
0: va bene? Allora, ragionando in maniera molto grossolana su questa filosofia, allora Pogba ce l'hai, il Pogba lo puoi trovare tra, sì, può diventare Ndur, può crescere Brescianini, cioè puoi trovarlo quel tipo di giocatore, ma ti manca Vidal. Vidal, cavolo, era l'equilibratore del centrocampo, il cattivo, no, era no, quello che ripigliava, sì, i palloni,
2: anche uno che faceva quasi 15-16 gol,
0: ma ti dava queste,
2: sì,
0: due,
2: sì, no, vabbè,
0: ecco, quel tipo di leader, è un leader silenzioso, ma
2: meno
0: leader...
2: quella Juve lì, no, è quella del periodo in cui vinceva gli scudetti,
0: perché aveva questo centrocampo, infatti, il quarto era Marchisio,
2: poi era vabbè, poi era il primo Pogba, quindi non parliamone. Roberto, ciao, ben
0: ciao Roberto,
2: buon pomeriggio.
16: Sì, buongiorno.
2: Dici tutto.
16: Allora, io volevo dire questo. Sono d'accordo con Calamai quando ha detto guai a rendersi alla mediocrità. Questo mai. Noi dobbiamo fare di tutto perché non sia mediocre. Poi, è vero che in passato la Fiorentina ha vinto poco, però delle volte ha provato a vincere. Non c'è riuscita, però si poteva arrivare. La cosa che volevo dire io è questa: noi eravamo tutti contenti l'anno scorso, la maggioranza, di Fioli,
0: sì,
16: guardiamo com'è, sì, andata,
0: sì,
16: quindi io ci andrei piano, un grosso, io mi astengo, però volevo dire questo: noi abbiamo preso, noi insomma la Fiorentina, sì, Paratici, sì, sì, che è dirigente di livello internazionale, giusto?
0: Assoluto, assoluto, uno dei più bravi e preparati, te lo dimostra il fatto che da dirigente della Fiorentina è stato avvicinato al Milan, al Napoli e alla Roma.
16: Poi è arrivato qui con un curriculum dove di trofei, che per avere uno di quel livello mi pare bisogna tornare al 1983 quando arrivò al Lodi.
0: Sì, se non mi bravo, giusto? Hai ragione. Hai ragione.
16: Allora mi devo preoccupare io che allenatore prendere? Lo saprà lui, se l'ha preso a fare.
0: Hai ragione, guarda, io l'ho scritto e l'ho detto. Cioè, se va bene, se Paratici e lo fa, ha detto grosso è quello giusto, viva grosso. Cioè, io non
16: ci sono.
0: Se no,
16: un'altra cosa, e poi di ascolto. Prendiamo un esempio da chi compete con noi, che ora non c'è più. Berlusconi, quante volte è andato a prendere un allenatore strapagato? Sacchi veniva dal Parma, Capello lavorava in Sinistra, Ancelotti riveniva dal Parma, mi pare, aveva fatto Reggio Emilia e Parma. Perché quello che conta, secondo me, più che l'allenatore è chi c'è dietro, che ci deve essere un feeling, una catena, perché se si prende uno e poi e fanno come Gasperini o Mazzarri con Ranieri, siamo alle solite.
0: Io
16: dai momenti essendo un responsabile, ma fila a lui e faccio che dice lui, poi me la rifarò con lui se le cose non vanno bene.
0: Hai ragione.
2: Grazie, guarda,
0: ci hai dato dei margini di riflessione veramente molto molto stimolanti. Grazie.
2: Questa cosa mi riporta alla memoria le migliaia di volte in cui, cioè, te lo ricordi la famosa diatriba, ma Palladino aveva Galliani, sì, alle spalle a Monza e qui soffre. Stavolta forse possiamo dire qui a Firenze
17: chi viene ad allenare si trova dietro un direttore
0: e
17: sportivo.
0: E tra l'altro con lo possiamo grosse, dire che se te guardi i risultati di Vanoli prima di Paratici e i risultati di Vanoli dopo Paratici, è un altro campionato, no? Un'altra
17: sì,
0: storia.
17: E questa cosa allora, vale come merito ai Paratici, permettimi, ti dimostra anche che prima, però.
0: Perché, era cioè, demerito di Elie
17: Celà. Prima, cioè, e questa a me manda totalmente fuori di testa ogni volta, però va bene.
0: Bella riflessione, queste sono le telefonate veramente che rendono ancora più ricca la trasmissione. Allora, voliamo a 100 all'ora verso l'ultimo quarto. Vedo un grande Tonelli in cabina di regia. Lui che vorrà grosso
17: No, stavo dicendo, perché hai detto grande Tonelli? Un grande, grosso Tonelli.
0: Cioè lo vediamo subito.

0: pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Scusate se insisto, ma voi mi dovete spiegare, c'era bisogno di paratici per prendere Grosso? Grosso è l'equivalente di italiano, palladino, allenatori che vengono da squadre di bassa classifica e che usano la Fiorentina come trampolino di lancio per andare altrove. Io sinceramente mi sarei stancato di questa mediocrità. Il lupo perde il pelo, ma non il vino.
10: Grosso di gran lunga migliore di Vanoli. Altro che se va via Vanoli e viene Grosso, possono tenere Vanoli. Questa è una bischeraha che ormai dicono tutti, per sentito dire. Grosso è tecnicamente migliore di Vanoli. A livello empatico, migliore di Vanoli. Fa meno casino anche in campo rispetto a Vanoli. Cioè, tutta un'altra cosa. E il prossimo campionato ne avrete la prova. In abbinata con Paratici, sicuramente ci sarà un risultato della Fiorentina come minimo da conference, minimo. Ma secondo me si andrà in Europa League.
11: Speriamo.
12: Allora, posso rispondere? Allora, certo. Se devo dire a uno dei nostri carissimi amici, la domanda è sua, è stata, ma c'era bisogno di Paratici per prendere Grosso?
11: Certo.
12: Guarda, in questo caso mi sentirei di dirti sì, perché a me risulta che Grosso aveva altri corteggiatori, penso per esempio al Bologna. Allora io vi faccio queste domande: ci fosse stato Pradè o magari Goretti, che è giovane, e dall'altra
11: Bologna
12: parte Sartori che va da Grosso e gli mette la sua protezione, io credo che proprio il grande rapporto che c'era tra Paratici e Grosso ha fatto sì che Grosso venisse dritto su Firenze. Ripeto, lo dico sempre, un carissimo amico, un collega formidabile di Bologna mi ha detto che quando Bologna ha provato a capire se c'erano margini su per Grosso, è arrivato il messaggio e lui voleva andare con Paratici, voleva andare alla Fiorentina. Quindi in questo caso specifico, allora giro la tua domanda, c'era bisogno di Paratici per prendere Brescianini e Fabian? Boh, forse no, forse si poteva anche prendere a 15 milioni in uno, forse anche io e Tommaso, però nel caso di Grosso mi sentirei di dire di sì, ecco, in questo caso.
4: Ascoltatore in diretta con noi, Stefano, ciao.
12: Ciao Stefano.
5: Ciao a voi.
12: Oh, un amico di calcio, che piacere.
5: E vabbè, ma dicevo, ma perché non si aspetta un pochino e si comincia a far lavorare questa gente? Dai, devo un pochino, uno devo dire anche che c'è da ancora da arrivare, se non mi si arriva Grosso, io mica non lo vedo. Quindi io aspetterei un attimino.
12: Ma lo sai perché Stefano, sai perché Stefano si dice che in Italia si gioca il calcio 7 giorni? Che è una realtà unica rispetto a realtà come la Germania, l'Inghilterra, forse la Spagna si avvicina a noi. E perché delle volte si dice oggi non è l'allenatore o il dirigente, non è bravo solo nel momento in cui è in campo, ma nella gestione di tutta la settimana. Perché, come dici giustamente te, qui stiamo ancora parlando di un allenatore che tra l'altro ancora non è stato nemmeno ufficializzato. Quindi ma siamo addirittura avanti.
4: Questo perché? Perché c'è totale silenzio da parte della Fiorentina, cioè, quindi non avendo la minima idea su quale prospettiva andrai a inseguire. Stefano, te hai ragione, però starebbe anche un po', no, alla Fiorentina disegnare quel che si vuole fare. Ora io capisco che ci voglia del tempo, eccetera, però il campionato è finito.
12: Invece te la faccio io a te una domanda.
4: Buona settimana.
12: Perché ho capito esattamente. Invece te faccio io, sfruttando le tue conoscenze calcistiche, perché secondo me oggi è stato toccato un tema che è curioso, divertente, riguarda Fagioli. E la domanda era: ma Grosso, che lui è abituato al play-play, regista, secondo te punterà ancora su Fagioli o lo riporterà nel suo ruolo chiedendo un regista puro?
5: Ma senti, per come vedo il calcio io, secondo me Fagioli ha provato a fare il regista. Ha fatto l'esperienza in più. Io lo vedo sempre una bella mezzala che deve essere contornato da giocatori che magari hanno altre caratteristiche. Per me, non so nessuno.
12: Perché è un argomento di dibattito. Questa è una grande famiglia, per cui te comunque c'hai un tuo percorso calcistico. Perché questa è una curiosità, è una curiosità, certo, che dovrà essere verificata poi anche quando Paratici si parlerà in conferenza stampa. Perché è chiaro, un conto dovrai cercare un centrocampista di un certo tipo se battezzi Fagioli regista, se battezzi Fagioli mezzala devi andare a cercare un regista.
5: Non è che uno può fare, però secondo me si limita a un giocatore del Fagioli. Cioè, secondo me il Fagioli è limitato a fare il ruolo che può fare, perché ha le caratteristiche, è intelligente artisticamente, è bravo tecnicamente, quindi voglio dire, non è che gli manca, ha una gran visione del gioco, quindi non è che gli manca diciamo delle qualità per fare il regista. Secondo me però si limita. In quelle potrebbero essere una recita migliore se fosse spostato a mezzala.
12: Perfetto, grazie Stefano, grazie come sempre.
4: Ciao,
12: allora,
4: Stefano, grazie.
12: Allora, l'ultima parte non può che essere dedicata all'unica cosa che, come ho detto stamani, a me oggi interessa, cioè la finale del campionato primavera. Una grande opportunità, una grande occasione. Sono felicissimo perché il Viola Park è esaurito, sono felicissimo perché andranno anche la rappresentanza della curva Fiesole, sono felicissimo perché non ci sarebbe modo migliore di voltare pagina ripartendo da una vittoria che manca da tanto tempo. Sono felicissimo perché credo che ci possa anche essere qualche ragazzo giovane da trovare poi ed inserito poi in estate, tra un poco più di un mese, nel gruppo della prima squadra. Quindi sono felicissimo perché la proprietà e la dirigenza di Radio Firenze Viola ha messo questa partita, Tommaso, come se si trattasse di una finale di Serie A.
4: Certo che sì, fra l'altro è peraltro secondo me, ora poi ce lo facciamo dire da Andrea, è anche una grande chance quella di poter giocare di fatto in casa, è un po', no, come
12: se tu fossi l'Olympiakos che fa una finale di Conference League, oh, a Atene, così per fare un esempio a caso, e in,

0: Attenzione, questo.
1: Senti, parlavo prima con Michele Fratini, che uno segue con attenzione i giovani, e lui mi ha ripetuto le stesse cose che mi ha detto te nei giorni scorsi. Il Parma è una squadra forte, no? Diciamolo, no, ai nostri ascoltatori, perché magari ci si avvicina a queste gare ovviamente senza la tua competenza. Siamo tutti più orecchianti in questo, magari ci è stato ci è rimasto negli occhi Braschi, ci è rimasto negli occhi qualche altro giocatore che si è avvicinato alla prima squadra, Balbo, ma abbiamo poco metro di paragone. Ecco, questa è una sfida complicatissima, lo puoi spiegare te questa cosa?
0: Ma cambia un mondo, cioè cambia veramente tutto, e secondo me, al di là poi della predisposizione tecnica, e conta la testa, conta come gestisci la notorietà, come gestisci l'attenzione che ti viene data, le pressioni esterne, i procuratori che ti chiamano. Io uso sempre una frase che non è mia, ma una frase che disse Federico Chiesa ormai 10 anni fa praticamente. Federico Chiesa disse: io capii di essere diventato un giocatore da prima squadra quando, dopo che Paolo Sousa ne aveva utilizzato 4-5 partite con i grandi, io poi tornai in primavera e riuscii comunque a fare la differenza.
1: Ricordo, se non sbado errato, ora non so se era quello il riferimento, a una partita a Torino contro la Juventus, sì, esatto, dove Federico fece un assist, se non sbaglio, e era felice come se avesse segnato.
0: No, fece un gol clamoroso.
1: Un gol bellissimo da fuori area. Cioè.
0: Sì, esatto.
1: E
0: sì,
1: te proprio raccontasti, o raccontavi, di come lui era stato accolto in maniera straordinaria dal gruppo. Cioè, lui era tornato nel gruppo da vecchio Chiesa, non da nuovo Chiesa.
0: Sì, sì, e soprattutto si era reso lui stesso conto di essere riuscito a fare lo switch, cioè a fare on e off a livello proprio prima squadra, primavera. Perché poi, per esempio, l'anno scorso mi fu raccontato da qualcuno che quei giocatori che erano stati in prima squadra con Palladino, non Rubino, ma un altro, non voglio fare il nome, ma era tornato e non aveva più la serenità che aveva prima, anzi aveva un po' troppo altezzosità, che è una cosa sbagliata, cioè anche la tendenza a provare a risolvere la partita da solo. E a me pare francamente che, come si è visto bene nella semifinale di domenica, Braschi e Quadio per esempio sono tornati e sono risultati subito decisivi, uno con un gol, l'altro a livello difensivo ha fatto benissimo. Ma aspetto molto da Balbo stasera, ma secondo me lui è uno già abbastanza invecchiato, perché ha fatto anche la nazionale già lo scorso anno, era uno già un po' più maturo rispetto ai compagni, quindi secondo me è la questione di metterlo per bene in campo, perché non aspetto molto da lui.
1: Certo. Senti, nel Caffè Nero Bollente, nella mia euforia da prepartita, ho auspicato anche un piccolo ma comunque significativo travaso che potrebbe essere da questa primavera, io mi auguro, basta, non aggiungiamo altro per scaramanzia, ma insomma alla prima squadra. Allora, di solito Andrea, quando cambia allenatore si tende a far vedere quanti più giovani possibili al nuovo allenatore, proprio nel ricordo anche di quello che successe con Federico Chiesa, che doveva andare in ritiro con la SPAL del nostro amico Semplici. E invece, insomma, fatelo vedere anche a Sosa, e Sosa lo fece debuttare a Torino contro la Juventus. Ecco, in questa filosofia, partendo dal fatto che te li conosci in maniera splendida, al di là di quello che può essere ovviamente Balbo, che già fa parte del gruppo, e immagino, calcolando anche la volontà di dar via Gosens, potrebbe restare nel gruppo magari come alternativa a un titolare, chi è che vorresti far vedere, Andrea, a grosso?
0: Ma guarda, vado su dei ruoli che inevitabilmente saranno scoperti in partenza, che sono i terzini e gli esterni offensivi, perché la Fiorentina, secondo me, ai nastri di partenza non avrà Dodò, o se lo avrà per poco tempo, perché è un giocatore in uscita. Non so se avrà Gosens, bisognerà fare una riflessione su di lui, e poi non avrà nemmeno un esterno offensivo, perché Harrison e Solomon non verranno riscattati, perché è sparito infortunato, e quindi vado su quei ruoli lì, io

0: spero per esempio che Trapani, che è il capitano, che è il terzino destro, possa avere spazio. In attacco spero che per esempio Matteo o Bertolini possano avere un po' di visibilità, gli occhi di Grosso. Io sotto questo aspetto la Fiorentina, capisco che il profilo di Grosso non piace in modo così universale, però è un allenatore che oggettivamente ha iniziato il suo percorso professionale in panchina in primavera con la Juventus, peraltro ha avuto Fagioli, ha avuto Ken, ha avuto Mandragora, degli attuali.
1: Ecco, questo è un aspetto grande Andrea. In effetti lui ha avuto Fagioli.
2: Ce l'aveva nella Juve, sì.
1: Ha avuto anche Mandragora,
0: C'era anche Mandragora, sì, anche sì.
1: Fagioli, questo è un dato importante,
0: Sì, c'era un pezzo oggi.
1: Sì. No, perché no?
2: No, sicuramente. No, è che conoscere, li conosce, loro conoscono lui.
1: Perché ni?
2: Perché è sicuramente un buon fattore, non lo vedo un
1: no, però è uno
2: surplus,
1: perché l'ha conosciuto anche come ragazzo, cioè c'è la conoscenza del ragazzo anche in questo caso.
0: Sì,
2: indubbiamente.
1: Io, per esempio,
2: noi però magari in un centrocampo ci aspettiamo dei nomi da titolari per i quali magari Mandragora per esempio è un'alternativa, per dirtene una.
1: Devi trovarne uno più bravo, che faccia più gol di lui.
2: Però qualcosa dovrà fare sto direttore.
1: Sì, no, ma per dire no.
2: Perché il mercato è difficile e la proprietà probabilmente non può spendere. Però,
1: no, perché questa riflessione io
2: se
1: pensavo.
2: Se c'è sto curriculum da grande dirigente, siamo qui pronti a essere spettatori del Paratici Show.
1: Io sono convinto che Mandragora lo danno via, perché è uno che puoi farci anche cassa con Mandragora. Che ne pensi, Andrea?
0: Io ne parlavo oggi con gli ascoltatori che scrivevano, ma come può ripartire il centrocampo della Fiorentina da Mandragora in Dur? Ma sono giocatori molto diversi, perché è chiaro che uno è molto più giovane e l'altro meno, però sono giocatori che hanno portato in dote 1-7 e 1-8 reti in campionato, cioè sono dei centrocampisti, io lo vorrei ricordare, perché sì. Io non so quanti centrocampisti segnano 7-8 reti a campionato,
1: appunto.
0: Io personalmente non me ne priverei. Poi lo so che su Mandragora c'è una divisione storica tra tifosi che lo vogliono e che non lo vogliono. Io personalmente faccio parte di quelli che lo vuole e che lo tiene volentieri a Firenze. Poi è chiaro che ce ne sono migliori, tutti vorremmo McTominay, ma non si può comprare McTominay. Quindi, no,
1: io in questo momento, se mi metti sul piatto, ma te lo dico francamente, è Brescianino e Mandragora.
2: Tengo Mandragora.
1: Se tu mi metti Fabiani, ma non c'ho dubbi, tengo un Dur perché mi aspetto un ulteriore margine di crescita, no?
2: Cioè, sì, ma ce ne vuole un altro, dai.
1: Ma
2: ce
1: un
2: ne
1: altro.
2: Vuole uno.
1: Ma uno vero, uno vero, con la V maiuscola.
2: Sì.
1: Ecco, proprio vero.
0: Diciamo che il reparto più sono previsti i cambiamenti, perché tu paradossalmente hai acquistato di recente due calciatori che sono appunto Fabiani.
1: Sì.
0: Non hai altro, e farà rivoluzione ovunque, in difesa, in attacco, chissà, forse anche lì. Il centrocampo in teoria è quello a posto, poi se decidi perché la prossima non piace Fabiano, non piace dove sono, di mandarli via, è chiaro che ti serve qualcun altro. Però ricordo che l'anno prossimo la Fiorentina ha una competizione in mezzo, cioè c'ha la Coppa Italia, la Coppa Italia.
1: Quindi non puoi esagerare, cioè l'anno prossimo deve fare un blocco di 22 portieri compresi e 3-4 giovani.
0: Sì.
1: E dentro 22 ci deve essere dei giovani, ecco. Cioè, non è che hai bisogno di fare due squadre di un certo. Te ha fatto una riflessione, poi chiudiamo con la primavera, però mi hai fatto scattare una cosa parlando di De Gea. Allora, noi siamo fermi a quello, ti ricordi Tommaso, che ci disse Niccolò Ceccarini, che De Gea vuole stare a Firenze, e quella sembrava la pietra tombale su qualsiasi altro passaggio successivo, cioè se lui non vuole andare via
2: siamo
1: a posto.
2: Però
1: questo bombardamento sul fatto di De Gea che piace lì, piacerà, mi un pochino mi sospettisce, perché Forcato non ha percepito questa solidità che abbiamo invece un po' avvertito noi. Anche te facevi ora questo tipo di riflessione, come finisce con De Gea secondo te?
0: Che se l'intenzione è quella di darlo via, visto che si dice che la Fiorentina lo stia addirittura offrendo, io non so alla fine poi quanto il volere di un giocatore a che si può rimanere poi possa possa, come posso dire, averla vinta. Nel senso che se la volontà del club è mandar via un elemento, insomma, che peraltro ha mercato, perché un conto è mandar via uno che non ha mercato, un conto è mandar via uno che certamente ha interesse, secondo me poi la società non abbia riuscito la prova. Io credo che la volontà sia quella di avere un portiere che esca molto di più, perché ieri ho tracciato su Firenze Viola un profilo, un identikit del calcio di Grosso.
1: Sì.
0: E secondo me lui ha bisogno di un portiere diverso rispetto a De Gea. Poi io, se resta De Gea, sono il più felice del mondo, però se devo essere onesto, per quella che è la storia di Grosso, non è che De Gea sia profilo più adatto, ecco, tipo di calcio.
1: Ecco, l'unica cosa che mi permetto di dire, un po' per quello che ho capito, cioè De Gea non è un ragazzino. Ecco, De Gea è De Gea. Con De Gea non puoi fare tanti giochi, anche perché, lo ricordo, le scelte sportive di De Gea si abbinano in maniera ormai, vorrei dire, quasi totale anche a delle scelte di vita. Cioè lui l'anno scorso non pensava di andare a giocare chissà quale squadra, aveva pensato al Principato di Monaco perché la famiglia era contenta di vivere nel Principato di Monaco, no? Allora oggi non, se giochi con De Gea rischi di battere la testa contro il muro, perché poi De Gea deve avere anche un carattere particolare, allora serve grande franchezza e probabilmente devi dare anche a De Gea il tempo vero di andare a trovare poi una soluzione giusta. Oggi ho letto una cosa bizzarra, che De Gea potrebbe essere il portiere di riserva dell'Inter, ma pensare se De Gea va a fare il portiere di riserva.
2: No, c'è sempre più che altro sta storia della Juve, per Allison, difficile.
1: Però
2: da
1: ecco, con De Gea non si gioca, perché se no rischi di trovarti De Gea, che lui comunque dice non vo via, e lo hai anche non rispettato. Vediamo, abbiamo il tempo. Allora chiudiamo con la primavera, ricordando tutto. Vai, Andrea.
0: Allora, fisco inizio alle 20:30, chiaramente la partita tra Fiorentina e Parma, noi ve la racconteremo in diretta, partiremo una mezz'oretta prima già con Chiara Andrea Bevilacqua, poi chiaramente faremo la radiocronaca insieme a Ludovico Mauro e poi in base a come andrà il match seguiremo il post partita e ci saranno proprio le conferenze stampa vere e proprie dei due tecnici, non ci sarà la zona mista ma andremo proprio nel media center del Viola Park, che si gioca come ben sapete a Bagnaripoli, tutto esaurito, ci saranno 2000 spettatori. Mi dicono che ci sarà anche una rappresentante della curva Fiesole, quindi con sciarpe, con bandiere e fumogeni, quindi secondo me è un'iniezione di fiducia in più. Fiorentina va a caccia di uno scudetto che manca dall'83, Parma non l'ha mai vinto nella sua storia a livello primavera, speriamo di rompere un digiuno. Questa è la quinta finale scudetto degli ultimi 10 anni, le prime 4 non sono andate per niente bene. Direi che è arrivato anche il momento di invertire la tendenza.
1: Mi sembra.
0: E ricordiamo
1: bene
0: che anche l'ultima panchina di Daniele Galloppo, perché poi saluterà e andrà sicuramente ad allenare una squadra di Serie B, e noi gli auguriamo di fare subito bene.
1: Bene, grazie.
3: Ciao Andrea, grazie
1: Andrea.
3: Stasera.
1: Prima di salutarvi vi ricordo che naturalmente un altro motivo per stare con noi è seguire in diretta la partita. Dalle 7 alle 8 dedicheremo anche un'ora agli 80 anni della Rondinella e alla festa per la clamorosa promozione in Serie D. Quindi io sarò lì insieme a Lorenzo Barucci e a Niccolò Santi per sentire protagonisti, personaggi della Rondinella e inevitabilmente anche di figure che ci diranno qualcosa sulla Fiorentina. E qui in studio ci sarà il direttore
2: e Chiara
1: Bevilacqua, che faranno da punto di riferimento centrale. Insomma, veramente ragazzi, preparatevi a un giovedì speciale di grandi storie, speriamo di grandi feste.
3: Grazie ovviamente a chi ci ha seguito anche sulle di radio, dove torna musica, informazione, aggiornamenti in salsa viola a partire dalle 18, programma che qua vi ha già anticipato Luca. Noi comunque ci ritroviamo domani alle 14 con Palla al Centro, ma se volete, come detto, stasera per una gran finale scudetto la primavera.
1: Salutiamo anche naturalmente gli amici di Lady Radio, loro pronti alla programmazione abituale, come ha già fatto Tommaso
2: Loretti. Sono un po' non mi ascoltavi.
1: No, stavo pensando.
2: Perché gli hai detto mi metti il tennis e non te l'ha messo, ha messo il golf.
1: Ha perso Sinner, sai?
2: Ma dice non
1: al
2: stava bene.
1: Turno non stavo bene. Va bene, vediamo anche questa
2: c'è
1: notizia.
2: C'è il golf ora.
1: Ciao,
2: però.
1: Arrivederci.
2: Bello, ciao.
4: Radio Firenze. vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
6: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
7: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
6: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
7: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
6: Il tennis. Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
6: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
5: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Ognissanti.
6: E con Rossella Bucci.
5: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
7: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
8: Con Giulio Dispensieri,
9: Benedetta Ghelli
10: e Samuele Tofani.
7: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
12: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: Apri il dibattito.
14: Uno contro tutti.
15: Quello che accanto a lei è matto.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Chi si rivede, direttore? Grazie per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari. Le 16:03 minuti.
16: Radio Firenze Viola.
17: Palla al centro.
16: L'approfondimento sulla viola.
18: I tempi supplementari.

0: Elementari, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, di nuovo in vostra compagnia fino alle ore 17. Ciao Ale!
1: Che bello, ciao Niccolò, ben ritrovato!
0: Good afternoon!
1: Good afternoon, ok. Sul meridiano di Greenwich sono ancora le 13, no scherzo, le 15.04.
0: Ero abituato, sì, alle 15 a quest'ora.
1: Poi ci sarà un grande speciale sui 3 giorni di Niccolò Santi a Londra, South London, con anche grandi...
0: No, South Bank.
1: Vabbè, South Bank,
0: cioè il quartiere, comunque, sì.
1: Sud di Londra, immagino, no?
0: Centrale.
1: Va bene, poi parleremo
0: più
1: anche dello stadio, dell'Emirates. Non ti hanno fatto entrare?
0: No, non mi hanno fatto entrare. Appena mi hanno visto, ho detto no, te proprio vieni da Radio Firenze Viola, ma nonostante questo, no.
1: Ti hanno detto, you are the anchorman of extra time?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: te l'hanno detto. Va bene, ciao Niccolò, ciao a tutti gli amici che hanno la pazienza di ascoltarci fino alle 17, canale 92 del Digitale Terrestre, modalità DAB, poi c'è anche ovviamente il nostro sito Firenze Viola e YouTube, su cui siamo una community ormai numerosissima. Forse dovremmo anche un po' sfoltire questa community, dobbiamo iniziare a fare le liste di prescrizione anche noi,
0: sì,
1: per vedere chi può meritarsi di stare appunto su YouTube di Firenze Viola e chi no. I numeri non sono cambiati: 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci, e oggi ci risponderà quello che di fatto per me è il nostro James Bond, ovvero Stefano Cherubini.
0: Perché James Bond? Sono
1: perché
0: curiosissimo.
1: Devi sapere che oggi esattamente il 28 maggio del 1908, quindi è passato un po' di tempo e non c'è più tra noi ovviamente,
0: quando è nata l'Inter, no?
1: Sì, è nato anche Ian Fleming, che è uno scrittore e giornalista britannico celebre per aver creato l'agente segreto James Bond.
0: Ah, figuriamoci.
1: Quindi è un collega, si può definire,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: che ha reso immortale comunque un personaggio, l'agente 007. Quindi
0: bene,
1: questo
0: bene,
1: per dirvi che oggi sarà una puntata all'insegna dello spionaggio,
0: del sospetto.
1: Sì, del sospetto, dello spionaggio, insomma, delle Bond Girl. In questo caso abbiamo solo però Stefano Cherubini e quindi ci accontentiamo di questo.
0: Senti, no, che giustamente lui ci ragguagliava sul festival della Ranocchia, giusto? Perché c'è
1: del Ranocchio. Ranocchia era l'ex difensore dell'Inter.
0: Che
1: festival
0: cos'è?
1: Della Ranocchia.
0: Una sagra?
1: Ora, si parla di Brozzi e si parla della sagra del Ranocchio. Se non ho capito male, si svolgerà in 2 weekend. Questo weekend, quindi da domani, 29, 30 e 31 maggio, e poi
0: 30-31.
1: Ah, il 30-31, non andate il 29 perché non trovate nessuno. Il 30 e 31 maggio, quindi un sabato e una domenica, e poi 5-6-7, giusto? Di giugno, della settimana successiva, più o meno è la settimana santa, come diceva il nostro Stefano Cherubini, di Brozzi, che è la nostra città, il nostro quartiere, diciamo, il nostro quartiere, quindi per chi vuole c'è una grande sagra. Vi do un altro contenuto aggiuntivo, vi servirà Stefano Cherubini, quindi se serve i ranocchi con la dovizia con cui cura la parte tecnica della nostra trasmissione, siete proprio tra due guanciali.
0: Che schifo, va bene.
1: L'hai mangiato?
0: No, e non ci tengo nemmeno.
1: Non è buonissimo. Allora, non faccio una grossa pubblicità al mio quartiere. A me il ranocchio non piace proprio.
0: Allora,
1: a te piace?
0: Te sei delle piagge, continui a definirti di Brozzi, ma sei delle
1: alle piagge non ci sono sagre, ci sono sagre degli scippi, no? A parte tutto,
0: no dai, allora.
1: Quartiere molto meno estremo di come si disegna, ci sono delle difficoltà ovviamente, nasce come un quartiere popolare, però insomma non facciamo facili pregiudizi su questa città.
0: Allora,
1: sa di pollo il ranocchio, giusto?
0: Va bene, ok, interessante, ma continua a non piacermi l'idea.
1: Sa di pollo.
0: E non mi
1: hai
0: convinto. Noi, dopo questa pregevole introduzione, iniziamo la nostra trasmissione. Sono stati i giorni di Fabio Grosso, direi, anche se nelle ultime ore diciamo che c'è stato un rallentamento, a quanto ho capito più che altro dovuto al conguaglio da riconoscere al Sassuolo. Un altro allenatore che va pagato, cioè va pagata la società per averlo, come è successo con Italiano allo Spezia, che aveva appena rinnovato per la Fiorentina, insomma gliela un po' gliela fregato.
1: Italiano ha detto bye bye al Bologna, tanto
0: ufficiale. Ma non va nemmeno a Napoli, giusto?
1: Si separano consensualmente le strade di Bologna e Italiano dopo 2 anni, ha riportato un trofeo che a Bologna mancava da diversi decenni. E leggevo che per il Napoli, pazzesco dirlo,
0: da Allegri,
1: insomma il favorito, insomma il preferito sarebbe Max Allegri. Nel 2026 ancora con Max Allegri. Vedevo un interessantissimo grafico su Instagram che spiegava sostanzialmente di come diciamo in Italia gli allenatori, quello che diciamo spesso, no? Sono sempre gli stessi da 15 anni.
0: Mm-hmm.
1: Cioè Conte si è fatto 4 big più o meno, perché si è fatto Juventus, Inter, Napoli.
0: Sì.
1: tre big, pardon.
0: Tre big, certo.
1: E Spalletti se ne è fatte quattro. Allegri, insomma, sono sempre gli stessi allenatori. Cioè, tra un po' comunque, davvero. Allora,
0: un rinnovamento c'è, però c'è più che altro fuori dall'Italia, perché i vari Farioli, Maresca e De Zerbi se ne vanno.
1: Un paese per vecchi, con tutto il rispetto massimo.
0: È la famosa fuga dei cervelli, fatto, della quale si parla molto spesso. Sì. Comunque, detto questo, su Fabio Grosso c'è soltanto da dire che è un allenatore con diciamo molto vicino alla Fiorentina, con uno stipendio che si aggirerà sugli 1,2 milioni a stagione, due anni con opzione per il terzo. Ti devo dire, fa un gioco che forse non ti piace così tanto, perché la verità è che lui è un po' un attendista. Sì. Forse sei tu che hai sottolineato quel dato,
1: sveglia nel frattempo,
0: del fatto che il Sassuolo è la squadra con la percentuale di pressing più bassa di tutta,
1: sì,
0: la Serie A.
1: È penultima in questa classifica. Si chiama PPDA, è un valore, un indice che misura sostanzialmente l'aggressione in avanti di una squadra. Quindi più basso è questo indice, più attendista, come dicevi tu, la squadra, più insomma
0: esatto,
1: non pressa. E la prima squadra, lo sai qual è? È il Milan di Max Allegri.
0: No,
1: il Milan di Max Allegri, non so nemmeno che vuol dire.
0: Hai capito?
1: Però
0: qui c'è un parallelismo con Allegri in un certo senso, no?
1: Sì, diciamo che è un po' più moderno, ecco, il gioco di Fabio Grosso. Però certo è un allenatore che poi io ho specificato, ne ho parlato e ne ho scritto sul Corriere dello Sport stamani.
0: Sì.
1: Per me bisogna fare un grande disclaimer. Così giocava col Sassuolo.
0: Sì.
1: Poi cambiano i giocatori. Credo sia un allenatore che si possa adattare a
0: è
1: tanti tipi di giochi. E magari a Firenze c'è un altro tipo di calcio. Però diciamo alcuni principi chiave sono gli stessi. Ne abbiamo parlato ieri con Luca Masini, che ti saluta molto.
0: Lo ringrazio.
1: Il nostro match analyst, che ringraziamo.
0: Fagli
1: per la panoramica.
0: I miei saluti, il contraccambio. Volevo soltanto dire una cosa prima, perché insomma Grosso è sempre più vicino, però il trattamento che ha ricevuto Vanoli non mi trova d'accordissimo. A parte i soliti discorsi retorici, l'applauso e il ringraziamento, però Vanoli meritava di sapere un po' prima, e non attraverso media, non attraverso la stampa, ma direttamente dai dirigenti, cosa che magari è accaduta, questo non lo sappiamo, però mi risulta che ancora ci deve essere un incontro con l'allenatore. Probabilmente meritava appunto di non essere tenuto sulla graticola fino all'ultimo. Magari oggi il mercato si fa anche così. Paratici è un dirigente molto furbo, tanto è vero che posso usare un termine un po'.
1: Puoi usare tutti i termini,
0: okay,
1: che vuoi.
0: Ha infinocchiato diversi di noi. Perché prima resta Vanoli, poi arriva Grosso, poi però c'è Iraola, poi però la soluzione esotica. Alla fine nessuno ci ha capito più niente. Grosso sarà al 99%, per l'appunto utilizziamo questa metafora, no, della percentuale, utilizziamo,
1: sì,
0: sempre. È l'allenatore della Fiorentina. Però ancora c'è da attendere l'ufficialità, e chissà,
1: sì,
0: che non sia davvero una soluzione estera, esotica, appunto quella su
1: Guarda,
0: cui ricadrà la Fiorentina.
1: Senti, a proposito della soluzione esotica, visto che qui si parlava spesso, abbiamo parlato anche di Andoni Iraola, no?
0: Ex appunto
1: tecnico del Bournemouth. Allora, io nel comunicarti e nel comunicarvi quello che è una notizia appurata, ovvero che Iraola avrebbe detto no al Milan e sarebbe più propenso ad accettare la panchina di una squadra che ieri sera ha sollevato il primo trofeo in oltre 100 anni di storia, primo trofeo internazionale in oltre 120 anni di storia, ovvero il Crystal Palace, in finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, 1-0, gol di Mateta. Insomma, nel momento in cui Iraola, secondo me anche giustamente, preferisce il Crystal Palace al Milan, capisci che difficoltà hanno le squadre italiane nell'arrivare a questi allenatori. Secondo me rientriamo sempre al discorso che ho fatto prima, perché in Italia c'è un movimento un po' stantio, nel senso, se nel 2026 Max Allegri finisce di nuovo al Napoli, cioè finisce di nuovo in una big e finisce al Napoli, secondo me è un eterno loop. Fra un po' Spalletti andrà andrà al Milan, poi Conte tornerà alla Juventus, insomma sono sempre gli stessi, sono 4-5 allenatori che hanno fatto benissimo, hanno fatto la storia recente del calcio italiano. Altro dato interessante che ti do per capire come lavorano diversamente all'estero: l'Italia tra i top 5 campionati europei è il paese in cui gli allenatori restano di meno di media nelle squadre, 10 mesi. Quindi capisci anche quanto è volubile il discorso sugli allenatori, perché poi qui vado a Grosso. Secondo me quello di Grosso è un progetto, potrebbe diventare un progetto di 2-3 anni, e io sto cercando di allenare anche i palati più fini. Secondo me cioè, grosso, se fa bene ma non arriva in Europa, perché dovrebbe far benissimo per arrivare in Europa il prossimo anno alla Fiorentina, faccio sempre il discorso che dovrebbe arrivare prima di una tra Inter, Juventus, Como, Napoli, Milan, Juve, Roma, Atalanta, se fa bene ma non ha l'Europa, poi qui torniamo a ridiscuterlo, magari a mandarlo via, ma così non si fa, non si crea mai nulla, capito?
0: Guarda, sul discorso degli allenatori che cambiano panchina molto spesso e che sono sempre un po' gli stessi, non c'è granché ricambio, no, generazionale, ti potrei dire che sono d'accordo con te per lo più, anche se qualche caso c'è stato in Inghilterra, per esempio l'esperienza di Ferguson allo United o Wenger all'Arsenal, te mi parli dell'Italia, però laddove il calcio funziona, cioè in Inghilterra, sì, c'è stato questo tipo di circostanza.
1: Arteta è stato 7 anni, ha fatto 3 secondi posti consecutivi. Qui in Italia un allenatore con un parco giocatori stile Arsenal, che noi non abbiamo, ma immaginati un allenatore dell'Inter che sta 6 anni.
0: Però ti parlo degli allenatori attempati, eh?
1: No,
0: facevo quell'esempio lì. No, Ferguson.
1: Ah, ok.
0: E Wenger.
1: Però ecco, Arteta, immaginatelo in Italia, a un Milan, a una Juventus, a un Inter, ma forse anche alla Fiorentina. Se dopo 6 anni non trovi il risultato sperato della società, non ci rimani. Cioè, ma anzi, Arteta in Italia sarebbe stato messo in discussione dopo il primo anno, secondo me.
0: Ci sta, vabbè. Allora, 3487513933, stanno arrivando tutti i vostri messaggi. Aggiungo soltanto una cosa: a mio modesto parere, ok, l'allenatore, l'importante è che ci sia dietro questa scelta non soltanto un accordo comune, cioè tutti quanti devono essere in sintonia, ma anche un progetto di ricostruzione della squadra coerente con le idee dell'allenatore, logico. Non prendiamo il primo allenatore che ci capita o l'ultimo, no? Della lista, le cui idee tattiche nemmeno condivido. Esempio, Pradé, Pallatino, Ibrahimovic / Furlani, Allegri, aiutami tu, anche alla Roma, insomma, tra Ranieri e Gasperini.
1: Sì, Ranieri e Gasperini è successo questo.
0: Quindi,
1: più o meno.
0: Merce rara, no? Che ci sia accordo fra la dirigenza e l'allenatore. Ma insomma, serve un allenatore
1: anche
0: che abbia...
1: come lì Spalletti a Torino, sponda bianconera, non credo si salutino,
0: appunto,
1: con applausi,
0: appunto,
1: abbracci e bacini,
0: che abbiano a disposizione i giocatori che gli servono per fare il loro gioco. Allora, c'è Roberto Selmi Modena che ci scrive, appunto, da Selmi, sai che non la conosco, Modena sì, ovviamente,
1: ma magari è il cognome,
0: sì, ma
1: so.
0: Selmi Modena, c'è una barra, scusa,
1: ah, allora sì, magari è il doppio cognome, Selmi Modena, sì,
0: vabbè,
1: no.
0: Ok, Roberto, insomma, una domanda per Alessandro: visto che collabori con il Corriere dello Sport, puoi spiegarmi la cocciutaggine di quella testata a proposito della conferma di Vanoli, quando tutto il mondo diceva il contrario? Tu, eh?
1: No, non te lo posso spiegare. No, allora, innanzitutto non è una notizia nostra, né mia né di Niccolò Santi, non è firmata con i nostri nomi. Detto questo, poi c'è un giochino che spesso i giornali fanno, ovvero lo dobbiamo mettere un po' forzare sui titoli, no? Mi ricordo quel famoso Vanoli resta al 99%, che era un'indicazione, da quanto abbiamo capito a quel tempo, era un mese fa più o meno, no? Della società
0: Paratici,
1: stessa.
0: L'ha detto Paratici,
1: esatto,
0: a Zazzaroni.
1: Della società
0: è
1: stessa,
0: molto semplice.
1: L'ha detto Paratici a Zazzaroni. Chiaramente avrà usato un'altra formula per trasformarla in titolo, spesso devi forzare e insomma spesso succede quello che succede, e ci ricordiamo altri 99% però nella storia,
0: come Nico Gonzalez,
1: recente della Fiorentina, sì, comunque è pur sempre vero che quello che è vero appunto a inizio maggio nel mondo del calcio non è vero a fine maggio.
0: Dopodiché anche Sky Sport lo ha detto, di Vanoli, che sarebbe rimasto, quindi forse non è che era una notizia così campata per aria, come dire, se lo ha detto anche Gianluca Di Marzio forse un fondamento c'era.
1: Probabilmente sì, guarda, ti posso dare in anteprima il risultato del sondaggio di FirenzeVela.it?
0: Ah, volentieri, sono curioso.
1: Perché abbiamo chiesto tramite sondaggio sul nostro sito web, sulla nostra testata web, cosa ne pensate di Grosso come prossimo allenatore, probabile, probabilissimo prossimo allenatore della Fiorentina, sostanzialmente con un 50-50, no, sì o no, come gradimento per Grosso. Registriamo un gradimento tiepido, il 62.85 degli oltre 3.000 partecipanti al sondaggio avrebbe preferito altro, quindi il non gradimento,
0: ok, ora mi torna già di più,
1: e questo secondo me è indice di quanto sarà difficile per Fabio Grosso, perché lo ripeto, se anche vabbè,
0: ma non è
1: un allenatore
0: importante.
1: Messo in discussione dal giorno meno 6, perché non so quando arriverà, è difficile lavorare così per me. Fabio Grosso secondo me meriterebbe un po' più di stima iniziale, beneficio del dubbio, chiamatelo come volete, però purtroppo siamo in Italia, siamo a Firenze e questo, se pareggia la prima partita contro il Cagliari 0-0, esatto, saranno fuori tutto quello che viene sempre fuori.
0: Infatti io non è che voglio fare l'oracolo di Delfi, però l'importante è che sia la società a tenere una linea, e se anche la piazza comincia a bubare, come si dice in gergo tecnico, che dia fiducia quantomeno per mezza stagione intera all'allenatore, se non per tutta. Certo, se poi devono rischiare come l'anno scorso di non vincere nemmeno una partita fino a dicembre, chiaro che l'esonero diventa obbligatorio, però in effetti serve che un allenatore si senta al sicuro.
1: Ripeto il dato: meno di 10 mesi la permanenza media degli allenatori in Italia. L'unico esempio virtuoso in questi anni che mi viene in mente di un allenatore che è stato tanto tempo e ha creato una legacy, un'epopea, è quello di Giampiero Gasperini a Bergamo. Ti ricorderai che iniziò con 5 sconfitte nelle prime 6, allenatore in discussione. Lì la società, che non era ancora la società attuale dell'Atalanta, si stava un po' riformando, fu forte, eseguì quello che dicevi tu, insomma andò dritta, e poi ci ricordiamo la vittoria contro il Napoli, e poi da lì la storia incredibile dell'Atalanta.
0: Maurizio da Marradi, dov'è Marradi?
1: Ma l'hai cercato ora?
0: Ma te mi stai guardando, scusa.
1: Ho capito.
0: Ah, beh, l'hai copiato come a scuola.
1: Un comune di circa 2800 abitanti della città metropolitana di
0: Firenze. Sul versante romagnolo dell'Appennino tosco-romagnolo.
1: Bene.
0: Ok, quindi si parla così? No, scherzo.
1: No, non credo, non lo so.
0: Allora, il non pressing, ci scrive Maurizio, è dato secondo me dalle caratteristiche della squadra. Aveva dei giocatori da ripartenza e ha sfruttato quella. Quindi credo che sia un po' il tuo ragionamento.
1: Quello che dicevamo, cioè, secondo me è difficile giudicare un allenatore, cioè è difficile adesso dire quale sarà il grosso pensiero, no? La filosofia, il grossismo, anche se grossismo non suona bene, no?
0: Sì.
1: Perché ci sono degli allenatori che si prestano a manolismo,
0: sprecheranno le battute e
1: il grosso
0: titolone.
1: Ball, magari il grosso ball un po' meglio.
0: Il colpo grosso.
1: Però ecco, io sono d'accordissimo con quello che ci dice il nostro amico Dan Marradi, perché ad esempio il Sassuolo aveva un perno, un giocatore fantastico, però di 38 anni, come Nemanja Matic. E se incentri tutto il tuo centrocampo su Nemanja Matic, non puoi andare a prendere gli avversari. Magari è un po' diverso con l'interprete a Firenze. Certo è che secondo me una delle prime cose, oltre agli esterni da cambiare qui a Firenze, perché non ci sono gli esterni sostanzialmente, sarà a centrocampo grosso. Ha fatto molto bene con Torsved e Ismael Koné, due giocatori che hanno un passo, permettimi di dirlo, un po' diverso rispetto a Mandragora e Ndur, che poi sono gli unici a centrocampo, credo, insieme a Fagioli, che potrebbero rimanere.
0: Qualcuno se lo porterà dietro da Sassuolo. Poi parleremo anche del mercato, perché abbiamo diversi aggiornamenti da darvi, che quest'oggi abbiamo scritto su firenzeviola.it. Per l'appunto la Fiorentina cerca anche un difensore di piede mancino, questa non mi è nuova. Comunque, prima di tornare sui messaggi scritti, andiamo con un vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
2: Ranocchio fritto, santa roba, è buono, sal di pollo, è vero. Un saluto da San Donnino.
0: No ragazzi,
1: qui c'è un derby, San Donnino Brozzi. Ma che fanno quelli di San Donnino? Vengono a Brozzi, alla sagra di Brozzi, spacciandosi per brozzesi? Non devono venire?
0: Devono venire.
1: Devono venire, vi accoglierà appunto il nostro Stefano Cherubini.
0: Mamma mia, che brividi. Quando ho saputo di questa cosa,
1: scusa,
0: proprio...
1: ti faccio una domanda. C'è anche il 30, giusto, la sagra del Ranocchio?
0: 30-31-1.
1: Ma come vi siete organizzati per la finale di Champions alle 18? Ci saranno maxi schermi, oppure è una cosa che ti dico adesso e ci pensi in questo momento? Probabilmente la seconda opzione.
0: Tu
1: ma
0: stai
1: ci
0: parlando
1: sarà sicuramente.
0: Per gli ascoltatori, stai parlando da solo?
1: Esiste Stefano Cherubini, lo vedi?
0: Sì. Invece sì.
1: Sì.
0: Allora possiamo andare con Max la gente che ci scrive: buonasera ragazzi, a Bologna non si riesce a programmare. Prima Motta, 2 anni, adesso Italiano, siamo un bel trampolino di lancio. Il primo però è già spanciato. Allora vi devo dire, io questo messaggio di
1: chi va a Bologna?
0: Di Max e la gente, eh?
1: Chi va a Bologna? Si era parlato anche di Palladino.
0: Bella domanda. Si era parlato di Palladino. E infatti Sartori era al Franchi per Fiorentina Atalanta.
1: Sì.
0: E questo potrebbe essere un indizio, perché lui, diciamo, ha fatto sapere in via informale che si muove soltanto per gli allenatori, non è che va a cercare giocatori negli stadi, lui ci va per gli allenatori, quindi si parla di Palladino, ha detto bene. Vabbè, io su questo messaggio di Max, devo dire, sento la somiglianza, no, con Firenze.
1: Ma non ripeto Nicolò, non Firenze, cioè gli esempi virtuosi e stranieri rispetto a quello che è un po' lo spirito del tempo in Italia sono appunto l'Atalanta, Bergamo con Gasperini e pochissimi altri. Per il resto ti puoi chiamare Lecce, ti puoi chiamare Novara, ti puoi chiamare Sudtirol, se sbagli 3 partite, no matter what, sei in discussione. È questo uno, secondo me, dei grossi problemi. Perché cioè un allenatore in 10 mesi, cioè grosso in 10 mesi, lo potrai, sai, incidere, ma non so quanto. Te prendi grosso e a meno di ecatombe stile Pioli, lo tieni per 2 anni,
0: stop. E gli dai solidità e gli costruisci una squadra, oh, molto semplice. Io spero, certo, di non leggere a ottobre, novembre, titoli del tipo grosso equivoco oppure grosso errore. Sarebbe,
1: ecco,
0: un problema.
1: Secondo me, guarda, hai centrato un altro punto, perché poi noi predichiamo bene, delle volte razzoliamo male.
0: Sì.
1: E in questo problema della instabilità del lavoro dell'allenatore, secondo me c'entriamo molto anche noi come media, perché
0: mea culpa.
1: Sì,
0: media, ora, no, media culpa, bello questo titolo.
1: Media culpa potrebbe essere un titolo per rispondere a grosso equivoco. Però sì, guarda, che facciamo simpatici. un fioretto, diamo, questa è la trasmissione che supporta comunque Fabio Grosso, comunque, almeno questa è la parte di trasmissione, la parte destra della trasmissione è la parte che supporta Fabio Grosso, perché credo sia un ottimo allenatore e per quello che deve fare la Fiorentina il prossimo anno, ovvero ripartire. E lo ripeto, difficilmente arrivare tra le prime in Europa se qualcuno là sopra non scoppia, e va benissimo Fabio Grosso.
0: Guarda, io prima di andare col prossimo vocale ti leggo Aldo da Piombino che scrive: a Bologna ci va Grosso, scommettiamo? Perché noi non pensiamo che poi Grosso possa aspettare, perché la garanzia della Fiorentina credo si chiami Fabio Paratici. Per il resto, purtroppo, la Fiorentina viene da tanti anni di poco, molto poco, in classifica di settimi, ottavi posti, per lo più quest'anno, vabbè, non ne parliamo. E soprattutto non ha vinto trofei, cosa che hanno fatto tutte le altre davanti: il Como, l'Atalanta, il Bologna, la Lazio, il Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter, va bene, tutti l'hanno fatto, tutti tranne che la Fiorentina, nell'epoca più democratica del calcio italiano, per cui non è granché attrattiva questa Fiorentina. L'unica, diciamo, attrazione che ha forse si chiama appunto Fabio Paratici, ma mi risulta che non sia stato semplicissimo il lavoro per lui, ha ricevuto tanti no nell'ultimo periodo, l'ultimo dei quali da Iraola, però lui, pensate, ha parlato con un allenatore del calibro di Mourinho e ti posso dire, tu ti metterai a ridere.
1: No, non...
0: ha cenato anche con Guardiola.
1: Bene, bene, ma...
0: hanno cenato, ma anche... poi non so di cosa hanno parlato.
1: Anche Emiliano Viviano, che è un nostro membro della scuderia di Radio Firenze Viola, credo abbia un buon rapporto, un ottimo rapporto con Pep Guardiola, dovuto al passato in comune a Brescia, non negli stessi anni.
0: Abbiamo un grado di separazione da Guardiola, quindi.
1: Assolutamente, ma quindi una cena non si nega a nessuno. Anch'io ho cenato l'altro giorno, no, non ho cenato con Pep Guardiola, però insomma...
0: quasi, dice.
1: Sì, sì, comunque abbiamo pranzato insieme a Flavio Nissanti, Gabriele Calderon, però insomma...
0: quindi quasi con Pep Guardiola?
1: Quasi con Pep Guardiola, sì, okay. Sì, assolutamente.
0: Va bene, andiamo con un messaggio vocale, vai, sentiamolo, commentiamo insieme.
3: Ragazzi, buonasera. Mi raccomando, dite al social media manager della Fiorentina che quando ufficializza Angrosso non metta come indizio una foto di Rocco Siffredi.
0: Eccoci.
3: Troppo facile. Ciao, buona trasmissione, David.
1: Dai, potrebbe essere? Ora non lo fanno più. Forse per fortuna, cioè i piccoli spoiler, ti ricorderai, l'avevano fatto secondo me forse per Gattuso addirittura.
0: Ma non mi ricordo, cosa per Gattuso, forse la Coppa del Mondo.
1: La Juventus quando riprese Allegri mise una foto legata al mondo dell'Ippica.
0: Sai cosa metterei, bellina anche quella, ma cosa metterei per Grosso?
1: Io lo so.
0: Non so come, la metafora di un rigore. Come
1: sì,
0: la potresti rappresentare?
1: Del mondo.
0: Vabbè, quello però lo puoi fare per tanti giocatori. Lui però ha segnato il rigore.
1: Oppure metterei una frase, comunque lo screen di un testo di una canzone, quella Sei la nazionale del 2006, no?
0: Anche quello.
1: I giornalisti.
0: Ascolta, ti devo dire, io spero che non venga Grosso perché non riuscirei a criticarlo, mai. Ho talmente tanta stima, è talmente tanto un idolo. Il calcio
1: però,
0: nasce da lì per me.
1: Spesso quando incontri i tuoi idoli, spesso poi...
0: scendono dal piedistallo, dici?
1: Sì,
0: è per questo che non voglio.
1: Secondo me sì.
0: Infatti quando ti ho conosciuto un po' mi sei scaduto.
1: Sì, sì, perché me l'avevi visto in tante altre funzioni.
0: Senti, top, ci scrive Davide, top, ce l'abbiamo Grosso Endur, meglio di così Bandutz. vabbè, ok.
1: Questa è nuova, non l'avevo già vista su internet in 5 o 6 canali diversi, però.
0: Mi dà l'idea che andremo avanti così per diverso tempo.
1: Sì, sì.
0: Marco il moviolista dice: a Marradi si parla già emiliano / romagnolo. Sai, è bello perché non c'è un solo messaggio che riguardi il merito di quello che abbiamo detto.
1: Vabbè, ma va bene così.
0: Certo che va bene.
1: Un'idea di cosa abbiamo combinato negli ultimi giorni. Purtroppo no, arrivava Radio Firenze Viola nel South London?
0: No, non c'è arrivato.
1: Peccato, peccato, peccato.
0: Però sono convinto che ci siano degli ascoltatori anche da Londra, cioè dappertutto ci siamo.
1: Da Londra sicuramente, da Londra no, non lo so.
0: Da Londra poca, perché lì c'è fatto un caldo. Guarda, a Londra è incredibile.
1: Ti leggo alcuni messaggi che ci arrivano da YouTube. Intanto Maurizio ci chiede: potrebbe arrivare qualche giocatore del Sassuolo tipo Laurenté, Berardi? Ci scrive appunto Maurizio da Pistoia.
0: No, Berardi dimentichiamocelo. Direi proprio di no.
1: Laurenté?
0: Laurenté è un nome possibile, sai. Intanto devi capire se il Sassuolo sia disposto a cedere, perché già insomma dare via grosso per loro non è poco. Lo ha messo anche Carnevali ultimamente, si sono un po' rassegnati all'idea di doverlo dare via, però sono bottega cara, quindi si fanno pagare, hanno bisogno di un conguaglio, è per questo che c'è un minimo rallentamento nelle ultime ore. Poi magari Grosso sta anche valutando sì, altre piste.
1: Stavo già pensando a un titolo per cui spero che l'Orientè arrivi a Firenze: l'Orientè Express.
0: Ah,
1: ti piace?
0: Bello.
1: Ti piace come
0: per però te in questa maniera, cioè come dire, li spoileri, quindi te li rubano i colleghi.
1: Allora
0: della
1: non
0: concorrenza.
1: Ho detto, si può tagliare questa parte, Stefano?
0: No, ormai l'hai detto.
1: Vabbè, non...
0: vabbè, ora te la ruba Radio
1: Bologna.
0: Sbagliato,
1: lo
0: sapevo.
1: Sbagliato io. Guarda, ti faccio un'altra. No, ti leggo altri messaggi, perché D'Artagnan ci scrive: ora la palla passa a Paratici, ovvero costruire una squadra all'altezza. E poi ci scrive: ricordo che Chivu come allenatore non ha vinto nulla prima di allenare l'Inter. Hai ragione, D'Artagnan. Ma sarebbe come dire: ricordo che la Yamal prima di esordire del Barcellona non aveva giocato mai in prima squadra, nel senso Chivu prima dell'Inter ha fatto 16 partite al Parma. Mm-mm. Come faceva a fingere qualcosa? Capisco il ragionamento, che, cioè, sempre per il discorso che prima o poi uno, un giovane va lanciato, perché se guardi il curriculum di uno che non ha mai fatto niente prenderai sempre i vecchi, e qui aggiungi la parola perché io vado sempre lungo quando parlo di questi personaggi, i vecchi personaggi che comunque il curriculum ce l'hanno, la sedia ce l'hanno calda da 15 anni eccetera eccetera.
0: Quindi, io ti devo dire, prima di nascere non ero ancora stato concepito.
1: Esatto, e più o meno è il ragionamento che facevamo su Chivu.
0: Ok, allora c'è la pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo tra poco ancora su Radio Firenze Viola ai tempi supplementari.

0: Sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi una ordina o nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che

0: Luigi La Serpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola, state ascoltando i tempi supplementari con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo che si ricongiungono fino alle ore 17, vi faranno compagnia anche domani, tra l'altro adesso diamo in onda tutti i giorni fino a data da destinarsi.
2: Anche domani.
1: Non lo sapevi?
2: Sì, sì, devo cancellare il laser game in programma domani alle 16.30, ok?
1: Allora, stiamo ricevendo i vostri messaggi al 348-75-13933, anche vocali, mi raccomando, tra poco li ascoltiamo. Chi volesse intervenire in diretta sa di essere il nostro graditissimo ospite allo 055-77-111-71. Posso fare prima di ripartire in questa seconda mezz'ora degli auguri di compleanno?
2: Certo.
1: Ale, tanti auguri, no scherzo.
2: No.
1: Facciamo gli auguri al direttore.
2: 16 giorni. No, 17 giorni il mio compleanno.
1: Ti ricordi quando sei nato?
2: Il 15 giugno.
1: Ok, quindi sei convinto?
2: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Perfetto. No, però oggi è il compleanno del direttore tecnico, anche se tuttora credo sia sportivo, ma insomma, però il ruolo è poi quello di collaboratore di Paratici. Roberto Goretti, gli facciamo gli auguri, è 50 anni, quindi ci fa tondissima. Perché ce la mangiamo noi.
2: Lui auguri, è umbro, no? È umbro Goretti, no?
1: Sì. Sì.
2: Bene, bene.
1: No, c'è 100%.
2: Stavo pensando a un dolce umbro, magari. La nostra Luciana Magistrato ci può aiutare. In Umbria si parla in maniera un po' strana.
1: Si parla un po' così in Umbria.
2: Sì, no, bravo, vabbè. Sei molto bravo. Senti, è il compleanno anche di Fleming, l'abbiamo detto ieri. E ti do un altro cenno storico, perché ormai di storia si parla. 9 anni fa giocava la sua ultima partita con la maglia dell'AS Roma, Francesco Totti. E insomma sono stati giorni anche di addii, no? Penso a Griezmann all'Atletico Madrid, Pep Guardiola al City, lo stesso Bernardo. Sì, ecco, io ti posso dire la verità, non mi commuovo in film in cui ci si deve commuovere, non mi commuovo, ad esempio tanti amici e amiche si commuovono quando ci sono le disgrazie che accadono a degli animali, no? A dei cani, insomma, a queste creature meravigliose. Io mi commuovo come un pazzo, come se guardassi a Chico per la prima volta, tutte le volte che un calciatore importante, certo, non quando Venuti va via dalla Fiorentina. No, scherzo.
1: Ma povero Venuti.
2: No, nel senso, mi emoziona anche quello, però quando un calciatore, una bandiera, se ne va dalla squadra e c'è tutta quella fanfara, spesso molto hollywoodiana, quella di Totti, ci hanno fatto poi un documentario sopra e un film, Speravo di morire prima. Con una grande interpretazione di un attore che non mi ricordo, che ha fatto Spalletti, magari qualcuno ci aiuta nella serie TV.
1: Castellitto,
2: bravissimo.
1: Il figlio.
2: Mi sembra. Ah no, Totti, scusami, Totti l'ha fatto il figlio.
1: Sì.
2: Pietro
1: Castellitto,
2: esatto,
1: che è il figlio.
2: Il padre non so chi l'ha fatto, però. Cioè, scusami, il Spalletti non so chi l'ha fatto nella serie.
1: Questo non me lo ricordo.
2: Vabbè, comunque,
1: però,
2: ecco, mi ha fatto. Nella scala dell'emozione, l'addio di Totti ha veramente rovinato tutti i possibili fazzoletti che avevo. C'è un addio che ti ha fatto piangere a te?
1: Ma io piango per tutto, per cui non me lo ricordo.
2: Per tutto?
1: Sì, tantissimo. Mm. Sono molto emotivo, ma non lo so che.
2: Un addio nel mondo del calcio, non lo so.
1: Allora, forse qua a me l'anno scorso lo
2: Dai,
1: siamo un po' cattivi.
2: Ad esempio, anche Paolo Maldini, che dà l'addio al calcio nel 2009 contro la Fiorentina a Firenze, ci sono i video, mi ha fatto commuovere.
1: Sì, sì, sono. Vabbè, ma perché tu parli anche di giocatori che sono bandiere delle rispettive squadre.
2: Anche uno.
1: Insomma.
2: E il Shaarawy, che dà l'addio a Roma. Il Shaarawy è un giocatore che ha fatto benissimo a Roma negli ultimi 10 anni, con una parentesi anche in Cina. Ma io quando guardo il Shaarawy dice addio ai tifosi della Roma, mi commuovo, non so perché.
1: Vabbè. Allora, Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo in nostra compagnia Mister Gigi Cagni. Salve mister, eccoci.
3: Buona serata, ciao.
2: Salve.
1: Grazie come sempre per essere con noi. Allora, noi le chiediamo subito una sua impressione su quello che dovrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina, cioè secondo le ultime, Fabio Grosso. Cosa ne pensa? Un'idea che la intriga? Secondo lei la Fiorentina ha fatto la scelta giusta?
3: Sai, questo non è che devo dirlo io. Io dico soltanto quello che penso, per quello che vedo. Io degli allenatori giovani che ho visto in questi ultimi anni, lui mi piace. Come si muove, mi piace come, al di là del gioco, perché adesso questa roba del gioco mi fa ridere, perché uno deve giocare e deve far rendere i giocatori per le qualità che hanno al meglio, e quindi fare il sistema di gioco giusto per i giocatori che ha a disposizione. Non è che uno in Italia oggi, nessun allenatore penso, forse l'Inter adesso, TV, che dice oh, voglio questo, voglio quello, voglio quello, a seconda del gioco che vuoi fare.
2: Ti c'è bisogno a maggior ragione adesso di adattarsi, quindi
3: devi adattarti e quindi devi la qualità migliore è quella. E lui infatti, dicevamo, io ecco,
1: non è integralista, dicevamo, è un allenatore abbastanza,
3: ma non può essere, a parte che è stato un difensore, quindi i difensori sono più avanti.
2: Ah, dice lei, in effetti, allora me l'hanno sempre detto per i centrocampisti, nel senso se guardi più grandi,
3: no, ma io l'ho detto perché ho fatto il difensore, perché...
2: sì sì, no no, certo, ah, ma lei questo
3: no,
2: è interessante.
3: Ma io il difensore centrale, però sono diventato allenatore facendo il difensore centrale.
2: Ma secondo lei c'è una correlazione tra il ruolo che ha fatto in campo un calciatore, certo, e poi,
3: anche se sì sicuramente, anche se devo dire che prima c'erano meno attaccanti che facevano gli allenatori, adesso anche l'attaccante, perché poi praticamente ormai la squadra è molto più corta e quindi hai una squadra da gioco completa, poi devi avere la personalità chiaramente per farlo.
2: Penso,
3: è la cosa più importante.
2: Penso che in finale di Champions ci sono due ex centrocampisti come Arteta e Luis Enrique, così tanto per... poi ovviamente c'è Guardiola, insomma sono tutti centrocampisti, però anche difensori, diceva il mister, c'è Gattuso che torna in Italia,
1: Lazio, sì, sì,
2: tutti centrocampisti,
1: ecco,
3: sì, ma... sì, no. Ma Gattuso è, se stiamo a guardare, allora potrebbe essere una delle eccezioni come gli altri centrocampisti che erano più difensori che registi, o tecnicamente magari non eccezionali. Però il campo lo vedi, sai, hai una visione totalmente diversa, ve lo dico, perché io da terzino sinistro l'ho fatto per 9 anni, quando sono passato centrale era un altro mondo.
1: Ecco, le chiedo, secondo lei mister, quanto incide un allenatore in percentuale? Perché qui si parla tanto del tecnico, però deve essergli fatta anche una squadra adeguata, no?
3: Oggi l'allenatore è il 90% di una squadra. No, vabbè, è semplicissimo il motivo per cui, perché è l'unico leader che c'è nella squadra, se è bravo, perché non ci sono più leader nelle squadre. Io sono stato leader da giocatore, è stata la fortuna degli allenatori che ho avuto, perché non c'ero solo io, eravamo in 2 o 3 leader nella squadra, ce n'erano così in tutte le squadre. Poi quando ho fatto l'allenatore ho avuto la fortuna di avere dei leader in tutti i ruoli, poi, perché ce n'era sempre uno per ruolo, nel senso avevi o il portiere o il difensore centrale o il difensore laterale uguale, un centrocampista e la punta magari ragionava in modo diverso, ma aveva perso l'esterno. Non abbiamo più centravanti, ma vi rendete conto?
1: Ma guardi, questo era interessante che stava dicendo, perché cioè, allora potrei domandarle, l'allenatore incide tanto, no? Dice si aspettava un biglietto da visita diverso di Paratici, senza nulla togliere a Grosso e ci mancherebbe altro, però si aspettava un colpo come i Friedkin che presero Mourinho.
3: Ho fatto anche Paratici ragazzino.
1: No, abbiamo perso mister.
2: No, no, diceva che ha allenato Paratici, no?
1: Ah, ok.
3: Sì, no, era nel Piacenza, l'ho conosciuto quando era molto giovane, quindi lui ha dimostrato di avere grande personalità, poi nel ruolo che ha fatto, secondo me è stata la scelta più giusta che potesse fare la Fiorentina, e quindi le scelte che farà le fa per esperienza, per qualità, per la conoscenza che ha del calcio, delle situazioni.
2: No, tra l'altro ci dicevano proprio un ex compagno, se non sbaglio, a Piacenza, che lui, Paratici, era già malato di questo mestiere, comunque del cercare i giocatori che ai tempi si registrava le partite.
3: Qua a Piacenza lì c'erano i fratelli Inzaghi e lui, erano tutti malati di calcio.
2: Ma chi era il più malato dei tre?
3: Tutti.

0: Guardi, prima abbiamo accennato a un dato che vedevo sui social, ovvero che il tempo di permanenza degli allenatori in Italia è il più basso in media rispetto ai top 5 campionati europei. In media un allenatore dura 10 mesi in una squadra.
1: Parlando di gioco.
0: Ecco, per l'appunto, volevo anche chiedere, visto che tocchiamo direttamente la sua categoria, se anche lei ha sentito, immagino di sì, questa precarietà del lavoro negli anni.
1: No, ma il discorso è che allora tu hai questa condizione che è statistica, no? E dall'altra parte senti, però non gioca bene, non gioca qui, non gioca là, è il gioco, è tutto. Ma cosa stai parlando? Che tu devi fare il risultato? Devi fare il risultato per forza, se no ti mandano via. Non riesci a fare la squadra più quella che vuoi perché non ci sono le possibilità economiche nelle squadre italiane. No? E quindi tu ti
2: Questo è un
1: devi
2: problema. Questo
1: adattare come?
2: è un problema, non c'è tempo.
1: No, tu devi adattarti alla situazione, no? E quindi questa cosa è. E allora secondo me la bravura oggi dell'allenatore è la gestione dei giocatori, perché gestirli, stavo parlando proprio prima con delle persone, dicevo, ma è mai possibile che il manager che ho avuto io a Brescia mi ha detto: Gigi, non riusciresti nemmeno tu a non far portare i telefonini nello spogliatoio? Ma vi rendete conto che io sono un professionista? No,
2: Questo è il rimedio Baldini, eh? Lui lo farà. Cioè?
1: lasciamo stare questa cosa di Baldini, che è veramente pubblicità e basta, ma su, ma
2: Dice che è un po' che altro
1: no,
2: una
1: aspetta,
2: cosa mediatica.
1: aspetta, aspetta. No, sto dicendo un'altra cosa, adesso non vorrei spiegarmi male. Allora, noi dobbiamo risolvere una cosa. La risolviamo dalla testa? No. Cioè, alla nazionale ci dovrebbero arrivare giocatori che sanno che non devono portare il telefonino, le coppie nelle camere, tutte queste robe che lui ha deciso che sono giuste. Ma non deve farlo quello della nazionale. Non ci devono fare nei settori giovanili queste cose. Dal basso. Non puoi insegnare dalla testa e torni indietro. Cosa fai?
2: Sì, diventa una
1: Mi viene da
2: toppa che è
1: ridere.
2: peggio del buco, dice.
1: Ma no, ma mi viene da ridere che lo debba fare l'allenatore, come poi quando ha fatto Spalletti, che ha detto certe cose, che ha dovuto dire delle cose che poi non riesce a fare perché ormai sono. Il discorso del. Mi sono sempre chiesto io: perché dormire da soli? Perché? La risposta che mi sono data è che sono delle aziende singole. Sono delle aziende singole i giocatori.
2: Sì, noi sappiamo anche un po' la genesi di questa. Va bene, parleremo
1: Fai un
2: dopo.
1: gioco di squadra, pensa a te.
2: Mister, guardi, torno in chiusura sulla Fiorentina perché volevo farle comunque questa domanda su Vanolice, se a suo avviso è stato un po' ingeneroso da parte della Fiorentina, lasciarlo così sulla corda, lasciandogli anche la speranza di poter rimanere, poi però in realtà, alla fine divorziando, no?
1: Guarda, queste le gestioni di questa cosa sono difficilissime. È come quando io dovevo lasciare fuori dei giocatori. Non è che glielo dici subito. Aspetti, vedi, valuti e poi fai delle scelte che purtroppo sono. Paolo è stato bravo, ha fatto quello che doveva fare, questo gli rimane. È un mestiere così questo, devi accettare. Come avviene, perché devi accettarlo e andare avanti. Sai, poi sono sempre delle situazioni difficili che trai quello che è il tuo futuro
2: Certo.
1: di migliorarti, e quindi mi è dispiaciuto chiaramente, però mi fido, perché l'ho sempre reputato una persona intelligente, di paratici, no? L'ho sempre seguito come ho seguito tutti i miei ex. Quindi lo ritengo E quando devi fare delle scelte, un
2: Ok.
1: direttore è importante, quindi se devi fare delle scelte in una piazza difficile, perché lo
2: Certo.
1: sa anche lui, una delle piazze più difficili che ci sono in Italia.
2: Sì, sapeva a cosa andava incontro.
1: Ma
2: Mister.
1: certo, ma vedi, però sicuramente uno, ma non c'era bisogno di questa cosa. Sicuramente è uno di personalità, è uno che conosce il tuo mestiere. Deve fare delle scelte difficili e poi convinto che poi queste lo porteranno a fare dei risultati, quindi. E siamo solo all'inizio, perché a parte che ha fatto la scelta più difficile, che è quella prima di tutto dell'allenatore. Come dicevo prima, l'allenatore conta al 90% di una squadra, quindi ti puoi immaginare, è la scelta più difficile. mica certo. quella dei giocatori, non è quella dei giocatori sicuramente, la scelta

0: abbia diritto.
1: No, no, chiaro.
0: Oggi.
1: Mister, grazie davvero per il suo intervento.
0: Ciao,
1: è stato un piacere.
0: Serata.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie davvero a Gigi Cagni. Io volevo dire una cosa, perché noi sappiamo la genesi.
2: Mi è venuto in mente.
1: Delle camere non più doppie ma singole.
2: C'entra un amico di questa redazione.
1: Cioè, è venuto a spiegarcelo qui in studio.
2: Sì, me lo ricordo molto.
1: Ti ricorderai che Massimo Orlando ci ha raccontato di quando ai tempi della Juventus faceva coppia con Baggio, no? In stanza. Solo che Baggio, essendo buddista, la mattina presto, alle 6 addirittura, 6 e mezzo, insomma, si metteva in bagno a pregare, e le preghiere buddiste sono rumorose, per cui il nostro Massimo, che peraltro dormiva molto poco, sentiva questi rumori provenire dal bagno, per cui si alzava, apriva la porta a un certo punto, ma che succede qui? Alla fine hanno fatto in modo che dormissero in stanze singole, in modo tale che prendessero un po' di sonno.
2: Diciamo, l'editto Massimo Orlando poi ha portato a quello che succede nei ritiri più o meno di tutte le squadre. Tu avessi potuto scegliere un calciatore con cui fare coppia in una stanza, che avresti scelto?
1: Ma probabilmente Massimo, ma di quei tempi lì?
2: Ma in generale anche di questi.
1: Ma di quei tempi Massimo, perché anche io dormo il giusto e l'onesto, per cui probabilmente ci saremmo anche divertiti. Oggi, non lo so, veramente difficile. Della Serie A?
2: Sì.
1: Ma tu, perché c'è la differenza fra il leader e quello con cui righi dritto,
2: oppure
1: quello che ti diverte?
2: Io in camera, nella mia tra virgolette intimità, voglio una persona con cui mi trovo bene, quindi
1: sì.
2: Non deve essere per forza un giocatore forte o comunque, ad esempio, Marcus Thuram, che è uno...
1: Sì, però lui è un giocherellone,
2: Secondo me è una bella sagoma, come dicono a Clairefontaine in Francia, dove è cresciuto con la nazionale. Secondo me con Marcus Thuram ti trovi molto bene in camera.
1: Massimo Thuram?
2: Sì, no, ti trovi molto bene. Secondo me è anche uno che rispetta i tuoi spazi.
1: Ma stavo pensando, mi hai colto molto di sorpresa. Io con Modric vorrei dormire con una persona dalla quale impari, no? Magari ci parli la sera, ti dà qualche dritta, quelle esperienze. Ti immagini la notte a parlare del suo passato?
2: Magari è uno che si fa i fatti suoi e non ti parla. Modric, non lo so, non lo conosco.
1: Appunto, lo conoscerei volentieri.
2: Anzi, ci sarebbe anche con Thuram, per carità, un po' di riverenza, no? Porca miseria,
1: certo,
2: stai
1: certo.
2: Con Modric, se Russia è un casino.
1: No, ma infatti lo stesso Massimo Orlando ci ha detto: io portavo grande rispetto al mio idolo Baggio, ma a un certo punto non ce l'ho più fatta.
2: Dire, certo, sì,
1: che
2: sì,
1: succede
2: sì.
1: Qui in bagno, non si riesce a dormire. Vabbè, allora, comunque, abbiamo diversi messaggi, poi parliamo anche di mercato, perché abbiamo dato qualche aggiornamento oggi su Firenze Viola, però andiamo con un vocale, sentiamo, vai.
3: Ma per una volta sembra che, insomma, il direttore sportivo abbia scelto un allenatore che ha lanciato lui, e mi immagino ci sia forte intesa. Questa è la cosa che più mi rende ottimista.
2: Bravo.
1: Infatti, siamo d'accordo.
2: No, siamo d'accordo, sì.
1: Poi dicevamo degli aggiornamenti di mercato che abbiamo dato oggi su Firenze Viola con il nostro Pietro Lazzarini. La Fiorentina è alla ricerca di un difensore di piede sinistro. Per cui, tra i vari nomi che ci sono in lista, peraltro occhio al mercato estero, verrà scandagliato molto il mercato estero quest'estate, non sarà semplicissimo il nostro lavoro, però ci sarà un'analisi sul mercato internazionale. Ad esempio, il classe 2005 Vieri, lo diresti così?
2: Vieri, non lo so.
1: Vabbè, ma mi piace anche Vieri, no? Anche se è brasiliano.
2: Sì, è brasiliano, quindi non lo so.
1: Vabbè, Vieri, come preferisci, insomma, è un giocatore sul quale la Fiorentina, cioè per il quale la Fiorentina ha provato a offrire una cifra che è di 12 milioni attraverso intermediari, il suo club d'appartenenza, il Gremio, che per tutta risposta ha detto grazie ma no, costa 20 milioni.
2: Infatti.
1: C'è una discrepanza leggera di 8 milioni. Su di lui ci sono anche altri club come il Newcastle soprattutto, quindi insomma dall'Inghilterra. E ricordiamo che ha un contratto fino al 2029, che ha prolungato proprio a gennaio, quindi pochi mesi fa. A suggellare, no, questa tesi della Fiorentina che cerca un difensore di piede sinistro, c'è anche l'indiscrezione dell'Unione Sarda di oggi, che ha raccontato di come la Fiorentina sia sulle tracce di Adam Aubert del Cagliari, no? Quindi importante giocatore centrale nella salvezza di Pisacane, però anche in questo caso penso che ci vogliano almeno 6-7 milioni, la cifra stimata da Transfermarkt, però c'è insomma da parlare anche col Cagliari, l'anno scorso ti ha abbastanza, anche qui potrei citare lo stesso termine di prima.
2: Dai, citalo.
1: Infinocchiato?
2: Sì.
1: Con piccoli?
2: Un po' sì.
1: Ma che non valeva quella cifra, poi per carità non esageriamo, ma non valeva 27 milioni, questo stiamo dicendo.
2: Mm-hmm. Sì, guarda, a proposito di mercato, a proposito di Fabio Grosso e di Sassuolo, visto che ce lo chiedevano anche, parlavano di Laurenti e di Berardi, ti faccio il solito giochino che ho fatto anche ieri. Se dovessi scegliere, fare un pacchetto allenatore più giocatore, chi prenderesti da Reggio Emilia, dal Mapei?
1: A me lo chiedi, eh? Sì. Bah, probabilmente prenderei con Grosso, ti hai detto Laurenti. Oddio, un bel esterno.
2: Io sono un bimbo di Izes, che è un difensore centrale indonesiano, che secondo me può fare molto bene anche a Firenze. Muharemovic è fuori dalla lista perché ne parlavano l'Inter, ne parlano in Premier League e quindi è destinato ad altri tavoli. Però ecco, secondo me Izes potrebbe essere un buon difensore.
1: Senti, o lui o Ismael Koné.
2: Sì, anche lui secondo me un po' fuori target, però va bene, sognare sì. Gratis, no?
1: Ah, questo non c'è dubbio, ma Koné peraltro è un giocatore che la Fiorentina ha trattato, o quantomeno su cui si è interessata a gennaio del 2025. L'avevamo anche raccontato in anteprima su Firenze Viola, questo me lo ricordo molto bene, quando ancora giocava per l'Olympique Marsiglia. Dopodiché si è trasferito al Sassuolo, quindi la Fiorentina insomma non ha nemmeno affondato il colpo. Ecco, secondo me è un giocatore forte, però dipende anche dalle priorità, cioè hai pochi esterni, vai solo Orientè, hai tante mezzale di inserimento, lascia perdere.
2: Non ce l'hai, tante mezzale di inserimento, secondo me.
1: Quantitativamente, qualitativamente poche magari.
2: Ma io come mezzala di inserimento penso a giocatori di passo, cioè Mandragora è una mezzala di inserimento, no? Perché comunque produce tanto a livello offensivo.
1: Grande.
2: Riflesso pavloviano il tuo, appena dico Mandragora devi dire grande.
1: Sindrome di Stendhal, appena lo vedo, oddio che bello.
2: Sì, esatto,
1: che
2: salutiamo
1: bravo.
2: Rolli, che ha fatto un ottimo post per salutare tutti e sarà a godersi le sue vacanze. Però ecco, penso a un giocatore di passo, penso a appunto Torsved, penso a Ismael Koné, penso a giocatori che te l'aggrediscono la metà campo avversaria. Mandragora e Ndur sono giocatori che ti possono portare bonus offensivi un po' più compassati, ecco, come passo.
1: Sì.
2: Vanno bene,
1: però io appunto ti parlo di qualità più che altro, e in effetti in quel caso Koné può fare molto al caso della Fiorentina. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai.
0: Buonasera dai Randy, scusami, ma come mai solo alla Fiorentina chiedono un conguaglio per l'allenatore? Non mi è successo l'italiano, ora vogliono il conguaglio per Grosso, ma non mi sembra l'Atalanta la stia ad abbia pagato un conguaglio per Sarri, che l'Inter abbia pagato un conguaglio per Chivu, che la Roma l'abbia pagato un conguaglio per Gasperini. E solo a noi succede queste cose, io devo capire perché.
2: Perché semplicemente l'Atalanta con Sarri ha aspettato la risoluzione consensuale del contratto di Sarri,
1: sì.
2: E stessa cosa farà la squadra che prenderà italiano, perché oggi si sono separate le squadre di Bologna e insomma Bologna e Vincenzo Italiano, e quindi sostanzialmente questo, perché se aspetti che l'allenatore si separi dalla società precedente e poi non paghi il conguaglio, se lo vuoi tra virgolette strappare a una società che se lo terrebbe, magari paghi qualcosa.
1: Ma molto banalmente basterebbe che Grosso, per fare quello che dice il runner Viola, si mettesse di traverso e dicesse: signori, me ne voglio andare, firmiamo questa benedetta risoluzione, scendiamo anche a patti, ammiti consigli e me ne vado, appunto. Cioè, e invece questo non accade, e giustamente il Sassuolo, che è bottega carissima, ricordiamolo sempre, non si fa prendere per il collo. Vabbè, abbiamo un altro messaggio vocale, vai, sentiamolo, vai.
4: A proposito di addii, se vuoi ti presto il VHS con l'addio alla nostra grandissima bandiera, Giancarlo Antognoni. Qui c'era lo stadio pieno e lui fece un lancio da 40 metri, se non mi ricordo male, fece un lancio sull'attaccante e lei venne giù lo stadio. Altri tempi, però noi ce l'abbiamo avuto bello l'addio e calcio.
1: Vabbè, esatto, ha detto bene, altri tempi, ma io ripeto che sono tutte bandiere, sono quelle cose che fanno più emozionare. Poi a te emoziona anche il Sharawi che va via dalla Roma.
2: Se il Sharawi va via da Roma, si mette a piangere, fanno un bel edit video con le sue giocate, io mi metto a piangere, ragazzi.
1: Non sarò io qui.
2: Ci sono gattini, soldati che tornano, che vengono assaliti dai propri cani, sai, questi video un po' strappalacrime,
1: sì, sì,
2: c'è
1: sì.
2: Il soldato che torna e il cane gli salta addosso. Quelli sono emozionanti, ma mai come il Sharawi che dice addio a Roma.
1: Va bene, abbiamo finito, torniamo domani sempre con i tempi supplementari. Adesso la linea va a Gary Scalvento, insieme a Giacomo Galassi ci sarà come ogni giovedì Stefano Prizio. Grazie a Stefano Cherubini dal coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao! Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
4: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: Lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
5: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
6: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
5: Si ipotizza una nuova intimidazione e danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sarebbe il secondo episodio intimidatorio e danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
6: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
5: Il tennis, Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
10: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: mattina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla insieme a me, Stefano Prizzo. Ciao Stefano.
2: Ciao e buonasera a tutti.
1: Secondo te ce la faccio a fare 2 ore senza dire bischerate? Vorrei provarci, Stefano, e fare una puntata serissima.
2: Ma no,
1: facciamo
2: perché
1: una puntata seria?
2: Le bischerate, il divertissement fa parte del senso delle nostre trasmissioni.
1: Dici?
2: Assolutamente
1: sì.
2: Parliamo di
1: forse non ne potrei
2: di,
1: fare
2: un, di un sport, di un divertimento, ed è giusto farlo col sorriso per suscitare sorriso.
1: Va bene, mi hai convinto. Volevo fare proprio ciao Stefano, allora che cosa ne pensi? Invece diremo le solite bischerate. Grazie anche a Marco Tonelli e alla cura della regia, come sempre impeccabile. Grazie al 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 per le chiamate. Ti alzerò anche il microfono, Stefano, ma quando poi comincerai a parlare, perché ora va bene che sono forte, sono grande, sono il numero uno, però riuscire a parlare e allo stesso tempo anche alzarti il microfono diventa complicato. Ma ce la facciamo.
2: Perché non sei una donna, le donne di solito riescono a fare 2 cose insieme.
1: Vabbè, riesco anche io, ma qui il problema
2: tu
1: è la distanza, non è il mio genere,
2: maschio.
1: Il mio genere. No, invece dai, anche noi uomini secondo me siamo in grado di fare 2 cose insieme se lo vogliamo, e che a volte secondo me.
2: E allora alzami il microfono.
1: Ma non riesco. Peccato che parlo lontano dal microfono, io riesco a farlo, ma ecco. Va bene, ce la facciamo così. Oh,
2: no,
1: via, un bel inizio.
2: Non abito, non.
1: Come? L'ho alzato.
2: Alzare il volume.
1: Il volume del microfono?
2: Sì.
1: Questo mi è impossibile. Ok, io ti posso alzare il volume delle cuffie, ma non quello del microfono. Va bene, chissà se questa puntata riuscirà mai a partire a un certo punto. Secondo me no, ma tanto la Fiorentina si è salvata, siamo tutti contenti. Stefano, non mi sembra che ci siano grosse notizie, quindi ci si vede settimana prossima.
2: Beh,
1: ciao,
2: ce ne
1: Stefano.
2: Sono un paio importanti.
1: Va bene, da che cosa vuoi partire? Fabio Grosso? Dalla Fiorentina Primavera? Da chi va in America? Che so che, insomma, questo viaggio di Paratici e Ferrari verso l'America.
2: Non so se la regia può già agevolarmi.
1: Che senso? Cioè, hai preparato anche te
2: forse
1: uno speciale?
2: No. Forse no, bisogna aspettare Stefano.
1: Vedo lo sguardo perso di Tonelli. Va bene, questo è il livello della nostra regia, Stefano. Devi... Va bene, okay.
2: Arriverà il tempo.
1: Da dove vuoi partire? Dai, partiamo da Fabio Grosso. Ti piace?
2: Fabio Grosso.
1: Una scelta mediocre? Vogliamo.
2: Fabio Grosso è un allenatore. Allora, io comincerei dicendo una buona cosa su di lui. Che credo si possa dire. Ascoltando gli addetti ai lavori, i direttori sportivi, i dirigenti, si capisce una cosa, che questo allenatore, ancorché non esattamente allenatore in grande e fulminante ascesa, è un allenatore stimato. È uno che molti addetti ai lavori stimano. Tra l'altro si parlava di lui non solo per la Fiorentina, ma anche per il Bologna.
1: Sì, diciamo, non è che se ne parlava per il Milan e per il Napoli, però
2: no, infatti ho detto, non è un allenatore in brillantissima ascesa che possa ambire alle grandi panchine. Però è un allenatore stimato, evidentemente stimato da colui che ha il diritto, a mio avviso, di scegliere l'allenatore, cioè Paratici, che è l'uomo che con l'allenatore dovrà lavorare gomito a gomito. Ecco, se non ha questo diritto il direttore sportivo, non si capisce chi possa averlo.
1: Questo mi sembra in dubbio.
2: Poi naturalmente lui ci spiegherà perché. Paratici arriverà un momento in cui spiegherà, credo, non a me.
1: Perché no?
2: Anche a me, ma a tutti.
1: Ma
2: a tutti.
1: Il
2: perché della sua scelta.
1: Secondo me avverrà questa cosa dopo il viaggio in America famoso, insomma, so essere un tema.
2: Sì, no, il viaggio in America mi sembra veramente
1: molto, però in cui ci sarà un confronto anche con la società e gli verrà, no, presentata alla società il progetto con Fabio Grosso, e poi vedremo i commissari che cosa vorranno fare. Prese di posizione dei tifosi invece, perché poi era una notizia di ieri, però so essere forse uno dei temi, ecco, questo sì, davvero a cui tieni di più, un po' come Firenze sta vivendo questo momento della storia della Fiorentina.
2: Allora io partirei intanto dalla mediocrità, che è tutt'altro che aurea, che molti anni fa era un timore, un sospetto, un orizzonte, poi è divenuta una realtà e adesso è istituzionalizzata. Mi spiego. Ho l'impressione che in tanti, troppi, si siano ormai assuefatti ad essa.
1: Dici?
2: Tra loro non c'è, e questa è una buona notizia, il centro coordinamento Viola Club, che tra l'altro è storicamente un'associazione molto governativa, molto filosocietaria. Diciamo che l'ala radicale è la curva. Il centro coordinamento di solito nella storia del tifo è stato quello più moderato. Stavolta invece, nella loro lettera aperta, ci sono andati piuttosto duri. Dicendo cose condivisibili.
1: Ecco, secondo te hanno fatto bene?
2: Secondo me sì. Innanzitutto credo che rispondano ai loro associati, quindi hanno il dovere di assecondarne la volontà. Evidentemente i tanti rappresentanti dei Viola Club, anche non di curva, vivono questa situazione con fastidio, la situazione della Fiorentina attuale.
1: Però Stefano, non credi che a questa Fiorentina, la Fiorentina di oggi, al 28 maggio 2026, si debba concedere il dubbio, o comunque concedere che ha fatto tanti passi indietro rispetto a quella che era la conformazione anche societaria fino a solo un anno fa? È cambiato il direttore sportivo, è cambiato, vabbè, l'allenatore cambierà ora che sia Vanoli o non Vanoli, è cambiato anche un po', sembra, il modus operandi. Cioè, noi lo possiamo dire dal punto di vista dei media, che fino a qualche anno fa erano visti come la peste nera, oggi invece sono considerati, ecco, non più per forza dei nemici, ma diciamo un'istituzione con cui avere a che fare normalmente.
2: Qualche passo tu hai detto indietro, io preferirei parlare di passi in avanti.
1: Sì, va bene,
2: perché
1: ci sta.
2: Finalmente affidarsi ad un dirigente del mestiere, Paratici, è un passo avanti. Che tra l'altro questa notizia è eclatante, poiché nella storia di questi 7 anni della gestione americana mai era accaduto.
1: Voglio affrontare con
2: quasi
1: te,
2: mai.
1: Voglio affrontare con te un tema, secondo me spinoso, però legato a questo. Cioè, tu è da settimane e mi dici: io, arrivati a questo punto, la cosa che auspico è la cessione, no?
2: Credo. È diverso tempo.
1: È diverso tempo che lo dici. Ti voglio fare la parte del compra la te o del chi ci compra. Cioè, l'avvocato un po' del diavolo. Meglio dei commisso, ok? Per la Fiorentina, che cosa ci può essere?
2: Beh, perché allora, questo
1: se vuoi ti metto sul tavolo, vorrebbe, no, le cose che si
2: ci vorrebbe il mago di Arcella per risponderti, poiché si può sempre
1: non esiste il rischio, e secondo me esiste, che la Fiorentina finisca a essere come il Torino, che la Fiorentina finisca a essere come il Parma.
2: In qualunque situazione aziendale, ma anche personale, vi è sempre il rischio di migliorare e il rischio di peggiorare. Anche con le donne. Okay. Cambiando fidanzata puoi andare a star peggio, ma anche meglio. Guarda, in questi giorni c'è la notizia della trattativa in corso per il Napoli. L'avrai seguita. De Laurentiis,
1: sì, mi risulta abbia detto di no, però
2: potrebbe vendere a un fondo, ma c'è una trattativa aperta a un fondo americano, e si parla di 2,2 miliardi di dollari.
1: Sì.
2: Che se si concretizzasse a quella cifra sarebbe il 13.300% in più di quello che in pratica ha messo il proprietario, che è una cifra molto esigua. In 20 anni, lo abbiamo detto,
1: 17 milioni,
2: circa poco meno di 17 milioni.
1: Non so se forse saranno aggiornate al bilancio del 30 giugno 2026, perché quest'anno, insomma, ha speso tanti soldi, vero, torna in Champions, quindi gli rientra.
2: Insomma, si tratta di una grande plusvalenza per il Napoli.
1: Sì, sì.
2: Ora, stiamo parlando di una squadra che rappresenta una città che pretende ed ha vinto
1: Sì.
2: Due volte.
1: Negli ultimi anni.
2: Negli ultimi anni lo scudetto. Beh. Quindi a un livello.
1: Nella
2: diverso.
1: Famosa classifica perpetua, il Napoli è ancora dietro alla Fiorentina.
2: Sì, ma la classifica perpetua.
1: Vabbè, ho capito, non ti sto parlando della Provercelli che ne ha, che ha vinto sette scudetti ormai 70 anni fa. Ti sto dicendo, nei quasi 100 anni di storia della Serie A.
2: Lo dico tristemente, ma tristemente la Fiorentina negli ultimi 7 anni ha maggiore ragione, ma forse anche qualche anno in più rispetto a 7, è ormai nel novero delle squadre di secondo piano. Io dico, prima ci rendiamo conto di questa realtà e meglio stiamo, perché l'illusione, la delusione è qualcosa che prova solo chi si è illuso. Chi invece guarda la realtà e non si illude prova poi meno delusione.
1: Però ti hai iniziato dicendo che ci siamo assuefatti alla mediocrità, immagino lo dicessi per dire abbozziamola, smettiamo di
2: abbozzare. È per questo che dico attenzione, perché comunque la Fiorentina è una società appetibile, importante, rappresenta una città che è tra le più belle e note nel mondo.
1: Sì, però ti citavi il Napoli, è vero che si fa male il paragone sulla Fiorentina, ma anche le offerte che vengono paventate o la possibile richiesta dei commisso che arriva come voci è ben lontana dai 2 miliardi e 2 che il Napoli ha rifiutato, perché sì, per la Fiorentina hai parlato dai 500-600 milioni di euro.
2: Che sono poi, sì, più o meno
1: quello che è stato investito.
2: Quello che è stato investito.
1: Tra Ninnoli e Nannoli, ma anche alzando e dicendo una cifra fuori mercato, la Fiorentina ha comunque un valore un quarto, un quinto rispetto a Napoli. Nonostante questo non arriva nessuno a
2: ma
1: comprare.
2: Ma lo dici tu che noi non lo sappiamo, non abbiamo informazioni.
1: Nicoletti ti direbbe che ogni anno ne arriva una che vengono rifiutate, però allora, vengono rifiutate anche perché mi immagino, ammesso che ce ne siano, io non ne ho contezza diretta, però perché non siano delle offerte, ecco, particolarmente vantaggiose per i commissi. Io adesso voglio fare questo discorso perché a te Stefano e a tutti coloro, e sono tanti, che invocano la cessione della società fiorentina, dico, forse la cosa più semplice, che non è detto sia la migliore, è lavorare con i commissi anche come piazza, come realtà, perché imparino a investire nella maniera giusta i soldi che hanno investito in questi anni.
2: È una soluzione, è una soluzione interessante. Intanto bisognerebbe capire i commissi. Allora, fino a qualche tempo fa sapevamo che i commissi era Rocco Commisso. Adesso la domanda rimane sospesa, perché c'è un'eredità passata nelle mani della vedova
1: Catania,
2: che taluni dicono anche sia la vera persona che decide.
1: Ecco, di sicuro negli ultimi anni è stata molto più dietro lei di quanto possa essere stato Giuseppe Commisso, ma anche, cioè, Catherine Commisso partecipava insieme a Rocco
2: ma io ti domando, tu quante volte l'hai sentita parlare Catherine Commisso? Catherine Commisso, sì.
1: Sì.
2: Quante volte l'hai sentita parlare?
1: Poche.
2: Io credo che abbia rilasciato una intervista alla Nazione,
1: sì,
2: che però tu mi insegni, l'ha rilasciata lei? Oppure,
1: secondo me l'ha rilasciata lei, parlava però del Viola Park e delle sue scelte,
2: sì,
1: nel
2: ma...
1: Viola Park, non parlava di programmazione, ecco, della Fiorentina.
2: Ecco, su Catherine Commisso ci sono alcuni, non sappiamo tante cose, perché io scherzo molto su questa storia dell'America, perché ritengo che oltre al fatto che vadano in America, notizia che qualcuno considera del secolo, ci siano altri argomenti, per esempio Catherine Commisso o chi davvero in questo momento ha in mano le corde delle decisioni della Fiorentina, che sono notizie che varrebbe la pena indagare con maggiore forza e anche con un po' di coraggio.
1: Guarda Stefano, ti interrompo, riprendiamo poi il discorso al 055 77 111 71, però ci ha chiamato Giacomo. Allora buonasera Giacomo e ben trovato.
3: Sì, buonasera a voi. Io ho chiamato perché non sono d'accordo con il dottor Pritz, che stimo e rispetto, ma in questo caso non sono d'accordo con lui, perché arrendersi all'idea di essere ormai diventati una formazione, un club di seconda fascia, e quindi di galleggiare in quelle acque plumbe del Toro, del Genoa, eccetera, eccetera, è un'esperienza drammatica. che sinceramente non la vorrei neanche, non per addirittura percorrere, ma neanche immaginare di doverla percorrere. Quindi io penso questo: se la Lazio, l'Atalanta, Bologna sono state in grado in questi anni di fare calcio con risorse economiche più basse, anche con delle ristrettezze, perché poi la Lazio si è avvinto delle Coppe Italia, delle Supercoppe italiane, si è partecipato alla Champions, l'ha fatto comunque sempre tenendo ben presenti quelle che sono le regole e i parametri economici. Ma capitolo Como, il Como è vero, ha un budget clamoroso, enorme, bene? Però ragazzi, questi li hanno spesi strabene i soldi, sì. Ne hanno spesi tanti, è vero, ma non hanno sbagliato.
1: Ma il confronto con la Fiorentina, non è che la Fiorentina ne abbia spesi troppi meno rispetto
3: forse
1: a...
3: Forse Morata hanno sbagliato, quindi se commesso, la famiglia commesso, non è in grado di tenere la Fiorentina nei primi sei posti, se poi un anno si può andare male, arrivi ottavo, pazienza, tenerla costantemente nei primi sei posti, come tra l'altro hanno fatto i Della Valle, super contestati, gli sputavano addosso, gli auguravano il cancro in Tiesole, io c'ero, ve lo posso giurare su quello che volete, dicevano Andrea Della Valle si venga il cancro e tu possa morire, questo l'ho sentito con le mie orecchie. Per cui voglio dire, io i Della Valle, se potessi, li andrei a prendere con la macchina mia, gli pagherei il viaggio io per farli tornare qua. Però non ci sono più, capitolo chiuso. Se commesso non è in grado di far stare la Fiorentina nei primi sei posti, deve vendere, andartene e chiedere scusa. Caro commesso,
2: era la cosa che dicevo io, però perdonami.
3: E vattene, perché hai deluso migliaia di tifosi, hai deluso i bambini, hai deluso tutti, hai deluso te stesso prima di tutto, hai deluso te stesso. Perché comprare una squadra di calcio di Serie A, come comprare una Formula 1, per tenerla a metà classifica, vuol dire prima di tutto fare del male all'investimento fatto.
1: Però secondo te, Giacomo, questo è accaduto
3: punto,
1: perché
3: vendi e vattene.
1: Ma Giacomo, è successo, ecco, secondo te, Giacomo, per volontà o per incapacità? Perché quello
3: per
1: che
3: dico,
1: anche secondo per me, quindi cerchiamo di lavorare sulle capacità.
3: Attenzione,
2: Giacomo, però
3: l'incapacità è figlia della volontà. Perché se io ho volontà di fare le cose per bene, dopo non di uno, ma due anni e le cose non vanno bene, io cambio tutto, stravolgo tutto, prendo dirigenti nuovi.
1: Lui riteneva di no. Hai ragione, e i fatti dicono questo.
3: Se è andato avanti 7 anni di prede, vuol dire che probabilmente se ne fregava il giusto della crisi.
2: Mi sorrido perché l'amico ha detto, è partito dicendo, non sono d'accordo con Prizio, e poi ha detto cose sulle quali siamo perfettamente d'accordo.
1: All'idea di arrendersi a me.
2: No, io non ho detto no, anzi.
3: A questo punto tanto vale arrendersi all'idea di considerarci per non soffrire.
2: No, io ho denunciato una situazione, amico mio. Io ho denunciato una situazione.
3: Perché per i Della Valle sono state fatte delle proteste che neanche contro Almirante sono mai state fatte. E da quell'epoca probabilmente non veniva a farle. Quindi voglio dire, come mai con commesso si sta tutti zitti, tutti con la coda fra le gambe? Io sono veramente amareggiato, scoraggiato e deluso, perché nessuno ha fatto qualcosa in questi anni, una protesta, qualcosa, dici sempre civile, ci mancherebbe, sempre civile, ma qualcosa che potesse arrivare forte e chiaro in America, basta! Devi vendere e andar via e chiedere scusa.
1: Chiarissimo, Giacomo.
3: Io ti saluto.
1: Grazie mille, perché comunque
2: ha ragione Giacomo. La risposta il perché non c'è una protesta che sarebbe sacrosanta è proprio quello che dicevo, perché è stata istituzionalizzata la mediocrità, o meglio è entrata nel DNA di buona parte, per non dire gran parte, e della tifoseria e anche della stampa.
1: Sì, però io prendo anche le parti di chi non contesta in questo momento, perché ti dico, negli anni sono state fatte tanti errori, tantissimi errori, ma un anno fa, certo, ci è voluto che la Fiorentina toccasse il fondo,
2: cioè,
1: probabilmente
2: dei
1: suoi 20 anni.
2: Pettiamo.
1: Sì, ma pettiamo ora, nel senso, la Fiorentina una reazione l'ha avuta, intesa come società, l'ha avuta Ferrari andando a chiamare Paratici insieme a Goretti, l'ha avuta, vabbè, ora Giuseppe Omiso, direi gli spot di po', è arrivato da 3-4 mesi, credo si stia raccapezzando molto
2: però
1: molto
2: io
1: poco.
2: Paratici comunque lo attendo
1: anche
2: al varco di questo
1: anche
2: mercato.
1: Io, però io dico, io me la sarei presa con la Fiorentina se oggi i dirigenti fossero ancora Coretti e Ferrari, allora sarebbe una situazione secondo me inaccettabile.
2: Ferrari c'è sempre.
1: Bene, però con un ruolo diverso rispetto a quello che ha avuto, perché se tu chiami Paratici e se Paratici viene a Firenze non lo fa certo per farsi dare degli ordini da Ferrari, almeno sul lato tecnico, magari lo fa per farseli dare dal punto di vista economico, e ci auguriamo tutti che Ferrari prenda un ruolo molto più amministrativo, no? che calcistico, ma io credo che lo abbia avuto anche in quest'anni. Non credo che con Pradè le decisioni poi le prendesse Ferrari, che poi Ferrari le avallasse, bene, si può discutere su questo, ma io ti dico, c'è stata una reazione, quindi io faccio anche fatica a arrabbiarmi troppo con una proprietà che reagisce. Me la sarei presa con una società che non reagisce.
2: Alla fine, diciamo così, alla fine, dopo 7 anni, avendo rischiato di toccare davvero il fondo con la Serie B, si sono mossi.
1: Ma anche perché io non sono d'accordo neanche con questo, ma loro nella loro idea hanno visto quella che te chiamavi, perché ne parlavi per il Como, perché quella è la decrescita felice, però la crescita lenta, com'è che il Como
2: allora,
1: si voleva
2: il Como,
1: muovere?
2: Come ho raccontato sia nel settembre scorso che nel pezzo che è uscito oggi su Firenze Viola, ha agito in ossequio a una filosofia orientale
1: che si chiama
2: Kaizen.
1: Kaizen, vero?
2: Crescita costante.
1: Fino a quest'anno la Fiorentina ogni anno aveva migliorato l'anno precedente. Lo aveva migliorato di poco? Siamo d'accordo, ma aveva sempre migliorato di un zinzinino l'anno precedente, perché è ripartito il primo anno l'ottavi per la salvezza, poi con Italiano sei arrivato settimo, poi con Italiano il secondo anno sei arrivato ottavo, mai fatto due finali, e poi con Italiano il terzo anno speravi di vincere la Conference League e sei arrivato ottavo. Con Palladino fai il record di punti, quindi cresci sempre un pochino, e la loro idea era chiamo Pioli e alzo ulteriormente l'asticella. Sono state sbagliate tutte le scelte nell'anno appena concluso, però c'era una logica che va anche un po' fuori, se vogliamo, dalle idee del calcio, perché non è che funzionino così tutte le società. Quest'anno hanno ulteriormente reagito, secondo me qualcosa hanno dato a Firenze, cioè capisco anche l'amarezza
2: ora,
1: e la rabbia.
2: Poi vedremo nel mercato che va profilandosi
1: cosa dovrà fare,
2: anche se abbiamo detto che partono da un gap negativo molto, molto importante, quindi io non credo che possano fare grandi cose. Tra l'altro questa storia dell'andare a sentire il budget ora a giugno io la trovo veramente grottesca. Allora,
1: magari nella famosa conferenza stampa chiariranno
2: quando è arrivato Paradici a Firenze.
1: Febbraio. Anche se poi a dicembre chiuso la cosa.
2: Allora, se davvero da febbraio non avesse saputo come potersi muovere, quanto potersi muovere, avrebbe perso un sacco di tempo.
1: Ma magari però anche a fronte, e poi do la linea a un altro ascoltatore che ci ha chiamato, a fronte dei 4 anni e mezzo, quello che gli è stato detto è guarda, te ora ricostruisci per poi nel giro di un paio d'anni, e lo so che fa male, io sono il primo a ribellarmi all'idea che il prossimo debba essere un altro anno zero, però d'altra parte quando c'è un terremoto e devi ricostruire dalle macerie, non è che puoi ricostruire da un palazzo.
2: L'anno di transizione.
1: Sì.
2: La stagione successiva a quella in cui hai sfiorato la Serie B è molto pericolosa.
1: Lo so, sono il primo. Comunque 055.
2: Cioè, rischi che ti riesca quello che non ti è riuscito prima.
1: No, questo mi auguro assolutamente di no. Però ora intanto ci torniamo, abbiamo 2 ore. 055 77 111 71 c'è Leonardo. Buonasera Leonardo.
4: Ciao, sono Leonardo, volevo dire una cosa. Non male, Giacomo, che hai memoria storica, perché non tutti spesso ce l'hanno. Perché a inizio anno, se non mi ricordo male, questo doveva essere un anno appunto dove si puntava la Champions, o sbaglio?
1: Sì, non sbaglio.
4: Erano stati spesi 70 milioni perché l'allenatore era quello che la maggior parte della piazza, specialmente i giornalisti, volevano, pagato più di 3 milioni l'anno, quindi c'erano tutte le condizioni per fare uno step in avanti. Questa era come iniziata. Come è finita non c'entra niente, però non è iniziata probabilmente perché alla fine uno non ce l'ha con Commisso, con la famiglia Commisso, perché ce l'avevamo tutti a comprare, perché aveva fatto un mercato che alla fine è risultato particolarmente negativo.
2: È troppo facile così, avercela con quello che è andato via. È un giochino troppo
1: facile. Anche perché si potrebbe dire, poi non è stata neanche in questo caso la società a mandarlo via, è stato lui a dimettersi di fronte alle proteste della società. Ma è chiaro che loro ragionano in una maniera che col calcio ha poco a che fare e ne hanno pagato tutte le conseguenze. Però dico, nel momento in cui loro hanno una reazione, chiamano Paratici, non è che chiamano Galassi a fare da direttore sportivo, almeno il beneficio del dubbio concediamo.
2: Adesso per qualche altro mese
1: vai, finisci Leonardo, così poi ti...
4: Sì, poi dopo vi lascio, ma la stessa cosa è successa anche col Milan. Cioè, la stessa cosa è successa col Milan, quest'anno dovevamo fare un anno di rilancio, un anno con allenatore top, con investimenti, comunque gli investimenti hanno fatto, hanno speso veramente più di 100 milioni fra gli Asciari e gli altri. Quindi purtroppo nel calcio non è una scienza esatta, cioè non basta spendere, perché sennò uno può anche fare un mercato a zero e poi alla fine, come abbiamo fatto in passato, e fare una grande squadra. Cioè, sicuramente l'ambiente di Como non è l'ambiente di Firenze. A Como non c'è manco un tifoso a guardarli, cioè non c'è nessuno che fischia, non ci sono 800 giornali come Roma e come Lazio. Sì, non è la stessa cosa il passaggio del Como e quello del Como, e noi abbiamo un altro tipo di passaggio. Se, ragazzi, è il tifo di 10 squadre che sono in quel posto lì, una vince e l'altra rimangono fuori e tutti si lamentano. Sì, sono fatti il calcio.
1: È così. Leonardo, grazie mille. Così c'è, cioè, lo Yin e lo Yan. No, tra l'altro Giacomo, il primo ascoltatore, gli devo riconoscere che la scorsa estate era tra i pochi che era totalmente contro la scelta di Pioli, e col senno di poi aveva ragione lui. Poi non c'è stato il tempo di dirglielo, però sicuramente, ecco.
2: Comunque il nostro amico Leonardo ha citato il Milan. Ecco, Jerry Cardinale,
1: noi siamo
2: altro americano.
1: Sta facendo casini su casini.
2: Sì, che ha fatto degli errori. Però in questo caso la squadra fallisce l'obiettivo, la Champions, fa una scelta radicale, tabula rasa, manda via tutti.
1: E ora ricostruisci, però non è la certezza che sia giusto. Comunque ne riprendiamo, riprendiamo il discorso dopo la pausa, perché siamo già in ritardo, ci dobbiamo fermare, ma torniamo, non batter d'occhio.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Va bene, come sempre Stefano, io entro qui in diretta, carisca al vento, e non so bene di che cosa parleremo e... però mi piace la discussione che si è... Posso fare una domanda secca agli ascoltatori che in realtà già in tanti ci hanno mandato...
5: Posso farti una domanda io? Allora, ma in America ci va Goretti?
4: Eh no.
5: Ecco, no, allora qui io... E che lei, Calimero il Pulcino Nero?
4: Beh, fa un lavoro...
5: No, non è giusto.
4: Non è un ruolo di...
5: Allora, oggi Goretti, che compiva 50 anni...
4: Sì, auguri.
5: Era a lavorare al Viola Park. Quando c'è da pigliare gli schiaffi, c'è sempre Goretti.
4: Sì.
5: Allora, qui...
4: Vuoi fare un...
5: Io voglio una... aprire...
4: apologia di...
5: Allora,
4: di Goretti.
5: Io qui apro una campagna.
4: Sì.
5: Allora, questo ha diritto di andare anche ogni tanto in America, perché i nostri ascoltatori forse non lo sanno. La notizia più importante, grosso, queste sono quisquiglie, pinzillacchere. La notizia più importante, se la regia...
4: Tonelli, ce l'abbiamo ora questo contributo?

0: Ma c'è anche Don Buro?
1: Chi?
0: Ci va anche Don Buro?
1: Oddio, Don Buro è...
0: Non hai mai visto Vacanze in America?
1: No, no, non l'ho mai visto.
0: Uno dei più grandi film, uno dei cult movie della cinematografia italiana.
1: Ah sì?
0: Dei Vanzina, Jerry Calà, Edwige Fenech.
1: Non l'ho mai visto, però scusa, sono un po' confuso perché mi metti
0: Christian
1: Take Me On Country Road, poi mi parli di Vie Vacanze in America.
0: Christian De Sica nel ruolo di Don Buro, sì, che è il prete che accompagna questa scolaresca in America.
1: Bene, ma cosa c'entra con Take Me On Country Road? Niente, vai.
0: Che è la colonna sonora del film.
1: Ah sì?
0: A un certo punto si vede il pullman di questi ragazzi con Don Buro che sta in cima, che solca le freeway americane, e sotto c'è questa splendida canzone di John Denver.
1: Va bene, e tutto questo, anche se mi aumenti anche te con i contributi, mi fa Costantino.
0: Tutto questo per dire: attenzione, grosso, queste sono sciocchezze. La notizia incredibile è che i dirigenti vanno a parlare con la proprietà.
1: Niente, non ti va
0: in
1: giù.
0: America.
1: A te questa notizia.
0: Ma a me non va giù che venga una cosa normale, del tutto normale, rituale.
1: Vabbè,
0: passi.
1: Stefano, però scusa, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa e ci scherzavo anch'io. Però non è totalmente normale la situazione societaria alla Fiorentina. Cioè, c'è un proprietario che era il plenipotenziario che è morto pochi mesi fa, purtroppo. Oggi ha ereditato il figlio, lo dicevi tu, non sappiamo neanche quali sono i rapporti di potere. Per il centenario dovrebbe venire, però a fine agosto, e ci avrà da fare con la media,
0: le conference call, no.
1: No, certo, ma le fanno quelle quotidianamente,
0: cioè, vanno là allora,
1: per conoscersi.
0: Paratici,
1: Stefano,
0: Ferrari,
1: non è la stessa cosa.
0: Paratici,
1: scusa,
0: Ferrari troveranno Joseph con tre buste, busta A, busta B, busta C.
1: E che c'è scritto
0: dentro? C'è i budget. Dentro c'è i budget. In uno c'è i budget.
1: Tu vuoi affari tuoi, lo apri.
0: Il budget discreto.
1: Ok.
0: In un altro un po' meno. Nella sci
1: c'è,
0: arrangiatevi.
1: Okay.
0: Che c'è.
1: Cioè, lo splafonamento secondo te non esiste.
0: Non esiste.
1: Come busta. Vabbè, Stefano, ma si vanno a conoscere.
0: Allora, ragazzi, qui o si decide che il calcio è una cosa seria e lo si racconta, a mio avviso. E quando dico si racconta, dico anch'io, tutti noi che facciamo questo mestiere, si racconta in maniera seria, oppure, come dire, giochiamo. Allora non vanno il 7 e neanche il 9, il 10, no, il 2, no, vanno l'8 di giugno, San Medardo.
1: Probabilmente è per questo che vanno lì.
0: San Medardo di
1: San Medardo, ovviamente. Lo sanno benissimo, Paratici.
0: E quindi vanno in America. E quindi i nostri ascoltatori adesso hanno la notizia in esclusiva.
1: Ho capito, Stefano, ma fa parte. Allora.
0: No, fa parte del.

0: poi si va dal Papa.
1: Niente,
0: in udienza. Si va dai commissari.
1: Beh, una volta a giugno, e poi si rivedranno a agosto.
0: Ecco, lo straordinario che assurge al livello di eccezionale. Bene. Questo nella nostra piazza fiorentina.
1: Va bene, non ho potuto fare la mia domanda, a questo punto non la faccio. Andiamo avanti con i messaggi.
0: Scusate, il normale che assurge a livello di straordinario.
1: Sì, questo è detto.
0: No, detto il contrario.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ha fatto un tascotto, Stefano. No, scherzo. In realtà mi sembrava tu avessi detto il normale che assurge a straordinario.
0: Una cosa del tutto normale, viaggio in America.
1: Comunque, partiamo con un po' di messaggi.
0: Goretti in America.
1: Goretti sta a lavorare.
0: Goretti in America.
1: Goretti.
0: Non è giusto.
1: Goretti sta lavorando, sta viaggiando in Europa.
0: Non è giusto. Non è giusto.
1: L'Intercontinentale ancora non li ha sbloccati, Goretti.
0: C'è bisogno di un contributo, si apre una colletta.
1: Dici, facciamo un crowdfunding per mandare Goretti.
0: Magari non ce ne hanno, non hanno.
1: Vabbè, ma fa altro Goretti. Goretti non ha a parte il fatto che forse l'ha già conosciuto Giuseppe Commissio.
0: Sì, ma insomma un viaggettino non è mia, giusto?
1: Ma lo fa, non lo fa in America, ma sta in Portogallo, in Est Europa, nei Balcani, a visionare calciatori, che è
0: giusto.
1: Quello che è tornato.
0: Non è giusto.
1: Vabbè, non sei lucido su questa storia, quindi andiamo avanti. 3487513933, prima che soffochi. Buonasera Super Prizio, aiutami tu, qui sono già tutti a predicare pazienza per il prossimo anno, perché sarà l'ennesimo anno di transizione. Basta, non se ne pole più di questa mediocrità. Ci vuole rispetto per la storia della squadra di calcio di Firenze.
0: Ci vuole rispetto per la storia della Fiorentina, per noi stessi, per l'intelligenza, appunto la storia dell'America.
1: Sì, però col rischio di attirarmi ulteriori ire, ma lo faccio anche per un po' dividere le ire che invece ci sono anche nei tuoi confronti, perché ora ci arrivo, è un po' di sangue,
0: sì,
1: ma
0: allora.
1: C'è. Io ti dico anche, se uno guarda la storia della Fiorentina, la Fiorentina non chiama allenatori come Allegri, come
0: ma
1: Conte.
0: Non la storia degli anni 50,
1: no,
0: non la storia degli anni 50, e uno dice è lontano, la storia degli anni 10 del 2000.
1: Beh, la Fiorentina partiva sempre per lottare tra le prime 5-6 posizioni, e su questo credo che siamo tutti d'accordo, e credo che anche Paratici lavorerà per questo, per portare la Fiorentina tra le prime 6, almeno mi auguro. Però ecco, anche banalmente la scelta di Grosso è in linea con il fatto che possa portare la Fiorentina a lottare per l'Europa.
0: È la scelta di un allenatore che rimane sullo stesso livello più o meno di Vanoli. Vuoi che ti legga il curriculum di Grosso?
1: Però è area nuova, no? L'abbiamo già ripreso diverse volte, ci sono anche tanti esoneri, 4 nella sua carriera.
0: Sì.
1: Però ci sono anche club.
0: Allora, Grosso ha fatto un anno buono in Serie A.
1: Sì, ma ti dico, dopo l'errore abbiamo fatto tutti con Pioli, smettiamo di guardare il curriculum, vediamo le idee,
0: vediamolo, certo.
1: Perché no, scusa? Banalmente, ora, a me Galoppa non entusiasma, anche se
0: Galassi.
1: Ma no, ho capito,
0: ragazzo,
1: ma qualcuno
0: simpatico.
1: Sì, ho capito, ma Grosso non è Galassi. Grosso ha deciso un mondiale da calciatore. Grosso è uno allenato all'Olympique Lione. Ho capito, non è
0: anch'io
1: che
0: io sono una persona simpatica, un bravo uomo.
1: Sì, vabbè, ma però non ti va ma bene nulla, Stefano.
0: Dai, gli allenatori. Allora, le recenti vicissitudini del campionato ci insegnano che l'allenatore costituisce un plus da non sottovalutare. I due esempi delle squadre che sono andate in Champions: Roma con Gasperini
1: e
0: Como con Fabregas. Gli allenatori, lungi dall'essere poco importanti per le sorti della squadra, si sono rivelati decisivi. Quindi avere un allenatore che sappia dare questo quid in più è molto importante. Non vuol dire che se lo paghi 3 milioni l'anno ti dà il quid, ma vuol dire che se ha una storia di un certo tipo, ha una credibilità diversa da
1: sì, però
0: chi
1: te
0: ha
1: hai
0: la
1: preso
0: storia di un altro tipo.
1: Sì, ma fermarsi alla scelta dell'allenatore è riduttivo, perché non solo la Roma e il Como sono allenate da Fabregas e Gasperini, ma banalmente va dalla Roma, la società ha scelto Gasperini a fronte di Ranieri, una bandiera, voglio dire, che a Roma vale praticamente come Antognoni a Firenze.
0: Beh, non esageriamo, dai.
1: Insomma, dopo quello che ha fatto anche l'ultimo anno, sì, certo.
0: Era un dirigente.
1: Ho detto quasi,
0: un dirigente importante, molto stimato, molto amato.
1: Quindi
0: sì,
1: la società sceglie Gasperini e fa una scelta forte, e una scelta che funziona. Il Como di Fabregas è anche socio della società. Voglio dire, non è solo la scelta dell'allenatore, ma

0: neanche come lo difendi, gli acquisti che fai. Se la, se la Roma aveva Gasperini ma teneva Dovbyk e Ferguson, come si chiamava l'altro,
1: però Giacomo, dopo un anno ributtante come quello che abbiamo appena vissuto, in molti giustamente si aspettavano e aggiungerei pretendevano un rilancio di un certo tipo, di un certo livello. Non lo sarebbe stato la conferma di Vanoli, e mi viene da dire, pur essendo partito io in questa puntata con un complimento fatto a Grosso, non lo è neanche Grosso. Non lo è. Ti ricordi la frase che mi ha tanto colpito di nostro amico, che diceva: abbiamo bisogno di una cosa nuova e bella. Grosso sarà un bravissimo professionista.
0: È nuova.
1: Stimato da tanta gente, da tanti addetti ai lavori, però è un allenatore sul livello di Vanoli e di allenatori che anche Vanoli ha fatto, dici, possiamo dire un mezzo anno
0: di livello,
1: di buon livello.
0: Sì.
1: Ecco, Grosso ha fatto uguale. Bisognerebbe cercare di sforzarsi, magari anche non prendendo nomi, c'era Sarri libero, c'era...
0: Lo so che Sarri stuzzicava, però allora, nel momento in cui si muove l'Atalanta, credo che Sarri, sebbene abbia mostrato affetto per la Fiorentina, credo che comunque vada verso l'Atalanta. Però è vero che se la Fiorentina si muoveva in anticipo, probabilmente lo poteva mettere sotto contratto. Però Sarri non è il nuovo che avanza, cioè Sarri è comunque un progetto.
1: Sarri non è il nuovo che avanza.
0: Di 2 o 3 anni.
1: Però ecco, in Grosso la sensazione, almeno quella che ho io, poi i nostri ascoltatori ne avranno altri, è quella di essersi in qualche modo ridotti a Grosso. Siccome mi hanno detto no Caio, Tizio e Sempronio, allora, e Vanoli non lo voglio confermare, allora prendo Grosso. Insomma, si parte con un accontentarsi.
0: Va bene, comunque io sono contentissimo di tutta questa situazione, perché l'ho già detto, e quando c'è troppo entusiasmo, insomma, è lì che mi preoccupo. Invece
1: stavolta sta tranquillo.
0: Se c'è una bella critica,
1: stai tranquillo, stavolta la gente.
0: Vai.
1: La gente.
0: Io sono per farlo.
1: Cioè, se poi uno ci chiama o ci scrive e mi dice in coscienza: io sono felice, entusiasta. E della Fiorentina di oggi e delle scelte che ha fatto con Grosso. Scusate, io lo rispetto.
0: Va bene, comunque Manuel dice: il comunicato contiene una serie di cazzate, la più grave in assoluto aver scritto il presidente dopo l'eliminazione in conference aveva fatto un post falsissimo, ma invece no, l'aveva fatto dopo il 2-1 con il Crystal Palace. Disse anche: grazie per il regalo che avete fatto a mia madre, no? Perché era il compleanno di Catherine. Poi Simone: comprizio da 7 anni, da 7 anni, vendere è l'unica soluzione per cambiare qualcosa. Ma a chi, ragazzi? Io ve lo dico, a chi? Perché, ma voglio dire, e non metto in dubbio ci possa essere qualcuno, ma io vi dico, quel qualcuno che arriva fa meglio dei commisso? Ma non mi sembra che ci siano certezze.
1: Poterlo prevedere non è impossibile.
0: Bene, quindi,
1: che ci siano soggetti anche in America, in particolar modo i fondi, interessati ad investire nel calcio italiano, questo ce lo raccontano la cronaca.
0: Bene, quindi, cioè, arriva un fondo e si fa esattamente le stesse cose. Quindi,
1: se arriva un fondo,
0: a me sembra taffaziana questa.
1: Analizzeremo i programmi del fondo, cioè, naturalmente criticheremo, perché sapete qual è poi il mio punto di vista. Chi fa il nostro mestiere deve partire da una base di critica, se no fa un'altra cosa, fa propaganda, fa ufficio stampa. Si critica, si guarda chi sono, si fanno i controlli, dove hanno la sede sociale, di solito paradisi fiscali, lo raccontiamo e poi la gente si fa una sua idea.
0: Comunque vado avanti con i messaggi, se no non ne usciamo. Chiaramente tanto merito al Como, ma anche dei meriti di altri: Milan, Juve, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Bologna, che hanno fallito la stagione. Un abbraccio, questo è Simo da Cernusco sul Naviglio.
1: Un abbraccio.
0: Ci vuole anche quello. C'è da dire, la Fiorentina negli ultimi 16 anni non è mai riuscita ad approfittare di eventuali, ecco, cadute delle grandi. Perché
1: la Fiorentina, e questo è il grande pericolo per il futuro, non solo non avanza, che quello ci può stare nel calcio, bensì regredisce, le altre superano. Voi pensate, l'abbiamo detto tante volte, squadre come l'Atalanta, tu hai citato il Napoli che nella classifica perpetua era dietro.
0: È tuttora dietro,
1: sì, ma viene da ridere, vero? Perché Atalanta, Napoli, Bologna
0: ci sta raggiungendo.
1: Adesso attenzione al Venezia. Attenzione al Venezia, perché lì ci sono prospettive di un certo tipo.
0: Sì. Attualmente, scusa, per andare sulla classifica perpetua, dove la Fiorentina è quinta con 4.405 punti totali, il Napoli insegue sesto a 4.160.
1: Quindi il tuo problema non è non andare avanti, il tuo problema è andare indietro. E allora, quando ci troveremo davvero, davvero ad essere a pari dei Torino, dei Sassuolo, dell'Udinese,
0: sì, il Parma, sì.
1: Allora poi lì ripartire e risalire sarà ancora più difficile.
0: Va bene, ma io ti dico, ma Paratici va al Sassuolo o viene alla Fiorentina? Paratici va al Sassuolo, all'Udinese,
1: però Giacomo, ora non è che puoi investire l'ingaggio di Paratici come
0: la
1: panacea,
0: non è che risolve, però è un tipo di profilo. Poi, cioè, a Firenze abbiamo preso Mario Gomez, pensavamo che fosse
1: hanno
0: più grande attaccante,
1: hanno fatto una cosa buona negli ultimi 4-5
0: anni, ma dai, sono
1: una.
0: Sì, poche sicuramente,
1: una.
0: Però una non è vero.
1: Vabbè, Paratici è buona e gli diciamo che è buona.
0: Sì, in maniera preventiva, altre, bisogna vedere anche come.
1: Tante altre lo
0: ma
1: sono state
0: vero,
1: molto meno.
0: Comunque, Ken, le famose finali meravigliose di Conference e Coppa Italia, che comunque sono una cosa bella. Poi
1: io
0: non bisogna dargli
1: l'ho sempre detto,
0: troppo peso.
1: L'ho
0: però
1: sempre detto che, anzi, bisogna arrivarci in finale. Io sono sempre stato un pro italiano proprio per questo, perché italiano.
0: Italiano che lascia il Bologna, visto?
1: Di Riffa o di Raffa ti ci ha portato.
0: Comunque, Stefano, 055 77 111 71 c'è Niccolò da Parigi, del Viola Club Parigi. Ciao Niccolò, buonasera.
2: Ciao, buonasera, mi sentite?
1: Buonasera.
0: Ti sentiamo forte e chiaro, fa caldo a Parigi?
2: Buonasera. Fa caldissimo, e tra l'altro nell'ufficio dove lavoro si è rotta anche l'aria condizionata.
0: Oh, perfetto.
1: A proposito di Parigi,
2: è stata una giornata calda in tutti i sensi.
0: Sì, non lo diciamo a Yannick Sinner, ecco, che l'ha subito.
2: No, no, infatti, lasciamo perdere, sì. Abbiamo seguito anche quello, purtroppo, è andata così.
0: Sì. Dici tutto.
2: E, comunque, a parte il caldo, di solito io sono abitudinario, mando vocali la mattina al dottor Gian Attasio, ma visto che nella vostra trasmissione c'è il mitico Stefano, ora chiamo, perché così è un'opportunità per poterlo salutare, perché e ringraziarlo. Lui, quando creò Fiorentina.it tantissimi, tantissimi anni fa, perché io vivevo all'estero, tuttora vivo all'estero, e è stato il modo migliore per me per seguire la Fiorentina fin da quando ero molto piccolo, e quindi leggevo tutti gli articoli, tutte le cose, ero sempre aggiornatissimo, e niente, c'è un bellissimo ricordo e volevo ringraziare Stefano.
1: Grazie a te. Tra l'altro mi sembra di avere la tessera del Viola Club Parigi.
0: Ah sì?
1: Sì, perché all'epoca mi fu mandata, e quindi
0: bello. Bene, grazie, sì, Niccolò, sì. ti mandiamo un abbraccio a tutti
2: voi
0: di Parigi.
1: Grazie.
0: Naturalmente, che avete ospitato anche Chiara Andrea Bibacco, se non sbaglio,
2: sì assolutamente
0: vi vogliamo
2: anche
0: bene,
2: anche a mio cane che era lì, che
0: fantastico.
1: L'abbiamo detto che oggi è San Germano.
0: Ciao Niccolò, no, ora lo diciamo. Ciao Niccolò, grazie mille, oggi è San Germano
1: di Parigi.
0: Ah.
1: E infatti la squadra che si chiama Paris Saint-Germain, perché è un santo di quella città importante, e quindi è San Germano.
0: Bene, non ci siamo sentiti neanche un messaggio vocale in questa prima ora e sta per scadere, siccome in regia è arrivato il più Cherubini degli Stefanini, se non sbaglio, è così che viene chiamato il nostro Stefano Cherubini, vai con due WhatsApp audio.
3: Buongiorno Prizio, non cominciare ora a criticare la società,
1: tutto
3: perché
1: a posto.
3: Abbiamo preso Paratici e faremo un ottimo mercato.
1: Oh.
3: Ok? Fai
1: tutto
3: il bravo
1: posto.
3: Per favore.
1: Tutto a
3: ciao
1: posto.
3: Rodrigo, il figlio di Ale della Val di Cieve.
0: Grande Rodrigo.
4: Buonasera, sei il più simpatico di Firenze Viola.
1: Credo che abbia rilasciato.
4: Ma però com'è brutto dire contezza da fiorentini e da toscani. Dai. Forza ragazzi, come quando dite soldato.
5: Non è la rilasciata lei, parlava.
4: Mauro da Lucca. Ciao ciao.
0: Allora bene, salutiamo Rodrigo che ha tirato per le orecchie, ha tirato le orecchie a Stefano Prizio, va tutto bene.
1: Allora, abbiamo preso Paratici, quindi siamo a posto.
0: Rodrigo eredita da grande Ale alla Val di Cieve un ottimismo evidentemente, a volte anche cieco di fronte a quello che succede, però insomma bene, ci siano anche gli ottimisti per forza, ci vuole un po' di tutto, ecco, non è che
1: bisognerebbe,
0: se fosse ultimo te Stefano si sarebbe a fare le barricate, no, a Viola Parca,
1: sforzarsi di
0: lanciare Molotov,
1: di stare un po' in equilibrio, ma insomma
0: sì,
1: capisco,
0: sì.
1: Ma lo dico anche, è un invito che faccio a chi ascolta, ma che faccio anche a me naturalmente.
0: E poi invece non capisco qual è il problema di contezza, a parte non so se il più simpatico di Firenze ve lo sono io, sei te,
1: diciamo
0: Stefano,
1: contezza,
0: ma diciamo
1: è un gergo, sì, io mi capita di usarlo, ma è un gergo che ha un sapore questurino.
0: Ah, sì, eh?
1: Un po' dal rapporto dei carabinieri che raccolgono una denuncia.
0: Va bene. A proposito dei carabinieri, ricordiamolo, Giallo Viola, l'ultima fatica letteraria di Stefano Prizio, è in libreria e si può acquistare. Sì, tra l'altro non ho capito perché Adrian ci ha mandato una foto e a me sembrano, però si vede da lontano, due dei tuoi libri, non Giallo Viola, ma quelli magari un po' più... Hai scritto un libro su Batistuta, no? Questo però
1: no,
0: è un...
1: su Batistuta.
0: Cioè, no, però deve essere
1: Batistuta
0: quest'altra.
1: L'ho messo in diversi libri naturalmente,
0: perché è una foto storta e lontana e secondo me sono i tuoi libri sulla Fiorentina, Stefano, però va bene,
1: sono
0: lo
1: diversi.
0: Scopriremo solo vivendo. Giuseppe Commisso, e ci manda anche Adrian la storia Instagram di Giuseppe Commisso, a cui ecco il suggerimento, io un suggerimento ce l'ho per Giuseppe Commisso. Giuseppe Commisso, prenditi un social media manager, ok, siamo nel 2026, è pieno di persone esperte di social, prenditi un esperto che ti spieghi, che studi il mercato, che studi la piazza a cui ti rivolgi e che poi ti faccia capire, ecco, magari che non è il caso di scrivere a volte determinate cose. Certo, invece sulla con Giuseppe Commisso oggi ha celebrato la finale della Fiorentina.
1: Intanto,
0: primavera di stasera, here we go,
1: sto Giuseppe Commisso, anche questo uso del Giuseppe dimostrami, permetti,
0: preferisci
1: già,
0: Peppe?
1: Mi permetti da amico una subalternità. Perché Giuseppe? Mica è nato in Italia Joseph Commisso.
0: No, però se
1: parla bene l'italiano.
0: Va bene,
1: no.
0: Ma se tu venissi da me e mi dicessi: guarda, io mi chiamo Stefano Prizio, ma voglio
1: io
0: tu
1: voglio
0: mi
1: essere
0: chiami...
1: chiamato Giovannino.
0: Io ti chiamo Giovannino, che ti chiamo Stefano.
1: Vabbè, ma mi chiamo Giovannino.
0: Ho capito, ma se vuoi essere chiamato Giovannino, ti chiamo Giovannino. Siccome Giuseppe Commisso
1: allora,
0: ci tiene,
1: ognuno
0: anche
1: fa come
0: se
1: cazzo
0: il suo nome.
1: Gli pare, vai.
0: Vabbè, sì, e perché un po' ora almeno sul nome si potrà fare come ci pare. Se io voglio mi chiami Gwendalina, va bene, Stefano?
1: Ora
0: nella seconda ora mi chiami Gwendalina tutti
1: io ti chiamo anche Buco di Ulo.
0: No, Buco di Ulo no, per favore, chiamami Gwendalina e così la chiamiamo.
1: Oddio, la faccia a Gwendalina un po' la ce l'ha.
0: Ce l'ho, perché Gwendalina era un'oca, se non sbaglio, di un famoso cartone animato. Vabbè. Comunque, a proposito di nomi, scusa, perché tra l'altro ci volevo entrare, purtroppo ci chiuderò la prima ora, ma spero che ci stia ascoltando la grandissima nonna Luciana, ci ascolta sempre, oggi compie 89 anni
1: e, allora
0: e noi gli facciamo le abbracci. Grande applauso, dopo che mi hai detto mi chiami Buco di Ulo, è proprio perfetto, grande nonna Luciana. Noi ci dobbiamo fermare, fine della prima ora di Carisca al Vento, ce ne sarà un'altra, quindi credo che suoni più come una minaccia che altro, però voi restate con noi.
6: Radio Firenze Viola
7: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
11: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
13: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
14: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
15: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
16: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
17: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di Cadisca al Vento, Giacomo Galassi, Stefano Prizio, un altro Stefano, cioè Carlesi in regia, perché siamo talmente speciali che noi ogni mezz'ora cambiamo registi perché non tengono il nostro passo. Stefano,
1: senti Gwenda.
0: Bene, dimmi.
1: Ti racconto una storiella.
0: Vai.
1: Allora, su Don Buro.
0: Sì.
1: Don Buro che parlava un po' così.
0: Sì.
1: Un poco tra ciociaro, umbro, marchigiano, eccetera. Allora devi sapere,
0: interpretato da Christian De Sica in Vacanze di Natale.
1: Interpretato da Christian De Sica. Allora eravamo in ritiro a Cortina, sulla tribuna dedicata ai giornalisti, a guardare l'allenamento. Io non so perché, che sono grullora, figurati con 20 anni meno, cominciai un po' a parlare tutto così. Allora capito, perché le pecore, allora tutto così.
0: Dovevi essere veramente.
1: Giorgetti mi guarda, dicevo, oh, guarda che quella è la moglie di Ognigni. Siccome parlavo così con Ognigni.
0: Ah sì? Parlava così.
1: Io dissi, tanto simpatico, non sono mai stato. Ma insomma.
0: Quindi? Come andò a finire?
1: Nulla, a un certo punto smisi.
0: Sì, ma ti sentì?
1: Cioè, sì, sicuro, sì, 100%.
0: Va bene.
1: Urlavo.
0: Dovevi essere un bel soggetto 20 anni fa, considerando come sei ora, caro Stefano.
1: Eh sì.
0: Che come vuoi essere chiamato, sì?
1: Don Buro.
0: Don Buro, va bene, ti chiamerò Don Buro in questa seconda ora. 348-7513-933, sempre a vostra disposizione. 055-77-111-71. Direi di ripartire da un po' di messaggi, perché Stefano ce ne sono tanti. C'è quello di Pietro, ad esempio, che ci dice: Paratici, unico vero uomo di calcio, ha scelto un allenatore senza ascoltare la pancia dell'ambiente. Questo è positivo.
1: È una delle premesse che ho fatto. Direttore sportivo ha il diritto pieno di scegliersi l'allenatore, poiché sarà lui a lavorarci a contatto. Quindi se Paratici ha fiducia in Grosso, che ha avuto ai tempi delle giovanili della Juve, quindi lo conosce bene, ha scelto Grosso, poi probabilmente verrà a spiegarci perché, verrà a raccontarci chi è Grosso. E quindi da questo punto di vista credo gli si possa dire poco. Ciò non toglie, fatte salve le critiche nei confronti di Grosso che abbiamo fatto e che faremo. Curriculum non brillante, non è l'uomo che dà immediatamente il senso del grande rilancio.
0: Sì, diciamo, non difficile ci siano dei calciatori che diranno vado alla Fiorentina perché c'è Fabio Grosso. Magari diranno ok,
1: faccia Azzotti perché qua ci vuole andare lui, ci vado io.
0: No, questo credo proprio che non accadrà. Poi c'è Giuseppe da Boston che dice: io ho sempre difeso questa proprietà, però oggi vedendo chi sarà il prossimo allenatore ho capito che questi vogliono continuare sui loro passi. Detto ciò, rispondendo a tutti quelli che dicono vendete, ma la mia risposta è: chi ci compra? Io non vedo file di persone pronte a comprare questa società. Ma
1: chi ci compra? Vedete, anche questo chi ci compra, che è un leitmotiv che viene usato molto spesso,
0: sì,
1: qui a Firenze, è un problema soprattutto di chi vende. Se e quando la proprietà commisso decidesse di mettere in vendita la Fiorentina, incaricherà un istituto di credito per fare la due diligence, cioè i conti, la fotografia della situazione dei economico-finanziaria. E poi lo stessa banca cercherà sul mercato eventuali interessati. Funziona così.
0: Te parlavi della filosofia che ha mosso i proprietari del Como, la filosofia del Kaizen. Jacopo ci ha scritto: a me questa società ha rotto il Kaizen. Poi Simone, Stefano, Giacomo, scusate la battutaccia, ma quindi se il Como è andato in Champions si può dire grazie al Kaizen. Un saluto, questa secondo me anche non è male. Poi Simone ci scrive un altro.
1: Poi
0: penso...
1: siamo onesti, il Kaizen in abbinata con i tanti milioni degli Artono, che se no raccontiamo una novella.
0: Sì, sì, diciamo che...
1: C'è anche una potenza finanziaria di miliardari di dimensioni molto maggiore di commisso, perché gli Artono in due fanno 40 miliardi di dollari, ora uno è spirato, ma insomma...
0: Sì, è più facile fare tutto, diciamo, se c'è 40 miliardi.
1: Poi con un allenatore indovinato che valorizza il patrimonio giocatori. Perché Fabregas, oltre che il bel calcio, oltre che i risultati, ha portato questo. Ha portato una grande valorizzazione del patrimonio giocatori.
0: Eh sì, hanno speso tanto, ma bene, questa è la differenza grossa con la Fiorentina. Però io ti torno lì, non è che la Fiorentina non ha speso, la Fiorentina ha speso, ma molto molto male. Possiamo sentirci anche due WhatsApp audio prima di andare al prossimo ospite.
18: Ciao, sono andato a Brescia. Perché non sono state fatte proteste? È facile secondo me, perché comunque c'è paura che si possa far cascare dalla padella la Brescia. Per me non c'è in giro nessuno, la paura di diventare nessuno come Genoa, come altre squadre, è grande, secondo me.
19: Buon pomeriggio ragazzi, secondo me non c'è contestazione, c'è questa cosa, perché di fatto c'è una generazione di giovanissimi, che però sappiamo che il tifo caldo è composto da tantissimi giovani, che è abituata a questa cosa, non ha visto i Batistuta, non ha vissuto certi tempi d'oro che rappresentano la storia vera della Fiorentina, e quindi
0: c'è anche questo.
19: Questa ormai sta diventando per una generazione di giovani proprio l'abitudine.
1: Questo è un aspetto.
0: Questo è un altro.
1: Questo aspetto. È un aspetto.
0: Tanto complimenti per la qualità dell'audio, perché è perfetto. Però sì, è anche generazionale.
1: Sì, sì. No, però attenzione, appunto, la assuefazione istituzionalizzata poi porta ad una istituzionalizzazione cronica dalla quale non esci più. Ecco perché sì, per carità, i giovani, tutto ciò che volete, ma il tifo della Fiorentina è composto da tanti tipi di tifoso. Allora, magari se non si muovono i giovani, che si muovano quelli un pochino più con qualche capello bianco in testa. Vabbè, si muovano sempre con intelligenza, con civiltà, con legalità.
0: Beh, questo mi sembra.
1: Io sono rimasto colpito favorevolmente dal comunicato, la lettera di Filippo Pucci. Tra l'altro Filippo Pucci, che credo sia presidente del centro coordinamento da decenni e decenni, più di 20 anni, più di 20-25 anni.
0: Sì.
1: E da che lo ricordo, Filippo Pucci ha sempre posizionato la sua associazione in posizione governativa, filo governativa, o comunque molto moderata, vogliamo dire così. Stavolta ha rotto gli indugi, ha rotto gli argini ed è andato diretto al punto del problema.
0: Allora, torniamo però a parlare di questioni legate all'allenatore, al prossimo allenatore. Lo facciamo e lo ringraziamo davvero per essere con noi, con Andrea Zanchetta, a cui intanto do la buonasera, mister.
20: Buonasera.
0: Benvenuto. Che con Fabio Grosso ha condiviso una parentesi alla Juventus, e che tra l'altro, insomma, grande esperto, vero che di recente ha avuto l'esperienza con Novara, quindi tra i professionisti, però insomma tanti anni nel settore giovanile, quindi vorrei, insomma, mi dispiace non avere troppo tempo. Perché
1: posso sbagliare, mi corregga Zanchetta, ha fatto anche il corso a Coverciano?
20: Sì, assolutamente sì.
1: Nel 2013.
0: Fabio Grosso.
20: Esatto.
0: Era ovviamente un altro Fabio Grosso quello che ha conosciuto lei, perché si sta parlando di quasi di una decina d'anni fa, tra non poco. Però ecco, se l'aspettava questo tipo di carriera da parte di Fabio Grosso, iniziamo così, perché è stata una carriera un po' particolare, ecco, che ora...
20: Ma me l'aspettavo, tra virgolette, sì, perché ha sempre avuto l'attitudine. Io l'ho conosciuto all'inizio, lui smetteva di giocare e faceva appunto, ha fatto il mio secondo alla primavera della Juve, abbiamo collaborato insieme, poi lui è subentrato al mio esonero, tra virgolette, non tra virgolette, al mio esonero, e quindi sì, si intravedeva subito la voglia di fare, le competenze, la qualità, soprattutto anche nella capacità di rapportarsi ai tempi con i ragazzi, ma ragazzi della primavera insomma erano già abbastanza professionisti quasi, quindi non è mai semplice dare per certo che un allenatore poi riesca a completare il percorso, però Fabio aveva tutte le qualità per potercela fare e l'ha dimostrato insomma.
0: Secondo lei, visto insomma da chi lo ha conosciuto e anche magari può aver seguito il suo percorso dopo, soprattutto l'ultimo anno al Sassuolo, in cui ecco forse è stato l'anno migliore di Fabio Grosso, perché comunque la sua carriera ha visto anche 4 esoneri, ha visto grandi annate in Serie B, perché sia con Frosinone che con Sassuolo ha avuto la promozione, in Serie A è stata questa l'annata in cui ha fatto molto bene, però ecco a Firenze in tanti hanno dubbi sulla scelta della Fiorentina. Volevo sapere che cosa ne pensava lei.
20: No, Firenze è una piazza molto esigente in generale, chiaramente ultimamente si era tarata verso l'alto, quindi magari le aspettative della gente sono sempre per un allenatore che possa magari essere più esperto o per altri motivi, però Fabio secondo me ha fatto la gavetta giusta, le esperienze giuste e comunque Sassuolo è una realtà che lavora bene, e una, è una realtà che sicuramente l'ha formato, e io sono invece convinto che Fabio possa fare molto bene a Firenze. Non è detto che per una piazza così importante ci voglia per forza l'esperienza, ma al di là di questo Fabio l'esperienza ce l'ha, quindi secondo me sono un po' titubanze, non dico ingiustificate perché sono legittime, però dal mio punto di vista Fabio è pronto per questa, per questo tipo di piazza che sicuramente non è semplice, insomma.
1: Ecco Zanchetta, io credo che Grosso alla Fiorentina abbia una gran bella chance per dare un, per fare un bel, per spiccare il volo nella sua carriera. E mi sono però sempre domandato per quale ragione, siccome siete in molti a fare gli allenatori, perché alcuni allenatori abbiano delle possibilità, appunto, arrivare in un club, in un club importante come la Fiorentina, e ad altri non sia mai data questa possibilità nel corso di tutta la carriera. E quale, cos'è questione di rapporti, di capacità di fare pubbliche relazioni, o come qualche anno fa di agenti?
20: Ma un po' tutte, secondo me, sono componenti che interagiscono tutte poi nel percorso di un allenatore. Le scelte appunto del percorso sono importanti, però sarebbe riduttivo dire che un allenatore ha determinate opportunità solo perché ha un certo tipo d'agente piuttosto che un altro. Io penso che ci siano una serie di concause che fanno poi in modo che la dirigenza scelga per un determinato profilo. Chiaramente il rapporto che potrebbe avere il direttore Paratici, che conosce molto bene Fabio, però potrebbe essere una cosa che ha agevolato questo tipo di discorso, ma non lo vedo una cosa così scandalosa, la vedo una cosa abbastanza normale, perché probabilmente si fida di una persona che conosce piuttosto che magari di una novità o di una sorpresa da certi punti di vista, e quindi da un punto di vista va un po' più sul sicuro. Ecco, questo secondo me è una cosa abbastanza normale. Poi, come ha detto lei, è difficile anche per uno che fa l'allenatore capire certe dinamiche, perché ci sono, perché non ci sono, perché a volte sembrano illogiche dall'esterno, ma insomma, chi poi ha la responsabilità di scegliere, penso che le scelte le faccia con logica e ponderandole. Poi chiaramente i risultati sono sempre quelli che ci fanno dire ha sbagliato o poteva allenare, no, quello non può allenare, ma secondo me è troppo facile fare le analisi dopo, bisogna arrivarci prima, e io penso che la Fiorentina questa scelta l'abbia ponderata bene, perché dopo l'annata, insomma, che è appena trascorsa, non è che può permettersi di fare esperimenti. Ecco, questo secondo me la Fiorentina oggi non valuta la scelta di Fabio Grosso come uno esperimento, lo valuta come una scelta ben ponderata e precisa.
1: Possiamo dire, Zanchetta, che nel gioco di Fabio Grosso un aspetto centrale, cardine, sono e saranno anche a Firenze gli esterni, sia bassi che alti? Cioè è lì che si sviluppa un po' la filosofia del suo gioco?
20: Sì, Fabio ha sempre cercato di valorizzare questi tipi di giocatori, però poi penso che sia anche abbastanza intelligente poi da capire le caratteristiche e da adattarsi, no? Un allenatore deve essere bravo a fare questo, può avere tutte le idee in testa che vuole, ma poi le caratteristiche dei giocatori determinano la capacità dell'allenatore di modificare qualcosina in base al suo credo. Però, come hai detto tu giustamente, nelle squadre che ha allenato ultimamente ha sempre sicuramente valorizzato quel tipo di giocatore, perché nel suo modo di vedere calcio quella è l'idea che gli garantisce più efficacia, secondo me.
1: Lui tra l'altro ai suoi tempi, quando giocava, faceva sia talvolta l'esterno basso che quello alto.
20: Bravo, esatto. Sì, era un giocatore molto duttile Fabio, quindi
1: il ruolo lo conosce.
20: Io penso sempre che l'allenatore porti un po' della sua della sua natura un po' dentro le proprie squadre. Questa è un'idea mia personale, quindi probabilmente, visto che Fabio quel ruolo l'ha fatto sia basso che alto, sa bene come istruire i giocatori in quella fase.
0: Mister, le faccio un'altra domanda, non so in che rapporti è, quindi metto però su un altro Fabio che è Paratici, con cui io credo però che lei abbia avuto a che fare alla Juventus, e anche qui le faccio la stessa domanda di grosso, molto semplice, quindi è l'uomo giusto per la ricostruzione della Fiorentina secondo lei?
20: Ma questa è una domanda troppo difficile per me. Io ho conosciuto il direttore, ho avuto la fortuna di lavorare, anche se non per tutto l'anno, ma non ho nessun tipo di rancore nei confronti della
0: proprietà. Da giornalista dico peccato, perché, ma questo mi prende in giro anche Stefano qui a mio fianco, perché
20: io non ho nessun problema, ho avuto un ottimo rapporto col direttore, al di là di come siano andate le cose poi dopo. E io riconosco in Paratici un uomo di grande competenza, e quindi secondo me assolutamente un uomo che può aiutare, questo sono fuori di dubbio, ma non è che lo dico io, perché l'ho conosciuto talmente poco che da un certo punto di vista non potrei neanche esprimermi, però lo dice il suo background, lo dice il suo passato, dove ha lavorato, insomma penso che sia uno di quei dirigenti che qualsiasi squadra vorrebbe, qualsiasi società vorrebbe a lavorare, quindi secondo me è tra virgolette una garanzia, ecco.
0: Va bene, mister Andrea Zanchetta, grazie mille per essere stato con noi, davvero molto
20: grazie a voi,
0: grazie, in bocca al lupo per tutto insomma, l'ex allenatore della Juventus Primavera, che poi ha fatto da primo a Fabio Grosso prima che poi lo sostituisse alla Juve nella prima esperienza, che
1: tanto
0: è quella, no?
1: Fabio Grosso, Fabio Paratici, inizia l'era dei Fabi,
0: sì,
1: della Fiorentina, la Fabian Society.
0: Bella questa, Stefano. Non dovevo ridere? Ma sì, guardavo malissimo. No,
1: interessante,
0: perché
1: fu in qualche modo un, non proprio un precursore, ma quantomeno un eco del socialismo che stava nascendo in Europa. Naturalmente il nome viene da Quinto Fabio Massimo. Sì. Il cunctator, il temporeggiatore.
0: Senti, non so se Fabio Grosso
1: famoso
0: per ce ne sono a conoscenza.
1: Famoso perché attendeva, aveva questa tecnica di battaglia per cui attendeva i nemici e non li sfidava mai subito in campo aperto.
0: Bene, quindi chissà che non faccia lo stesso, ci vedo.
1: Beh, in qualche modo nel gioco di Grosso si dice che ci sia questo aspetto.
0: Ma anche nella tecnica di calcio mercato di Fabio Paratici, no? Che si racconta, lavora su tanti tavoli contemporaneamente.
1: Prima deve scegliere la busta giusta.
0: Da dove? In America.
1: In America.
0: Giusto.
1: Andare in America.
0: Scegliere la busta giusta e poi potrà fare quello che...
1: E poi...
0: Niente, non riesce ad andare oltre. Buonasera, io ho commesso rimprovero la gestione della società e non aver chiesto come mai a fronte di cospicui investimenti non sono arrivati i risultati. L'avrei mandati via prima. Su questo siamo tutti d'accordo. Però io dico, possiamo anche rispettare una scelta rivelatasi sbagliata da parte di commisso, che però aveva una logica che in tanti non condividevano, io stesso. Per esempio tu mi citavi il Milan. A me sembra il Milan abbia fatto veramente un caos... poi vediamo come andrà.
1: Quella regola, mi do un obiettivo, tu dirigente non lo centri, non fai quello per cui ti ho pagato.
0: Va bene, però l'obiettivo era la crescita lenta fino all'anno scorso.
1: Sì, ma per il Milan non era la crescita lenta.
0: No, ma io dico per la Fiorentina, perché avrebbe dovuto sbaraccare tutto? Negli anni sono stati fatti i magheggi più incomprensibili, dai Cocorin agli Iconé, ai Cabral, al vendere un attaccante
1: a gennaio,
0: l'attaccante mentre eri quarto in classifica. Però dall'altra parte c'è stato ad esempio il rinnovo di Italiano, che è stato fatto per un paio di volte, non senza difficoltà. C'è stata la morte di Giobarone negli anni, che ha riscompigliato di nuovo le carte.
1: No, certamente ci sono stati degli accadimenti imprevisti, ferali, terribili, questo è vero, però che non possiamo sempre utilizzarli come scusante per una proprietà che in 7 anni ha riportato la Fiorentina in una mediocrità che rischia di essere pericolosa per il futuro del club.
0: Va bene, però ora c'è tutta un'altra storia e tra sei mesi faremo le
1: valutazioni. Adesso c'è un altro dirigente.
0: Sì, però un altro dirigente, non uno qualsiasi, ma non tanto dico su chi è, sul curriculum di Paratici, dico sul ruolo di Paratici. Cioè un dirigente che pronti via si porta con sé il suo capo scout e un altro
1: semidirigente
0: che è Moreno Zebi che gestisce i prestiti.
1: Da questo punto di vista,
0: cambio nel marketing.
1: I primi segnali, tranne il mercato invernale, che non è stato esattamente felice, sono primi segnali confortanti, questo sì, te lo concedo, Guendalina.
0: Grande Don Buro, grande Don Buro. Possiamo sentirci due vocali prima della pausa? Vai.
2: Però Giacomo, il primo segnale, diciamo, di Joseph Commisso è stato quello di dare l'ok, diciamo, a Grosso, un allenatore che guadagna 1,2 milioni, quando l'anno scorso il Babbo aveva fatto un triennale a 3 milioni. Quindi se i primi vagiti, diciamo, di Joseph sono questi, sono vagiti di dire: oh signori, calma, calmiamoci.
21: Ciao Giacomo, ciao Stefano, sono Andrea. Io volevo condividere con voi, avere un parere su una riflessione sulla questione di Grosso e Firenze, perché si sente dire sempre: ma Grosso viene dall'esperienza di Sassuolo, non conosce le pressioni di Firenze. Ma noi siamo sicuri che Firenze metta tutte queste pressioni? Cioè veniamo da un anno di figure di merda a ripetizione e praticamente non si è sentita mai una contestazione vera. Cioè abbiamo visto la Fiorentina esporsi alle peggiori umiliazioni e non si è mai sentita una contestazione vera, neanche all'ultima giornata, quando ormai si era salvi e quindi non c'era manco preoccupazione di mettere in crisi la squadra. E quindi quando parliamo delle pressioni di una piazza come Firenze, ma non è che stiamo parlando di una piazza che non esiste più.
0: Questa è interessante.
21: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Questa è interessante, Stefano, e voglio sentire.
1: Sono d'accordo. L'analisi di ciò che è Firenze, di ciò che è diventata Firenze, è un'analisi che meriterebbe un approfondimento, riflessione e un approfondimento, perché ci sono stati dei cambiamenti anche radicali da alcuni anni a questa parte. Questa è una cosa che mi riprometto di fare, sempre se nessuno si arrabbia, perché poi bisogna sempre stare attento.
0: È un attimo.
1: Sì.
0: Allora, intanto, a proposito di Toto allenatori e di notizie che non riguardano direttamente la Fiorentina, ma che comunque riguardano la Serie A, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. È tutto fatto, accordo biennale. Ha vinto lui?
1: La corsa con Italiano.
0: Con Italiano, davvero. Italiano resta col cerino in mano. Io credo che alla fine gli resterà il Milan. Perché se gli va bene. Però dico, se non dovesse andare bene neanche col Milan, rischia di aver lasciato il Bologna e poi davvero restare col cerino in mano. Però credo che alla fine il Milan, che ha ricevuto anch'egli il no da parte di Iraola, alla fine insomma andrà.
1: Sto Iraola non ci è voluto venire in Italia, eh?
0: No, non ci è voluto venire, anche perché resta in Premier, importa.
1: Anche
0: che
1: sì, ricordiamoci
0: anche se
1: sempre.
0: Credo che vada a Crystal Palace, tra l'altro, ora vediamo se la vittoria della Conference.
1: Ricordiamoci sempre che siamo ormai una nazione che regredisce da tanti punti di vista, non ultimo quello economico e calcistico, e quindi gli allenatori che hanno prospettiva luminosa ci vengono malvolentieri, o forse ci vengono solo davanti a grandissimi progetti, a grandi opportunità, che però la Fiorentina, ma anche il Milan, non erano in grado di proporre.
0: No, mi sembra abbastanza evidente. Allora, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima fase di questo Carisca al Vento, che però sta andando via liscio come l'olio, e questo insomma mi rende molto contento. Pausa e poi torniamo. Va bene?
1: Bene, Guendalina.
0: Guendalino.

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Che incubo il trasloco!
1: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
1: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
3: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
9: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
10: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
11: Velvet Pet, via

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Che è, fro?
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Marco di Radio Firenze Viola. Ricordiamo che stasera alle 20:30 c'è anche la Fiorentina Primavera e si gioca lo scudetto, che insomma i ragazzi di Galloppa proveranno a vincere contro il Parma, dopo che l'anno scorso andarono a un soffio, arrivarono in finale ma poi persero 3-0 mi pare, con
1: e gli auguriamo, cioè,
0: gli auguriamo il meglio, e con Galloppa destinato a salutare la Fiorentina Primavera al termine di questa stagione, perché per lui si apriranno le porte del calcio dei grandi. Vedremo, insomma, si vocifera della Sampdoria, di qualche club in Serie B per lui. Dico che dopo di noi alle 19 inizia lo speciale di Radio Firenze Viola con Andrea Giannattasio, già schierato al Viola Park a raccontare, soprattutto a fare la cronaca dalle 20:30, ma insomma Chiara bevi l'acqua qui in studio, quindi una grande serata con Radio Firenze Viola, scudetto primavera che manca dal 1983, anno domini in cui tu, Stefano, facevi, che cosa facevi nel 1983?
1: Facevo le elementari,
0: e quindi ero un guascone, eri già un guascone all'elementari.
1: Ero sì, il carattere era questo,
0: sì,
1: nelle dovute proporzioni.
0: Bene, quindi tanto vi dovevamo,
1: sì,
0: che cosa, io non te lo ridico,
1: la trasvolata oceanica.
0: No, dai, Stefano, te devi andare oltre,
1: come quella volta di Italo Balbo,
0: sì,
1: nel 1933,
0: più o meno.
1: Che andò,
0: sì, e te che facevi nel 1933?
1: L'arca fascista andò in America, dove tra l'altro il fascismo era molto ammirato, questo molti non lo sanno.
0: No, dici, non
1: e
0: lo sanno.
1: Fu accolto da le autorità americane e dagli emigrati italiani con grandi feste. Tant'è che Mussolini era geloso, perché vedeva in Italo Balbo un uomo che avrebbe potuto metterlo in ombra.
0: Così come D'Annunzio, insomma, è la lista lunga.
1: La trasvolata oceanica.
0: Bene, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari come Italo Balbo, questo è quello che tu vuoi dire, quasi cento anni dopo. Dovrai andare oltre a questo viaggio in America, io te lo dico, Stefano, prima o poi te ne dovrai fare una ragione.
1: Ecco,
0: del fatto,
1: ma te non sai quando si fa, caro, perché non lo sai.
0: Il 6 giugno?
1: Pensi il 6 giugno.
0: Il 9 giugno?
1: Il 7.
0: Il 15 giugno?
1: Il 2 giugno, festa della Repubblica?
0: No.
1: L'8 giugno.
0: L'8 giugno. Va bene, vedo Allegri in diretta a Sky nelle ore in cui si parla di un accordo, here we go, tutto fatto per il suo passaggio al Napoli, quindi chissà che sta dicendo. Probabilmente sta dicendo: guarda, volevo la Fiorentina, ma invece mi devo accontentare del Napoli. Torniamo sui messaggi, dai, che abbiamo una ventina di minuti per rispondervi. Maurizio, d'accordo, tanti complimenti al Como, ma il prossimo anno come fa a completare la lista UEFA? Questo perché, però, in realtà, ricordo, ora non voglio entrare nel discorso delle liste, ma tu hai comunque una lista di 25 calciatori, ok, in cui puoi mettere 4 under 21 italiani, un tot di under 23 cresciuti, insomma, però non è che se non ce li hai sei obbligato, se non ce li hai uno, sì, in meno che puoi schierare.
1: Mi permetto
0: però
1: di far osservare all'amico che la lista è un problema laterale, marginale,
0: abbastanza,
1: cioè si trova un modo di farla, intanto ci va in Champions. Poi si sta a vedere la lista.
0: Cosa ha detto Alessandrino ad Allegri?
2: Gli hanno chiesto se si può definire
0: l'allenatore della Fiorentina, no, e lui ha detto:
2: c'è una notizia, sì, io toglierei la notizia.
0: Ah, sì, eh? Allegri ha detto che sarà allenatore del Napoli. Bene, quindi lo ha confermato. Matt ci scrive: ma come non hai mai visto Vacanze in America? C'era ieri, tra l'altro, in seconda serata. Vedi,
1: sì,
0: Stefano?
1: Io l'ho visto talmente tante volte che magari ieri me lo sono perso.
0: Ma che due maroni con sta storia dell'America! Chi se ne frega, questo ti scrive Giorgio da Verona.
1: È una cosa che voglio dire io.
0: Stefano, ti ricordi di Liberari Ermanno?
1: Liberani Ermanno ha detto lo schiantatope.
0: Bene, benissimo, no. Salutiamo. Poi, Stefano, a te non va mai bene niente, ma chi te lo dice che vanno per il budget?
1: No, è stato scritto.
0: Oh, Prizio, no, se c'era qualcuno che voleva comprare la Fiorentina, l'avevano già venduta. Fattene una ragione.
1: La storia del budget

0: Bene, test passato. Ora sentiamoci due WhatsApp audio. Vai Stefanone Nostro, Carlesi in questo caso.
1: Ciao ragazzi, io stamattina ho sentito i Benve che, e Pietro, che io li apprezzo perché hanno la stessa coerenza che hanno sempre avuto e dicono sempre le cose come hanno cominciato a dirle su questa società, che quando Bologna vince noi siamo sul divano a guardare, quando l'Atalanta vince noi siamo sul divano a guardare, quando la Lazio vince siamo sul divano a guardare, quando il Crystal Palace vince noi siamo sul divano a guardare. Sono 7 anni che siamo sul divano a guardare e gli altri vincono. Tutto qui, è inutile che Leonardo dice guardiamo, aspettiamo quello. Sono 7 anni, non è solo quest'anno. Ciao.
2: Facciamo una petizione, salviamo Goretti. Vaia, vaia, sarà a fare qualcos'altro.
3: Sì, amico mio, ma cioè, la capacità di comprensione dell'ironia è un valore. È ovvio che sto scherzando, che sono ironico. Certo che sarà a fare qualcos'altro. Era una butad. Credo che in una trasmissione come Garrisca al vento ci debba essere una parte un pochino più seria, ma non credo nell'autoreferenzialità e quindi scherzo a volte un po'.
0: E mi sembra giusto. Poi Alessandro dice vacanze in America lo davano anche ieri in TV.
3: Non l'hai visto mai davvero tu?
0: Ma forse l'ho visto, però veramente troppi anni fa. Devo dire, ho tanti amici fan dei cinepanettoni, a me non piacciono particolarmente, però voglio dire, lo rispetto, ecco. Nel
3: senso. Guarda che è un è grande, grande cinema.
0: Sì, ora grande cinema non lo definirei, ecco.
3: Ma diciamo anche qui la stessa cosa che ho detto all'amico, capacità di comprendere l'ironia è un valore.
0: Ecco, ok. Sì, va bene, diciamo che è un'ironia molto semplice, ecco, molto.
3: Ecco, sì,
0: però ha un suo
3: come,
0: perché.
3: Come quei film erano molto semplici, molto popolari. E arrivavano, cioè, a tutti.
0: Come ad esempio, non sono un grande fan di Checco Zalone, che per dire.
3: Io lo trovo,
0: secondo me, è un po' un erede, ecco, dei cinepanettoni. Però lo rispetto, sì. A me non mi diverte, però esatto. Non è che si
3: comunque
0: può avere
3: vacanze
0: tutti
3: in America è un film divertente, punto. Non è che non vuole contenere messaggi.
0: No, esatto. Questo voglio dire, credo che si possa rispettare. Pietro dice grosso, io crederò alla scelta dell'allenatore solo quando verrà ufficializzato. Quindi lui è un.
3: Non ci crede.
0: No, nel senso, vabbè, giustamente devo dire per la storia del calcio in generale, ma della Fiorentina nello specifico, effettivamente. A volte anche dopo aver firmato, non abbiamo la certezza delle cose.
3: Prima chiedevo a Nicolò Ceccarini, che a mio avviso rimane l'autoritas sul calciomercato, perché lavora H24 su questo e lo fa con passione, umiltà e capacità. Quindi gli ho chiesto prima di entrare in diretta se come potessimo considerare grosso, mi ha tranquillizzato, quindi l'abbiamo dato per fatto. Come hanno fatto, credo, la gran parte delle testate, no? O sbaglio, Giacomo?
0: No.
3: Anzi, Guendalina.
0: Ma di dubbi ormai non ce ne sono. È un po' come Allegri.
3: Poi è chiaro, aspettiamo l'ufficialità.
0: Sì.
3: Perché? Io aspetto anche, l'ho detto prima, aspetto anche, non perché me lo debba, ma perché credo che sia dopo. Aspetto anche che Fabio Paratici, come dire, venga a raccontarci il perché della sua scelta. Sono convinto che sarà bravo a convincerci che si tratta di una buona scelta.
0: Speriamo, soprattutto mi auguro che lo stesso Grosso sia bravo a convincerci che sia una buona scelta.
3: Sì, poi è chiaro, il campo darà i suoi giudizi.
0: Sai, io lo dicevo anche per Vanoli, attirandomi tante ire, quando ho detto per me se la Fiorentina conferma Vanoli non mi strappo i capelli, perché io, come ti dicevo prima, credo che la scelta dell'allenatore sia uno degli ingranaggi, ma e non faccio solo riferimento al fatto che sì, i calciatori contano più dell'allenatore, ma lo stesso allenatore una volta scelto conta anche come società, come si va a instaurare il rapporto con la società, con la città, la fortuna anche a volte avere un calendario. Ad esempio, io sono convinto

0: detto che Pioli, col senno di poi, perché i calendari non lo sai mai prima come sono, ma col senno di poi abbia avuto un calendario complicato all'inizio, perché hai avuto tutte le squadre abbordabili in casa loro, con te che avevi comunque una preparazione veramente pessima, e invece hai avuto tutte le big in casa, e poi vai giù di testa. Cioè è veramente stato tutta una concatenazione di eventi che banalmente, se tu Dodò, guarda, ti dico, col Bologna, certo eravamo già alla nona, decima giornata, ma ti ricorderai la rimonta da 2-0 a 2-2, Dodò poi sbaglia un gol a porta vuota, oppure Ken, oppure De Gea alla prima non gli scivola il pallone, sai quante cose potevano cambiare veramente per una questione di 5 centimetri. Quindi avanti Pioli con Grosso,
1: me,
0: e vediamo.
1: Su Pioli per me resterà sempre un mistero. Allora, poi ex post abbiamo capito e saputo che la squadra non ha fatto preparazione, erano separati in casa, litigavano dalla mattina alla sera, ma mi domando, ma mentre tutto ciò accadeva durante l'anno,
0: sì, esatto,
1: ma dove erano i dirigenti?
0: Sì, sì,
1: che tra l'altro alcuni ci sono ancora. Dov'era il proprietario? Dov'era anche la stampa? Perché non è stata dietro a raccontare queste liti?
0: Sì, sì.
1: Questo non lo capirò mai.
0: Sono perfettamente d'accordo. Poi è chiaro che non è che le liti c'erano fin dal giorno 1, però.
1: Insomma, piano. Quando venivano fuori. Sarebbe stato giusto raccontarne.
0: Praticamente la famosa giornata di Reggio Emilia, no? In cui sarebbero volate anche le mani nello spogliatoio. C'era Vanoli, questo è successo dopo. Comunque, lo scelga lei il prossimo. Poi senza coppe c'era la coda fuori dal Franchi. Stefano, che brutta bestia alla gelosia, ti scrive Andrea.
1: Ho già detto, Andrea, ho già detto che ritengo l'allenatore una scelta che deve prendere il direttore sportivo. E avrei detto la stessa cosa se fosse stato confermato Vanoli. Pur non essendo contento di una conferma di Vanoli, avrei detto, beh, se Paratici è convinto di confermarlo, è suo diritto procedere. Io ne sono convinto di questo. Cioè, chi lo deve scegliere un allenatore? I tifosi no, i giornalisti nemmeno, aggiungerei nemmeno forse direttamente il presidente, ma chi deve lavorarci con quell'allenatore? Ci lavorerà tutto l'anno Paratici. Poi gelosia non ho capito di cosa, perché vorrei fare l'allenatore io. Lei crede che io abbia questo come ambizione? Insomma, curioso, se sembra un allenatore ditemelo. Sembra un allenatore, Giacomo.
0: Sì, sì, guarda, sarebbe molto divertente vederti come allenatore. Almeno una volta avrei fatto un allenatore di una rappresentativa.
1: Allenatore di che? Delle del circo delle pulci.
0: Bene, allora, poi sentiamoci altri due WhatsApp audio. Vai, poi finisco una bella raffica di messaggi scritti.
2: Ciao Giacomo, ciao Stefano. Sono Stefano da Pescia. Secondo me la cosa più importante, visto che ci avviciniamo anche al centenario, sarebbe, diciamo, riappropriarsi di una buona parte di tifosi, perché non riusciamo neanche a riempire lo stadio, diciamo, con i lavori in corso. E la cosa più bella, secondo me, sarebbe aprire il Viola Park. Volevo sapere che ne pensate. Sempre forza Viola.
3: Giacomo, poniamoci questi problemi. Se arriva qualcuno e compra la Fiorentina, se spende tutti i suoi soldi, sicuramente non è il primo raccattato che passa per la strada. Quindi non verrà qui a far fallire la Fiorentina. Peggio di così, dai risultati dal punto di vista sportivo, non si può fare, perché peggio della gestione della commisso non si può fare. Quindi io spero che presto, il prima possibile, passi la mano questa società, questa proprietà, perché non se ne vuole davvero più. Saluti, Davide, Gruppo Baronda Fiorentina.
0: Allora, direi che il tema più o meno è simile dei due, e mi auguro che questo sia la cosa principale. Cioè, al di là del secondo, terzo, quarto posto in classifica, qui bisogna trovare il modo di riavvicinare le persone, perché oggi vedere, al di là dei bambini che non tifano Fiorentina, ma quello poi fai anche fatica, no, nel mondo di oggi a combatterlo, a volte, perché proprio ai bambini probabilmente non gliene frega più neanche tanto del calcio, perché ci sono talmente tanti stimoli rispetto a una volta che che entra in gioco anche quello, però proprio ai tifosi veri, ai tifosi veri che da anni si sono disaffezionati alla Fiorentina. Ecco, l'obiettivo di Paratici dovrebbe essere quello, sì, aprendo il Viola Park, scegliendo dei giocatori.
1: Io mi auguro che Grosso faccia incontri e parli, se non l'ha già fatto, con Cesare Prandelli, poiché una delle fortune, qual è stata l'intelligenza di Cesare, oltre che i risultati, è stata quella di entrare in empatia piena, che dura tuttora, con la città. Questo ha fatto bene a lui,
0: sì, sì,
1: ma anche alla tifoseria, alla città. Questo un allenatore di oggi deve capirlo. Io mi auguro che il prossimo allenatore Grosso,
0: un grosso allenatore,
1: possa capire che è importante questo aspetto. Poi discorso del Viola Park, certamente aver creato una struttura così mastodontica per poi tenerla chiusa come una turris eburnea,
0: questo è incredibile, sì,
1: è curioso,
0: sì, curioso. E sì, mi viene da dire che comunque, se guardo gli altri club, no, il punto è che i centri sportivi delle grandi squadre, dei top club, diventano per forza di cose dei fortini. Però allora potevi non costruire una struttura del genere.
1: Ma ci sono tante zone all'interno di un centro,
0: sì,
1: sportivo.
0: Sì.
1: Io per esempio ricordo il centro sportivo meraviglioso del Bayern Monaco, pieno di ristoranti che davano sui campi di allenamento ed erano frequentati da molte persone.
0: Sì, Massimo...
1: Oltre ad essere una fonte di introito, era un modo per tenere il rapporto con la città, con l'ambiente. E questo bisognerebbe che, però vedi, ci vorrebbe un dirigente posto a cura del Viola Park, esclusivamente a cura del Viola Park.
0: Ci sarebbe il direttore del Viola Park, che tra l'altro è cambiato di recente, prima arriva a Separatici qualche mese fa, però sì, non mi sembra che ci siano iniziative in vista. Ti ricorderai, Barone era un grande fautore delle iniziative al Viola Park, previo l'autopagamento.
1: Ma quello, come dire, c'è la luce da accendere, il riscaldamento da accendere.
0: No, va bene, però potresti anche fare degli eventi in cui banalmente
1: ti puoi inventare tante cose.
0: In campo, sì, eventi benefici, partite benefiche, insomma, c'è tutto quel ben di Dio. Io ci vivo vicino, quindi lo vedo e effettivamente.
1: Lo potremmo chiamare, io qualche volta in qualche pezzo in passato l'ho chiamato marketing dell'amore.
0: Sì. Ci vuole anche quello.
1: Ci vuole,
0: io
1: sì.
0: Lo chiedo anche più di un calciatore e più di un allenatore. Allora, c'è un sacco di messaggi, abbiamo tipo 2 minuti, quindi cercherò di fare una raffica. Farinata Rigutino ci dice: se cerchi un paragone con Antonioni a Roma puoi solo dire Totti, e secondo me non c'è paragone. Poi Simone dice: ora a Napoli inventeranno la pizza al cacciucco. Poi Stefano: ricordi in America del mitico Riccardo Cioni? Ciono, lui ha scritto, però Riccardo Cioni, non so se ti dice qualcosa. Niente.
1: No, per lei no, ma c'è un bel Viola Club anche a New York.
0: Bene, poi l'ironia, se la vuoi fare, impara anche a riconoscerla, ci scrive Mr. Schadenfreude e Damiano. Poi Luca:
1: io la faccio e l'accetto anche su di me, quindi fatela pure, non mi offendo. Se, soprattutto se sento che non è astiosa e cattiva, è ironia, punto e basta. Io la faccio e l'accetto.
0: Poi l'intruso Viola ci chiede se è sicuro che arrivi Grosso. Sì, diciamo al 99%, anche se è una percentuale molto pericolosa. Poi caro Stefano Prizzo: la differenza tra propagandisti, addetti stampa e giornalisti è favolosa. Comunque molti li devi perdonare, non hanno visto i campioni che abbiamo visto noi. E gli va bene anche Beppe Commisso, è generazionale, questo è Michele. Poi ciao Giacomo, ho letto ora il Napoli vuole Allegri. Io sono convinto uno come Acciuca con il presidente del Napoli dura come dannata a Santo Stefano. Ma io non credo, però Via Luca ci scrive: Fabio più Fabio fa Fabian. Poi Grosso faceva il trequartista al Chieti, bene. E poi chiudo con Babbo Viola che dice: per riavvicinare i tifosi servono i risultati. Io vivo a Bologna, 5 anni fa i tifosi erano la metà. E con questo
1: a Chieti abbastanza... non lo so, ma quando Cosmi faceva i 3-5-2 a Perugia
0: giocava largo
1: e qualche volta anche basso.
0: Poi noi ci salutiamo, caro Stefano Prizio, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ora, come detto, inizia lo speciale primavera. Ci vediamo settimana prossima.
1: Bene, bene. Saluto tutti, ringrazio tutti.
0: Grazie a te, Stefano Prizio. Ringrazio anche Stefano Carlesi. Anche da Giacomo Galassi è tutto. E buona serata con Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 3452 08 611.
8: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
10: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Incidente sul lavoro questa mattina a Pietrasanta, Lucca, in Versilia, dove una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un politrauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nella ditta Pesetti Aldo in via Aurelia Nord, nella zona di Ponte Rosso. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, polizia e tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A Viareggio si avvia verso la sentenza il processo a carico di Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 65 anni che era stata accusata dell'omicidio del 52enne marocchino Nureddin Mezgui, avvenuto nel settembre 2024. Il pubblico ministero sarapolino ha chiesto l'ergastolo per la donna imputata di aver investito più volte la vittima col suo SUV dopo il furto della borsa. Nel corso dell'udienza è stata inoltre discussa la perizia psichiatrica che ha escluso il vizio di mente dell'imputata. La relazione, firmata dal neurologo Stefano Ferracuti e dallo psichiatra Renato Ariotti, era stata depositata alla fine di aprile. In Toscana scatta l'ordinanza anticaldo per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature. Il presidente della regione, Eugenio Giani, ha firmato oggi il provvedimento che, fino al 31 agosto 2026, vieta nei giorni a rischio il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e nelle cave. Il divieto scatterà quando le mappe del portale WorkIllMate segnaleranno un livello di rischio alto per lo stress da calore. Restano escluse le attività di pubblica utilità e protezione civile, purché vengano adottate adeguate misure di sicurezza. A Firenze si intensificano i controlli contro le e-bike irregolari. Dopo le verifiche in strada sui conducenti, la polizia municipale ha esteso le ispezioni anche ai rivenditori. Nel primo blitz, in un negozio cittadino, sono scattati sequestri e sanzioni per oltre 2.500 euro. Gli agenti hanno trovato due biciclette elettriche prive del marchio di conformità CE e un modello dotato di acceleratore nascosto, capace di raggiungere i 53 km orari senza pedalata assistita. Emersi anche problemi fiscali, amministrativi ed edilizi. L'indagine è partita dopo il sequestro di una e-bike utilizzata in strada, risultata venduta già modificata. Il fenomeno non si combatte solo con i controlli ai rider, ha dichiarato l'assessore alla sicurezza urbana del comune di Firenze, Andrea Giorgio, ma risalendo tutta la filiera di vendita. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
17: Fabio Ferri.
16: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Grande Tommaso.
19: Pietro.
14: Allora?
19: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
16: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
21: Eccoci qua, ben ritrovati qualche minuto dopo le 19 per questa lunga serata da trascorrere insieme col sottoscritto, tra un'ora circa anche con Chiara Andrea Bevilacqua, con l'ottimo Stefano Carlesi di Là dal Vetro al curare una parte tecnica decisamente importante, visto che ci soffermeremo nella prossima ora a festeggiare e a celebrare tutti insieme quello che è stato un grande traguardo tagliato dalla rondinella che si è guadagnata la promozione in Serie D e che peraltro celebra i suoi 80 anni, e quindi tra pochissimo andremo subito a curiosare in questo bel evento che vede peraltro anche una partita celebrativa, con in campo una sorta di Firenze All Stars che affronterà altri volti noti del mondo della rondinella, e poi ovviamente il piatto forte della serata, la finale scudetto primavera tra Fiorentina e Parma, che vi racconteremo live dal Viola Park, sperando che i ragazzi di Galloppa possano davvero centrare un risultato che manca da un bel po' di tempo e che comunque non dico addolcirebbe più di tanto, ma quantomeno ci lascerebbe un'altra immagine diversa rispetto a quella che ci portiamo dietro dopo la stagione dei più grandi, dopo chiaramente i risultati della prima squadra viola, prima squadra che, come ben sapete, in questo momento attende anche loro, immagino, quelle che saranno le notizie ufficiali. Ne stiamo parlando ormai da giorni, praticamente tutto fatto sul fronte grosso, resta da capire poi come si libererà dai vincoli contrattuali con il Sassuolo, ma sostanzialmente la Fiorentina ha effettuato la sua scelta, sarà lui l'allenatore della prossima stagione e peraltro si va verso il weekend finale per ciò che riguarda l'esperienza di Vanoli da allenatore della Fiorentina, perché poi il 30 scadrà l'opzione che la Fiorentina può vantare per la conferma e la permanenza di Vanoli sulla panchina viola, un'opzione che il club non eserciterà, dando vita quindi a questo avvicendamento ormai nell'aria, in una giornata in cui segnaliamo Allegri praticamente a un passo dal guidare il Napoli nella prossima stagione, quindi partito anche il valzer delle altre panchine, con Italiano che si era liberato dal Bologna, e adesso bisognerà vedere se resterà fra virgolette col cerino in mano o se magari non potrà essere chiamato da qualche altra parte. C'è una panchina vacante chiaramente con Allegri che finisce a Napoli, era stato esonerato, ma per esempio ci sarebbe la panchina del Milan. Vabbè, questo giusto per dare un'occhiata anche ai temi di giornata, ma come detto noi in questa ora vogliamo celebrare quella che è stata una grande cavalcata, una grande annata di quella che sentiamo come la seconda squadra di Firenze, la rondinella, che peraltro abbiamo avuto l'opportunità anche di ospitare anche in questa stagione una volta alla settimana nelle nostre trasmissioni, rondinella che stasera si è vestita a festa per festeggiare gli 80 anni del club, ma anche chiaramente questa storica promozione in Serie D, e noi siamo a Ponte a Greve insieme ai nostri volti, insieme alle nostre voci, ne vedo già una, Luca Calamà in compagnia di Furio Valcareggi, e quindi ragazzi io mi fermo di fronte a voi e vi lascio immediatamente la parola, buonasera a entrambi.
2: Ciao, ciao Tommaso, e naturalmente siamo qui a raccontare una storia di Firenze, la storia della rondinella, 80 anni, compleanno di 80 anni, e una promozione in Serie D nel ricordo, Furio Valcareggi, di un grande uomo, prima ancora di un grande presidente, Lorenzo Bosi, che ha preso questa realtà in seconda categoria e l'ha portata a un passo dal calcio professionistico. Furio Valcareggi, per Furio Valcareggi la rondinella è stata un'altra parte della sua pelle calcistica, amata.
17: Io ho gli stessi anni della rondinella, siamo nati nel 46, a 12 anni, 11 anni era a giocare nel Marzocco, nelle strade, poi dopo venne Vannacci, ci prese tutti, è diventata la rondinella. Noi da piccoli siamo arrivati fino alla quarta serie, questo è il nostro grande, vincendo un campionato italiano, e questo è il nostro primo tratto importante per creare la rondinella, perché dopo venne Pino Vitale, che ha intuizioni che lui ha da quando è nato, la fece diventare una squadra di professionisti per arrivare in C1, e ebbe l'idea di giocare il sabato alle due strade, che tutto il mondo dei direttori sportivi era a Firenze il sabato, perché le loro squadre giocavano, ed era una tribuna d'onore la nostra, che nemmeno a San Siro, e quindi siamo diventati celebri e famosi. Poi si è avuto un buio di 30 anni che ora sta riprendendo vita, siamo qui a festeggiare, ho visto tutti i vecchi, lacrime agli occhi, tutto bello, tutto vero, tutto da San Frediano, insomma una cosa che fa bene al cuore, alla testa e allo spirito. Viva la Rondi!
2: Furio, mi racconti un episodio del Valcareggi calciatore?
17: Il calciatore è bello perché
2: innanzitutto ruolo
17: un mediano, ma io nelle finali si giocò a Torino, a Genova, e la finale si fece a Udine. Io in treno mi fece il mister mi fece il segretario: guarda Furio, oggi non giochi. Infatti ho detto: non tu giochi perché così non sei nella lista. Si va negli spogliatoi e Nello mi fa le punizioni, le tira fuori, guarda mister che io un gioco, ma chi lo adesso arrabbiò, insomma, per fartela breve fu una carica con me che feci un gol a Torino, uno a Firenze e uno a Genova proprio, e poi feci quello storico nella finale a Udine. Io sono tutto mancino, lo feci di destro, tirai di destro per non cascare, che di destro non si può fare nulla, per non cadere tirai di destro e feci gol 1-0, campione d'Italia.
2: Senti Furio, a Rondinelle anche il Torrino, la Tombola, un gruppo di amici, storie da amici miei.
17: Sai, c'era Brandi Marte che faceva 300 coperti al giorno, ed era, Vannacci è stato uno dei personaggi più importanti del secondo Novecento, lui e Ceci Raspini sono imbattibili socialmente, e Vannacci con Brandi Marte non c'era il vero San Frediano, ma c'era questa Tombola, no? E quindi Silvano, che in comune era padrone perché portava i voti a tutte queste vecchine che giocavano a Tombola, cioè la fotografia di Amoroso, Fred, Amorosi,
2: assessore allo sport, che
17: è bellissimo, faceva: guarda Nina, vota questo, se no ci chiudono ogni cosa. Sicché ha preso una marea di voti, e poi Brunetto era proprietario di tutto a Palazzo Vecchio. Avevamo tre campi, solo lo stadio, le due strade e tutto il gallusso, ma no, eravamo Vannacci, sì, glielo levavano ora il campo, le due strade, sì, glielo levavano.
2: E poi per far capire cos'era la Rondinella, che mondo che era, un altro dei grandi tifosi a Rondinella era Artemio Franchi, il padre padrone del calcio mondiale.
17: Artemio Franchi, perché Ugo Della Lunga, vicepresidente, era arbitro e Artemio li faceva da guardialinea, quindi c'era questo rapporto di apparente sudditanza che era valido, no? C'era questo nonnismo, diciamo. E però Ugo, amico mio di mio papà, li faceva a Franchi quando andò in Nazionale. Piglia Valcareggi, è una persona speciale, lo assunse di dette le squadre giovanili, poi successe il Pacto Hic a Londra, ha preso la prima squadra ed è arrivato fin dove è arrivato, ma fu Ugo Della Lunga a parlare con Franchi, e poi Franchi aveva per me una simpatia pazzesca, perché era il capitano della sua Rondine. Noi vincemmo 1-0 a Londra, va bene, gol di Capello, Chinaglia, va via, io ero in aereo con lui, non era l'Italia, ero sulla British, a metà volo microfonino ci portò una bottiglia di champagne per festeggiare la vittoria che avevamo fatto il giorno prima, e Franchi volle che ci fossi anche io, quindi ero in mezzo all'aeroplano con questo bicchierino in mano, sembrava di essere il re, e quindi sono quei ricordi che io non posso dimenticare.
2: Senti, secondo te c'è spazio per una seconda squadra a Firenze nella realtà di una massima Serie C, penso io, però che ne pensi?
17: Ma tutto è scoppiato, Luca, vedi, ora per fare sto campionato non hai idea di quanti soldi ci vogliono, cioè, è entrato in mezzo un po' tutto, però è rimasto ancora abbastanza vergine il campo, quindi qui c'è un grande direttore sportivo che è Alessio Mamma, più ci sarà anche Paolo ci sarà per forza,
2: Paolo Bosi, ricordo, il fratello,
17: sì, sì, di Lorenzo, e cercheranno di fare bene. Noi Daudela ha sempre cominciato con pochi soldi, sempre, però ha sempre fatto bene. Questo è un campionato che ci vuole 300.000 euro,
2: non bastano.
17: No, 300.000 euro retrocedi, capito? però per partire ci vuole 300.000, non sono pochi,
2: sono pochi. Senti Furio, oggi Allegri è un passo dal Napoli.
17: Che bello, lo trovo appropriato, Allegri e Napoli lo trovo sinergici, perché l'uno piace all'altro, sono sicuro, vorrei sapendo vive Allegri a Napoli. Poi c'è il grande Marco Landucci, grande partner, che è una roba, e quindi ma è appropriato il binomio Allegri-Napoli. È
2: e bellissimo. A questo punto potrebbe essere italiano Milan?
17: Avanza anche il nostro ex
2: Palladino, però il Milan Palladino, boh.
17: No, andrà a Sassuolo, se andrà a Sassuolo. Perfetto.
1: Per forza.
17: Per forza, poi Milan chissà chi pilli. E poi italiano può veramente andare al Milan.
2: Potrebbe anche andare al Milan. Allora, parlavamo prima che iniziasse la trasmissione di Grosso.
17: Allora,
2: Furio mi invita a guardare con ottimismo, positività.
17: Il mio ottimismo deriva dal fatto che lui ha allenato un mio giocatore a Frosinone. E questo mio giocatore ha fatto molto bene, tra l'altro, a Frosinone. Quest'anno no, però ha fatto molto bene. Me ne parlava di un allenatore bravo, preparato, severo, sempre sul pezzo, molto carino con i calciatori, eppure severo. Quindi è un buon allenatore. La mia paura è Firenze, che noi volevamo un altro. Quest'altro non arriva, e ho l'idea che se non parte benissimo sia vita dura. Però io spero che Grosso parta bene finalmente con una buona squadra e prenda le simpatie dei fiorentini, che l'allenatore è molto bravo
2: e avrà alle spalle un grande direttore, che noi in Paratici ci crediamo, io e te Furio.
17: Se rimane anch'io se rimane anch'io qui sento dire non lo sento, ho provato a chiamarlo ma non mi risponde, però vediamo, le voci che tu sai le ho già dette in TV, e quindi speriamo che Paratici rimanga. Vuol dire che rimane da solo, senza nessuna compagnia a fianco.
2: Bravo, grazie a Furio, grazie. Allora Tommaso, ti restituirei la linea e vado a cercare un amico della rondinella.
21: Perfetto, grazie mille. Grazie mille a Luca Calamai. Come detto, una lunga serata, quella che vedrà protagonista tutto il mondo biancorosso. Come detto, si festeggia la promozione in Serie D, ma evidentemente anche gli 80 anni del club, per un evento che è già partito nel corso del pomeriggio, con anche momenti in cui sono stati poi raccontati i passaggi principali della storia del la rondinella e tutta una serie di tornei di calcio che poi sfoceranno in quella che è questa partita alle 21 tra la Rondinella Legends e una formazione di volti noti fiorentini, un Firenze All Stars. Si affronteranno in questa bella serata di festa, una serata nella quale poi ovviamente ci saranno anche le premiazioni dei tanti protagonisti di questa annata splendida per gli amici della Rondinella. E quindi poi questa sera è un po' come se dessimo continuità all'appuntamento che avete imparato a conoscere nel corso dell'anno nel Dido della Rondine, l'opportunità proprio per seguire da vicino i passi della Rondinella. È un qualcosa che comunque continueremo a raccontarvi in avvicinamento ovviamente a quello che invece è un appuntamento a tinte completamente viola, la Fiorentina Primavera di mister Galloppa, che affronta il Parma. In ballo c'è niente po' di meno che lo scudetto della categoria, e quindi è sicuramente un evento importante. Poi chissà che non possa arrivare magari qualche notizia, visto che poi questa sera al Viola Park ci saranno tanti addetti ai lavori, e quindi noi siamo iper presenti, ci andremo dalle 20:30, vi racconteremo la partita, ma insomma tra una mezz'ora circa qualcosa di più arriverà qui in studio anche Chiara Andrea Bevilacqua, che vi accompagnerà in questa serata con Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro live dal Viola Park. Tema panchine, che continua a farla da padrone, come avete sentito a livello nazionale è quello che è un accordo pressoché chiuso tra il Napoli e Massimiliano Allegri, in questo momento a prendersi la copertina. Allegri firmerà un biennale è vicinissimo ormai a diventare il successore di Antonio Conte, annuncio atteso già per la prossima settimana, così riferiscono da Napoli. E c'è stato evidentemente anche un ribaltamento in scenario, perché poi quando oggi è arrivata la comunicazione ufficiale da Bologna della rescissione consensuale tra il club rossoblu e Vincenzo Italiano, sembrava davvero che l'ex viola potesse finire alla corte di De Laurentiis al Maradona, e invece è stata presa una decisione diversa, e quindi Allegri saluta il Milan, o meglio è stato salutato dal Milan perché è stato esonerato, e si appresta ad affrontare questa nuova avventura al Napoli. Vedo che qualcuno poi mi scriveva, ci sono anche altre panchine libere, ricordo che comunque nel frattempo con Sarri destinato all'Atalanta, a Roma sponda Lazio, è in arrivo Gattuso. Chiaro che a questo punto la panchina del Bologna è vacante, e lì bisognerà vedere che idee si faranno. Si parla di Palladino, si parla anche di Pioli, per la verità, per Bologna. Io ve l'ho già detto nel corso delle precedenti dirette, ho la sensazione che alla fine persino Paolo Vanoli possa tornare d'attualità per il club emiliano. Staremo a vedere, ripeto, quel che ci interessa di più è l'arrivo di Grosso a Firenze al posto di Paolo Vanoli, un avvicendamento che dovrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni, anche perché ne restano un paio prima che arrivi da parte della Fiorentina la comunicazione e non verrà esercitata l'opzione per un altro anno nei confronti di Vanoli. Ancora ospiti, ancora pareri dal quartier generale della Rondinella. Fa un certo effetto avere Luca Calamai come inviato, ma io lo sfrutto. A te, Luca.
2: Ciao, ciao Tommaso. Allora, qui c'è da raccontare una grande storia calcistica, perché abbiamo celebrato tutto quello che è un sogno, una favola, quella che un uomo fantastico come Lorenzo Bosi ha messo su nel nome di una delle storie di Firenze, che è la Rondinella, l'ha presa la seconda categoria e l'ha portata nel calcio dei grandi, perché signori la Serie D è il calcio dei grandi. E questo signore, che si chiama Alessio Mamma, è stato l'artefice tecnico, il direttore sportivo, quello che, lo dico perché è bene saperlo, è riuscito a fare quello che nel calcio dei grandi sarebbe considerato un miracolo. Che nel calcio dei grandi uno guarda i montestipendi delle squadre e dice: quella arriva prima, quella arriva seconda, quella arriva terza. La Rondinella non era in quella top 10, top 3, diciamo, dei maggiori investimenti, ma con la competenza di questo signore ha creato un grande progetto sportivo. Allora ci racconti com'è nata questa calcio Rondinella, che ha vinto un bellissimo campionato.
1: Allora, dividerei in due il discorso. Cioè, io 7 anni fa vengo chiamato da Lorenzo Bosi, perché Lorenzo aveva in mente di creare, insomma, quello che poi è diventata, cioè una realtà importante per la città di Firenze. Facevamo la prima categoria e con il Covid praticamente ci ha creato qualche problema. Siamo riusciti nel giro di 4-5 anni dalla prima categoria, siamo passati in eccellenza. Questo perché insomma l'ambiente ci ha aiutato, e bene o male mettiamoci anche un po' di fortuna, ma
2: io aggiungo competenza, se hai l'umiltà di non volerlo dire, lo dico io.
1: Sì, mi sembrava troppo, troppo presuntuoso. Comunque siamo arrivati in eccellenza, e in eccellenza dopo 3 anni di eccellenza fatti anche abbastanza bene, quest'anno abbiamo fatto il salto qualitativo grazie a delle scelte indovinate che sono state l'allenatore, lo staff tecnico, grazie a un gruppo di lavoro che insomma comprendeva anche per esempio Lorenzo Polo, che ci ha dato una grossa mano. E in tutti insieme siamo riusciti a creare una squadra che insomma bene o male ha dominato il campionato, a parte una piccola parentesi, perché c'erano squadre importanti come poteva essere l'Antella, come poteva essere il Sansovino, che insomma hanno combattuto, ma ricordo le 8 vittorie iniziali, a qualche domenica dalla fine avevamo 9 punti nei confronti E questo è stato il grande sogno di Lorenzo Bosi, che praticamente ci ha lasciato in eredità questa grande cosa che è la Rondinella.
2: Aggiungo un'altra cosa, che purtroppo la tragedia di Lorenzo è entrata dentro il campionato. Non è semplice vivere e convivere con una simile tragedia, perché, lo ripeto, Lorenzo Bosi non era il presidente, era il capitano, l'amico, il motore, una capacità di essere nell'elettricità continua e trasmettere positività. E devo dire che, caro mamma, è stato bravissimo, io vorrei dire il mondo Rondinella, a trasformare un dolore incredibile in un'ulteriore spinta per andare avanti.
1: Sì, perché questo poi praticamente era anche è stato il suo insegnamento, cioè lui era un uomo che vedeva, andava oltre, ma come ho detto nel docufilm, era una persona che trasmetteva uno stile che era uno stile di fatto di rispetto, di educazione, di competenza, perché il suo grande merito è stato quello anche di aver saputo scegliere le persone giuste al posto giusto.
2: Devo dire che è il segreto di quelli bravi,
1: Esatto, è una caratteristica l'imprenditore bravo ha questa caratteristica, insomma.
2: Ecco, ora si va in una dimensione diversa, vorrei dire quasi affascinante, anche perché io non so dove, in quale girone verrà messa la Rondinella, ma possiamo immaginare anche, non so, il derby col Prato, il derby con la Lucchese, la Pistoiese, il Siena, ora ripeto, non so quale sarà il girone,
1: la Ternana,
2: di tutto e di più, lo Scandicci, se restiamo qui, tra l'altro ho visto il figlio di Pino Vitale che è venuto a salutare, perché il mondo Vitale era legatissimo. Quindi le difficoltà aumentano, c'è la volontà di consolidarsi, credo che potrebbe essere questa la parola chiave, no?
1: Sì, ora con, esatto, la parola chiave è salvezza e consolidamento. Diciamo che noi in questo momento stiamo facendo un lavoro di gruppo con le persone, insomma, che tutti conosciamo, ed è una situazione difficile ma anche affascinante, perché insomma noi siamo una realtà importante per la città di Firenze, ma se si confronta i mezzi economici nei confronti di queste società, capisce che, diciamo, il lavoro è abbastanza difficile, però noi con la nostra umiltà, con la nostra conoscenza, speriamo di fare un buon lavoro per la città di Firenze, perché io credo che siamo tutti per la Fiorentina, e la Fiorentina per noi è un patrimonio anche sentimentale, però anche la Rondinella per la città di Firenze è una cosa importante. Poi sapessi che la seconda squadra di Firenze si misura con società come la Ternana, come il Prato, come il Siena, come il insomma, è anche un motivo di orgoglio.
2: Non
1: no?
2: C'è dubbio. Allora, prima di salutarti, perché so che hai un grande occhio, una grande passione per i ragazzi, tra poco più di un'ora, poco meno di un'ora, ci sarà la finale del scudetto con la Fiorentina. Che pensi di questi ragazzi, Viola? Se li hai visti, se ti ha colpito qualcuno?
1: Sì, no, la squadra della Fiorentina Primavera, secondo me, è la squadra migliore, che incontra, tra l'altro, secondo me, l'altra squadra più forte
2: che è il Parma, ricordiamolo.
1: Che è il Parma.
2: Sono arrivati primi e secondi, ma se non sbaglio con lo stesso punteggio, per cui la differenza
1: è
2: minima.
1: Io ho visto anche la partita del ritorno a Parma. Insomma, ha un compito difficile. Io spero che vinca, perché secondo me sarebbe il giusto coronamento anche di un lavoro che viene da lontano. L'allenatore Galloppa, insomma, ha dimostrato di essere un grande allenatore e i ragazzi sono stati bravi.
2: Bene, grazie al DS Mamma. Ti restituisco la linea, Tommaso.
21: Grazie Luca, e continueremo ovviamente con questo ping pong tra gli studi di Radio Firenze Viola e quella che è la festa della Rondinella per la promozione in Serie D per gli 80 anni, in attesa poi ovviamente anche di trasferirci al Viola Park, Fiorentina Parma, finale scudetto primavera, fra l'altro con degli approfondimenti che vi segnalo da qui al fischio d'inizio, perché poi Andrea Giannattasio che ve la racconterà, si è soffermato anche sui vari duelli, e uno di questi è sicuramente il match a distanza tra Braschi e Mikolajewski, il talento polacco che guida l'attacco del Parma. Chiaramente la Fiorentina si rifà a Braschi, che abbiamo visto anche esordire in Serie A e sul quale ovviamente un po' tutti nutriamo anche una certa speranza di vederlo. Pensate che Mikolajewski è soprannominato Zibi in omaggio a Boniek, come detto è un calciatore polacco scoperto dal Parma, e fra le altre cose è stato lanciato da questa nell'ultima giornata di campionato, udite peraltro proprio contro il Sassuolo di Grosso, e quindi è sicuramente uno dei pericoli principali del Parma. Ma come detto, noi ci auguriamo che dopo 18 gol stagionali messi a segno anche Riccardo Braschi possa mettere i brividi alla retroguardia ducale, che questa sera si gioca lo scudetto al Viola Park. Nel frattempo stavo un po' spippolando il mondo dei social, osservando anche qualche intervento qua e là. Innanzitutto ribadiamo e facciamo di nuovo gli auguri a Roberto Goretti, che oggi festeggiava 50 anni. Ho visto un post su Instagram nel quale giustamente scrive qualcosa di giustissimo, ovvero che dopo una certa età bisognerebbe farsi un'idea del tempo che non è più infinito, ma giustamente il dirigente Viola scrive e chi se ne frega, e ha proprio ragione, forse solo perché siamo coetanei. Ad un certo punto, ha scritto Goretti, finisce l'illusione del tempo infinito, punto esclamativo, e giustamente Roberto Goretti aggiunge e chi se ne frega, ha proprio ragione, freghiamocene noi cinquantenni del tempo infinito, godiamoci assolutamente il presente. Quindi ancora auguri al dirigente di Casa Viola Roberto Goretti. Mentre sempre a proposito di Instagram, vedremo che ha parlato, o meglio ha scritto un post anche Marco Brescianini. Ieri abbiamo avuto modo di darvi conto di quel che scriveva Manor Solomon, un intervento che insomma aveva un po' il sapore dei saluti. Brescianini invece si esprime così: dal primo giorno a Firenze l'obiettivo è stato chiaro, integrarsi rapidamente e ripagare la fiducia dell'ambiente con il massimo dell'impegno in campo e la dovuta serietà fuori dal terreno di gioco. La Fiorentina rappresenta una tappa centrale nel mio percorso professionale, il mio obiettivo è crescere qui continuando a dare il massimo per questo club. Ecco, è un intervento direi molto diverso rispetto a quello di Solomon, che insomma diceva la Fiorentina merita di stare in ben altre posizioni, ma lo diceva un po' come a dire riportatela voi però, ecco, a certi livelli, visto che io prenderò altre strade. L'annata calcistica, proseguo nel leggere il post di Brescianini, ha presentato diverse complessità, ostacoli non previsti, ma il gruppo ha saputo reagire con compattezza, professionalità e lo spirito giusto nei momenti chiave. Alla fine i risultati hanno dato ragione al lavoro svolto e l'obiettivo stagionale è stato raggiunto. Caro Marco, qui ci hai dato proprio una coltellata, nel senso che hai ragione, l'obiettivo stagionale è stato raggiunto. È che pensare che l'obiettivo stagionale della Fiorentina fosse la salvezza fa un male cane, passatemi il francesismo. Un ringraziamento va ai tifosi per il costante supporto lungo tutto il campionato. Forza Viola. Ricordo che Marco Brescianini è arrivato dall'Atalanta con la formula del prestito che diventa obbligatorio con la salvezza, e quindi la Fiorentina si avvia a riscattare il centrocampista. Pisa una cifra, mi sembra, intorno ai 12 milioni di euro. Gli altri 15, dei quali si è parlato molto, riguardano invece Fabian, e anche su di lui insomma eventualmente andrà fatta una riflessione, anche eventualmente su mantenerlo in rosa o valutare altre destinazioni. Allora, qualche altro minuto poi ancora dalla rondinella per il live della festa, osservando un po' di notizie di giornata. Vi ricordo anche un paio di nomi che abbiamo approfondito nel corso delle nostre trasmissioni, che vedo poi sono stati nomi molto gettonati, almeno in ambito di letture, ma come spesso capita quando poi si vira direttamente sul mercato. Allora, innanzitutto, una delle novità di giornata ci porta in Sardegna, perché lo scriveva poi Pietro Lazzarini oggi in giornata, la Fiorentina sta monitorando Obert del Cagliari e i viola sono favorevolmente impressionati soprattutto dalla sua duttilità, un classe 2002 che piace a molti club in Serie A e che può giocare da esterno in un centrocampo a 5 o anche da classico terzino nella difesa a 4. Proprio per questa duttilità piacerebbe alla Fiorentina, valore di mercato tra i 6 e i 7 milioni di euro. Staremo a vedere se poi ne verrà fuori una trattativa o meno. L'altro nome che avevamo toccato anche nel corso di Palla al Centro è quello di un difensore centrale, classe 2005, parliamo di Vieri, che è in forza al club brasiliano del Grêmio, una valutazione importante, non meno di 20 milioni di euro da parte della società di Porto Alegre. La Fiorentina per ora è decisamente più bassa come valutazione, non va oltre i 10 milioni, ma comunque teniamolo lì il nome di Vieri, del Grêmio, un difensore che può tornare sicuramente d'attualità quando il mercato entrerà nel vivo. Nel vivo invece c'è la serata della Rondinella e allora vabbè, qui giochiamo in casa, perché con Luca Calamai vedo un conduttore di Radio Firenze Viola e giustamente di giovedì a quest'ora è abituato a parlare con noi. Ciao a tutti e due.
2: Allora, con Claudio Maggiarelli è tutto facile, perché lui è uno di noi, lui ha dimostrato delle capacità comunicative, che un conto è fare comunicazione, un conto è poi mettersi davanti alla telecamera e parlare. È stato straordinario, tra l'altro è stato molto fortunato perché ha raccontato un'annata. Però mi fa piacere, perché io vorrei che Claudio, abbiamo toccato la parte dei ricordi, abbiamo toccato la parte della grande risalita tecnica con mamma, abbiamo parlato di come è nata questa squadra, di qual è l'obiettivo sportivo, insomma abbiamo toccato tante anime. Io vorrei che lui aiutasse i nostri ascoltatori a ribadire concetti che lui ci ha raccontato, cioè che il mondo Rondinella non è solo un pallone che rotola, loro cercano di farlo rotolare bene, ma questo pallone rotola intorno a tante altre cose. Claudio,
0: beh, intanto grazie a Radio Firenze Viola, Tommaso, Luca e a tutti quanti voi che ci date sempre lo spazio con Nel Nido della Rondine ogni giovedì. Paradossalmente anche oggi giovedì siamo ovviamente a prendere questo spazio. Come dicevi giustamente Luca, non è solo un pallone che rotola, ma è un'organizzazione, una filosofia che non è fatta solo unicamente di calcio, ma è fatta di fondazione, è fatta di voglia di far crescere i ragazzi e le ragazze, perché saranno il futuro di domani. Io colgo l'occasione per ringraziare chi ha partecipato oggi a questa festa e quindi anche la sindaca Sara Funaro, che ci ha come dire ribadito la propria disponibilità come comune di Firenze a darci una mano. Abbiamo bisogno di tutti, delle istituzioni, dei tifosi, di tutto l'affetto che viene dimostrato costantemente, e quindi grazie per quello che fate e soprattutto quello che farete, perché adesso viene il bello, Luca.
2: Esatto, io ho un sogno, lo dico, è un sogno che nasce un po' dal rincoglionimento dell'età, perché a una certa età hai voglia anche di ritornare un po' più giovane. Io ho il sogno di rivedere le due strade riconsegnato alla Rondinella in quelli che mi auguro saranno dei tempi umani. Ho il sogno di veder trasformato da una realtà straordinaria come la vostra anche quella in un'altra casa della Rondinella, che possa diventare anche una casa di incontri, di colloqui, di dibattiti, di grandi partite, perché insomma già in Serie D ci sono degli incroci con avversari importantissimi, proprio per dare valore a questo triangolo che io vedo, che è il Torino, le due strade e qui Ponte a Greve. È il triangolo di un mondo che secondo me è cresciuto in maniera straordinaria. Claudio, non è facile fare la Serie D, servono impegni, economico importante, serve idee, come diceva mamma, dove non si arriva con i soldi servono le idee,
0: e noi su questo siamo assolutamente bravissimi fino a qua, sicuramente bravissimi a mettere a terra le idee di cui abbiamo bisogno per fare una Serie D, come dicevi, impegnativa. Io la definisco una C1 la prossima, perché giocheremo, se i gironi saranno quelli che ci aspettiamo, delle strecittadine importantissime. Dicevi giustamente che è un impegno anche economico, e quindi chiediamo, anche approfittando insomma di questi momenti, di avvicinare gli sponsor, che per noi sono importanti, e per noi gli sponsor non sono semplicemente degli striscioni che attacchiamo ai nostri impianti, ma per costruire veramente qualcosa insieme di importante. Quindi ti ringrazio anche da questo punto di vista.
2: No, ma questo è fondamentale. Lorenzo Bosi, se fosse qui, lui è qui in un'altra maniera, ma se fosse qui, invece di chiamarti 22 ore al giorno, ti chiamerebbe 24 ore al giorno?
0: Sì, in realtà continua a chiamarmi. Come ho avuto modo di raccontare anche durante il docufilm, è una luce costante. Continua, e quando si è nel buio, come lo si è stato e come a volte lo si è, non c'è niente di più semplice che seguire la luce. Lui continua a essere la nostra luce.
2: Allora, devo dire che avete fatto qualcosa di straordinario oggi e di emozionante, perché abbiamo rivisto qui a 100 metri personaggi straordinari della rondinella di ieri, ma è stato importante perché in questo mondo, Claudio, c'è poca memoria. E allora è bene ricordare, soprattutto ai più giovani, cosa è stata la rondinella. Io ribadisco un concetto, io parlando tante volte con Lorenzo dicevo, secondo me c'è spazio sicuramente per una seconda squadra. Un bambino innamorato del pallone deve nascere fiorentino con il sogno di giocare con la Fiorentina e con l'obiettivo di giocare prima nella rondinella come trampolino di lancio per arrivare, questo è su questo filone che bisogna andare.
0: Assolutamente sì, e anche

0: ritorno su questa base del ricordo, perché da anziano dico agli anziani: ricordiamo ai tifosi della Fiorentina cosa è stata la Fiorentina del tempo, perché i ricordi, è sui ricordi che si perdere, ricordi vuol dire non avere memoria e non avere storia. Grazie a Claudio Maggiorelli, grazie a presto,
1: grazie a tutti quanti voi.
2: Bene, ciao Tommaso. Grazie a Luca Calamai, grazie a Claudio Maggiorelli, che poi avete imparato a conoscere nel corso di quest'annata, anche e soprattutto per gli appuntamenti settimanali che ci hanno permesso di raccontarvi il campionato della Rondinella, ma non solo, insomma tutto l'universo biancorosso e riguardante quindi poi eventualmente anche le giovanili. E non solo, nel frattempo io ne approfitto, avendo già anche quelle che sono le formazioni ufficiali, per anticiparvi il 4-2-3-1 con il quale la Primavera di Galloppa andrà in campo, ovvero Leonardelli il portiere, Trapani, Quadio, Cospo e Balbo, e quindi la difesa praticamente quasi tutta di calciatori che, se poi non hanno giocato tantissimo, comunque hanno ruotato intorno alla prima squadra, in particolare penso a Quadio e Balbo, che poi abbiamo visto sicuramente giocare di più rispetto a Quadio, ma lo stesso Cospo, lo ricorderete, era arrivato la scorsa estate e per lui si profetizzava anche, insomma, un certo spazio in prima squadra, poi alla fine così non è stato, e stasera invece è titolare in un 4-2-3-1, vi dicevo, che vede poi Montenegro e Deli davanti alla difesa e un trittico offensivo con Bertolini, Puzzoli e Mazzeo a sostegno di Braschi, che sarà la prima punta. Vi do al volo anche il Parma con Astaldi tra i pali, Mena, Dintino, Tigani, Mikolajewski, che è la punta da tenere d'occhio che vi dicevo poco fa, Cardinali, Plicco, Drobnic, Diop, Conde e Konaté. Questo per quanto riguarda le formazioni di questa finale del campionato primavera, sulla quale poi torneremo tra poco. Mentre in regia devo dire che hanno una pattumiera al posto del cuore, stanno lì con il loro succhino e frutta, e siamo al 40esimo, tutta la finale di Conference, mi vuoi far rivedere, caro il mio Stefano Carlesi? Già ieri sera me la sono dovuta sparare, devo dire, battute a parte, che insomma è stata abbastanza netta la vittoria del Crystal Palace sul Rayo Vallecano. I spagnoli qualcosina hanno fatto vedere soprattutto negli ultimi 20 minuti, ma tra pali, traverse e occasioni sotto porta, insomma Mateta poteva segnare anche più del gol che ha regalato la Coppa agli inglesi, giusto per girare il coltello nella piaga. Terza squadra inglese a aggiudicarsi la Conference League su 5 edizioni. Ovviamente ricorderete che ad aprire le danze fu proprio una squadra italiana, la Roma, che a Tirana riuscì a vincere la prima edizione della Conference League. Poi l'ha vinta anche una greca, fatico a dirvi contro chi in finale. Anche perché dopo la Roma, l'anno dopo, altra squadra inglese che vince la Conference League in finale a Praga, in quel caso soprattutto grazie ai tifosi in grado di influenzare la prestazione del capitano avversario, perché con una sigaretta elettronica gli aprirono un solco che avrebbe meritato 7 punti sulla testa, ma alla fine poi il West Ham con un gol al 90esimo portò a casa quella Conference, mentre l'Olimpia Piacos segnò qualche minuto prima, sempre contro quella stessa squadra ad Atene, Olympiacos che si portò a casa la terza edizione. L'anno scorso il Betis, che riuscì a eliminare la Fiorentina in semifinale, poi fu sconfitto nettamente dal Chelsea in finale, l'altra squadra inglese, la seconda per la precisione. Adesso il Crystal Palace scrive il proprio nome in questa competizione, peraltro si è guadagnata anche l'accesso all'Europa League per ciò che riguarda la prossima stagione. Questo per quanto volendo, ecco, fare un riepilogo della terza Coppa Europea che si è conclusa ieri sera. È una giornata nella quale in ambito di mercato arrivano notizie anche da Lecce, con Corvino ai saluti, storico DS ovviamente tra le altre anche della Fiorentina, protagonista nelle ultime 6 stagioni con una promozione in record di 4 salvezze consecutive per ciò che riguarda il Lecce. Corvino ha manifestato

0: è stata la volontà di prendersi un periodo di riposo, e direi che è anche assolutamente meritato per Pantaleo, proprio per quello che è riuscito a fare a Lecce con mezzi sicuramente limitati, mezzi mi riferisco alle disponibilità finanziarie ed economiche, e ciò nonostante siamo alla quarta salvezza consecutiva, non è poco per una realtà come Lecce, quindi tanti complimenti a Pantaleo, e se poi vorrà fermarsi, ripeto, mi sembra assolutamente meritato anche un periodo di riposo. Nel frattempo proviamo a sentire se riusciamo a rubare un paio di minuti anche a Niccolò Ceccarini, che so che al Viola Park più che altro, oltre ovviamente alla finalissima della primavera, ma giustamente sono tanti occhi, tanti addetti ai lavori, e quindi Nick è in zona Bagnaripoli per non lo so, carpire qualcosa, raccogliere voci, indiscrezioni. D'altronde il mercato si fa anche e soprattutto così, nei contatti e nei colloqui con i diretti protagonisti, e di sicuro poi a livello di primavera sia la Fiorentina che il Parma tanti calciatori interessanti ne hanno, quindi scommetto che sugli spalti del Viola Park ci sono tanti addetti ai lavori. Io immagino Niccolò Ceccarini che a ognuno di loro chiede notizie di mercato. Niccolò, sbaglio? Ne stai raccogliendo?
1: Ma guarda, sono stato fino a due minuti fa con Federico Cherubini, che è l'amministratore delegato del Parma, poi ho visto Gianluca Berti, direttore sportivo del Prato, adesso è arrivato anche Stefano Melissano, che ricorderete tutti essere stato nella dirigenza della Fiorentina ai tempi di Vincenzo Italiano, fino a quest'anno allo Spezia, e quindi io sì, sono nel mio centro, e sta arrivando anche Leonardo Semplici, guarda, in lontananza, quindi siamo proprio al completo, eccoci.
0: Senti Nick,
1: altre cose. Sì.
0: Ti sfrutto in versione direttore tutto mercato web, quindi con lo sguardo anche a livello nazionale, che io sono curioso di capire, ma a sto punto Italiano resta col cerino in mano con Allegri a Napoli?
1: Ma io non me l'aspettavo di Allegri a Napoli con Italiano che rimane col cerino, sinceramente. Questo mi è rimasto un attimo così sorpreso, perché pensavo che potesse essere lui, voglio dire, il prescelto, quantomeno lui in vantaggio. Invece lui è andato a risolvere il contratto, e quando ha risolto il contratto praticamente è arrivata la situazione che tutti forse non si aspettavano, almeno in quel momento lì, ovvero la chiusura con Allegri e questo biennale. Però questo è anche il calcio, devo dirti che Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto come pallino Massimiliano Allegri, è una scelta di continuità secondo me con quella di Antonio Conte. Italiano è più un giochista, forse era un rischio enorme che non voleva correre, anche se Italiano era uno degli allenatori preferiti, e conseguentemente è andata in questa maniera, ecco.
0: Ma io, Niccolò, mi sono fatto l'idea che alla fine Italiano va al Milan. Sbaglio?
1: No, è un'idea giusta, perché il Milan cerca profili stile Iraola, e quindi a maggior ragione Italiano potrebbe essere un giochista di questo tipo, e a maggior ragione potrebbe essere una soluzione anche questa, vediamo, perché cioè, se uno va a rescindere praticamente crea una rottura con il club con il quale ancora un anno di contratto, e poi dopo non trova niente, mi sembrerebbe abbastanza strano, per cui io ho la sensazione che Italiano abbia qualcosa, qualche soluzione, magari anche una chance all'estero, oltre che magari questa ipotesi che potrebbe essere quella del Milan, ecco.
0: Venendo alle nostre vicende, Niccolò,
1: sì,
0: breve attesa direi a questo punto, facciamo un 48 ore, poi sarà il 30 di maggio, la Fiorentina non esercita più l'opzione per la conferma di Vanoli, e quindi poi magari prossima settimana annuncio di Grosso.
1: Ma io credo che Grosso abbia già scelto Firenze, e che la Fiorentina abbia scelto Grosso. Credo che anche nelle prossime ore ci sarà un contatto fra l'agente di Grosso e il Sassuolo per cercare di liberarsi dal contratto che ha in questo momento con la società neroverde, dopodiché con la Fiorentina c'è già un principio d'accordo sulla base biennale con opzione sul terzo anno, e io credo che la soluzione finale debba essere questa, cioè che poi alla fine Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, cosa che io tra l'altro ho già dato per certo dalla giornata di ieri. Io non posso certo smentire quello che ho detto ieri, riconfermo che Grosso sarà per me l'allenatore della Fiorentina.
0: E Vanoli a Bologna?
1: E Vanoli a Bologna non credo. Ma ah, io no, accanto a me, ho accanto a me, da un secondo, Leonardo Semplici, che è venuto qui a vedere la finale della primavera. Siamo su Radio Firenze Viola. Leonardo, lo sai, io sono rompicoglioni di dimensioni mondiali. Faccio una cosa, guarda, te lo passo direttamente, Tommaso, così gli fai una domanda, però non me lo tieni troppo, perché sennò perdi.
0: No, assolutamente.
2: Pronto?
0: Salve mister, ciao. Ben trovato, sempre ciao, un piacere. Ciao. Ma non... innanzitutto è un Fiorentina-Parma di belle speranze, nel senso che la finale scudetto immagino che sia sempre una grande opportunità, no, per farsi vedere, per vedere questi ragazzi all'opera, anche se si sente dire tante volte, no, la primavera è quasi uno sport diverso dalla Serie A, però qui siamo a un livello di eccellenza, no, quando c'è uno scudetto in ballo.
2: Assolutamente, insomma, per un momento anche di un percorso importante anche per la Fiorentina potrebbe essere, perché insomma tanti anni insomma ha fatto bene, ha vinto dei trofei, lo scudetto manca da tanti anni, mi auguro, non voglio fare previsioni, però insomma anche del bellissimo lavoro che prima partiti da lontano, da Corvino, Vergine, poi trasferita a questa nuova società che negli anni è sempre arrivata alle finali, quindi credo sia un ottimo lavoro che stanno facendo. È chiaro, l'importante è tirare fuori i calciatori che possano un giorno giocare in campo stava nella Fiorentina, però nel percorso ci sono anche alcune vittorie, sicuramente fanno bene al movimento Fiorentina in maniera importante.
0: Oh, ricordiamo che Leonardo Semplici ha guidato la Fiorentina Primavera dal 2011 al 2014 e ha portato a casa una Supercoppa Primavera importantissima che tanti ricorderanno. Mister, cos'è cambiato secondo lei nel mondo della primavera e anche nel passaggio, no, dalla primavera alla prima squadra? Perché il dibattito resta molto aperto, purtroppo se ne vede un pochi di questi ragazzi in Serie A.
2: Sì, secondo me è abbastanza simile, nel senso che dalla primavera alle prime squadre ancora oggi fanno fatica i calciatori a fare questo passo, e molte squadre, anche la Fiorentina a mio tempo parlavano già della squadra B, insomma della eventuale Under 23, che stanno facendo per creare la via di mezzo e possa far crescere questi calciatori, perlomeno quelli non pronti subito, sì, per un eventuale esordio in Serie A, e credo che questa sia la via giusta per cercare di far crescere questi ragazzi che si apprestano magari a diventare calciatori importanti.
0: C'era un certo Babacar là davanti, se non vado errato.
2: Sì, no, fu una finale bellissima l'Olimpia, sì, contro la Roma, che in quel momento era una grande squadra, c'era Babacar, Salipu, Lezzerini in porta, insomma Benuti, sì, Capezzi, insomma tanti ragazzi, Bernardeschi, che insomma che piano piano hanno fatto il grande. Mancini c'era, anche se era giovane insomma in quel momento, però insomma magari non era della partita, ma insomma tutti i ragazzi ho avuto il piacere di allenare e poi di ritrovare anche a livelli più importanti.
0: Mister, grazie mille. Prometto che Ceccarini non le darà ancora fastidio, glielo prometto.
2: No, non ti preoccupare, ormai siamo amici.
0: Ciao mister, buona grazie. Grazie a Leonardo Semplici.
1: Io saluterei ragazzi.
0: Sì, perché lì poi insomma tra mezz'ora a fischio d'inizio ci hai dato anche un sacco di presenze, quindi che ti dico, buon match, ma anche buona raccolta di indiscrezioni, perché tanto lo so che poi lì farai 2000 domande.
1: Esatto, e sono venuto solo esclusivamente per questo, ovviamente.
0: Grazie direttore.
1: Ciao Tommaso, ciao a tutti, ciao.
0: È giustamente una serata di gala quella al Viola Park, come avete sentito, con tanti addetti ai lavori e tanta curiosità per questi ragazzi. Io a questo punto sono andato a rivedere al volo, era il 3 settembre del 2011, quindi eravamo tutti decisamente più giovani, e la Fiorentina andò a vincere niente po' di meno che all'Olimpico, una partita spettacolare, i Viola avanti 1-0 con il gol di Campagnaro, pareggio della Roma con Viviani e raddoppio con Caprari, quindi poi tutta gente che soprattutto Caprari per esempio in Serie A si è messo in mostra, ma vedevo l'assist fu di un certo Ciciretti, che è un altro, magari non avrà troppo brillato in Serie A ma sicuramente in B ha fatto molto bene, e quindi Fiorentina sotto all'intervallo, ma nel secondo tempo il Kuma Babacar firmare il 2-2 e poi praticamente al 98esimo, quindi immaginate, in pienissimo recupero, ve lo ricordate, Maxwell Acosti con un colpo di testa portò a casa la Supercoppa Primavera per quella Fiorentina che festeggiò a lungo e poi, come avete sentito, insomma, vide anche tanti di quei ragazzi salire in prima squadra, come ci ricordava Mister Semplici, non ultimo, oltre a Babacara, anche un certo Bernardeschi, ma c'erano anche Matos Rieder, ricordavamo Salifu, AGA, eccetera eccetera, oltre a Camporese al centro della difesa, quelle Zerini che poi oggi di fatto è il terzo portiere della Fiorentina, fresco anche di rinnovo. Va bene, stanno per scoccare le 20. Chiara Andrea Bevilacqua è prontissima per raccontarvi questa serata, sarà chiamata peraltro anche a contenersi perché stasera c'è uno scudetto in ballo, quindi mi raccomando, evitiamo di lanciare oggetti contundenti al gol del Parma. Però invece sui gol della Fiorentina ti puoi assolutamente lasciare andare. E noi ci fermiamo qui, ma è soltanto un break. Partiamo con questa super diretta per raccontarvi Fiorentina-Parma, finale, scudetto, primavera. Il fischio inizia alle 20:30, quindi avremo anche un po' di prepartita. Sono in arrivo anche un po' di dichiarazioni. State con noi e forza Fiorentina!

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
2: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto doppi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
3: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
2: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, ha dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Ancora?
2: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
1: e Alessandro Di Nardo.
2: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Le 20.07 del 28 maggio 2026, pochi minuti al fischio d'inizio della finale scudetto primavera, vedrà la Fiorentina scendere in campo alle 8.30 direttamente dal Viola Park contro il Parma. Ovviamente la diretta su Sport Italia, il consiglio è poi di ascoltare noi, avremo Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro direttamente dal centro sportivo della Fiorentina, intenti a farvi la cronaca di quella che speriamo possa essere una serata speciale all'interno di un'annata sicuramente difficile. Parma che non ha mai vinto questo titolo, Fiorentina che l'ha già vinto 3 volte, si spera che stasera possa raggiungere questo traguardo per la 4ª volta, l'ultima volta che è stato alzato questo trofeo 43 anni fa, 1983, l'anno scorso erano andati in finale i giovani Viola con l'Inter sempre al Viola Park, purtroppo non è andata bene e sono diverse le finali che la Fiorentina Primavera ha disputato negli ultimi anni, purtroppo senza riuscire a coronare un sogno. Noi andiamo subito ad Andrea Giannattasio dal Viola Park che ci farà il riepilogo delle formazioni ufficiali. Ciao Andrea, ben trovato.
10: Ciao, ciao Chiara, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Eh sì, perché manca poco al fischio inizio di questa finale scudetto, al Viola Park si affrontano Fiorentina e Parma con le formazioni ufficiali che sono arrivate da pochi minuti. Fiorentina che gioca con il 4-2-3-1. Leonardelli tra i pali, Trapani il capitano a destra, Quadio, Cospo e Balbo a completare la linea difensiva, Montenegro e Deli sono i due centrocampisti centrali, e poi sono a tre quarti Bertolini, Puzzoli e Mazzeo alle spalle di Riccardo Braschi. C'è una sola differenza rispetto alla squadra che domenica ha battuto il Bologna in semifinale scudetto, ovvero sia non c'è Azzeni che parte dalla panchina e c'è Gabriele Bertolini che è entrato molto bene nella gara di domenica e ha deciso con il gol del 2-0 la sfida contro il Bologna. Di contro il Parma, è arrivato secondo in classifica con gli stessi punti dei Viola, ma la Fiorentina è arrivata davanti per differenza reti. Stesso modulo per la squadra di Nicola Corrent, 4-2-3-1 con Astaldi tra i pali, Mena Martinez, Drobnic, Condé e Tintino in difesa, Konaté e Diop a centrocampo, Tigani, Plicco, Cardinali sulla tre quarti, il centravanti è Mikolajewski, è la sfida tra i grandi bomber, 22 reti quelle del polacco, 18 quelle del centravanti della Fiorentina, che però ha saltato 11 partite nel corso della stagione regolare, ma che è tornata a giocare le finali e proprio domenica con una zampata da grande rapace d'area di rigore ha sbloccato il risultato dopo 5 minuti del secondo tempo. Viola Park, chiara che si sta riempiendo, sono 2.000 gli spettatori attesi, è il massimo consentito per l'impianto di Bagno a Ripoli, perché finché non sarà attiva la linea tranviaria non potrà essere data la possibilità a questo impianto di ospitare 3.000 spettatori, che è la capienza complessiva dello stadio Curva Fiesole. Decine e decine di addette ai lavori, ho visto tantissimi direttori sportivi, tantissimi procuratori, tantissimi anche ex calciatori della Fiorentina Primavera che l'anno scorso o due anni fa sono andati a fare le loro prime esperienze tra i professionisti, ma sono rimasti legatissimi evidentemente a questo gruppo e quindi hanno deciso di venire qua al Viola Park per seguire questa finale scudetto. Non abbiamo ricordato quello che è l'arbitro della sfida, è il signor Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino, assistito da Mattia Bettani e da Luca Marucci, e il quarto uomo è il signor Cristiano Ursini. Queste anche le disposizioni arbitrali, manca ormai poco, mancano 19 minuti al fischio d'inizio. Ricordo il regolamento: in caso di parità dopo i 90 minuti si procederà direttamente alla battuta dei calci di rigore, non sono previsti tempi supplementari. Per la Fiorentina sono attesi chiaramente tutti i dirigenti più importanti, dal direttore generale Ferrari al direttore sportivo Fabio Paratici, il direttore tecnico Roberto Goretti, c'è chiaramente a bordo campo che passeggia nervosamente da un bel po' anche il responsabile del settore giovanile Viola, Valentino Angeloni, quindi insomma veramente tantissime tantissime persone. Chiedo poi informazione di servizio alla regia, non adesso ma dalle 20:30 quando racconteremo la partita, se possibile di abbassare un po' la base di sottofondo, perché il ritorno non è magnifico, ma non tanto adesso quanto dalle 20:30 in poi. Per tutte le domande sono a disposizione, Chiara.
9: Sì, più che altro, Andrea, l'abbiamo detto, una serata importante per tantissimi motivi, considerando anche la stagione da cui è reduce la prima squadra, ma una serata forse doppiamente importante anche dal punto di vista emotivo per il tecnico della Primavera Viola, che sostanzialmente siede per l'ultima volta sulla panchina della Primavera. Abbiamo detto su di lui gli occhi di alcuni club della Serie B, c'è quindi la sensazione che possa fare il salto di qualità. Leggevo oggi sulla Nazione, Samp e Catanzaro interessata a lui, l'abbiamo visto e sentito anche particolarmente commosso. Quindi come ti aspetti che Galloppa viva la serata di stasera e soprattutto cosa ti auguri possa raccogliere, considerando l'ottimo lavoro che ha fatto da quando poi sostanzialmente si è insediato all'interno della società?
10: Ma sì, confermo che chiaramente è la sua ultima partita. Ieri ha parlato ai canali ufficiali piangendo sostanzialmente, sì, non dicendo che è il suo ultimo match, ma insomma facendolo intuire, e quindi sarà una serata per lui speciale. Lui la vuole chiudere come l'aveva aperta, cioè con un trofeo. Lui nel suo primo anno di Fiorentina, due anni fa, ha vinto una Coppa Italia, lo scorso anno ha fatto una finale scudetto e quest'anno chiude la stagione con un'altra finale scudetto, che però stavolta vuole vincere indubbiamente. Quindi naturalmente, Chiara, la nostra speranza è che possa chiudere al meglio, sì, quest'annata con naturalmente il tricolore che manca dal 1983. Non abbiamo ricordato quelli che sono i numeri di questa sfida. La Fiorentina ha vinto lo scudetto Primavera tre volte, l'ultima volta nel 1983, le altre volte erano state nel 71 e nell'80, Il Parma invece non ha mai vinto il campionato a livello primavera, e quindi per la squadra di Corrent sarebbe la prima volta. Peraltro, insomma, naturalmente sarebbe qualcosa di straordinario per il Parma vincere, perché il Parma lo scorso anno era in primavera 2 e con Corrent ha stravinto il campionato arrivando prima. Quest'anno è arrivata comunque seconda nel girone unico di primavera 1 e in finale campionato scudetto, quindi indubbiamente anche il tecnico Veneto ha fatto un lavoro eccezionale. E però noi ci auguriamo che, insomma, trionfare stasera sulla Fiorentina. È una gara molto equilibrata, lo diciamo subito, Chiara, lo diciamo ai nostri ascoltatori che ci stanno sicuramente sentendo da tutte le latitudini. È una serata in cui la partita si preannuncia molto equilibrata, con valori da una parte e dall'altra, stili di gioco simili ma atteggiamenti diversi. La Fiorentina è una squadra molto più qualitativa che aggredisce, il Parma è una squadra molto più fisica. Vedremo chi avrà la meglio. Insomma, sono sicuramente due formazioni di livello che daranno sicuramente filo da torcere l'una all'altra.
9: Grazie mille Andrea, ti lasciamo qualche minuto per prepararti e ti ritroviamo ovviamente al fischio d'inizio a tra poco. Grazie mille.
10: Ricordiamo
9: brevemente anche i numeri per interagire con noi: 0557711171 per chiamare in diretta, oltre 48 753 933, messaggi di testo, note audio, Babbo Viola porta avanti anche i riti scaramantici che hanno accompagnato la prima squadra. La mia speranza è che nel caso della primavera possano poi portare a un risultato differente. Saluto e ringrazio anche Andrea da Milano, ci chiede appunto se è possibile vedere la partita in chiaro. Lo ribadiamo, su Sport Italia è possibile vederla rigorosamente con l'audio impostato su Radio Firenze Viola e la radiocronaca di Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro direttamente da un Viola Park che abbiamo sentito tutto esaurito. Viola Park che vedrà anche la presenza del tifo organizzato e che accoglie stasera tantissimi protagonisti del mondo del calcio, a testimonianza di come poi la primavera faccia parte di questo grande movimento culturale. Forza ragazzi, almeno voi una gioia. Se si vince, onoriamo la vittoria con un po' spartita fino a mezzanotte almeno. Questo è Adrian, a cui mando una testata virtuale, perché ovviamente in studio fino a mezzanotte almeno non ci sta lui, però sì, se fosse per quel motivo sarei assolutamente felice di poterlo fare. Non ho ancora ringraziato e salutato Stefano Carlesi che ci farà compagnia questa sera, vedo anche il suo pollice alzato e quindi ce lo abbiamo, Alessandro Di Nardo, che io ho disturbato. Ciao Ale, mi senti?
11: Eccoci, ciao, non siamo alla Vucciria di Palermo ma siamo al Viola Park, ma
9: anche
11: c'è un delirio qui difficilmente auspicabile per una partita di calcio, soprattutto nella primavera, ma comunque ci sono tutti, proprio tutti. Sentivo Andrea Giannattasio che lo raccontava, ci sono tutti.
9: Guarda, Nicolò Ceccarini in collegamento col direttore Tommaso Loreto è riuscito a mettere in diretta anche Semplici, quindi la testimonianza di come davvero l'evento di questa sera abbia chiamato a raccolta tantissimi protagonisti. Alessandro, io ti ho disturbato perché stamattina, cercando un po' di informazioni anche sulla gara di questa sera, mi sono imbattuta in un tuo pezzo su Firenze Viola, che poi invito tutti i lettori ad andare a cercare e poter leggere, nel quale sottolinei una caratteristica particolare per quanto riguarda gli avversari di questa sera, il Parma. Un fun fact lo possiamo definire. Ti lascio la parola, così magari lo racconti anche a tutti i nostri ascoltatori che non hanno avuto modo di leggerlo e che rimedieranno subito dopo il collegamento.
11: Allora, intanto vi posso dire che io in diretta vi posso mandare i Coldplay, non so se li sentite, ma
9: salutiamo anche la SIAE.
11: Esatto, c'è questo come colonna sonora di oggi. No, per quanto riguarda quello che hai definito giustamente un fun fact, è qualcosa che non è tipico solo del Parma, ma si chiama effetto relativo dell'età, così facciamo anche un po' di scienza applicata al mondo del calcio. Sostanzialmente ho qui sotto anche le note gara di Fiorentina e Parma, nel constatare che comunque sono solo 3 i 2007 in campo per il Parma, mentre sono lo stesso numero, sì, 3 anche per quanto riguarda la Fiorentina. No, guardando un po' anche l'età di nascita e soprattutto il mese di nascita degli stessi calciatori, si può notare che c'è una correlazione interessante, ovvero tanti giocatori del Parma e della Fiorentina sono nati nei primi mesi dell'anno. Questo che vuol dire? Può essere una coincidenza legata all'oroscopo o altro? Non solo, perché questo concetto dell'età relativa, del gap dell'età relativa, è qualcosa che magari, Chiara, tu anche, non so se hai sperimentato, visto che è una bimba piccola.
9: Anche alla materna ne tengono conto quando devono fare le sezioni.
11: È qualcosa che, diciamo, è un piccolo vantaggio che si dà a chi nasce nei primi mesi dell'anno, che poi può diventare anche un grande vantaggio nel corso della vita e soprattutto un grande vantaggio a livello sportivo. Perché se pensiamo che le prime selezioni per ragazzi anche di Fiorentina o di squadre che comunque hanno giovanili importanti si fanno a 7, 8, 9 anni, capiamo che c'è una bella differenza tra chi è nato a gennaio, che so, del 2014 rispetto a chi è nato a dicembre dello stesso anno. Vanno tutti considerati nello stesso range, quindi nella stessa squadra, ma spesso, siccome lo sviluppo è una cosa meravigliosa che capita soprattutto ai ragazzi attorno ai 12, 13, 14 anni, si predilige dare spazio a chi è già sviluppato e quindi a quelli a chi è nato nei primi mesi dell'anno. Tutto questo serve anche per ricordarci che ci sono anche studi che dimostrano come ci sia una percentuale molto alta di calciatori professionisti nati a gennaio-febbraio. Questo non so cosa vi può servire magari come appunto fun fact da dire da qualche parte, a un aperitivo, a una cena aziendale.
9: Hai fatto bene, io ti ho chiamato apposta, perché nel momento in cui mi sono imbattuta su questo tuo articolo ho proprio pensato che non solo fosse interessante, ma raccontato e spiegato da Alessandro Di Nardo diventa doppiamente intrigante. Ale, io ti ringrazio, ti auguro buona partita e tanto noi siamo qui, quindi se avessi voglia di raccontarci qualcos'altro, 348-7513-933, mandi un messaggio e io ti leggo. Buona serata.
11: Grazie a voi. A dopo.
9: Grazie. Salutiamo anche Giovanni da Scandicci, che ringrazio, anche Damiano che è stato salvato dal Benve con un nome che io non ci provo nemmeno a pronunciare, perché poi potrei andare in tilt e mollare la diretta da un momento all'altro e tornare a casa a piangere, quindi Damiano abbi pazienza, per me resterai sempre Damiano. Salutiamo anche Matt, facile con il Dibe a casa, ovviamente salutiamo il padrone di casa quando la prima squadra scende in campo, Lorenzo Di Benedetto. Infatti, se vedi, questa trasmissione non è se fosse sempre domenica, perché avevamo paura anche magari di farlo un po' arrabbiare. Aldo da Piombino ci scrive: attenzione ai rigori, perché quelli del Parma sanno cascare bene. Noi tra poco andiamo a sentire anche le parole di alcuni dei protagonisti, ma io ho disturbato un amico di Radio Firenze Viola, un'istituzione del tifo fiorentino, che ovviamente è presente questa sera al Viola Park, e considerando anche il suo ottimismo avevo proprio bisogno di rubargli qualche minuto. Marco Baratti, ciao Marco, bentrovato, buonasera.
12: Ciao a tutti, ciao, sono qua sugli spalti.
9: Com'è il clima? Okay. Alessandro Di Nardo era quasi stupito dalla risposta di Firenze stasera.
12: Sold out, non ci sono più biglietti, adesso sta arrivando la gente, chiaramente c'è una coda infinita, quindi temo che lo stadio veramente si riempirà, gli spalti si riempiranno soltanto a parte in corso, perché c'erano delle belle code per arrivare fino a qua. Io ho preso una via laterale consigliata dai navigatori, molto stretta.
9: Perché ormai sei di casa, Marco, a Firenze, no, quindi riesci anche a gestire questi imprevisti. Quanto è importante stasera essere qui per i ragazzi della primavera, soprattutto considerando le fatiche che poi la prima squadra ci ha fatto passare e considerando l'imprescindibilità dell'entusiasmo quando si decide di arrivare tutti, stringersi a raccolta attorno a un gruppo?
12: È chiaro che dopo una stagione come questa è normale che si cerchi anche un pochino di leggerezza, e quindi anche io ho sempre seguito la primavera nelle sue finali, nelle sue semifinali, eccetera, sia in campionato che in coppa, ma non tutte le partite, chiaramente no, sono molto lontano da Firenze, ma quando capitavo dalle nostre parti c'è sempre stato, e quindi alla fine per me è anche un'abitudine quella finito campionato di andare a vedere la Fiorentina che gioca qualche partita importante. Però certo sì, c'è bisogno di un po' di... servirebbe proprio una bella vittoria anche per dimenticare per un po' una stagione che a tratti è stata veramente faticosa anche per gli ottimisti come me.
9: Considerando anche che tra un paio di mesi si festeggerà il centenario, c'è bisogno, come giustamente dicevi tu, magari di eliminare anche in fretta parte delle scorie che da un lato ci serviranno da monito anche per non ricommettere gli stessi errori, ma che essendo noi umani hanno comunque provato persino il più stoico come Marco. Un'ultimissima domanda, Marco, se dovessi scegliere un giovane su cui puntare gli occhi stasera, anche nell'ottica magari durante il mercato estivo di provare a dargli una possibilità per aggregarlo in prima squadra, su chi punteresti?
12: Direi che già Vraschi mi è piaciuto parecchio, sta cominciando a crescere. È chiaro che la Serie A l'abbiamo visto, è un'altra cosa, però anche adesso non ricordo il nome, ma quello che gioca a destra nel ruolo di Dodò, meno male. Ho visto nelle ultime partite e mi è piaciuto parecchio, quindi adesso non ricordo il nome preciso del giocatore.
9: Trapani può essere, sì, Nicolò, sì, Trapani, sì, classe 2006. Tra l'altro scadenza.
12: È uno che salta l'uomo, fa diverse piroette per liberarsi, sì. E su faccia lì ho visto che si andava via bene come nei periodi buoni di questa stagione. È successo anche in Serie A, quando gli è capitato di giocare con Dodò e Parisi, la fascia destra arrivava fino in fondo, ed è quello che secondo me una squadra serve sempre, ecco.
9: Poi 4 gol e 6 assist per lui in stagione, tra l'altro lui che è nato a Bagnaripoli e quindi è uno dei tanti ragazzi all'interno della primavera che rappresenta anche l'importanza di un settore giovanile che sappia individuare il talento, crescerlo e accompagnarlo in un percorso che poi consenta anche di consacrarsi a un livello superiore che, come giustamente sottolinei tu, è innegabile raccontare tra la Serie A e la primavera. Marco, io ti ringrazio, ti auguro.
12: Abbiamo qui di fianco, tra l'altro, al gruppo di curva e il mio posto era in mezzo a loro perché l'avevo preso prima che decidessero di venire, però mi sono messo qui di fianco giustamente perché faccio parte di questa curva e quindi...
9: E ti fai guidare anche nel tifo, che stasera sarà fondamentale.
12: Anche questa è una cosa che non è capitato spessissimo, che ci fosse la curva presente. È vero che siamo a Firenze, quindi è più facile chiaramente quando la curva è vicina decidere di investire anche una serata a vedere una partita della primavera, però anche questo lo ritengo un bel segnale, perché noi comunque dai giovani dobbiamo partire, perché bisogna ricostruire una squadra che abbia anche un po' di territorio fiorentino e toscano.
9: Marco, ti ringrazio e non ti rubo altro tempo perché vediamo le squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo, quindi buona serata e a presto, e forza Viola come sempre.
12: Ciao a tutti, forza Viola, portiamola a casa.
9: Speriamo. Allora, poco prima di tornare da Andrea Giannattasio che ci racconterà la partita, chiedo a Stefano se ci fa ascoltare le parole per l'appunto di Nicolò Trapani, citato anche da Marco Baratti, e di Galloppa raccolte poco fa.
13: Sì, dopo la semifinale abbiamo preso un giorno di recupero dove abbiamo recuperato chi ha giocato, poi abbiamo avuto 2 giorni dove non abbiamo fatto tantissimo, ma abbiamo preparato più che altro a livello tattico la partita che il mister si aspetta che sarà e siamo pronti.
14: E allora la domanda è d'obbligo, che partita tattica si aspetta mister Galloppa?
13: Sicuramente Parma è una squadra che come noi prova a dominare il gioco con la palla, quindi due identità simili e vediamo chi avrà più coraggio di intraprendere quella strada lì, e sarà una partita molto bella.
15: Sensazioni belle, emozioni forti come sempre, come ho detto forse anche ieri, forse più forti dello scorso anno, perché riconfermarsi è difficilissimo e poi perché la vedi anche come quasi chiusura di un cerchio, quindi è una partita bellissima e non determina il giudizio dei miei ragazzi, ma vogliamo riportare lo scudetto a Firenze.
14: C'è una frase che mi ha colpito delle tue dichiarazioni di ieri, voglio lasciare anche qualcosa a livello umano, no, a questi ragazzi, e parlando anche con alcuni dei tuoi ragazzi ho la sensazione che questo sia accaduto, e come?
15: Me lo auguro perché stare tutti i giorni con loro e passare come uno che non lascia nulla o che non lascia un ricordo non mi piacerebbe, al di là dei risultati vorrei averli veramente lasciato qualcosa dentro, perché loro mi hanno dato tanto, io ho cercato di fare altrettanto, ecco, quindi si innescano dei rapporti, delle relazioni che vanno oltre il calcio, che hanno un peso più grande secondo me, e noi come gruppo in questi anni credo che l'abbiamo portato dentro.
9: E le abbiamo ascoltate le parole del tecnico della Primavera Galloppa e di Trapani, terzino destro. Ora siamo pronti a tornare al Viola Park, vediamo, le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo e quindi torniamo da Andrea Giannattasio, ci facciamo raccontare anche questi istanti che precedono il fischio d'inizio. Ciao Andrea.
10: Buonasera, buonasera a tutti, manca veramente poco al fischio d'inizio di questa finale, la Fiorentina e il Parma sono già schierate davanti alle loro panchine per le foto di rito, ma soprattutto quello che ruba l'occhio in questo immediato prepartita è la del tifo organizzato. Ci sono almeno 100-150 tifosi che hanno preso posto nello spicchio più a destra della tribuna davanti a me, hanno appeso uno striscione con scritto Curva Fiesole e hanno vari tamburi, e adesso forse mi sentite anche sotto la mia voce, sì, perché stanno dicendo forza Viololè, forza Viololè. Insomma, è una presenza che dovrà farsi sentire, una presenza che dovrà condizionare questa sfida. Io sono in attesa anche della mia seconda voce, della mia spalla, che sarà a Ludovico Mauro, che ha avuto qualche piccolo imprevisto, ma sta raggiungendo il Viola Park in questi istanti, e quindi poi sarà la mia spalla per il racconto di questa finale scudetto. 2000 posti, tutto esaurito il Viola Park per quella che era la capienza massima consentita per l'appuntamento di questa sera. Tribuna stampa sold out, anche i colleghi di tutta la Toscana e Firenze sono arrivati qua per seguire questa partita, ed è certamente una bellissima notizia. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa sfida. Nel frattempo, con la Fiorentina in maglia viola che batterà il calcio d'inizio con Giorgio Puzzoli, il Parma invece con la maglia giallo-blu a strisce orizzontali inizia il match, con la Fiorentina che fa subito sfidare il pallone in difesa dalle parti di Quadio, palla che viene fatta poi andare dalle parti di Pietro Leonardelli, il portiere viola anche questa sera. Quadio va subito al lancio lungo della ricerca di Braschi, non ci può arrivare però il centravanti viola, allora recupera la sfera il numero 26 Condé a centrocampo. Parma che adesso manovra dalle retrovie. Ludovico Mauro intanto è arrivato, buonasera.
16: Buonasera, buonasera a tutti.
10: Ciao, il tempo di sistemarti e di ovviamente avviare quello che sarà il tuo lavoro di questa sera, con naturalmente anche la diretta testuale che potete seguire su firenzevela.it. Subito la Fiorentina che prova a proiettarsi in attacco, rimessa laterale guadagnata dai Viola con Riccardo Braschi in pressione su Condé, rimessa per i Viola che verrà battuta sotto la nostra postazione. Vedo anche tanti agenti, vedo anche Michelangelo Minieri che passa qua alla mia destra. Insomma, è una serata piena di addetti ai lavori quella del Viola Park stasera, davvero tantissime presenze. Rimessa dalla laterale battuta già dalla Fiorentina, 1:05, 0-0 il punteggio tra Fiorentina e Parma, con i Viola che manovrano dalle retrovie, Viola che adesso scambiano tra Cospo e Montenegro che fa possesso palla, serve Deli, Viola che adesso hanno un po' di difficoltà a trovare parchi liberi, infatti si appoggiano sul portiere, su Pietro Leonardelli, Leonardelli per Montenegro, Montenegro per Quadio, palla un po' pericolosa che Quadio perde, meno male che poi Deli interviene, riconquista subito il pallone, non è possibile perdere pallone del genere, bisogna essere molto attenti, assolutamente molto molto attenti. Attenzione alla Fiorentina, che la curva Fiesole che arremba la squadra di Daniele Galloppa, Mazzeo, tre quarti di campo, marcato stretto da Cardinali, e bella apertura di Cospo per Bertolini, non ci può arrivare il classe 2006 della Fiorentina, allora la palla torna dalle parti del Parma con la difesa, in particolar modo Dintino che prova a impostare, poi Deli fa pressione sul portatore di palla e commette fallo. Punizione per il con ovviamente la curva che veramente si fa sentire, è proprio un bellissimo ambiente con questa sera, e mi auguro che i ragazzi sfruttino la mano dei Viola in curva. Attenzione alla Fiorentina che parte in contropiede, steso a terra Braschi, punizione per la Fiorentina, bravo Riccardo Braschi, scusate, a soffiare il pallone a Condé. Condé è uno dei più in difficoltà in questo avvio di partita, e bravo Braschi a sfruttare questa percussione e a subire fallo. Punizione per i Viola, non si potrà andare a una conclusione diretta porta, ma sicuramente ci sarà l'opportunità di mettere in difficoltà il portiere del Parma, che ricordiamo è il numero uno Astaldi. Parma adesso che si deve difendere da questa prima percussione viola, palla adesso affidata ai piedi di Giorgio Puzzoli, Giorgio Puzzoli sul pallone, tutti in area di rigore, i giocatori della Fiorentina sono quelli del Parma. Puzzoli cross al centro, la palla deviata in calcio d'angolo, ci ha messo il piedone Konaté e primo corner per la Fiorentina. Insomma, Ludovico, brevemente, Fiorentina partita forte, spinta anche dalla curva.
16: Sì, c'è un grande supporto rispetto alla semifinale, direi che oggi c'è un tifo e come caldo oltre alla temperatura, dall'altro due tribune entrambe piene, con per una partita dalle due squadre e quest'anno sono state praticamente pari ex aequo in tutto e per tutto e giustamente si gioca nel tricolore.
10: Corner battuto corto, la palla che viene messa fuori dal Parma non senza difficoltà, la Fiorentina però la riconquista grazie al capitano Nicolò Trapani che però vede a correre alle sue spalle Plicco, allora per evitare quei peggiori decide di mandare il pallone in rimessa laterale in zona centrale del campo per il Parma. Bellissimo ambiente, certo fosse stato esaurito per davvero il Viola Park avrebbe avuto un colpo d'occhio ancora maggiore, ma come vi dicevamo, fin tanto che non sarà attiva la linea tranviaria Firenze-Bagnaripoli, tutti 2000 posti, poco più, non ci potranno essere qua al Viola Park, non di più purtroppo. Punizione per la Fiorentina, punizione per la Fiorentina, già battuta da Deli che serve in profondità a Puzzoli sulla fascia destra, ancora Puzzoli, rimessa laterale in favore del Viola. Vedo dei grandi convenevoli, baci abbracci in tribuna stampa, insomma gente che pensa magari di essere venuta al mare, invece no, c'è una finale da giocare, una finale da... sì, e purtroppo sai, ci sono gli occasionali anche tra i nostri colleghi, ma io non ce l'ho con loro, io ce l'ho, come ben sai, Chiara, con chi arriva dopo.
9: Sì, e va via prima.
10: Prima ho fatto un anno... ho fatto un anno di forti polemiche sotto questo aspetto e ora devo dire che l'amico Flavio Nissanti è arrivato adesso, è arrivato al quinto minuto, ma lo perdoniamo. Punizione, no, rimessa laterale per il Parma. Io mi sento stritolato tra le braccia possenti di Ludovico Mauro e di Alessandro Di Nardo, mi sento già molto sudati e questa cosa mi fa pensare che arriverò a casa un po' puzzolente. Rimessa laterale per il Parma ancora una volta in zona un po' più offensiva, non sta accadendo moltissimo, cerchiamo anche di stemperare la tensione, poi naturalmente Chiara, sì, sulla base dei messaggi che arriveranno, delle tue domande.
9: Sì, sì, avevo anche una curiosità sul centrocampo, però forse è un po' prematuro, ma ti chiedo poi alla luce di questi primi 5 minuti se
10: c'è una bella palla per Mazzeo, rimessa laterale in favore della Fiorentina, bellissima invenzione per vie centrali De Viola in favore, sì, di Mazzeo. Mazzeo anticipato all'ultimo, Fiorentina che ancora spinge, Balbo per Mazzeo sulla fascia sinistra, bella palla per Balbo, palla in calcio d'angolo, ancora un corner per la Fiorentina, ancora un corner per la Fiorentina, forza, forza ragazzi.
16: Funziona la catena di sinistra un po' come abbiamo visto domenica scorsa contro il Bologna. Mazzeo molto bravo ad andare all'uno contro uno, in questo caso a servire il compagno. Questo è un punto di forza che la Fiorentina deve sfruttare come ha fatto contro il Bologna.
10: Angolo per la Viola, lo seguiamo, minuti di gioco che sono 6. Puzzoli, corner, messo fuori aria, la recupera però Deli, la palla, tiro deviato, ancora calcio d'angolo.
9: È sicuramente una Fiorentina propositiva per come ce la state raccontando. C'è chi è ad esempio un po' preoccupato, Roberto da Bagnaripoli, per la fisicità degli avversari, perché dice: io ho guardato entrambe le semifinali, ho notato la differenza di struttura, i nostri molto tecnici, però da quel punto di vista sono carenti. Ribadisce però l'orgoglio di vedere 8 italiani in campo contro i 3 del Parma.
10: Punizione per la Fiorentina, falciato in pieno Puzzoli da Cardinali, è stato il quarto uomo a sbandierare la punizione per i Viola, punizione proprio sotto lo spicchio dei tifosi della curva Fiesole, insomma, che si fanno sentire veramente tanto, insomma, anticipazione che avevamo dato su Firenze Viola della presenza del tipo organizzato. Ottavo minuto di gioco, 0-0, punizione per la Fiorentina con Giorgio Puzzoli che andrà a scodellare ancora una volta la palla al centro dell'area di rigore, stavolta l'occasione è veramente propizia. Parte Puzzoli, il cross al centro, Braschi di tacco e poi tocca un giocatore del Parma di braccio, ma dice l'arbitro che non c'è niente, poi Balbo si appoggia dalle parti di Leonardelli che attarda un po' ad arrivare sul pallone, fortunatamente la Fiorentina riesce comunque a far solo la sfera anche adesso con Mazzeo. Fiorentina partita molto meglio, Parma in difficoltà, qua c'è un fallo nettissimo di Mena Martinez su Mazzeo che finalmente l'arbitro fischia, c'è uno scatenato Paolo Caselli in tribuna stampa, uno scatenato Paolo Caselli.
9: Dopo coinvolgeremo anche lui all'intervallo.
10: Altra punizione per la Fiorentina, no, Stascia corre, dice l'arbitro, riparte Cardinali in contropiede per il Parma, apertura per Mena Martinez, bravissimo Montenegro in scivolata, mette la rimessa laterale. E insomma, Ludovico, gara che vede comunque c'è la Fiorentina in un predominio netto da un punto di vista territoriale.
16: Sì, peccato per la punizione di prima dalla destra che poteva essere sfruttata meglio, il cross è stato basso, il tocco di mano effettivamente c'è stato ma è stato anche involontario, credo che l'arbitro abbia tenuto conto di questo, però sì, una Fiorentina partita sprombattuto e il pubblico la sta sostenendo.
10: Sono al Parma, col cross al centro mette fuori Cospo e poi la Viola che con un ottimo puzzo ritiene il pallone a terra. E poi ancora l'apertura di Deli, molto bella per Bertolini, grande uscita palla dal basso per i Viola con Gabriele Bertolini che poi imposta la retrovia in favore di Lapodeli. Lapodeli marcato stretto da due avversari, si rifugia sui piedi sapienti del capitano Niccolò Trapani. Allora Fiorentina che riparte con attenzione, con sagacia tattica, bella palla in favore di Mazzeo, bello stop di prima per l'ex Sestese, fuori gioco però, fuori gioco per Mazzeo, mi sembrava anche a me che fosse oltre la linea. Sai che cosa, cara, mi viene da dire che rispetto all'anno scorso la Fiorentina è partita molto forte, cioè si vede un atteggiamento completamente diverso, si vede che ha proprio voglia di vincerlo questo scudetto, e rispetto allo scorso anno dove partì con una timidezza incredibile, oggi invece ha grande coraggio, ha grande voglia di farsi vedere protagonista in questo match. Poi naturalmente tutti i commenti che possono arrivare da studio e dai messaggi ai nostri ascoltatori sono ben accetti, concordo con quello che diceva l'amico di Bagnarripoli, che la fisicità chiara, secondo me, può giocare alla lunga una, come posso dire, una sperequazione importante.
9: E infatti, proprio a tal proposito, Andrea, ti porto sul centrocampo, perché poi ti chiedo, in virtù di questo assetto comunque del Parma, hai la sensazione che si siano divisi nettamente i ruoli per quanto riguarda il filtraggio e la regia tra Montenegro e Deli? Hai comunque in questi primi 10 minuti visto un qualcosa di diverso in termini di compiti affidati da Galloppa ai due centrocampisti?
10: Sono perfettamente d'accordo con questa disamina, e devo dire che per il momento il piano di Galloppa sta riuscendo. La cosa fondamentale sarà non farsi infilare in contropiede, perché poi il Parma ha dei velocisti importanti. Altro fallo su Puzzoli, niente, dice l'arbitro, arbitro molto all'inglese, con poi un fallo che stavolta viene fischiato ai danni della in favore dei giallo-blu, un fallo al centrocampo abbastanza evidente. Può stare attento ai contropiedi, Ludovico.
16: Sì, in questo caso tra l'altro leggeri un po' il contatto con Puzzoli. Parma che però, esatto, in questo momento gioca essenzialmente di ripartenza, ancora non ha fatto male alla retroguardia viola, però è questa l'arma di forza dei Ducali ed è su questo che andranno contenuti inevitabilmente.
10: Undicesimo minuto, cari miei, 0-0 il punteggio tra Fiorentina e Parma, molta più Fiorentina che Parma, ma insomma occasioni vere non ce ne sono state, se non un presunto tocco di mano da parte di un giocatore del Parma. Parma che riparte adesso con Tigani che ha potuto per Dintino sulla fascia sinistra, ancora Tigani che manovra sulla tre quarti, serve proprio Dintino sulla fascia sinistra del campo, Dintino davanti a Sebertolino che prova a dargli fastidio. Ancora Dintino, va via, due uomini, ancora Dintino, la palla al centro, la palla resta vuota, meno male, non ci arriva Nicola Jeschi. Mamma mia, qui abbiamo rischiato alla grande, poi Mazzeo guadagna una rimessa laterale in favore di Viola, ma qua abbiamo rischiato la prima sortita offensiva vera del Parma. Sono rimasti un po' piantati il terzino Viola e anche Bertolini. E in bello stile Dintino ha messo un bel pallone al centro, meno male che Nicola Jeschi non ha trovato la deviazione vincente. La squadra, secondo me, Ludovico, molto dipendente da Nicola Jeschi, quella di Corrent, perché insomma se guardiamo anche i numeri,
9: 22 gol stagionali.
10: Sì, 22 gol stagionali, e il secondo marcatore per esempio è Cardinali con 9, c'è un abisso. Quindi Ludovico, dovremmo fare attenzione particolarmente al polacco.
16: Sì, era un po' una sfida nella sfida già annunciata, quella tra Nicola Jeschi e Braschi. Effettivamente il Parma cerca sempre il suo numero 9, vanno fatti però i complimenti anche quando ci sono giocate di pregevole fattura come quella di Dintino, che è andato molto bene via all'uno contro uno e ha messo un pallone molto succulento per il centravanti ducale che non è arrivato. Essenzialmente sono le armi della squadra ducale e andranno contenuti come non è stato fatto adesso.
10: Indubbiamente, gara che adesso vive ancora un momento di corpo a corpo al centrocampo. Adesso il Parma sembra avere un po' più coraggio rispetto alla Fiorentina. Attenzione a Cardinali, tre quarti di campo. Si avvicina all'area di rigore, serve Mena Martinez, poi ancora Cardinali, attenzione al Parma, Cardinali cross al centro, palla deviata, ci arriva ancora prima di tutti il numero 25 di Hop, che però con un tiro veramente brutto mette la palla a fondo campo. Meno male, meno male. 13 minuti di gioco, 0-0 il punteggio tra Fiorentina e Parma. Rubo un istante anche a Alessandro Di Nardo, che fa il suo lavoro per il Corriere dello Sport Stadio. Insomma, gara, tu hai visto con me anche la gara col Parma, del Parma di lunedì, quella contro il Cesena, quella che il Parma ha vinto con due calci di rigore. E è la partita che ti aspettavi in questo primo terzo di primo tempo?
17: Sì, diciamo che il Parma è partito forte, anche se poi l'occasione o comunque il dominio del gioco ce l'ha avuto.

0: della parca stile Franchi oggi, perché poi l'abbiamo spiegato, c'è una grande atmosfera, ho visto anche qualche tifoso del Parma, a dire la verità, ho visto anche Niccolò Zaniolo, non so se l'abbiamo detto prima in diretta. Molto pericolosa questa cosa. Sì, ho visto Niccolò Zaniolo, diciamo in incognito, ma non troppo, con cappellino
1: Basta che
0: d'ordinanza,
1: resti sugli
0: che è venuto
1: spalti.
0: evidentemente a vedere dei ragazzi con cui si è allenato nella parte finale dell'anno scorso. Sappiamo che l'anno scorso è stato protagonista, suo malgrado, delle finals playoff. Speriamo sia più calmo stasera.
2: Grazie Alessandro. Mentre intanto il Parma attacca, il cross del numero 14, Plicco, che finisce in rimessa di fondo perché l'ultimo tocco è di un giocatore del Parma. C'era stato il contrasto preciso di Nicolò Trapani, ma per fortuna non c'è stato l'ultimo tocco del capitano Viola. Tanta gente ha calcato sopra di me, perché non si mettono a sedere queste persone? Sono tanti posti liberi. Vabbè, dimmi Chiara.
1: Intanto ti chiedo se puoi rispondere a un messaggio di Francesco che al 348-7513-933 ti chiede un parere in merito alla formula che prevede di andare direttamente ai rigori in caso di parità al 90esimo, perché a suo avviso sarebbe giusto dare un piccolo vantaggio alla squadra che si è classificata meglio nella regular season.
2: È vero, ma questo vantaggio non c'è già nemmeno alle semifinali, quindi mi sembra difficile darlo alle finali. Di sicuro però la regola è cambiata, perché negli anni scorsi c'erano i supplementari, eh? C'erano i 6 in Coppa Italia che nel torneo Facchetti, che è questo qua. Quindi sono cambiate le regole, evidentemente per accorciare i tempi, per mandare via prima la gente, non lo so, immagino sia per questo, per accorciare i tempi essenzialmente si va subito ai rigori. È curiosa questa cosa.
1: Abbiamo anche ascoltato le parole di Niccolò Trapani qualche minuto prima ai microfoni di Sport Italia, qualche minuto prima del fischio d'inizio. Ha sottolineato come sostanzialmente la scamperà la squadra che avrà più coraggio. In tal senso hai visto comunque una buona risposta anche da parte del Parma negli ultimi minuti?
2: Sì, indubbiamente. Attenzione a questa palla in profondità, esce Leonardelli, non benissimo, ma insomma alla fine ha fatto il suo. Beh, il Parma è partito contratto i primi
1: Sì, l'abbiamo
2: 8-9
1: detto.
2: minuti, però poi sta venendo fuori. Ma ragazzi, è una squadra forte, cioè io vi porto un po' i numeri di questa finale. Insomma, Fiorentina prima con 68 punti, Parma secondo con 68 punti. La Fiorentina ha fatto tra regular season e finali 72 reti, il Parma ne ha fatti 61, e la Fiorentina ha subito 48 gol, il Parma 39, e quindi insomma Fiorentina ha subito 48 reti, il Parma 39, quindi insomma c'è comunque un sostanziale equilibrio. Poi la Fiorentina, secondo me, io ti dico, non perché la tifo e la seguo da sempre, ma la Fiorentina è una squadra molto più qualitativa del Parma. Parma è una squadra da un punto di vista di struttura più robusta, più strutturata, questo è poco ma sicuro. Però normalmente si dice che chi ha più qualità alla fine le partite le vince, e noi capiamo che questa qualità venga fuori. Però insomma l'approccio della Fiorentina mi fa sicuramente ben sperare, ma aspetto una gara molto equilibrata. Come del resto sono state un po' tutte le gare del campionato, io me le ricordo entrambe, mentre intanto la Fiorentina va via in bello stile Puzzoli, viene soffiato il pallone purtroppo, e va via Konaté in contropiede, attenzione Deli prova a rincorrere ancora Konaté, bravissimo Deli, grande Deli con Quadio, e poi la Fiorentina un lungo lancio per Mazzeo, attenzione contropiede, Mazzeo area di rigore della Fiorentina, del Parma scusate, sulla sinistra, la palla al centro, bruttissima la palla di Mazzeo, poteva fare molto meglio, poi palla messa fuori, arriva Montenegro per primo, palla deviata, non arriva nessun giocatore della Fiorentina, mette fuori il Parma. Si poteva e si doveva fare meglio qua, Ludovico, che dici?
3: Nettamente Mazzeo ha sbagliato, probabilmente non la scelta ma l'esecuzione. Detto questo, riparte il Parma, seguiamo il contropiede di una squadra che sarà forte ma è partita da contratto e sta giocando
2: attenzione
3: solo di rimessa.
2: Cardinali, area di rigore, Cardinali, tiro deviato, Mikolajewski, limite all'area di rigore, ancora Mikolajewski, il tiro, ancora Cardinali, palla sul fondo, mamma mia. Mamma mia, abbiamo rischiato, ma qui c'è la qualità, c'è anche il Parma comunque sia quando riparte fa paura.
3: Sì, senza dubbio, però dicevamo di una squadra che in questo momento sta più studiando e attendendo la Fiorentina per aggredirla in contropiede, e anche qui è successa la stessa cosa con Cardinali, che ha messo un traversone un po' lungo e che è uscito dopo fortunatamente un tiro a cui non è andato Mikolajewski. Qui sono stati bravi i centrali di Galloppa a murare il numero 9 del Parma, che stava per andare al tiro con un rigore in movimento praticamente.
2: Messa al fondo con la Fiorentina che si mette un po' nei guai da sola, palla riconquistata dal Parma, ma solo per un momento, è bravo Puzzoli, ma la deviazione secondaria non lo favorisce, con il Parma che dunque riconquista la sfera con Drobnic in favore di Condé, palla

0: ancora dalle parti della difesa giallo-blu. Siamo al ventesimo, signori. Siamo al ventesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0. Zero occasioni per parte, bisogna essere onesti. Sicuramente qualche bella iniziativa, ma niente di particolarmente velenoso da parte delle due formazioni. Con il Parma che dalle retrovie prova a impostare la curva Fiesole che chiama tutto lo stadio a partecipare. Parma che adesso di rimessa prova a costruire qualcosa con Diop in favore di Konaté. Sono loro i frangiflutti della mediana che portano muscoli alla manovra giallo-blu. Attenzione ancora al Parma, spazza tutto Mazzeo fino a un certo punto. Qualcuno va a dargli mano, meno male. Arriva una bella palla di Puzzoli per Braschi. Braschi non è partito benissimo. Braschi non è partito benissimo.
1: Ci è arrivato anche poco, nel senso i rifornimenti verso il 9 gol sono stati pochi. In compenso ha già fatto, seppur poche volte, al massimo il lavoro che sempre vediamo fare, ovvero difendere il pallone spalle alla porta e poi allargare il gioco. Detto questo, la speranza è che gli arrivi anche qualche buon pallone per buttarla dentro, perché oggi ci vuole quello.
0: 21 minuti sul cronometro, gara chiara 0-0 tra Fiorentina e Parma, gara che non decolla se non, come dicevamo, qualche iniziativa personale, ma fa poco da segnalare da tutte e due le parti.
2: Io allora vi lascio qualche minuto, nel frattempo rispondo a Cristiano da
0: Aspetta perché c'è
2: Sarajevo. Vai.
0: Cardinali per Nicolaieschi, Romale, vai, vai. Aspetta perché parte la Fiorentina in contropiede con Bertolini, però è un po' da solo il numero 7 della Fiorentina, però dai, ce la possiamo fare. Bertolini, palla al piede, si avvicina alla di rigore. Bertolini, Bertolini, toglie il pallone il Parma, molto bene. E Nicolaieschi che la difende alla grande, poi riparte il Parma. Attenzione ancora con Nicolaieschi. Nicolaieschi apre tutto in favore di Cardinali, poi ancora il Parma, però il pallone. Vediamo questa azione chiara, poi andiamo con i primi ospiti che abbiamo in collegamento con Nicolaieschi ancora che dà per Plico. Plico il tiro deviato, ancora poi Diop sul pallone. Arriva la famosa sirena della curva Fiesole che sentiamo spesso in campionato e che sentiamo anche questa sera. 22 minuti sul cronometro, ti direi linea allo studio e poi se ci sono cose naturalmente la regia terrà il cursore alto e ci inseriremo per raccontare eventuali situazioni
2: Grazie
0: pericolose.
2: mille, Andrea Ludovico. A tra pochissimo. Rispondo appunto a Cristiano da Sarajevo, che al 348-7513-933 ci chiedeva se fosse prevista la presenza di Fabio Paratici in tribuna per la finale scudetto. L'abbiamo visto anche inquadrato da Sport Italia, quindi assolutamente sì. Io saluto e ringrazio per la disponibilità un amico di Radio Firenze Viola, un amico soprattutto di Buongiorno Firenze e anche della Primavera, come Andrea Trapani. Andrea, mi senti?
3: Sì, ti sento. Ciao,
2: Ciao
3: Chiara, ciao a
2: Andrea,
3: tutti.
2: ben trovato. Cosa pensi di questi primi 23 minuti della Fiorentina questa sera?
3: In questo momento la Fiorentina sta un po' soffrendo perché il Parma, diciamo che ha trovato un po' le misure per contenere i ragazzi di Galoppa. La Fiorentina è partita abbastanza bene.
2: Sì.
3: Probabilmente aveva anche avuto così, secondo me, l'invito a iniziare abbastanza forte. Ci ha provato, ha conquistato un angolo, ha creato un paio di occasioni. Poi in realtà il Parma, anche per la maggiore fisicità, ha lentamente conquistato il centrocampo e in questo momento diciamo che è abbastanza in controllo, anche se la Fiorentina poco fa ha tentato di partire in ripartenza. Quindi diciamo che è un momento di studio, come è normale che sia a metà del primo tempo.
2: Sì, la sensazione è che poi il Parma abbia più che altro sfruttato magari degli errori, delle disattenzioni o delle giocate non riuscite della Fiorentina per ritrovare gradualmente quella sicurezza nei propri mezzi che nei primi 10-12 minuti di gioco sembravano non avere. Ti chiedo anche del fattore curva Fiesole. Hai la sensazione che possa incidere in positivo e far sentire ai ragazzi che nonostante le fatiche della stagione c'è voglia di credere nel sogno che loro stanno vivendo questa sera?
3: Secondo me sono molto contenti del fattore curva Fiesole, si sente, sono frontali a me perché occupano la parte più esterna, quella verso la provinciale della tribuna ovest, e diciamo che si sentono molto. Ho visto anche che in televisione sono stati inquadrati,
2: Sì.
3: perché comunque il tifo è una sorpresa piacevole per una partita di primavera. È vero che è una finale in casa di fatto, però secondo me sono un fattore in più e io spero, tra l'altro, Fiorentina, visto che attacca proprio in questo primo tempo nel sotto il settore caldo, possa approfittarne un po'.
2: Il giocatore che secondo te sta mancando di più nell'undici titolare di Galloppa, considerando anche quanto assiduamente tu segui questi ragazzi, se qualcuno a tuo avviso deve ancora entrare in partita e si è visto poco, magari e potrà essere determinante nel momento in cui riuscirà a concentrarsi magari meglio di come ha fatto vedere in questi primi 25 minuti?
3: Perché secondo me è Braschi che sta cercando di trovare spazio, ma in questo momento non gli arrivano palloni giocabili, perché quando lo ha avuto all'inizio proprio la partita, probabilmente l'unico pallone in cui abbiamo creato un piccolo pericolo, Braschi c'era. In questo momento, guarda, sta cercando così di rimanere libero per essere servito, ma è ben marcato da due giocatori anche fisicamente importanti, anche più di lui, che sono Conde e Drobnik, e quindi fa molta fatica. Però diciamo che la Fiorentina in questo momento deve trovare un modo per entrare al di là della difesa del Parma, perché il Parma si sta difendendo molto bene, chiude le vie centrali e per ora sugli esterni non abbiamo creato un granché.
2: Abbiamo giustamente con Andrea analizzato quelli che sono i punti di forza e magari le debolezze delle due formazioni. La sensazione è che la Fiorentina debba riuscire a far valere anche la qualità di quei singoli, che al cospetto poi della fisicità del Parma può avere la meglio, soprattutto se mossa dalla determinazione. Andrea, io ti ringrazio, tanto ti troviamo anche a metà del secondo tempo. Perfetto. Per raccogliere un po' le tue sensazioni. Quindi buona partita e a dopo.
3: A dopo, grazie, a più tardi.
2: Grazie anche ad Andrea Trapani del Foglio. Quindi torniamo ora ad Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro. Vediamo un calcio di punizione. Noi forse siamo in ritardo di qualche istante. Vai pure, Andrea.
0: Sì, ancora, però deve essere battuto. 26 minuti di gioco. Punizione per la Fiorentina, che prova a stare alta. C'è Giorgio Puzzoli sulla sfera, il cross del numero 10, ma non ci può arrivare nessuno. Ho scalibrato male. Si era mossa anche bene, secondo me, la linea offensiva viola, ma l'ho scalibrato male qua.
1: Sì, è l'ennesima volta che c'è una punizione interessante, non viene ben sfruttata dalla Fiorentina. Più che altro la palla deve arrivare, poi quel che accade dentro l'area di rigore magari è destino. Peccato, perché la Fiorentina sta approcciato bene la partita e la sta ben svolgendo, manca un po' nella rifinitura, ed è questo Fiore che sta facendo la differenza. Il Parma invece arriva di meno, ma quando arriva si fa sentire e si fa vedere come.
0: Si fa sentire, perché poi sono giocatori molto forti da un punto di vista fisico, e Fiorentina manca un po' anche sulle seconde palle, non so se sei d'accordo Ludovico, nel senso che poi quando c'è un pallone combattuto magari la lunga leva di un giocatore giallo-blu si rivela decisivo per arrivare subito, no, a arpionare la sfera.
1: E forse proprio perché, come dicevi te, è una squadra più fisica, più muscolare, che però, appunto, lo ribadiamo, per il momento azioni orali belle non ne ha messe in mostra. Ora ha sviluppato per il momento sulla sinistra e ha trovato a malapena una rimessa laterale che tra l'altro è per la Fiorentina. Ad ora l'arma degli emiliani resta più il gioco sulle fasce e il contropiede col numero 9, che effettivamente è molto pericoloso.
0: Bene, grazie Ludovico. Gara che sta per arrivare alla mezz'ora, c'è stato anche il cooling break pochi istanti fa per dissetarsi. In realtà si sta bene, saranno 21-22 gradi, sta benissimo. Riparte la viola sulla sinistra con Balbo, attenzione, buona opportunità questa, Balbo per Mazzeo prova a centrarsi, ancora Mazzeo, bella palla per Puzzoli, il tiro deviato, palla che sul fondo non è deviato, non c'è nemmeno calcio d'angolo. Qua la Fiorentina poteva fare molto molto meglio, una bellissima percussione, tutta orchestrata sulla sinistra, Balbo, Mazzeo, Puzzoli, qua Puzzoli doveva fare il meglio, poteva fare molto meglio, Alessandro Rinardo.
4: Sì, perché probabilmente si è trovato a calciare col suo piede preferito, poteva fare spazio anche col destro per provare a concludere in porta. Buona azione, tra l'altro, insomma, lo sottolineiamo di nuovo, la catena di sinistra.
0: Aspetta, sbaglia tutto il Parma, riparte la Fiorentina, però sbaglia anche la viola. Per fortuna però il Parma a sua volta commette un errore. Azione di sfondamento di Deli, che perde la sfera, la riconquista Braschi come un gladiatore. Braschi, però poi il Parma in totale catalessi manda la palla in rimessa laterale. Stavi dicendo, Alessandro?
4: Che funziona la fascia sinistra con Balbo e Mazzeo, che si stanno combinando bene. In questo momento c'è un giocatore del Parma a terra, l'abbiamo visto anche dall'ultima occasione. Forse il Parma si è prestato e si è attaccato soprattutto con i centrali difensivi, fa un po' più di fatica, perché in questo caso ha regalato una rimessa laterale alla Fiorentina.
0: Rimessa che viene battuta adesso dal capitano Niccolò Trapani. 29 minuti di gioco, siamo quasi alla mezz'ora. Fallo per la Fiorentina, nettissimo, qua ci deve essere un giallo, Ceglia, ma questi arbitri a Ciampino cosa fanno? Hanno un regolamento tutto loro? Forza, nessun giallo per il giocatore del Parma che ha commesso fallo. Punizione per la Fiorentina, siamo lato corto dell'area di rigore di sinistra per il portiere Astaldi, di destra per la Fiorentina che attacca ovviamente, quindi di destra sotto proprio lo spicchio della curva Fiesole. si lamenta il capitano Niccolò Trapani e ne ha ben donde.
2: E infatti, Andrea, volevo chiederti, visto comunque anche la delicatezza della partita, vista la posta in palio, hai la sensazione che la direzione di gara possa creare un ulteriore fattore in grado di indirizzare la gara, mettendola anche sul piano della tensione?
0: Ti rispondo appena abbiamo raccontato questa punizione con Giorgio Puzzoli, 30 minuti di gioco, Puzzoli, il cross basso, Ticino Braschi, palla sul fondo, bella opportunità questa per la Fiorentina. Purtroppo la palla è uscita, direi, di un metro abbondante alla sinistra di Astaldi. Beh, l'arbitro sarà un elemento fondamentale nel corso di questa sfida. Per esempio, già dopo pochi minuti ha sorvolato su un tocco di mano il giocatore del Parma, evidentemente involontario, ma il tocco di mano c'era. Quindi, insomma, abbiamo visto dare quest'anno tantissimi rigori e in tante altre competizioni. Quindi, insomma, si è già assunto una responsabilità molto molto importante. In ogni caso, Fiorentina che resta in zona offensiva perché il Parma ha difficoltà a impostare con Diop, che viene marcato strettissimo, poi subisce fallo il numero 25 giallo-blu, con adesso una punizione fuori del Parma che prova a rallentare il gioco. Fiorentina che si è ripresa, Ludovico, diciamo che dopo al nono minuto, decimo minuto era andata un po' in difficoltà, si fa per dire in difficoltà, e poi invece adesso ha rimesso fuori la testa.
1: Sì, sì, l'atteggiamento è sempre stato giusto, però insistiamo sulla mancanza nei momenti importanti. Anche stavolta Puzzoli ha calciato una punizione che era interessante. Non so se volessero fare uno schema quando è arrivata la palla a Braschi sul primo ballo, però è stata battuta a mezzo metro da terra. I piazzati fanno la differenza e spesso decidono le partite. Oggi la Fiorentina li sta gestendo male, c'è poco da fare.
0: Intanto Flavio Ognissanti si fa le foto con delle giovani tifose, la più grande avrà 6 anni. Quindi, insomma, chiamiamola celere assolutamente, la buon costume per questo selfie di Flavio Ognissanti. No, stavo scherzando, ovviamente. Attenzione a Cardinali, torniamo seri. Cardinali cross al centro, mette poi la Fiorentina. Attenzione a Mena Martinez, ancora il numero 2 del Parma. Fiorentina che per fortuna con un rimpallo favorevole mette il pallone a fondo campo. Meno male, non c'è deviazione, non c'è calcio d'angolo. Qua abbiamo rischiato. Flavio Ognissanti che è sparito, ha sviluppato a queste giovani tifose che certamente lo seguiranno su Radio Firenze Viola, naturalmente, oltre che su Passione Fiorentina, visto che ci ha tenuto compagnia Flavio Ognissanti per tutta la stagione con un ottimo appuntamento del lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17. 33 minuti di gioco, Fiorentina che riparte con una costruzione dal basso, palla di Montenegro in favore di nessuno. Ragazzi, però queste palle andrebbero gestite meglio, non si possono regalare impunemente agli avversari, perché poi si dà la possibilità di impostare al Parma. Ora c'è Mena Martinez che attacca sulla fascia destra, uno dei migliori giocatori del Parma. Attenzione, meno male Balbo, pur fortuitamente si è ritrovato il pallone tra i piedi e lo ha deviato nel posto giusto. Poi riparte la Viola, bella costruzione dal basso, bella palla di Braschi per Puzzoli. Puzzoli spalla alla porta, Puzzoli perde però il pallone e perde anche il confronto con lo strapotere fisico del Parma, e alla fine, Ludovico, i centimetri si fanno sentire. Che dici?
1: E l'hanno contenuto bene questa volta. Peccato, perché la Fiorentina aveva sviluppato un'altra bella trama. Braschi ancora una volta molto bravo a venire incontro e allargare. L'hanno contenuto bene ancora una volta con forza muscolare che evidentemente viene fuori in questa situazione.
0: Sbaglia tutto il Parma, per fortuna della Fiorentina, con però i gialloblu che riconquistano la sfera, tocco di tacco errato in favore degli avanti del Parma. Adesso un lungo lancio alla ricerca di Cardinali che non arriva sulla sfera, palla rimessa di fondo campo, e fortunatamente anche il Parma sbaglia qualche pallone. D'altronde, insomma, non è una squadra che ha ammazzato il campionato, nessuna squadra ha ammazzato il campionato, mi verrebbe da dire, Chiara, e poi ti lascio la parola se ci sono domande, riflessioni, che se la Fiorentina non avesse perso alcuni punti clamorosi è arrivata prima ugualmente, per carità di Dio, in regular season. Però mi ricordo gare pareggiate in modo pazzesco, per esempio a Torino, per esempio altre sfide, quella con il Sassuolo all'andata, un gol preso al 95esimo, roba da dormienti. Fiorentina avrebbe veramente molti punti in più. Attenzione, sbaglia tutto Cospo, riparte Cardinali in contropiede con una punizione dal limite dell'area che si guadagna Plicco. Punizione da limite dell'area per il Parma, prima vera chance pericolosa per il Parma. Siamo davanti alla lunetta dell'area di rigore. Plicco servito da Cardinali, contropiede, steso, e punizione per il Parma, il 35esimo.
2: Come ha reagito Andrea, anche il tifo organizzato, considerando la gestione anche delle scelte arbitrali su, sulle punizioni e sui falli da ravvisare e fischiare?
0: Beh, qua la punizione c'era, quindi insomma non abbiamo avuto molti dubbi sul fischio dell'arbitro. Magari su altre decisioni, anche su qualche temporeggiamento dei giocatori del Parma, i tifosi viola, quelli organizzati, si sono fatti sentire. Allora, segniamo questa punizione, speriamo bene, 35 minuti, siamo veramente al limite dell'area, lato centrale dell'area di rigore, davanti alla lunetta praticamente. Vediamo se ci sarà anche un coccodrillo di fronte a Leonardelli, ma al momento mi pare di no. Ci sono tre calciatori che vogliono calciare, uno è proprio il centravanti, Mikolajewski, gli altri sono il numero 8 Tigani e il numero 26 Condé. No, si allontanano tutti, andrà Mikolajewski probabilmente, Mikolajewski o il numero 26 Condé a calciare, uno dei due. Si allontana Mikolajewski, andrà evidentemente il polacco. Vediamo bene, vediamo bene. 36 minuti sul cronometro. Mikolajewski è proprio lui a calciare, rincorsa di un metro e mezzo per il polacco. Fischia l'arbitro, va Mikolajewski, il tiro, la parata pazzesca di Leonardelli. Una grande parata di Pietro Leonardelli che evita l'1-0 del Parma, palla in calcio d'angolo. Che parata per Leonardelli, ve lo dico.
1: Spettacolare, esecuzione praticamente perfetta di Mikolajewski, ingenuità di Cospo da sottolineare, perché queste sono situazioni che non si possono concedere in una partita dove la posta in palio è così alta. Si è superato Leonardelli con, insomma, distendendosi bene, levando la palla quasi dall'incrocio.
0: Esatto, che era indirizzata al 7. Allora seguiamo anche questo corner, Chiara, poi andremo con la raffica di messaggio, comunque con le domande di redazione. Corner battuto corto dal Parma, il cross al centro, attenzione, esce qua Leonardelli male, poi Diop in controbalzo, palla che rimane nella rigore, la mette fuori la Fiorentina, non del tutto, e poi la viola con Quadio libera e da Mazzeo, che prova a ripartire in contropiede pressato da Mena Martinez. Mazzeo subisce fallo, punizione per la Fiorentina, e respiriamo un po', e respiriamo un po'. 37 minuti sul cronometro, 0-0, ma la prima vera grande chance da gol ce l'ha avuta il Parma.
2: Ci scrive Antonio, forza Viola, forza ragazzi, l'arbitro di Ciampino non poteva essere di Fiumicino, almeno era internazionale, sto scherzando. Poi Giulio da Sesto, partita nella quale il Parma è molto molto forte fisicamente, a tratti ci sovrasta, speriamo di prenderli d'astuzia e rapidità, ma soprattutto fantasia. Gabriele il cinefilo, in merito a quello che ci hai raccontato di Flavio Ognissanti, ci scrive che è più popolare dei me contro te, quindi qualora volessi passare il messaggio a Flavio, Andrea, sappi che è arrivata anche questa considerazione da casa. E invece ti chiedo se puoi rispondere a Simone, che ci chiede: ma come si fa a far giocare questi ragazzi in Serie A?
0: Aspetta che c'è un contropiede, Mazzeo sulla sinistra, poi rispondo, certo. Ovviamente Mazzeo sulla sinistra, lo scambio con Puzzo che sbaglia tutto, permette al Parma di ripartire in contropiede, meno male la palla è lunga, Leonardelli esce, la mette in rimessa laterale. Ma non si possono sbagliare questi contropiedi, porca miseria, porca! Non si possono sbagliare, la Fiorentina deve sfruttare la sua qualità, e la qualità è, al momento non la stiamo vedendo, porca miseria, è le azioni che contano. Comunque, mi stavi domandando, Chiara...
2: Simone, più che altro, sì, si chiede come si fa poi a far completare in un certo senso anche la transizione che porta questi ragazzi poi a consacrarsi nella massima serie.
0: Ma non è facile, ora partita bruttissima, attenzione, meno male la Fiorentina riconquista la palla, non è facile perché ci vogliono squadre che diano fiducia e... o ci vogliono annate devastanti come quella Viola, dove alla fine si fanno male tutti, alla fine un giovane si è costretto a farlo giocare, mi riferisco a Baldo, mi riferisco a Braschi, oppure se no devi essere l'Empoli di turno, il Sassuolo di turno, che non hai pressione. Se fai giocare il giovane piuttosto che l'anziano non cambia assolutamente niente, e a quel punto lì via via poi cominci a tirarli su a minuzzole di pane, come suol dire, a mollichette. E la Fiorentina quest'anno secondo me ha un buon primato, perché quattro esordi non sono pochi, insomma, da Quadio a Balbo, passando per Braschi e Puzzoli, è un numero discretissimo. Certo, nessuno di loro poi si è mai affermato, forse soltanto Balbo, ma insomma penso che possa essere soddisfatta la Fiorentina. Ultimi 5 minuti di primo tempo, poi ci sarà del recupero evidentemente con Balbo che salta dentro il suo avversario, ma Parma recupera la palla, la recupera molto bene però Trapani, qua c'è il giallo, Qua c'è il giallo! Qua c'è il giallo! Porca miseria! È l'ennesimo fallo! Che quest'arbitro non punisce con un giallo! Ma qui c'è giallo! Ludovico!
1: Ci poteva stare giallo, stavo ridendo per la reazione di qualche collega sopra di noi, però sì, ci poteva stare una punizione un pochino più severa per il Ducale. Stiamo vedendo una Fiorentina in questo momento forse un po' in calo, ma perché sta soffrendo dietro, al Parma ha concesso qualcosa soprattutto per ingenuità, ma comunque diva e soprattutto arrembante a livello offensivo. Ecco, ci sarebbe da concretizzare e da rifinire meglio negli ultimi 30 metri, sta mancando un po' questo.
0: Montenegro, punizione battuta Viola, corta, la palla è per Trapani, Trapani ancora per Montenegro, il Parma fa veramente un grande pressing, la squadra di Corrente si è fatta molto preferire per questa cosa qua, però la Fiorentina attacca, Balbo, attenzione, bella palla in profondità per Mazzeo, ora di rigore, Mazzeo, gioco di prestigio, poi mette fuori il Parma con Brobnic, rimesso laterale, ma c'era fuori gioco, porca miseria, c'era fuori gioco. Non riusciamo a sfondare, ragazzi, mi dà molto fastidio questa cosa, sai perché, Chiara? Perché la Fiorentina ha avuto un netto predominio territoriale,
2: sì. E avrebbe dovuto sfruttarlo,
0: certo, per vedere le occasioni la Fiorentina l'ha avuta, il Parma per carità su una sciocchezza della Fiorentina in difesa, non è che abbia costruito chissà che cosa, e comunque sul calcio piazzato, però l'ha avuta il Parma la palla gol, meno male c'è Leonardelli che si è superato. Però ecco, insomma,
2: la sensazione è che la Fiorentina debba trovare delle soluzioni per quanto riguarda l'area di rigore avversaria, perché poi l'abbiamo vista abile nel contropiede, l'abbiamo vista anche in grado di arginare quelle che sono le soluzioni difensive del Parma per annientare la nostra pericolosità, però poi o per la furia di provare a concludere o per l'impossibilità di trovare il compagno, inventarsi qualcosa, sostanzialmente se è tutto ridotto ad essere molto molto sterile, ed è un peccato perché, come dici tu, la sensazione è che la Fiorentina avrebbe comunque potuto concretizzare di più, soprattutto nei primi 10 minuti, e ha fatto vedere che la qualità e la voglia ce l'ha, per cui è solo questione di sfruttare. Giustamente voi avete anche ricordato come il calcio piazzato non sia stato sfruttato al pari di quello del Parma, perché poi possiamo fare il raffronto anche con quello, e quindi dopo 42 minuti un po' di rammarico sicuramente c'è. Vai pure Andrea con i minuti finali.
0: Sì, perché poi l'abbiamo detto, se c'è un'arma che la Fiorentina può e deve sfruttare, la qualità che ne ha, sì, più del Parma, e quindi se non la metti in mostra un po' mi girano le scatole. Ludovico, è mancato Braschi, lo possiamo dire chiaramente?
1: Sì, lo possiamo dire, l'abbiamo anche già detto, insistiamo, quando è stato chiamato in causa nel fare a sportellate, nel lavorare in modo sporco e davvero numero 9, l'ha fatto. Il discorso è che gli è arrivato veramente poco per capitalizzare, ed è un problema per un centravanti che quest'anno ha messo dentro quasi 20 sberle tra regular season e finals. Per il resto vediamo una Fiorentina che comunque prova a cucire il gioco, in questo momento arriva un po' meno davanti, fa un pochino più fatica, lo dobbiamo registrare, poi la stanchezza, poi la tensione, e sta il fatto che ci sono pochi pericoli in questo momento dalle parti di Astato.
0: Poi la fascia sinistra, la fascia destra con Bertolini, scusatemi, non è molto ben sfruttata. Insomma, Bertolini secondo me era
2: stato utile a gara in corso. Ti aspetti che possa mettere Azzeni magari nel secondo tempo?
0: Ma allora Azzeni e Conti sicuramente entreranno, perché sono giocatori che portano tiri dal limite dell'area, soprattutto Conti c'ha il gol nel sangue. Quindi Conti me lo aspetto sicuramente, magari proprio nel secondo tempo. Peraltro non ci sono nemmeno i tempi supplementari, per cui sì, nemmeno ti devi mantenere per eventualmente, no, dal 90esimo al 120esimo. Quindi i cambi li puoi fare in teoria sapendo che devi gestire un tempo e basta dopo. Però ecco, no, ora Azzeni, più che Azzeni Conti, perché, ripeto, è uno che ha 11 gol nel bagaglio, però ci sono capito, sono tantissimi. E Bertolini purtroppo non mi ha convinto, e devo dire la verità, adesso commette fallo, devo dire che Bertolini era stata una felice intuizione di Galloppa domenica a gara in corso, il tecnico oggi non si sta ripetendo, ma forse perché insomma un conto è partire dall'inizio, un conto è subentrare.
1: Sì, il punto è quello che dicevi prima, nel senso domenica col Bologna ha un po' spaccato la partita, l'ha anche chiusa col gol del 2-0, oggi chiamato in causa poco, e quando è stato chiamato in causa male, anche ora ha perso palla malamente ha commesso anche fallo. Insomma, in questo momento non è l'uomo in più, ecco, di quelle disposizioni di Gallo.
0: Sta facendo una cosa Cospo pazzesca. Ha scartato chiunque, ora c'è una rimessa, è nostra, eh. È no, ma come? Oh, è una viola questa. Cialtrone! Cialtrone, sveglia! Sveglia! Ma guarda te che hanno mandato al Ciampino. Madonna, ma vai all'aeroporto, vai! Ma dimmi te, ragazzi. Non ha visto una rimessa laterale che hanno visto i 2000 del Viola Park e non lui. Incredibile. Incredibile. Rimessa laterale battuta dalla Fiorentina. Ancora Viola in attacco. Pazzesco, ragazzi. La superficialità di certi direttori di gara che dovrebbero cambiare mestiere da giovani prima di avventurarsi in professioni che non gli competono. Poi ancora Fiorentina in possesso. Sbaglia tutto la Viola in servire in profondità Braschi. Siamo al 45esimo, 60 secondi di extra time, ultimi 60 secondi di primo tempo, poi si andrà all'intervallo, lo dico, un commento, visto che siamo in chiusura di prima frazione.
1: La Fiorentina partita sicuramente meglio del Parma, un quarto d'ora ben fatto dalla squadra di Galloppa, comunque con poche occasioni e con qualche errore nei momenti cruciali. Il Parma ha atteso, poi è venuto fuori, ha creato qualcosina, una parata spettacolare di Leonardelli.
0: Aspetta che c'è Mazzeo che prende il rigore, Mazzeo! Palla che rimane in area di rigore, non c'è niente, volevano un tocco di mano i giocatori della Fiorentina, poi la Viola riconquista la sfera con Balbo che va sul fondo, il calcio al centro, la parata clamorosa di Astaldi che salva il risultato, incredibile, un'occasione da gol pazzesca per la Fiorentina, siamo 1-1 a livello di chance da gol, rimessa la battuta e poi sbaglia tutto la Viola, peccato, ha un passo dal vantaggio Ludovico.
1: Ruggisce la curva Fiesole, giustamente, peccato davvero. Arriva tra l'altro il duplice fischio, si va all'intervallo sullo 0-0, peccato perché su cross di Balbo Bertolini era stato imbeccato bene, paratone di Astaldi, palla centrale, ma un bel colpo di reni, peccato perché sarebbe stato la chiusura perfetta del primo tempo.
0: La Fiorentina chiude al meglio, dunque la prima frazione, 0-0 il punteggio, devo dire giusto, una grande occasione per parte, due grandi parate dei portieri e quindi cara Chiara, linea a te nello studio, ci sentiamo tra un quarto d'ora.
2: A tra poco, grazie Andrea, grazie Ludovico. Siamo arrivati appunto alla fine di questo primo tempo, dopo il minuto di recupero concesso con l'occasione che ha visto la Fiorentina più vicina al gol del vantaggio rispetto a quanto proposto nei precedenti 45 minuti. Anche noi siamo arrivati a prenderci una piccolissima pausa, ma poi torniamo ancora ospiti collegamenti. È il secondo tempo della partita con Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro direttamente dal Viola Park.
5: Radio Firenze Viola.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. tifosi viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
12: Ciao a tutti, sono Giuseppe Masti Abrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
13: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
13: Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buonasera dalla redazione.
16: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
17: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
16: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
17: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo il modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
16: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
17: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi tre set, si è spento e ha perso in cinque set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola.
16: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola per seguire la finale che vede in campo la Fiorentina Primavera contro il Parma, per ora 0-0 dopo i primi 45 minuti. 348-7513-933 per tutti i vostri messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71 invece per chiamare e intervenire in diretta. Tra poco torneremo al Viola Park da Andrea Giannattasio, da Ludovico Mauro per farci raccontare il secondo tempo della partita. Ora coinvolgiamo un amico di Radio Firenze Viola, un amico soprattutto della Primavera della Fiorentina, come Paolo Caselli, Firenze Viola Super Sport. Ciao Paolo, buonasera, grazie per la disponibilità e bentrovato.
19: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
16: Le tue sensazioni dopo i primi 45 minuti più uno?
19: Parma, squadra più solida, squadra che sta meglio, fisicamente molto più performante rispetto alla Fiorentina, fa più gioco, vince parecchi contratti a centrocampo. Dall'Oppa è una squadra più tecnica, però sicuramente meno fisica, cerca di saltare il centrocampo lanciando Mazzeo e Puzzoli, che soffrono però indubbiamente lo strapotere fisico dei difensori parmensi. Grande parata di Leonardelli, però l'ultima occasione chiama una buona parata del portiere di Pinto Altaldi su una girata di Bertolini, un giocatore che secondo me può essere decisivo in questa partita, perché lui ha gambe e ha fisicità. Non è facile, squadra chiusa come tutte le finali. Ai punti, se devo essere obiettivo, il Parma un po' meglio della Fiorentina.
16: Cosa ti è sembrato che ti sia mancato? Perché ad esempio Claudio Viola da Bergamo dice: c'è la sensazione che Galloppa in primis non abbia idee per scardinare questa difesa del Parma, che sembra aver studiato alla perfezione l'avversario. Abbiamo parlato di una Fiorentina propositiva che però quando arriva al limite dell'area di rigore avversaria fa molta fatica anche a crearsi gli spazi.
19: Ma sai, l'idea ce l'ha Galloppa, lui stava anche in centrocampo e cerca con la velocità di Mazzeo, di Bertolini, nell'uno contro uno di fare la differenza. Mi manca un pochino Puzzoli se vogliamo andare a cercare qualche singolo. Braschi
16: abbiamo nominato. Da un lato c'è chi dice non gli sono arrivati palloni giocabili, dall'altro c'è chi dice uno come lui però dovrebbe in un certo senso rendersi protagonista a prescindere da come viene servito.
19: Però gioca contro avversari altrettanto fisici, altrettanto forti di lui. Quindi credo che sia difficile. Parma è una squadra arrivata con gli stessi punti della Fiorentina, sì. È arrivata dietro per differenza reti. È una squadra che anche quando la Fiorentina è arrivata a Parma ha sofferto tantissimo, forse una delle squadre che ha sofferto molto, perché è una squadra abrasiva, è una squadra che prende pochi gol e sa difendere. Quindi io ti devo dire, devo dare molti meriti, ma si sapeva, a questo Parma. La Fiorentina a questo gioco non ha giocatori che possono sfondare fisicamente, ma devono andare sul gioco. La Fiorentina ha gioco, perché la squadra di Galloppa ha gioco dalla prima giornata e ce l'ha fatto vedere, e magari si cerca qualcosa in più da qualche protagonista. Però ripetiamo, c'è un gap fisico. Se ti pensi a Mazzeo, se ti pensi a Puzzoli, vedi la differenza, si vede ottenuto la differenza con i difensori del Parma. Ci vuole l'invocata giusta, ci vuole il momento giusto, Puzzoli che salti l'uomo, lo sa fare, ne ha le qualità per creare quella superiorità numerica. Mi aspetto qualche soluzione, magari.
16: Ecco, guarda, te l'avrei chiesto io.
19: Mi aspetto, ti dico, Conti e magari Asseni.
16: Sono i nomi che abbiamo fatto anche con Andrea Giannattasio. L'ultima domanda, Paolo, poi ti lascio al secondo tempo della partita. C'è Fabio da Firenze che ci scrive: i ragazzi sentono troppo la pressione, il Parma sembra più sereno ma sta giocando a ritmi alti, il secondo tempo non potrà reggere il ritmo, noi dobbiamo essere bravi e tranquilli, poi deve entrare Conti. Ecco, è la sensazione che questo copione il Parma non sia in grado di reggerlo nel secondo tempo e che quindi la Fiorentina possa anche trovare magari il terreno ideale per sfruttare quella che è la sua qualità, o considerando l'importanza anche della posta in palio ti aspetti un Parma che replicherà alla lettera quanto fatto vedere nei primi 45 minuti, magari con delle sostituzioni?
19: La squadra di Torrent è molto preparata. Sono d'accordo sul fatto che la Fiorentina senta la pressione, l'ha sentita anche i primi 25 minuti contro il Bologna, poi è stata, la partita si è sbloccata. Però sai, questa è una finale, i ragazzi la sentono molto, parecchi sono a fine di un ciclo, sì. Galoppa molto presumibilmente saluterà la
2: Fiorentina. L'abbiamo visto andare, molto emozionato ieri.
19: Per andare chiaramente a cercare nuove sensazioni. E sarebbe troppo bello, sarebbe, guarda, una ciliegina sulla torta, lo meriterebbe tutto lo staff delle giovanili della Fiorentina, da Angeloni, da Nicolini, perché stanno facendo veramente, mentre il Parma l'anno scorso era una 2 e nella primavera 2 importanti, sì, acquisti ha fatto questo campionato, e poi l'anno scorso c'era l'Inter, poi c'è stato il Lecce. La Fiorentina ha una serie di campionati in cui è protagonista e cambiano i protagonisti. Ha vinto delle Coppe Italia, negli ultimi 4 anni mi pare abbia giocato con questa 3 finali. E quindi c'è una continuità, lo meriterebbe tutto l'ambiente, però la pressione è veramente, veramente tanta.
2: Speriamo che il supporto del tifo organizzato, che abbiamo più volte visto inquadrato, ma abbiamo anche sentito attraverso il microfono di Andrea Giannattasio, possa dare ai ragazzi di Galoppa quella spinta in più per agguantare il sogno. Paolo, grazie mille, buon secondo tempo.
19: Ciao, ciao Giulia, saluto a tutti.
2: Ciao, tanti messaggi al 348-7513-933, intanto saluto e abbraccio Eleonora, una delle mie preferite, non lo nascondo, ma tanto lo sa, glielo dico sia in privato che in pubblico, e la ringrazio per la compagnia. Ci scrive anche Cristiano da Sarajevo: premesso che ho visto poche partite della primavera, devo dire che non vedo un talento o un abbozzo di talento che sia uno, mi sembrano onesti mestieranti, ma dov'è finito l'estro, la fantasia, una noia mortale. Abbiamo in un certo senso fatto una domanda simile anche ad Andrea Giannattasio, che ritroveremo tra pochi istanti perché vedo le squadre pronte a tornare sul terreno di gioco, proprio per capire in che modo si possa approcciare, guardare una gara della primavera immaginando poi di portare alcuni singoli a completare quel percorso che li vede approdare in serie maggiore, e forse vedendoli tutti insieme si fa davvero fatica. Poi noi ci ricordiamo anche le parole di Aquilani, che sedeva sulla panchina della primavera prima di Galoppa, e sottolineava come comunque ci fossero delle categorie di differenza tra la Serie A e il campionato primavera, e questo sottolinea l'importanza di strutturare anche un percorso idoneo per ogni ragazzo, per far sì che possa poi raggiungere la maturità necessaria sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico per inserirsi poi in un contesto, ovviamente deve essere il contesto ideale per lui, e provare a cimentarsi con i grandi. Arrivano anche delle foto da Stefano 69, ora non capisco, credo sia anche lui al Viola Park, quindi lo saluto e lo ringrazio, sono tantissimi, l'abbiamo detto, tutti i posti a disposizione esauriti. I giocatori forti si vedono quando la partita conta, ci vuole pazienza, essere cinici, furbi, un colpo di genio, confido in questo, crediamoci e sosteniamoli, forza ragazzi. Questo è il messaggio di Giulio da Sesto, che ci proietta direttamente al secondo tempo della partita. Andrea Giannattasio, ben trovato. Ludovico Mauro, ben trovato.
0: Sì, eccoci qua, gara che sta per riprendere senza cambi da una parte e dall'altra, almeno questo ci pare di intuire. Gara che riprende in questo istante con il direttore di gara un po' goffo nel primo tempo, anzi mi scuso se ho utilizzato qualche aggettivo un po' esagerato, ma insomma oggettivamente delle scelte sbagliate ce le ha fatte vedere questo direttore di gara, che secondo me doveva essere un po' più fiscale intanto su dei cartellini, e poi doveva essere un po' più lucido anche nella segnale delle rimesse laterali. Noi ci auguriamo che chi in questo primo tempo magari non ha brillato, mi riferisco in particolar modo a Braschi, a Puzzoli, insomma dia un po' più il suo contributo, perché poi sono loro i calciatori più importanti della squadra che poi vanno a determinare l'esito della partita. Ora c'è il Parma in possesso palla, attenzione, zona offensiva con Dintino che attacca, lo scambio è complicco, Licco ancora per Konaté, azione molto areosa quella del Parma, Diop in favore di Plicco, fascia a sinistra del campo, Plicco marcato stretto da Deli, Plicco, ultimo tocco è di Bertolini, rimessa laterale in favore del Parma, in zona offensiva un minuto e mezzo del primo tempo se n'è andato, naturalmente si riparte dallo 0-0, con cui si è chiusa la prima frazione di gioco, rimessa in favore dei gialloblu, zona offensiva con tanti tifosi che si stanno attaccando dopo il ristoro al bar, che insomma ci stanno anche un po' infastidendo perché sono tutti in piedi e noi dovremmo lavorare in teoria. Questa battuta male, ma il Parma comunque torna in possesso palla, Plicco, gioco di prestigio, Plicco, bravissimo Deli che subisce anche fallo. Poi la Fiorentina torna in possesso della sfera con Bertolini. Brava questa azione Viola, che però perde un brutto pallone con il Parma che riconquista la sfera. Bravo però il team Viola a riprendersi la palla. Bravo Trapani, in bello stile andar via. Allora dai, contropiede, 2 contro 4. È la palla di Braschi, di Piccoli, buonanotte, mamma mia, te ne ho sbagliati, di Puzzoli, in favore di Bertolini, in profondità sulla destra, ancora Puzzoli, il cross al centro, attenzione, il tacco, e poi Braschi, il tiro deviato, incredibile, palla sul fondo, cosa ci siamo mangiati, mamma mia, un passo dal gol anche stavolta, lo dico Mau.
1: Sì, peccato, intanto ben trovati nuovamente in cronaca, peccato perché questa era una chance che si poteva sfruttare meglio. Bravi anche i ragazzi di Corrent a chiudere su Braschi, perché non ha praticamente neanche avuto il tempo di calciare, che la deviazione c'è stata subito. Una Fiorentina partita molto bene,
0: grande colpo di tacco a liberare Braschi, che ha tirato di prima intenzione ma purtroppo ha trovato la deviazione fatale di un centrale giallo-blu. Angolo per la Viola, battuto da Puzzoli, il cross al centro mette fuori il Parma, torna sul pallone Montenegro, lo scambio è con Balbo, il cross al centro, in demi-volè, il Parma in difficoltà, ma c'è un giocatore della Fiorentina in fuorigioco che purtroppo è stato una costante per gli avanti viola nel primo tempo e che insomma anche in questa ripresa si sta facendo sentire, devo dire, molto brava la linea difensiva del Parma a evitare la peggio. Ricordo ancora una volta, perché si fosse collegato da pochi istanti, che la regola di questa finale prevede che in caso di parità al 90esimo si andrà subito ai calci di rigore, quindi dopo i tempi regolamentari subito tiri dal dischetto. Con punizione in favore di Viola, vai Chiara, vai.
2: Ci scrivono anche da casa commentando l'occasione che ci avete raccontato poco fa, quasi gol, quindi la sensazione che poi la Fiorentina stia ritrovando anche quella sicurezza e fiducia nei propri mezzi che nei primi 10-12 minuti di gara aveva fatto intravedere. Ma sempre il nostro ascoltatore presente al Viola Park aggiunge: non ne ammonisce uno e quindi anche lui sposta l'attenzione contro una direzione di gara che non sembra in linea con l'importanza della partita che si sta disputando in questi minuti al Viola Park. Invece ti giro la riflessione di Aldo da Piombino, che non è particolarmente entusiasta della prestazione fino ad ora di Trapani. Ti dice che a suo avviso oggi non riesce a spingere per niente, che poi è quella caratteristica che lo rende un giocatore funzionale e molto utile per Galloppa. Come l'hai visto finora, e hai la sensazione che sia il Parma a metterlo in difficoltà? Trapani?
0: Andrea. Gara da 6 per Trapani, è un giocatore che difficilmente scende sotto il 6, ma non è quello che deve correre secondo me. Cioè, Trapani è veramente un terzino che fa il terzino sinistro, il terzino destro, il centrale, fa tutto. Ora seguiamo Bertolini che va via sulla destra, il cross al centro, deviazione di Braschi, poi con la tele recupera il pallone, ma lo recupera ancora la Fiorentina con Puzzoli che scambia con Montenegro, bella apertura in favore di Mazzeo dalla parte opposta. Mazzeo, siamo sulla sinistra del campo, area di rigore, lo scambio è con Puzzoli, limite dell'area per il numero 10, passa al centro, la palla che rimane lì e poi parte, la mette fuori. Fiorentina che spinge molto bene adesso, ora lunga palla alla ricerca di Nicolaieschi nel Parma, grande intervento di Tospo che esulta, come se avesse fatto gol, grande Eman Tospo, il bosniaco che esulta come un pazzo, grande Tospo, grande partita. No, rispondo ancora su Trapani, il giocatore pendolino, ma non è lui che deve crossare, è Balbo il giocatore che più di tutti deve andare in zona offensiva. Trapani è un onnipresente ovunque, è un terzino, un centrale, una mezzala, fa tutto, e quindi io il lavoro di Trapani lo valuto molto alto perché veramente copre tantissimo spazio del terreno di gioco.
2: Ci scrive anche Paola dall'Isolotto, che saluto con affetto, partita molto equilibrata, per ora non vedo chi possa vincere, e la saluto, ovviamente speriamo che possa essere la Fiorentina a realizzare questo sogno questa sera. Al 348-75-13-933 potete mandare tutti i vostri commenti a caldo, come ha fatto un ascoltatore che non si firma e che batte le mani a Tospo per l'intervento difensivo che Andrea Giannattasio ci ha raccontato, che l'ha portato anche ad esultare. Questo fa capire poi la tensione che vivono i ragazzi in questo momento e quanto sia importante non perdere la concentrazione, perché a maggior ragione nel primo tempo abbiamo visto come le minime disattenzioni permettono comunque al Parma di ritrovare coraggio e di presentarsi.
0: C'è un bel contropiede, vai Andrea. C'è un bel contropiede Viola con Braschi che viene atterrato, ma non c'è niente secondo l'arbitro, anzi l'arbitro va a redarguire verbalmente il centravanti Viola che chiedeva un fallo. Sono d'accordo con l'arbitro stavolta, stranamente aveva visto bene
2: il famoso orologio rotto, Andrea.
0: sì, brava, bravissima. Bene, alla grande quadio, vai Chiara, vai pure, vai.
2: No, no, abbiamo ipotizzato anche dei cambi, delle scelte che possano aiutare Galoppo a sbloccare un po' la partita e ti chiedo, tu che comunque la primavera la segui, hai delle aspettative per quanto riguarda il minutaggio in cui poi potremo vedere Galoppo a mettere mano alla partita?
0: Tanto altro fallo senza giallo qua da parte dell'arbitro su un giocatore del Parma. Avrà lasciato i cartellini all'aeroporto al termine all'uno di Ciampino, visto che l'arbitro è di Ciampino. Ma io credo attorno alla mezz'ora qualcosa vedremo. Ragazzi, la gara dura 90 minuti più recupero, quindi entrambi gli allenatori dovranno mettere mano non al portafoglio, come suol dire, ma alla panchina, cioè dovranno trovare dei correttivi adeguati. Ora la Fiorentina ha degli esterni offensivi di valore, ma non so se si può andare avanti con questo modulo o cambiare proprio tattica. Attenzione al Parma, Plicco, la di rigore, Nicola Jeschi, ancora il Parma, Plicco, salva tutto, ancora il Parma con Cardinali, area di rigore, Deli si ritrova la palla sui piedi, meno male, salva tutto, e poi Mazzeo, grande palla di Mazzeo, manda subito il contropiede Braschi, però il mercato stretto, il numero 9. Ragazzi, questo Konaté è veramente un mostro, è un mostro fisico Konaté. Non lo superi. Alessandro Di Nardo, ti vedo sgranare gli occhi sulla prestanza fisica di questo centrocampista del Parma, con a te, maglia numero 47.
4: Sì, assolutamente, è un bodyguard, no? Sembra no, che può mettere in difficoltà tutto a livello fisico. Qui Braschi ci ha provato, era in isolamento, ma con a te, come si suol dire, l'ha mangiato.
0: Sì, si torna a quello che dicevamo prima, cioè che Braschi sta mancando, e peccato, ma come diceva un ascoltatore prima, lo sentivo nei messaggi, grandi giocatori si vedono quando sono decisivi, e quindi noi ci auguriamo che da qui al 90esimo, perché siamo convinti che Braschi rimarrà in campo per tutta la partita, Braschi troverà il modo di risultare decisivo.
2: Guardavo ancora un po' di messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933. Il nostro attentissimo scout Stefano 69 direttamente dal Viola Park ci scrive: altro fallo gratuito, ma più che altro il 47 del Parma è un giocatore forte, è un giocatore da tenere d'occhio, come avete giustamente sottolineato voi. Poi ci sono contesti all'interno dei quali dei giocatori riescono a mettersi in mostra anche più degli altri. Vado subito a cercare esattamente chi sia il giocatore con numero 47 sulle spalle, perché poi ho guardato anche la chat del vecchio Fantacalcio, ci sono tanti tifosi che saluto con affetto presenti questa sera, e anche loro sottolineavano come dal punto di vista della prestanza ci sia veramente un abisso tra le due formazioni. Alcuni giocatori del Parma sembrano addirittura giocatori di 25 più anni, abituati a militare anche nelle serie maggiori. Ah, è Konaté, perfetto, quindi gli occhi di Stefano 69 si erano posati su Konaté. Tu stesso, Andrea, ci hai detto che finora ha fatto una partita quasi perfetta.
0: Ma guarda, è lui che sta giganteggiando a centrocampo anche adesso. La Fiorentina gli ruba un pallone senza fallo. Dai, dai, qui c'è il fallo però su Puzzoli. Ancora niente cartellini. Non so, ma dove saranno i cartellini, Ludovico?
1: Bella domanda, anche perché qui ci poteva stare forse anche più dell'occasione del primo tempo, per cui diciamo sbraitava un po' tutta la tribuna. La partita si è accesa, c'è poco da fare, e in questo avvio di secondo tempo mi sembra una Fiorentina partita a sprombattuto come a inizio partita, però riparte a fatica. Anche prima Braschi ha avuto una palla quando è stato chiuso da Condé, dove poteva far meglio. Insomma, c'è bisogno un po' di brillantezza, probabilmente dalla panchina arriverà qualcosa.
0: Voglio sentire il commento anche di Sara Meini della Rai, che è qua accanto a me. Sara, non ti vediamo spesso a vedere le gare delle giovanili, che partita stai vedendo?
20: Oh, datemi anche questa, tanto ne faccio poche di partite, 80 all'anno vi vorrei dire, tra Serie A, Serie B e femminile, manca solo questo, ma oggi sono molto contenta di essere qui, a parte gli scherzi, perché la Fiorentina ha una grande opportunità e secondo me ora sta davvero aumentando il ritmo e potrebbe regalarci una gioia breve.
0: Salamini, Fiorentina in possesso palla, guadagna forse un corner, no, una rimessa al fondo per il Parma, non ce l'ha fatta a tenerla in campo Luis Balbo. E sì, sui cambi credo che tra 5 minuti dovremmo stare attenti. Per il momento si stanno scaldando Conti, Evangelista, Conè, Azzeni, insomma due esterni offensivi come Evangelista e Conè. due centrocampisti con delle belle leve, delle belle staffilate dalla distanza come Azzeni e Conti soprattutto. Conti me l'aspetto, senza dubbio me l'aspetto, perché è un giocatore importante, ha esperienza, l'anno scorso in Serie D alla Pro Palazzolo ha fatto grandi cose, quindi sono convinto che possa dare il suo contributo, sta mordendo il freno in questo momento, non ho dubbi che potrà fare bene. Ora con la Fiorentina, per fortuna che non pallone in campo, Kone è un giocatore

0: questione dei cartellini e dei falli. La curva, Andrea, sta continuando a sostenere e a incitare?
1: Sì, assolutamente, con bandiere, in realtà no, con tamburi, con cori, tanta gente a torso nudo, ma ora sta molto bene. La curva, facendo un gran tifo, Ludovico.
2: Sì, sì, sinceramente l'apporto della curva Fiesoli in questo momento è innegabile. Vediamo da qualche minuto una Fiorentina che fatica un po' di più a uscire con la palla e molto spesso commette errori anche banali a metà campo. Mi sembra una fase un po' bloccata, ecco, questa è un po' la lettura attuale.
1: Sai, sono state due partite, le semifinali dei giorni scorsi, molto diverse, perché la Fiorentina nel secondo tempo l'ha sbloccata subito, dopo 5 minuti, e da lì veramente è cambiato tutto. E il Parma era andato in vantaggio nel primo tempo con un rigore inventato sul Cesena, poi Cesena aveva pareggiato con una punizione, poi però il Cesena aveva, secondo me, una minor qualità del Parma, e il Parma ha vinto la partita ancora sul rigore lunedì scorso. Fiorentina invece ha dominato il Bologna domenica e secondo me ha avuto anche facilità a vincere. Io mi auguro che anche un giorno in più di riposo dei Viola si faccia sentire, ecco, in questo secondo tempo. Siamo al 60esimo praticamente, quindi un'ora in archivio, ultimi 30 minuti di partita. Balbo che scambia con Puzzoli sulla sinistra, Mazzeo, Montenegro adesso, quarti di campo, Montenegro, non sa a chi darla, la dà a Braschi, anticipato ancora una volta, la perde, centravanti Viola. Braschi sta veramente mancando, Alessandro Braschi. Sì,
3: io sottolineo sempre la prova dei difensori centrali del Parma, che comunque stanno concedendo poco. Sta mancando anche dall'altra parte Mikolajewski in questo duello tra i due.
1: Fammi mettere una mano sotto il tavolino, per favore.
3: Se reggi il microfono è molto difficile, però.
1: Ho avuto due mani per fortuna.
3: È vero, è vero. No, per dire che i due bomber per adesso, io sottolineo anche le prove difensive di Cospo e Quadio dalla parte della Fiorentina, comunque le difese in questo momento stanno battendo.
0: Alessandro,
1: sta facendo Cospo?
3: Sì, sì, personalità, mi ha esaltato, come hai esaltato te anche sulla chiusura con esultanza, perché sono cose che vediamo magari in altri contesti, in altri stati, però si vede totalmente a servizio di una causa che magari poteva anche non essere la sua, perché ci ricordiamo quest'estate qualcuno diceva poteva far al caso anche della prima squadra, grande spazio con Pioli nella tournée estiva e poi si è dedicato alla primavera.
1: C'è una domanda per Alessandro?
0: Sì, gliela giri tu o gli passi una cuffietta, come preferisci?
1: Gliel'ho già passata.
0: Arrivano attacchi frontali, Alessandro. Intanto Babbo Viola ti fa notare che Konaté è nato a novembre, sempre in merito al fun fact di cui abbiamo parlato poco prima del fischio d'inizio. È arrivato un lungo messaggio di Bonzo da Campobasso: Maradona 30 ottobre, Pelé 23 ottobre, Van Basten 31 ottobre, Messi 24 giugno, Ronaldo quello vero, il fenomeno 18 settembre, George Best 22 maggio, Beckenbauer 11 settembre, e quindi devo dire che li
3: hai
0: scatenati.
3: Qui si sta facendo qualcosa che in statistica si chiama cherry picking, perché si va a scegliere dei giocatori, ne abbiamo nominati 10, probabilmente tra i 100 più forti della storia del calcio, ma io parlo di statistiche con numeri alti, quindi se no andiamo, guarda, ti ritrovo anche chi ha parlato di questo studio, andate a parlarne con i signori Müller e Page, che nel 2007 hanno fatto questo studio.
0: Quindi citofonare Müller e Page. Grazie,
3: esatto,
0: Alessandro.
3: Ricerca legata all'età.
1: Ricordatevi che Müller diceva fate l'amore con il sapore, e noi speriamo davvero che la Fiorentina ci faccia fare l'amore con il pallone stasera. Con adesso la palla che arriva dalle parti di Puzzoli, la di Mulè per Braschi, palla che arriva dalle parti di Bertolini, palla deviata in calcio d'angolo, il primo corner della ripresa per i Viola. Ludovico, dai, dobbiamo spingere.
2: Mi scuso.
1: Dobbiamo tossire e dobbiamo spingere. Prima tossiamo.
2: Ah,
1: ora possiamo spingere.
2: Ora possiamo parlare, possiamo anche seguire il calcio d'angolo. Sì, peccato, perché era un filtrante interessante quello che non è arrivato a Braschi. Ha già battuto il corner. Peccato, perché molto attento alla retroguardia di Corrent in questo inizio secondo tempo, come diceva anche Alessandro.
1: Attenzione, bella palla per Bertolini. Bertolini, tiro deviato, calcio d'angolo ancora. Altra opportunità per la Fiorentina, ancora Bertolini protagonista, Bertolini che ha avuto l'opportunità di mettere la palla in gol al 46esimo, proprio a fine primo tempo, e l'unica vera grande palla gol della Fiorentina della prima frazione, poi nella ripresa ce n'è già stata un'altra, e quindi insomma con Braschi al tiro. Seguiamo ancora questo corner, Puzzoli va al cross al centro di testa, va qua di palla alta sopra la traversa.

0: rimessa e finisce direttamente in rimessa dal fondo.
1: Tra l'altro Bertolini, vai Andrea, sì. Perdonami, scusa.
0: Entrerà Coné ed esce Bertolini. Guarda, questo è il primo cambio deciso da Galloppa. Evidentemente Berto non aveva i 90 minuti, ma ce lo potevamo immaginare. Primo cambio è quello qua, fuori Bertolini e dentro Mevale Coné, esterno nordafricano che lo scorso anno ha fatto il torneo di Viareggio in prestito, poi ha convinto la Fiorentina che quindi l'ho acquistato quest'estate. Giocatore interessante, ha chiuso in crescendo la sua stagione. Ma non aveva i 90 minuti, perché Sara Maini dice mi era piaciuto Bertolini, è vero, ma...
1: Io ti stavo proprio dicendo che Paolo Caselli all'intervallo ha detto potrebbe essere l'uomo in grado di, in un certo senso, impattare anche in maniera positiva la partita e indirizzarla a favore della Fiorentina. L'aveva visto soprattutto in quell'episodio, nel minuto di recupero... Probabilmente col piede caldo e concentrato al punto giusto. Arrivano tantissimi messaggi sull'arbitro, Andrea. Gabriele da Mestre, Aldo da Piombino, Giulio da Sesto non riescono a farsi una ragione di come stia gestendo questi ultimi 30 minuti di gara.
0: Sì, allora non ha preso decisioni sbagliate, ma sui cartellini poteva fare certamente meglio. Ora, attenzione al Parma con Cardinali, la palla al centro, Mena Martinez, sbaglia tutto per fortuna. Sui gialli doveva fare sicuramente meglio e doveva dare un indirizzo subito alla sfida. Ce n'erano almeno due o tre secondo me da dare al Parma, che poi condizionano poi le prestazioni dei giocatori giallo-blu. Invece così facendo non si è calata nessuna scure, no, sulla testa di quei calciatori che avrebbero potuto meritare un giallo. Allora attenzione, sbaglia tutto Balbo per fortuna, no. E ora è qua il giallo, qui lo dà il giallo. Quello dai giallo, che ci stava tutto peraltro, fallo su Balbo, giallo su Balbo che ha commesso fallo, aveva commesso un grave errore, poi ha fermato un giocatore del Parma. Qua il giallo ci sta, però Ludovico, se il metro è questo, ce ne erano tanti anche altri.
2: Dà fastidio il metro di giudizio ed è quello che lamentano un po' tutti in questo momento, giallo sacrosanto in questo momento al venezuelano, ci stavano però i due lamentati prima al Parma nel primo e nel secondo tempo. Seguiamo questa punizione perché rischia di essere interessante per il Parma.
0: Speriamo di no, naturalmente, punizione per il Parma sotto i tifosi della curva Fiesole che fischiano di paura, tanti uomini in area di rigore davanti a Leonardelli, sia in maglia viola che in maglia giallo-blu, arriva la sirena del pericolo per quanto concerne i sostenitori viola che richiamano all'attenzione i giocatori della Fiorentina. Arriverà il cross di Cardinali, cross dalla destra di Cardinali che ancora non parte, arriva adesso, attenzione a Mikolajewski, palla che sorvola la traversa, mamma mia, di mezzo, nemmeno mezzo metro, di 20 centimetri, occasione gol gigantesca.
2: Sì, l'ha schiacciata in terra ed è schizzata sopra la traversa la palla, l'ha messa incocciata centralmente o comunque bene con l'interno del piede, probabilmente avrebbe fatto gol. Meglio per la Fiorentina perché il Parma sta bussando e come alla porta di Leonardelli.
0: Siamo a due occasioni per parte, direi a questo punto, la prima con i portieri protagonisti nel primo tempo, la seconda nella ripresa, prima con Braschi e poi con Nikolajewski. Insomma, i centravanti stanno salendo di grado. Attenzione a Balbo, mamma mia, no, la palla al centro, Braschi salva tutto con una diagonale vincente, calcio d'angolo. Mamma mia, calcio d'angolo per il Parma, diagonale decisiva di Trapani che salva tutto. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato. Corner per il Parma, restano a terra due giocatori, uno del Parma, della Fiorentina, invece quello del Parma. Trapani, sì, è fatto una grande chiusura, no Alessandro?
3: Ottima chiusura, poi sulla chiusura in estirata c'è stato un giocatore del Parma che in quel momento ha provato a anticipare, non ce l'ha fatto, si trattava di Flicco.
0: Angolo per il Parma, ma ci sono prima dei cambi. Allora, cominciamo a segnare le situazioni per il Parma. Parma che manda in campo il numero 12. Il numero 12 che è ovviamente...
1: Castaldo.
0: Quindi fuori Plicco e dentro Castaldo. Ci andiamo subito a segnare il numero 12, giusto?
1: Sì.
0: Con Castaldo che entra in campo. Vabbè, speriamo bene. Forza ragazzi, forza.
1: Abbiamo
0: ragazzi, forza,
1: visto
0: ragazzi.
1: Anche inquadrato sugli spalti del Viola Park Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Andrea, Ludovico, io vi lascio rifiatare qualche minuto e ritrovo con piacere sì. Andrea Trapani, così sentiamo come ha vissuto questa prima parte di secondo tempo. Ciao Andrea, grazie anche per l'attesa, ben ritrovato.
4: Rieccoci, mi chiami nel momento in cui Parma probabilmente sta giocando le sue fish migliori, perché ha avuto due occasioni in due minuti.
1: Allora se vuoi buttiamo giù, ci sentiamo in un altro momento.
4: No. Questo speriamo anzi di esorcizzare questo momento, perché il Parma sta battendo il calcio d'angolo sotto la curva Fiesole, che posso dire è lo spettacolo più bello di questo secondo tempo, perché sono molto appassionati, non sembra di essere, l'abbiamo detto anche il primo tempo, ma in questo secondo tempo ancora più chiaro, sembra di essere in un altro livello, una partita di un campionato almeno di una appassionata Serie C, quindi è un bel complimento per questa Fiorentina.
1: Hai avuto
4: il calcio?
1: Vai, scusami.
4: È andato bene, quindi abbiamo esorcizzato quello che dicevamo.
1: E quindi possiamo continuare ad analizzare insieme la partita con Andrea Giannattasio, con Ludovico Mauro. Abbiamo in un certo senso constatato come sia mancato un pochino Braschi in questi primi 68 minuti. Braschi che poi non è stato nemmeno servito più di tanto. Hai la sensazione, come ci dice qualche ascoltatore, che però determinati giocatori devono riconoscere l'importanza del momento e rendersi protagonisti a prescindere da come poi i compagni riescono a servirli per far valere sia la qualità ma anche la personalità, che poi diventa determinante in sfide dal valore come quella di stasera?
4: Sono d'accordo, però ha una difficoltà oggettiva Braschi in questa partita, perché è riuscito pochissime volte veramente a farsi vedere, perché i palloni che due occasioni, tra l'altro ha avuto due in apertura dei due tempi, anche abbastanza pericolose, se le è create da solo, quindi secondo me c'è anche un problema di andare per vie centrali, perché la Fiorentina non riesce a trovare spazio con questo Parma, perché a disposizione, vedo tipo in questo momento della partita, cercano spesso appunto di andare sulle fasce e poi provare a trovare Braschi, ma diciamo che è molto difficile, quindi Braschi secondo me però è quello che sta pagando di più l'inerzia di questo match, perché è un'inerzia in cui onestamente secondo me spesso è a favore degli ospiti del Parma, perché il Parma ha capito una cosa fondamentale, che può giocare in maniera importante grazie alla sua fisicità, perché anche l'arbitraggio Fiorentina secondo me lo sta gestendo male, perché è un arbitro che lascia correre abbastanza per Galloppa e i ragazzi, e questo provoca quel senso di frustrazione che in una partita del genere è solo dannoso, quindi secondo me dovrebbero cambiare anche un attimo atteggiamento, e lo dico anche quando hanno avuto in un paio di occasioni secondo me giusti motivi per fare qualche recriminazione, ma in una partita così l'abbiamo visto, perché ha seguito la semifinale, il Parma ha vinto contro il Cesena grazie a questo atteggiamento.
1: E che soluzioni pensi abbia Galloppa per provare a risolverla nei prossimi 20 minuti? Come giustamente ha ricordato più volte Andrea Giannattasio, il regolamento è cambiato, per cui in caso di parità al fischio finale, dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore, non ci saranno i supplementari. Qualcuno dice deve cambiare l'assetto tattico, qualcuno dice da casa, tra i nostri ascoltatori che al 348-7513-933 stanno continuando a mandare messaggi, è che a Galloppa mancano idee.
4: Non credo, mancano spazi.
1: Bene.
4: Perché le idee che invece ha il Parma Concorrent sono molto chiare. Ha chiuso tutto, in questo momento la Fiorentina si trova a giocare a centrocampo, cerca di vedere sia sulla destra sulla sinistra dove può entrare, ma in realtà Corrent ha chiuso tutto. Però è chiesto anche cosa può fare.
1: Sì.
4: Secondo me c'è un giocatore che può entrare, che è Gabriele Conti. Per questo finale immagino forse negli ultimi 15 minuti sarà la scelta che farà, perché poi anche pensando ai calci di rigore secondo me Conti è uno che li deve battere.
1: Allora vediamo se Gabriele Conti dovesse entrare, ma non solo, rendersi anche protagonista in positivo, nonostante ci si sia accordati solo per sentirci.
0: Calcio di rigore! Calcio di rigore per la Fiorentina! Atterrato Mazzeo, calcio di rigore per la Fiorentina.
1: Andrea, io ti saluto. Andrea Trapani, ovviamente non Andrea Giannattasio, ti saluto, e se Conti dovesse rendersi protagonista ti chiamo anche dopo il fischio finale. Grazie mille Andrea,
4: perfetto.
1: Buona serata, un abbraccio.
4: Grazie.
1: Torniamo subito da te, Andrea Giannattasio, ci racconti.
0: Calcio di rigore per la Mazzeo, grande azione sulla sinistra. per il numero 28 che è stato atterrato in area di rigore netto, direi, Ludovico.
1: Porca miseria, sì.
2: Sì, sì, è andato bene in mezzo a due uomini, il numero 28 Viola, non ci sono stati dubbi per l'arbitro e meno male, dopo i gialli non dati nel corso del primo e del secondo tempo, dovrebbe andare Braschi, visto che ha già il pallone in mano. Non c'è tanto altro da aggiungere, mancano 17 più il recupero, è una chance che definire ghiotta è forse ridurlo.
0: Riccardo Braschi dal dischetto, il bomber della Fiorentina contro Astaldi, 74 minuti sul cronometro, la rincorsa abbastanza lunga del centravanti Viola, prova a spaventarlo sulla linea di porta il portiere giallo-blu, fischia l'arbitro, ancora no, aspetta che tutti sono fuori all'area di rigore, momenti di tensione, fischia l'arbitro, parte Braschi, il tiro, gol! Riccardo Braschi ci porta in vantaggio al 74esimo, sblocca la partita il bomber Viola per il suo 19esimo dello stagionale su calcio di rigore, Riccardo Braschi fa esplodere il Viola Park, 1-0, Riccardo Braschi, rigore perfetto, Ludovico.
2: Perfetto, Astaldi da una parte, palla dall'altra, aperto con l'interno, nessuna esitazione, esplode il Viola Park, non potrebbe essere altrimenti, poco più di un quarto d'ora separa in questo momento la Fiorentina dal tricolore primavera che manca da tanti anni, ma un quarto d'ora nel calcio è una vita e il Parma sarà scatenato fino all'ultimo secondo di partita.
0: Noi lo infileremo in contropiede per il 2-0, grande Viola che sblocca il risultato al 74esimo, Ricky gol, Alessandro.
3: Altro, non vorrei fare il guastafeste, mi sembra un rigore quantomeno generoso.
1: Sai che dire? Ce lo stanno scrivendo.
3: Mi segnalano che è un rigore quantomeno generoso.
0: Chiara, stavi dicendo, scusa.
1: Che ce lo stanno scrivendo anche alcuni ascoltatori al 348-7513-933, ovviamente senza disdegnare, considerando anche quegli episodi un pochino dubbi e tutto il merito che va riconosciuto alla formazione di Galloppa, io nelle immagini che ho visto il contrasto non posso negare di averlo appunto appurato, non mi è sembrato generoso, però mi ha fatto effetto questa riflessione di Alessandro Di Nardo, perché appunto sono arrivati dei messaggi dello stesso tenore. Ce ne faremo una ragione.
0: Come direbbe il mio collega Stefano Ballerini, che è qui accanto a me, pubs, che vuol dire porta una bella e la S la dite voi, insomma, ecco. Quindi, insomma, no, vabbè, diciamo che la direzione arbitrale non è stata limpidissima. Se questo rigore è generoso, fa parte di questo campionario di orrori che il signor l'arbitro, come si chiama, Alessandro, queste caspita di note che mi sfuggono sempre. Arbitro signor Leonardo Di Mario, io conoscevo Leonardo DiCaprio, questo è Leonardo Di Mario, molto meglio Leonardo DiCaprio oggettivamente, molto meglio.
1: C'è anche chi ci dice col VAR non l'avrebbero assegnato, comunque bene così, nello specifico Paola dall'Isolotto, anche Duccio da Firenze appunto ci scrive rigore scandaloso ma va bene così, Gabriele da Mestre ha portato bene Andrea Trapani per il rigore, infatti l'abbiamo ringraziato anche in privato. Ti chiedo invece Andrea cosa ne pensi del messaggio di Luca che ci scrive, mi pare che non sia stata preparata al meglio la fase di uscita contro il pressing del Parma, bravo Mazzeo, serviva un'iniziativa personale in una fase così bloccata, per quanto riguarda l'attacco Viola, e quindi poi esulta insieme a Riccardo Braschi che l'abbiamo detto al 73esimo ha portato in vantaggio la Fiorentina realizzando il rigore. Pensi che non sia stata preparata bene la fase di uscita contro il pressing del Parma?
0: Ma semplicemente il Parma è una buona squadra, io ho visto molto equilibrio, a maggior ragione la gara si è sbloccata sul rigore, ricordiamo che il Parma ha vinto la partita.
1: Guarda,
0: perché sennò poi ci vengono a rompere le
1: scatole. Ce l'hanno scritto col Cesena, con due rigori un pochino dubbi.
0: Con due rigori, uno più dubbi. Il primo non c'era. Cominciamo subito a dire il primo non c'era. Subito netti, subito severi, subito duri. Il primo non c'era, un'invenzione dell'arbitro. Secondo, molto generoso, ma si poteva dare. Quindi non cominciamo a fare i puristi, gli amanti. A me piace la cucina di Parma, il lambrusco, lo gnocco fritto, il parmigiano, il prosciutto, il culatello, la mortadella. Siamo amanti della cucina emiliana, ma non per questo dobbiamo negare l'evidenza, cioè che il Parma ha vinto la semifinale con un rigore inesistente. Allora, cambi per il Parma, fuori il numero 25 Diop e dentro il numero 10 Vranici, questa la seconda sostituzione operata da Nicola Corrent, che quindi si gioca il tutto per tutto. Dobbiamo resistere, Ludovico, manca un quarto d'ora scarso, beh, poi c'è il recupero. Che ti aspetti adesso? Magari un centrocampista in più?
2: Ma intanto fammi dire che anche da casa ci segnalano come la decisione del rigore sia stata un po'...
0: Attenzione al Parma, era di rigore, Parma, mamma mia, salva tutto! Guadiolo sulla in area piccola, ha una conclusione ravvicinata di Cardinali, meno male. Meno male, poi Coné tiene il pallone, bravo Coné, vai, vai ancora, vai ancora! Vai ancora! Vai da te, qui c'è fallo! Ma come no? Ma arbitraggio scandaloso anche qua. Prosegue Ludovico.
2: No, dicevo, ci segnalano da casa che effettivamente sia stato un rigore un po' generoso. In diretta non sembrava, infatti l'abbiamo commentato diversamente. Ti potrei dire che in una stagione di così tante stranezze arbitrali, soprattutto come sottolineavi, il Parma in semifinale l'ha fatta un po' sporca, ce lo prendiamo e basta. E detto questo, il Parma ha reagito, si è già fatto vedere più di una volta le parti di Leonardelli. Mancano poco più di 10 minuti, la sensazione è che ci sarà partita fino all'ultimo.
0: Eh sì, indubbiamente, speriamo di no, naturalmente, che la Fiorentina ha le qualità, i velocisti per andare in contropiede, per segnare il 2-0, come è successo col Bologna domenica, e il 2-0 sarebbe una pietra tombale, chiaramente, sulla partita. Con me è entrato bene, attenzione adesso al Parma, che con Cardinali attacca, grande Trapani, palla fuori, sveglia, sveglia! Sì, ora si è svegliato, palla fuori. Entra Gabri Conti, entra il mio uomo, entra Gabriele Conti, va fuori Puzzoli. L'avevamo detto, Ludovico, un centrocampista in più poteva servire.
2: Ce li aspettavamo anche prima i cambi, a dir la verità, anche se il primo c'è già stato. La sensazione è che Galloppa voglia mettere poco mano a una squadra che comunque funziona, vuoi o non vuoi, anche nelle difficoltà la Fiorentina non sparisce mai, regge l'onda d'urto e riparte. Conti, lo stavi dicendo ora, anche domenica, seppur sia entrato poco, alla fine ha fatto la sua figura, potrebbe essere un uomo importante in mezzo al campo in questo finale.
0: Ultimi dieci minuti più recupero per questa sfida al Viola Park. Siamo esattamente all'80esimo proprio adesso, cara Chiara e cari ascoltatori di Radio Firenze Viola, con la Fiorentina che si deve difendere adesso dalle offensive giallo-blu. Bravo Conti a subentrare, grande intervento subito, poi subisce fallo con E. Ma qua i gialli, l'arbitro! Ma io veramente...
5: Allora, emozione a go-go. Guarda, stavo facendo... Non vinciamo il titolo italiano da 15.695 giorni.
1: Porca miseria.
5: E quest'anno si potrebbe realizzare un incredibile 1-2 dal Viareggio al campionato italiano primavera. Soffriamo fino in fondo, alle Viola.
0: E a Stefano Ballerini, direttore di Firenze Viola Super Sport, scatenatissimo alle mie spalle. E beh, come me, e molto più di me, Stefano segue le vicende del settore giovanile da anni e ha ragione. Ora io, mentre Stefano parlava, ho messo le mani sotto il banchino, però è vero, effettivamente quest'anno l'Under 18 ha vinto il Viareggio, non accadeva dal 92. Insomma, dai, basta. E ci fermiamo qua. Attenzione, riparte la Viola in contropiede, palla di Braschi per Coné. Bello stop del giocatore africano, ancora Coné, che ci mette un po' troppo tempo a manovrare il pallone. Palla adesso per Conti, ancora Coné in contropiede, Coné ancora, il tiro deviato, calcio d'angolo. Grande Mevale Coné, grande Mevale. È entrato molto bene in campo il numero 14. 82 minuti sul cronometro, 1-0 per la Fiorentina, decide il gol di Riccardo Braschi. Forza ragazzi, forza, perché poi più passa il tempo più il Parma andrà in ciampanelle, avrà la testa confusa, caos totale. Forza, forza, angolo per la Fiorentina, lo va a battere, sembra Montenegro un po', il cross al centro e poi la palla che finisce il gol, ha segnato Braschi, mi sembra, ma chi se ne frega, è il 2-0 all'82esimo e Riccardo Braschi da calcio d'angolo ha fatto 2-0 per la Fiorentina, mi sembra, Riccardo Braschi, mi sembra, aiutateci con le immagini da studio.
1: Sì, il numero 9, Andrea. Poi la sensazione, come hai detto tu, che la Fiorentina avesse assolutamente bisogno di sfruttare questi 10 minuti per provare a ipotecare il risultato, perché poi il Parma con un solo gol di svantaggio aveva comunque ancora tempo a disposizione per provare a rendersi pericoloso. E sono tanti gli ascoltatori che insieme a noi festeggiano il raddoppio sempre con Braschi, quindi lo ricordiamo in questo momento.
0: Ma tutti abbracciano, tutti abbracciano Quadio, ha segnato Quadio.
1: Ha segnato Quadio, sì, ci fanno un cenno dalla regia, sì, probabilmente anche noi nelle immagini abbiamo visto subito correre Braschi anche alla ricerca dei compagni sulla panchina. Prima avevano inquadrato la panchina poco prima di questo calcio d'angolo, tutti in piedi, la tensione che si leggeva in faccia sia nei protagonisti che poi hanno lasciato il posto ai due subentrati, sia con...
0: Allora aspetta,
1: vai Andrea.
0: Aspetta Chiara, siccome dovremo avere poi gli highlights da parte della regia, e ho fatto una figuraccia perché ho detto un nome per un altro, rifacciamo
1: sì,
0: il gol.
1: Sì, mi piace questa cosa.
0: Calcio d'angolo che viene battuto dalla destra con Montenegro sul pallone. Attenzione, il cross al centro, arriva Quadio, il colpo di testa, gol, Quadio. Ci sono riuscito oppure no?
1: Meraviglioso, Fiorentina sul 2-0 con Quadio, e ora mancano 7 minuti più recupero al fischio finale di questa gara. Esulta con noi anche Andrea Trapani, che ovviamente è intervenuto e che per messaggio ci fa sapere come insieme a noi sta riuscendo a smaltire la tensione dei primi 70 minuti di gara, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.
0: E adesso ragazzi miei dobbiamo tenere durissimo. Dobbiamo tenere molto duro perché chiaramente manca molto poco tempo e il Parma si giocherà il tutto per tutto, ma la Fiorentina ha due gol di vantaggio e deve riuscire a mantenere questo doppio vantaggio per vivere con serenità il finale di gara. Attenzione al cross al centro per Cardinali, mette fuori la Fiorentina, non del tutto, calcio d'angolo per il Parma, calcio d'angolo, volevano un rigore i giocatori del Parma, era rigore Ludovico?
2: C'è stato un contatto, non si capisce bene se sia stata toccata prima la palla che l'urto a livello fisico. C'è stata qualche protesta accesa dei Ducali, la sensazione che la decisione dell'angolo sia corretta. Intanto esplode un piccolo parapiglia che viene subito fermato, stroncato sul nascere. Resta il fatto che 5 minuti più recupero vogliono dire che gli animi si scaldano ancora di più e il Parma dovrà tentare indubbiamente il tutto per tutto. Andrea, abbiamo continuato a voler essere scaramantici, a non portarci troppo avanti, però qui, come dire, la pentola inizia a bollire.
0: La pentola inizia a bollire. Corner per il Parma, 86 minuti, attenzione al Parma, che va con il neo entrato Castaldo dalla bandierina, giocatori giallo-blu incavolatissimi. Cambio per il Parma, fuori Dintino e dentro 90 Semedo, così me lo vado a salvare nel mio blocco. Angolo per il Parma, attenzione, minuti decisivi, ancora un cambio e poi dentro anche Marco Mengoni, non sto scherzando, dentro Mengoni numero 80, quindi altro cambio effettuato dalla formazione giallo-blu. Ora possiamo andare con questo maledetto corner che verrà battuto da Castaldo. Siamo alla sinistra di Pietro Leonardelli, 86 minuti sul cronometro, forza ragazzi non mollate. Castaldo sul pallone, la sirena del pericolo in curva Fiesole, cross di Castaldo, attenzione Mikulajewski schiaccia, palla che rimane lì, la mette fuori Conte, poi attenzione al tiro del numero 80 Mengoni, che arriva docile tra i guantoni di Pietro Leonardelli. Mamma mia, prendi un attimo di fiato, Chiara.
1: Assolutamente sì, sono arrivati tanti messaggi al 348-7593-933 in attesa del racconto dei minuti finali di questa sfida che si sta disputando al Viola Park. Giulio da Sesto, era netto per il Parma il rigore, secondo me. Arbitro non all'altezza, nel finale sarà una bolgia. Nello ci scrive...
0: Aspetta perché c'è il Parma che va in contropiede con Cardinale, tira la parata, con Agnesti, gol! Gol del Parma, 88esimo. Gol del Parma, 88esimo, Mikulajewski. Aveva respinto Leonardelli, ma non è servito a deviare ulteriormente il pallone. E purtroppo il Parma riapre la sfida. all'88esimo. Porca miseria.
1: Cosa ti aspetti, Andrea, in questi pochissimi minuti finali? Le barricate che tanto fanno arrabbiare parte dei nostri ascoltatori, o una Fiorentina magari spinta anche alla ricerca del gol che possa mettere fine alla gara?
0: Ma credo le barricate, sinceramente. Altro cambio viola, esce Mazzeo ed entra Zeni, e infatti entra un altro centrocampista al posto dell'esterno. 88 minuti sul cronometro, 2 minuti più recupero. Sarà essenziale difendersi al meglio, perché ragazzi, sono minuti decisivi.
1: Se vuoi, Andrea, ancora un paio di messaggi. Aldo da Bibbiena.
0: Vai pure.
1: Ci scrive Balbo, veramente fenomenale, aggiunge: ero però ironico, c'è chi pregusta anche una piccola gioia in questa stagione così complessa. E Luca che ti scrive: il replay della radiocronaca per correggere il nome del marcatore è una svolta epocale nella storia della radiofonia, Andrea è talmente avanti che è quasi in fuga. E aggiunge che Logasi a bestia, però è d'accordo con te, ora c'è da soffrire. Quindi raccontaci, se vuoi, Andrea, questi minuti finali dopo il gol del Parma che accorcia le distanze.
0: C'è un altro cambio per la Fiorentina, non solo Azzeni, dentro anche Turnone al posto di Balbo. Vediamo se Turnone fa il terzino sinistro puro, anzi no, fa il terzino destro, è spostato Trapani a sinistra. Lo dicevo che Trapani sì, è un tutto fare, e quindi notevolmente è un giocatore che è ovunque. Allora 89 minuti e 30 secondi, tra poco sarà soltanto recupero. Mamma mia.
1: Ci segnalano in tanti una posizione di fuorigioco, quella che poi ha portato a trovare il gol dell'1-2 per il Parma. Babbo Viola, Francesco, Luca.
0: Una direzione arbitrale sì, straordinaria. Sì. Bah, veramente io non so che dire. Comunque, 89-50 secondi, la palla adesso è per il numero 96 metro, da poco entrato. Lo scambio con Nicola Jeschi, attenzione, ancora il Parma, con Mena Martinez sul fondo, il cross di Mena Martinez che non arriva, bravo Manu Cone a recuperare il pallone, grandissimo, e parte adesso il recupero. Sono 5 minuti di recupero, 5 minuti, 300 secondi ragazzi, messa laterale per la Fiorentina, no, ancora non è uscita la palla, adesso sì, rimessa per i Viola, 5 minuti di recupero, forza Alessandro, 5 minuti.
2: Alessandro, prova da quell'altra parte.
0: Ludovico, scusami, sono in confusione.
2: Vabbè, comprendiamo la transagonistica, diciamola così, anche per te. 5 minuti di sofferenza, direi che abbiamo detto tutto. Il Parma è venuto fuori, non ha neanche smesso di giocare, anzi, Puce, gioco anche in maniera migliore e più bella rispetto all'inizio partita. Ragazzi, 5 giri d'orologio e ci abbracciamo. Non c'è altro da aggiungere.
0: 4:20 per la precisione, perché insomma non vorrei regalare agli amici di Parma, oltre al buon Lambrusco, che possono godersi tutti i giorni anche un minuto in più di recupero. Attenzione al Parma che recupera la sfera, Fiorentina ne ha veramente poche energie, e quindi ora si deve difendere con l'aiuto anche del Viola Park, che incita veramente i ragazzi di galloppa come se fosse una gara della prima squadra. Forza ragazzi, un minuto se n'è andato, altri 4 scarsi a dire il vero. Punizione per la Fiorentina, anzi no, per il Parma. Punizione per il Parma. Vabbè, punizione per il Parma. No, perché avevo chiesto di fare una cosa a Ludovico, ma stava partendo un po' prima, non deve farlo. Punizione. Che ti aspetti, Alessandro, questo finale?
3: Che mi aspetto? Che mi devo aspettare? Scusami, intanto c'è un altro ennesimo momento di tensione, atterrato con E per momento di tensione, non so cosa mi sta indicando.
0: E va il direttorissimo Criscitiello, guarda.
3: Ah, certo, il direttore Criscitiello, sappiamo che è un'esclusiva almeno visiva di Sport Italia. E punizione per il Parma, niente, cioè, per la Fiorentina c'è da resistere per un paio di minuti.
0: No, tre minuti e punizione per il Parma, con Cardinali, tensione, cross al centro, palla che sfila e va sul fondo. Punizione per il Parma. Scusate, rimessa da fondo della Fiorentina, sono un po' in confusione. sono un po' in confusione, scusate.
1: È stata una partita assolutamente combattuta e vedere poi il Parma accorciare le distanze nei minuti finali non aiuta. Tanti si chiedono se sia il minimo comune denominatore della Fiorentina in generale di quest'anno, indipendentemente dalla prima squadra o dalle giovanili, il dover patire e non potersi godere gli ultimi minuti di gara senza questo tipo di apprensione.
0: 2 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Forza ragazzi, urla la curva Fiesole e anche il nostro desiderio. Azzendi recupera un buon pallone, bravo Conè a servirlo a Turnone, Turnone per ancora Conè, bravo Conè a subire fallo, qua c'è fallo, bravo l'arbitro, viva l'arbitro, viva Ciampino e viva il cartellino giallo che ha tirato fuori, finalmente, grande arbitro, sei il nostro uomo, ti ho sempre amato arbitro, cartellino giallo per il Parma. Accidenti alla miseria, ora se l'ha ricordato quest'arbitro, dare giallo a Castaldo, Castaldo finisce sul taccuino dell'arbitro, 3 minuti e 18 se ne sono andati, 1 minuto e 40 soltanto alla fine della partita, 1 minuto e 30 adesso, forza, speriamo che non campo io e faccio tonnina come dicono a Livorno, cioè faccio un po' il diavolo a 4. Punizione che deve essere battuta adesso, arriva il fischio dell'arbitro, già battuta, palla per Deli, Deli che cambia gioco in favore di Trapani, Trapani sulla passo sinistra in favore di recuperare, recuperare subito, attenzione, al contropiede, arriva Conti, non c'è niente, sul pallone dice l'arbitro, meno male, ancora Conti, bravissimo che scambia con prima, Azzeni, perde la palla, pare fallo lì, pare fallo subito, subisce fallo, un giocatore viola, ma purtroppo il punizione per il Parma. 45 secondi di partita, ultimi 45 secondi di partita. Mamma mia, istanti palpitanti al Viola Park. Punizione per il Parma. 94 e 30, punizione per il Parma. Palla adesso in profondità per Mengoni, attenzione. Saltato netto Azzeni, attenzione, perde in area di rigore, il colpo di testa del numero 10, Franici che finisce alto sopra la traversa, ultimi 15 secondi, la rimessa dal fondo, la partita sarà finita, rimessa dal fondo per, rimessa dal fondo per Leonardelli e la partita sarà finita, 95 minuti e 5 secondi, siamo anche oltre, il periodo di recupero, forza ragazzi, forza ragazzi, forza, lunga rimessa da parte di Leonardelli, dischetti in bocca per l'arbitro, siamo campioni d'Italia, siamo campioni d'Italia, la Fiorentina Primavera vince il 4° scudetto della sua storia ed è campione d'Italia, la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è campione d'Italia 2025-2026. Sono le ore 22 e 23 di questo 28 maggio e la Fiorentina Primavera è campione d'Italia 2-1 per i Viola, 2-1.
1: E noi Andrea vediamo le immagini ovviamente di tutto il gruppo, di tutta la Fiorentina che festeggia, in un certo senso si percepisce anche la liberazione dall'apprensione provata nelle ultime ore, come giustamente sottolineava Andrea, il 4° scudetto giovanile, l'ultimo titolo 43 anni fa nel 1983, il modo migliore per salutare Galloppa da 6 anni in viola, subentrato prima in Under 17 poi al posto di Aquilani dal 2023, aveva già vinto una Coppa Italia, aveva anche raggiunto delle finali, c'era voglia di chiudere un percorso e regalare anche ai ragazzi questo tipo di gioia che stiamo vivendo, è esplosa, la stiamo guardando in diretta al centro del campo. Andrea Ludovico, io vi ringrazio, intanto vi lascio andare a raccogliere le parole dei protagonisti, tanto il post partita qui su Radio Firenze Viola va avanti.
0: Grazie a te Chiara, encomiabile il tuo lavoro, complimenti a te, complimenti alla regia Stefano Carlesi, giusto?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Complimenti a te, complimenti a Stefano Carlesi, si sta preparando la premiazione, c'è tutta la squadra, ti dico soltanto questo, c'è tutta la squadra sotto la curva Fiesole che sta cantando il coro salperà, salperà, il veliero degli ultra stavolta è salpato per davvero, perché la Fiorentina Primavera è campione d'Italia 2025-2026. Linea a te, Chiara, tra poco torniamo.
1: Assolutamente a disposizione, proprio per poter mandare in diretta anche le parole dei protagonisti, le immagini della premiazione. Giustamente Andrea sottolineava un coro che negli ultimi mesi si è fatto molta fatica a intonare, ma che forse mette anche il sigillo che serviva a questa stagione per potersi godere anche il centenario con uno spirito diverso e proiettarsi al futuro con un ottimismo che si fa fatica se no a raccogliere in giro. Sono tantissimi messaggi, ne leggiamo alcuni, poi magari ci prendiamo una piccola pausa così siamo pronti a mandarvi in diretta tutte le immagini e i contributi. È sempre bello vedere la Viola gioire, grazie grande Gian Nattasi, oggi scatenato, questo ce lo scrive Giulio. Bomber Viola poi si gode di più, tra l'altro il Parma vinse la Coppa Italia con gol di Vanoli rubacchiando, quindi vendetta fatta. Giovanni da Porto San Giorgio, bravissimi ragazzi, dedichiamo la vittoria a Gio Barone e a Commisso, forza Viola alla grande, tra l'altro battuta una bella squadra, forte fisicamente, ben messa in campo, questo ce lo scrive Luca. Finalmente si torna a vincere, ora tocca ai grandi, questo è l'augurio di Paola dall'isolotto. Saluto anche Nello da Torino, grandi campioni, ci manda le foto, ci fa sapere che era il seguito dei ragazzi. Come detto, noi ci prendiamo una piccolissima pausa così poi torniamo da voi per tutto il ricco post partita, a tra pochissimo.
6: Radio Firenze Viola
7: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio. Servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
5: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
6: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
5: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
6: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
5: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola per commentare insieme la vittoria del campionato primavera da parte della Fiorentina, un 2-1 contro il Parma. Trova la rete prima Braschi su rigore e poi Quadio. Stiamo aspettando anche le immagini della premiazione, vediamo tutti i ragazzi in campo festeggiare tra loro, ci raccontano anche al 348-7513-933 i tanti ascoltatori presenti sugli spalti di un'esplosione di gioia. Anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, si lascia prendere dall'entusiasmo e quindi ci mandano foto anche sue. Noi intanto troviamo Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buonasera, ben trovato. Pietro, ci senti? Ora magari in attesa di perfezionare il collegamento leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Alessandro da Pistoia: complimenti ai giovani Viola, era l'ora di riportare lo scudetto a Firenze, l'abbiamo detto, mancava dal 1983 lo scudetto per la primavera. Hanno battuto un'ottima squadra con individualità di livello e una grande organizzazione. Ci scrive anche Gabriele da Tor Vaianica: campioni davvero, grazie ragazzi, oltretutto in casa. E questa è la sottolineatura di quanto poi sia stato doppiamente prezioso l'apporto del tifo organizzato presente questa sera al Viola Park. Eccoti Pietro Lazzarini, ti abbiamo ritrovato. Ciao Pietro, buonasera.
10: Ciao, ciao a tutti.
9: Sei d'accordo con chi dice che quantomeno dopo un'annata difficile stasera abbiamo riassaporato una gioia?
10: Beh, guarda, intanto ti posso dire che fondamentalmente io ho sempre pensato che la primavera l'obiettivo del trofeo sia, diciamo, secondario, ma c'è una frase che ho sentito nel corso della diretta di Andrea Giannantasio di Sport Italia e quindi anche di tutti i tifosi della Fiorentina, e quando senti dire la Fiorentina è campione d'Italia fondamentalmente
9: il brividino
10: piena si corre, sì, perché comunque purtroppo la nostra generazione questo brivido per la prima squadra non l'ha provato e per tante generazioni non hanno provato nessun brivido fondamentalmente, perché sono 25 anni che non si vince niente per quanto riguarda la prima squadra, quindi sicuramente una gioia, sicuramente una gioia. Godiamoci questa serata, godiamoci qualche ora di, come si può dire, di giubilo per questi ragazzi che si sono meritati nel corso degli anni e anche soprattutto di quest'anno la gioia di poter alzare questo trofeo. Io sono molto contento, voglio sottolineare subito, per Galloppa.
9: Ti ci avrei portato, perché abbiamo detto che sarebbe stato doppiamente importante chiudere anche questo bel percorso con la vittoria dello scudetto.
10: Sì, perché francamente lo trovo un allenatore che sa quello che fa, che è ambizioso ma è umile, che si è messo a disposizione della società, che ha fatto crescere i ragazzi, che ha sempre dato una faccia sorridente, pulita. Io sono molto contento per lui, oltre che veramente per tutti i tifosi della Fiorentina in questo momento sono

0: ci auguriamo che tra questi ragazzi e anche tra quelli che il prossimo anno prenderanno il posto di campione d'Italia, quindi che subentreranno, diciamo, scalando le giovanili e arrivando in primavera, ci siano i prossimi campioni della Fiorentina, perché poi, ripeto, l'obiettivo finale delle giovanili è quello di costruire in casa giocatori da vedere in Serie A. Probabilmente non è un caso che i gol di stasera siano arrivati da parte di due giocatori che la Serie A l'hanno quantomeno assaggiata, sì, e in qualche modo abbiano già avuto l'occasione di sentire quello che significa vivere lo spogliatoio di una squadra di Serie A. E ripeto, adesso sta a loro spiccare il volo. Probabilmente in tanti andranno in prestito, probabilmente in tanti si faranno le ossa altrove, ma la mia speranza più grande è che questo tricolore non rimanga uno stemma, diciamo, sulla maglia del prossimo anno, ma che poi si porti dietro tanti ragazzi che nella loro carriera possano tornare a casa giocando tante partite per la Fiorentina e diventando gli asset del futuro per una squadra che ha bisogno di trovare proprio nella primavera di giocatori che nel futuro possono diventare i nuovi Chiesa, i nuovi Bernardeschi, quelli che sono anche i giocatori che comunque negli anni Ranieri che hanno calcato prima i campi della primavera e poi sono diventati dei fattori anche per quanto riguarda la Serie A.
1: Sì, sì, sacrosanto ricordare anche come giusto qualche mese fa l'Under 18 della Fiorentina si sia aggiudicata il torneo di Viareggio, e questa è l'indicazione di come poi il settore giovanile a 360 gradi debba essere valutato dalla Fiorentina e non solo all'interno del calcio italiano, per provare a risolvere anche una crisi che stiamo raccontando da troppi, troppi anni. Ci scrive ad esempio Babbo Viola: tanti italiani e tanti toscani in campo, molto bene, questo l'abbiamo sottolineato fin da subito. E Pietro, hai la sensazione che quello che abbiamo visto in campo oggi da quei giocatori che tu stesso citavi possa in qualche modo definire anche la loro estate, la possibilità magari di essere aggregati o di essere protagonisti di una scelta comunque nell'ottica di fargli maturare la crescita per poterli magari aggregare nelle stagioni successive?
0: Beh, intanto glielo auguro, però ti dico anche che da questo punto di vista ci deve essere una lettura profonda di quella che è il valore dei giocatori che abbiamo visto stasera da parte della società, perché io non vorrei che si corresse il rischio, già ovviamente molto corso con, per esempio, con Martinelli, che chiaramente ha un ruolo diverso, per carità, però è stato secondo me troppo a guardare gli altri e poco protagonista, per poi trovarsi nella prima occasione utile ad essere effettivamente protagonista in una squadra importante come la Sampdoria. Quindi secondo me tanti di questi giocatori dovranno provare a trovare la propria strada, magari con un anno di prestito, sperando che tanti possano trovare per esempio la Serie B e ruoli da protagonista in Serie B, perché credo che sia un campionato vero, formativo,

0: creazione che uno, due, tre giocatori di questa formazione possano poi diventare effettivamente i campioni di domani, allora evviva, sarei contentissimo. Certo è che secondo me la Fiorentina di stasera ha mostrato di qualche limite fisico, secondo me, qualche limite fisico, sì, per poi poter essere già pronti per la Serie A, però tecnicamente è una squadra che ci sta assolutamente, è una squadra che ha saputo giocare un calcio interessante, quindi perché no? Perché no? Dai, speriamo che questa estate possa per loro essere effettivamente un'estate di approccio alla Serie A. E Babbo Viola ha detto una cosa molto giusta e intelligente, perché il fatto che ci siano tanti ragazzi che io ho potuto per esempio incontrare qui a Grazina, perché tantissimi di loro vivono fondamentalmente Firenze Sud, come Trapani, come Deli, come Conti, e siano tutti effettivamente dei grandissimi tifosi da Fiorentina, cioè questo ci riempie il cuore di gioia ancora di più, perché capiamo anche quello che può essere la loro gioia in questo momento di potersi fregiare del titolo di campione d'Italia con la maglia che sognano quando sono bambini. Mi viene brivido a dirlo, perché penso che sia il sogno di chiunque tifa la Fiorentina, sì, di poter un giorno alzare lo scudetto. Loro l'hanno fatto
1: e li stiamo proprio guardando nelle immagini che Sport Italia in diretta ci mostrava festeggiare, come abbiamo detto, sotto al settore che poi è stato occupato dal tifo organizzato, un qualcosa che non siamo soliti vedere per quanto riguarda le partite della primavera, ma che stasera avrà impreziosito ulteriormente l'impresa conquistata da questi ragazzi. Pietro, io ti ringrazio, perché andiamo a disturbare anche un tifoso che era presente questa sera, e quindi tocchiamo ancora un po' con mano la pancia e i tantissimi messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933 mentre scorrono le immagini dei festeggiamenti e mentre aspettiamo anche i contributi dei protagonisti. Grazie mille Pietro, buona serata.
0: Grazie
1: e a domani.
0: A voi, Forza Viola, grazie a voi.
1: Io ho visto il pollicione del grande Stefano Carlesi di là dal vetro e quindi ce l'abbiamo. Cristiano del gruppo Baraonda?
2: Sì, sono io.
1: Che gioia si prova in questi.
2: È un'emozione bellissima, ho visto anche gente commossa perché era tanto che non si vinceva neanche questo titolo, questa cosa, via.
1: 43
2: scudetto.
1: Anni che è mancava infatti, lo scudetto infatti. Alla primavera, poi dopo infatti. Una stagione come questa forse c'era davvero bisogno di sì. riscoprire anche il gusto di una soddisfazione sportiva tolta per ricaricare un po' l'energia. Ad esempio, guarda, anche da casa ci scrivono che bello, brividi, noi le stiamo guardando ovviamente sulla TV, tu le stai vivendo dal vivo,
2: sì.
1: Qual è la cosa che ti è rimasta più impressa, l'immagine, quello che ti porterai a casa di questa serata?
2: Di questa serata mi porterai a casa questo pubblico stupendo che è tutto pieno e poi sembra essere all'Artemo Franchi in Fiesole, e poi i ragazzi ce l'hanno messa tutta, è stata dura, perché è stata dura, però questa grande gioia fin da ultimo abbiamo partito, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e si va a festeggiare.
1: Assolutamente sì, c'era la sensazione che il Parma non solo vincesse il duello dal punto di vista fisico, ma avesse studiato anche in che modo mettere in difficoltà la formazione di Galloppa. Galloppa lo vediamo, lo stanno facendo sì. volare sostanzialmente sì. In aria. Questa potrebbe essere l'ultima sua partita sulla panchina della Fiorentina Primavera, l'abbiamo già detto, tante squadre di B hanno puntato gli occhi su il tecnico, che comunque ha fatto molto bene in questi 6 anni in viola. Si parla di Sampdoria, di Catanzaro, ma non solo loro. Cristiano, cosa ti aspetti invece per quanto riguarda i prossimi minuti? Ti aspetti comunque che la festa continui?
2: Sì, spero di sì, spero un altro po' e poi poi torneremo a casa, però un altro po' di festa sicuramente sì.
1: E quindi ve lo siete meritati anche per essere sì. riusciti ad aggiudicarvi i biglietti a disposizione, che poi sono andati finiti in pochissimo tempo. Io ti ringrazio Cristiano, ti lascio ai festeggiamenti, saluto
2: grazie
1: tutto
2: mille.
1: Il gruppo Baraonda, ringrazio anche Carmela che ci ha fatto certo. sapere appunto che eri a disposizione. Un abbraccio certo. Forza Viola e goditi questa serata di festa.
2: Grazie anche a voi, Forza Viola.
1: Sempre.
2: Sempre, a tutti.
1: Sempre. Ancora tanti messaggi al 348-7513-933. Grazie ragazzi, sono veramente commosso.

0: contento per la vittoria, per il percorso di Galloppa che secondo me ha le stigmate del grande allenatore. Detto questo, come Pietro vado oltre e io mi chiedo: ma ci sono giocatori di talento pronti per la prima squadra? Risposta: no, purtroppo. E non considero Braschi e Quadio, che sono già aggregati ai professionisti. Anzi, in difesa io vedo giocatori tecnicamente modesti, compreso Cospo, che doveva essere il faro. Spero mi dimostrino che sto sbagliando. Un abbraccio. E questa è la riflessione di Alessandro da Diano Marina. Paolo ci chiede: ma che c'entra questa coppa nella bacheca del Rocco Commisso Viola Park? Stasera più che mai Commisso go home. Poi ancora Checco da Genova: finalmente il centenario è stato onorato come andava fatto. Bravi i nostri Viola, anche loro sono da oggi, fanno parte della nostra storia. Un ultimo messaggio, poi vedo che ci sono alcuni dei protagonisti e quindi ve li mettiamo subito in onda in diretta. Luca: orgoglio Viola, orgoglio fiorentino. Grazie a Stefano Carlesi, iniziamo ad ascoltare le parole di alcuni dei protagonisti. Puzzoli e Quadio.
1: Allora, parto da chi ha segnato, se sei d'accordo. Che occhiale, mi verrebbe da dire.
2: No, regalo di Dodò. Bene, no, siamo felici, abbiamo vinto la finale. Ce la siamo meritata. Con tutto, abbiamo dato tutto veramente. Meglio di così non poteva andare.
1: È stata un'annata importante, è stata un'annata fantastica. Innanzitutto ci fai vedere a favore di camera la medaglia, perché l'avete conquistata, ce l'avete fatta.
3: Sì, ce l'abbiamo fatta, era quello che volevamo sin da inizio anno. Abbiamo già questo obiettivo in testa, che se non ce lo siamo mai detto tra noi, e oggi è bellissimo, oggi ce lo godiamo. Che per tanti di noi dopo 12 anni si concludeva il nostro percorso in primavera, ed è un'emozione fantastica chiuderla così, veramente bellissimo.
1: È stato un anno per te importante, è stato un anno che ti ha avvicinato sempre di più anche al calcio dei grandi, al calcio professionistico. Chiudere con questo successo il settore giovanile è forse il desiderio più bello?
2: Sì, sembra di vivermi un sogno, veramente sono contentissimo, meglio di così non potevo chiudere. Adesso sì, ci si rilassa un attimo e si vede di ripartire al massimo.
1: Ragazzi, allora datemi solo una parola, perché lo ha detto lui che probabilmente era l'ultima partita, il vostro allenatore Galloppa. Mi dici un aggettivo per l'allenatore?
3: Probabilmente
1: per te, lui,
3: Ho visto già Trapani, ha detto coraggioso. Io, la cosa che mi viene in mente è forte, un allenatore forte, con le idee chiare. Quello che lui pensa ce lo trasmette benissimo e si merita anche lui tutto questo.
1: Ragazzi, andate a festeggiare, prego, potete andare.
4: Già da quasi si è ispirato a Marcus Thuram.
0: Abbiamo visto Quadio con degli occhiali che ha detto gli sono stati regalati da Dodò, e quindi Dodò protagonista anche questa sera. Lascio a voi decidere se in positivo o in negativo per quanto riguarda il gusto estetico. Finalmente un titolo, ci scrive Dido. Sono convinto che Paratici e Ferrari andranno a New York per blindare Joseph. Carmine: Cecinese a Viterbo, abbiamo vinto qualcosa, non ci posso credere. Saluti da Birmingham, meraviglioso, quindi goditi anche questa trasferta. Alberto dal Belgio: grande Viola, lo scudetto Viola è il massimo, e quindi ci fa sapere che anche lui è pronto a festeggiare. Luciano da Empoli: ora arriva il direttore generale a dire che è merito suo anche questo. E devo dire che messaggi come quello di Luciano fanno capire come poi per riguadagnare la fiducia ci vorrà ben altro, fermo restando che questi ragazzi hanno comunque coronato un sogno. Ascoltando le loro parole, è la fine comunque di un percorso, ed era importantissimo riuscire a raggiungere questo traguardo. La speranza è che poi la prima squadra possa prendere d'esempio anche solo la determinazione di questo gruppo. Ma che cattivoni che siamo, ci scrive Francesco, ci permettiamo di andare contro questa proprietà che ci ha portato lo scudetto. A tal proposito è arrivato il messaggio presidenziale, io ancora in chat non l'ho visto, Francesco, ma ti prometto che se dovesse arrivare finché sono in diretta sarò assolutamente pronta a leggertelo e a rendertene conto. Anche Leonora è contenta, che bello, finalmente si gioisce un po', grazie ragazzi. Il Bomber Viola ci scrive: io ho seguito la maggior parte delle partite del campionato primavera e non solo le partite della Fiorentina. Devo dire che il centravanti polacco del Parma è veramente veramente forte. E poi l'abbiamo detto, sostanzialmente i tre marcatori della gara di oggi sono giocatori che con la Serie A hanno già preso le misure, nello specifico anche Mikolajewski, tre presenze in Serie A con il Parma di Questa. Arrivato nel 2022 era stato proposto anche alla Fiorentina, che scelse di puntare su Braschi, polacco nato in Germania, 22 gol stagionali, è un giocatore che sicuramente in una gara come quella di oggi si fa notare doppiamente. Ringrazio la moglie di Babbo Viola per il messaggio che tramite lui mi fa pervenire.

3899 3688 7513933. Ovviamente poi grazie al prezioso lavoro di Andrea Giannattasi, Ludovico Mauro, quando avremo dei contributi direttamente dal Viola Park saremo felici di farveli ascoltare in diretta. Io ringrazio, saluto anche Giulio da Sesto, una vittoria che ricorderemo tutti insieme con gli ascoltatori di Radio Firenze Viola. La Fiorentina nonostante tutto riesce sempre ad emozionarmi, grazie a tutti. Anche Aldo da Piombino ci scrive: Chiara, ce lo meritiamo dopo un anno di pene, ed è la dimostrazione di come appunto tutto l'ambiente avesse bisogno di respirare il clima che si sta respirando e che chi ci sta seguendo sul canale 92 potrà vedere attraverso le immagini che Stefano Carlesi ha mandato in diretta, i festeggiamenti. Si vede ovviamente un Viola Park con gli spalti totalmente occupati e i ragazzi che esprimono la gioia che provano in tutti i modi possibili, chiamando a raccolta le tante persone, oltre al tifo organizzato, che hanno scelto di stargli accanto in questa serata sicuramente complessa, considerando l'avversario, il livello della partita, ma che poi li ha ripagati di tutti i sacrifici nei 90 minuti di gioco. Quindi vi ricordo, sul 92 potete vedere in diretta come la squadra sta festeggiando la vittoria del quarto scudetto primavera della Fiorentina nella sua storia. L'ultimo titolo risale al 1983, l'anno scorso sempre in finale con l'Inter, sempre al Viola Park. Purtroppo l'esito era stato diverso. Controlla bene, Chiara, il messaggio è arrivato. Questo me lo scrive Maurizio. Maurizio, tu devi sapere che io, come Cocorin, sono presente nella chat di Radio Firenze Viola, non sono presente nella chat di Firenze Viola. Anche lui era presente solo in una delle chat della squadra e quindi devo per forza rimediare. Ora, grazie anche al tuo messaggio, andrò subito a vedere se c'è stato un post ufficiale da parte del presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso. Ancora i vostri messaggi. Giuliano da Poggibonsi: grazie a questi ragazzi che ci hanno restituito un minimo di sorriso dopo che quelli bravi, tra virgolette, ci hanno fatto patire le pene dell'inferno. Io sono assolutamente d'accordo con Giuliano e sottoscrivo, perché poi la delusione, anche solo dal punto di vista dell'orgoglio, della dignità che ci ha fatto vivere quest'anno la prima squadra, è un qualcosa che crolla di fronte alle immagini della gioia di questi ragazzi. E ancora ovviamente vi ricordo anche su Firenze Viola tutti gli aggiornamenti sulla partita che si è disputata questa sera al Viola Park e su tutti i contributi dei protagonisti. Ci sono anche le foto del nuovo direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, che festeggia insieme alla sua compagna al Viola Park, insieme anche al responsabile del settore giovanile Angeloni, al direttore generale Ferrari, e sono tutti insieme sugli spalti a stringersi in questo grandissimo abbraccio insieme ai ragazzi che sono riusciti a riportare un titolo a Firenze dopo 43 anni. Maurizio, mandamelo te questo messaggio, perché io non lo sto trovando e quindi in questo modo riesco non solo a soddisfare la tua curiosità ma anche a quella di tanti ascoltatori che al 3487513933 ci chiedono informazioni. Paola dall'Isolotto, grande Paola. Paola me lo manda in presa diretta, in tempo reale, e quindi congratulazioni alla nostra Fiorentina primavera per la vittoria del campionato primavera. Per la prima volta dal 1983 la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani giocatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che all'interno del club hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato. Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d'Italia, un'infrastruttura all'avanguardia creata per offrire ai nostri giovani giocatori il migliore ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un abbraccio speciale a tutta la squadra primavera, avete reso orgogliosa tutta la città. Quindi ringrazio Paola e nel frattempo mi muovo per trovare l'originale qualora avessi perso qualche passaggio. C'è anche chi dice io purtroppo non riesco a gioire sapendo quanto sia limitata questa proprietà. Devo edulcorare un pochino Paolo Trippaio, fiorentino a Torino, a cui mando un grande abbraccio, perché capisco assolutamente la disillusione. Ma parlate
3899-3688-7513-933, l'avete sentito anche dal nostro notiziario, nelle ultime quasi ufficialità di Allegri sulla panchina del Napoli, l'italiano che sostiene dei tanti messaggi al 3487513933, ovviamente se avete voglia di commentarlo con noi. Vedo che abbiamo ancora altre voci, grazie all'attentissimo Stefano Carlesi di là in regia. C'è Galloppa e

0: Quindi ve lo mandiamo assolutamente in diretta a Sport Italia.
1: Però è senza medaglia, è senza coppa, qui non
2: vai,
1: va bene,
2: Giada.
1: Mister.
2: Azione
1: allora.
2: Al pressing.
1: Sì, il mio pressing mi chiedono, lo facciamo dopo. Prima complimentiamoci per questa vittoria, per questo successo. Era la tua seconda finale consecutiva, questa volta puoi gioire.
3: Sì, sono felicissimo, orgoglioso di questo gruppo, quindi è grazie a tutto lo staff, ai ragazzi. Si meritano questa gioia perché l'abbiamo rincorsa per anni, l'anno scorso, quest'anno e siamo stati premiati anche meritatamente, quindi sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo creato, della gente che è venuta a vederci, meglio di questo non potevamo chiedere.
1: Le emozioni non sono mancate in questa partita dall'inizio, perché in campo abbiamo visto anche tuo figlio entrare dopo il primo gol, ti si è sciolta un po' la tensione, al secondo gol sei esploso. Cosa stai provando in questo momento?
3: Non si può spiegare, perché a volte ti comanda quello che è dentro. È stata una giornata lunghissima, quando giochi la sera ero un po' in trance come tutti, però poi siamo esplosi ed è meraviglioso, meraviglioso.
1: Ed ecco Leonardelli, che tra l'altro durante la partita si è preso anche qualche bel richiamo, dobbiamo essere sinceri. Mister, che cosa possiamo aggiungere?
3: Niente, che abbiamo finalmente rifatto la storia, la Fiorentina se lo merita perché c'è un lavoro grande dietro, quindi erano tanti anni che mancava, volevamo fare la storia, ci siamo riusciti, basta, c'è solo da ringraziarli, da ringraziare tutti.
1: Tu non eri neanche nato quando hanno vinto l'ultimo trofeo del settore giovanile, mister, il mio pressing nel pre-partita è andato liscio, ora però io la domanda te la devo fare, perché ci siamo complimentati per questo successo più volte, ma tu lo sai, ci siamo complimentati per il tuo lavoro, per le tue qualità. Si chiude il ciclo con la primavera della Fiorentina, il futuro di mister Galoppa quale sarà?
3: Non lo so, Giada, io l'ho vissuta peggio questa finale, perché forse la vivo anche come una chiusura di un ciclo, quindi non sono stato bene per quello, però non ho idea, non ho voluto parlare con nessuno perché preferivo stare concentrato qui e portare a casa questo scudetto. Adesso vedremo quello che succederà. Io sono orgoglioso di aver rappresentato la Fiorentina, sono stato un privilegiato a lavorare in un posto così e ho dato il massimo per questa società, per questa maglia.
1: Noi ci crediamo, Ilenia, perché è giusto così, è giusto non insistere. Nel frattempo passano tutti davanti alla nostra telecamera. Mister, allora un grosso in bocca al lupo per qualsiasi tua scelta e basta, e chiudiamo così. Grazie mister.
3: Grazie a voi, complimenti a voi perché fate un lavoro strepitoso. Grazie Giada, davvero di cuore. Grazie.
1: Grazie a mister Galoppa per...
0: Un emozionatissimo Daniele Galoppa, l'abbiamo detto già ieri in conferenza, era visibilmente emozionato nei minuti finali, nel recupero. I 5 lunghissimi minuti di recupero assegnati hanno più volte inquadrato il suo sguardo e era assolutamente palpabile la sua attenzione per tutti i motivi di cui poi ha anche parlato, e cioè senza dimenticare come quella di stasera sia l'ultima partita che lo vede come allenatore della primavera della Fiorentina, e quindi c'era tutta questa componente emotiva oltre alla volontà e al desiderio di premiare il lavoro portato avanti negli anni. Ovviamente a Galoppa va anche riconosciuto il merito di aver lavorato su giocatori come Comuzzo, Fortini, Balbo, Braschi, che abbiamo citato anche prima, perché poi tante volte è quello che fa la differenza nella gestione della squadra primavera. Ci scrive Walter: avevo 21 anni, ricordo lo scudetto precedente, ora gioisco finalmente, ringrazio questi ragazzi perché almeno loro mi hanno dato una gioia. Grazie mille Walter da Roma. Ancora contributi direttamente dal Viola Park e dai festeggiamenti, ascoltiamo in questo momento Angeloni, responsabile del settore giovanile.
1: E chiudiamo le nostre interviste con chi in questi anni, Ilenia, ci ha visto tante volte qua al Viola Park negli ultimi anni, ci siamo incrociati con lo sguardo più volte. La seconda finale consecutiva questa volta, direttore Angeloni, complimenti perché siete campioni d'Italia.
4: Sì, è una gioia immensa perché è un lavoro di anni, e quindi riuscire a portare la Coppa, il titolo italiano, a Firenze dopo 43 anni è qualcosa di meraviglioso, di unico, nella nostra casa, ulteriormente felici, e voglio dedicare questa vittoria al nostro presidente, alla sua famiglia, a Giuseppe, a Caterina, ho sentito prima Giuseppe, perché il presidente è sicuramente felice da lassù, ci ha donato qualcosa di unico e noi cerchiamo ogni giorno di lavorare per quello che lui ci ha donato e che la famiglia ora vuole portare avanti, quindi è una gioia immensa, grandissima, ho pianto tanto perché è una gioia immensa per tutti i ragazzi, per il lavoro, e quindi dai, siamo felici, molto.
1: Immagino, e sul suo volto, direttore, già in semifinale, così come in quello di Daniele Galloppa, ci vedevo tanta tensione, tanta. Mi può dire qualcosa lei su Galloppa? Che anni sono stati con l'allenatore?
4: Beh, la tensione c'è sempre, forse anche perché si è chiuso un ciclo con Daniele, un ragazzo che è cresciuto con noi, ha fatto tutte le categorie, negli ultimi 3 anni ha fatto un lavoro straordinario perché primo anno ha vinto la Coppa, l'anno scorso ha fatto una finale, quest'anno ancora si è ripetuto, ha fatto un lavoro insieme al suo staff grande perché sono andati tanti ragazzi in prima squadra, che questa è la vittoria oggettivamente della gioia di oggi, è la vittoria più importante di un settore giovanile perché sono stati tanti, numerosi, di questo ringraziamo l'attenzione della prima squadra, del mister Vanoli e dell'arrivo della nuova dirigenza con Fabio Paradici in testa, che crede molto in questo progetto. Quindi è un lavoro grande, Daniele è forte, bravo, è una persona per bene, l'ha dimostrato ulteriormente ieri in un'intervista quando si è commosso, e chi si commuove ha valori, quindi ha valori di persona, e poi sul campo è forte, bravo, e gli auguriamo il meglio per una carriera radiosa perché se lo merita.
1: È chiaro che io adesso le dovrei chiedere se abbiamo già trovato il sostituto di Galloppa.
4: No, avremo il tempo di ragionare, di parlare appunto con il direttore, con all'interno, perché chiaramente si chiude un ciclo e dobbiamo aprire un altro, e quindi con calma faremo le giuste valutazioni tutti insieme con grande serenità. Ora ci godiamo veramente questa serata e per tanti giorni, perché sono stati momenti tesi, emotivi, ma è come giusto che sia, insomma. Grazie anche a voi che date sempre visibilità ai nostri ragazzi per tutto l'anno.
1: Grazie direttore, ancora complimenti.
4: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie mille.
0: Abbiamo ascoltato anche il commento a caldo di Angeloni, responsabile del settore giovanile. Antonio da Nettuno: aggiungo, una curva fantastica che, spinta dall'amore, sostiene i suoi figli. Io non voglio essere esagerato, ma questa vittoria e la curva mi hanno ripagato di una stagione di bocconi amari. Sempre forza viola. In attesa che poi arrivino le conferenze stampa dei protagonisti direttamente dal Viola Park, grazie al lavoro di Ludovico Mauro e Andrea Giannattasio, noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, perché ovviamente dobbiamo rispettare anche gli oneri pubblicitari. Voi continuate a commentare con noi al 348-7513-933. Vi ricordo anche lo 055-7711171 per intervenire in diretta, e tra pochissimo torniamo, appunto sempre in diretta, per commentare ancora la vittoria dello scudetto della Fiorentina Primavera.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
7: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
8: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
7: L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferrer, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
8: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
7: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia a farla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
0: Le 23:14 del 28 di maggio 2026, Radio Firenze Viola ancora in diretta. La Fiorentina Primavera è campione d'Italia, ha vinto lo scudetto dopo la combattuta finale con il Parma questa sera direttamente dal Viola Park. Siamo in attesa delle conferenze stampa che raccoglieranno per noi Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro. Nel frattempo ancora qualche messaggio al 348-7513-933. Che bella cosa, ci scrive Mario. Ho rivissuto quando negli anni 60 vincevamo con Beppe Chiappella al campionato, De Martino, cioè riserve e giovani. Poi anche Fabio da Firenze: grazie ragazzi, mi avete commosso. Ottavio da Rieti: Chiara, io questa sera sono felice, sono tanti gli amici che condividono con noi la gioia che i ragazzi di Galloppa questa sera hanno regalato a una piazza sicuramente ferita ma capace ancora di provare emozioni, come ha dimostrato questa sera al fianco della Primavera. Abbiamo già ascoltato anche i commenti a caldo di alcuni alcuni giocatori del tecnico Galloppa, ma anche di Angeloni, quindi vi invito su Firenze Viola, qualora non abbiate avuto la possibilità di ascoltarla in diretta insieme a noi, trovate ovviamente tutte le notizie relative a questa bellissima serata. La Fiorentina è campione d'Italia, 5 parole che non credevo di poter mai sentire in vita mia. Questo è il bel messaggio di Chiara dal Mugello, che fa capire quanto bisogno ci fosse di riavvicinarsi un pochino al calcio e soprattutto alle grandi gioie che il calcio è in grado di regalare. Ringrazio anche Andrea Giannattasio, che all'interno della chat segnala il post su Instagram della sindaca di Firenze Sara Funaro. Dopo 43 anni la Fiorentina Primavera torna a essere campione d'Italia, un traguardo straordinario che riempie di orgoglio Firenze e tutti i tifosi viola. Complimenti ai ragazzi, allo staff e alla società per una vittoria costruita con talento, impegno e passione. Bravi, con un cuore viola a sigillo. E l'abbiamo letto anche il messaggio di grande entusiasmo del presidente Giuseppe Commisso, assegnato ai suoi profili social. Sostanzialmente ribadisce anche l'importanza e il valore del Viola Park, che si stringe attorno a tutto il gruppo per festeggiare un qualcosa che a Firenze, l'abbiamo detto, mancava addirittura dal 1983. Ovviamente a Galloppa anche qualche domanda sul futuro, l'abbiamo visto commosso sia per l'obiettivo raggiunto sia perché sostanzialmente con oggi si conclude la sua avventura alla Fiorentina dopo 6 anni sicuramente intensi e sicuramente in grado di raccontare anche tanti capitoli vincenti in un libro che poi si compone di tante storie. Galloppa, che abbiamo avuto modo di apprezzare anche quando si è seduto al posto di Stefano Pioli sulla panchina della prima squadra accompagnando la squadra in Europa. Io ricordo i tanti ascoltatori che al 348-7513-933 già ascoltando le sue parole in conferenza avevano la sensazione che potesse essere l'uomo giusto al posto giusto. Poi in realtà è arrivata la notizia, l'ufficialità di Vanoli proprio nei minuti in cui si consumava il tutto, e quindi abbiamo capito che quella storia non si potesse realizzare. Però in un certo senso denota anche l'apprezzamento per tutto quel lato umano e professionale che lo stesso Angeloni gli ha riconosciuto. Che bello, Chiara, dopo la vittoria Rocco sarebbe stato presente, non avrebbe fatto solo una telefonata o qualche post. Non avevo visto questa nuova impostazione video sul 92, è splendida. Quindi ringraziamo Luciano da Empoli che ci ricorda di ricordarvi che sul 92, oltre che sull'app e sul DAB, potete comunque seguire Radio Firenze Viola nelle sue dirette, nelle repliche. Prima Stefano Carlesi ci ha dato la possibilità di mandarvi in onda alcune immagini dei festeggiamenti al Viola Park. Abbiamo visto ovviamente i ragazzi della Primavera e li vedete anche in questo momento alle prese con una gioia che poi rappresenta un traguardo forse inimmaginabile fino a qualche ora prima. Abbiamo visto il tifo organizzato in un certo senso condire una serata che poi già al campo aveva premiato con un tipo di supporto che non siamo abituati a respirare, a sentire quando si tratta di partite della Primavera, e questo ce l'hanno raccontato anche coloro che poi sono abituati a seguire sempre i giovani della Fiorentina, ma al termine di una stagione complessa come questa era fondamentale in un certo senso riavvicinarsi anche ai colori viola che questa sera ci stanno regalando comunque delle grandi emozioni. Il 348-7513-933 appunto è a vostra disposizione. Grande Primavera, bravissimi, i nostri giovani ci regalano questa gioia nell'anno del centenario. Giannattasio, cronista da spettacolo numero uno, sempre avanti viola, questo ce lo scrive Marco da Bardolino. Anche Roberto da Bagno a Ripoli: a me piace Giannattasio, tifoso viola alla morte, ci lamentiamo perfino se ci danno un rigore, ma che tifosi sono quelli che non riescono a godere in una serata come questa. Sergio in realtà non era particolarmente entusiasta della partita, speriamo che comunque il risultato e il trofeo in un certo senso l'abbiano fatto ricredere. E poi tanti messaggi di apprezzamento anche per delle individualità del Parma che hanno fatto capire come, guardando squadre come la Primavera, ci siano dei giocatori che sono in grado di dare la sensazione di essere già pronti per fare il salto di qualità, giocatori che magari riescono a mettersi in mostra per le qualità tecniche, ma dal punto di vista fisico danno la sensazione di dover portare avanti anche un certo tipo di percorso per poi poter reggere anche quello che è il ritmo e l'intensità che poi siamo abituati a vedere nella massima serie, soprattutto negli ultimi anni. Vi ricordo appunto, su Firenze Viola trovate le parole di Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, anche quelle di Galloppa. Ci sono tanti video e tante foto dagli inviati. Noi abbiamo rammentato più volte Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro, che hanno commentato con noi la partita. C'era anche Alessandro Di Nardo, che poi vi ha stuzzicati con quell'aneddoto relativo al mese di nascita che diventa determinante nel momento in cui si deve allestire una squadra, giocando sul fatto che un giocatore nato a gennaio e un giocatore nato a dicembre dello stesso anno è come se in un certo senso si passassero un anno, e questo in determinate categorie fa la differenza. L'abbiamo ripetuto, lo ripetiamo, perché come giustamente diceva Paola, non ci sembra vero, ce lo diceva anche Chiara, forse a furia di ripeterlo sembra un pochino più reale. La Fiorentina Primavera è campione d'Italia, una partita combattuta, una partita che nei primi 10-15 minuti ci ha dato la sensazione che volessero agguantare questo trofeo, questo traguardo, anche incuranti della fisicità dell'avversario. Poi forse abbiamo temuto che non potesse bastare la nostra qualità. Devo dire che il secondo tempo, nonostante il gol che poi ha accorciato le distanze, ci ha fatto intravedere anche quella gioia che poi negli ultimi minuti sta mandando tanti di voi su di giri. Io ringrazio anche i tifosi che poi abbiamo coinvolto sia durante la partita sia al fischio finale. È stato particolarmente interessante sostanzialmente andare sugli spalti del Viola Park con Cristiano del gruppo Baraonda, che ringraziamo nuovamente, che ci ha spiegato quello che ha provato un tifoso che questa sera ha scelto, e anche stato fortunato nel trovare uno dei 2000 biglietti a disposizione, e ha scelto di dare un'altra possibilità al calcio. Direi assolutamente sono stati ripagati dal calcio. Io a Stefano Carlesi non chiedo gli audio, perché ho visto ne erano arrivati un paio, ma secondo me durante la partita, e quindi c'è il rischio che siano scaduti, forse la speranza anche visto il risultato. Però vi ricordo che potete continuare a commentarla con noi, poi una volta mandate in onda le parole dei protagonisti noi con la diretta vi saluteremo, ma ovviamente a partire dalle 7 di domattina potrete tornare a commentare con Andrea Giannattasio quanto visto stasera, e tornare magari sui temi che stanno iniziando a scaldare l'estate viola per quanto riguarda la prima squadra. Io spero che non si offendano quegli ascoltatori che al 348 753 933 provano a spostare un po' la discussione, le riflessioni e gli argomenti sulla prima squadra, ma assumo la responsabilità. Io credo che non se lo meriti la prima squadra questa sera di rubare spazio e rubare tempo a dei ragazzi che con il lavoro, con l'impegno, con la dignità hanno comunque portato Firenze a rivivere una gioia. Questa è la loro sera, e quindi io non leggerò messaggi che chiamano in causa invece gli artefici di una delle più grandi delusioni calcistiche che tanti tifosi possono ricordare, sperando che poi siano ad esempio. L'abbiamo detto, c'erano anche tantissime personalità oggi al Viola Park. Per qualcuno è stato doppiamente importante vincere in casa, proprio perché c'era bisogno anche di inaugurare in tal senso il centro sportivo della Fiorentina, però sappiamo come eventi come quello di stasera chiamino davvero a raccolta anche le personalità del calcio. Ero già ottimista prima della partita, ecco, Bomber Viola mi mette in difficoltà, perché ora faremo arrabbiare Lorenzo Di Benedetto, padrone di casa quando gioca la prima squadra. Ci scrive: io ero già ottimista prima della partita, ma quando ho saputo che non c'era in studio Lorenzo Di Benedetto la vittoria era sicura. Ovviamente scherza, e ovviamente lo dice con affetto, sia io che Stefano lo salutiamo Lorenzo, anche perché sennò poco permaloso, poco vendicativo, ci fa passare un'estate di inferno. Ho anche cambiato il quadernino perché mi hanno fatto una pressione psicologica allucinante lui e Andrea Giannattasio durante l'ultima partita di campionato della Fiorentina, e quindi avevo questo senso di responsabilità nei confronti dei dei ragazzi. Come detto, anche la sindaca di Firenze ha espresso il suo messaggio di gioia nei confronti dell'impresa che sono riusciti a portare a termine i ragazzi della primavera. Vi rileggo magari il post del presidente Giuseppe Commisso per chi si fosse messo in collegamento solo ora. Congratulazioni alla nostra Fiorentina Primavera per la vittoria del campionato Primavera 1. Per la prima volta dal 1983 la Fiorentina ha riportato questo titolo a casa. Sono molto orgoglioso dei nostri giovani calciatori, dello staff tecnico e di tutti coloro che all'interno del club hanno contribuito a rendere possibile questo storico risultato. Questa vittoria dimostra la forza del nostro settore giovanile, il talento che stiamo costruendo e il futuro in cui crediamo alla Fiorentina. È anche il riflesso della visione e del lavoro dietro al Rocco B Commisso Viola Park, il centro sportivo più grande d'Italia, un'infrastruttura all'avanguardia creata per offrire ai nostri giovani giocatori il migliore ambiente per crescere, svilupparsi e avere successo. So che Rocco sarebbe molto orgoglioso di tutti voi. Un applauso speciale a tutta la squadra Primavera. Avete reso orgogliosa tutta la Fiorentina. Forza Viola. E ovviamente il Forza Viola tutto in maiuscolo a sigillo di questo messaggio istituzionale. Faccio un colpo di tosse e riprendo subito a parlare. Scusatemi, ma la diretta è abbastanza lunga. Sempre grazie all'ottimo lavoro di chi aggiorna costantemente Firenze Viola, vi ricordo come Galloppa abbia sostanzialmente definito inspiegabile quello che ha provato questa sera e che sta provando ancora in queste ore. Per lui doppia emozione, l'ultima partita sulla panchina della Fiorentina. Poi siamo in attesa anche noi di conoscere il suo futuro e di vedere questo tecnico che comunque ci ha lasciato tanto anche dal punto di vista umano, non solo dal punto di vista delle sue capacità, cimentarsi con un livello superiore rispetto a quello che poi l'ha visto protagonista negli ultimi anni con, l'abbiamo detto in apertura, una Coppa Italia vinta, due finali scudetto consecutive, una finale Supercoppa raggiunta in sei anni in Viola, prima nell'Under 17, dal 2023 subentrato al posto di Alberto Aquilani. Io sono felicissimo, orgoglioso di questo gruppo, ha detto Daniele Galloppa. Grazie a tutto lo staff, ai ragazzi che si meritano questa gioia che abbiamo sfiorato l'anno scorso, lo ricordavamo prima, sempre al Viola Park contro l'Inter, purtroppo esito opposto. Non si può spiegare quello che ho dentro, è stata una giornata lunga e la partita l'ho vissuta in trance, noi l'abbiamo visto più volte inquadrato, era assolutamente inebriato dalle emozioni in positivo e in negativo, perché poi con il gol del Parma un pochino abbiamo temuto che potesse svanire questa gioia. La Fiorentina si merita tutto questo, tutta la gente che è venuta a vederci. Non potevamo chiedere di meglio. In partita c'era un po' di tensione, ma poi siamo esplosi ed è meraviglioso. Volevamo fare la storia e ci siamo riusciti. Devo dire che anche il tema relativo alla gestione della gara da parte dell'arbitro ha tenuto banco in tutti i 90 minuti più 6, se sommiamo il primo di recupero nel primo tempo, il minuto di recupero nel primo tempo e i 5 del secondo tempo. Non ha convinto chi aveva addirittura timore che potesse perdere poi la gestione della gara, e sappiamo in una finale quanto poi possa incidere. Vedo un pollice dell'ottimo Stefano Carlesi di là dal vetro, quindi mi sa che abbiamo le parole di Galloppa e anche di Balbo. Li mandiamo, li ascoltiamo insieme.
12: Ciao mister, complimenti, una stagione straordinaria, uno scudetto super meritato per come avete giocato, per come avete dominato il campionato. Io ti chiedo qual è la prima immagine che ti è passata per la testa quando si avvicinavano proprio gli istanti finali e che cosa hai provato poi al fischio finale, perché questo è un coronamento di un percorso magnifico di questo gruppo. Grazie.
13: Ma di immagine non me ne è venuta, però ho pensato al percorso che abbiamo fatto, ho pensato a tutto quello che abbiamo passato quest'anno, come è cresciuta questa squadra, e niente, quello che gli ho detto prima della partita è che volevo una squadra, mi piace avere l'umiltà dei forti, di chi è umile ma di chi è consapevole. Tutto l'anno abbiamo battuto su quello, la squadra ha cercato di esprimersi, di provare, di rischiare, e quindi io sono orgoglioso di tutto il lavoro che hanno fatto. E le emozioni sono difficili da descrivere perché oggi è stata lunghissima, interminabile. Forse ho sofferto più questa finale che l'anno scorso, perché comunque mi sembra anche il coronamento, chiudere un cerchio con dei ragazzi che allenano anche da anni, e si fa fatica a spiegare, però è meraviglioso, meraviglioso.
14: Mister, buonasera, complimenti. Buonasera, perché, grazie. Insomma, il raggiungimento di questo scudetto è proprio il il finale tra una Coppa Italia e una Supercoppa, appunto lo scudetto, campioni d'Italia della categoria. Le volevo chiedere appunto durante l'anno se lei ha avuto un attimo la partita che più l'ha entusiasmato, un attimo in cui poteva essere messo tutto in discussione anche per i tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra, che è un merito della primavera, chiaramente del mister, e appunto questo, un momento di entusiasmo e per arrivare a questa finale è un momento appunto che lei ha detto forse anche quest'anno ci può sfuggire all'ultimo istante.
13: No, non l'ho mai pensato. Ho un difetto che quando alleno la squadra non riesco a vedere gli altri, e la mia squadra nella mia testa è sempre la più forte, mi viene naturale proprio trasferirgli questo e continuare a pensare a noi e su di noi, cercare di migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi nonostante tanti ragazzi sono andati su, abbiano esordito, anche chi ha giocato ha sempre risposto presente, io cerco di trasferirgli quello perché lo penso e non riesco a vedere gli altri. Penso a noi, penso che noi possiamo raggiungere grandi cose e in questi 3 anni di primavera ne abbiamo raggiunte tante. Oggi è stato il coronamento di un grandissimo percorso.
15: Senti Daniele, buonasera, complimenti. Grazie. Gioia straordinaria, anno straordinario, vincere 2 tornei, il tuo a cavallo 25-26, l'anno 18 vince il Viareggio. Nel 2026 ti voglio ricordare piccolissimi numeri se posso, al di là le domande sono scontate, le abbiamo già bruciate tutte. Sai da quanti giorni ci abbiamo messo per ritornare a vincere il campionato italiano primavera?
13: No, non ero nato, quindi non lo so.
15: 43 anni che fa 15.695 giorni, giorno più, giorno meno, non mi ricordo.
16: Sono
15: di che
16: gestili anche.
15: Ci sono, per cui giorno più, giorno meno. Per vincere, per tornare a vincere invece il Viareggio, 12.410, 34 anni. Hai avuto tanti giocatori in quest'anno, no? Anche dalle squadre di Cappalella e gli altri amici allenatori. Il gruppo, che voto dai al gruppo? Il 10? Ti rimane solo forse quella delusione di quella partita a Sassuolo, dominata, stradominata, sbagli rigore e poi Sassuolo vince? Quello è l'unico piccolissimo neo? Grazie, complimenti.
13: Grazie.
15: Ti voglio bene.
13: Grazie. Che voto do? Do un voto, sì, sicuramente do il 10 a questi ragazzi, ma io batto anche su quello, ma secondo me è vero, c'è un senso di appartenenza forte. Questi ragazzi, io ho allenato nel 2005-2006, quest'anno 2007, ovviamente frutto del lavoro che c'è sotto, non è merito mio ma di tutti quanti, però si respira la volontà di portare la Fiorentina avanti, si respira il credere in questa maglia, in questi colori, e io non lo darei per scontato. Per me questa realtà ha questo di forte e io questo lo manterrei perché poche squadre hanno questo senso d'appartenenza. Io l'ho proprio respirato in questi anni che alleno questi ragazzi, quindi grande merito a loro.
16: Ciao Luis, è stato un anno incredibile per te, vado anche molto più indietro, la nazionale, in questa stagione l'esordio in prima squadra e poi questo scudetto. Quindi ti chiedo se è il più speciale della tua carriera, che è giovanissima, e poi quanta voglia hai avuto, dopo l'esperienza in questi mesi in prima squadra, di ricalarti in primavera? Cioè quanto desiderio avevi dentro e se magari ne hai parlato col mister? Mister, prendimi, mister, sono disponibile, grazie.
17: Buonasera, la voglia per tornare con queste squadre che per me è la mia famiglia, perché qua sto a Firenze a Coverciano con 2 ragazzi della primavera, sto sempre con loro, è stata dal primo momento che sono andato in prima squadra, che sono andato a gennaio se non sbaglio, e da lì non sono tornato più a fare un allenamento in primavera, quindi io avevo in testa solo arrivare in finale per chiedere di scendere, per giocare le finali, per dare una mano alla squadra. E sempre con il rispetto alla squadra e di fare il ruolo che mi toccava fare. Sono sceso, il mister mi ha dato l'opportunità di giocare e devo fare il meglio per la squadra.
18: Io ti volevo chiedere, un clima così al Viola Park io forse non l'avevo mai visto, soltanto il giorno dell'inaugurazione. Ti chiedo cosa hai vissuto da calciatore all'interno del terreno di gioco con un pubblico così speciale?
17: Appena siamo entrati in campo, parlo per me, ho visto la tribuna tutto pieno, il signore che si occupa di tutto il Viola Park, di tutta la sicurezza, mi ha detto oggi lo stadio è pieno, Ieri si è parlato nel gruppo dei giocatori, lo stadio è pieno, è tutto pieno, quindi il Villa Park pieno, tutto questo pieno è stata una cosa in più per noi. Sembrava che si giocava in 12 e non 11, e questa è una cosa molto bella, anche perché si parla della primavera, non si parla di una prima squadra, non si parla di un calcio professionale, se si può dire così.
18: Grazie. Invece a mister chiedo la stessa cosa, cioè sentire il suo nome da questi tifosi della Fiorentina, che insomma adesso è difficile che citino un nome in particolare, invece l'hanno incitata sotto la curva, l'hanno chiamata, complimenti eccetera eccetera. Le chiedo cosa ha vissuto e poi se mi spiega quell'abbraccio con Ferrari al termine della partita e se ha una dedica speciale per questo scudetto.
13: Io credo di essere stato un privilegiato, perché ho inaugurato questo posto e la prima partita l'ho fatta io qui e c'era lo stadio pieno, e oggi siamo riusciti a riempire di nuovo il Viola Park. È stato bellissimo perché le persone hanno risposto. Io penso che fuori arrivi quello che noi abbiamo dentro, che abbiamo trasmesso sia personalmente, ma proprio questa squadra, questo staff, questi ragazzi, secondo me questo è arrivato e oggi l'abbiamo sentito, e quindi io mi reputo veramente un privilegiato perché ho inaugurato un posto meraviglioso così e oggi l'abbiamo riempito di nuovo. La dedica è grandissima, la società, al direttore che ha creduto in me sicuramente. L'abbraccio con Alessandro Ferrari è stato bello, perché anche quando sono andato a Mainz lui mi è sempre stato vicino con la prima squadra. So che mi vuole bene e questo io me lo sono portato dentro, e poi devo fare una dedica speciale alla mia famiglia, ai miei genitori che mi sono sempre vicino sia nei momenti positivi che negativi, e mio figlio che è qui, che ha assistito a tutto questo. Io spero che sia orgoglioso prima di quello che la persona è, poi di quello che ottiene, perché è più importante quello che si è, e questi ragazzi sono stati incredibili. Poi attraverso quello abbiamo fatto la storia, quindi siamo contenti.
19: Buonasera mister.
13: Buonasera.
19: Riprendiamo i valori di questa storia: umiltà, consapevolezza e un coraggio quasi spudorato nel credere nelle proprie idee, e innanzitutto complimenti per questo. E io le volevo chiedere come si può costruire un legame simile con un gruppo così, cioè basato su profondità, su sincerità, su grande impegno, e se saranno queste le basi su cui costruirà la sua carriera da tecnico, se Firenze può insegnare qualcosa. Grazie.
13: Guarda, ogni tanto quando fai questo ruolo tante domande me le faccio. Quello che cerco di dirmi è di rimanere quello che sono, cercando di migliorarmi, e io ho sempre pensato a trasferire queste ragazze, a starli vicino. Io credo che le persone vadano conosciute, ascoltate, soprattutto all'età loro, e per me sia il lavoro mio che dello staff è sempre stato su questa direzione, perché anche il mio staff sa che deve stare vicino a questi ragazzi, sa che c'è qualcosa che va oltre il calcio. Dobbiamo creare relazioni, dobbiamo entrare in empatia. Luis per noi è, per esempio, che qui è un figlio, è lontano da casa, non è scontato, gli siamo stati vicino, gli vogliamo bene, è stato il primo a scrivermi: mister, voglio venire giù a giocare questa finale. Credo che abbiamo creato qualcosa che vada oltre il campo, e per me questa è la ricchezza più grande. Io continuerò a battere su questo. Grazie.
20: Mister, io le chiedo due cose. La prima, se al fischio finale, dopo i festeggiamenti, alzare la coppa, questo trofeo, ha pensato a quelle due persone che non ci sono più, quindi Rocco Commisso e Gio Barone. E la seconda, di questa lunga esperienza con la Fiorentina Primavera, se ci sono tre immagini che si porterà sempre dietro con sé per sempre.
13: Ma sicuramente al presidente e al barone che non ci sono più va un pensiero grande, perché come ho detto prima sono stato un privilegiato ed è grazie a loro. Poi la vita è folle, perché chi ha creato questo purtroppo oggi non c'è, e credo che sia giusto anche nell'anno del centenario. Ci sono cose che si incastrano, che poi non sono scritte, sembra, e sono contento che gli abbiamo regalato qualcosa di speciale. Immagini ce ne sono importante. Mi ricordo il discorso pre-gara l'anno scorso in finale scudetto, c'era un silenzio tombale, i ragazzi che piangevano. Quest'anno ho detto non voglio farli piangere perché voglio che siano concentrati, quindi ho delle immagini forti dei ragazzi che si abbracciano, che mi dicono cose bellissime e me le porto con me, me le porterò con me sempre.
3: Tanto complimenti a tutti e due, buonasera mister. Grazie. La domanda tra virgolette cattiva gliela faccio io, è stata la sua ultima partita su questa panchina, a Luis invece chiedo semplicemente, quando eri arrivato non ti conoscevamo, ora sei un giocatore di fatto a metà tra prima squadra e primavera, l'anno prossimo non so cosa ne sarà, ma ti aspettavi questa accelerazione nell'arco di due mesi di fatto, quello che c'è stato nei mesi scorsi? Grazie e complimenti ancora ad entrambi.
13: Non voglio rispondere in maniera formale, però la società, io già ho parlato qualche tempo fa, gli ho detto che comunque sia un percorso l'avevo fatto, che probabilmente l'idea di chiudere un ciclo c'era, però non è ancora nulla di concreto, dobbiamo riparlare, dobbiamo risederci, però non voglio essere un aziendalista, ma voglio essere uno che se allena una squadra deve dall'anima, deve dal cuore e deve essere motivato, perché questi ragazzi hanno tanto dentro, quindi ci dovremo sedere e poi faremo le valutazioni del caso.
21: Qual è la domanda, scusa?
22: Aspettavi tutto quello che ti è accaduto in pochi mesi, di fatto, all'improvviso?
21: No, perché è passato tutto molto veloce, però alla fine il giocatore si deve trovare sempre bene, perché non si sa mai quando ti arriva il tuo momento, e se ti arriva il momento devi rispondere bene, perché alla fine tutti i ragazzi qua della primavera vogliamo arrivare lì in prima squadra, quindi penso che anche è una cosa buona per la squadra io arrivare in prima squadra, perché loro mi hanno aiutato tantissimo da quando sono arrivato qua, il mister. Mi ricordo il primo anno qua alla Fiorentina, è stato un anno brutto per infortuni, tante cose brutte, lontano da casa, non ero abituato, e tutta questa famiglia, il mister, mi hanno aiutato tantissimo e credo che mentalmente da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo anche per le persone che avevo accanto a me.
23: Ciao Daniele, buona volta, ti do del tuo, è l'ultima. Io credo che il ciclo si poteva chiudere l'anno scorso, invece lo hai voluto continuare per arrivare a questo. Era il tuo obiettivo, era il tuo progetto, parola abusata, arrivare a stasera?
13: Sì, cioè, l'anno scorso era stata una finale con due gruppi che ho allenato da quando sono qui, quindi sì, poteva sembrare quello. Infatti finita quella finale il direttore gli ha detto guarda, direttore, fammici pensare, perché mi sembra che questa sia stata una creatura che ho cresciuto da 3-4 anni, che ha finito un percorso tra 2005 e 2006, poi dopo invece ho avuto le motivazioni forti per ripartire e avevo ancora qualcosa con questi ragazzi, con i 2006 e 2007 che sono saliti, e abbiamo provato a rifare qualcosa di straordinario e ci siamo riusciti, quindi la domanda è giusta e la motivazione però è stata forte, quindi sono felice perché ci siamo riusciti finalmente.
24: Ciao Luis, complimenti a te e anche al mister ovviamente. Grazie. Non so se mi risponderai, però hai vissuto molto anche la prima squadra quest'anno, non so se hai già deciso però per l'anno prossimo, anche guardando il tuo ruolo, la Fiorentina in prima squadra in questo momento ha purtroppo Parisi che salterà una buona parte della stagione per infortunio, Gosens che è stato un po' in calo, hai tanta voglia di voler emergere l'anno prossimo in prima squadra con la Fiorentina o stai pensando anche di fare volendo un'esperienza altrove? E complimenti ancora per stasera.
21: Grazie. Questa domanda sicuramente non è giusto farmela a me, perché io alla fine sono qua, c'ho contratto con la Fiorentina, non decido io quello, però l'ho detto nell'intervista che ho fatto l'anno scorso, il mio sogno è stare qua a Firenze, giocare ai Franchi, ora che stanno facendo i lavori, il mio sogno è stare qua, poi decide la società. io sono sempre a disposizione di questa squadra, di questo club.
1: Grazie.
4: Grazie a tutti. Abbiamo...
0: E con le parole di Luis Balbo e di Daniele Galloppo abbiamo sentito anche un bel applauso direttamente in sala stampa. Noi siamo arrivati alla fine di questa diretta col messaggio di Silvana. Ciao Chiara, finalmente una gioia, una vittoria importantissima che porta i nostri ragazzi e la Fiorentina all'attenzione del mondo del calcio. Ve l'abbiamo raccontata grazie ad Andrea Giannattasio, a Ludovico Mauro e ad Alessandro Di Nardo direttamente dal Viola Park. La vittoria dello scudetto da parte della Fiorentina Primavera non accadeva da 43 anni e quindi finalmente possiamo tornare a dirlo che la Fiorentina Primavera è campione d'Italia. Io ringrazio Stefano Carlesi per l'ottimo supporto in regia, ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia a partire dalle 20 in questa lunga diretta. Vi ricordo che le dirette di Radio Firenze Viola riprendono domattina a partire dalle 7 con Andrea Giannattasio e che buongiorno Firenze da Chiara Bevilacqua è tutto, buona serata e forza Viola, ciao.

0: Vittorio 8. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2. Rendiamo trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2. Rendiamo ogni spazio via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2. Rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la...
0: L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800.

0: 0287 87 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia, reparte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.afirenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla Fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'arrosto girato è
3: attenzione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Tifosi viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
8: Tutto ciò che fa Fiorentina
7: è su Radio Firenze Viola.
9: Scoccano le 14 anche a Radio Firenze Viola. Ben ritrovati. Palla al centro, due ore in diretta anche sulle di radio fino alle 16 per fare il punto sul mercato, sull'attesa del nuovo allenatore e perché no anche sul valzer.

0: Per delle panchine che riguarda le altre squadre di Serie A, visto che qualche novità è arrivata pochi minuti fa. Luca Calamai, ben trovato. Ciao Luca.
1: Buongiorno, ma oggi siamo spettatori
0: oggi,
1: e te.
0: Oggi c'è un fuori classe.
1: Oggi
0: noi.
1: C'è un...
0: Noi siamo leali.
1: Un MF show.
0: Noi siamo leali e non buongiorno, ma oggi siamo spettatori
1: oggi,
0: e te.
1: Oggi c'è un fuori classe.
0: Oggi
1: noi.
0: C'è un...
1: Noi siamo fuori leali.
0: Un MF show.
1: Noi siamo leali e non Michele è Milano Fatini finanza.
0: Fa il centravanti
1: è Michele Frattini.
0: Lui era un ala però da calciatore
2: molto fuori dal campo
0: che abbiamo ancora l'opportunità di avere qui, perché poi so che insomma ci sono in tanti che ti vorrebbero portare via, strappare all'etere e mettere a lavorare in società.
2: Io intanto sono qui,
0: noi nel frattempo
2: sono con gli amici, con la gente che ci ascolta. Dunque grazie per l'invito e ciao a tutti.
0: Tutto bene, so che sì. Luca ti ha fatto fare le scale, vero?
2: Sì.
0: A tradimento.
2: Tutto in salita, lui dice giustamente, la scusa.
0: Io piglio sempre l'ascensore.
1: No, fa bene al cuore fare le scale.
0: Ma fa bene anche all'umore prendere l'ascensore, c'è lo specchio, ti guardi, ti sistemi in un paio di secondi.
1: No, diciamo che su. Michele reduce da un premio che ha ricevuto in Umbria, che per miglior uomo scouting, ma non c'è niente di nuovo, perché inutile che vi ripeta, le sue capacità sono testimoniate dal suo lavoro. Tra l'altro l'ultimo nome che mi ha fatto è un ragazzino di Pontedera che ricordatevi, abbiamo anche dato la notizia poi su tutto mercato web, di cui sentirete parlare, ma la presenta l'ultimo nome che mi ha fatto è un ragazzino di Pontedera che ricordatevi, abbiamo anche dato la notizia poi su tutto mercato web, di cui sentirete parlare, ma la presenta di Michele spinge ulteriormente. Chi vuole chiedergli qualcosa, scrivergli al 348 7513 933. Saremo due ore in compagnia degli amici anche di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se volete invece telefonarci, graditissime le telefonate allo 055 7711 171. Io parto però da un dato, Tommaso.
0: Posso dare la notizia? Vai. Intanto ufficiale, Italiano e il Bologna si sono separati consensualmente, quindi
1: resta disoccupato Italiano? No,
0: scordammoci il passato,
1: no.
0: Napoli, paesà,
1: e va a Napoli, vabbè, no, perché io ti devo dire, te ne sei buon testimone Tommaso, quanto Michele Frattini già un mese fa era convinto che l'allenatore della Fiorentina,
2: quattro mesi fa
1: era convinto che l'allenatore della Fiorentina sarebbe stato grosso. Perché?
2: È grosso perché chiaramente con l'arrivo di Paratici era prevedibile, perché stava facendo un ottimo, ha svolto un ottimo campionato del Sassuolo di grosso, e poi è il profilo secondo me che è perfetto per l'idea di Fabio Paratici. L'aveva portato alla Juventus dove ha allenato i giovani, poi da lì ha avuto anche lui le prime esperienze, e poi è il profilo secondo me che è perfetto per l'idea di Fabio Paratici. L'aveva portato alla Juventus dove ha allenato i giovani, poi da lì ha avuto anche lui le prime esperienze, i primi esoneri, però poi si è consacrato, ha portato il Frosinone in Serie A, il Sassuolo in Serie A, e si è riconfermato con una squadra del Sassuolo che forse a livello di come si dice, valorizzazione economica era sotto a tanti. Dunque bravo, bravissimo. E poi si può anche dire, perché l'allenatore valido si vede in base quando è in corso una gara. Lui non fa mai gli stessi cambi, cioè non cambia mai un
0: ruolo
2: regista
0: per ruolo.
2: Bravissimo. Lui proprio a livello, è brutto di Dio perché per me la tattica, vabbè, però a livello tattico è molto bravo, perché riesce sempre a cambiare il volto delle partite, come fece anche contro la Fiorentina. Che andammo un vantaggio 1-0 su quel rigore, io c'ero dall'altro discusso che realizzò, insomma,
0: discusso tra loro
2: Mandragora e Ken, e poi perdemmo largamente, insomma, mise Volpato all'inizio a destra per invertito, che non fece assolutamente rimpiangere il Berardi, ma non solamente quella domenica, nel corso dell'anno. Dunque Bravissimo.
1: Quale può essere il rischio di Grosso? L'impatto con Firenze, la pressione di Firenze. Sì. Lui è stato il campione del mondo, cominciamo a dire.
2: E calciò l'ultimo rigore e ci dette la vittoria.
0: Dunque, fu proprio il volto della vittoria. Bravo. Il gol, ragazzi, gol alla Germania.
2: Poi è abituato a cambiamenti, perché lui quando giocava in Serie D era numero 10,
0: della vittoria, il gol, ragazzi, gol alla Germania.
2: Poi è abituato a cambiamenti, perché lui quando giocava in Serie D era numero 10, pensate voi, numero 10 era, e poi dopo lo inventarono tutta fascia con gamba alla Facchetti, tra virgolette, la Facchetti, con quel fisio lì filiforme che viaggiava sulla fascia.
0: Il mondiale non si teneva, probabilmente anche il Renault ha perso 17 partite e gioca in contropiede. Ma sono deluso, lotteremo anche quest'anno per la salvezza.
2: Ma parliamo di Grosso o parla della Fiorentina?
1: No, di Grosso.
2: No, perché Grosso, mi ricordo quanti punti ha fatto a Sassuolo.
0: Qualcosina in più di noi.
2: Com'è arrivato in classifica?
0: È arrivato undicesimo.
2: Quant'è il monto ingaggi del Sassuolo?
0: Non lo so, cos'è l'interrogazione?
2: Ma lo vorrei chiedere a lui.
1: Ma te l'hai arrischiato tutto.
2: No, ma lo vorrei chiedere. Classifica.
0: È arrivato undicesimo.
2: Quant'è il monto ingaggi del Sassuolo?
0: Non lo so, cos'è l'interrogazione?
2: Ma lo vorrei chiedere a lui.
1: Ma te l'hai arrischiato tutto.
2: No, ma lo vorrei chiedere al signor.
0: È arrivato undicesimo.
2: Quant'è il monto ingaggi del Sassuolo?
0: Non lo so, cos'è l'interrogazione?
2: Ma lo vorrei chiedere a lui.
1: Ma te l'hai arrischiato tutto.
2: No, ma lo vorrei chiedere al signore se è collegato.
0: No, era quello che aveva
2: Marco. Il valore di un allenatore si vede anche da quello che c'ha, da ciò che può mettere a tavola, diciamo, se i ingredienti sono quelli mangi bene, però ecco, certamente non è che possa inventarsi chissà che cosa. Penso che per una neopromossa arrivare lì, fare quello che ha fatto, a parte Palmieri, Francesco Checco Palmieri, altro grandissimo personaggio del Sassuolo, neopromossa arrivare lì, fare quello che ha fatto, a parte Palmieri, Francesco Checco Palmieri, altro grandissimo personaggio del Sassuolo, ricordiamo Bicica con i giovani, ogni tanto lo butta su, che è bravissimo, un po' l'Alberto De Rossi della Roma, nella Roma, però dico, per me Grosso, l'ho sempre detto, straconvince. A me straconvince, perché conosce il e poi ha avuto anche una parentesi non fortunata, perché ebbe anche insomma dei problemi con la tifoseria,
0: la Sassata,
2: bravissimo,
0: problema.
2: Mi ricordo,
0: però si lascia,
2: ecco, bravo. Però Grosso, prima di giudicare, come facciamo spesso a Firenze, aspettiamo un attimo, perché è molto capace, ecco, può essere simpatico, un allenatore antipatico, carismatico, Dante e l'altro, poi c'era Solari in porta, c'era insomma anche lui, campione d'Italia.
0: Ma Filippini, no?
2: No, Dante è un altro, non ricordo il cognome. Lui, quando era a Perugia, che era un centrocampista, Roberto Coretti, poi andò a Napoli, poi fece un trascorso diverso, Roberto Coretti vinse il titolo italiano in quella finale contro l'uomo di Flero, che è Pirlo. Pirlo già trequartista, è vero, e lui contro il Brescia e Pirlo. C'era Gattuso, Storari, c'era come attaccante, c'era come si chiamava l'attaccante, lo bravo.
1: Non sei preparato, però.
2: No, fermo.
0: Perugia.
2: No, Perugia.
0: Altro?
2: Piovanelli.
0: Piovanelli.
2: Passa
0: anche da Pisa lui.
2: Sì,
1: Lambert.
2: Che dico, lui, insomma, Roberto è merita complimenti. Torniamo su Paratici, ci sono spazio. Allora, bisogna vedere. Allora, perché ora si vede il vero grande direttore, che sicuramente è. Uno non è che lo diviene e poi si dimentica di esserlo, ci mancherebbe. Ma il mercato con cosa lo possiamo fare? Perché Fabian è riscattato d'obbligo, Brescianini riscattato d'obbligo. Addirittura ci poniamo il quesito se Solomon può essere riscattato o meno.
0: Ieri ha scritto via social quello che sembrava, ecco, sembrava un po' un saluto.
2: Via, più che
0: ieri.
2: Social, via, ecco, via.
0: Via.
2: No, Malaccio, ma via. Già sta a livello Italia,
0: sennò via, veramente, grosso, via. Però ha bisogno di esterni, io sbaglio.
2: Ma ce l'ha in casa, c'è il figliolo, il quartista fortissimo, tanta roba,
0: solo un pacchetto, via.
2: Ecco, Solomon, via,
0: figlio,
2: sì, che dico,
1: Harrison, via,
2: no,
1: via.
2: Deve sì, aspetta, però
0: Parisi deve rientrare dai crociati,
2: ma deve riscattare 4-5 giocatori e ti vanno via 60 milioni, andare bene,
0: e allora si rilancia Sottil,
2: no, allora è lì che si vede l'abilità,
0: okay.
2: È lì che si vede la conoscenza dei calciatori, solamente è lì. Quest'anno sono stati 6 mesi sabbatici, diciamo così. Ora c'è fuori sicuramente il valore che lui sicuramente ha, che dico, e non è nemmeno facile convincerli, perché il progetto della Fiorentina ad oggi è che non hai coppe internazionali, sei restyling, e poi tutti questi ragazzi a verificare. Martinelli ti ritorna a casa, che fai? Sottil, bene o male, lo devi o vendere, perché sono tanti anni e rimane,
0: via, basta,
2: sì,
0: via,
2: lo devi vendere, non ha mai giocato, perché oltre all'infortunio
1: Zola,

0: Zola, cioè hai 30.
1: Zola si lascia.
0: È grande, non lo vuole.
1: Zola è. No, come ma... no, dai.
2: No, no, ma ci ha detto Niccolò, proprio non gli interessa nemmeno lontanamente.
1: Nemmeno
0: Viola Park,
1: che
0: dopo andrò a vedere la partita di Fiorentina. Ricordiamo
1: sera finalissima. Parma,
0: finalissima, cioè, saremo lì. Allora, però Viola Park è grande. Se hai 35 calciatori in ritiro, con le strutture sicuramente li riempi, li metti 14 in una parte, 14 in un altro campo, 14 in un altro, però andrebbe pulita, sfoltita, ma non da ora, già da anni scorsi.
1: Ecco, ma ho letto che Grosso è uno che addirittura segue fino agli allievi, cioè uno molto attento,
0: veramente,
1: sulle squadre giovanili,
0: ma veramente,
1: allora, e sviluppa grandi rapporti anche con gli allenatori.
0: Ma avendo un figlio giovane che fino a due anni fa, tra l'altro, fece la finale contro il Parma, il figlio Frosinone, Parma, Coverciano, penso vinse il Parma, che ha 8/11 della squadra che oggi disputerà la gara a Firenze al Villa Park. Bravo Notari, un altro che si vociferava potesse arrivare a Firenze, perché Stette fu con Paratici nella Juventus.
2: Sì. Michele, è chiaro che la Fiorentina deve ripartire dagli esterni, bassi e alti, perché sì, vuole dar via Dodò, vuole dar via anche Gossens. A me non mi entusiasma questa cosa, però tale è. Di esterni alti in questo momento non ne ha nessuno, perché Parisi tornerà a ottobre-novembre, ammesso che lo consideri esterno alto. C'è qualche esterno alto che ti piace in giro da Fiorentina, del livello della Fiorentina?
0: Io prenderei Orsolini. Scusatemi, ma
1: quanto ti chiede Sartori?
0: No, bisogna vedere anche quanto, se hai contropartite. La Fiorentina ha fatto una contropartita non ben riuscita tra Fabian e Somm, se non erro, no?
2: No, lì non è funzionato, allora, non è loro te l'hanno ridato.
0: Però secondo me la Fiorentina potrebbe avere qualche calciatore, poi andiamo a parlare, che potrebbe essere convenevole, funzionale per la causa del Bologna.
2: Tipo
0: Fortini a mercato, no? Lo vogliono tutti, lo vuole a Roma, lo vogliono tutti. Fortini è giovane, che piace molto a Sartori. Bravo, bravissimo, no, bravo, bravissimo. Che dico, Orsolini. Allora, il Bologna, Orsolini che a me piace personalmente. Poi c'ha il Sassuolo. Berardi non lo prende ormai, decide di stare lì, okay.
1: No, basta, ma Berardi
0: Volpato. Un altro a prendere. La Fiorentina dovrà lavorare così, cioè bisogna che coloro che sono in esubero riescono a portare moneta, se no la Fiorentina al mercato lo può fare, ma voglio andare in America, ma con molti
1: magari il budget è più ampio di quello che ci immaginiamo.
0: La Fiorentina quest'anno ha già investito, scusatemi, per fare una squadra dignitosa, anche speso, perché 28 milioni ormai diciamo la stessa cosa, sono stati troppi, che insomma dovrei rientrare in qualche maniera, perché se vuoi andare in Champions, vuoi tornare in Europa League, in Conference League, devi piazzarti, e per far tutto ciò dovresti avere dei calciatori che vengono entusiasti. Non è facile.
2: No.
0: Veramente
2: non è facile. Senti, altro problema che non è facile è Ken. Che faresti con Ken?
0: Ken, ci sono due versioni. A me piace molto, l'ho sempre detto.
2: Perché Tommaso lo vorrebbe dar via, Ken.
0: Ma perché vorrebbe dar via? Perché ha ben compreso che da quando è sicuramente fortuita la cosa, cioè è strana, è accidentale, mettiamola così. Però da quando è arrivato, e non do colpa ad alcuno, né all'uno né all'altro, è arrivato Paratici, che non gioca più.
1: Stranamente, si è tolto anche l'occhiale.
0: Perché vedo meglio, vedo. No, perché non gioca più? Boh, strano, però Ken quando nella gestione Paratici andò in prestito, sia da ragazzino a Verona quando aveva 18 anni, poi andò all'Everton, se non sbaglio, poi è andato al Paris Saint Germain, non hanno mai creduto in lui alla Juve. Ma... e in quella Juve c'era anche lui, c'era anche Paratici. Che dico, e stranamente mi dispiace, perché poi ha avuto un fortuni Ken.
1: No, è venuto
0: in nazionale, però faceva bene,
2: ma nazionale giocava e
0: faceva gol. Scusatevi, io forse dico, ma non so nemmeno, non vorrei essere tendenzioso, io guardo i fatti. Che dico, secondo me Ken potrebbe non rimanere. Mi dispiacerebbe, perché a livello di valore è assoluto, secondo me. Dici, quando gioca, certamente ha avuto un infortunio, si è prolungato il suo infortunio e non l'abbiamo più rivisto in campo.
1: Dirti che pronti via, arriva Paratici, lui segna 3 gol di fila, Torino, Como, Pisa.
0: Sì, però e dopo è sparito, come mai?
1: Poi c'è l'Udinese, poi nel tracollo terribile.
0: E poi problemi sarà
1: alla
0: come
1: fibia,
0: morire
1: a Parma.
0: Allora sì,
2: incantava.
1: In panchina Cremona, Inter e Verona,
0: Giorgia.
1: E poi
0: Udinese.
1: E poi brava Giorgia.
0: E poi allora secondo me, ecco, ripeto, guardiamoci intorno.
1: La lettura.
0: Io l'altro è una mia lettura,
1: Sì.
0: Ripeto, chissà, né tendenziosa, vuole e vorrebbe essere così.
2: Vabbè, allo 055 77,
0: però c'è un attaccante.
1: Orsolini, fra l'altro, va a scadenza.
0: Bravissimo, ecco, per questo l'ho
1: a
0: detto
1: poc'anzi. Quindi si vede anche a
0: lui.
1: Vai.
0: Allora, 2 giorni fa ho avuto la fortuna di assistere questa prima azione, dove anch'io ho portato a casa qualcosa per Firenze. Anche se è lontano, per Firenze, ho conosciuto Niccolò Tresoldi. Eh sì, c'era anche lui, cioè c'era anch'io, non lui, c'era anch'io, sì. Scusatemi, non volevo darmi peso, anche se di peso si parla. Niccolò Tresoldi, ho avuto modo di parlare con il ragazzo, no, però male, è stata una lunga. Figlio di Tresoldi, Emanuele Tresoldi, nato il padre il 20-11 del 73, giocava nell'Atalanta, poi passò. Lui è nato a Cagliari, Niccolò, dove è nata mia madre, perché per 3 mesi il padre stette, insomma, l'ultimo periodo anche lì. Tu che è nato a Cagliari, il ragazzino che è partito dalla lontana Atletico Gubbio, dove poi è andato ad Hannover insieme al procuratore tedesco
1: Fulcrug.
0: Sì, no, tedesco. Lui già, no. Il ragazzo, ora nel Bruce, lui ha fatto 19 centri in campionato e 4 in Champions League. Niccolò Tresoldi, che è l'asso 2004, ricordiamolo. Lui ha fatto una domanda, ma in Italia, perché poi c'è la nazionale, ha tre passaporti, ha quello argentino, madre, quello italiano. Lui è nato, e quello tedesco, perché lui andò in Germania a 13 anni, ha tre scelte, ora come ora under 21 in Germania. Poi può darsi, potrebbe essere che un giorno se lo chiama, dammi un nome, Silvio, dammi un cognome.
2: Baldini.
0: Grande, Luca, preparatissimo. Allora, potrebbe anche andare.
1: Saliva Fabio,
0: tornare così. alle volte su. Però Tresoldi è un altro attaccante. Dice costa, sicuramente non costa 28 milioni. Scusatemi. Allora dico, lui è un altro profilo 2004 che è tanta, ma tanta roba. Certo. Allora, qui abbiamo citato Ueda, giapponese, che gioca nel campionato olandese, abbiamo citato ora Tresoldi, Ken, se non rimane
1: vicino Transfermarkt, Tresoldi,
0: come?
1: 13 milioni,
0: sì, ma ne avanza 15, c'è quell'altro, diamone un nome, piccoli, 28, cioè, ne piglia più,
1: va bene, ok,
0: non vorrei fare polemica,
2: avanza,
0: però,
2: 15,
0: avanza 15, allora dico, ecco, dunque,
2: che tra Elli e Onelli sono 30,
0: chiediamo anche ai nostri amici cosa ne pensano, perché Tom, io
2: tre
1: poi,
2: soldi,
1: allora, mentre già,
2: tre soldi,
1: già qualcuno ti chiede il Charlie Patino, nel quale
2: ancora
1: poi ci dovrai,
2: no, fermo, ora ci abbiamo
1: Fabio.
2: Allo 055 77 11 171, ciao Fabio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Dunque, prima di dire una chicca e il mio pensiero, gli volevo dire a Frasini che Orsolino prenderei volentieri, ma Fortini, il contratto ora, non credo sarebbe merce di scambio, ma andrebbe per conto suo.
2: È vero. No, Fortini c'è ancora un anno.
0: Bravo.
2: Non vuoi scadenza, sicuro.
3: Né
2: lui né Dodò. Certo è che sia nel caso suo e quello di Dodò, e come quello di Orsolini, se non gli rinnovi il contratto, lo perdi a zero poi.
3: Comunque sia, vi dico la chicca.
2: Vai.
3: Io 2 sere fa ero a Nonantola, là in mio genero, e andammo a vedere un torneo di ragazzi. E c'era Simone Barone, perché suo figlio giocava a questo torneo. Simone Barone lo conoscete, campione, certo, del mondo,
0: no, con Grosso, con Zaccardo, con Grosso,
1: l'uomo che pensava che Pippo Inzaghi gli desse il pallone contro, appunto, la Repubblica Ceca.
3: Sono stato gentile, non gli ho detto nulla perché quest'anno ha fatto il secondo a Giampaolo e il retrocesso, se no mi dava due ficchi. Allora gli ho chiesto di Grosso e lui mi ha detto: io non ho paura di Grosso perché Grosso è bravo, io ho paura di Firenze, perché Grosso ha detto bene i fratini, è taciturno, sì, è uno parla poco, fa volere il campo, fa valere, però Firenze noi vogliamo il bello, vogliamo anche un allenatore che sia, diciamo, brillante,
0: empatico.
3: E per quanto riguarda l'età, Grosso e c'ha 49 anni,
0: certo.
3: Cioè, se voi mi dite sì, ma ha vinto Frosinone e ha vinto quest'anno, insomma l'anno scorso il Sassuolo, allora si doveva pigliare Stroppa che ha vinto 5 campionati, ma Stroppa è un allenatore per me da Serie B, come Inzaghi ne ha 24. Cioè, io ve lo giuro e poi vi lascio, io sono 2 o 3 giorni che sto cercando di farmi andare bene Grosso, però la domanda che io mi faccio è: Grosso mi va bene, ma per cosa? Per arrivare dove? Perché a me, se Grosso mi fa arrivare il prossimo anno decimo, che poi ci vuole naturalmente Palazzo, c'è la campagna acquisti, decimo o nono, va bene Grosso, ma può andare bene chiunque. Il mio era Glasner, però addio.
2: Grazie,
1: no, grazie Fabio. Buona riflessione. Glasner, che fra l'altro ha vinto, cenno di cronaca,
2: ha vinto ieri
1: in Crystal Palace.
2: No, lo so. Guardate, io lo sto dicendo. Se Paratici non parla mai, parla poco, Grosso non parla mai.
0: No, Grosso ha già parlato, ha parlato Carnevali dicendo che non ha trovato l'accordo, dunque Grosso è in bilico tra Firenze e Bologna. Io dico Firenze verrà sicuramente qua, perché Paratici, in modo molto abile, bravo, fiducioso, lo porterà a Firenze. Detto questo, ripeto, gli allenatori bravi si vedono in campo quando riescono a disporre le risorse che hanno i giocatori, i calciatori, e quando riescono a cambiare la partita, è lì che si vedono, e Grosso in questo è molto capace. Gli altri, scusatemi, anche a Firenze ho sempre visto cambi, gli stessi cambi ruolo per ruolo, è così, non le partite le cambi male, non fai cioè non vedo niente. Io, per me lui è perfetto per questo anno qua, perché se li mette una rosa competitiva ha tutto il blasone per essere forte.
1: Qualcuno scritto 12° Monte Ingaggi, quello del Sassuolo, quest'anno insomma ha fatto comunque meglio del 7° Monte Ingaggi, cioè della Fiorentina. Break per noi, c'è una bella valanga di note audio per te, caro Michele, le sentiamo
2: ora dietro, arriviamo, torniamo
1: mentre
2: subito.
1: Il caro Stefano Cherubini di là sarà bene tolga gli highlights della finale di Lipsia ieri sera, perché sennò la TV è a rischio.
4: Radio Firenze Viola. New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Allora ragazzacci, io ci tengo a dire una cosa secondo me importante. C'è un primo Vanoli e un secondo Vanoli. Il primo Vanoli è quando non c'era ancora Paratici. Da quando ha avuto il sostegno del direttore sportivo, che secondo me è ancora più importante l'allenatore, è andato benissimo. Lo stesso vale per Grosso. Se Grosso ha il sostegno del direttore sportivo, che ci crede, e questo è indubbio perché è una scelta proprio di Paratici, e allora bisogna essere ottimisti, non dico euforici, ma ottimisti.
6: Sì, però Fratini, la Fiorentina non è né una neopromossa né il Frosinone. È inutile ora o fino a settembre, ragazzi, ora c'è le lodi anche di Grosso, tanto se cambia mai
7: Per Michele Frassini, allora, ho visto pochissimo giocare Croci e a me sembra più un esterno che non una prima punta, però bene che faccia un po' di tutto e che sia in evoluzione. Secondo lui può arrivare a essere titolare quest'anno in primavera e a fare l'esordio in prima squadra nonostante la giovane età? Domanda secca.
8: Tolo, io faccio cronaca, non illazione. 28 aprile, Paratici ci interessa la Roma, Ugo Trani. 11 maggio, Paratici ci interessa il Milan, Di Marzio. 12 maggio, Paratici ci interessa il Napoli, Sport Mediaset. 25 maggio, Paratici ci reinteressa il Milan, Fabrizio Romano. Ti chiedo il prossimo interesse quando è? Al ritorno dall'America dopo l'incontro con la proprietà? E poi ti chiedo, ma Ausilio non interessa a nessuno? È sotto contratto anche lui?
9: Buonasera. Ho sentito l'intervista ad un giornalista che si occupa di Sassuolo, intervistato per la trattativa appunto Grosso-Fiorentina, e lui ha detto che Fabio Grosso ha scelto la Fiorentina perché Fabio Paratici gli ha promesso che entro 3 anni saremmo andati in Europa. Se è vero, è un bel casino.
1: Bene, 348-7513-933, siamo in diretta anche sulle di radio fino alle 16, al 3925-7277-75. Vorrei ripartire te, Michele, dai vari quesiti.
0: Ma sì, il
1: io
0: primo...
1: ti presto anche quello che arrivava sul fronte Paratici, delle varie voci sugli interessi. Effettivamente, perché altri direttori sotto contratto non sono stati accostati, secondo te, Michele?
0: Ma secondo me, quando rotano le notizie, ne so qualcosa di vero c'è sempre, ma non dico da parte, in questo caso il gradimento da parte di Paratici, magari dalla piazza, dalla società, la cosa che spaventa, come dicevo prima con Luca fuori onda, è il fatto che ancora non abbiamo visto è finito il campionato, una conferenza stampa dove sappiamo di questo viaggio, poi non so se questo viaggio deve essere fatto prima di parlare, questo non lo so, però ad oggi c'è linee chiare, tipo 5 giocatori andranno via, 4 giocatori si prenderanno, questo ruolo, questo, c'è un po' di chiarezza, è finito ieri il campionato, ok, vuoi aspettare i mondiali? Perché magari c'è qualche profilo interessante, mi va anche bene, lo paghi il triplo, però mi va anche bene. Però non c'è, ora come ora, ecco, quell'impronta che forse qualcuno, tantissime persone aspettavano da un profilo così grande, ancora magari non la stiamo vedendo, ma non è, ognuno ha proprio i tempi, le conta il risultato. Riguardo a quel l'amico che si è collegato poc'anzi dicendo che Grosso da decima posizione, lui mi dovrebbe ricordare quanti anni è che la Fiorentina non vince qualcosa, anzi che non vinciamo qualcosa. E dunque qui abbiamo contestato Palladino, a lui lo dico, abbiamo contestato Italiano, sempre a lui lo dico, abbiamo contestato tutti gli allenatori e poi bene o male si sono trovato sorte, fortuna, nonostante Palladino lo manderanno via perché arriverà Sarri, questo è quello che si dice, si vocifera, ma a Firenze allenatori vincenti, a parte il grandissimo Prandelli che ci fece veramente star bene in quella Champions League, non abbiamo vinto ma è come se l'avessimo fatto, sì. Un capolavoro insieme a Corvino, però io ecco, se si parla di leggenda, Antonioni, alzò le braccia, grande Gianca, non è uno spot pubblicitario, è proprio una questione di fede. Se si parla di storia, ad oggi la storia dice che io, 53 anni inoltrati, a parte Bergamo in quella finale, io trofeo non visti pochi. Beta, sempre a lui, beta, come si chiama? Però non lo so, io vorrei.
1: Beta San Siro, sì, poi San Siro, un'altra.
0: Sì, vabbè.
1: E poi c'è
0: vabbè,
1: comunque vabbè, un'altra del 2001.
0: Sì, vabbè. Parlavo
1: no,
0: di
1: snobbare.
0: No, hai fatto bene.
1: Anch'io ho vinto quelle tre e
0: hai
1: basta.
0: Hai fatto bene a rettificare, grande Tommy. Hai pazienza, fatto bene a ricordarmi, okay, perché sono passati talmente tanti anni e le coppe le compro e me le metto in casa, perché polemica a parte.
1: No, io invece volevo sentire Luca, perché c'era l'ascoltatore che ha sentito l'intervento di questo collega da Sassuolo, fra l'altro, sì, con gli amici e colleghi di Radio Bruno, e vedevo il titolo anch'io, dice hanno detto a grosso comunque l'Europa in 3 anni. Può essere un obiettivo che ti piace, Luca, ritrovare l'Europa in 3 anni?
10: No, non scherziamo.
1: Fosse così?
10: No, non scherziamo.
1: Pidere allora, male.
10: Molto male.
1: 3 anni, no, ragazzi.
10: Allora, quando vi dicono progetta 3 anni, lasciare perdere, calcio di anno in anno, di anno in anno fai qualcosa.
1: Io spero si possa puntare almeno alla Conference.
10: No, bisogna puntare all'Europa League.
1: Lo so.
10: Poi,
1: sta a
10: posto. Voglio dire, anche l'Atalanta è partita per andare in Champions, va in Conference, fa la Coppa, fa la Conference, e non vorrei che poi la vincesse, perché sennò fa la Roma e la vince.
1: Guarda, stamani vabbè, facevo i conti, sono 3 squadre inglesi, la Roma, la greca, l'Olympiakos, sono le 5 vincitrici, poi subito dopo siamo noi 2 finali play.
10: Esatto. Vai. Quindi io penso il progetto sia a fare grandi cose e riprendersi subito il posto d'Europa. Non c'è tempo, ragazzi. L'Europa è una discriminante. L'Europa è tra starci in un certo calcio o non starci. Se sei in Champions stai bene, se stai in Europa League sei in corsa, e la Conference è meglio quello che nulla. Quindi non esiste, il progetto a 3 anni non esiste, ma questo Paratici lo sa benissimo. Guardate che io mi fido di Paratici, lo ripeto, io mi fido di Paratici. Se Paratici non è un uomo che gestisce la normalità, è un uomo che ha comprato Cristiano Ronaldo, è un uomo che è andato, che ha avuto montagne di soldi, ha speso bene, ha speso male, è un uomo che spende, perché è un uomo che pensa in grande. Cioè, me volete raccontare Paratici viene qui per arrivare a 10° o 8°? No, non ci credo. Allora, ma se questo è l'obiettivo, non è che va via Paratici, deve andare via questa proprietà. Quindi l'obiettivo deve essere: l'anno prossimo si lotta per tornare immediatamente in Europa. Tra l'altro hai un vantaggio, anzi ne hai 3 di vantaggi. Primo vantaggio: non hai il fair play dell'UEFA, per cui puoi spendere più soldi di quelli, se no ci sono 1000 gabole. Secondo vantaggio: non hai le coppe, sono 4-5 punti in più garantiti in campionato. Terzo vantaggio: hai un allenatore che può lavorare per lavorare sulla squadra. Quindi fra un anno e mezzo, fra un anno, se la Fiorentina non torna in Europa, hanno fallito, è sbagliato.
0: Però scusatemi,
1: dai, poi c'è Giovanni,
0: vorrei mettere da parte Vanoli, perché ha fatto un lavoro eccezionale, lo ringraziamo perché è veramente bravissimo. Però scusami, ma quando è arrivato Paratici? Gennaio?
1: 4 febbraio, ufficiale, okay, l'insediamento al Viola Park.
0: La Roma l'anno scorso, Ranieri allenatore, ha visto giunto poi allenatore, sì, senza direttore, perché Ghisolfi, arrivato alla Francia, era stato, diciamo, non faceva più operazioni. La Roma è arrivata in Europa League e noi stiamo ancora a dire qua oggi che la Fiorentina ha fatto un miracolo a salvarsi. La Roma nel girone d'andata, e me lo ricordo bene perché è passato solamente un anno, era in zona lì, ha rischiato moltissimo, eppure non senza società, senza direttore, perché Ghisolfi c'era, ma l'avevano già detto chi doveva andare via. Addirittura mandarono via anche Thiago, cioè l'ex capo dell'osservatorio. Tutti, la Roma è riuscita con un uomo di calcio quale Claudio Ranieri ad andare a piazzarsi in Europa. Rettificatemi se sbaglio. Allora dico, se io prendo un super manager, e non dico di Paratici, in generale, bisogna che lui non mi porti Solomon, Harrison, Fabian, no, lui, è vero che è arrivato a febbraio, 4 febbraio, ma bisogna che dica a chi è andato a prenderlo in Inghilterra, RG, Roberto Coretti, sotto giustamente la società, sotto ordinatore Ferrari, è stato bravissimo a prenderlo, eh no. Ancora il lavoro vero del grandissimo Fabio Baratici non l'abbiamo ancora visto. La verità è questa. Ma io mi attacco alla comunicazione e dico: ma è una persona così.
1: No, la comunicazione non c'è, però.
0: Ecco, allora io dico quello: dico, perché se lui parla, la gente l'ascolta volentieri. Perché sa quello che dice, è una persona preparata. Premetto, il problema è che ad oggi la gente che andrà ad abbonarsi ad oggi c'è presto, mica tanto l'entusiasmo. 200 anni di storia, è ora che puoi rinascere. Ora puoi rinascere. Ora, no, di niente.
2: Non si parla
0: ora puoi
2: centenario.
0: Rinascere. E allora dico, da fiorentino quale sono, e fortunatamente resterò. Allora dico, qui bisognerebbe avere la mano. La mano ancora, ma nemmeno i piedi sono visti, sennò sarà altrove. E ancora. Vorremmo vederla, ecco, non è che vorremmo vederla.
2: Ma io mi fido di Paratici.
0: Ancora,
2: allora,
0: io anche.
2: 348-7513-933 per messaggi radio iscritti, per gli ascoltatori di radio il 3925-727775 allo 055-7711-171 se prenotato Giovanni. Ciao Giovanni, grazie di essere con noi.
11: Oh, buonasera. Mi avete fatto venire un po' di magone. Comunque, io volevo trapparare.
2: Perché Giovanni?
11: No, è magone perché gira di gira, mi sembra di anno in anno i problemi restano gli stessi, ma è inevitabile, poi vi spiego più. Cioè il mio punto di vista. Innanzitutto volevo puntualizzare che il girone di ritorno di Vanoli sono stati 29 punti e il girone di ritorno di Grosso 26 punti. Quindi non è che Vanoli abbia fatto tanto peggio di Grosso, anzi un cincinino meglio. Questo con una squadra che ha trovato distrutta, mentre quell'altro si è trovato una squadra nell'euforia della promozione, di qui, di là, di sotto e di sotto. Quindi non è che poi, ma è normale che arrivino le mezze tacche, perché la Fiorentina è diventata ormai, in un mondo che è cambiato, è diventato più competitivo, imprenditori fiorentini non ci sono più e tutto quello che volete, è chiaro che gli altri hanno un respiro più ampio, magari indebitandosi, magari facendole di pelle di becco, ma hanno un respiro più ampio di Firenze. Firenze è quella che è. Cioè, noi si guarda alla Fiorentina oggi e nel futuro pensando ai fasti dei 100 anni. Io mi ricordo anche la Fiorentina dei Pagliari e di salvataggio a Foggia e dell'Inter, cioè di Pruzzo, del sbaglio di rigore a Firenze all'ultima giornata per il Genova, lo sbagliò e ci si salvò. Cioè, non sempre sono stati fatti, ma comunque ci sono stati. È come se oggi la città di Firenze, la città di Cubonero e di rifacimento dello stadio la dia, ma noi siamo Firenze, Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio, Palazzo Strozzi, e il rifacimento di tutta la città per il Regno, la stazione nel 30 e lo stadio nel 34, insomma tutte cose. Purtroppo quei tempi ci sono più, ma non ritorneranno neanche più. I tifosi fiorentini secondo me si dovranno accontentare di veleggiare nella parte sinistra della classifica.
2: No, questo è una ribellione. No, mi ribello, ma hai ragione.
11: Ti ribelli, Calamai. No,
2: ma te,
11: io
2: guarda, te dici delle cose giuste.
11: Si chiede una vita che ti leggo. No. Ma purtroppo.
2: No, ma te stai dicendo delle cose giuste. E ora sai qual è il grande pericolo? Ma io lo dissi a questo tempo anche della Valle. Ora non siamo più nel pericolo contesteranno, non se ne vanno.
11: Non gliene frega più nessuno.
2: Se ne vanno.
11: Si sta facendo uno stadio da 40.000 persone, sarà difficile riempirlo per la metà.
2: Perché fino a quando ti contestano, certo, vuol dire che sono certo, dentro, giocano certo con te la partita. Lo dicevo qua, preoccupatevi il giorno che non vi ignorano, perché in quel momento vuol dire che non ci
1: ma
2: siete
1: infatti,
2: più.
1: Guarda, io stanotte,
2: però questo va va combattuto in termini, per carità, non io parlo
1: di frasi,
2: chiaro, di parole, di eccetera. Ecco perché io mi aggrappo al comunicato del Centro Ordinamento Viola Club. Quello è stato un messaggio di dolore. E quello è un grido di dolore.
1: Io stanotte sono andato a sottolineare che peraltro sono 152 Viola Club, perché ogni tanto, ma lo dico anche a noi, abbiamo l'osservatorio della radio e quindi tutti i messaggi, poi ci sono le pagine Facebook, poi c'è lo stadio, quindi anche venerdì abbiamo avuto, no, una percezione di come reagiva lo stadio al finale della stagione, ma c'è un monte di gente che non viene più allo stadio.
2: Bravo.
1: Che non ascolta più le radio, che non scrive più sui social, che loro paiono invisibili, ma sono quelli più incazzati di tutti con la Fiorentina.
2: E fai fatica a ripigliarli.
1: Tutto lì.
0: Comunque, ma poi vorrei rispondere.
2: Grazie. Aspetta, finiamo e poi Giovanni. Risaltiamo. Vai Giovanni.
11: Posso solo un attimo aggiungere? Ma che badate bene, io, come ripeto, la mia età ce l'ho, però io ti farò sempre Fiorentina, anche se consapevole che galleggerà, ma non me ne importa. La domenica sentirò sempre l'ansia della partita, e il patimento, si marca, non si marca, bisogna difendere meglio, è un po' un balocco.
2: Sì, però scusami,
11: io ho fatto l'abbonamento in C2,
2: sì, però scusami,
11: dire,
2: hai ragione,
11: ho fatto lo stesso,
2: hai ragione, e te fai bene, però c'è un'altra versione, io e te. Te forse sei più giovane di me, perché se vai.
11: No, ma io sono più vecchio abbondantemente.
2: Allora ti dico che noi però abbiamo un dovere. Abbiamo un dovere. Te dici io vado. Non è che bravo, sei bravissimo, però noi abbiamo un dovere. Io c'ho due nipoti. I nipoti, uno di 7 e uno di 6 anni, sono andati a vedere la loro prima partita, Fiorentina-Genoa, pensa, per loro si ricorderanno Fiorentina-Genoa. Vabbè, noi abbiamo un dovere. Te dici io comunque vado, sì, abbiamo il dovere ma abbiamo anche il dovere di non arrenderci alla mediocrità. Ecco, questo mai, perché qui ci stanno facendo dimenticare ai più giovani che cos'è la Fiorentina. Stanno facendo dimenticare più giovani. La Fiorentina ha avuto Baggio, Antognoni, Muto, Rui Costa, Batistuta, Toni, Kurt Hamrin, De Sisti, e ne diventi un milione. Galli,
11: ha avuto anche Tendi.
2: No, ma io faccio per dire, qui abbiamo avuto i top del calcio italiano, i migliori portieri del calcio italiano abbiamo avuto tutti noi. Allora noi da vecchi abbiamo il dovere, anche se di fronte a qualcuno che ha la schiena piegata e servo, abbiamo il dovere di non arrenderci alla mediocrità, perché lo dobbiamo ai più giovani, lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti.
0: Io vorrei aggiungere poi
2: grazie comunque.
0: Giovanni,
2: ciao Giovanni.
0: Giovanni,
11: a voi, grazie.
0: Giovanni,
11: ciao,
0: no, Giovanni. No, pronto.
1: Aspetta, resta, Giovanni.
0: Giovanni?
11: Sì, sì.
0: Scusami, vai, una rettifica sola. Tu prima hai fatto la statistica dei 26 punti ottenuti dal Sassuolo di Grosso, una sessione, diciamo, di ritorno.
11: Di confronto.
0: Ma scusami, ma la Fiorentina ha avuto un allenatore che si chiama Pioli, ha avuto un montaggio pazzesco, e poi il Sassuolo è andato.
11: Non c'è nulla, perché
0: vorrei finire. Non ti ho interrotto io, scusami. Io non ti ho interrotto, scusami. Poi non solo, il Sassuolo forse era già salvo all'andata, e poi le conto alla fine. La fine dice che Vanoli, nonostante i 29 punti che ha conseguito, si è arrivato il 7 novembre, da novembre a gennaio si erano 12 partite, 36 punti. Erano già 36 punti e sono spariti, e dopo c'è stato il ritorno. Dunque 36 punti a quando è arrivato lui non ci sono. Io guardo anche questo, se vogliamo fare tifosi guardiamo anche questo, e il risultato dice che il Sassuolo si è arrivato col 12° ingaggio superiore alla Fiorentina, cioè a livello di classifica sopra di noi.
2: Sì, io parlo di questo, no. Ascoltatore, no, cioè, no. Se la battaglia, Luca, era Vanoli,
1: Giovanni,
2: o Grosso,
1: grazie, ciao.
2: Se la battaglia è Vanoli,
0: no,
2: o Grosso, ciao, Giovanni, io avrei tenuto
0: no, io dico di più, la Fiorentina alla fine si è salvata senza gli acquisti, riparazione. Rugani mai giocato, quasi mai. Fabian mai gioca poco, Harrison sì e no, Solomon si è anche infortunato, ma di che si parla, ragazzi? La Fiorentina sì, c'è la mano del direttore, va bene, ma si è salvata con Vanoli, concordo, ma non con nuovi acquisti,
2: se no
0: ci prendiamo in giro, altrimenti, ora, ragazzi,
2: se
0: allora,
2: il riferimento è Vanoli,
0: non hanno,
2: o Grosso,
0: non hanno alzato la categoria, il livello,
2: ma
0: parliamoci chiaro,
2: sì,
0: dai,
2: ma l'ascoltatore faceva riferimento,
0: sì,
2: all'allenatore
0: Vanoli, però.
2: Vanoli, ma perché fa così? Perché anch'io avrei scelto
10: di Serenvanoli. Tommaso,
0: però ci parliamoci sarà, chiaro però. Scusa Tommy, Luca.
10: Vai, dai.
0: Quando è andato via Pioli, hai preso un allenatore, ha fatto benissimo a Venezia, bene a Torino, con poca esperienza, aveva sempre fatto secondo a Conte, che appunto è Vanoli. Non hai preso un allenatore, con tutto rispetto, Pioli è stato un grandissimo, qui è venuto forse con altissimi, non lo so, non si è ambientato bene, riambientato.
10: È vero, Michele, non hai preso... però mi viene da pensare che comunque Vanoli arrivava con un successo a Mosca, con un'esperienza internazionale a vice di Conte al Chelsea, un ottimo campionato a Venezia e una stagione al Torino.
0: Forse ho visto
10: esperienze di Serie B e il Lione.
0: Forse ho visto male io, ma all'inizio, poverino, non ci ha capito nemmeno molto come fosse la situazione. Vanno gli spogliatoi, la fascia, tieni Ranieri. Con tutto lo spogliatoio non era d'accordo.
10: I vecchi,
0: ma ci ha messo tanto. Ci ha messo tanto. Io mi ricordo ancora le polemiche non sterili, che partivano anche da qua, non solamente da altre emittenti radiofoniche o da altri media. Dunque, Vanoli alla fine si è ambientato al modulo che la gente suggeriva, e dunque umiltà alla grande, però alla fine caldeggiare.
10: D'accordo.
0: Ma abbiamo sofferto quest'anno,
10: ma qui il
0: ragazzi.
10: Punto non è
0: la Fiorentina
10: cambiare
0: riperto
10: Vanoli,
0: l'Europa, non con Vanoli, ma anche con Vanoli.
10: Il punto non è cambiare Vanoli, sul quale ragazzi, credo si sia in tanti d'accordo. Il punto
2: anch'io
10: è il
2: d'accordo
10: cambio Vanoli grosso.
2: Se scelgo grosso, io rimango nel campo.
10: Perché
2: però
10: fa un nome a caso.
2: Bene,
10: Sarri
2: parla bene.
0: Per me, qui stiamo giudicando un allenatore che non conosciamo. Perché io posso capire, non mi dice. Mi piace come gioca il Sassuolo, non esprime un buon calcio, si chiude, ma Sassuolo tutto questo non ce l'ha, ha sempre già il tridente, Volpato, Mancino a piede invertito a destra e Lorente a sinistra, con l'attaccante Pinamonti. Dunque dico, è già propositivo come Lede, è già propositivo come allenatore, poi è un difensore, dunque lui è un allenatore anche che riesce a stabilire bene, a mettere bene, a disporre bene la fase difensiva. Al centrocampo forse sbaglio, ma c'avevano giocatori e regista però con tutti, o sbaglio?
10: Sì. No, ma c'hanno,
0: allora,
10: c'hanno
0: anche il difensore ragazzi, allora se no ragazzi parliamo,
10: no,
0: fa piacere,
10: per carità,
0: però per giudicare dobbiamo avere gli elementi, bisogna avere. Io sono anche a Sassuolo per purtroppo perdere la Fiorentina, però
10: rispondi all'ascoltatore su Croci.
0: Bravo, molto bravo, sta bruciando le tappe in modo eccellente, perché è un 2010, ha dimostrato anche durante il torneo di Viareggio, che ha vinto peraltro anche lui insieme a Yander 18 sotto età di valere,
10: è nazionale,
0: e poi già si sta allenando primavera, sicuramente, ecco, se tutto procede come sta procedendo, sicuramente ne sentiamo parlare adesso. E domani può essere prossimo o meno, questo in base anche all'allenatore verrà, appunto, e può togliere sicuramente le grandi soddisfazioni sia la Fiorentina sia che Croci.
10: Lo conosci Ocoli Gay Dimes?
0: No.
10: E Cacciamani?
0: Sì.
10: Ci dà un parere su Cacciamani?
0: Cacciamani è un ottimo profilo, però il profilo che io prenderei in Fiorentina, è vero che c'hai Rubino e ritorna a Carrara, è vero che hai appunto Croce, che è giovane, si potrebbe affacciare, non adesso, però Liberali quanto mi piace, mamma mia quanto mi piace Liberali, scusatemi, ma ex Milan non ti concede nulla, trequartista, qualcuno al Milan lo bocciò dicendo che non era alto, non era strutturato, ma via ragazzi, magari venisse libera, che giocatore veramente.
2: Allora 348 7513933, messaggi audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Michele, andranno via Dodò, e vorrebbe mandare via anche Gossens. Io Gossens sarei per tenerlo, via invece Dodò, ma anche un calcio nel sedere dopo il like che ha fatto con la Roma. Va via Fortini, alla fine ci sarà da comprare anche lì,
0: ci sarà da comprare anche lì, e la Fiorentina secondo me ha diverse,
2: perché Balbo io non lo vedi già
0: a sinistra, parte Mancino, a parte c'è quel ruolo lì,
2: ma se va via anche Gossens,
0: ma c'è Spinazzola che va via da Napoli, prendiamo Spinazzola, dici ma è vecchio, ha fatto la Champions League fino a ieri, ha lottato il campionato fino a ieri,
1: no, sembra un po' fragilino,
0: ma è forte,
1: scherzi,
0: ha usato garantito tutta la vita.
2: Mi fate dire una cosa, perché questo apre un valzer di mercato curioso. Allora, tutto mercato web annuncia: il Napoli rompe gli indugi, pronto l'affondo decisivo per Massimiliano Allegri. Quindi, se Allegri va,
1: hanno detto italiano, ma... sei svincolato, no, da Bologna. E dove va italiano?
2: Allora potrebbe essere italiano, ma dal Milan. Però questo anche a me risultava, Allegri era vicinissimo al Napoli.
0: Sì, da tanto, lo volevano già anni fa.
2: E quindi poi mi torna.
0: Sempre
1: Allegri esce di testa a Napoli. Non ce la fa. Alla terza settimana.
2: Quindi se italiano però ha rescisso, vuol dire che lui sa già dove andare. E quindi l'unica realtà resta il Milan.
1: Oppure rescinde e resta, non ci posso vedere. No. Se è rescisso. Se chi va al Bologna?
2: Al Bologna?
1: Per me ci va Vanoli.
2: Può andare Vanoli perché è stato contattato.
1: Vanoli
2: finisce. Allora gli piaceva De Rossi. Altra figura potrebbe essere. Non lo so. Però è clamoroso, perché questo passaggio di Allegri poi a questo punto porta, vorrei dire, quasi inevitabilmente italiano al Milan, e sono curioso di vedere italiano se va al Milan, sono curioso di vederlo in una grandissima squadra per vedere se il suo calcio funziona.
0: Sarebbe perfetto, però, perché il Milan deve rifare la società, e italiano grande, ha vinto tra l'altro la Coppa Italia, un grande nome per ora, per il Milan di ora.
1: In realtà vedo Gazzetta per Bologna segnala Di Francesco, Palladino o Pioli.
2: Può essere. Allora, la prima ora è volata via, non so se Michele resta ancora qualche minuto con noi, ci farebbe piacere, a sua volontà. Noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo.
12: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Ciao ragazzi, sono Marco, scusate, grande Tollo, grande Lua e grande Fratini. Sì, però questa storia che in 3 anni, certo, è giusto, cioè guardi il profilo di Grosso e guardi le potenzialità che abbiamo per comprare i giocatori, ci ho 3 anni ragazzi, è chiaro, ne compri un paio, poi ne compri un paio a gennaio, un paio l'estate prossima, un altro paio a gennaio prossimo, ma che si pensa di dove arrivare? Cioè, va bene Grosso, a me va bene 4-3-3, però l'aspettativa è questa, ragazzi, mi dispiace, ha voglia di fare i voli pindarici. Un abbraccio a tutti.
14: Sono Fabio, devo rispondere ai Frasini, ha ragione sugli allenatori, però gli allenatori a Firenze sono stati contestati dopo, non prima, perché comunque anche Prandelli è stato contestato, si ricorda Perdelli ed altri aggettivi, non da me, a me mi vanno bene tutti, però dico solamente che a me Grosso ancora non mi convince. Posso o non posso?
15: Ragazzi, ciao Radio Firenze Viola. No, ma io lo sento dire, a me Grosso mi può anche piacere, come mi piaceva Montella, tanto credo che l'allenatore poi dipende dalla squadra che gli mette a disposizione. Certo, Montella la Fiorentina fece benissimo, poi quando gli dettero la Sampdoria, insomma, o la Fiorentina vista di commesso, è chiaro, neanche lui, poi o la Turchia, squadra forte, cioè l'allenatore conta, ma conta il giocatore. Detto questo, ma il Como, no? Quando Fabregas l'anno scorso rifiutò l'Inter, se l'avesse accettata, secondo voi si sarebbe buttato su un allenatore medio come Grosso, o avrebbe tentato di convincere, perché l'anno scorso si salvò appena il Como, un allenatore di livello un filino più alto? Io questo chiedo, e a me piace Grosso, ripeto, è solo così, per dire, Max da Firenze.
1: Bene. Buonasera.
16: ancora. Vanoli è stato sostituito da un allenatore di pari livello, non è che sia arrivato Klopp o Guardiola. Ecco, io a questo punto me la sarei

0: Non è così. Che dico, devi anche prendere sulla piazza chi potrebbe accettare un progetto di restyling. Lui l'ha accettato, bene grosso, viva grosso. Scusatemi, se no ti parla fino a domattina. Non mi piace, ma chi l'ha visto allenare grosso? Siete mandati a Sassuolo a vedere come allena? L'avete mai vista? Anzi, vi invito a guardare come riesce a cambiare la gara durante in corso. È quello che si guarda in un allenatore. In un giocatore, un bomber può anche toccare una volta sola, ma se fa gol anche all'ultimo minuto, gli dai 7-8, anche se non l'ha mai vista, è perché è stato bravo in quel mentre a buttarla dentro, a smaccare. Ma è così. Allenatore va giudicato per ciò che riesce a trasmettere. Ha trasmesso dalla Serie B alla Serie A, ha fatto un'annata incredibile, era la neopromossa al Sassuolo, ma non scherziamo, hanno giocato senza Berardi tutto il campionato, quasi tutto il campionato, con questo Volpato che la Roma, che era di Totti, la Roma ha detto ma vediamo, ma non scherziamo, sono riusciti a tenere Lorente, che lo voleva a mezzo mondo Lorente, anche la Fiorentina, l'hanno tenuto in Serie B e ha fatto benissimo in Serie A, dai ragazzi, dai, parliamo seri,
1: Michele,
0: sennò...
1: Ragionando sul centrocampo, allora va al volo, prendiamolo rapidamente. Alessio, scusa, c'è un secondo solo, faccio una domanda.
2: Sì,
1: scusa un secondo.
2: Certo, buonasera.
1: Te che hai seguito un po' anche il centrocampo del Sassuolo, per l'idea di Grosso, Fagioli lo immagini ancora regista o che no, ritorna a fare la mezzala?
0: No, lui vuole il play vero. Cioè,
1: Fagioli può tornare a fare la mezzala.
0: Va bene, Fagioli però.
1: Quindi può essere Fagioli, Indur.
3: Mezzale. Un play vero?
0: Niente. Come?
3: È un play in
1: quindi
3: mezzo.
1: Bisogna comprare un play.
3: Ma si può tenere Fagioli basso dei tre nel 4-3-3?
0: Sai, quando uno è abituato a giocare con Pirlo.
1: No, va bene,
0: basta. Puoi rivedere il regista.
1: Chiamiamo chi abbiamo con noi a telefono.
3: Alessio.
1: Ciao Alessio, grazie.
2: Ciao a voi, buonasera a tutti. Una semplice e veloce considerazione che vorrei veramente una risposta. Allora, per quanto riguarda l'allenatore Grosso, io non lo voglio discutere né tatticamente né i suoi modi di lavoro, né voglio dire che sono felice o infelice, lo voglio vedere all'opera, ma vorrei fare una considerazione importante, che a vedere gli allenamenti di Grosso, cosa che magari per qualcuno non vuol dire niente, e c'è il pensionato del mio babbo e del mio zio. Firenze è una piazza uggiosa, importante, criticona, che batte sempre tutti i giorni, batte tutti i lunedì, perché magari la domenica c'è stata una bischerata. Allora io vi faccio questa domanda, ma a noi ci interessa che faccia bene l'allenatore, ok? Io spero solo che abbia la personalità di reggere una città come Firenze, perché Firenze non è Sassuolo.
1: È vero, è giusto,
0: ma infatti lui viene, lui viene da Paratici, che lo conosce benissimo, non è che va alla cieca, una persona lo conosce, dunque
1: lo regge il parterre di tribuna Grosso.
0: Per me è una persona che ha retto anche in Francia, ha retto appunto lo scontro fisico, ha avuto problemi, insomma, ha retto anche a livello mentale calciare quel rigore. Ragazzi, secondo me qualcosa rigore. Ecco, tra pantaloni si muove e non so scurrire.
1: Sì, è così. Allora,
0: scusatemi,
1: mentre
0: so che Oxford, non ho detto niente di
1: chiarissimo.
0: Ho fatto intendere, ma non ho detto
3: chiarissimo.
1: Allora,
3: ricordi i numeri e poi
1: sì,
3: andiamo dal prossimo ospite.
1: Intanto è Michele, che ringraziamo, come fa un cenno, noi lo liberiamo, quindi lo ringrazio fin da ora, perché magari poi non avrò il tempo di ringraziarlo come merita. Per me è sempre un grande orgoglio averlo qui con me. 348 751 39 933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di radio saranno ancora un'oretta insieme a noi, il 3925 727775, le vostre telefonate sempre divertenti ma anche stimolanti, 055 771 171. Tommaso, abbiamo il prossimo ospite.
3: Oh sì, lo disturbiamo, restiamo sul tema mercato con Eugenio Ascari.
1: Ciao Eugenio.
3: Anche perché ci
0: ciao, Eugenio.
3: Ciao Eugenio.
4: Ciao Tommaso, ciao Luca.
3: C'è anche Michele Fratini,
0: ciao
3: in studio.
4: Ciao Michele, oggi siamo a alti livelli allora.
1: Sì, infatti è il nostro centravanti, l'abbiamo messo in me. Noi siamo Parisi e Tommaso e Gudmundsson.
0: Grande Eugenio.
4: Voi siete gregari oggi.

0: Don Michele, fate da gregari.
1: No, no,
2: Michele, allora Eugenio, no, ti abbiamo disturbato, oltre poi ti chiederemo il tuo parere, ma anche su tante cose, ma poiché è uscito, cominciano a uscire nomi,
1: sì.
2: Tommaso è uscito, lo trovate anche su Firenze Viola, il nome di un argentino del Boca, giusto?
3: Sì, c'è da dire che piace a tante squadre, qualcuno ha citato anche eventualmente l'Inter. Questo perché Eugenio, Thomas Aranda non è che sia proprio sconosciuto ai più,
2: visto, fa la versa della serpentina,
3: ma sia uno che già sta facendo parlare un po' di sé, e noi siamo incuriositi, figurati, poi nel Boca Junior non può non incuriosire. So che te un filino l'hai visto, qualcosina hai visto?
0: Io ho visto giocare di recente, mi sembra la scorsa settimana, la partita di Libertadores, Boca Cruzeiro, che è finita 1-1. È un giocatore sicuramente interessantissimo, un giocatore forte, dalle qualità tecniche indiscutibili. Che dire, è un 2007, quindi è giovanissimo.
2: 2007?
0: È vero che ha seguito le prime squadre che si sono messe sulle sue tracce, sono state il Como, il Parma, ora sembra che anche il Bologna, al pari della Fiorentina, abbia iniziato un attimino a sondare il terreno per questo giocatore. È un trequartista, un brevilino, un giocatore 1,72 m, un giocatore alla terra, tanto per intenderci. Quali sono le controindicazioni? Che ha acquisito la titolarità nel Boca soltanto a partire da un paio di mesi a questa parte, dal marzo in poi, quindi è un giocatore ancora abbastanza con pochissime esperienze in questo senso, ancora acerbo, perché ha giocato 15-20 partite da titolare nel Boca, quindi sovraccaricarlo di responsabilità credo che diventerebbe abbastanza complicato, anche se uno è bravo, gioca a 18-19-20 anni. Vediamo gli esempi di Yamal, di Cubarsí, giocatori che a 19 anni sono titolari al Barcellona già da 2-3 stagioni, quindi è bravo, questo è indiscutibile, però poca esperienza. E poi in ogni caso, il Como l'ha pensato a lui per sostituire Paz, perché più o meno gioca con le stesse mattonelle di Paz, è un classico trequartista che spesso può essere utilizzato da, anche da esterno alto sinistro. La Fiorentina con grosso presumo che dovrebbe giocare tendenzialmente con il 4-3-3 e quindi non dovrebbe utilizzare un giocatore da tre quarti, avrebbe bisogno più di esterni alti, e nel Boca lui gioca o da trequartista, io l'ho visto giocare col Cruzeiro nel 4-4-2, faceva l'esterno alle 4 di centrocampo, nel mezzo giocava a parete da regista accanto a Delgado, se non mi ricordo male. Quindi ecco, non credo che per il modulo che presumo andrà a utilizzare grosso per la prossima stagione sia il tipo di giocatore ideale.
2: Michele, che ne pensi?
3: Tra l'altro lo ricordava Sport Italia, ti do al volo clausola rescissoria comunque da 20 milioni per liberarlo.
4: Ottima l'analisi di Eugenio, che saluto nuovamente, però dico, se doveva andare a prendere un giocatore acerbo che ora appunto esploso ora da 2 mesi, io prendo Liberali, costa meno di 20 milioni, conosce già il campionato italiano, è veramente un talento e non vado a spendere 20.
2: Sì, no, 10. Ma io poi soprattutto faccio un altro ragionamento. No. Abbiamo detto che ora c'è Paratici, che ha un, mi racconta una rubrica, un'agenda telefonica da paura, che ha rapporti con tutto il mondo, cioè vai a prendere un giovane del Boca, cioè che no, lo paghi direi Dio, cioè,
4: però aspetta, Paratici, io parlo del Paratici della Juventus, ha lavorato molto bene perché c'era Cherubini che ha fatto l'Under 23 e poteva pescare anche da lì, ha creato proprio un bel bacino, una bella fucina, cioè stavo bravissimo.
2: Ma io mi aspetto avuto... e vado a prendere uno in una società del Belgrano,
4: bravissimo,
2: cioè che lo prendi non a vero. Allora se vai Eugenio, se vai a trattare un giocatore del Boca ti arriva 20 milioni
0: Se
2: appena messo piede in campo,
4: sì.
2: Ma non solo, poi con tutte quelle gabole che ti possano portare quel tipo di club, la Fiorentina deve prenderli diversi,
3: deve arrivare prima
2: dici, o comunque deve andare a setacciare un mercato dove vai a trovare quel tipo di talento che ancora non è arrivato al Boca e al River. Non lo so, non so che ne pensi.
0: Poi Luca, un altro inconveniente è dato dal fatto che Arando è un giocatore extracomunitario, quindi andrebbe a occupare anche uno slot di permessa comunitario, sicuramente il doppio passaporto, di origine india, quindi presumibilmente non ha sicuramente origini europee, quindi che possa acquisire un passaporto comunitario è impossibile, quindi anche quello nel computo delle varie situazioni è un altro elemento a tenere presente.
2: Sì, che non, poi è uscito anche il nome di un brasiliano, vero?
3: Sì, ma difensore
2: Viola, un difensore centrale.
3: Un'offerta Viola da 12 milioni, parliamo del difensore del Grêmio Vieri, con il Grêmio i brasiliani ne vorrebbero almeno 20.
2: 20, un 20.
3: Lo conosci?
4: E poi vi saluto. Michele, sì, lo conosco, ma allora speriamo
3: Vieri
4: che prossimamente anche noi in Italia riusciamo veramente a lanciare questi giovani. Perché andiamo a pescare in Argentina? Perché andiamo a pescare all'estero? Perché c'è qualche calciatore che già a tenera età ha meno 16-17 presenze in Serie A.
2: Boca, sì, vada bene,
4: faccio un esempio,
2: non
4: in generale. Dunque,
3: 2005,
4: perché i talenti
3: anni,
4: in Italia,
3: 90,
4: i talenti in Italia, se giriamo, ce ne sono, e come ce ne sono. Basta solamente, ecco, sì, chi segue gli algoritmi, avere l'occhio, l'intuito, la voglia e guardare i margini di miglioramento. E solamente tutti avranno. Io, ecco, inizierei a guardare nuovamente in Italia, perché
2: grazie. Beh,
4: tutto qua.
2: Grazie,
4: ciao Eugenio.
2: Michele.
4: Ciao a tutti,
2: ciao,
4: buona serata.
2: Michele,
4: ciao,
2: Michele, grazie.
4: Ciao a tutti.
2: Allora Eugenio, resto invece sfruttando anche la tua conoscenza argentina, che succederà con Beltrán? Perché non ha fatto bene, ovviamente questo va detto, non ha spaccato nemmeno nel Valencia, si parla di un possibile suo ritorno a River, che secondo te come va?
0: Ma sicuramente anche quest'anno al Valencia non ha fatto bene, non è stato titolare per gran parte.
2: Non ha fatto quasi, non ha fatto praticamente mai la prima punta, ha fatto sempre ruoli da appoggio sostanzialmente.
0: Non ha segnato un gol solo in tutto il campionato, e quindi sicuramente questo non le pone a suo favore, e chiaramente anche la quotazione del calciatore rispetto a 3 anni fa, quando l'ha acquistato la Fiorentina da vivere, quello pagò, se non sbaglio, 12 milioni più bonus,
2: 12 più 12 erano, ora
3: era,
2: io non...
3: c'era tanti bonus,
2: 12 di... era 12 più 12, ma credo 50.
0: Ho pagato, mi sembra intorno ai 19-20 milioni con i bonus inclusi, quindi sicuramente ad oggi ha una valutazione inferiore ai 20 milioni per i quali è stato pagato alla Fiorentina.
2: Sì, un po' li ha ammortizzati, ma
0: è corso un'altra competenza.
2: Però è chiaro che da River quanto vuoi che ti diano River se riprendono quei giocatori.
0: Il River ti dà sicuramente meno di 10, 7-8 milioni sarebbe già tutto grasso che cola, secondo me, se riuscisse a prendere una cifra del genere.
2: No, non c'è dubbio.
3: Io devo dirti, guarda, qualcuno lo scrive, ne approfitto, Maurizio da Manradi, sono d'accordo con lui, ci sono molti nomi che un po' qua e là sono rimbalzati, uno di questi era arrivato anche per il presunto interesse del Paris nei confronti di Ken. Nella seconda squadra di Parigi, oltre ai Conè, c'è quel Coleosso che in Under 21 con Silvio Baldini è un po' una colonna dell'Under 21. Sembrerebbe anche un po' rientrare, Eugenio, nell'identikit, no? Già nazionale, però ancora giovane, di gamba, un esterno. Forse è meglio stare in Europa su questi profili.
0: Sì, questo è un po' una succursale italiana, che ci giocano anche Immobile, ci gioca anche Coppola, che sono acquistati nel mercato di gennaio, no? Quindi il Paris FC ha pescato a piene mani dal mercato italiano. E Coleosso è un giocatore, secondo me, che sta facendo bene, è giovanissimo, perché nel 2004 è estremamente considerato da Silvio Baldini, ha già una buona esperienza internazionale, perché ha già giocato prima in Spagna, nelle Spagnol, poi ha giocato nel Barley, attualmente da gennaio è arrivato al Paris FC, e quindi come esterno nel 4-3-3 di grosso sarebbe un giocatore sicuramamente adatto e utilissimo.
2: Certo. Senti,
0: per tornare a Vieri, parlavate del difensore centrale del Gremio, sì. Ne parlavo con Emanuele Ricci, i figli Nelson, che abita lì, ha avuto modo di vederlo diverse volte giocare col Gremio. È tipo Juan Jesus del Napoli, un giocatore simile, un centrale di sinistra, mancino, ben superato fisicamente. Però mi chiedo, se la Fiorentina andasse a mettere le mani su un 2005, probabilmente vorrebbe dire che la fiducia nei confronti di Comuzzo andrebbe esaurendosi, andrebbe scemando, no? Perché se prendi un parità di Comuzzo e lo paghi 10-12 milioni, poi è normale che lasciarlo fuori diventerebbe abbastanza difficile e improbabile.
2: Non c'è dubbio. Senti, prima di tornare a parlare dei giocatori, faccio un piccolo passo indietro. Ti chiedo la tua valutazione su Grosso, perché comunque c'è un grande dibattito. Ti devo dire, non c'era nemmeno questo grande apprezzamento nei confronti di Vanoli, però nel rapporto Vanoli-Grosso, anche Vanoli per i tifosi a Fiorentina meritava forse qualcosa in più.
0: Ma in effetti è un nome che non scalda troppo noi cuori, questo è fuori di dubbio, non è quel nome che suscita tutta quell'interesse. È un regolarista, ha fatto molto bene, ha vinto due campionati di Serie B a stagione prima e a Sassuolo poi, ha disputato un'ottima stagione, io ne parlavo anche ieri, sicuramente merita il fatto che riesce ad affrontare anche le fighe del campionato senza timori reverenziali, non a caso ha battuto l'Atalanta, ha battuto il Milan, ha pareggiato con la Juventus, quindi ha ottenuto, ha battuto il Como, ha ottenuto risultati positivi contro le prime squadre della classifica. E poi probabilmente è un allenatore che riesce a dare continuità al modo utilizzato questo da Vanoli, giocava col 4-1-4-1, Grosso è un cultore del 4-3-3, insomma sono due moduli che si somigliano abbastanza, nel quale dovrebbe continuare a rivestire un ruolo fondamentale fra i giochi, che sarà indispensabile secondo me per i
2: ecco buon, ma secondo te, perché Michele Frattini diceva ma io ho dei dubbi sul fatto che Grosso poi decida di riconfermare Fagioli nel ruolo di play, lui ama i registi più diciamo tradizionali, più classici, io ti devo dire che forse invece l'idea di fare un tentativo su un regista anomalo, perché Fagioli è un regista anomalo.
3: Che altro quest'anno, cioè, ha fatto un bel lavoro, esatto, che ha funzionato.
2: Che ne pensi, Eugenio?
0: Ma secondo me invece Fagioli dovrebbe andare a investire, a ricoprire lo stesso ruolo che ha avuto Matic nel ruolo di Grosso. Quindi sono due giocatori che in certo senso si assomigliano, perché sono due facitori di gioco, sono dei giocatori molto tecnici che hanno risolto i due interni che corrobino il loro lavoro, come erano Bolocco e Torsved o con lui nel Sassuolo. Quindi sogno sicuramente di due metalli, di due mezzali forti fisicamente che possono andare a sostenerlo, però non vedo una grossa differenza tra le caratteristiche di Fagioli e Matice. Secondo me può essere utilizzato benissimo, può trovare tranquillamente spazio nell'idea tattica di Grosso.
2: Certo, va bene.
0: Rispetto il Sassuolo giocava 4-3 con Pinamonti in punta centrale, con Terni, Benaglio e Lorenzo, che erano due punti aggiunte molto più offensive rispetto agli Addison e Colmo che ha utilizzato la Fiorentina quest'anno. Quindi sicuramente in quel ruolo, a mio giudizio, occorrono dei giocatori con caratteristiche leggermente più da attaccare, da tornare.
2: Chiaro. Grazie Eugenio.
3: Grazie Eugenio, poi ci risentiamo.
2: Un piacere.
3: Grazie davvero. Ascari, che problemino, ma insomma siamo riusciti a capire, concetto assolutamente sposabile, quello degli esterni più attaccanti che non magari tornanti, come poi di fatto ha fatto quest'anno la Fiorentina. Anche un po' per esigenza del momento, perché poi Solomon si è fatto male e quindi ti sei ritrovato magari con Parisi ed Harrison, che sono più esterni da darti maggior copertura. Ora Parisi ha spinto, però ecco, nel 4-3-3 lì ci vogliono gli esterni, quelli che si diceva che ti partecipano l'attaccante alla vita offensiva, che siano assist o che siano gol.
2: Io ritornando a Fagioli, perché guardate, Fagioli è una bella riflessione, eh? È un dibattito, anzi potrebbe essere anche occasione di un approfondimento anche da parte di Palla al Centro, magari anche con il vostro parere. Io, se giochi con il centrocampo a tre, io continuerei con Fagioli, ti devo dire, sì, la verità, continuerei con Fagioli play, certo, certo, completerei il reparto,
3: eh beh,
2: dando quella fisicità che Fagioli non ha, e quella capacità di avere un riferimento a quale Fagioli va a trovarlo subito, ecco.
3: Andrebbe trovato la sintesi fatta calciatore tra Mandragora e Ndur.
2: Bravo.
3: Cioè uno che fisicamente abbia magari le doti di Ndur, però anche la tecnica, perché esatto, no, il tiro di Mandragora, che comunque è uno, ragazzi, non voglio aprire la diatriba, ma a livello di gol è un centrocampista, e due anni ti porta quasi 10 gol, quasi.
2: Perché io questa squadra, c'ho Fagioli, play atipico, com'era Pirlo, dai, ma
3: sì,
2: Pirlo accanto c'era Pogba e Vidal.
3: Sì.
2: Va bene? Allora, ragionando in maniera molto grossolana su questa filosofia, allora Pogba ce l'hai. Il Pogba lo puoi trovare tra,
3: sì,
2: può diventare Ndur, può crescere Brescianini, cioè puoi trovarlo quel tipo di giocatore. Ma ti manca Vidal. Vidal, cavolo, era l'equilibratore del centrocampo, il cattivo, no, era quello che ripigliava,
3: sì,
2: i palloni.
3: Anche uno che faceva quasi 15-16 gol.
2: Ma ti dava queste,
3: sì,
2: due,
3: sì, no, vabbè,
2: ecco, quel tipo di leader, è un leader silenzioso, ma
3: meno
2: un leader...
3: quella Juve lì, no, è quella del periodo in cui vinceva gli scudetti,
2: perché aveva questo centrocampo, il quarto
3: poi
2: era Marchisio,
3: poi era vabbè, poi era il primo Pogba, quindi non parliamone. Roberto, ciao, ben
2: ciao Roberto,
3: buon pomeriggio.
1: Sì, buongiorno,
3: dici tutto.
1: Allora, io volevo dire questo. Sono d'accordo con Calamai quando ha detto guai a rendersi alla mediocrità. Questo mai. Noi dobbiamo fare di tutto perché non si sia mediocre. Poi, è vero, in passato la Fiorentina ha vinto poco, però delle volte ha provato a vincere. Non c'è riuscita, però si poteva arrivare. La cosa che volevo dire io è questa. Noi eravamo tutti contenti l'anno scorso, la maggioranza, di Pioli.
3: Sì.
1: Guardiamo com'è,
3: sì,
1: andata,
3: sì,
1: quindi io ci andrei piano, un grosso, io mi astengo. Però volevo dire questo, noi abbiamo preso, noi insomma la Fiorentina,
3: sì,
1: Paratici,
3: sì, sì,
1: che è dirigente di livello internazionale, giusto?
2: Assoluto, assoluto, uno dei più bravi e preparati, te lo dimostra il fatto che da dirigente della Fiorentina è stato avvicinato al Milan, al Napoli e alla Roma.
1: Poi è arrivato qui con un curriculum dove di trofei, che per avere uno di quel livello mi pare bisogna fermare al 1983 quando arrivò al Lodi.
2: Sì,
1: se
2: okay,
1: non mi sbaglio.
2: Bravo,
1: giusto?
2: Hai ragione. Hai ragione.
1: Allora mi devo preoccupare io che allenatore prendere? Lo saprà lui, se
2: no,
1: l'avevo preso a fare.
2: Hai ragione, guarda, io l'ho scritto e l'ho detto. Cioè, se va bene, se Paratici e lo fa, ha detto grosso è quello giusto, viva grosso. Cioè io non
1: se no un'altra cosa, e poi di ascolto, prendiamo un esempio da chi compete con noi, che ora non c'è più, Berlusconi. Quante volte è andato a prendere un allenatore strapagato? Sacchi veniva dal Parma, Capello lavorava in Inter, Ancelotti riveniva dal Parma, mi pare, aveva fatto Reggio Emilia e Parma. Perché quello che conta, secondo me, più che l'allenatore, è chi c'è dietro, che ci deve essere un feeling, una catena, perché se si prende uno e poi e fanno come Gasperini o Mazzarri con Ranieri, e siamo alle torte. Io,
2: è vero,
1: dai, momento essendo un responsabile, ma fila a lui e faccio che dice lui, poi me la rifarò con lui se le cose non vanno bene.
2: Hai ragione.
3: Grazie,
2: ci hai dato dei margini di riflessione veramente molto molto stimolanti. Grazie.
3: Questa cosa mi riporta alla memoria le migliaia di volte in cui, cioè, te lo ricordi la famosa diatriba? Ma Palladino aveva Galliani, sì, alle spalle a Monza e qui soffre. Stavolta forse possiamo dire qui a Firenze chi viene ad allenare si trova dietro un direttore
2: e
3: sportivo.
2: Tra l'altro,
3: con le spalle
2: possiamo
3: grosse,
2: dire che se te guardi i risultati di Vanoli prima di Paratici e i risultati di Vanoli dopo Paratici, è un altro campionato, no? Un'altra
3: sì,
2: storia.
3: E questa cosa allora vale come merito ai Paratici, permettimi, ti dimostra anche che prima, però,
2: era cioè, demerito di Elie
3: Cerà. Prima, cioè, e questa a me manda totalmente fuori di testa ogni volta, però va bene.
2: Bella riflessione, queste sono le telefonate veramente che rendono ancora più ricca la trasmissione. Allora, voliamo a 100 all'ora verso l'ultimo quarto. Vedo un grande Tonelli in cabina di regia. Lui che vorrà grosso
3: No, stavo dicendo, perché hai detto grande Tonelli? Un grosso Tonelli.
2: Cioè lo vedi. No, vabbè, torniamo su.
3: Grossissimo. Subito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scusate se insisto, ma voi mi dovete spiegare, c'era bisogno di paratici per prendere grosso? Grosso è l'equivalente di italiano, paladino, allenatori che vengono da squadre di bassa classifica e che usano la Fiorentina come trampolino di lancio per andare altrove. Io sinceramente mi sarei stancato di questa mediocrità. Il lupo perde il pelo, ma non il
3: vino. Grosso di gran lunga migliore di Vanoli. Altro che se va via Vanoli e viene grosso, possono tenere Vanoli. Questa è una bischerata che ormai dicono tutti, per sentito dire. Grosso è tecnicamente migliore di Vanoli. A livello empatico, migliore di Vanoli. Fa meno casino anche in campo rispetto a Vanoli, cioè tutta un'altra cosa. E il prossimo campionato ne avrete la prova. In abbinata con Paratici, sicuramente ci sarà un risultato della Fiorentina, come minimo da conference, minimo. Ma secondo me si andrà in Europa League.
4: Speriamo.
5: Allora, posso rispondere? Allora, certo. Se devo dire a uno dei nostri carissimi amici, la domanda è, sua è stata, ma c'era bisogno di Paratici per prendere grosso?
4: Certo.
5: Guarda, in questo caso mi sentirei di dirti sì. Sì. Perché a me risulta che Grosso aveva altri corteggiatori. Penso per esempio al Bologna. Allora io vi faccio queste domande: ci fosse stato Pradè o magari Goretti, che è giovane, e dall'altra parte Sartori, che va da Grosso e gli mette la sua protezione, io credo che proprio il grande rapporto che c'era tra Paratici e Grosso ha fatto sì che Grosso venisse dritto su Firenze. Ripeto, lo dico sempre, un carissimo amico, un collega formidabile di Bologna mi ha detto che quando Bologna ha provato a capire se c'erano margini su per Grosso, è arrivato il messaggio, lui voleva andare con Paratici, voleva andare alla Fiorentina. Quindi in questo caso specifico, allora giro la tua domanda, c'era bisogno di Paratici per prendere Brescianini e Fabian? Boh, forse no, forse si poteva anche prendere a 15 milioni in uno, forse anche io e Tommaso, però nel caso di Grosso mi sentirei di dire di sì, ecco, in questo caso.
4: Ascoltatore in diretta con noi, Stefano, ciao.
5: Ciao Stefano.
6: Ciao a voi.
5: Oh, ah, un amico di calcio, che piacere.
6: Vabbè. No, dicevo, ma perché non si aspetta un pochino e si comincia a far lavorare questa gente? Dai, un pochino uno devo dire a Gerke, c'è ancora da arrivare, se non mi si arriva Grosso, io mica non lo vedo. Quindi io aspetterei un attimino.
5: Ma lo sai perché Stefano? Sai perché Stefano si dice che in Italia si gioca il calcio 7 giorni, che è una realtà unica rispetto a realtà come la Germania, l'Inghilterra, forse la Spagna si avvicina a noi, e perché delle volte si dice oggi non è l'allenatore o il dirigente, non è bravo solo nel momento in cui è in campo, ma nella gestione di tutta la settimana, perché come dici giustamente te, e qui stiamo ancora parlando di un allenatore che tra l'altro ancora non è stato nemmeno ufficializzato, quindi ma siamo addirittura avanti.
4: Questo perché? Perché c'è totale silenzio da parte della Fiorentina, cioè, quindi non avendo la minima idea su quale prospettiva andrai a inseguire, Stefano, te hai ragione, però starebbe anche un po', no, alla Fiorentina disegnare quel che si vuole fare. Ora io capisco che ci voglia del tempo, eccetera, però il campionato è finito.
5: Invece
4: venerdì.
5: Te la faccio io a te una
4: tra
5: domanda.
4: Buona settimana.
5: Perché ho capito esattamente. Invece te faccio io, sfruttando le tue conoscenze calcistiche, perché secondo me oggi è stato toccato un tema che è curioso, divertente, riguarda Fagioli. E la domanda era: ma Grosso, che lui è abituato al play-play, regista, secondo te punterà ancora su Fagioli o lo riporterà nel suo ruolo, chiedendo un regista puro?
6: Ma senti, per come vedo il calcio io, secondo me Fagioli ha provato a fare il regista, ha fatto un'esperienza in più. Io lo vedo sempre una bella mezzala che deve essere contornata da giocatori che magari hanno altre caratteristiche. per me, per
0: sì,
6: io,
0: sì, sì, sì.
6: Non so nessuno.
0: No, no, ma è perché è un argomento di dibattito. Questa è una grande famiglia, per cui te comunque c'hai un tuo percorso calcistico, perché questa è una curiosità, eh? È una curiosità, certo, che dovrà essere verificata poi anche quando Paratici si parlerà in conferenza stampa, perché è chiaro, un conto dovrai cercare un centrocampista di un certo tipo se battezzi Fagioli regista, se battezzi Fagioli mezzala devi andare a cercare un regista.
6: Non è che uno può fare, però secondo me, si limita a un certo tipo di Fagioli. Cioè, secondo me Fagioli è limitato a fare il ruolo che può fare, perché ha le caratteristiche, è intelligente artisticamente, è bravo tecnicamente, quindi voglio dire, non è che gli manca, ha la gran visione del gioco, quindi non è che gli manca diciamo delle qualità per fare il regista, secondo me però si limita. In quelle potrebbero essere una recita migliore se fosse spostato a mezzala.
0: Perfetto, ecco. grazie Stefano, grazie come sempre.
4: Ciao, allora, Stefano, grazie.
0: Allora, l'ultima parte non può che essere dedicata all'unica cosa che, come ho detto stamani, a me oggi interessa, cioè la finale del campionato primavera. Una grande opportunità, una grande occasione. Sono felicissimo perché il Viola Park è esaurito, sono felicissimo perché andranno anche la rappresentanza della curva Fiesole, sono felicissimo perché non ci sarebbe modo migliore di voltare pagina ripartendo da una vittoria che manca da tanto tempo, sono felicissimo perché credo che ci possa anche essere qualche ragazzo giovane da trovare poi ed inserito poi in estate, tra un poco più di un mese, nel gruppo della prima squadra. Quindi sono felicissimo perché la proprietà e la dirigenza di Radio Firenze Viola ha messo questa partita, Tommaso, come se si trattasse di una finale di Serie A.
4: Certo che sì, fra l'altro è peraltro, secondo me, ora poi ce lo facciamo dire da Andrea, è anche una grande chance quella di poter giocare di fatto in casa. È un po', no, come se tu fossi l'Olympiakos che fa una finale di Conference League a Atene, così, per fare un esempio a caso, e in questo caso possiamo sfruttare il Viola Park. E peraltro sarà tutto esaurito stasera lo scenario di questa finale che ci racconterà Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
0: Nel prima, durante e dopo. Ciao Andrea.
7: Ciao, ciao, buonasera.
0: Com'è l'umore?
7: Ma c'è molta tensione.
0: Hai sentito qualche ragazzo? Hai sentito qualche genitore? Hai sentito...
7: Qualcosa. Stamani la squadra ha fatto un po' di risveglio e poi so che dopo pranzo andavano tutti a riposare, a fare un sonnellino, perché il riposo è fondamentale. Poi più tardi la squadra si sposta serenamente al campo, tanto sono già tutti lì, quindi non hanno bisogno di fare chissà quale spostamento. Però è chiaro che si stanno alzando i decibel della tensione.
0: Senti, parlavo prima con Michele Fratini, che uno segue con attenzione i giovani, e lui mi ha ripetuto le stesse cose che mi ha detto te nei giorni scorsi. Il Parma è una squadra forte, no? Diciamolo, no, ai nostri ascoltatori, perché magari ci si avvicina a queste gare ovviamente senza la tua competenza. Siamo tutti più orecchianti in questo, magari ci è rimasto negli occhi Braschi, ci è rimasto negli occhi qualche altro giocatore che si è avvicinata alla prima squadra, Balbo, ma abbiamo poco metro di paragone. Ecco, questa è una sfida complicatissima. Lo puoi spiegare te questa cosa?
7: Ma cambia un mondo, cioè cambia veramente tutto. E secondo me, al di là poi della predisposizione tecnica, conta la testa, conta come gestisci la notorietà, come gestisci l'attenzione che ti viene data, le pressioni esterne, i procuratori che ti chiamano. Io uso sempre una frase che non è mia, ma una frase che disse Federico Chiesa ormai 10 anni fa praticamente. Federico Chiesa disse: io capii di essere diventato un giocatore da prima squadra quando, dopo che Paolo Sousa mi aveva utilizzato 4-5 partite con i grandi, io poi tornai in primavera e riuscii comunque a fare la differenza.
5: Ricordo, se non sbado errato, ora non so se era quello il riferimento, a una partita a Torino contro la Juventus, sì,
7: esatto,
5: dove Federico fece un assist, se non sbaglio, e era felice come se avesse segnato.
7: No, fece un gol clamoroso.
5: Un gol bellissimo da fuori area. Cioè.
7: Sì, esatto.
5: E
7: sì,
5: te proprio raccontasti, o raccontavi, di come lui era stato accolto in maniera straordinaria dal gruppo, cioè lui era tornato nel gruppo da vecchio Chiesa, non da nuovo Chiesa.
7: Sì, sì, e soprattutto si era reso lui stesso conto di essere riuscito a fare lo switch, cioè a fare on e off a livello proprio prima squadra, primavera, perché poi, per esempio, l'anno scorso mi fu raccontato da qualcuno che quei giocatori che erano stati in prima squadra con Palladino, non Rubino, ma un altro, no, non voglio fare il nome, ma era tornato e non aveva più la serenità che aveva prima, anzi aveva un po' troppo altezzosità, che era una cosa sbagliata, cioè anche la tendenza a provare a risolvere la partita da solo. E a me pare francamente che, come si è visto bene nella semifinale di domenica, Bracchi e Quadio, per esempio, sono tornati e sono risultati subito decisivi, uno con un gol e l'altro a livello difensivo ha fatto benissimo. Ma aspetto molto da Balbo stasera, ma secondo me lui è uno già abbastanza invecchiato, perché ha fatto anche la nazionale già lo scorso anno, era uno già un po' più maturo rispetto ai compagni, quindi secondo me era questione di metterlo per bene in campo, stasera mi aspetto molto da lui.
5: Certo, senti, nel caffè nero bollente, nella mia euforia da prepartita, ho auspicato anche un piccolo ma comunque significativo travaso che potrebbe essere da questa primavera, io mi auguro, basta, non aggiungiamo altro per scaramanzia, ma insomma alla prima squadra. Allora, di solito Andrea, quando cambia allenatore si tende a far vedere quanti più giovani possibile al nuovo allenatore, proprio nel ricordo anche di quello che successe con Federico Chiesa, che doveva andare in ritiro con la SPAL del nostro amico Semplici. E invece, insomma, fatelo vedere a Sosa, e Sosa lo fece debuttare a Torino contro la Juventus. Ecco, in questa filosofia, partendo dal fatto che te li conosci in maniera splendida, al di là di quello che può essere ovviamente Balbo, che già fa parte del gruppo e immagino, calcolando anche la volontà di dar via Gosens, potrebbe restare nel gruppo magari come alternativa a un titolare, chi è che vorresti far vedere, Andrea, a grosso?
7: Ma guarda, vado su dei ruoli che inevitabilmente saranno scoperti in partenza, che sono i terzini e gli esterni offensivi, perché la Fiorentina, secondo me, ai nastri di partenza non avrà Dodò, o se lo avrà per poco tempo, perché è un giocatore in uscita. Non so se avrà Gosens, bisognerà fare una riflessione su di lui, e poi non avrà nemmeno un esterno offensivo, perché Harrison e Solomon non verranno riscattati, perché è sparito infortunato, e quindi vado su quei ruoli lì. Io spero, per esempio, che Trapani, che c'è il capitano, che il terzino destro, possa avere spazio. In attacco spero che, per esempio, Matteo o Bertolini possano avere un po' di visibilità, gli occhi di Grosso. Io, sotto questo aspetto, la Fiorentina, capisco che il profilo di Grosso non piace in modo così universale, però è un allenatore che oggettivamente ha iniziato il suo percorso professionale in panchina in primavera con la Juventus, peraltro ha avuto Fagioli, ha avuto Ken, ha avuto Mandragora.
5: Ecco, questo è un aspetto grande Andrea, in effetti lui ha avuto Fagioli,
4: aveva nella Juve, sì.
5: Ha avuto anche Mandragora,
7: c'era anche Mandragora, sì, anche sì.
5: Fagioli, questo è un dato importante,
7: sì, c'era un pezzo oggi, sì.
5: No, perché no?
4: No, sicuramente no, è che conoscere, li conosce, loro conoscono lui,
5: perché
4: è sicuramente un buon fattore, non lo vedo un,
5: no, però è uno
4: sul plus,
5: perché l'ha conosciuto anche come ragazzo, cioè c'è la conoscenza del ragazzo anche in questo caso,
7: sì,
4: indubbiamente.
5: Io, per esempio,
4: noi però magari in un centrocampo ci aspettiamo dei nomi da titolari, per i quali magari Mandragora, per esempio, è un'alternativa, per dirtene una.
5: devi trovarne uno più bravo, che faccia più gol di lui,
4: però qualcosa dovrà fare sto direttore.
5: Sì, no, ma per dire, no,
4: perché il mercato è difficile e la proprietà probabilmente non può spendere, però,
5: no, perché questa riflessione io
4: se
5: pensavo,
4: c'ha sto curriculum da grande dirigente, siamo qui pronti a essere spettatori del Paratici Show.
5: Io sono convinto che Mandragora lo danno via, perché è uno che puoi farci anche cassa con Mandragora. Che ne pensi, Andrea?
7: Ma io ne parlavo oggi con gli ascoltatori che scrivevano: ma come può ripartire il centrocampo della Fiorentina da Mandragora in due? Ma sono giocatori molto diversi, perché è chiaro che uno è molto più giovane e l'altro meno, però sono giocatori che hanno portato in dote 1-7 e 1-8 reti in campionato, cioè sono dei centrocampisti. Io lo vorrei ricordare, perché io non so quanti centrocampisti segnano 7-8 reti a campionato,
4: appunto. Poi
7: cioè io personalmente non me ne priverei. Poi lo so che su Mandragora c'è una divisione storica tra tifosi che lo vogliono e che non lo vogliono. Io personalmente faccio parte di quelli che lo vuole e che lo tiene volentieri a Firenze. Poi è chiaro che ce ne sono migliori, tutti vorremmo McTominay, ma non si può comprare McTominay. Quindi, no,
5: io in questo momento, se mi metti sul piatto, ma te lo dico francamente, è Brescianino e Mandragora.
4: Mandragora.
5: Boh. Se tu mi metti Fabiane, ma non c'ho dubbi. Tengo un dur perché mi aspetto un ulteriore margine di crescita, no?
4: Cioè, sì, ma se ne vuole un altro, dai.
5: Ma
4: se ne vuole uno.
5: Ma uno vero,
4: uno vero.
5: Con la V maiuscola.
4: Sì.
5: Ecco, proprio vero.
7: No, diciamo che il reparto più fornito, dove in teoria non sono previsti cambiamenti, perché tu paradossalmente hai acquistato di recente due calciatori che sono appunto Brescianini e Fabiani.
5: Sì.
7: Non hai in ponte di vendere nessuno, nemmeno Fagioli, ci mancherebbe altro, e farai rivoluzioni ovunque, in difesa, in attacco, chissà, forse anche in porta a questo punto, si dice. Quindi il centrocampo in teoria è quello a posto. Poi se decidi, perché a Grosso non piace Fabiano, non piace Brescianini, di andarli via, è chiaro che ti serve qualcun altro. Però ricordo che l'anno prossimo la Fiorentina ha una competizione in mezzo, cioè c'ha la Coppa Italia, ha entrato la Coppa Italia.
5: Quindi non puoi esagerare, cioè l'anno prossimo deve fare un blocco di 22 portieri compresi e 3-4 giovani.
7: Sì.
5: E dentro i 22 ci deve essere dei giovani, ecco. Cioè, non è che hai bisogno di fare due squadre di un certo. Te ha fatto una riflessione, poi chiudiamo con la primavera. Però mi hai fatto scattare una cosa parlando di De Gea. Allora, noi siamo fermi a quello, ti ricordi, Tommaso, che ci disse Niccolò Ceccarini, che De Gea vuole stare a Firenze, e quella sembrava la pietra tombale su qualsiasi altro passaggio successivo. Cioè, se lui non vuole andare via,
4: siamo
5: a posto.
4: Però
5: questo bombardamento sul fatto di De Gea che piace lì, piacerà, mi un pochino mi insospettisce, perché forse il mercato non ha percepito questa solidità che abbiamo invece un po' avvertito noi. Anche te facevi ora questo tipo di riflessione, come finisce con De Gea secondo te?
7: Che se l'intenzione è quella di darlo via, visto che si dice che la Fiorentina lo stia addirittura offrendo, io non so alla fine poi quanto il volere di un giocatore a che ci vuole rimanere poi possa come posso dire, averla vinta. Nel senso che se la volontà del club è mandare via un elemento, insomma, che peraltro ha mercato, perché un conto è mandare via uno che non ha mercato, un conto è mandare via uno che certamente ha interesse, secondo me poi la società non abbia riuscito la prova. Io credo che la volontà sia quella di avere un portiere che esca molto di più, perché ieri ho tracciato su Firenze Viola un profilo, un identikit del calcio di Grosso.
5: Sì.
7: E secondo me lui ha bisogno di un portiere diverso rispetto a De Gea. Poi io, se resta De Gea, sono il più felice del mondo, però se devo essere onesto, per quella che è la storia di Grosso, non è che De Gea sia il profilo più adatto, ecco,
5: ecco, l'unica cosa che mi permetto di dire, un po' per quello che ho capito, cioè De Gea non è un ragazzino. Ecco, De Gea è De Gea. Con De Gea non puoi fare tanti giochi, anche perché, lo ricordo, le scelte sportive di De Gea si abbinano in maniera ormai, vorrei dire, quasi totale anche a delle scelte di vita. Cioè lui l'anno scorso non pensava di andare a giocare in chissà quale squadra, aveva pensato al Principato di Monaco, perché la famiglia era contenta di vivere nel Principato di Monaco, no? Allora oggi non se giochi un De Gea rischi di battere la testa contro il muro, perché poi De Gea deve avere anche un carattere particolare, allora serve grande franchezza e probabilmente devi dare anche a De Gea il tempo vero di andare a trovare poi una soluzione giusta. Oggi ho letto una cosa bizzarra, che De Gea potrebbe essere il portiere di riserva dell'Inter, ma pensare se De Gea va a fare il portiere di riserva,
4: no, c'è sempre più che altro sta storia della Juve, era Allison, difficile,
5: però ecco, con De Gea non si gioca, perché se no rischi di trovarti De Gea che lui comunque dice non vo' via e lo hai anche non rispetta. Vediamo. Abbiamo il tempo. Allora chiudiamo con la primavera ricordando tutto, vai Andrea.
7: Allora fisco inizio alle 20:30 e chiaramente la partita tra Fiorentina e Parma noi ve la racconteremo in diretta, partiremo una mezz'oretta prima già con Chiara Andrea Bevilacqua, poi chiaramente faremo la radiocronaca insieme a Ludovico Mauro e poi in base a come andrà il match seguiremo il post partita e ci saranno proprio le conferenze stampa vere e proprie per i due tecnici, non ci sarà la zona mista ma andremo proprio nel media center per Viola Park che si gioca come ben sapete a Bagnarripoli, tutto esaurito, ci saranno 2000 spettatori e mi dicono che ci sarà anche una rappresentante della curva Fiesole, quindi con sciarpe, con bandiere e timogeni, quindi secondo me è un'iniezione di fiducia in più. Fiorentina va a caccia di uno scudetto che manca dall'83, il Parma non l'ha mai vinto nella sua storia a livello primavera, speriamo di rompere un digiuno, questa è la quinta finale scudetto degli ultimi 10 anni, le prime 4 non sono andate per niente bene, direi che è arrivato anche il momento di invertire la tendenza.
5: Mi sembra
7: e ricordiamo
5: bene.
7: Che anche l'ultima panchina di Daniele Galloppo, perché poi saluterà e andrà sicuramente ad allenare una squadra di Serie B e noi gli auguriamo di fare subito bene.
5: Bene, grazie.
8: Ciao Andrea, grazie
5: stasera. Prima di salutarvi vi ricordo che naturalmente un altro motivo per stare con noi è seguire in diretta la partita. Dalle 7 alle 8 dedicheremo anche un'ora agli 80 anni della Rondinella e alla festa per la clamorosa promozione in Serie D. Quindi io sarò lì insieme a Lorenzo Barucci e a Niccolò Santi per sentire protagonisti, personaggi della Rondinella e inevitabilmente anche di figure che ci diranno qualcosa sulla Fiorentina. E qui in studio ci sarà il direttore
4: e Chiara
5: Bevilacqua che faranno da punto di riferimento centrale. Insomma, veramente ragazzi, preparatevi a un giovedì speciale di grandi storie e speriamo di grandi feste.
8: Grazie ovviamente a chi ci ha seguito anche sulle di radio, dove torna musica, informazione, aggiornamenti in salsa viola a partire dalle 18, programma che qua vi ha già anticipato Luca. Noi comunque ci ritroviamo domani alle 14 con Palla al Centro, ma se volete, come detto, stasera per una gran finale scudetto della primavera.
5: Salutiamo anche naturalmente gli amici di Lady Radio, loro pronti alla programmazione abituale, come ha già fatto Tommaso.
4: Non mi ascoltavi?
5: No, stavo pensando.
4: Perché gli hai detto, mi metti il tennis e non te l'ha messo, ha messo il golf.
5: Ha perso Sinner, sai?
4: Ma dice non stava bene.
5: Al secondo turno non stavo bene. Va bene, vediamo anche questa
4: notizia. C'è il golf ora.
5: Ciao, arrivederci.
4: Bello, ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati per una nuova puntata del Viola Amore Mio. Dunque, come sarà la Fiorentina di Grosso? Che pedine chiederà Grosso? Ne parleremo. Iniziano a circolare i primi nomi, in attesa naturalmente dell'ufficialità di allenatore della Fiorentina per Grosso, però iniziano a circolare i primi nomi. Vieri, difensore classe 2005 del Gremio, e anche Aranda, classe 2007 del Boca Juniors, trequartista. Ma quello di oggi è anche il giorno della finale del campionato primavera Fiorentina-Parma, stasera alle 20.30 al Viola Park. Viola Park sold out, scudetto primavera che alla Fiorentina manca dal 1983. Dunque ci concentreremo anche su questo evento davvero speciale che seguiremo in diretta questa sera qui su Radio Firenze Viola. 348 7513 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Comanda il mercato, e dunque iniziamo anche a interrogarci su alcuni nomi che vengono accostati alla Fiorentina, anche se prima bisognerà conoscere l'effettivo budget a disposizione di Paratici. Saluto nel frattempo Tommaso Borghini.
3: Ciao, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Che citazione hai tirato fuori oggi?
3: Oggi è una cosa abbastanza, insomma, importante, perlomeno per me che sono un amante del genere. L'anno che verrà, 1978, è il capolavoro di Lucio Dalla. Molti lo conoscono come Caro amico ti scrivo, no? In realtà sì, è l'incipit della canzone, il titolo è L'anno che verrà. Che anno calcistico vivremo quest'anno? L'hai domandato te proprio in apertura, no? Adesso il primo mattoncino, o mattoncione, decidete voi, è stato messo, no, da Fabio Paratici, cioè il suo amico, caro amico appunto, Fabio Grosso. Però c'è tanto da fare, tantissimo da fare, e secondo me, se hai la pazienza di un minuto da ascoltarmi, ci sono dei passaggi del testo che incredibilmente sono adattabili al momento della Fiorentina. Il primo: l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Effettivamente c'è, cioè, qualcosa, più che qualcosa non va, cioè, ci sono tante cose, non solo la rosa, ma tante cose nella società alla quale Fabio Paratici intende mettere mano, no? A quanto abbiamo capito. E poi, ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo aspettando le trasformazioni che arriveranno, punto interrogativo,
2: per forza
3: dovranno arrivare sì, per forza. E quindi c'è l'ultimo: l'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, e questa è la novità. Cioè, la novità è che la Fiorentina, perlomeno con Paratici, perlomeno nelle intenzioni, starebbe programmando calcio, non programmando
2: questa è una grande novità,
3: un qualche cosa che
2: questa
3: poi
2: è una grande novità.
3: L'anno dopo, appunto, l'anno nuovo sarà ricostruita, perché noi ogni anno siamo abituati a fare piazza pulita,
2: a stravolgere tutto,
3: a ricostruire tutto. E invece chissà se davvero l'anno vecchio, che finisce l'anno nuovo, come novità si sta preparando la Fiorentina a che cosa? Si spera a una programmazione calcistica. E quindi questo era oggi la mia citazione
2: di questa programmazione calcistica. Parliamo con il nostro primo ospite, un vero competente di calcio, come Sabatino Durante. Ciao Sabatino.
4: Buon pomeriggio.
2: Buongiorno. Insomma, buongiorno. Qui a Firenze c'è aria di cambiamento, ovviamente, quello che ci vuole, insomma, aria nuova rispetto a una stagione estremamente deludente. Allora, partendo da Grosso, che sarà l'allenatore della Fiorentina, si aspetta l'annuncio ufficiale del club. Tu che hai avuto modo di conoscerlo bene, credo, che idea ti sei fatto su di lui, e ritieni che possa essere l'allenatore giusto per avviare un nuovo programma calcistico?
4: Ma questo lo deciderà il campo. Lui è un ragazzo che è cresciuto con noi a Perugia, insomma, 1,90 m, faceva il trequartista a piedi, poi abbiamo avuto l'idea, no, di fargli fare il terzino sinistro. All'inizio neanche mi parlava più Fabio, poi si è reso conto che magari le cose cambiano nella vita, ecco, in quel ruolo è riuscito ad andare in nazionale e poi ha vinto il mondiale. Io spero e credo per l'ultima stagione che ha fatto che lui è molto maturato ed è in condizione di fare uno step in più, quindi di andare in una società ambiziosa come la Fiorentina, con un pubblico ambizioso e competente, perché a Firenze insomma negli anni passati si è masticato e fatto calcio di alti livelli, insomma sono passati giocatori straordinari, va bene, ne cito uno solo, insomma Roberto Baggio, ma poi ce ne sono tanti altri, insomma, no, di grandissimo livello, quindi credo che sia il momento giusto per lui per fare il salto di qualità, e me lo auguro per lui e me lo auguro anche per la Fiorentina.
2: Ecco, dal punto di vista delle idee di calcio, secondo te Grosso che allenatore è per la piazza di Firenze? Perché è vero che non si può basare sui nomi, anzi abbiamo avuto la riprova che il calcio, anche quando ti affidi a nomi importanti, poi ti può riservare delle brutte sorprese, mi riferisco a Pioli.
4: Guarda, il nostro calcio è un disastro. L'unica cosa che abbiamo sono gli allenatori. Noi abbiamo i migliori allenatori al mondo, la migliore scuola di calcio al mondo. Se il nostro calcio vince la UEFA, no? Come è successo con l'Atalanta, se facciamo due finali di Champions League negli ultimi anni, eccetera, è perché abbiamo i migliori allenatori che coprono il gap. Il disastro dove viene? Io condivido quello che ha detto domenica sera Gasperini, cioè gli allenatori devono diventare ancora più centrali, perché sono le basi del nostro rilancio. Cioè il nostro calcio manca di soldi, di finanziamenti. Chi li deve portare i finanziamenti? Li devono portare i dirigenti, quindi i nostri dirigenti non sono all'altezza. Chi fa il mercato, siccome portiamo giocatori sempre di secondo e terzo livello, probabilmente, io non voglio essere così drastico come Gasperini, che Gasperini ha detto chiaramente, domenica sera se avete sentito le dichiarazioni, che chi fa il mercato è gente spesso e volentieri incapace, l'ha detto Gasperini, io l'ho sentito e lo trasferisco, quindi la scuola italiana, gli allenatori italiani sono la base del rilancio del calcio italiano, quindi Grosso ha studiato, ha giocato calcio in Italia, quindi è un allenatore capace, esce da una scuola che è la migliore al mondo. Non per nulla abbiamo allenatori, Baresca, sì, tanto per citare insomma uno che ha vinto qualche cosina ma non ha vinto moltissimo, Ranieri, Mancini, Sarri, Conte, e Ancelotti allena la nazionale che ha vinto più al mondo, quindi nei posti migliori, nelle squadre migliori ci sono allenatori. Luis Enrique ha fatto il salto di qualità a Roma, certo. A Roma l'hanno preso per scemo, ma insomma poi ha vinto una Champions League, forse il 30 ne vincerà un'altra, non lo so, eccetera. Quindi Grosso viene dall'università del calcio che è la migliore al mondo, quindi è una garanzia. Bisognerà vedere gli altri che operano.
2: Ecco, allora ti chiedo, ma Paratici è una garanzia, perché qui a Firenze ci si affida soprattutto a lui per il rilancio di questa Fiorentina?
4: Guarda, lasciamo perdere Paratici o Sartori o meno, sì. Io sono dell'idea che chi fa calcio in Italia, visto che giocatori di grande livello non ne vengono, io dico solo una cosa, per esempio, sì, ci siamo sentiti un anno e mezzo fa per Ryan, sì, vi ricordate, certo, no, Ryan? Certo, sì. Ecco, a Firenze c'è stato chi ha avuto il dubbio di prendere un ragazzo di 18 anni, oggi è un nazionale brasiliano, è stato venduto a 40 milioni, oggi con la convocazione ne vale 90. A Firenze chi doveva decidere era titubante. Evidentemente probabilmente non era passato dall'oculista per vedere bene, perché non vedere un ragazzo che somiglia ad Adriano. Non racconto una chiacchierata che ci siamo fatti con Carlo Ancelotti prima di marzo, prima che convocasse Ryan, ok? Sì. Ho detto 1,88 m, calcia come Adriano e fa gol anche di destro. Bisogna pensarci a prendere un ragazzo del genere a Firenze a 15 milioni.
2: Oltretutto la Fiorentina ne ha spesi tanti di 15 milioni in serie per giocatori che poi si sono rivelati.
4: Allora, se in Italia
2: sono assoluti, ecco, di una volta livello, potevano essere spesi altri 15 milioni, magari,
4: ma
2: su un giocatore che poi
4: in Italia non arrivano giocatori di alto livello.
2: Si andava male, no?
4: Di chi è la colpa? Di chi opera e fa mercato? Visto che i nostri allenatori sono i migliori al mondo, non ci sono molti soldi, chi li deve portare i soldi? I dirigenti. Quindi la crisi del calcio italiano ha una base da ripartire, che sono gli allenatori e i direttori sportivi e i dirigenti, che devono portare i soldi all'altri giocatori. Devono passare uno dall'oculista per mettersi a posto, no?
2: Sì.
4: La vista, e gli altri devono avere idee per portare soldi. Il nostro calcio negli anni 80 e 90 erano ricchi, era ricco per quale motivo? Perché nella mia città un signore che si chiama Carlo D'Attoma si è inventato la sponsorizzazione, quindi sono arrivati i soldi degli sponsor. Sì.
2: Poi Pastificio Ponte.
4: Poi a Bodi, insieme ad Andrea Locatelli. Andrea Locatelli, per esempio, che sta è un consigliere della Federbox, potrebbe essere, per esempio, il presidente della Lega Calcio, perché è una persona di grandissimo livello. Però è lì la Lega Calcio. Cioè, noi abbiamo persone probabilmente nei posti giusti, ma le persone sbagliate, perché quando non ci sono i risultati bisogna essere non political corretti, bisogna essere freddi e dire gli allenatori sono i migliori nel calcio, ma per come mai il nostro calcio è di... non ci avemo soldi e non arrivano giocatori di grande livello? E certo, perché se tu non prendi Ryan

0: E quindi le persone riflessive che quando parlano non dicono stupidaggine, secondo me, e soprattutto sono calme. Nel calcio insomma, bisogna essere calme per avere le decisioni migliori prima della partita e durante la partita. Io lo vedo una persona capace perché capisce di calcio e in più ha un atteggiamento mentale che secondo me lo avvicina ai grandi, cioè è un ragazzo che c'ha futuro, opinione. Io ripeto, è uno che capisce di calcio e nello stesso tempo in panchina, ma anche prima della partita eccetera, è uno che riflette molto, che prepara molto bene la partita e poi anche durante la partita vede le situazioni e cerca di mettere riparo, cioè ha tutto per fare l'allenatore a un certo livello. Credo che Firenze sia la piazza giusta per fare il salto di qualità.
1: Ecco, adesso si attende di capire che tipo di budget potrà avere a disposizione Paratici. Ci sarà un viaggio nei prossimi giorni negli Stati Uniti da parte di Paratici, da parte del DG Ferrari, per confrontarsi con la proprietà, con il presidente commisso, con Catherine commisso anche, e poi insomma si potrà avere un quadro più chiaro anche degli investimenti che potrà fare la Fiorentina. Però al di là di questo iniziano a circolare i primi nomi, alcuni giocatori vengono accostati alla Fiorentina, tra questi anche il difensore classe 2005 del Gremio, Vieri. Tra l'altro si parla anche di una possibile proposta della Fiorentina pari a 12 milioni per il Gremio. Cosa pensi di questo giocatore e anche di questa eventuale offerta pari a 12 milioni?
0: Intanto Vieri, no, con la I finale,
1: con
0: ma
1: la
0: con
1: Y,
0: la I,
1: certo,
0: di York.
1: Sì, certo.
0: Ma è un mancino, è un discreto giocatore, ma per quei soldi in Brasile e in Sud America c'è di meglio. Quindi chiuso, già, guarda, non ne voglio più parlare, ho già detto troppo, perché stamattina mi sono svegliato e ho detto la smettiamo col politica corretto.
1: Sì, giusto.
0: È un buon giocatore, ma in Brasile e in Sud America c'è di meglio con quei soldi, punto.
1: Quindi insomma si potrebbe dire con il quale o senza il quale resta tutto tale e quale.
0: No, è ora di farla finita, vada, con i discorsi, no, ma sì, ma no, così. È un buon giocatore.
1: Sì.
0: Mancino, ragazzo abbastanza rapido, scuola importante quella del Gremio, però ripeto, in Brasile e in Sud America c'è di meglio a prezzi anche inferiori.
1: Ma hai qualche nome magari che puoi fare, che vuoi fare?
0: Dite a Paratici di chiamarmi, forse a lui gli dico.
1: Beh.
0: Forse.
1: Ecco, un altro nome che è spuntato, che è stato accostato alla Fiorentina, ma non solo alla Fiorentina, è quello, e qui ci spostiamo in Argentina, è quello di Aranda, classe 2007 del Boca Juniors, trequartista che può fare anche l'esterno. Su di lui cosa si sente?
0: Sì, sì, è un ragazzo, diciamo, 1,70 m, 72, rapido. È un destro, ma calcia anche bene di sinistra. È un buon giocatore, ma ripeto, c'è di più e di meglio in Sud America.
1: Bene, Tommaso Borghini, altra considerazione di mercato?
2: Sì, su un sudamericano che però insomma gioca da tempo in Europa e nella Fiorentina, cioè Dodò, sembra che adesso se ne vada a Roma da Gasperini proprio, e sarà un rimpianto per la Fiorentina oppure va bene così secondo Durante?
0: Va bene, Dodò è un ottimo giocatore, magari è meglio se si gioca a tre dietro, perché magari a 4, per come giochiamo noi, gli manca qualche centimetro, però è un giocatore importante, un giocatore che in fase offensiva ha qualità, dinamicità, eccetera, eccetera, quindi nulla da dire. È chiaro che per la Fiorentina è un giocatore importante, ripeto, dipende come giocare, se giochi a 4 magari qualche problema in fase difensiva lui te lo crea, però ti crea tanto spazio davanti, tanta velocità, tanta qualità, eccetera, eccetera. È chiaro, è meglio giocare a 3 o a 5, fate un po' voi insomma con i numeri.
1: Sì.
0: E quindi è chiaro che in fase di spinta qualche cosa ti manca, però ripeto, ci sono tanti giocatori in giro, basta conoscere. E soprattutto la cosa importante, oggi va di moda gli scouting, no?
1: Sì.
0: Ma ci sono tante, le persone che capiscono di calcio sono poche, allora è inutile mandare tanti ragazzi in giro a vedere calcio o meno. I direttori sportivi invece

0: fare mettere il culo sulle poltrone. Io sono abituato ai vecchi direttori, sì, a Cordino per esempio, no? Che si faceva tutte le gare del mondo, andava a vedere. I direttori sportivi non devono andare dietro alla squadra, non sono i team manager, devono accompagnare, devono andare a vedere partite, devono andare a vedere, a sentire l'odore del calcio. È inutile stare in società e farsi vedere i video dai ragazzi che arrivano. Oggi ogni squadra c'ha 5, 6, 7 scouting. Una volta Capello c'aveva un osservatore che gli vedeva tutto il mondo, era sempre in giro. Devi mandare in giro persone che capiscono di calcio, e quelli che capiscono di calcio sono pochi. Allora è inutile, l'Inter c'ha 20 osservatori, 30 il Milan, ma non ci sono tutte queste persone che capiscono di calcio. Per questo poi arrivano ciofeche in Italia. Ragazzi, noi siamo un calcio di terzo livello, non vinciamo nulla da una vita, tolto il miracolo che ha fatto Gasperini, il miracolo che ha fatto il nostro Mourinho, no, a Roma, sì, con la Conference. Sì. E allora è ora di dire, stiamo andando nel burrone e pigliamo il soggetto che sta cadendo per i capelli, capisci? Dobbiamo dire freddamente qual è la realtà, insomma, no? Cioè, il nostro calcio è strutturato, cioè i direttori sportivi stanno dietro la squadra, vanno in giro con la squadra. I direttori sportivi non devono andare a vedere le partite in giro per il mondo.
1: Eh sì, come facevano i direttori sportivi di qualche anno fa.
0: Una volta. E poi ogni tanto andare a vedere le partite e allenamento, e dirgli all'allenatore: voglio, noi abbiamo una squadra per giocare a 3, ma per giocare a 4. Sì. Cioè il direttore sportivo deve essere uno che capisce di calcio, quindi si deve occupare del mercato e non andare dietro a 5, 10, 15, 20 ragazzi che oggi si chiamano scout.
1: Sì.
0: Si chiamano scout, sì. Cioè un ragazzo di 20 anni è in condizione di capire se un giocatore può fare la Serie A o no, o se c'è futuro. Vabbè. Amen.
1: Guarda, a questo proposito c'è un messaggio del nostro ascoltatore Stefano che dice: carissimo Durante, a Firenze è arrivato Beltran presentato come un bomber, spesi almeno 18-19 milioni, lo vedeva chiunque che non era un bomber, per tornare appunto al discorso della competenza che stavamo facendo.
0: Ma infatti non era un centravanti classico, cioè era un, come Lautaro, cioè con calma è diventata una prima punta, era la seconda punta. Cioè Beltran era un discreto giocatore, ma aveva bisogno di uno che gli facesse la spalla, perché non era un centravanti. La stessa cosa Lautaro con calma è diventato anche una prima punta, ma era una seconda punta, insomma. Se tu giochi con centravanti, che è un centravanti di manovra, devi avere gli esterni che vanno dentro.
1: Sì.
0: Però se tu perdi Beltran e lo metti lì in mezzo, purtroppo non c'è il fisico per fare la boa, e non c'ha neanche la velocità e la rapidità che c'aveva Romario, che era, insomma, piccolino, però Romario aveva una qualità tecnica, una velocità che non gli serviva tanto.
1: Stai citando in effetti dei nomi straordinari.
0: Però sai, ognuno c'ha le qualità, cioè Beltran non era un giocatore scarso, era un buon giocatore, però impegnato in ruoli, sai, se uno è un trombettista forse non sa fare l'attore.
1: Sì.
0: Cioè, il problema è che noi compriamo uno che fa il trombettista e diciamo: no, domani sera deve andare al Teatro di Firenze a fare il comico, capito? Cioè, il problema è questo, il calcio italiano.
1: Sì.
0: E a Firenze avete preso anche degli stopper che erano mancini, invece pensavano che erano destri.
1: È vero. Questo
0: allora fatevi una domanda e datemi una risposta, sì. Però non politica al corretto.
1: No, una risposta vera.
0: Capisci qual è il discorso? Sì. Mi sono svegliato male stamattina.
1: Ci piaci così. Facciamo anche
0: un svegliato. Caffè, latte e arsenico stamattina.
1: Appena tornato in Italia hai subito trovato questo lato
0: più
1: polemico.
0: Non è polemico, cioè io da italiano sentirmi dire, per esempio, in giro per San Paolo, anche a Buenos Aires: ma l'azzurra, cioè noi ci siamo dimenticati che in Sud America c'è l'Italia, cioè il 52% degli argentini, quindi 23-24 milioni, 45 milioni di brasiliani hanno sangue italiano, e per strada dico: ma andate all'azzurra, come mai, che è successo, ma qui è 3 mondiali, ma scherzi, questi sono più tifosi di me, di te, della nazionale, ci tengono tantissimo, e io mi vergogno a spiegare qual è il problema del calcio italiano, così cioè, capisci qual è il discorso? Poi è chiaro, torni in Italia, sembra che non è successo niente, sono tutti ai posti di comando, mercato, trasmissioni che tutte le sere si parla di mercato, di queste. Ma stiamo a vendere le noccioline, capisci? Non stiamo a vendere il tartufo bianco, le noccioline, quindi che strilliamo, che gridiamo, cioè, capisci qual è il discorso?
1: Ci sono tante domande, ti rivolgo un paio di domande a parte dei nostri ascoltatori. Ad esempio, ci sono alcuni amici che propongono dei nomi, ad esempio quello di Samuel Martinez, centrocampista colombiano, classe 2009, non so se hai avuto modo di seguirlo.
0: Sì, vabbè, però il problema è che intanto un 2009 non può partire vabbè, un colombiano potrebbe anche partire, ma un brasiliano, per esempio, no, c'è la legge Pelé, possono partire oltre dopo i 18 anni, va bene? Sì. È un ragazzo che ho visto un paio di volte, quindi non esprimo, poi è un ragazzo ancora giovane, quindi insomma è extracomunitario, noi purtroppo abbiamo anche questa legge, no, dello slot extracomunitario, quindi difficilmente possiamo prendere un ragazzo così giovane, no? Sì. Che per venire in Italia deve portarsi dietro i genitori, fare il ricongiungimento familiare, quindi è un buon prospetto, però diciamo la fattibilità è molto complicata, insomma, no? Perché per portare un ragazzo di 16 anni devi fare il ricongiungimento, no? Per fare una cosa seria, quindi devi portare prima i genitori, trovare il lavoro ai genitori, poi portare i ragazzi. E poi ripeto, noi abbiamo lo slot, ma è un'altra legge, secondo me poco non lo so come definire, ma lasciamo perdere, mi viene un aggettivo un po' troppo trucido, lasciamo perdere, non lo diciamo. Vabbè, sì. E quindi credo che sia un'operazione un po' complicata.
1: Ti rivolgo allora un'ultima domanda, prima di salutarti, da parte di un altro nostro amico ascoltatore che ti chiede se investiresti 12-15 milioni per il 19enne spagnolo Pablo García Fernández del Betis, alla destra tecnica e rapida.
0: Adesso non so quanti soldi ha nel budget la Fiorentina, però il ragazzo vale la fune, vale la candela. Capito? Poi insomma è già un europeo, quindi è abituato al clima, è abituato anche agli allenamenti, eccetera, quindi credo che non ci sia neanche quel problema che purtroppo esiste. Chi viene da un altro pianeta calcistico, c'è lì anche il problema, il punto interrogativo, si adatta, non si adatta. Cioè, noi ci dimentichiamo che abbiamo avuto giocatori importanti che sono stati capocannoniere, non faccio il nome, no? Qui, e poi sono andati in Germania, non l'hanno presa mai, Ciro Immobile, faccio solo il nome e cognome. Da noi ha vinto campionati, ha vinto classifiche di cannoniere, in Germania non ha preso mai la palla, in Spagna la stessa cosa. Quindi se arriva un argentino, un colombiano, oltre a vedere le qualità tecniche, le qualità anche quelle caratteriali, che è difficile anche capirlo, no? Ci vuole tempo per capirle, cioè l'adattabilità, cioè uno se si adatta, capisci? Questo è diciamo un'incognita che bisogna considerare. Prendi uno spagnolo, difficile che non si adatti, capito? Può succedere, ma è una cosa più rara, mentre la percentuale di non adattabilità di un sudamericano ci può anche esistere. Noi per esempio quando abbiamo preso Han a Perugia, era un ottimo giocatore, eccetera eccetera, però quando non gli arrivavano via aereo le vivande, il cibo coreano, la domenica non giocava più, non correva più perché non mangiava, quindi passava 2-3 giorni senza mangiare, capisci?
1: Sì, sì. Insomma è un po' complicato, allora sì.
0: No, bisogna, sai, spesso si boccia, no, il direttore sportivo ha sbagliato così, ma ci sono tanti aspetti in un trasferimento che tu non puoi calcolare prima, cioè noi a Perugia avremmo mai pensato che un coreano, noi che pensiamo alla matriciana, la ribollita, no, a Firenze per esempio, i coreani invece gli piacevano altre cose. Bottroyt per esempio, sì, l'ho portato a cena una sera, risotto alla pescatora, dicevamo ma questo risotto è crudo, si è fatto fare la zuppa di risotto.